0: noi, noi perché appunto ripeto abbiamo sofferto, quindi vogliamo voltare pagina, ma all'esterno lui si è fatto anche una, si è acquisito anche una credibilità importante, non gli mancano quindi le possibilità, le offerte, forse è più lui in questo momento che vuole sapere quale sarà il suo futuro, che spinge per sapere quale sarà il suo futuro, per capire che squadra però gli vogliono mettere a disposizione, cioè anche lui a questo punto, sì, che sì, ha, delle pretese, tra virgolette,
1: ha delle pretese,
0: no? Perché
1: sì,
0: comunque se tu mi tieni perché ti fidi di me, certo, poi dobbiamo anche fare delle scelte insieme, beh, chiaro, e non trovarmi una squadra.
1: È stato chiaro, Vanoli ha detto se il resto voglio una Fiorentina che possa essere di qualità, insomma, che possa essere,
0: ma
1: di alto livello,
0: soprattutto ragione, con giocatori costruita da lui, non, certo, non che si ritrova quella squadra lì, certo, e quindi deve far giocare quelli lì, perché sì, poi il mercato non, allora, l'estate è stato disastroso, ma anche l'inverno non, sì, lo ha aiutato granché, a parte alcune partite di Solomon.
1: Sì, sì. Sempre Sergio Dall'Elba chiede: ma in tutto questo, Luciana, ci sarà la cena all'Elba? Ci sarà la cena all'Elba?
0: E quando c'è questa cena?
1: Infatti, perché questa cena ora devo tirare le orecchie a Sergio Dall'Elba.
0: Non me l'ha proposta nessuno, Sergio.
1: Ormai ne parliamo da mesi, ma quando ci sei, caro Sergio, all'Elba? Quando sei pronto? Quando sei disponibile per questa cena?
0: Ora,
1: dobbiamo fissare un
0: tempo
1: giorno.
0: Ora è troppo incerto, quindi io non so neanche nuotare.
1: Non è che dobbiamo andare domani, però insomma ora dovrebbe arrivare già da domani il bel tempo e quindi le temperature si alzeranno, inizia ad essere assolutamente
0: mare piatto, deve essere
1: godibile l'Elba e quindi dobbiamo stabilire una data. Ma torniamo ai messaggi 348-7513-933, tra poco ne sentiamo alcuni anche di vocali. Fede da Scandicci dice: ma dopo l'Atalanta verrà detto subito il nome, sia se fosse Vanoli o un big magari, ma intanto mi aspetto dopo l'Atalanta di capire se effettivamente c'è la volontà di andare avanti con Vanoli o meno. Il nome dell'eventuale sostituto non credo possa arrivare dopo la partita con l'Atalanta, magari arriverà nella prossima settimana, sempre che Vanoli non venga confermato. Poi ancora Paola Dall'Isolotto dice: la conferenza stampa ci sarà Ferrari domani, sì, ci sarà una conferenza stampa
0: sul femminile
1: legata al femminile. Potete domandare se dopo il sesto posto non era giusto dimettersi e dopo quest'anno, sì, perché allora alla fine della stagione scorsa fu fatta una domanda al direttore generale Ferrari da parte di Nicolò Santi se era il caso di prendere in considerazione l'idea delle dimissioni,
0: certo.
1: Lui disse di no e quindi chiede se eventualmente verrà rifatta questa domanda domani a Ferrari o nelle prossime conferenze, che poi dovrebbe esserci anche quella da parte dei Paratici a fine stagione, vedremo, no?
0: Infatti io penso che si aspetterà più quella domani, sì. Credo che il direttore generale parlerà solo di femminile, insomma della stagione, del bilancio della stagione del femminile, degli obiettivi per il futuro, però ecco, il comparto femminile, per cui non so se poi vorrà rispondere anche a qualche domanda, ma temo di no, perché c'è ancora una partita,
1: sì,
0: perché
1: certo,
0: forse
1: certo.
0: Non ci sono
1: non
0: stati
1: è ancora,
0: ancora
1: il momento di fare il bilancio, anche se chiaramente poi insomma lascia il tempo che trova,
0: probabilmente lo farà, ma insieme a Paratici dopo la fine del campionato, cioè non credo che sia questa la settimana giusta per fare un bilancio, ecco, anche da parte del direttore generale.
1: Neri da Pistoia dice: Paladino l'anno scorso trovò la formazione giusta per disperazione dopo il pareggio a Empoli e l'inizio deludente fino ai due rigori con la Lazio, perché altrimenti Bove a sinistra non lo avrebbe messo, non ha un suo gioco e a Bergamo lo hanno capito. Chris da Campi dice: mercato estivo disastroso, però gli ha dato 7. Insomma, in tanti hanno giudicato positivamente il mercato estivo e poi è stato necessario cospargersi capo di cenere, perché insomma è stato un mercato in effetti,
0: allora, no,
1: non
0: io
1: ha dato nessun tipo
0: personalmente
1: di
0: esito a parte
1: positivo.
0: Dzeko, che poi mi ha un po' deluso, ma evidentemente anche lui non è stato in grado, non gli è stato affidato questo compito di prendere la squadra sulle spalle, e l'ho trovato un po' bizzarro prendere tutti i giocatori, venivano da esperienze negative e quasi tutti retrocessi o che hanno combattuto per la salvezza, per cui io qualche dubbio ce l'avevo, al di là del valore dei singoli, ma proprio temevo questa cosa, e poi è stato infatti così, cioè tu non puoi prendere giocatori che non aggiungono una mentalità vincente alla squadra, anzi aggiungono una depressione che nel momento in cui tu vai incontro a una serie di sconfitte gli si ripresenta, no? Non sono in grado di cioè è una mentalità negativa si crea, no? Perché tu rivivi le situazioni che hai vissuto magari retrocedendo e quindi non puoi dare quel qualcosa in più. E poi ci sono equivoci tattici. Io su Fazzini non sono mai stata una grande fautrice, però è stato preso, cioè, per carità, non che non mi piaccia come giocatore, ripeto, ma tutti quelli presi
1: no così. E tra l'altro buoni, a questo, no? Punto si parla anche di una sua partenza, una sua cessione, mi riferisco a Fazzini naturalmente.
0: E dipende, certo, se restasse Vanoli non può rimanere, sì. Fazzini lo ha detto, sì, il tecnico, sì, stesso, sì, e c'è un equivoco, sì, tattico, ma sì, anche Gudmundsson alla fine, no?
1: Sì poi parleremo Vanoli, anche dei giocatori che sono sul piede di partenza. La conferma di Vanoli, dice Luca, ha senso solo se la proprietà, come probabile, non avrà intenzione di cambiare davvero passo. Se restiamo nell'alveo della mediocrità, lui può restare, sarebbe nel suo livello. Stefano Taxi invece dice che i dubbi su Vanoli riguardano la lettura, la gestione della partita, i cambi spesso sbagliati, il gioco con la classifica che avevamo non poteva farlo, non è quello il problema. La partita con la Juve mi ha messo dei dubbi, il gruppo è unito, non c'è dubbio, o arriva Sarri o un fenomeno dall'estero, oppure se devono arrivare Grosso e De Rossi io confermerei Vanoli. Insomma, se devono essere queste le alternative, Grosso o De Rossi, in tanti dicono teniamoci Vanoli. Quindi insomma è cambiata un po' la percezione di Vanoli, non che adesso Vanoli sia diventato l'allenatore preferito, però insomma guardando certe alternative si preferisce a questo punto tenersi Vanoli. Poi ancora Palladino, i 65 più punti più inutili della storia, dice un altro nostro amico. Venezia e Monza, 2 punti su 12 con la Champions persa per 5 punti.
0: Allora, 65 punti più inutili della storia, cioè anche... cioè non rende merito, secondo me, no? Purtroppo, lo ripeto, l'anno scorso, a differenza di quest'anno, poteva accadere con la Lazio, se avesse vinto la Coppa Italia, che l'Atalanta sarebbe fuori dall'Europa, la Roma in Europa League e basta. E invece con la vittoria dell'Inter, quindi si è liberato un posto in più. E cosa che invece l'anno scorso purtroppo ci ha fregato tra virgolette, perché con la vittoria del Bologna, che era dietro di noi in classifica, abbiamo perso la possibilità di fare l'Europa League. Cioè nulla da fare, se no tu eri in Europa League, quindi un sesto posto, cos'era il sesto posto, no? Che poi non è un sesto posto, e comunque sarebbe stato dignitoso a mio avviso. Poi si parla tanto di Ken, ma Ken era stato preso a 0 gol. Se con Palladino ha fatto 25 gol, ma dei meriti li vogliamo dare anche a questo allenatore, a un tipo di gioco, chiamatelo brutto quanto vi pare, però era un tipo di gioco molto cinico, nel senso che tu avevi Ken che segnava, ma perché io devo star a cercare un tipo di gioco diverso, come hanno provato poi a fare quest'anno? E Ken non ha mai segnato, no, con quel tipo di gioco, perché all'inizio non riusciva a segnare con Pioli, ma anche con Vanoli, cioè cercare per forza tutto quel traccheggio dietro alla punta per mandarlo in rete. Se poi non hai giocatori di qualità che lo sappiano fare, questo, ripeto, traccheggio, ora ovviamente la trama di gioco, palleggio, sì. Esatto, ma non ti porta a valorizzare la punta, una punta da 25 gol, a che serve? Cioè tu devi anche prendere un allenatore che poi sappia valorizzare una punta da 25 gol. Per me ha fatto un grandissimo lavoro valorizzando altri giocatori, no? Parisi, gli voglio fare anche l'in bocca al lupo, visto l'operazione al crociato. Ora chi altro ha valorizzato? Non mi vengono neanche in mente. Beh, però insomma,
1: comunque ha rilanciato
0: almeno due o tre.
1: Fagioli, perché...
0: Fagioli è importante. Però secondo me perdere una punta, è vero che poi ci sono stati questi infortuni che lo hanno condizionato. Non so, sul piatto della bilancia va messo, cioè era meglio un Fagioli sottotono, ma con Ken che continuava a segnare, e quindi valorizzare la punta, perché poi la punta deve segnare.
1: Sì,
0: certo. Invece né lui né
1: sì, poi
0: piccoli,
1: si sono aggiunti anche i problemi
0: fisici. Dzeko, vabbè, era più con Pioli, però se nessuna delle tre punte è riuscito a fare mai gol, anche, sì, lui, anche con la Juve alla fine ai gol degli attaccanti hanno sopperito i centrocampisti, sì, sì, allora, sì, significa che c'è un tipo di gioco che non è adatto a quelle punte, perché
1: sì, ripeto che Ken è stato bersagliato dagli infortuni, poi si sono aggiunti anche i comportamenti,
0: sì, ma anche quando stava
1: e
0: bene,
1: per quanto riguarda Piccoli è stata annata, no, è probabilmente stato probabilmente è stato sopravvalutato questo giocatore. Ma andiamo a sentire un po' di messaggi vocali arrivati al 348 751 3933.
2: Sinceramente a me mi scappa a ridere quando sento dire Vanoli pretende una Fiorentina di livello. Ma Vanoli era sui divano a vedere le partite, è stato chiamato perché non lo voleva nessuno, a regola se l'era a casa e non lo voleva nessuno, e ora c'ha le pretese, ma dovrebbe baciare in terra, andare in Trevi alla Park se viene confermato. Ragazzi, si sta parlando di Vanoli, sì, non di Jürgen Klopp.
3: Allora, Vanoli secondo me è difficilmente giudicabile, nel senso che a Torino l'anno scorso è stato primo fino a che non ha avuto l'infortunio Zappata, dopodiché ha traccheggiato fino alla fine, comunque squadra sempre tosta da affrontare l'anno scorso, e quest'anno ha preso una squadra morta e l'ha salvata a tre giornate dal termine, senza una squadra, senza anima praticamente, quindi è difficile valutare Vanoli. Secondo me ci sono più gli aspetti positivi che quelli negativi, sempre nella difficoltà di un giudizio di due stagioni come quelle che ha vissuto il mister.
4: Buongiorno Radio Firenze Viola. Diciamo è semplice, Palladino ha preso una squadra che non era certamente in zona retrocessione e non aveva 4 punti. Vanoli ha trovato una squadra che è sempre stata a lottare per non retrocedere. Un conto è giocare con la testa senza pensare alla retrocessione, un conto è giocare con la testa dentro alla fogna della retrocessione. È semplicissimo la differenza fra Vanoli.
5: Ciao ragazzi, Grosso è di un livello superiore a De Rossi ed è alla nostra portata. Per quanto riguarda Iveola, qualcuno l'avrà visto anche ieri sera nel pareggio con City, è di uno spessore superiore a tutti quelli che abbiamo detto, ma non penso proprio che ci tocchi. Ciao da Marco, il moviolista.
1: Iveola è destinata ad essere un sogno irrealizzabile, però oltre ai messaggi
0: dire gatto certamente... finché
1: no è vero insomma, qualche porta aperta, porticina aperta lasciamocela anche per Iraola.
0: Vanoli era sul divano, mi permetto solo di dire questo, perché era stato esonerato dal Torino, quindi non è che non, cioè, aspettava una squadra, ma doveva liberarsi al Torino. Non è che tutte le squadre vanno a prendere un allenatore che deve liberarsi dalla squadra, eccetera, no?
1: Condivisibile il messaggio, insomma, che sia difficile da giudicare, cioè lo potresti giudicare meglio nel momento in cui gli metti una squadra costruita da lui, e a quel punto ecco ti fai un'idea più precisa su quelle che sono anche le sue intenzioni, sul gioco, sul tipo di proposta anche offensiva che può dare alla sua squadra, perché da questo punto di vista si è visto poco francamente in questa stagione. Mentre devo dire che sta crescendo nella considerazione dei tifosi della Fiorentina il nome di Aquilani che sta facendo un grande lavoro con il Catanzaro, e insomma,
0: ora aspettiamo la partita,
1: le sue chance di arrivare in Serie A,
0: aspettiamo la partita di ritorno col Palermo, perché comunque è sempre difficile, no? Poi andare, è vero che ha 3 gol di
1: 3-0 all'andata,
0: però il Palermo mi sembra che sia avanti nella classifica, quindi per i playoff vale anche se Palermo vince 3-0, mi sembra ora non voglio, però credo che insomma debba stare attento, ecco, farsi riprendere, perché
1: poi
0: come
1: Palermo,
0: ha segnato 3 è per quello dico, perché come hai segnato 3 gol te all'andata, non si sa mai, sta facendo un ottimo lavoro, al di là di come poi andrà questa partita, io gli auguro di andare avanti, perché comunque lui ha fatto bene sia a Pisa, dov'era Aquilani a Pisa ora?
1: Bene, insomma, ha fatto
0: il suo
1: campionato normale a Pisa, bene, forse eccessivo definirlo un buon campionato quello con il Pisa.
0: No, ha avuto un sacco di giustificazioni, bisogna dargli le giustificazioni. E poi sta facendo bene lì a Catanzaro, quindi speriamo vada anche in finale.
1: Poi c'è anche chi vuol tornare sull'atteggiamento avuto da Spalletti nei confronti di Gudmundsson, non gli ha stretto la mano perché avrebbe fatto un gesto antisportivo riportando la palla in campo dopo che era finita in fallo laterale, ma se sta allenando la squadra che ha fatto dell'antisportività una virtù, povero Spalletti, che fine hai fatto? Insomma, ci sono stati,
0: beh, che sia rancoroso, sì, io ne so qualcosa, sono state tante, quindi non posso dare ragione, ecco, al...
1: Mentre il bomber Viola dice: via signora magistrato, non difenda l'indifendibile Ken perché è un vagabondo svogliato ed è come, no, quello studente capace che però si impegna solo negli ultimi tempi vicini alla fine dell'anno scolastico e prende la sufficienza.
0: No, io non la penso così, per me resta un grande centravanti, è andato incontro a quest'anno, non è la prima volta perché purtroppo di annate buone poi ne ha fatte poche, ma lui sarà il primo frustrato ad aver passato una stagione così. Dopo i 25 gol dell'anno scorso, io penso che avrebbe voluto di sicuro confermarsi. Poi sì, cioè, se uno ha dei motivi per chiedere un permesso, è giusto che gli venga dato. Certo, sì, sì, l'ho detto tante volte che non tutti i giocatori avrebbero quel trattamento, sì, però... sì, questo non dipende da lui,
1: è stato accordato,
0: esatto,
1: il permesso,
0: però,
1: e quindi a quel
0: è anche
1: punto
0: vero che
1: rifartela tra virgolette con la società.
0: Sono stati all'inizio anche dei motivi personali quando gli hanno dato il permesso, in un caso come quello di Cagliari molto, molto grave purtroppo, e quello che gli è stato accordato ultimamente, sì, sì, invece è un evento felice, però certo, cioè, è un evento personale, non puoi non dargli il permesso. Se poi deve fare voli aerei eccetera, è ovvio che gli dai più giorni, tanto non avrebbe neanche giocato,
1: no, probabilmente non giocherà neanche con l'Atalanta, quindi la sua stagione è già finita con la Fiorentina. Vedremo se è finita la sua avventura con la maglia della Fiorentina. Scrive ad esempio la Gazzetta dello Sport oggi che la volontà di Paratici è quella di provare a convincere Ken a rimanere alla Fiorentina, anche perché sarebbe difficile trovare un degno sostituto di Ken sul mercato, sto andando a spendere certe cifre, sì, però ecco, evidentemente la Fiorentina per andare a cercare un sostituto all'altezza della situazione dovrebbe spendere,
0: ma
1: troppo,
0: esatto,
1: ecco, per avere una garanzia.
0: È quello che secondo me non è tanto Ken o non Ken, è chi prendi, cioè gli attaccanti bravi sono merce rara, tu devi ricostruirgli le condizioni per farlo rendere al massimo, ecco. Deve stare bene, perché magari anche una preparazione, no, quella di Vanoli è anche molto dura come preparazione, sì, molto intensa, non lo so, magari può avere anche inciso. In questo caso la botta la tibia, lui ci ha sempre sofferto, lo abbiamo anche detto, no, quando non è potuto andare all'Atletico proprio perché non si guariva da questo problema alla tibia, e quindi gli è stato precluso proprio il passaggio all'Atletico per questo motivo l'anno precedente, la stagione precedente, sì, sì, venisse alla Fiorentina, per cui non è che se lo inventa come infortunio, è un infortunio e purtroppo cui purtroppo è andato ancora incontro.
1: Tornando invece all'allenatore, Iuri ci scrive: l'anno scorso se fosse arrivato De Rossi sarebbe successo un 48, adesso molti vogliono De Rossi, facciamoci fatti nostri sull'allenatore,
0: esatto,
1: che è meglio, mi sa, ma del resto
0: che secondo me
1: lo abbiamo detto tante volte, no? De Rossi fosse arrivato all'inizio della stagione sarebbe stato bollato come un figlioccio di Pradè, quindi probabilmente sarebbe partito anche con il piede sbagliato. Certo, adesso avendolo visto al Genoa in tanti si sono ricreduti, o comunque insomma hanno visto da vicino le loro qualità di allenatore capace anche di dare grande determinazione ai suoi calciatori, e quindi in tanti adesso dicono: sì, potremmo anche prenderlo De Rossi, potrebbe anche essere allenatore.
0: È un altro di Lucci, ve lo dico. Prima che fate non torniamo su questa storia ovviamente, però insomma anche De Rossi è di Lucci, io mi ricordo quando doveva essere preso quell'anno lì al posto di Iachini, poi successe il finimondo con Rocco che invece richiamò all'ordine i due dirigenti e fece convocare quasi una conferenza stampa un po' improvvisata, perché allora stavamo sempre davanti ai campini, quindi non fu difficile convocarla, e smentirono questa cosa di De Rossi,
1: sì,
0: probabilmente il suo agente era stato frettoloso nel far spargere la notizia, nel far uscire la notizia, ecco, lì, insomma, Pradeggia a rischio molto. Allora,
1: nel frattempo al 348 753 933 c'è anche il messaggio di Francesco che dice: sono curioso di sapere cos'è successo tra Luciana e Luciano. Luciano Spalletti, magari un giorno
0: no, ve lo dico, io dico subito, non ci sono mica,
1: non ci sono segreti,
0: anche perché poi Spalletti me lo rinfacciò davanti a tutti prima di una conferenza stampa. C'era il suo locale in centro, lui si incontrò,
1: c'era anch'io,
0: e quella sera eravamo casualmente, tra l'altro, nel suo locale. Lui si incontrò con
1: Franco Baldini,
0: che allora era fuori dalla Roma. Luciano Spalletti era alla Roma, sì. E io, da giornalista d'assalto, e prima lo ero anche di più, mi misi una foto notizia, scattai una foto, un po' la rubai questa foto, sarò sincera, e quindi uscì questa notizia da Roma. Non vi dico che putiferio scoppiò. E tempo dopo, questo periodo qua, tra l'altro, c'era il Memorial Galli, proprio il Memorial Galli, si giocava allora, la presentazione era proprio il Memorial, anzi forse o la prima giornata o l'ultima, non ricordo, e c'era Spalletti. Quando eravamo tutti lì a fare la conferenza stampa, lui mi puntò il dito e insomma mi rinfacciò questa cosa, mi disse: lei mi ha fatto chiamare da tutti i dirigenti, e quindi insomma se l'è legata al dito. E anche a Coverciano, io sinceramente sono sempre rimasta nel mio, quando c'era lui, CT, questo sarò sincera, insomma.
1: Insomma, sì, quindi è un episodio che risale ormai a diversi anni fa.
0: Sì, tanti anni fa, lui era alla Roma, ripeto, sì. E poi Franco Baldini entrò in società, però quindi, insomma,
1: qualcosa c'era.
0: Ecco, qualcosa c'era, e quindi io d'altronde non faccio un altro mestiere, faccio la giornalista, se penso che sia una notizia da mettere, la metto, ecco. Quindi per lavoro, per
1: sì, certo,
0: una cosa di lavoro, non gli ho fatto uno sgarbo personale, ma per lui è stato un modo. E quando ho visto questa scenetta non mi sono meravigliata, appunto.
1: Torniamo ai messaggi vocali, 348 753 933.
6: Ecco. Buongiorno ragazzi, certo ragazzi, se venisse Iraola, lo sapete voi, alle prime due partite perse, come partirebbe il coro dalla curva? Iraola c'ha la mamma.
1: Ecco,
7: sai mica Lorenzo cosa faranno la curva venerdì sera per dimostrare il loro malcontento dell'anno? Fanno bene, però che mettino striscioni ironici, non offensivi, non offendi il giocatore, cioè, perché se no si passa sempre male come al solito. Io seguo la missione Nord per divertimento, so che dove c'è Crudelecci, e hanno comparato la vittoria fiorentina come il Verona, cioè come se fosse diritti, d'accordo, il Verona ha vinto un grande scudetto, ma noi ci sono solo ben migliore. Ecco, come ci non sia, dovrebbe essere meno fiorentini centri, perché questi ci snobbano, ci considerano dei poveretti, e basta, i bomberi.
1: Grazie anche a Bobber Viola. Beh, per quanto riguarda l'atteggiamento del pubblico, ci sarà, almeno questa sembra essere l'indicazione, una contestazione nei confronti dei calciatori e anche della società. E nel pezzo di Andrea Giannattasio sulla Nazione,
0: salvato solo Vanoli.
1: Solo Vanoli, e però si ipotizza anche una presa di posizione forte per la prima volta nei confronti della famiglia Commisso. Ci potrebbe essere anche, insomma, una contestazione, chiamiamola così, nei confronti della famiglia Commisso. Questo è ancora da verificare, però si ipotizza nel pezzo anche questa possibilità per la prima volta.
0: Sì, io effettivamente, no, la famiglia è troppo lontana per sentirla un po' come Joseph presidente, Giuseppe insomma presidente, e Caterina, la moglie, vicini, perché insomma la presenza è importante. Quindi io, se c'è un appello più che una contestazione, un appello a stare più a Firenze, se vogliono mantenere la proprietà, insomma, se resta la proprietà loro per onorare la memoria di Commisso, beh, ogni tanto si devono far vedere, devono metterci la faccia, no, su quello che sarà la Fiorentina, ecco. Ovviamente nulla fa presagire che ci sia un cambio di proprietà in questo momento, e quindi staremo a vedere quello che vogliono fare. Però certo bisognerebbe saperlo cosa vogliono fare, perché ormai sono diversi anni che hanno la Fiorentina, e insomma la gente si aspetta anche un salto di qualità, uno step in più, no? Rispetto, sì, a quello che c'è stato ora. Sì, però non è facile, sì. Forse con Paratici hai, sì, dato un segnale, ma ora
1: anche perché insomma le idee ci sono da parte di Paratici, la volontà di operare in maniera profonda non soltanto sulla squadra ma anche a livello societario c'è. Ecco, adesso c'è da capire se effettivamente si possa mettere in pratica tutto quello che ha in testa Paratici, perché insomma la rivoluzione, ripeto, non solo a livello di squadra, a livello di rosa, ma anche proprio dovrebbe riguardare tutte le aree che gravitano intorno alla Fiorentina, potrebbe essere davvero clamorosa. E quindi
0: sì, sai, a me non è che poi mi interessa se cambia quello del marketing.
1: No, cioè, io sto parlando di aree che poi si riflettono,
0: certo,
1: sulla prima squadra.
0: Quello è importante.
1: Sto parlando anche del settore scouting, perché lì ci si aspetta un salto di qualità notevole, perché dal 1° di luglio partirà la nuova squadra scouting con Gianni al timone, il capo scout, e sono attese davvero tante novità. Insomma, intanto ci sarà l'inserimento di una 60ina di professionisti che dovranno occuparsi del settore giovanile e ovviamente della prima squadra, insomma, quindi ci si aspetta che si possano vedere i frutti di questo lavoro, non immediatamente ma magari entro 6 mesi, entro un anno. Ecco, questa potrebbe essere davvero una grande novità, perché si potrebbe vedere anche la capacità di arrivare a giocatori non costosissimi ma che poi possono diventare anche dei punti di riferimento della squadra.
0: Corvino faceva con nove osservatori comunque, cioè, 60 sono tanti, cioè 60 significa
1: per la prima squadra, 60 ce ne sono,
0: sì,
1: ce
0: però
1: saranno,
0: 60
1: ci sarà un tot
0: che
1: di persone che
0: sì,
1: si dedicheranno alla fascia dagli 8 ai 14 anni.
0: Ho capito benissimo.
1: No, poi facevo per spiegare.
0: Dicevo che poi 60 persone vanno pagate, ecco, questo. Allora, se ci sono soldi va benissimo, se li dobbiamo. No.
1: Cioè, tu dici a meno osservatori e magari mettiamo i soldi sui giocatori.
0: No, l'importante è che non vengano tolti dal budget per la prima squadra. Poi, per carità, in questi anni sono stati spesi malissimo i soldi, è quello il punto. Quindi io mi aspetto un Paratici che li sappia spendere meglio, cioè per me è importante questo. Poi è ovvio che tu devi ricostruire e punti anche su un tuo scouting, però 60 persone insomma mi sembrano un po'. Magari la Juve ce l'ha, ecco, però dipende poi se sei costretto a ridurre il budget, perché quando si parla di soldi, di monti ingaggi,
1: rischia di diventare corta la coperta.
0: Esatto, quello intendevo.
1: Quindi Spalletti, tornando alla questione legata all'allenatore della Juventus, dice Chris da Campi non ti inviterà mai a vedere i pavoni nella sua tenuta.
0: No, non sono mai andata, infatti.
1: Poi Edoardo dice: io di questa proprietà non ne posso più, mi chiedo a chi glielo abbia fatto fare a Paratici di venire a lavorare in questo circo. Però abbiamo in collegamento con noi adesso Paolo Paganini della RAI. Ciao Paolo.
8: Benvenuto. Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: C'è anche Luciano Magistrato. Qui a Firenze ci si concentra sempre di più sull'allenatore, perché diventa davvero difficile capire chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione. Da Vanoli a Grosso a De Rossi, passando per allenatori stranieri, ci si chiede effettivamente quale sarà la scelta dei Paratici. Quali sono le tue notizie?
8: Ma guarda, io ti ho detto, in tempi non sospetti io avevo buttato lì anche il nome di Sarri, perché comunque l'ipotesi Sarri era, non c'è stata per un certo periodo, percorribile. Poi nelle ultime ore su Sarri è piombato il Napoli, ma soprattutto è piombata l'Atalanta, perché Giuntoli lo vorrebbe portare a tutti i costi lì, quindi bisognerà vedere che cosa succederà. Per quanto riguarda la Fiorentina, io credo che nonostante Vanoli comunque abbia portato a casa una stagione che poteva diventare molto complicata, io credo che l'ipotesi Grosso rimanga ancora in piedi per quanto riguarda la Fiorentina. De Rossi era un po' il pallino di Pradè, adesso c'è Paratici, Io credo che, visto che ci conoscono bene, che Grosso possa essere un'opzione importante per la Fiorentina.
1: Sì, però ci si chiede a Firenze perché ancora si tende a non far trapelare niente, la salvezza è stata raggiunta al di là di questa partita con l'Atalanta che ha poco significato per la Fiorentina. Cioè, se volevi confermare Vanoli lo dovevi aver già fatto. Grosso lo puoi prendere certamente, perché non credo che nel momento in cui si presenterà la Fiorentina il Sassuolo farà le barricate per trattenerlo. Non è che magari Paratici prova a tenere caldo un nome che fino a questo momento non è uscito e dal quale attende un sì o un no?
8: Ripeto, per me comunque l'ipotesi Sarri è un'ipotesi ancora da tenere in considerazione, perché è vero che Conte va via dal Napoli, pare che De Laurenti se lo voglia riportare al Napoli, però io non sono così convinto che Sarri torni a Napoli. Così come c'è il pressing importante di Giuntoli sull'Atalanta, bisogna vedere anche il tipo di progetto che gli verrà proposto a Sarri.
1: Sì. Ma un'eventuale sorpresa per la panchina della Fiorentina non te l'aspetti?
8: Ma sai, sorprese devono essere sorprese di livello, cioè, no, sì. È inutile, cioè, voglio dire, non è che in questo momento, cioè, hai un ventaglio di allenatori in grado di far fare un salto di qualità come la piazza aspetta, cioè,
0: anche perché non allora, c'è neanche l'Europa, no? Quindi è anche difficile convincere.
8: Cioè, devi anche, cioè, deve essere la piazza di Firenze è appetibile per tante ragioni,
0: certo.
8: A maggior ragione ora con un direttore generale sportivo come Paratici, è una proprietà sicuramente seria. Ma sai, gli allenatori fanno anche altri ragionamenti oltre che l'aspetto economico, il progetto e il fatto di dove sei, dove vai a competere. Quindi se sei in Champions in una cosa, se sei in Europa League in un'altra. Quindi nel momento stesso che tu adesso vai a prendere un allenatore, e Paratici le idee chiare ce l'ha, devi andare a prendere un allenatore che costruisca un progetto per riportare la Fiorentina in Europa.
1: Ecco, ma guardando all'estero, ritieni che la Fiorentina abbia poche chance di arrivare ad un tecnico come Iraola o come Glasner del Crystal Palace?
8: Ma secondo me sono dei punti interrogativi. È vero, sì, cioè abbiamo l'esperienza di Runajić nell'Udinese, che ha dimostrato che un tecnico straniero si è ambientato e fatto. Ma la piazza di Firenze è una piazza particolare, una piazza che ti mette grande pressione, cioè devi conoscere subito bene la situazione, sia a livello ambientale ma anche a livello di giocatori. Sono nomi che
1: ci sarebbero comunque delle scommesse.
8: Secondo me, oltre le scommesse, anche il fatto che comunque la Fiorentina non può permettersi di partire con una scommessa in panchina. Secondo me la Fiorentina deve partire con un allenatore che sa quello che ha fatto, che conosce il campionato italiano e che comunque può dare quel qualcosa in più che è mancato quest'anno, soprattutto all'inizio, dove è stata una partenza disastrosa.
1: Luciana?
0: Ipotizzando un Grosso in panchina, no? Anche se sì, stanno un po' risalendo le quotazioni di Vanoli, secondo te da chi può ripartire la Fiorentina? Ken, Fagioli, De Gea, cioè questi giocatori, Dodò, li dovrebbe tenere secondo te? Anche in base a come gioca Grosso, ecco, cioè, sono giocatori.
8: Guarda, Luciana, io sono dell'avviso che se arrivano le palanche, parlo di palanche importanti,
0: soldi ovviamente,
8: esatto, parlo di soldi, e un giocatore comincia a dire ma io non ci, quest'anno non c'ho le coppe, arriva una squadra che mi dà un ingaggio alto, vado a giocare. Se la Fiorentina deve ripartire da gente
0: motivata,
8: che comunque crede nel progetto, non che da gente che gli ti fa un favore a restare.
0: Sì, è vero.
8: Ecco, questo è secondo il mio punto di vista.
1: Sì. Poi è riferimento che, a Ken in questo caso.
8: Riferimento a Ken. Perché comunque
0: un deve essere convinto, insomma, anche il giocatore.
8: È un po' deve essere convinto. Io voglio rimanere a Firenze perché secondo me è la mia piazza, quella giusta, quella ideale, dove posso esprimere il mio potenziale, voglio riportare questa piazza dove merita. Allora sono dichiarazioni che uno trascinano anche gli altri, no? Gli altri giocatori che arrivano. Ma se cominciamo a dire ma Ken, sul Ken c'è il Milan, ma sul Ken c'è il Napoli, è chiaro che poi quando vai a parlare col giocatore comincia a dirti ma io con quella squadra lì, mi dà quei soldi lì, gioco lì. E allora tutto l'interesse alla Fiorentina a non deprezzare ma a guadagnare il massimo dell'operazione e con quei soldi ricostruire, fare un progetto, ricostruire una squadra.
0: Senti, 62 milioni della clausola esercitabile, ricordiamolo, da nella prima parte di luglio, sì. Secondo te non li vale ora? Cioè, difficile trovare una squadra che voglia impegnare 62 milioni?
8: A meno che c'è. Ma sai, purtroppo per quanto riguarda Ken è pesata anche l'eliminazione dell'Italia dai mondiali, cioè voglio dire, perché secondo me Ken poteva essere un protagonista dell'Italia al mondiale, sì. Ed è stato un errore sostituirlo, questo apre e chiude la parentesi, ma tanto ormai è andata. Però è anche vero che è uno dei giocatori a livello di età e a livello di, diciamo così, di capacità realizzativa, che non è che ce n'hai tanti in giro di attaccanti del genere, eh. Quindi io credo che anche dal punto di vista del mercato estero Ken possa avere, non dico una valutazione intorno ai 60-62 milioni di euro, ma insomma lì vicino ci può anche stare, per un attaccante, sto parlando di un attaccante, sì, sì. Per cui vediamo, cioè Luca è stato venduto l'anno scorso a 40 milioni di euro.
0: Forse cioè, quello anche Piccoli, insomma,
8: anche lo stesso Piccoli, che secondo me è stato pagato tanto, sì. dalla
1: troppo
0: sì, addirittura
1: troppo,
0: poi con i bonus arrivava
1: a 27.
0: A 27. Ora i bonus
8: credo che comparatici situazioni del genere non si verificheranno.
1: Ecco, ma che tipo di mercato ti aspetti da parte dei paratici?
8: Io mi aspetto un mercato dove la Fiorentina sarà brava a, considerando l'esperienza e la e il valore di Paratici, a dare via quei giocatori che hanno richieste, che possono non avere più motivazioni, a incassare in questo e a investirle su altri giocatori importanti. Però è chiaro che ad esempio devono rimanere certi punti fermi, con il portiere, con lo stesso Fagioli, cioè, quindi io mi aspetto che almeno loro rimangano.
1: Sì.
8: Su Ken ho qualche dubbio, più che altro perché le sirene le sentono, i procuratori vanno a bussare alla porta e quindi quando cominciano ad andare a bussare alla porta devi pensare bene a come fare.
1: Sì. Beh, Paolo, c'è Vladimiro intanto, nostro ascoltatore, che ci scrive: grandissimo Paganini, complimenti per l'ironia che mette nei suoi programmi, ci vuole anche quella
0: ci vuole
8: per forza, perché sai, poi stiamo parlando fondamentalmente di calcio,
0: di pallone, sì.
8: Quindi sembra, sai, quando ogni volta sembra la Sorbona che ogni volta che dobbiamo parlare, no, cioè la gente il calcio lo sa, lo ha vissuto, lo ha praticato e quindi gli devi offrire un prodotto che sia competente ma anche leggero, perché sennò sinceramente anche no.
1: Giusto, giusto. Prima di salutarti, un messaggio di un altro ascoltatore, Stefano, che dice: se vendessero Ken intorno ai 40 milioni andrei a prendere subito l'attaccante del Midtjylland, Franculino, giovane, motivato, tecnico, rapido e con l'istinto del gol. Franculino è un giocatore di cui ormai si parla parecchio,
0: che rimane impresso per il nome, secondo me, poi
1: anche per le qualità,
0: sì, però insomma ora.
8: Cioè voglio dire, chi si aspettava Malen, cioè nessuno conosce, pochi conoscevano Malen, no?
1: Sì.
8: Ecco, quindi io credo che Paratici, che ha avuto una grande, grande esperienza anche nel, a livello di mercato internazionale, sì. A livello di mercato inglese, secondo me gli obiettivi ce li ha in testa. Quello che è fondamentale appunto è non svendere Ken, ma venderlo in questo momento al prezzo giusto e poter investire su altri giocatori.
1: Un grandissimo Angelo Di Livio l'altra sera in Rai, ci scrive Chris da Campi, certo, è il grande soldatino.
8: Vero, vero.
1: Grande soldatino.
8: Grande capitano.
1: Grande capitano, certo, sì, sì. Tra l'altro siamo andati a intervistarlo pochi giorni fa proprio a Roma, al circolo dove di solito lui va anche ad allenarsi, insomma.
0: Sì.
1: Paolo, grazie per il tuo intervento.
8: Grazie a voi.
1: Buona giornata, buon lavoro.
0: Ciao, ciao.
8: Buon lavoro, ciao ragazzi.
1: Grazie,
8: ciao,
1: grazie
8: ciao.
1: A Paolo Paganini della Rai. Dobbiamo fermarci adesso e poi riprendiamo con altri collegamenti.
0: Mi ha fatto venire fame poi Paolo, perché mi sa stava mi sembrava stesse mangiando, però quindi mi ha fatto venire un po' fame.
1: Ma noi abbiamo ancora un'ora per discutere
0: per
1: la
0: prima di mangiare
1: il
0: esatto.
1: Mercato comanda il mercato e quindi tra poco riprendiamo a parlare di mercato. 348-7539-33, continuate a scriverci, tra poco.
9: Radio Firenze Viola.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Viola.
10: Buongiorno, buongiorno. Ma io mi chiedo una cosa, che ve la chiedo a voi, ma secondo voi la società, prendendo e pagando quei 4-5 milioni paratici, io penso che voglia fare un salto di qualità, paghi 4-5 milioni e poi hai paura magari di pagare l'allenatore forte 6-7-8 milioni. Per me, se è partito con paratici, si dovrebbe andare con un allenatore forte. C'è gente che esce adesso, c'è Conte, c'è Mourinho, c'è Sarri, ma già lì si parte se si vuole fare il salto.
1: Questo è il pensiero del nostro
0: ascoltatore.

0: capisco dove
1: magari ha una visione diversa Giuseppe Commisso, non lo so.
0: Sì, però, ma diversa, vuole continuare il progetto del padre. Il padre aveva scelto Paradisi, poi
1: che termini, sai?
0: Sì, quello non lo so, ma insomma, quando comunque è stato ufficializzato Paradisi, comunque purtroppo il presidente Rocco era già morto, però era stato scelto da Rocco Commisso. Sì, ho capito, però se avesse intuito che c'erano delle differenze che potevano cambiare, no, gli obiettivi o anche insomma il budget, gli obiettivi, il modo di lavorare per lui diventava diverso, magari non avrebbe accettato, non so. Cioè io da questo punto di vista sono tranquilla, certo, come si diceva prima, vorrei appunto sentire gli obiettivi della società, non solo di Paradisi,
1: certo, sì, sì,
0: ma anche della società, se ha intenzione, cioè in che modo portare avanti il progetto di Rocco, ecco, questo lo vorrei sentire anche io.
1: Facciamo un flash di mercato adesso con Andrea Giannattasio collegato con noi. Ciao Andrea, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao. Ciao
1: Andrea. In particolare ci concentriamo su Fortini, che sembra destinato a lasciare la Fiorentina, c'è l'interesse della Premier su di lui, qual è la situazione?
2: La situazione è che intanto la notizia che per prima ha riportato Sky ieri sull'interessamento del Bournemouth per Fortini è vera, è una notizia data per prima Gianluca Di Marzio, quindi ribadiamo che è una notizia su cui abbiamo avuto conferme.
0: Sì.
2: È una notizia che abbiamo approfondito naturalmente e abbiamo un po' cercato di trovare qualche dettaglio in più. Intanto i contatti col Bournemouth vanno avanti da oltre un mese e già un mese fa, mi è stato fatto sapere oggi, questa trattativa era definita caldissima da chi insomma ha avuto modo di avere i contatti con le Cherries, la formazione inglese che tra l'altro ieri pareggiando 1-1 con il Manchester City non solo ha regalato la Premier League all'Arsenal, ma ha conquistato sul campo una qualificazione europea che non c'è mai stata. Il Bournemouth non ha mai fatto le coppe europee, quindi la squadra di Raola, che è un tecnico che tante volte è stato avvicinato alla Fiorentina, ha ottenuto un traguardo storico, e quindi è una squadra in crescita, una squadra che vuole migliorare e ha messo gli occhi su Nicolò Fortino. Ma chiaramente c'è un problema, nel senso che il Bournemouth cambierà allenatore, Iraola andrà via, lo ha già fatto sapere, non verrà la Fiorentina, diciamolo subito, abbiamo ricevuto delle secche smentite dal club viola ieri proprio sul profilo del tecnico basco, però ecco, dovrà arrivare un nuovo allenatore e questo nuovo allenatore dovrà decidere chi farà parte della sua squadra e quindi dovrà prendere una scelta su Nicolò Fortini. Nicolò Fortini è molto affascinato da questa prospettiva, però ecco, ho avuto un contatto anche prima con figure molto vicino a lui, mi è stato fatto sapere che è molto molto combattuto, nel senso che lui per primo sa che è un'opportunità ghiottissima quella di giocare in Premier League, è stato il suo sogno, tra l'altro dedicheremo proprio all'argomento un focus su Firenze Viola tra qualche ora, però sa anche bene che è un po' un salto grande, grandissimo, per giocare in una delle squadre che terminerà nella top 7 della Premier League quest'anno, poi bisognerà vedere che tipo di Europa farà, se la Conference o l'Europa League, e soprattutto insomma andarsene dall'Italia dopo praticamente due stagioni tra i professionisti, una giocata benissimo l'anno scorso a Castellammare di Stabia e una quest'anno praticamente quasi mai giocata, poi ha avuto anche un infortunio, quindi è un giocatore molto combattuto. In tutto questo, poi vi lascio spazio a domande e riflessioni, c'è il discorso contratto, perché Fortini ha un accordo che con la Fiorentina scade nel 2027, da quello che ho capito io la Fiorentina vorrebbe tenerlo, perché comunque lo considera un giocatore di prospettiva, però non è facile provare a rinnovare un giocatore di talento come lui, che ha fatto parte a fasi alterne anche dell'Under 21, e che però ha già delle richieste così importanti. Se voi pensate che un club di Premier si è già interessato a un ragazzo che avrà penso 15-20 presenze in Serie A e basta, non di più, immagino che voglia offrire alla Fiorentina anche soldi sonanti nonostante il contratto in scadenza.
1: Certo, tra l'altro poi pochissime partite da titolare. C'è il rischio, Luciana, concreto di dover rimpiangere, dovesse partire Fortini così come sta succedendo, così come è successo con Caiote?
0: Ma sai,

0: Ci sta, però insomma dobbiamo entrare anche nell'ottica che nel calcio non è che puoi tenere tutti i tuoi giovani, sì. Se riesci a valorizzarne qualcuno bene, se riesci invece a valorizzarli per farne anche una plusvalenza, perché tu questi ragazzi non l'hai pagati, li hai cresciuti in casa, è bene lo stesso. Cioè dobbiamo entrare nell'ottica, non è che tutti i giovani, io di Cagliari ho sempre detto che secondo me era più un giocatore da Premier che da Serie A. Poi vedo che comunque è interessata addirittura la Juve, sì. Però secondo me è giusto che questi ragazzi vadano a fare esperienza, se qui devono essere utilizzati poco, sì. Poi ha comunque avuto dei problemi l'anno precedente, problemi fisici ora. Quindi
1: però diceva, e così mi rivolgo di nuovo anche a Andrea Giannattasio, diceva nel suo Caffè Nero Bollente questa mattina Luca Calamai che probabilmente bisogna iniziare a pensare a una gestione diversa da parte dei giovani, con la Fiorentina che ha anche perso tra virgolette, o comunque ha lasciato partire ad esempio Favasuli, che adesso nel Catanzaro si sta mettendo in evidenza, e anche quello potrebbe diventare un giocatore da rimpiangere.
2: Allora, io con grande onestà, io Favasuli lo conosco molto bene perché l'ho seguito quando era qua, è cambiato tantissimo, cioè quando era qua a Firenze era un buon giocatore nella Fiorentina, tra l'altro di Aquilani, giocava come quinto di sinistra, ora fa il terzino a destra, a quattro, quindi è cambiato tanto e lì ci ha messo la mano proprio veramente Aquilani, è stato decisivo. E francamente non vi avrei mai detto 3 anni fa Favasuli è uno che farà un percorso di spessore.
0: Certo, c'è un quindi, tempo per tutto.
2: Esatto.
1: Sì, però devi sapere intravedere le qualità, devi capire se ci sono i margini per certi giocatori.
2: Di allora, è un ragazzo molto particolare Favasuli, perché io l'ho anche intervistato, è un ragazzo di una semplicità clamorosa, è uno, tra l'altro è calabrese, lui parla praticamente in dialetto. Io mi ricordo quando l'ho intervistato diversi anni fa a Coverciano, insomma era divertente intervistarlo perché aveva questo accento
0: marcatissimo.
1: Lui è di Reggio Calabria.
2: Sì, e quindi è proprio un ragazzo d'oro, semplicissimo, che mi spiegava Aquilani, mi disse Aquilani fuori microfono una volta, l'ho salvato io, nel senso che è un ragazzo che non aveva grossa alternativa al calcio e anche a livello proprio di percorso di studi e altro, e quindi se non avesse fatto il calciatore era un disastro, e in effetti grazie a Aquilani è tornato, cioè diventa appunto
0: secondo me non era Aquilani, ma no, ora non voglio di averti detto questa cosa, ma
2: no, lo disse lui a me,
0: poi se ne parla in privato.
1: Chi l'ha detta allora?
0: No,
1: vabbè, l'ha detto un altro
0: poi, se non fosse neanche
2: di qua, anche quando me lo disse stavo per andare al Pisa Aquilani, lo incontrai in centro e lui mi raccontò questa cosa. Comunque a parte e non è più della Fiorentina Favasuli, questo è bene dirlo, la Fiorentina non lo controlla più, cioè non è più come, che ne so, Harper, Bianco, Rubino di Stefano Alpi, cioè lui non è più in prestito, è proprio stato ceduto, magari mi sembra abbia una percentuale sulla rivendita, ma pochissima roba. Comunque sia, e quest'anno devo dire la verità, è stata un'annata complessa, cioè si fa fatica a dire la Fiorentina ha fatto male con i giovani, perché Fiorentina ha fatto un anno terribile dove non era nemmeno facile lanciare i giovani, ma tutto sommato per esempio Balbo è diventato nell'ultima parte di stagione un titolare di questa squadra.
1: Ecco, Balbo molto probabilmente, per quelle che sono le tue informazioni, verrà trattenuto per la prossima stagione, data la situazione di Parisi, visto il punto interrogativo che c'è su Gosens.
2: Beh, l'infortunio di Parisi cambia tante cose, cambia veramente tante cose, io ho paura che anche su Gosens potrebbero cambiare, nel senso che secondo me una riflessione in più sul mandarlo via verrà fatta, e anche su Balbo. Allora, se rimarrà Vanoli, secondo me è probabile che resterà Balbo, non verrà mandato via. Se poi dovesse venire un altro tecnico, certamente verrà valutato il ritiro, il venezuelano, e poi si farà una valutazione più complessiva a fine lavoro, anche perché sono un giocatore della sua età, un 2006 nazionale che ha fatto già buone prove in Serie A, un posto lo trova sicuramente anche in un'alta Serie B o in una bassa Serie A, per Balbo un ruolo lo trova, un club lo trova, quindi io non sarei così severo nel giudicare il lavoro della Fiorentina quest'anno con i giovani, perché non era veramente proprio l'anno per lanciarli. Ora vediamo cosa succederà con l'Atalanta dopodomani, se qualcuno verrà mandato in campo o meno. Personalmente, se volete la mia opinione, mi auguro di no, perché domenica dopo si gioca la semifinale scudetto primavera, sì. E personalmente spererei che Galloppo avesse la rosa al massimo della disponibilità, fresca, pronta a quella partita.
0: Quando si conoscerà l'avversaria, Andrea?
2: Domani c'è Roma-Bologna.
0: Sì, giovedì, è vero.
2: Si saprà l'avversario della Fiorentina. La Roma è la favorita perché gioca in casa, perché ha 2 risultati su 3, sì. Ed è anche più forte oggettivamente del Bologna, quindi. Però stiamo a vedere, Bologna ha fatto una seconda parte di stagione molto buona, quindi occhio alle sorprese.
1: Prima di salutarti, Andrea, un messaggio del nostro ascoltatore che dice: Fortini, Amatucci, Moreno, Lucchesi devono far parte della rosa del prossimo anno e con un tecnico che li faccia giocare senza pregiudizi. Però Lucchesi mi sembra che...
2: Lucchesi, se viene in Serie A il Monza, verrà riscattato dal Monza, quindi...
1: Quindi insomma c'è un po'.
2: Speriamo venga in io spero che sia il Catanzaro personalmente, ecco, perché si parlava di Aquilani e di Favasuli, quindi sì. Però ecco, la formula è questa, sì.
1: Luciana, un'ultima domanda ce l'hai per Andrea? Salutiamo.
0: Fanno venire le bolle a me quando si dice, quando si nomina Matucci, sì. Moreno.
1: Perché ti
0: è salvo? Si è salvato Moreno? No, deve ancora.
2: Non lo so.
1: Però da quello che ci hanno raccontato è stato protagonista di una buona stagione, ha avuto un buon rendimento.
0: No, ma ne tornano tanti, ragazzi. Bisogna fare una cernita, una scelta.
1: Forza.
0: E saranno magari anche scelte che per qualcuno di noi non saranno buone scelte.
2: 35 giocatori, è vero Lorenzo?
1: 35 giocatori, mettendo dentro anche quei calciatori che non sono più in età da primavera, quindi anche quelli
0: appunto,
1: li devi sistemare.
0: Certo, ritornano, no? Dalla Carrarese, sì, da, sì. Insomma, da tante squadre ritornano dei ragazzi, Rubino, insomma. Sì, sì. Bisogna trovare una collocazione a tutti e non è detto che siano già pronti per la primavera.
1: No,
0: parlo dei ragazzi.
1: È un lavoro immane anche quello che devono fare gli addetti ai prestiti,
0: quindi,
1: Zebi e Rubino.
0: A Matucci non è detto che sia da Fiorentina. Poi è vero, se tu li sostituisci con giocatori che te li fanno rimpiangere, significa non hai fatto un buon lavoro. Questo si può dire tranquillamente. Però ecco, io le barricate, come ripeto sempre, per Amatucci, ma chiunque, non è un discorso per Amatucci o per Fortini, però io non le faccio, ecco.
1: E Harder?
0: Anche Harder,
1: cioè. Harder non fa le barricate?
0: No. Cioè, poi mi piacerebbe che questi ragazzi esplodessero nella Fiorentina, io sarei contentissima, perché comunque sono cresciuti nelle società fiorentine prima ancora di venire nella Fiorentina e sì. Quindi insomma, sarebbe bello, è molto romantico, però nel calcio, ragazzi, c'è da fare delle scelte e io spero che Paratici e i dirigenti, insomma Goretti, chi lo aiuta eccetera, possano fare quelle giuste, ecco, finora sono mancate le scelte giuste.
1: Andrea, volevi aggiungere?
2: No, che secondo me lo dico sapendo che è una frase molto a rischio perché non l'abbiamo praticamente mai visto, ma secondo me Fortini non c'entra niente con tutti questi. Cioè, secondo me Fortini è un livello molto più alto di Amatucci, ma anche dello stesso Caiode, secondo me, e di Hard. Cioè, Fortini,
0: sì, infatti l'hanno trattenuto.
2: Se ha un percorso di crescita giusto, Fortini diventerà un giocatore molto importante.
1: Gli addetti ai lavori sostengono questo. Probabilmente è incappato una stagione particolare la Fiorentina quest'anno. Sì.
2: Spero lo tenga in qualche modo, ma non è facile, perché poi anche il ragazzo è molto combattuto. Lui ha uno stipendio poco più che da primavera, lui non arriva a 100.000 euro l'anno.
1: Sì, sì.
2: Penso arrivi a 80.000 euro l'anno. Cioè,
0: che sembrano tanti per
1: chi fa
0: un lavoro normale, ma per un giocatore di Serie A no, ecco.
2: Cioè, lui andrebbe in Premier, con il minimo gli danno un milione e mezzo, cioè presumo.
1: Sì, sì.
2: Quindi insomma, io proverei a far di tutto per tenerlo. Ho sempre detto che tra la famiglia Fortini e Paratici c'è un rapporto molto speciale, perché il padre di Fortini e Paratici hanno giocato insieme diversi anni tra Palermo e altre squadre, il Savoia. Però poi, ragazzi,
0: ma il dirigente bravo non deve guardare in faccia nessuno.
1: È vero.
2: È complesso.
1: Andrea, prima di salutarti, la domanda di Save: Braschi il prossimo anno andrà in prestito?
2: Sicuramente sì. È un 2006, non può fare più la primavera.
1: Sì.
2: E è pronto per un prestito, assolutamente. Non penso sia da Fiorentina, penso sia da mandarlo in B. Però sì, secondo me può far bene subito.
1: Vedremo allora, grazie ad Andrea Giannattasio, buon lavoro.
0: Ciao Andrea. Ciao.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio. E poi c'è anche chi ci manda già la sua formazione per la prossima stagione. De Gea, Dani Carvajal, Nico Rili, Mika Van de Ven, Ranieri, Fagioli, Acnei, Mandragora, Konaté, Bruno Fernandes e Solomon. La formazione da urlo, sì.
0: Sì, da urlo, nel senso.
1: Bisogna essere più realisti, però.
0: Sì, dai.
1: Bisogna fare i conti con quello che la Fiorentina può fare. Insomma, è chiaro che i sogni ci sono, però.
0: No, poi troppo. Cioè, tu devi partire comunque da delle basi. E individuare prima nella tua.
1: Comunque di Konaté si è parlato.
0: Nella tua
1: come
0: squadra, nella tua rosa.
1: Che arrivo dovesse partire Ken. Si è parlato anche di Konaté in questi giorni.
0: Ah, sì,
1: è stato un nome lanciato dalla Gazzetta dello Sport.
0: Sì, sì, ma vanno bene questi nomi. Però poi a mio avviso bisogna partire da delle basi. L'ascoltatore, non so chi, perché non l'hai
1: Bomber
0: detto.
1: Viola, scusa.
0: Ah, Bomber Viola. Cioè ha cambiato un po' tutti, ha tenuto De Gea e
1: Ranieri, Mandragora e Solomon.
0: No, Mandragora mi era anche sfuggito. E, secondo me, per una squadra che deve comunque non ha l'Europa, quindi si può gestire meglio, qualche certezza devi mantenere, dai, cioè più di quelle scritte.
1: Sì.
0: Poi Ranieri, Mandragora magari sono ottimi, ma non so.
1: Ma non ti convincono?
0: No, mi convincono assolutamente, io le terrei,
1: sì.
0: Però anche in una rossa dove magari i titolari sono anche altri, loro hanno giocato benissimo. No?
1: Certo, sì,
0: però in uno step, secondo me, in uno step devi cercare anche giocatori, no? Come tutti si lamentavano di Pasqual, ma se tu gli trovi, no, uno migliore, gioca Pasqual.
1: Forza, sì,
0: ecco,
1: sì. Continuiamo con la serie dei collegamenti, andando a salutare un agente di grande esperienza, un vero competente di calcio come Giulio Meozzi. Ciao Giulio.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: E ben ritrovato, c'è anche Luciana Magistrato accanto a me.
3: Ciao Luciana.
1: Allora, subito voglio sentire il tuo punto di vista sull'allenatore del futuro della Fiorentina. Che cosa ti aspetti da Paratici, visto che ormai ci siamo, manca poco per la decisione finale? Vanoli sì, Vanoli no, un altro allenatore, un allenatore italiano, un allenatore straniero. Cosa ti aspetti?
3: Sicuramente un profilo, direi, visto che c'è Paratici nel mezzo e tutto quanto, un profilo importante, un profilo internazionale, conosciuto, un nome grosso che deve accettare Firenze dopo un'annata difficilissima.
0: Senza Europa, però.
3: Sì, ma deve accettare Firenze dopo un'annata difficilissima, ma con un progetto serio.
0: Certo.
3: E ben elencato, ben dettagliato da Paratici per convincere, ma non solo per l'allenatore, anche per i giocatori, perché oggi è una piazza che non è che attiri tanto, o quantomeno fai difficoltà a portare giocatori di un certo spessore.
1: Sì, sì, non c'è dubbio. Però ecco, in questo momento ti senti comunque di escludere Vanoli dalla corsa alla panchina della prossima stagione?
3: Ma io penso che questa stagione non è stata una bella stagione. Vanoli certamente elogia il suo lavoro, e ripeto, giustamente, perché è arrivato, aveva una squadra drammaticamente costruita male, non da lui, come ha sottolineato,
0: sì,
3: più volte, però non mi sembra neanche siano stati raggiunti i risultati di che e quale spessore a livello di prestazioni, perché ora non facciamoci prendere dalle forie dall'unica partita venuta bene,
1: sì,
3: a Torino alla Juventus,
1: sì,
3: che per carità ringraziamo non solo per la vittoria, ma perché ha forse contribuito decisamente a non far andare la Juventus in Champions, se non sbagliano gli altri, quindi
0: sì,
3: per i tifosi della Fiorentina è una doppia esultanza. Però ecco, per il resto, anche solo la partita precedente, quella col Genova, mi sembra che abbia espresso uno zero totale a livello di gioco.
1: Sì, sì, insomma, sono state partite abbastanza tristi, quella con il Genoa, quella con il Sassuolo, tanto per rimanere alle ultime che si sono viste.
0: Bel gioco, identità, forse si è vista solo appunto nell'ultima partita.
1: Sì,
0: però,
1: sì, forse è stata proprio la miglior partita.
0: È vero che magari, lo chiedo anche a te Giulio, probabilmente queste cose sono state sacrificate, come ha ribadito lui stesso, per un obiettivo e per il risultato, cioè a lui a un certo punto non è importato più nulla di fare il bel gioco, l'importante era portare a casa anche quel punticino.
3: Ma sicuramente col Genova va bene, però ora voglio dire, col Sassuolo la partita la puoi vincere, la puoi perdere, certo, ma giocala.
1: Sì, certo.
3: Lì col Genova va bene, siamo d'accordo, il punticino mancava, ma se cominciamo a fare anche i conteggi col Sassuolo in casa e Genova in casa, ecco.
1: Sì,
3: la mentalità è quella.
1: Sì.
3: La mentalità è giusto da stare in quelle posizioni.
0: Una gestione di questa salvezza un po' troppo oculata, forse, no? Cioè, avevano quasi paura di raggiungerla prima, a un certo punto mi è venuta in mente, cioè dovevano per forza soffrire fino alla fine, sembrava, no?
3: Diciamo che hanno fatto di tutto per arrivare alla fine.
1: Sì.
3: Perché ripeto, fai 3 punti del Sassuolo in casa e già eravamo alla fine, però ecco, fai 3 punti del Sassuolo in casa e l'hai raggiunta prima, facendo magari il pubblico più felice, e poi dopo con Genova a giocare rilassato e potevi fare un'altra vittoria. Insomma, sono queste le differenze. Se devi fare punticino, non ti chiami Fiorentina, ti chiami Lecce, lo fai da tutta la tua storia calcistica, e se non devi mai a salvarci, infatti.
1: Quando abbiamo parlato dell'allenatore, non abbiamo menzionato un nome che oggi viene rilanciato dalla nazione, quello di Cuesta, del Parma. Cuesta che non continuerà con gli emiliani. Devo dire che francamente, dovesse arrivare Cuesta, non mi entusiasmerebbe.
0: Dove è stato detto che non continuerà con gli emiliani, però?
1: Beh, questa è la sensazione. Sensazione generale, che non continuerà a guidare il Parma. Quindi ecco, ripeto, dovesse arrivare Cuesta, non mi entusiasmerebbe minimamente per quello che ha fatto vedere con il Parma. È vero che ha raggiunto una salvezza tutto sommato tranquilla, però dal punto di vista dell'espressione del gioco mi è sembrato un tecnico sparagnino. Ecco, qui stiamo parlando di una Fiorentina che deve rilanciarsi anche sotto il profilo del gioco, ecco, affidarsi a Cuesta, poi magari con un'altra squadra riesce a offrire un gioco brillantissimo, ecco, però se queste sono le premesse non farei salti di gioia, ecco, di fronte
3: a Mario. Sono d'accordo. Io ho detto per quello che penso io che possa dare alla Fiorentina, anche come immagine, arriva un uomo importante come Fabio Paratici, pensa nella tua testa e nel suo ideale di squadra ci sia un allenatore con altrettante bagaglio di professionalità e conoscenza.
1: Ecco, Glasner del Crystal Palace potrebbe essere un allenatore che risponde a questo tipo di identikit?
3: No.
1: Cioè tu pensi a qualcosa di diverso e di meglio rispetto a Glasner nella tua testa, conoscendo Paratici?
3: No, io penso a qualcosa di meglio. Io penso a qualcosa di meglio.
0: Grosso proprio no, grosso proprio non ti piace, non risponde a queste cose che stai dicendo.
1: Non è un profilo internazionale,
0: non è un profilo che risponde alle tue aspettative, grosso.
3: No, alle mie.
0: No, al discorso che stiamo facendo, ovviamente.
3: Sì, appunto, da tutti i parametri si è detto fino adesso. In più. A parte i tifosi potrebbero accettare, non lo so, insomma, ci sono. Non andrei a mettermi delle problematiche in casa prima ancora di partire.
1: Sì.
3: C'è sempre, anche ricordiamoci, siamo a Firenze, sono personaggi ex Juventus, di sicuro perdonano più passaggi sbagliati a un allenatore diverso da Grosso che a Grosso, se ci fosse un periodo sbagliato, no?
1: Sì.
3: Quindi no, io penso che i profili che possono arrivare siano totalmente diversi da quello che, diciamo, potete pensare voi. Soprattutto perché vediamo cosa succede da qui a 10 giorni, perché ancora oggi io non sono convinto che la Fiorentina resti a commisso. Quindi se c'è come penso, cambi.
1: Insomma, qui la tocchi piano,
0: una notizia.
3: Tocco piano, io ho questa sensazione, non è solo una sensazione.
1: Ah, non è solo una sensazione, quindi è una notizia allora.
3: Anche perché io non ho mai visto. Vabbè. C'era Pradetta, è stato promosso Goretti, muore Commisso e dopo qualche giorno prendono un direttore sportivo da 2 milioni l'anno per 5 anni, cosa nella gestione precedente non era mai stato fatto, di prendere un direttore sportivo.
1: Sì, però era stato, è vero in parte quello che dici, perché Commisso aveva scelto Paratici, poi è vero che è stato ufficializzato successivamente anche dopo la morte di Commisso, però comunque da quello che si è capito era stato Rocco Commisso a intraprendere un certo tipo di discorso con lui, con Paratici.
3: Aspetta, vediamo
0: quindi aspettiamo 10 giorni.
1: Tu dici che entro 10 giorni può succedere di tutto, anche proprio
3: abbiamo fatto un mercato, diciamo, fatto in parte perché bisognava rispettare il prefinanziario, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, da fare questi passi giusti, perché c'era il prefinanziario, quindi dovevi vendere, non potevi comprare, perché a prendere un direttore sportivo che ti incide 4 milioni l'anno sul budget, vuol dire poi pensare di prendere i giocatori non da 300 mila euro o da 800 mila euro, perché sennò sei sbagliato il direttore sportivo.
1: Sì.
3: Quel direttore sportivo lì serve perché ti porta giocatori di un'altra tipologia di spessore.
1: Sì, però la carriera di Paratici dice che sa anche andare a prendere giocatori giovani, dal costo contenuto, giocatori giovani, insomma, va alla scoperta anche di calciatori che poi possono diventare molto più forti, ecco.
3: Certo, certo, certamente. Però la Fiorentina ha bisogno di un mix, questo è evidente, perché fare una squadra tutta di giovani non è pensabile, perché il campionato italiano, come sempre dimostra, è difficilissimo. Lo vedete voi dalla B alla A, che comunque sarebbe la categoria sotto, quelle che vengono promosse, se non cambiano 10 undicesimi, ma a cambiare seriamente riretrocedono sempre, quindi ormai c'è un gap fra la Serie A e la Serie B troppo importante. Si è salvato il Como, si è salvato il Monza, ma investendo soldi veri, se no quelle altre vengono su e tornano giù, vengono su e tornano giù. Il Parma stesso ha speso tantissimo, quindi per portare giovani basta, e va bene, 3 giovani di prospettiva, però già oggi giovani li paghi tanto, non è che costa un poco, ormai il calcio è globale.
1: Però torno al possibile eventuale cambio di proprietà, per approfondire la questione, ecco, dovesse esserci questo cambio di proprietà, chi arriverebbe? Dacci qualche indizio in più.
0: Proprietà straniera, italiana, almeno questo.
3: Sì, parlano di una proprietà straniera. Parlano di una proprietà, diciamo, del mondo arabo, va bene, cioè nel senso, tanto mai dietro le squadre, lo vedete, stanno arrivando sempre i fondi, quindi diciamo parliamo di un fondo che va benissimo, per carità di Dio. L'importante è avere voglia di investire su Firenze, non solo sulla Fiorentina, perché c'è da investire su Firenze, e poi i risultati possono venire, come no. Io non vedo cosa interessi adesso lavorativamente parlando, poi ha commesso la Fiorentina, ecco, con la morte di Rocco, con la morte anche di quel che è stata precedente, di Barone, comunque se ne occupava la
0: certo direttamente,
3: non mi sembra neanche la persona idonea a gestire un club da valutato 300-400 milioni.
1: Sì, anche perché mi rivolgo anche a Luciana Magistrato, in effetti da gennaio ad oggi poi Giuseppe Commisso
0: è venuto solo per la messa,
1: non è mai più venuto da gennaio ad oggi, ecco, al di là dell'interesse che mostra con i suoi post, con le sue storie sui social, e poi a volte
0: fa anche
1: discutere,
0: un po' arrabbiare,
1: il calcio è un'altra cosa, certo, sì.
3: Perché mi insegni che quando c'è una proprietà lontana i problemi ci sono sempre.
1: Sì. Però ti faccio anche questa domanda da parte di Francesco, nostro ascoltatore, che ci scrive: ma non hanno messo 50 milioni per lo stadio Commisso? Intanto non li hanno ancora messi, hanno manifestato l'interesse a metterli.
0: È finita la prima fase. Sì.
1: Questo, ecco, che riflessione ti fa fare, Giulio?
3: Ma riflessione di varia natura. Uno, perché un'altra volta il comune dimostra di essere
4: un comune non all'altezza della squadra e della città.
1: Sì.
4: Questo mi dispiace dirlo, perché quando il signore voleva mettere 400 milioni per fare un nuovo stadio, un esterno, neanche abitanti di Firenze, viene e dice pago tutto io, e tu dici di no, già per me è follia totale. In più dici di no sbattendo un po' anche la porta, ci pensiamo noi, e poi adesso c'hanno la copertina corta. Questo dimostra l'approssimazione di chi ci gestisce, ma fatto vedere Firenze in generale.
1: Sì, no, certo, sì, quello insomma si potrebbe aprire un dibattito. Sulla viabilità lasciamo perdere, perché poi entriamo in discorsi che esulano dal calcio, però in effetti insomma ecco, soltanto analizzando quindi, quell'aspetto. Quindi, vabbè.
4: È ovvio il sacrificio, mettiamo così, l'ennesimo sacrificio di Commisso sarebbe legato a credo io,
1: sì,
4: ad avere giustamente una concessione di X anni che gli permetterebbe di fare un pacchetto,
1: sì,
4: di chiudere un pacchetto vendita più allettante.
0: Certo.
1: Sì, perché avrebbe poi la concessione per 50 anni.
4: Ecco, e quindi capisci bene che non è uno stato di proprietà, ma neanche un aggeggio non mio, quindi... Chi investe vorrebbe avere anche quello.
0: Perché chi investe o lo fa per fare lo stadio lui oppure insomma qualcosa.
4: Firenze abbiamo capito.
0: Qui non lo potrà fare.
4: Ha capito prima di tutti della valle, infatti se n'è andato velocemente. E lui ha provato e ha raggiunto tanti obiettivi Commisso, perché 4.000 il centro sportivo l'ha fatto, ma poi il resto è utopia.
1: Va bene Giulio, ci hai dato modo di fare ulteriori riflessioni e accendere ulteriormente il dibattito sul futuro della Fiorentina con queste tue indiscrezioni.
4: L'abbiamo toccata piano.
1: Sì, sì, l'hai toccata molto piano. Sì, sì.
0: Quindi 10 giorni, io metto la, la testa dentro l'elmetto
4: esatto.
0: E cerco di andare in guerra. Vai.
1: Va bene,
4: va bene.
1: Grazie Giulio, buon lavoro.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Giulio.
1: A presto. Grazie a Giulio Meozzi. Insomma, 10 giorni decisivi per il futuro della Fiorentina sotto tanti aspetti, ma soprattutto secondo quello che dice Giulio Meozzi sotto questo aspetto del possibile cambio di proprietà se ne parla,
0: magari delle richieste, delle offerte, ecco, magari ci sono anche, cioè quello non...
1: insomma la Fiorentina è sempre
0: certo, appunto,
1: un marchio,
0: quindi non mi
1: città,
0: stupirebbe
1: non può che interessare
0: se ci fossero, ovviamente poi non è detto che vadano a buon fine, ecco.
1: No, no, certo, poi bisogna fare i conti ovviamente.
0: Anche
1: con,
0: perché di arabi
1: con
0: quante
1: le richieste,
0: volte,
1: sì,
0: volte
1: si sono avvicinati,
0: si è parlato, no?
1: Però poi si sono tirati indietro di fronte a delle richieste che sono state ritenute troppo alte.
0: Sì, ma io non credo che lo regalino.
1: No.
0: Insomma, l'anno è il centenario, poi io non credo che vogliano passare la mano già ora, stanno preparando una grande festa, al di là della festa, no? Che magari la continueranno a preparare, però non so.
1: Nico da Roma dice, lo dico da tempo, Paratici è un uomo di transizione verso la nuova proprietà, mentre Maurizio da Serravalle, tornando al tema allenatore, dice quello del Parma non ti ha entusiasmato, invece Grosso sì. No, non è che Grosso mi ha entusiasmato assolutamente.
0: Ma ragazzi, ma poi l'avete visti giocare, cioè, il Sassuolo è vero che gioca a memoria, perché bene
1: sì,
0: o male
1: sì, però
0: è quella
1: non,
0: squadra,
1: non è che
0: però è un giochista
1: straordinario,
0: no,
1: strabiliante, sì, ma non è che questo gioco ti ruba l'occhio, un buon gioco.
0: Ma Sassuolo o Parma, tu dici?
1: Sassuolo, sto parlando di Grosso,
0: sì.
1: Sto dicendo del Parma, è stata una squadra più che altro sparagnina che puntava al risultato, non è che faceva
0: meno gioco esatto, meno gioco, ma
1: sì,
0: probabilmente
1: certo,
0: perché
1: certo,
0: voleva portare la squadra in salvo il prima possibile, e lo ha fatto. In Sassuolo, sai, è anche una squadra senza obiettivi, è anche difficile farla giocare bene, perché
1: sì,
0: poi
1: insomma poi è una squadra che non ha pressioni, e quindi anche
0: tutti
1: da quel
0: gli
1: punto
0: anni
1: di vista,
0: ecco, esatto, quindi
1: su Grosso, ecco,
0: no, io non
1: no,
0: questo
1: insomma, il salto di qualità che farebbe, poi bisognerebbe vederlo gestire anche una piazza vera come Firenze. Sassuolo non ci sono tifosi praticamente, quindi è difficile anche valutarlo dal punto di vista della gestione delle pressioni. Smettete di tirare la volata a Grosso, io la tiro a Aquilani, ma noi non tiriamo la volata
0: noi,
1: a
0: no,
1: nessuno.
0: No, io non la tiro a nessuno, ho sempre detto e lo ribadisco, io aspetto le scelte della dirigenza, poi è ovvio che uno può dare un suo giudizio, no? A me il gioco di quell'allenatore non piace, di quell'altro sì, quello lo conosco meglio, quindi capisco quello che può dare, quello, però le volate non le tiro, cioè io lascio che sia il dirigente a fare delle scelte e spero che con Paratici siano delle scelte motivate bene, motivate su un progetto, certo. Cioè perché intorno a quell'allenatore disegna un progetto, cosa che forse in questi anni è un po' mancato. Siamo andati a parte con Italiano, però anche lì poi la squadra non è che rispecchiasse proprio.
1: Poi non è stato assistito dal mercato.
0: Non è stato né assistito al mercato né protetto, così come Palladino, insomma, non è stato certo protetto. Arrivavano anzi delle frecciate continue.
1: Paola da Risolotto invece, in riferimento al collegamento che abbiamo fatto con Giulio Meozzi, dice: se non succede, però invito il vostro ospite di richiamare per dire mi sono sbagliato. Non è che ha detto ci sarà il cambio di proprietà,
0: non
1: ha detto
0: che si deve sbagliare.
1: Aspettiamo 10 giorni per vedere se ci sarà un cambio di proprietà. 10 giorni potrebbero essere decisivi da questo punto di vista, vediamo, ecco. Non è che ha detto sicuramente ci sarà il cambio di proprietà, c'è questa ipotesi secondo quelle che sono le sue informazioni. E poi ancora dice un altro nostro ascoltatore: credo che la Fiorentina sarà ceduta dai commisso, ma non in tempi brevissimi, perché i commisso aspetteranno di avere l'accordo definitivo col comune per lo stadio e poi successivamente cederanno la Fiorentina. Ben informati mi dicono entro la fine del 2027. L'abbiamo detto che c'è questa questa possibilità in effetti da sfruttare per commisso, da sfruttare. Loro hanno deciso di manifestare il loro interesse per partecipare ai lavori dello stadio, sono intenzionati a versare questi 55 milioni mancanti. A quel punto la concessione per la Fiorentina sarebbe intorno ai 50 anni e quindi dovessero decidere di cederla, è chiaro che avrebbero un pacchetto più sostanzioso da poter offrire. Poi ancora Mario che dice: penso che il cambio di proprietà sia possibile se ragioni allo sbocco più sensato legato all'arrivo di Paratici e la presidenza di Giuseppe. Finito il campionato, credo che l'annuncio arriverà a breve. Mario da Scandicci ci dice questo, è anche una speranza di vari tifosi, non nascondiamocelo, no Luciana?
0: Sì, perché dopo un po' una società, come dicevo prima, o alza l'asticella o magari è destinata a cambiare oppure a vivacchiare, ma a quel punto è ovvio che poi la tifoseria non è contenta, insomma, e quindi è ovvio che si augura sempre un cambio, no? Però i cambi devono essere in meglio, altrimenti ragazzi è inutile cambiare.
1: No, certo, ci devono essere le garanzie precise sull'affidabilità e la voglia di investire da parte di chi dovesse arrivare. Salvatore Viola da Torino dice: io vorrei Carlos Cuesta, che con il Parma ha già fatto vedere ottime cose, a Firenze con calciatore di più alto valore potrebbe essere un ottimo allenatore con cui aprire un ciclo vincente. No, ma che sia un allenatore capace non lo metto in dubbio, ecco, che possa però essere l'allenatore in grado di fare entusiasmare, ho qualche dubbio in più per il gioco che ha espresso con il Parma. E poi ripeto, magari ha ragione il nostro ascoltatore che dice con altri calciatori può esprimere anche un altro tipo di gioco.
0: Sì, però perché Parma non è che ce ne avesse tanti di giocatori esaltanti. Non lo so, ma io a me era stato detto che non intendevano cambiare, poi magari mettendosi a tavolino prendono strade diverse.
1: Il nostro prossimo ospite Ezio Sella. Ciao Ezio.
5: Ciao, buon pomeriggio.
1: Qui naturalmente ci si concentra sul futuro qui a Firenze. Per quanto riguarda l'allenatore, tu mi dicevi che per la Fiorentina sarebbe stato l'ideale prendere Sarri, però non c'è assolutamente questa intenzione da parte della Fiorentina e quindi ci si interroga su Vanoli, ci si interroga anche su altri allenatori italiani, stranieri. Ecco, tu che faresti?
5: Ma io già mi ero espresso un po' di tempo fa proprio da voi, io penso anche Grosso potrebbe essere un allenatore molto adatto per una piazza come Firenze. Ha fatto molto bene col Sassuolo, è un giovane emergente, fa giocare molto bene il Sassuolo, ha fatto una buona esperienza, quindi io credo che potrebbe essere anche il nome giusto, un allenatore.
1: Ecco, ma sarebbe un vero salto di qualità rispetto a Vanoli secondo te?
5: Ma sicuramente prendere un allenatore con idee diverse, sicuramente quello penso che sia anche sotto gli occhi di tutti, insomma. Vanoli ha un certo modo di pensare calcio totalmente diverso da quello che è a Grosso, quindi
1: Cioè, sarà un cambiamento, ci si chiede, però ecco,
5: ci sarà sicuramente un cambiamento.
1: Ci si chiede se passando da Vanoli a Grosso, cioè valga la pena affidarsi a Grosso, se ci sia tutta questa differenza, al di là delle idee diverse dal punto di vista calcistico che ci possono essere.
5: Certo, certo, cioè, sicuramente sì. Poi sai, dipende dalla società che tipo di allenatore vuole, che tipo di mentalità vuole inserire nel gruppo, cioè capire che tipo di gioco vuole cercare attraverso i vecchi e i nuovi giocatori, quindi anche lì sarà fatto un esame secondo me molto accurato, un'analisi di quello che possono essere le caratteristiche dei giocatori che già ci sono e quelli che eventualmente da andare a prendere per un cambio, diciamo, di allenatore.
1: Ecco, a proposito dei calciatori, ne abbiamo parlato anche in altre circostanze, però insomma ci si continua a interrogare su Ken, se sia opportuno provare a tenerlo o se invece la sua avventura sia da ritenere ai titoli di coda. Cosa faresti con Ken?
5: Ma io lo terrei, ora bisogna vedere qual è la volontà del giocatore. Chiaro, se lui deve rimanere senza entusiasmo, con poca voglia, a quel punto eppure è più giusto, a quel punto è giusto cambiare, però credo che se lui rimane a Firenze con stimoli nuovi, con un programma diverso, credo che sia sicuramente un attaccante importante, cioè un attaccante da tenere sotto, cioè voglio dire, se io fossi allenatore di Fiorentina sicuramente farei in modo di poter tenere Ken a Firenze, perché è un giocatore, ripeto, ce ne sono pochi attaccanti ora in giro con determinate caratteristiche. Lui ha avuto l'esplosione lì, la consacrazione, diciamo, lì a Firenze, e credo che sia diventato un attaccante importante, e quando è un attaccante importante come lui io farei di tutto per tenerlo. È chiaro, poi bisogna vedere lui quali sono le sue ambizioni, qual è la sua volontà, però ripeto, io farei di tutto per tenerlo.
1: Luciana Magistrato.
0: Sì, altri allenatori buoni per la Fiorentina, quali potrebbero essere? Il profilo giusto, insomma. Qui si,
5: ma sai, io parlavo con Lorenzo, no, di Sarri, no?
0: Sì.
5: E io credo che Sarri, per esempio, per una squadra che deve ricostruirsi, creare un progetto, Sarri sarebbe l'ideale, perché ha dimostrato che lui riesce sempre a dare qualcosa alla squadra, a migliorare i giocatori, quindi io credo che sia, oltre che avere una grande esperienza, però sia un grande maestro sotto questo aspetto qui, quindi un allenatore che poi anche nella sua carriera ha anche vinto, no? Ha vinto la Juve, ha vinto il Chelsea, quindi è un allenatore che ha una certa mentalità, però nello stesso tempo è un allenatore che dà una grande impronta alla sua squadra e sicuramente fa crescere nella maniera giusta e fa aumentare le potenzialità dei singoli giocatori. Io credo che questo sia importante. Poi ripeto, dipende che tipo di programma ha la Fiorentina, però se la Fiorentina ha un programma di ringiovanire, di trovare giovani buoni per poterli farli crescere, per poi nel tempo diventare competitiva, credo che Sarri sia la persona giusta.
0: Invece tra i giocatori da cui ripartire, a parte Ken, prima si parlava di Ken, esempio Fagioli, De Gea, li terrebbe?
5: Beh sì, diciamo che Fagioli poi avendo all'inizio delle grosse difficoltà giocando in questo nuovo ruolo, però poi ha dimostrato che si è adattato molto bene, quindi io Fagioli è un giocatore che terrei. E per quanto riguarda il portiere, De Gea è una garanzia, no? Però andrei pure a cercare secondo me un secondo che in qualsiasi momento possa essere, lo può sostituire e possa essere all'altezza, con un'età un pochino inferiore, un giovane diciamo così con delle potenzialità, con delle qualità che poi in futuro possa sostituire De Gea.
1: Senti, la Fiorentina è reduce dalla vittoria contro la Juventus. Che cosa significa, oltre che battere la Juventus, segnare contro la Juventus?
5: Segnare contro la Juventus significa in primis dare grandissima gioia ai tifosi viola, no? Perché sappiamo quanto odino loro la Juve. Per loro la Juve è il nemico, non è l'avversario, quindi è sempre stato così nella storia della Fiorentina. Quindi battere la Fiorentina, addirittura battere, scusa, la Juventus, addirittura fare un gol contro la Juventus, sicuramente riempi di gioia i tifosi viola.
0: È del suo gol che ricordo ha?
5: Ma io del mio gol ho un ricordo stupendo, perché a prescindere che poi un attaccante quando fa gol
0: è sempre contento,
5: a prescindere dall'avversario. Quindi credo che fare gol per un attaccante sia il completamento un po' di quello che poi è tutto il lavoro che svolgi durante la partita, certo, durante i 90 minuti. Quindi fare gol penso che sia la cosa più importante per un attaccante.
1: Ecco, non voglio diciamo così far riemergere ricordi amari, però se ti dico 7 gennaio 1979 cosa ti viene in mente?
5: Beh, rigore sbagliato con la Juve.
1: Però te l'hai riprocurato tu, diciamolo.
5: Beh sì, devo dire, lì avevo fatto un'azione stupenda, nel senso che ero riuscito in area di rigore a dribbare, mi sembra, Morini e poi Gentile, che poi mi stese a terra, sì, mi sgambettò, quindi rigore netto.
1: E doveva tirarlo a menta quel rigore?
5: Ma il rigorista era lui, poi alla fine lui non se l'è sentita, l'ho tirato io. Purtroppo mi ricordo, perché il campo era fangoso, era scivoloso, e la gamba d'appoggio mi scivolò, mi andò in avanti, colpì male la palla e vabbè.
1: Le zoffe,
5: battei un rigore disastroso.
1: Troppo centrale, insomma.
5: Sì, dopo non era partita proprio.
1: Senti, invece che fare con Piccoli? Perché c'è chi sostiene, ad esempio oggi c'era un pezzo della Gazzetta dello Sport che diceva dovesse rimanere Ken, il sacrificato sarebbe Piccoli, però l'unica soluzione sembra essere quella del prestito, perché è stato pagato 25 milioni, quindi c'è...
5: Ma sai, io Piccoli, ripeto, secondo me Piccoli è un attaccante che ha grandi potenzialità. Anche lui secondo me ha bisogno di un allenatore che riesce a tirare fuori le qualità che ha, perché secondo me lui, anche se non sempre, però ha dimostrato di avere delle qualità, questo ragazzo. Quindi io ci penserei un pochino prima di liberarmene, però ripeto, se trova l'allenatore giusto sono convinto che Piccoli possa fare veramente il salto di qualità.
1: Probabilmente bisognerà fare anche un lavoro sulla testa di questo giocatore dopo una stagione di questo genere.
5: Ma sì, diciamo che è un lavoro un po' completo, nel senso tutto l'aspetto, sia sotto l'aspetto tecnico-tattico ma anche sotto l'aspetto mentale. Però credo che, ripeto, se c'è l'allenatore giusto che riesce a tirar fuori queste cose da un giocatore, credo che Piccoli sia uno di quelli che può diventare veramente un attaccante forte.
1: Ezio, grazie mille, ci sentiamo prossimamente.
5: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie ad Ezio Sella e siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Siamo ai saluti, dunque grazie a Luciana Magistrato.
0: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori.
1: E vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
0: Ciao.
6: Radio Firenze Viola. È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
7: Ci siamo, entriamo in campo noi, che siamo quelli dalle 17 alle 19, il mercoledì, insieme al sottoscritto Giacomo Galassi, c'è Angelo Giorgetti, ciao Angelo.
8: Ciao Giacomo e buonasera a tutti.
7: In attesa che alle 18 vi possiamo presentare una sorpresa speciale, una voce uragano. Mai sentito,
8: un uragano,
7: vediamo se ci raggiungerà qui in studio alle 18, questa prima ora la facciamo noi insieme a Stefano Carlesi a curare la parte tecnica, insieme a voi che al 348-7513-933 potete scriverci messaggi scritti o vocali su WhatsApp e poi 055 77 111 71 per chiamarci. I temi sono quelli, Angelo, non sono troppo legati all'ultima partita della stagione. Direi che l'unico tema, visto che vedo che Alberto ci ha scritto mentre stavamo entrando in diretta su questo, è semmai immaginarsi che cosa potrà fare la curva o i tifosi della Fiorentina nei confronti della squadra. Mi sembra che l'idea che almeno sui social va per la maggiore è quella di ironizzare, fare tipo striscioni grandi ragazzi.
8: Ma infatti quello sostenevo io, se ti ricordi,
7: te lo dicevi
8: scritto,
7: settimana scorsa,
8: di quello scritto
7: sì.
8: due settimane fa, sarebbe grandissimo se la curva estraesse un po' di quell'ironia che negli anni l'ha resa anche celebre, con tutti gli striscioni, con i comportamenti, anche con i cori. Quindi ecco, un grande festeggiamento, come se la Fiorentina avesse vinto qualcosa di importante. Questo mi piacerebbe. Poi non lo so, si parla di contestazione, oggi leggevo un pezzo sulla Nazione in cui si parlava anche di un atteggiamento per la prima volta forse molto critico nei confronti della proprietà. Certo è che ci sono due comunicati che sono rimasti sospesi da tempo, sì. E credo che la curva aspettasse l'ultima partita per dire la sua, quindi anche io sono un po' curioso.
7: Anche sì, assolutamente. In realtà l'anno scorso io mi ricordo l'ultima partita casalinga, se non sbaglio, fu quella della contestazione a Paladino. Si parlò anche di commisso, forse per la prima volta solo con dei cori, non con striscioni, però in cui la curva prese posizione. Sì. Poi è successo tutto quello che è successo e attualmente c'è Paratici. Io direi che Paratici, no, è l'ancora di salvataggio di questa proprietà attualmente, che evita una contestazione. Se oggi anche con i 41 punti attuali comunque ci fossero stati Ferrara, Goretti e Vanoli, io credo che insomma la curva avrebbe alzato la voce.
8: Con Vanoli no, anche perché
7: certo. No, dico, questa situazione uguale ma senza Paratici, sì. Io credo che
8: Paratici si porta addosso la speranza, cioè non c'è dubbio, c'è la speranza e l'investimento che tutti quelli che vogliono bene alla Fiorentina hanno fatto fin da quando è arrivato, perché ha rappresentato un arrivo proprio in controtendenza rispetto alla storia degli ultimi 7 anni, per cui già questo ha stupito. Cioè ti arriva un dirigente del genere che rompe un po' il cerchio magico, no? Per cui poi devo dire che da quando è arrivato, cioè lui si è presentato ufficialmente a febbraio, però ha lavorato anche diciamo da gennaio in poi, diciamo la Fiorentina è riuscita a salvarsi, quindi insieme a Vanoli hanno formato un bel tandem.
7: Assolutamente. Tra l'altro dico anche che alla fine di questa trasmissione ci sentiremo delle parole di Paratici, che è insieme ad Alessandro Ferrari e alla compagna Pilar Fogliati, la foto la potete vedere anche su firenzeviola.it, a Solomeo, ad un evento al Golden Boy, e ha fatto insomma, ha parlato anche della sua idea di calcio, ma soprattutto di Rocco Commisso, e quindi poi sul finire della trasmissione ce lo andiamo a sentire. Paratici che stava lavorando, va bene, e direi che sull'accoglienza per la squadra non c'è no, stavo per dire domenica, invece si gioca venerdì sera, non c'è altro che aspettare e vedere che cosa succederà. Sulla questione allenatore invece siamo sempre lì, siamo sempre a parlarne, ma il tema è caldo, caldissimo, e secondo me ce lo porteremo, ce lo stiamo già portando dietro da diverso tempo, ce lo porteremo ancora, perché a Fiorentina, Angelo, non mi pare che abbia deciso. Tu nell'editoriale hai detto, è una decisione, hai scritto che una decisione l'ha presa, e cioè non Vanoli.
8: Sì.
7: Confermi?
8: Da come mi risulta sì, anche se vedo che
7: stai dicendo la settimana.
8: Però vedo che esperti di calciomercato, uno è Di Marzio, che forse è più bravo di tutti, vanno in controtendenza. A me risulta, diciamo, risulta un'altra storia, come ho scritto nell'ultimo
7: attacco a Di Marzio.
8: No, ci mancherebbe. Poi dopo, sai, ragazzi, ognuno ha le sue fonti, non certo, cioè non metto in dubbio quello che sa lui, perché magari ne sa più di
7: poi
8: me.
7: Il mondo del calciomercato e delle scelte della società, certezze,
8: no,
7: fino
8: ma io,
7: a che non,
8: allora,
7: intanto anche dopo le firme.
8: Tanto per cominciare, non mi sembra che Vanoli si comporti come un allenatore che ha avuto qualche garanzia dalla Fiorentina, cioè non è uno al quale abbiano detto ok, allora te resti e cominciamo a pensare al futuro. No, mi sembra che abbia anche ad effetto detto alcune cose con orgoglio, tipo se io dovessi restare qua diciamo, pretenderei una squadra all'altezza, in questo, diciamo, in questo modo dico io, anche non facendo un grande piacere a chi c'è ora, nel senso ai giocatori ci sono ora, no? Perché se ci pensi bene, cioè io voglio una squadra all'altezza.
7: Però
8: si capisce, anzi, si capisce che lui cova qualcosa dentro di sé. Poi sì. Massimo e grandissimo ringraziamento per lui, che si merita tutto il meglio, anche di avere un'uscita come si deve, anche di andare a parlare con la società e concordare qualcosa che gli permetta veramente di uscire alla grande. Poi se i nomi che ha in testa Paratici per qualche motivo non si concretizzeranno, allora ecco, io un 1-2-3% per Vanoli ancora me lo riservo. Certo che sarebbe da parte di Vanoli, insomma, dover aspettare altre mosse per poi conoscere il suo destino, insomma, non credo che sarebbe neanche giusto, no, questo. Proprio diciamo per Vanoli, per uno che ha fatto un buon lavoro, soprattutto dal punto di vista umano, perché lui la grande impresa l'ha fatta veramente riuscendo a risollevare uno spogliatoio che era finito nelle barbe più complete e a farsi seguire da quasi tutti, diciamo, i giocatori, no? si è visto. Poi dopo, per quanto riguarda il gioco, beh, lui si difende dicendo: io avevo una missione e non dovevo pensare al gioco. Io in tutte queste partite, come dicono quelli bravi, qualche codice in campo avrei voluto vederlo, no? Qualche comportamento dei giocatori, sì, che vanno in campo sanno che cosa fare e sanno come si comportano anche i compagni sulla base di quello che fanno e viceversa, cosa che io, diciamo, non ho visto. Io ho visto delle individualità che sono tornate fuori quando c'era bisogno, per fortuna, anche se a rotazione, e la Fiorentina, come più volte abbiamo detto, si è salvata anche per demerito degli altri, no? Perché sì, insomma, perché le rose delle altre squadre
7: si è salvata
8: squadre
7: molto bene, assolutamente, però si è salvata molto bene, questo sì, bisogna dirlo, oltre alla salvezza.
8: Mi dovrei dare atto che non ho mai avuto dubbi su questo fatto.
7: Davvero, sì, sei stato un faro almeno nel mio buio.
8: Te eri molto,
7: io a un certo
8: punto molto malinconico.
7: Io francamente,
8: ecco, non ho mai avuto dubbi sul fatto che si salvasse. Non immaginavo magari che questo succedesse a tre giornate dalla fine. Però quando si parla di individualità, poi è chiaro che qualcuna, come ti ripeto, a turno venga fuori, e bastava quella poi per fare la differenza, secondo me.
7: Allora, un po' hai già risposto a una provocazione che volevo lanciare, in realtà che ero in dubbio un po' se lanciare o no, ma ci sto pensando, in realtà è un tema che sto portando avanti a settimane, ma soprattutto nelle ultime 24 ore e posta anche la goduria con la Juventus, poi ognuno ha avuto la sua, io tanti amici tifosi mi continuano a mandare meme che hanno proprio goduto come dei ricci, io l'ho già detto, goduto un po' meno, nel senso, sicuramente fa piacere vedere anche la Juventus finire nel caos più totale. Io ho sempre detto, avrei preferito vincere 2-0 il Crystal Palace e perdere 3-0 la Juventus che il viceversa, però avendo perso 3-0 all'andata col Crystal Palace mi prendo almeno il 2-0 con la Juventus.
8: Sì, allora devo dire che questo spot di orgoglio ha avuto poi la sua vendetta sentimentale con quello che sta succedendo alla Juve, perché insomma perdere 60 milioni, perché questa è la differenza, sì, in una giornata in cui c'era tutto lo stadio
7: Spalletti
8: pieno.
7: Spalletti ha detto, però dai, non possiamo decidere,
8: no,
7: tutto.
8: Gli allenatori alla fine delle partite, anche quelli più navigati, dicono le cose più strambe, ma davvero, cioè io magari al loro posto e te faremo la stessa cosa,
7: può darsi.
8: Pensare che cosa significhi andare con un giramento di scatole atomico a parlare a caldo e dover spiegare e rispondere a domande su cose che ti sta benissimo ma non puoi dire fino in fondo, per cui diciamo succede che anche i tecnici più bravi, compreso Spalletti, alla
7: ogni
8: fine
7: tanto
8: siano un pochino naif.
7: Però la provocazione che volevo lanciare, e ripeto, un po' mi hai già risposto, ma a te e agli ascoltatori, perché io ci sto pensando, è: ma perché mandare via Vanoli? Cioè, io veramente più ci penso e più, anche dopo la vittoria alla Juve, lo so che avevamo detto le ultime due partite non conteranno, però per una volta anche comunicativamente mi è piaciuto Vanoli, perché ha dato delle risposte logiche.
8: La prima volta, sì.
7: Ha detto anche, lo citavi tu, io finora avevo un obiettivo, mi dispiace non è stato capitevo, che io avevo un obiettivo, non quello di dare un gioco, no, ma quello di salvare la Fiorentina.
8: No, ha detto anche...
7: Sì, no, vai.
8: No, no, cioè ha detto anche che io non voglio essere giudicato soltanto per la vittoria a Torino, sarebbe un errore questo.
7: Quindi
8: certo,
7: io voglio dire, facciamo un esercizio, perché io comincio a pensare che, viste le alternative che in questo momento si presentano di fronte alla Fiorentina, che dovrà ripartire da un quindicesimo posto, quindi non puoi andare da Guardiola, è inutile che ci provi anche Costantino Nicoletti e continuare a rilanciare Guardiola,
8: no,
7: come allenatore.
8: Davvero, non l'ho sentito, mi è sfuggito questo.
7: Va a prendere in elicottero, lo fa giocare a golf, gli trova un casale in Toscana, va bene. Siccome l'alternativa non è Guardiola, ma sono comunque allenatori, secondo me, che hanno un curriculum peggiore di Vanoli,
8: ma
7: ok,
8: questo no, da quelli di cui si parla, francamente, compreso, diciamo,
7: per la Serie A,
8: certo,
7: assolutamente, per la Fiorentina oggi, almeno sulla carta, che la carta non gioca, anche lo stesso Iraola, che francamente a me piace perché ha fatto il Bournemouth, secondo me è molto più un'incognita di quanto non lo sia Paolo Vanoli. Inizio ad esempio a rispondere a quello che tu hai detto, che mi dice anche spesso Sauro Fattori, io non ho visto codici in campo, ok,
8: bene.
7: Però Vanoli l'ha detto, ha detto: io ho dovuto lavorare a un giocatore non scelto
8: da me,
7: ho dovuto far fronte a una situazione in cui dovevo lavorare lavorare, i valori ce li avevo, quindi ho dovuto lavorare più sull'aspetto mentale che sui codici. Ma secondo voi, se Vanoli d'estate organizza il ritiro, costruisce la squadra, non è in grado di dare
8: dei
7: codici?
8: Non lo so, manca la riprova. Io ti dico il motivo principale per cui io non sarei convinto, anzi ti dico anche che sarei deluso se Paratici cominciasse il suo vero ciclo alla vigilia di un'operazione di mercato, cioè di operazioni che dovranno essere mostruose, perché deve cambiare tantissimo, con un monte ingaggi alto, con giocatori pesanti da piazzare, con altri che probabilmente se ne vogliono andare. Ecco, se lui ricominciasse con Vanoli io resterei deluso, ma non tanto per Vanoli, che ripeto è stato bravissimo soprattutto a Ponte Somala, perché io da Paratici mi aspetto che ricostruisca qualcosa con un allenatore che non si porti addosso nessuna scoria, perché io già mi immagino alla prima partita che sbaglia Vanoli il prossimo anno, io già mi immagino che ci saranno,
7: perché invece
8: rischi...
7: se la sbaglia grosso invece siamo lì a dire ma vabbè, che
8: diverso,
7: cosa vuoi,
8: secondo me
7: e
8: è
7: poi
8: diverso.
7: Guarda, quest'anno abbiamo aspettato, quest'anno ho sentito anche l'esempio, non succede come quest'anno che fai un pareggio come quello contro il Cagliari e si dice ricostruiamo, perché ha funzionato invece l'aspetto di aspettare, l'idea di aspettare il proprio allenatore. Tanto chi scegli

0: dietro, perché comunque ho anche migliorato la mia reputazione in tutto il mondo del calcio, e cercherei di lasciare con questo, con questa, io non, cioè mi fa,
1: ma la trova una squadra migliore della Fiorentina?
0: Non lo so, io potrebbe anche dargli una mano a Paratici,
1: sì, ma non
0: dirti.
1: Andare in una squadra,
0: non lo so, cioè, perché poi il migliore, cioè, migliore peggiore, Genua, poi bisogna vedere l'ambiente com'è, che cosa trovi, che persone trovi, che giocatori ti propongono. Il calcio è così, cambia in fretta, il calcio cambia in fretta, quindi magari, questo non lo so, ma insisto, io non ho niente contro Panoli, anzi gli faccio tantissimi complimenti. Sarei deluso, e lo ribadisco, se Paratici cominciasse il suo ciclo con Panoli, anche perché da quanto mi risulta ha altre idee. Poi se tutte queste idee, come ho detto prima, non andranno diciamo a Dama, allora ci può essere anche una possibilità che possa restare Panoli, ma insisto, dal mio punto di vista sono molto basse le percentuali, e Panoli secondo me lo sa.
1: Questo ovviamente risulta che a me, mi fido ciecamente di quello, e dici, io ne facevo proprio una riflessione invece dal punto di vista dell'opinione, ma c'è un ascoltatore in linea. Prima dico semplicemente, la Fiorentina ha comunicato, ma niente di che, è stato consegnato un premio a Panoli, per l'appunto ne stavamo parlando, dal Festival Il Magnifico, per il gol che consegnò la Coppa Italia nel 2001.
0: Un po' in ritardo, sì, premio.
1: Stavo leggendo un po'.
0: 25 anni dopo,
1: vabbè, meglio tardi che mai. 055 77 111 71 c'è Fabio. Buonasera Fabio, ben trovato.
2: Buonasera ragazzi, un
0: ciao.
2: Piacere.
0: Dici
2: ciao Angelo. Dunque, io credo che noi bisogna un po' ricordare la storia, perché la storia insegna. A me Panoli mi ricorda esattamente Mondonico. Ora sono passati più di 20 anni, però vi vorrei ricordare di Mondonico. Lui venne al posto di Cavazzin,
0: sì,
2: no, insomma in Serie B,
0: sì,
2: al posto di Cavazzin,
0: sì,
2: riuscì a portare la Fiorentina in Serie A con quello spareggio col Perugia.
0: Perugia, Fantini.
2: Sì, ma lui non festeggiò perché non gli avevano rinnovato il contratto e doveva essere mandato via. Rimase sia per il pubblico sia perché forse non avevano trovato di meglio, e fu buttato fuori dopo 5 o 6 giornate a Udine, la famosa annata dei cattivi pensieri di Dino Zoff.
0: Tutto vero.
2: Quindi io perché non vorrei Panoli, anche se grazie, medaglina, fiori, abbracci, perché io vorrei un allenatore, prima di tutto, se mi viene grosso, a me non mi piace, ma se Ferrari, sì, scusatemi, se Paratici lo vuole, io sono per grosso, va benissimo, però deve essere un allenatore nuovo per l'inizio di un ciclo nuovo. Io naturalmente il mio sogno è lo straniero, perché bene o male anche il pubblico gli darebbe un po' di tempo in più per capire. Io, mi ricordate Paolo Sosa? Fu un fulmine a ciel sereno. Però Paolo Sosa poi cosa fece? Ci portò primi in classifica fino a gennaio. Ecco, io vorrei un allenatore, il mio sogno è Glasner, dico proprio la verità. Però Glasner, Iraola o chi,
1: sì,
2: volete.
1: Però Fabio, quello che io sto cercando di far capire è che se viene Glasner, te hai la certezza che la Fiorentina con Glasner possa volare? La certezza è che la Fiorentina possa stare alle prime quattro, più o meno, ce l'hai solo se chiami gente tipo Conte, gente tipo Guardiola, ma gente non viene a Firenze. Quindi
2: Damo, perdonami,
1: sì,
2: nessuno c'ha la certezza. Io ero certo quando venne Super Mario Gomez che noi si era in lotta per lo scudetto.
1: Esatto.
2: Dopo le prime due giornate di campionato e 5-2 a Genoa, io ero già a dire vai, quest'anno si vince.
1: Sì, sì.
2: E poi sono infortunato. Come
1: sì,
2: può sapere di che farà Glasner? Può darsi se sia un top, un flop o un top. Però io ti posso dire quello che piace a me, ma l'importante non deve piacere a me. Garantito da Paratici.
1: Sì, assolutamente, e da tutto il resto della società. Fabio, ti ringrazio.
2: Ciao,
1: ti saluto.
0: Siamo d'accordo, diciamo è d'accordo con me, nel senso, io vorrei aria nuova sia per il fatto delle scorie, che purtroppo te dici di no Giacomo, ma emergerebbero.
1: Ma on dice voglio cambiare tutti i giocatori e che
0: tutti no, anche perché tutti diventano un problema, perché fra ingaggi, fra costo dei cartellini, fra i 30 milioni che comunque hai già impegnato per due giocatori, e fra non si sa come sta Ken, ora tutti no, lo dovrà fare un grande mercato anche

0: so, magari con i prestiti, con operazioni, e dovrà piazzare tanta gente. Sai, mi ha fatto venire in mente questo ascoltatore mondonico, perché proprio alla fine della partita, quando la Fiorentina tornò in Serie A dopo il campionato infinito, si scese, non so, forse te l'ho già raccontato un'altra volta, si scese giù, io e mio collega della nazione Riccardo Galli, che come al solito ultimi a uscire per tutte le pagine che dovevamo fare, e trovammo Mondonico dentro una stanzina giù al piano terra dello stadio, che era triste, sicché va, oh, ma come va Emiliano? No, ma intanto io qua non so se resto, eccetera, e stava parlando con i Nomadi, non so come mai, lui era molto amico dei componenti dei Nomadi e quindi lui stava festeggiando con loro, ma era un po',
1: ma erano
0: un
1: lì
0: po'
1: avvili-
0: no, stava parlando al telefono.
1: No,
0: e lui tornava a mezzanotte e mezzo mentre stava parlando con i Nomadi, ma non era molto, così, diciamo, felice, perché aveva capito che c'era un po' la possibilità di restare. E poi dopo il campionato successivo, io mi ricordo lì a Udine che cosa successe, e fu mandato via dopo poche giornate.
1: Va bene, io mi sento di dire Vanoli è diverso rispetto a Mondonio per tanti motivi, sì. Cioè, se vuoi, anche che Mondonio aveva il cuore viola, non solo viola, ma ce l'aveva Vanoli, e ci tiene alla Fiorentina, ovviamente perché è stata una sua squadra importante, ma ecco, per il resto poco altro, ha un'altra carriera. Mondonio, andare a Firenze, aveva tanti anni da allenatore di prime squadre. Oh, invece
0: no,
1: Vanoli,
0: ma sono paragoni che si fanno anche male, nel senso, sono cambiati, cioè sono passati 23 anni, 23. Il calcio è cambiato tanto.
1: Un amico mi dice: Walter, perdonami, Vanoli quando ha iniziato la stagione a Torino non ha fatto bene, quindi quale sarebbe la controprova e Vanoli se avesse tutta la squadra all'inizio andrebbe bene? Non è così, non abbiamo nessuna controprova, quindi perché rischiare nuovo Vanoli, sappiamo essere un livello da quindicesimo decimo posto.
0: Allora, lui in Serie A mi sembra più del decimo posto, non l'abbia fatto,
1: no,
0: cioè è stato
1: non
0: poco.
1: Abbiamo appena
0: conosce
1: detto che Sousa ha fatto una delle annate più belle, perché ci ha portato a gennaio primi. Vanoli a fine novembre col Torino era primo, poi gli si rompe Zapata, il Torino
0: primo
1: gli compra,
0: era addirittura, sei sicuro? Primo.
1: Sì, sì, arrivò primo.
0: Primo dopo, a fine novembre?
1: Dopo 10 giornate, quando sarà stato, vabbè, forse era fine ottobre, inizio novembre. Comunque, arrivò primo, gli si ruppe Zapata e gli comprarono il primo che passava.
0: Dobbiamo uscire, secondo me, da questo cortocircuito, diciamo, di Vanoli sì e Vanoli no. Io ho già espresso la mia opinione e quello che so, ma dobbiamo pensare e sperare che la Fiorentina faccia le cose bene e sul serio. Questo è il punto, perché fra le cose che ha detto Paratici prima di Juventus Fiorentina ce n'è una che forse è passata in secondo piano. Lui ha detto: non basta comprare giocatori, bisogna che sia forte la società. Questo è un mercato, cioè è un messaggio molto forte, molto forte, perché lui, diciamo, come sappiamo, ha in testa dei cambiamenti anche da quel punto di vista, no? L'abbiamo detto tante volte, però il fatto che l'abbia ribadito
1: anche
0: secondo me è importante, perché comunque si apre un fronte che dovrà essere esplorato con molta attenzione.
1: Sono perfettamente d'accordo, e l'esempio ce l'hai avuto quest'anno in Serie A, perché arriva lì Chivu, che aveva 10 partite, 10 panchine in Serie A, ma con l'Inter alle spalle. Certo, Chivu è stato anche bravo, però voglio dire, non credo sia più bravo di Allegri, non credo sia più bravo di Conte, non credo sia più bravo di almeno 4-5 allenatori in Serie A, con una società del genere alle spalle, con una struttura anche di squadra che, voglio dire, lo ha aiutato. Chivu ha vinto il campionato.
0: L'Inter è stata coraggiosa, però insomma, comunque si parla di un prospetto assoluto che ha vinto il triplete con l'Inter, e quando parla i giocatori lo ascoltano, anche se sono giocatori che hanno vinto tutto. Se parla Chivu, e lo stanno a ascoltare dentro spogliatoio, anche Martinez, anche Barella, perché sanno chi è Chivu. Capisci la differenza?
1: Certo, sì, sì.
0: Dopo, se c'è alle spalle una società così forte, allora sei avvantaggiato. Comunque Chivu è stato bravissimo anche dal mio punto di vista per gestire una situazione non facile dopo quella che ha fatto Inzaghi, a rimanere sotto traccia nelle dichiarazioni quando le cose all'inizio, insomma, erano un po', diciamo, fra gli alti e bassi. Poi però, quando ha cominciato a parlare con l'Inter che volava, si è tolto delle soddisfazioni con grandissima eleganza, quindi anche dal punto di vista della comunicazione, che oggi è importante, devo dire, è stato molto bravo.
1: Sì. Vanoli no, questo
0: Vanoli purtroppo
1: questo
0: no.
1: Io lo dico nel senso, nel mio discorso, cioè, non è che ho il prosciutto avanti agli occhi e non ho visto quello che ha offerto la Fiorentina in questa stagione. Io
0: gli date delle scusanti, e ci sono,
1: tante,
0: e ci sono.
1: Tante.
0: Anche se io dico, diciamo, Sauro parla di codici, io ti dico, ho capito che ti devi salvare, ma qualcosa di organizzato, un po' di più, fallo vedere. Un pochino, dei movimenti a centrocampo, degli inserimenti, da quando c'hai anche le esterne d'attacco, alta mia battaglia estiva.
1: Però con che gioco?
0: Delle sovrapposizioni falle.
1: C'hai ragione,
0: studia qualcosa.
1: Però non è che si sta parlando poi di una squadra così forte, ecco, con una buona squadra,
0: Sassuolo
1: con Harrison.
0: Comunque c'è il Sassuolo e vedi una squadra, cioè, a parte a Firenze è venuto. Vabbè,
1: vedi, già una squadra è già in ripartenza. Perché c'ha gli esterni, giustamente Grosso fa il suo. Però voglio dire, a me sembra Vanoli i risultati alla fine li abbia ottenuti, soprattutto a fronte del 2-0
0: ma ci mancherebbe altro, li ha ottenuti e ti
1: ripeto. Io dico, se la Fiorentina non lottava per la Serie B, col Parma giocava una partita del genere, col Genoa giocava una partita del genere, poi magari la perdevi e non pareggiavi. Ma siccome la richiesta di tutta Firenze era che la Fiorentina esprimesse un gioco migliore di quello che abbiamo visto in tante partite, io ne cito due. Due che erano magari quelli anche un po' più sulla carta più semplici, in cui potevi far vedere qualcosa, o Sassuolo citavi tu, io non credo che quello sia Paolo Vanoli come allenatore, poi tanto lo manderanno via, quindi io sto facendo questa battaglia anche perché così posso sta tutto l'anno.
0: Giudicare Vanoli quest'anno come allenatore è complicatissimo e anche ingiusto, va bene, perché aveva da portare a termine una missione e c'è riuscito. Io ti ho detto, io spero scelga qualcosa di diverso, perché c'è bisogno di aria pulita, c'è bisogno di uno che arrivi qua con la testa libera, senza avere nessun tipo di retropensiero e neanche di timore, se magari, anche se magari Vanoli non ce l'avrebbe. Io vorrei vedere un ciclo nuovo che riparta con facce nuove, con una carica nuova e con la voglia veramente di andare controcorrente a quella tristezza che io vedo nel calcio italiano. Perché non vedi più giocatori saltano l'uomo, vedi un sacco di passaggi indietro, vedi giocatori che appena vengono toccati si buttano in terra, ecco, insomma, qualcuno che porti anche una cultura diversa. Ha parlato di cultura sportiva Paratici, io penso e spero che si riferisca anche a questo.
1: Credo proprio di sì, invece io quello che voglio sono basse aspettative, cioè io voglio un'estate in cui stiamo qui a dire no, ma è già una stagione finita, puntiamo
0: finita
1: a salvarci, non ce la faremo mai, nessuno che mette la Fiorentina tra le prime otto, e poi arriviamo dal niente anche con la squadra confermata tipo questa, perché quando a Firenze le aspettative sono basse poi le cose vanno bene,
0: ma dappertutto.
1: Quindi non voglio Guardiola, io preferisco Vanoli a Guardiola, perché con Guardiola poi cominciamo tutti a immaginarci una Fiorentina che lotta per lo scudetto e invece ci fa male dappertutto. Comunque sì, hai perfettamente ragione. Allora parto già con un po' di messaggi, che poi quando arriverà Mario Tenerani, che è l'ospite, stiamo aspettando alle 18, credo che avremo ancora meno tempo per sentirci. Ce n'era un paio bellini. Allora c'era Cristo da Campi che ha detto fidiamoci di Pilar, che non è male questa. Questa non è male.
0: Direi assolutamente.
1: E non te la fa per non te la mi fido di Pioli.
0: Direi assolutamente, sono d'accordo Cristo da Campi.
1: D'accordo. Poi Francesco da Cosenta, che da Caserta ci dice: approfitto della presenza di Giorgetti per dirgli che lo stimo molto e sono sempre d'accordo con le sue considerazioni e analisi, sempre equilibrate e realiste. Grande ciao, mi ricorda sempre il Costa ci va. Va
0: grazie.
1: Bene questo.
0: Il Costa
1: il
0: ci va.
1: Di Costantino. Poi la contestazione domenica fuori luogo, ci scrive Alberto, il presidente a 9000 km di distanza non sarà nemmeno informato. Ferrari è un commercialista, Paratici è arrivato ora e non c'entra nulla nel disastro.
0: Apparentemente Ferrari è arrivato come esperto di comunicazione, non so se si è diventato nel frattempo commercialista.
1: State a casa che è meglio, chiude Alberto, non so a chi. Secondo me con te ce la stai a casa è meglio, Angelo, e non andare a contestare.
0: No, io contestare ma non ci penso neanche.
1: Striscioni, andatevene.
0: Sono curioso di vedere, io spero davvero e insisto che la Fiesole sia così brava da far vedere che con ironia si può graffiare. Si può graffiare anche gentilmente, senza offese. Cioè, l'ironia è quella cosa che serve di più. Ce l'hanno dimostrato durante gli anni, no? Con gli striscioni, con i cori. E quindi io spero che vada così.
1: Stefano 69 ci dice, lui è il nostro talent scout, difensore perfetto sarebbe l'olandese a parametro zero Danilo Doechi dell'Union Berlino, marcatore strutturato arcigno, 190 cm per 87 kg, 27 anni.
0: Mi sembra che anche la volta scorsa lo citasse, può darsi.
1: Può darsi, sì.
0: Non lo so, non lo conosco.
1: Nemmeno io. E se non lo conosci è un problema tuo.
0: Esatto.
1: Finalmente un gran dirigente, ci scrive Sandro, per scelta allenatore e quant'altro mi fido al 100%. 100% di paratici, lasciamolo lavorare con affetto e stima. Non so se l'affetto e stima è per noi oppure da dare a paratici nel suo,
0: prendiamoci
1: nel suo lavoro.
0: Prendiamoci il 50%.
1: Però prendiamoci il 50%, sì. Poi Matteo da Piombino, il problema è che l'americano, se te gli fai lo striscione, bravi ragazzi, pensa e sia vero, vabbè, non goliardi. Sì, questo sì, Giuseppe è omesso, diciamo, ci sta deliziando con dei post delle storie Instagram notevoli. Poi sono le 17.31, quindi noi ci dobbiamo fermare per la prima pausa di Garisca al Vento, ma torniamo tra pochissimo. Radio
2: Firenze Viola. Eccomi scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio
1: Firenze Viola. Di nuovo in diretta qui a Garisca al Vento, con Giorgetti e Angelo Galassi.
0: Questa battaglia per Vanoli si sta facendo.
1: Mi sta distruggendo, sì. Mi sta distruggendo, e vedo tanti messaggi, anche molto lunghi, e di questo vi ringrazio, però non diventa semplice poi leggervi.
0: Vabbè, dai, li devi un po' riassumere, diciamo.
1: Ci proviamo. Petta, perché ce n'era uno, sì, sul tuo attacco a Di Marzio, e mi piace mettere zizzania, quindi.
0: Ma che attacco? Ho detto lui.
1: Eccolo, Alessio, l'attacco di Agio a Di Marzio, così diretto. Sfrontato, sta dando senso a questa giornata. Grande Agio, avanti.
0: Ho
1: senza
0: detto
1: timore.
0: Lui ha le sue fonti, ma ci mancherebbe. Cioè, lui
1: io non l'ho
0: è
1: sentito,
0: più bravo di tutti.
1: Ora lo stai dicendo. Prima sei andato veramente diritto.
0: Ma ci mancherebbe altro. Che uno come me potesse.
1: Io mi discosto, Gianluca. Lui sa, Angelo Giorgetti,
0: tutto di mercato. Io zero. Anche perché il mercato non è mai stato
1: comunque,
0: proprio.
1: Di Marzio
0: mio...
1: dice: prossimi giorni incontro. Fiducia nella.
0: Sì, ma è molto possibilista. Io invece, al contrario, sono.
1: Ha anche accostato paratici a qualsiasi club nelle ultime settimane. Di Marzio,
0: sì. E Paratici ci ha detto a comprare la casa a Firenze. Vabbè, sai, il mercato però comunque... è così. Siamo in un mondo in cui l'uomo più importante del mondo dice una cosa la mattina, la smentisce a mezzogiorno, poi dopo la ribadisce alle 5 e alle 8 dice il contrario che l'ha detto tutto. Per cui siamo in un mondo in cui purtroppo tutto è valido. Io sì, cerco di mantenere una linea, nel senso che Vanoli, secondo me, diciamo, avesse poche possibilità, lo dico da settimane, e ora ne sono, diciamo, sono più che mai convinto. Poi magari mi sbaglio, ragazzi, farò come l'uomo più importante del mondo e dirò il contrario. No, io ho sempre detto il contrario. Vanoli sarebbe rimasto
1: molto bello. Mi sembra un'ottima strategia, Angelo. Io faccio spesso,
0: io ho sempre detto il contrario,
1: faccio spesso, sì.
0: Faccio un po' su una piattaforma molto,
1: perché
0: famosa,
1: si è
0: America,
1: creato,
0: certo.
1: Donald Trump si è creato anche la sua
0: ora faccio anche una mia a pagamento, così.
1: Beh,
0: almeno
1: come la chiami? Agius.
0: Agio
1: e basta, e ci scriviamo tutti Agio.
0: Vai.
1: A Stefano Carlesi chiederei se può farci sentire due WhatsApp audio. Fatti bene.
3: Esatto, tu sei un bravo ragazzo e penso che tu sia anche un bravo giornalista, però sei l'emblema della Firenze attuale, sei l'emblema della mediocrità. Una persona che viene a dire io Vanoli, mi viene il dubbio, ma io forse lo riconfermerei, è proprio l'emblema di come siamo ridotti. Te non sai assolutamente cosa significa essere tifoso della Fiorentina e soprattutto il suo orgoglio. Te non sai niente della Fiorentina, della sua storia, non sai niente, e ti accontenti di Vanoli.
0: Attacco durissimo, piacere,
3: fate festa, ragazzi, durissimo. Fate festa, parlate del niente, mischiato con nulla.
4: Allora Galassi, senti, se tu dici che Vanoni va andando via da Firenze può andare in squadre tipo Torino, Udinese, forse in Serie A e Cremona, la Cremonese, e squadre di questo livello, vuol dire che è un allenatore da quel livello. L'unica cosa che tu può fare prendendo Grosso è quello di cambiare su un piano, visto che Vanoni non dà gioco, Grosso ha un gioco, provare a dare un'identità con Grosso. Noi saremo più o meno con Grosso un allenatore della stessa dimensione di Vanoni, ma almeno si può vedere un gioco, e magari con quello si riesce a scalare delle posizioni in più in classifica. Ciao Guido.
0: Cioè, ti sei preso la scena perché ti stanno insultando.
1: Il famoso gioco.
0: Vado via.
1: Vai via, sì. Ho scelto sì una posizione, sapevo avrebbe trovato. In realtà diversi ascoltatori ci hanno chiamato anche in questi giorni.
0: Per sostenere Vanoni.
1: Al primo amico legittimo, non so che cosa rispondere. Primo risponderei: non sono un tifoso, ma sono un giornalista. Poi che sia anche tifoso, però non capisco bene qual è la chiave di lettura della sua affermazione. Altrimenti, che cosa dovrei dire secondo lui? Poi, perché allora, secondo il suo discorso, siccome Firenze è Firenze, allora neanche Grosso va bene, allora neanche De Rossi va bene, allora neanche, ma paralosamente
0: Firenze,
1: neanche Raiola. Allora, noi dovremmo prendere Firenze, Maresca.
0: Firenze, purtroppo,
1: andare a
0: in questi tempi in cui è tutto bianco oppure tutto nero, diciamo, Firenze si è divisa fra chi si accontenta e chi invece proprio non ce la fa ad accontentarsi. E quindi anche su questo c'è una grande spaccatura a Firenze. Su ogni argomento c'è chi è pronto a rinfacciare: ah, voi siete dei mediocri perché vi basta questa Fiorentina, eccetera. Invece dall'altro punto di vista è: noi vogliamo bene alla Fiorentina, quindi diciamo che la sosteniamo sempre perché vogliamo bene alla Fiorentina, diciamo solo per la maglia. Questo è stato anche il ragionamento,
1: cioè, bello,
0: secondo me corretto, anche se ha fatto la curva, corretto, corretto, anche se in tutti questi anni, come ho detto più volte, devo dire, è mancato il passo di mettere un po' i puntini sulle i per il comportamento di una proprietà che ha messo tanti soldi, ma a mio parere non li ha messi affatto bene nel calciomercato. Quindi anche questo, voglio dire, fa parte di tutto il pacchetto, no? Del ragionamento. Però cioè, come ti dicevo prima, c'è questa differenza fra chi è, si è, diciamo, si è rassegnato ad accontentarsi e ti hanno inserito in questo filone, sì, e chi invece per orgoglio, per storia, perché ha visto altre Fiorentine, perché ha un'età diversa, perché ha voglia di vedere un calcio diverso, invece dice: no, io non ci sto più e voglio che al posto di Vanoli venga uno e se non altro abbia un'idea di gioco. Ecco, siamo,
1: ma secondo te noi, i tifosi della Provercelli, per dire, sono lì che dicono: siccome abbiamo vinto 7 scudetti 50
0: intanto,
1: anni fa,
0: ecco, sì,
1: allora
0: no,
1: anche forse di 50 anni dovevamo, cioè, e la Fiorentina non fa una Coppa Europea da più di 15 anni. La Fiorentina ha vinto l'ultimo trofeo oltre 20 anni fa.
0: No, io 15, ti dico, anni, 15 anni forse sono troppi. Già.
1: Sono, scusa, era il 2015, quindi sì, sono 10 anni. Però che non fa la Champions, se non sbaglio, beh, sono sì, 15 certo, anni. Sì. Non vince un trofeo da più di 20 anni. E in più mi sembra che
0: ho capito,
1: chi
0: ma...
1: come noi, per questo io dicevo sono un giornalista e non sono. Se la scelta
0: realista
1: della Fiorentina fosse
0: realista,
1: quella, tra quella di Guardiola e o Conte.
0: Ma siccome, siamo di fronte, Giacomo, a una proprietà che bene o male nell'ultimo calcio mercato ha investito quasi 100 milioni, ha costruito un centro sportivo da 120 milioni, siamo a Firenze dove pensiamo a torto a ragione di essere i più belli e bravi del mondo, perché vuoi partire con un profilo basso? Questo no, cioè se ci avessi una proprietà che non spende, una società che
1: ma perché
0: fa
1: grosso
0: allenare...
1: è un profilo alto? Torno... perché grosso invece è un profilo alto?
0: No, io non ti
1: perché
0: dico,
1: Iraola
0: il nome,
1: è
0: il nome
1: un profilo
0: di grosso
1: alto.
0: No, il nome, vabbè, cioè chi vuoi
1: è l'allenatore del Bournemouth, cioè, allora
0: no,
1: se per il ragionamento
0: no,
1: la storia di Firenze, ma possiamo
0: no,
1: prendere l'allenatore del Bournemouth.
0: Io voglio ripartire con un allenatore che porti un calcio identitario e che scelga insieme.
1: Ma se te mi fai questo discorso va bene, io
0: poi,
1: lo accetto.
0: Che si chiami...
1: lo accetto. Se te mi fai il discorso invece che noi come piazza non possiamo accettare la conferma di Vanoli perché siamo, perché vent'anni fa giocava Batistuta.
0: No, no, questo non te
1: da
0: l'ho
1: noi
0: detto,
1: io.
0: Non te l'ho detto questo.
1: No, no, ma infatti io. Cioè, io il tuo discorso, sei qui che stiamo discutendo, certo, e rispondeva all'ascoltatore, no? Che dice non si può dire di voler confermare Vanoli perché la storia della Fiorentina.
0: Io penso che ci sia un sottofondo, che ci sia un sottofondo
1: però
0: di grande
1: giusto
0: amarezza per questa stagione. Io l'ho definita domenica ignobile, perché è stata
1: non ti ci metto solo questa stagione, nel senso dell'amarezza.
0: No, ma questa è stata veramente
1: accidentale
0: sulla tua, perché
1: anni, sì,
0: perché diciamo significa che comunque quando te parli di cultura sportiva, che è esattamente quella che vorrebbe diciamo costruire Paratici, vuol dire che in questi 7 anni non l'hai proprio costruita per niente, ma per niente, ma non c'è, cioè, ma non solo dentro forse il club, ma anche fuori, nel senso che c'è tutto un insieme di contraddizioni che quest'anno ha partorito un mostro, cioè diciamo un mostriciattolo. Allora io vorrei che le cose cominciassero a essere fatte con una logica, no? Cioè che si costruisse un filo e da questo filo si partisse per costruire qualcosa, con uno scouting diciamo che è potenziato, con dei prospetti che nessuno conosce, che però come qua la scheila ti arrivano diciamo per 10 milioni e poi sono dei fenomeni assoluti, oppure anche meno, cioè dei classi 2006 o 2007 possibilmente saltino l'uomo, e questi qui però li deve portare la Fiorentina, cioè li deve portare a Paratici, li deve portare a prescindere dall'allenatore. Sì, io sì, voglio questo, cioè per questo io vorrei puntare in alto da questo punto di vista. Vogliamo qualcosa di nuovo con un allenatore nuovo. Poi, tante grazie a Vanoli, è stato bravo, però per me deve cominciare un ciclo con la testa libera.
1: Va bene, sentiamocene altri due di WhatsApp audio, si fu play, vai Stefano.
5: L'unica cosa certa è che un allenatore che ha un gioco e una identità forte, anche con una squadra di livello medio come aveva Italiano per esempio, puoi fare qualche cosa, non chiaramente arrivare tra le prime quattro, però puoi fare qualche cosa e levarti qualche soddisfazione, per poi appunto mettere via via un tassello in più, cosa che finora non hanno fatto, e provare a insidiare i primi quattro posti. Ma se arriva un allenatore non giochista, è chiaro che il signor commisso si debba frugare e portare gente che costa, che ha qualità, cosa che non penso possa esistere. Quindi la scelta credo sia ovvia.
6: Buonasera ragazzi. Comunque sentire tanta gente che vuole Vanoli fa capire veramente in che pazienza finire la Fiorentina. Troppo ambizione zero. C'è una cosa vergognosa. Io non ho il contento di dire che se il prossimo anno la Fiorentina parte con Vanoli nell'anno del centenario, a parte mi vengano brividi, e poi almeno c'è un abbonamento o meno, almeno si risparmia, ecco. Buonasera.
1: Però quello che vorrei io segnalare anche, e è per questo che poi ho posto la discussione su questi termini, è che secondo me il tifoso della Fiorentina dovrebbe anche un attimino fare un passo indietro su quello che considera, ok, un grande acquisto o una grande scelta, e vedere che se la e valutare la società, non valutare il profilo, non so se mi intendo. Cioè l'anno scorso, Angelo, e tu eri uno dei primi, ma il 90% di noi e di chi ci scrive considerava la scelta di Pioli finalmente una scelta e faceva alzare l'asticella. Ma io voglio dire, ma neanche dopo aver esserci scontrati contro un muro come è stata questa stagione si riesce a ragionare sul fatto che Vanoli, Iraola, Grosso sono solo un piccolo tassello, certo. E che non è che se scegli Vanoli, certo, te per forza non puoi avere l'ambizione di puntare ai quattro posti, perché te puoi benissimo come società dire: io scelgo Vanoli perché l'ho visto lavorare, perché mi ha dato delle garanzie che vedendolo tutti i giorni mi dà, e poi soprattutto, come dicevi te, costruisco attraverso un mercato, attraverso una struttura societaria. Invece io continuo a vedere che se la Fiorentina sul mercato va a comprare, non so, Sesco del Manchester United, penso a un profilo di alto livello, e poi però non ne compra altri 10, allora è già cucito lo scudetto. E invece no, invece la scelta dell'allenatore è uno dei tasselli,
0: certo.
1: E quindi io però dico, anche Vanoli, se la scelta della Fiorentina che fa deve essere su un alveo di allenatori che comunque, cioè, Grosso è stato quasi sempre esonerato nella sua carriera prima di Sassuolo, è stato esonerato a Lione, è stato esonerato nell'esperienza precedente, che in questo momento mi sfugge. Col Frosinone ha fatto ottime cose, ma in Serie B. Col Sassuolo ha fatto una stagione in Serie A. Voglio dire, De Rossi stesso, che a me intrigherebbe,
0: ha battuto il rigore, ha fatto vincere il mondiale all'Italia.
1: Da giocatore. Allora, ma poi se uno va a vedere anche la carriera da giocatore, sicuramente ottima.
0: No,
1: ottima
0: anche carriera. Questo poi dopo poi pesa. No, allora, dunque, se facciamo il paragone con Pioli, è chiaro che tutti e anche io eravamo convinti che andasse non meglio, molto meglio. Detto questo, Pioli è stato il risultato di un disastro precedente, no? Che è stato quello di Palladino, per come è stato gestito, diciamo, l'addio di Palladino, per come se n'è andato, per come
1: dici,
0: per
1: come, sì. Cioè, scusa, aspetta, ripeti un attimo il concetto, perché forse
0: è stato anche un parafulmine,
1: sì, però Pioli. Io ti ci metto, e non è solo Pioli, è l'aver scelto Pioli, l'aver fatto un mercato totalmente a caso.
0: No, a caso, invece no, il mercato è stato fatto perché è stato fatto molto insieme a Pioli. L'abbiamo detto anche altre volte, Giacomo, perché lui aveva in mente un tipo di squadra che si accostasse all'Inter, cioè quindi senza esterni di attacco, una squadra con gli esterni a tutta fascia, sì, in questo caso
1: non
0: Gosens,
1: è che a Pradè cioè Pradè ha anche 25 anni di carriera alle spalle, ah, al pensare a un esterno, anche se l'allenatore ti dice di no,
0: che ti devo dire?
1: Voglio dire,
0: domandarlo a Pradè. Io
1: no, però quello che voglio dirti è, torno lì, non è che è solo Pioli, non è che ha cambiato,
0: no, ormai,
1: avessi
0: non
1: messo
0: è mai,
1: un altro al posto di Pioli, improvvisamente questa squadra
0: non
1: sarebbe
0: è mai
1: qua.
0: Infatti, ecco. Io nel vastissimo termine cultura sportiva ci metto anche questo, ci metto un team, un insieme di persone che lavorino con competenza e siano in sintonia. Quindi per me, guarda, io arrivo a dirti, il nome dell'allenatore è perfino secondario.
1: Sono
0: perché,
1: d'accordo.
0: Va bene?
1: Sono d'accordo.
0: Perché, cioè, io vorrei che Paratici si trovasse d'accordo con chi arriverà, preferibilmente un profilo giovane e con la testa pulita, uno che si sia aggiornato dal punto di vista calcistico, che abbia vissuto dal mio punto di vista anche delle esperienze all'estero, che arrivi qui in Italia con la voglia di far vedere anche qualcosa di diverso, senza scorie del passato. E quindi, ecco, per ripartire da lì, e tutto questo senza il minimo, diciamo, di critica nei confronti di Vanoli, più di quelle che le abbiamo fatto durante l'anno, per, per alcune partite, per alcune sostituzioni, per alcune le dichiarazioni lì avrebbe dovuto forse essere aiutato un po' di più, non lo so, però vabbè, certamente il dono della comunicazione non è ai primi posti per lui, però
1: grosso esonerato dal Sion, mi pareva, ce lo dice anche
0: Svizzera.
1: Allora, ultimi 10 anni ci manda Stefano i posizionamenti in classifica della Fiorentina: il quinto posto nel 2015-2016, poi ottavo, sedicesimo, decimo, tredicesimo, settimo, ottavo e quindicesimo. Quindi questi sono gli ultimi 10 anni della Fiorentina. Poi chi vuole Vanoli è la mediocrità, dice Stefano. Poi, scusate, invece di parlare di allenatore, le prime parole parate ci sono state quelle: ripartire alla base di una proprietà solida, un persone che conoscono il calcio. Catherine, Joseph, Ferrari, Stefan, Appio e Pengue, sono queste le persone? No, caro Roberto, io sono d'accordo.
0: No, ma
1: con te
0: lui si deve creare una struttura.
1: Poi chi sono i grandi allenatori transitati alla storia di Firenze? Tra Pattoni, Mancini, Prandelli, poi Emanuele Dal Grosseto. Ora, secondo me ce ne sono stati altri, però se il riferimento è chi era già un grande allenatore prima di venire a Firenze, sono
0: che è diventato tipo Montella, cioè o che è diventato
1: diventati tanti, sì. Malesani, ti ci posso mettere anche comunque stavo pensando Sousa, insomma forse dopo la Fiorentina non è che abbia fatto
0: Sousa era
1: cose.
0: Un grandissimo allenatore, purtroppo con un approccio secondo me non ideale per la gestione.
1: Comunque, anche Mancini stesso quando arrivò a Firenze, anzi non
0: fu scelto da sconcerti proprio quando ancora non aveva il patentino,
1: forse Prandelli aveva già una carriera
0: lui era del Parma, doveva andare a Roma l'anno prima, poi purtroppo per la malattia della moglie rifiutò di andare a Roma, e Corvino siccome prima che arrivasse Corvino la Fiorentina aveva fatto un preaccordo con Guidolin, ruppe questo preaccordo e riuscì a convincere Prandelli, che era rimasto fermo per alcuni mesi.
1: Grande scelta. Allora, allo 055 77 111 71 c'è Fabrizio da Forlì. Ciao Fabrizio.
7: Ciao Giacomo, ciao ragazzi.
1: Ciao grande Fabrizio, dici tutto.
7: Ma io volevo dire la mia, perché vi sento e vi seguo praticamente quotidianamente, però onestamente credo che la storia sia semplice, nel senso che è stato preso un direttore sportivo, no? Un direttore sportivo coi fiocchi, perché su questo credo che siamo d'accordo tutti, che è Fabio Paratici. Bene, questo sta lavorando, lasciamolo lavorare. In tutte le società di calcio che si rispettano c'è un presidente che mette i soldi, c'è un direttore sportivo che segue una linea, no? Una linea di scelta dell'allenatore, lui sta anche pensando e cercando di ristrutturare la società. Farà la sua scelta, dopodiché vedremo che cosa avrà scelto. Io sento dire e questo no, e quello sì, e questo non va bene, noi non siamo di questa dimensione. Ma a parte che ricordiamoci una cosa, cioè Paolo Vanoli, per il quale io una piccola riflessione gliela farei sul tenerlo meno, ci ha preso con 4 punti dopo 9 giornate, con una situazione deficitaria, una preparazione atletica deficitaria, giocatori che non aveva scelto lui, uno spogliatoio devastato, un centravanti sparito, perché questa è la realtà. Il centravanti l'anno scorso ci ha dato il mondo, quest'anno ci ha dato 0-0-0 e lo ripeto.
0: Ha fatto
7: 9 gol, ma ragazzi, da un certo punto
0: nella parte finale non c'era più. Certo.
7: È sparito e noi abbiamo giocato con un centravanti, con tutto il peso su questo centravanti, che ha reso quello che ha reso, bene. Comunque, alla fine della fiera, questo ci ha salvato 2 giornate della fine, almeno 2 giornate della fine. Ci ha fatto fare nel girone di ritorno, mi sembra sia come punti, siamo sul 5º o 6º posto. Quando, alcune partite le abbiamo giocate con la paura, tanto chi di noi non aveva il terrore di retrocedere fino a 2 mesi fa?
1: Giorgetti era tra i pochi che restava fiducioso, però io ci avevo il terrore, Fabrizio, e come?
7: Io ci avevo il terrore, io ho detto questi non ci scappano. Questo ci ha salvato, nonostante partite in cui si vedeva che giocavano con la spada di Damocle sulla testa, perché tu dovevi fare punti, dovevi vincere. Certe partite importanti le hanno vinte, vedi Cremona, hanno fatto un pareggio a Lecce, e quindi certi risultati importanti le hanno portate a casa. Qualche partita l'hanno anche giocata bene, Como, Bologna, con la Juve, Mi viene da dire Milan e Inter in casa, perché Milan e Inter in casa abbiamo fatto due buone, buonissime prestazioni. Allora io, prima di discutere se prendere Grosso, se prendere Rola, se prendere Tizio, Caio, Sempronio, io farei un attimino una considerazione su questo allenatore, che comunque ci ha dato tanto. Sì. Poi, ripeto, sarà Paratici a fare le sue scelte. Qui non è questione di blasone, di ambizione. La questione è che dobbiamo tornare a giocare al nostro livello. Al momento il nostro livello è arrivare nelle prime 7-8, più o meno. Non voglio esagerare.
1: Nella migliore, cioè i migliori risultati degli ultimi anni sono stati arrivati.
7: Bravissimo, bravissimo. Cioè a riuscire a entrare in una Coppa Europea e riuscire a giocare decentemente questa Coppa Europea. Sì. E tra l'altro io ho ancora proprio veramente il magone quassù per quelle due o tre finali perse, che non me le perdono e non le perdono né all'allenatore né ai giocatori, perché soprattutto contro l'Olympiakos era ovviamente alla nostra portata, per non dire anche del West Ham, per il quale sto godendo che sto andando in Serie B, scusatemi, una piccola divagazione. E comunque niente, quindi questo è quello.
1: Bene,
7: che
1: chiarissimo, sì. Fabrizio, ti mandiamo un abbraccio e proseguiamo la trasmissione commentando anche quello che ci hai detto. Ciao. Lo saluto. Io soprattutto una parte vorrei estrapolare, che non era centrale, però noi a Firenze, secondo me un po' in tutto il mondo del calcio, ma soprattutto a Firenze, noi diamo troppo peso all'allenatore, perché italiano, palladino, hanno fatto cose buone e hanno fatto cose cattive, così come credo Vanoli. Mi sento di dire lui ha fatto solo cose cattive quando è stato qui, è stato Pioli, perché dalle scelte estive fino al poi il rendimento in campo non ne ha azzeccata una, poco da fare. Il punto è tutto il resto della Fiorentina.
0: Ma certo, ma cioè noi abbiamo dato così tanto peso.
1: L'Inter prende una nota, aveva 10 panchine sulle spalle.
0: Ma è la dimostrazione che poi
1: aveva ambizione. Aveva ambizione, cioè te tifoso dell'Inter, va via Inzaghi, che è uno che ti ha fatto fare tutto bene, prendi Chivu, dici "Ah, ma il blasone dell'Inter ti dovrebbe far pensare di prendere uno come Chivu". No.
0: Ti ripeto, lì è stata una scelta coraggiosa, perché era il più giovane allenatore della Serie A, forse questa più giovane di lui, ma detto questo, è uno che ha vinto il triplete, è uno che era stato già nell'Inter per tanti anni, nella primavera, è un nazionale della Romania, quindi aveva un suo, diciamo, status. Però sono stati coraggiosi. Per quanto riguarda quello che dicevi, io sono d'accordo con te. Negli ultimi anni ha avuto per me un'importanza eccessiva, diciamo, l'allenatore, perché intorno a lui c'è stato un grande vorticare di operazioni, un grande vorticare di iniziative, di soldi spesi, in più modi, di mercati, entrate e uscite, che ci hanno fatto girare la testa. Per cui ecco, diciamo, la speranza, essendo stata la gestione per quanto riguarda i dirigenti sempre molto ferma, quindi diciamo immobile, la speranza era che arrivasse un allenatore in grado di valorizzare quello che veniva fatto e di cui, ecco, francamente a livello calcistico si capiva il giusto.
1: Allora Pietro dice: a me basta sia una scelta di Paratici, in questo senso, se lui vede
0: deve
1: che
0: essere
1: già
0: Paratici,
1: deve smontare,
0: perché se non la fa Paratici
1: società,
0: cioè se il direttore sportivo non sceglie l'allenatore, allora siamo veramente, andiamo
1: appena
0: contro,
1: arrivato ora ha 15 anni alle spalle,
0: che firma
1: si
0: un contratto di 4 anni e mezzo.
1: Poi dottor Fabrizio, vabbè, carta bianca a Fabio Paratici. Luca ci scrive: posso dirvi che secondo me hanno già chiuso con Grosso, ma giustamente aspettano la fine del campionato per annunciarlo. E ringrazio Angelo per le chiacchierate su Messenger. Questo è Luca Alberti.
0: Luca?
1: Alberti.
0: Ah, Luca. Ciao Luca, cioè si hacca su Messenger? Ah, vabbè, allora non c'è presente Luca, vabbè.
1: Sì. Hanno già l'accordo con Grosso.
0: Vabbè, no, io che ti devo dire? Questo non lo so, posso dire di sicuro che quando arrivò alla Juve Paratici rimase molto, molto sorpreso e criticò il fatto che sempre la Juventus l'anno prima avesse annunciato prima Ferrara, prima della fine del campionato. Quindi fu proprio una cosa, c'ho proprio in mente queste parole, cioè una cosa che non gli andò giù, cioè bisogna far finire il campionato anche per correttezza. Io penso che con Vanoli abbia parlato, e Vanoli, come ho detto prima, si comporta in pubblico come uno che non è stato confermato.
1: No, ok, questo mi sembra bene.
0: Poi qualche porticina gli è stata lasciata aperta, e quindi bisogna anche aspettare, diciamo, la formalità. Poi, se guardiamo quello che succede in altri campionati, a cominciare dalla Premier, vi cambiano allenatori prima, o gente come lo stesso Glasner dice comunque a febbraio se ne andrà, poi dopo con il Crystal Palace va in finale di Conference League, e si sa, anche Guardiola è stato, insomma, è venuto fuori che se ne andava prima della fine del campionato, lo stesso Iraola, certo, e quindi voglio dire, sono tutte cose.
1: Ultimi due messaggi, poi andiamo in pausa. Abbiamo già visto uno splendido Mario Severani entra in studio. Viola Luke dice quello che un po' hai detto anche te, ma voi accetteresti rimanere solo perché non hanno trovato di meglio?
0: No,
1: comunque
0: io no,
1: non voglio venire a Firenze.
0: No, ma neanche Vanoli secondo me.
1: Poi Giacomo Del Rosi dice: io avrei preferito Farioli, ma voi avete voluto Pioli. Vi meritate la...
0: Farioli l'anno scorso si era anche proposto, mi risulta.
1: Sì.
0: Però dopo l'Ajax è andato al Porto, ora c'è una clausola rescissoria che è di 20 milioni. Quindi non credo che Fiorentina si possa permettere di spendere 20 milioni per portare via Farioli al Porto.
1: Ultimo messaggio Alessandro: la mancata Champions per i Gobbi incederà sul mercato e parecchio, e su questo siamo d'accordo. Noi ci fermiamo, fine della prima ora di Garrisca al Vento, ce n'è un'altra in vista, ci raggiungerà qui al centro Mario Tenerani, quindi voi restate con noi.
8: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta, seconda ora di Garrisca al Vento, questi giovani sempre al telefono, Angelo Giorgetti che risponde a tutte le sue spasimanti,
0: ma
1: e Mario Tenerani invece sta continuando a mandare meme a Luciano Spalletti dicendo
0: no. Io fossi te, Mario, non mi azzarderei.
9: Si rischia, nervoso. Io non sento nulla, come mai?
1: Perché probabilmente ti devo alzare il volume, ora ci penso, tranquillo Mario, devo capire qual è, questo è il tuo. Va bene, penso. Questo potrebbe essere il tuo, Mario. Io ho alzato tutti.
9: Sento, non vi
1: va
9: sento.
1: Bene, lasciamo un attimo di tempo a Sara Mastro Simone.
9: No, perché di solito le cuffie funzionano benissimo, per cui ora arriva Sara Mastro Simone, che è la grandissima.
1: E risolve tutto.
9: Mia ex regista ai tempi di Italia 7.
1: Beh, se questo, però per qualche motivo.
9: Vai, Sara, vai. Tu chiacchiera, di qualcosa.
1: No,
9: esiste sul meteo, non so.
1: No, allora, guarda, parto, mi ero preparato perché Angelo Giorgetti.
9: Fiat Lux, ma questo non è Lux, ma è audio.
1: Sì, audio. Mi ha detto Angelo di chiamarti il Pippo Baudo di Firenze. In realtà ti voleva chiamare lui, invece ti chiamerò io.
0: Il fratello
1: Pippo.
0: Mario, io si può mettere lui in video perché è di una bravura assoluta.
9: Sì, si può permettere di tutto.
1: E migliora, e migliora di mese in mese. Va bene. Luciano Spalletti, gli abbiamo fatto uno scherzetto. Ti è dispiaciuto molto, immagino, Mario.
9: No, io sono stato felice per la Fiorentina tantissimo. E lui, vabbè, era un po' ormai c'era da capire fosse ormai. Io tra l'altro ho fatto la domanda su Gudmos, ma mi sembrava una roba normale, perché poi io dall'alto non avevo visto nulla, no? Perché dall'alto si vedono, se arrivati in sala stampa, tu conosci benissimo quella sala stampa, c'erano tutti i televisori che puntavano questa scena, che ho detto, ma che è successo? Cioè, non ero proprio ignaro, e allora ci si è cominciato a confrontare con dei colleghi, ma c'è stato un battibecco, e allora giustamente quelli che fanno la Juve hanno chiesto le cose sulla Juve, io le ho chiesto di Gudmundsson e lì è venuta, sembrava una domanda normale da
0: perfino
9: fare.
0: Perfino a te, perfino a te ha risposto male?
9: Sì, sì, beh, sì, certo. Ma insomma sarei stato un pensiero, lo avessi fatto.
1: Un po' però ha comunque spiegato,
9: Sì, cioè, no, più che non ha risposto male, era un po' lui ha detto la sua versione, chiaramente non ha incontrato, mi sembra, i favori dei tifosi, però io dico una cosa, in questo sono d'accordo, abbiamo parlato anche con Luca Ramai tante volte. Gli allenatori devono parlare per contratto, no? Per le televisioni, ma dopo la partita, te pensa che il bravo allenatore, quando è inferocito con la propria squadra, non va mai dopo la partita, se è domenica, faccio un esempio, non va mai nello spogliatoio, va via, poi quando ritorna il lunedì o il martedì già è un'altra roba, ma capita, elabora. Guarda, io ho fatto tante litigate in vita mia proprio perché sono partito in quarta, invece quando magari ci ho masticato un po' sopra mi sono incazzato qua, però no, a parte gli scherzi, però è diverso, e quindi credo che poi lì, insomma, noi non ce ne rendiamo conto, la Fiorentina, oltre ad aver fatto una grande, aver dato questa gioia immensa alla propria gente, ma li ha terremotati, li ha sfondati,
1: che
9: proprio
1: raddoppia la goduria,
9: li ha terremotati, perché poi è chiaro che loro pareggiando col Verona si erano messi avanti col lavoro. Poi ti devo dire, Angelo, guarda, io anche andando allo stadio, sarà stata una bella giornata, se non è che mi aspettassi, proprio qui ne avevamo parlato, l'avevo scritto anche su Firenze Viola il mercoledì, cioè io chiedevo quello che era a tutti i tifosi, dignità,
0: sì, dignità.
9: Cioè, non era, non era possibile ripetere copia e incolla la prova di Roma. Poi puoi anche perdere, a Torino ci sta, in linea teorica sarebbero i bianconeri più forti del viola. Domenica non è stato così, perché ho visto i giocatori della Juventus dal vivo in condizione raccapricciante, cioè ma con Mainers, io mi ricordo, l'avevo visto anche tante volte a Bergamo, a Firenze,
0: ma sono
9: 2 anni
0: così con Mainers purtroppo.
9: No, ma è una Roma incredibile,
0: pagato 70 milioni,
9: cioè,
0: ma...
9: poi Cambiaso, e poi ti chiedi come mai la nazionale italiana, ma no. Cambiaso, McKennie che mi sembrava di gran lunga il migliore della Juventus negli ultimi mesi, no? Forse il migliore, una roba. Non ha toccato palla, e poi si può andare avanti. Locatelli che si dà sempre un po' queste arie da grande regista, lo vogliamo dire, è un incompiuta Locatelli, no? Cioè quando esordì sembrava che sì, buon giocatore, ma ragazzi, cioè, se
0: partita,
9: pensa
0: Mario,
9: a Pizarro, non voglio più parlare di Pirlo perché si va fuori categoria, voglio parlare di Pizarro.
1: Altra categoria.
9: Ma altra categoria, dai, per fare quel ruolo. Cioè, anche lui si vede che è molto preso da se stesso, però insomma. Non so.
0: Quella partita secondo me è ingiudicabile per tanti motivi. Mi ha fatto impressione che Spalletti abbia parlato di pressione, no?
9: Sì,
0: diciamo, relativi. Cioè, te sei la Juve,
9: sì,
0: ai giocatori di quel livello, se parli di alcuni giocatori che sono troppo sottoposti alle pressioni e reagiscono nel modo sbagliato, ecco, questo mi lascia un po' pensare.
9: No, ma poi non è neanche da lui, perché lui ha sempre detto delle pressioni,
0: infatti,
9: ci sta bene.
0: Infatti, strano questo.
9: Ma
0: poi però Mario,
9: c'è una situazione.
0: Poi
9: ragazzi,
0: però, diciamo, dopo 1-0-2 in casa della Juve, i nostri calciatori tornano a Firenze e ci sono, diciamo, lì ad aspettare la stazione persone, zero, non c'è nessuno, giustamente dico io, giustamente, mi sarei sorpreso
9: del contrario,
0: se fossero andati ad applaudire una squadra, certo, che alla 37esima, diciamo, giornata fa una partita del genere.
9: Allora diciamo che la dignità per me era un atto dovuto,
0: sì,
9: va bene, tanto per cominciare, e vincere a Torino no, c'è stato, si meritano, certo, gli applausi, li hanno fatti, credo, visto che sui social i tifosi affrontati tutti più o meno,
0: certo,
9: ma non può la partita di Torino diventare una scemosa,
1: no,
9: cioè
1: no,
9: non può essere la scemosa della lavagna,
0: certo, no, infatti è
9: con i meno
0: è stato diciamo anche vitaminizzato questo successo per tutti i danni è prodotto alla Juve, no? Questo, certo, è stato anche il motivo che ha reso,
1: dici,
0: sì, insomma,
1: che
9: sì no, ma poi ragazzi, quando tornarono con Prandelli con lo 0-3 c'era festa, ma quando tornarono per Salare, ragazzi, mi ricordo la doppietta in Coppa Italia, poi purtroppo vanificata da quell'atroce semifinale di ritorno, no,
0: ma che gol fece Salare,
9: no,
0: in Coppa
9: poi
0: Italia,
9: ragazzi,
0: mamma
9: Angelo,
0: mia,
9: noi eravamo là, ma vedere gente come Chiellini, Barzagli, Bonucci,
0: mamma
9: gente
0: mia,
9: vera che rantolava da questo e scappava come Bico Iotto, cioè era una roba incredibile. Dopodiché però hanno giocato a calcio. L'unica cosa io non accetto, se posso fare una provocazione, l'hanno detto anche alcuni opinionisti, io sono da quell'altra parte, dice, ma io sono ancora più arrabbiato, è inaccettabile dopo questo campionato la Fiorentina faccia una partita così. Ragazzi, ma la partita di Torino nasce da un'ottima Fiorentina che è entrata in campo con la leggerezza dei nervi distesi, perché tu pensa se fosse stato obbligatorio un punto a Torino alla penultima di campionato,
0: sì,
9: per salvarsi,
0: sarebbe stata
9: un'altra partita,
0: certo.
9: Uno, due, le pressioni ce l'aveva e dovrebbe essere abituata, ma non è abituata evidentemente la Juventus, perché ballavano 60 milioni, poi credo in borsa abbiamo perso 300 milioni l'unico, non so com'è andata, ma
1: sì,
9: leggevo da qualche parte, no, non lo so,
1: a dirlo,
9: leggevo, forse mi sbaglio, spero di no, per carità,
1: settimana.
9: Però voglio dire il
1: perché
9: spero di no per loro, appunto,
1: se
9: no,
1: me
9: anche...
1: a fine mese ci arrivano lo
9: certo,
1: stesso
9: certo, però sa, la Fiorentina li fa perdere 60 milioni, cioè non li fa in Champions League, è un godimento per chi ama,
1: sì,
9: la Fiorentina,
1: se puoi
9: però,
1: dirlo ogni 5 minuti,
9: certo, dicevo che il come si dice che la partita nasce perché ci sono queste condizioni qui,
1: sì, sì.
9: Quindi non è che siccome la Fiorentina ha vinto a Torino doveva fare un gran campionato, no, la Fiorentina ha fatto un pessimo campionato, che c'erano dei problemi, dei difetti, quant'altro, però ragazzi ti dico anche un'altra cosa, guarda Giacomo, e qui metto dentro Angelo perché siamo praticamente coevi,
0: bello,
9: io
0: coevi.
9: Mi rendo conto, io che c'entra, siamo professionisti, però abbiamo il cuore viola, siamo innamorati della Fiorentina fin da bambini. Io sono uscito dallo stadio con un senso di leggerezza che Angelo credo mi capisca più di te,
0: penso
9: più
0: tante
9: di,
0: volte
9: io a Torino mi sento proprio un senso di leggerezza come per dire mamma mia che cosa bella oggi, no? Però mi rendo conto che magari chi ci ascolta in questo momento che ha 25 anni, che ne ha 23, che ne ha 24, ma financo 30, era contento, ma non è contento come eravamo, come siamo stati contenti noi domenica. Cioè noi che il 16 maggio, ora faccio un po' Carlo Conti, noi che il 16 maggio dell'82 avevamo 18 anni e Angelo 20, noi che il... dimmi il giorno della finale di Avellino di Torino, era il 90, era giugno, no, maggio, 90. Anche lì, insomma, 90, e insomma, io ne avevo 26 praticamente compiuto da compiere, e insomma è stata un'altra botta tremenda, no? Quindi credo che noi ce la siamo vissuta meglio domenica dei ragazzi, perché i ragazzi, per carità, cioè hanno la sentono la rivalità con la Juventus, ma non sono passati da quello che abbiamo passato.
0: Io
9: capisci?
0: Sono Mario un po' più pragmatico di te, nel senso capisco che i giocatori
9: sono andato un po' al romanticismo, però
0: no,
9: è vero,
0: no,
9: ti ho
0: po
9: descritto il mio stato d'animo,
0: no, no, ma per quanto riguarda la prestazione della Fiorentina a Torino, io penso anche, e in questo forse sono un po' malizioso, penso anche che ai giocatori non sia sfuggito il fatto che venerdì sera comunque la curva abbia in serbo qualcosa, no? Non so, certo, se una contestazione, non so, io prima mi sono augurato quando non c'eri che la curva estragga anche tanta ironia, che poi
9: sì,
0: è quella,
9: sì,
0: che è quella di più,
9: certo,
0: diciamo, con eleganza, quindi certo, io spero ci siano dei grandi striscioni, grazie ragazzi, eccetera, ma anche per ammorbidire un po' il tono della
9: tipo Ranieri, sì, ma la sorbetteria
0: no, Ranieri poverino è stato nel finale di, nel finale di stagione,
9: no, Ranieri Luca, Ranieri Claudio, Ranieri. Faccio
0: oppure
9: una
0: anche
9: Giorgi
0: Simma Leonora, oppure anche Giorgi
9: Simma Leonora, povero Giorgi,
0: no, no, Ranieri è povero.
9: No, non Luca Ranieri, Claudio, quando andò via. E dico, io sì, può darsi, ma per carità, ci mancherebbe altro. Però ripeto, domenica è stata una roba. Anch'io, io ho iniziato, diciamo, nel 92-93 veramente a seguire la squadra. Io da allora, quando l'ho vista vincere, quando ha fatto il gol Svaldo, che poi era l'Olimpico di Torino, no? L'Olimpico, sì. 2-3 finì,
1: sì,
9: che era la Juve di Ranieri, se non sbaglio.
1: Di sicuro segnò Papavaigo
9: Gobbi. E c'era già Osvaldo, sì,
1: certo,
9: sì,
1: fece la mitraglia,
9: sì,
1: sotto
9: e Osvaldo. Poi l'ho vista vincere in Coppa Italia con Angelo quella volta, poi l'ho vista vincere con Prandelli,
1: sì, devo dire l'anno scorso,
9: e poi poi ci fu quel pareggio incredibile, non so se era capitata anche quella quando Di Livio spostò la barriera, finita la 3, ti ricordi quella notte che Di Livio giocava con la
0: Fiorentina? Sì, però ora Mario parliamo di un passato,
9: no, per
0: che
9: dire,
0: in questo
9: quindi,
0: no, sì, sì, ora certo,
9: lo so,
0: no,
9: che
0: lì
9: sono
0: a
9: troppo romantico,
0: Torino
9: però,
0: contro la Juve delle grandi ciaffate, su questo non c'è dubbio,
9: ma io ho visto anche tante partite ai tempi in cui Fiorentina era fortissima, io ho visto anche tanti 1-0 per la Juve, gol di Del Piero, gol di Conte, cioè, queste vittorie che sembrava vittorie, no, ma io se parlo addirittura prima, sì, prima, poi con Allegri, cioè sempre andavi lì, e poi ci sono state anche le ciaffate, vabbè, c'è stato via a Firenze,
0: no,
9: ma c'è la vergogna, comunque insomma chi ha la Fiorentina ha goduto domenica, facciamo già tanto
1: sicuro
9: per la casa.
1: Invece Mario, io mi sono preso diverse infamate nella prima ora perché davanti a Angelo Giorgetti, che auspica e si immagina l'addio di Vanoli, io ho detto, pongo la riflessione e in realtà cerco di sintetizzartela, anche se era un discorso un po' lungo, che la scelta sull'allenatore, secondo me, per me possono confermare anche Vanoli, ma è secondaria rispetto a tutto un sistema della Fiorentina che deve cambiare. Cioè negli ultimi anni, siccome poi anche un ascoltatore, io proponevo la conferma di Vanoli, dico perché non pensarci davvero, e non lo dico solo per il 2-0 alla Juventus, lo dico per tutte le cose che puoi immaginarti, cioè ha fatto tantissimi errori ma 650 giustificazioni, posso iniziare dalla questione spogliatoio, posso tornarti sull'aspetto fisico, una società che non c'era, bla bla bla bla bla bla bla bla. Ma soprattutto davanti a un ascoltatore che mi diceva, vedi, questo discorso e diversi è il segno della mediocrità, io dico, al di là del fatto che non siamo noi a decidere il livello della Fiorentina, ma lo è la Fiorentina stessa con le sue scelte, io dico che nella storia della Fiorentina o del calcio in generale, la scelta allenatore è una delle scelte, ma poi ci sono i giocatori, poi c'è l'ambiente, e quando io vedo l'Inter che sceglie Chivu, non era una scelta ambiziosa per il curriculum del,
9: no, però
1: del
9: lì ci credevano fortissimamente, però vedi la differenza, cioè
1: ci non ci credono,
9: no, è che l'Inter ha una società molto forte, quindi si sono permessi di rischiare,
1: ma lavoriamo per questo, dico,
9: no,
1: ma
9: no,
1: anche
9: ma
1: Vanoli,
9: ma te l'ha detto, anche Paratici nelle prime partite a Torino, ragazzi, il passaggio sulla società, certo, è decisivo, non so se è stato capito,
0: ne abbiamo parlato prima in modo abbastanza chiaro,
1: e anche nelle settimane
9: lui è arrivato qui e si è reso conto che non c'è, purtroppo, purtroppo diciamo non c'è struttura calcistica, dico, non c'è struttura, quindi la deve creare. E è chiaro che poi dopo, sai, la scelta dell'allenatore è molto importante, che l'allenatore è il manager, come dice il nostro amico Pino Vitale, è l'elemento più importante, l'ingranaggio, no? Fino a quando lavora con te, perché è quello che gestisce tutte le anime della squadra e soprattutto è tra l'incudine e il martello, no? Per tra i giocatori e i dirigenti, quindi è chiaro, non la puoi sbagliare. Ma insomma io dico questo: quando hai una grande società, quando hai una grande società puoi sbagliare anche un anno, ma non te, tu guarda l'Atalanta negli ultimi 10 anni, un passaggio a vuoto ce l'ha avuto, 2, ma è sempre ripartita perché c'è una grande società, così come credo che supererà il passaggio a vuoto il Bologna quest'anno. È vero che ha iniziato solo da 2 anni a fare le cose per bene, questo era il terzo anno, però mi sembra molto forte quella società, ce ne sono altre, e il Napoli ha dimostrato fino a oggi di avere una struttura anche un po' fuori dal comune, no? Perché c'è questo presidente padre padrone, poi però grandi allenatori, grandi calciatori, insomma. E invece la Fiorentina purtroppo è stata fragile. Io non voglio sempre girare il dito nella piaga, ma in 7 anni io bisogna dire quello che pensa e che penso, e bisogna scrivere quello che pensa. In 7 anni io il primo dirigente di calcio che vedo è Paratici, ci posso mettere Antognoni, però Antognoni che non gli hanno fatto fare nulla e hanno fatto di tutto affinché lui andasse via perché dava fastidio, ingombrante, non lo so, quindi non era un operativo. Ma tra gli operativi devo dire che ho stima di Goretti, ma insomma naturalmente non avendo un lavoro di alle spalle di un certo tipo, era lì, ha dato una mano, secondo me ha giocato anche un ruolo fondamentale per l'arrivo di Paratici. Però Paratici è il primo che arriva, e poi io non voglio parlare di chi non c'è più, mi dispiace, però insomma non, qui siamo davanti, e se non ci riesce lui sarò ripetitivo e non ci riesce nessuno.
10: Se non altro, Mario, è un cambio di stile, perché prima abbiamo avuto sempre le stesse facce che si comportavano in un certo modo, e ora c'è un cambio di stile, quindi dallo scouting in poi, dalla ricerca dei giocatori, da tutto quello che sarà potenziato perlomeno nelle sue idee, quindi insomma dovrebbe cominciare un ciclo nuovo. E per questo dicevo prima, niente contro Vanoli, anzi tanti ringraziamenti, ma io avrei piacere che proprio Paratici cominciasse un nuovo ciclo con un allenatore, corretto, che si è scelto, certo, con uno che porti un'identità di gioco e anche diciamo non ti dico spettacolo, perché poi è un termine troppo vago, dicono spettacolo c'è quando la squadra vince soprattutto, però ecco, certo, che porti uno con la testa pulita anche,
9: e non lo tengano tanto a bagnomaria, perché insomma francamente Vanoli ha fatto quest'anno un lavoro meraviglioso,
10: si merita un'uscita in grande stile, a bagnomaria, presto. Secondo me si comporta, Mario, e l'ho detto prima e io non so se sei d'accordo, ma si comporta come uno che, se non altro quando parla in pubblico, non ha avuto indicazioni sul fatto che resterà, no, magari non gli è stato detto che andrà via ancora, però non si comporta,
9: ti posso
10: come
9: dire,
10: uno
9: non so ora, ma ieri sera non c'era novità, però ti dico, siccome Di Marzio, Gianluca lo conosco da tantissimo tempo, infatti, e dire lo stimo è una banalità perché è un numero uno assoluto, io francamente di bischerate a Di Marzio non l'ho mai sentito dire, e anche quando disse la famosa storia di De Rossi che ebbe l'attacco furibondo dei dirigenti, la proprietà Viola, poi abbiamo visto che aveva ragione, quindi dico non lo so, mi ha sorpreso, però c'è anche il Corriere dello Sport e da un mese tiene quella linea, la Gazzetta oggi come avete letto è andata dalla parte opposta, ho citato i due sportivi principali e Sky, quindi questo mi fa capire che il Paratici sta veramente alzando una cortina fumogena pazzesca, sta tenendo tutti sul chi va là, e quindi c'è da aspettarsi di tutto, però insomma stanotte Gianluca mi ha spiazzato non perché ha detto ci sono delle chance, ma perché ha detto insomma sono molte probabilità che resti,
10: no, è la prima scelta,
9: è la prima scelta, ragazzi. Poi mettiamo anche questo ragionamento qua sul piatto: volete che Paratici non abbia provato in questi mesi a contattare qualcuno, so, Mourinho, Maria, a me risulta all'estero con qualche big, ha raccolto picche, che poi sono le picche che ha raccolto anche per il mercato di gennaio, perché purtroppo oggi la Fiorentina, non perché Paratici non sia bravo, ma perché oggi la Fiorentina non è quella di qualche anno fa, purtroppo
10: è l'ultima classifica,
9: allora lui mondo. Credo è l'ultima, esatto,
10: no,
9: credo che lui da dirigente molto esperto e scaltro abbia anche fatto un ragionamento, ma insomma a me Vanoli tutto sommato non è dispiaciuto, so che a Paratici e la cosa è piaciuta più di Vanoli è come lui è entrato nella testa dei calciatori. Però, e l'intervista di Mandragora giovedì scorso a Tutto Sport, fa capire, cioè c'è un legame a quello che dice Parazzi. Quindi può anche dire, beh, se io non riesco a trovare qualcosa che veramente mi accende il cuore, che faccio io? Cambio per cambiare. Il problema è che ogni giorno che passa, ogni giorno in più, che Vanoli capisce non ma è la mia scelta, no?
10: Ma secondo me ha già capito, cioè non dobbiamo arrivare al punto come disse Gasperini, abbiamo chiamato Gasperini, ma l'abbiamo chiamato prima altri tre, no, cioè non dobbiamo arrivare a questo punto qua.
9: Si può arrivare a questo,
10: quindi d'accordo. Merita tutto il rispetto possibile, cioè, Manoli, sono convinto che entro la prossima settimana, dopo qualche giorno, forse tutti i giorni di vacanza, Paratici abbia in mente di fare un annuncio, sì. Se tutto va bene,
9: sì, nei suoi
10: contatti,
9: cioè, questa settimana entra ora da lunedì, sì. Ma sicuramente io credo che lui ora loro staccano un po', cioè rompete le righe venendo in notte, i giocatori andranno a Formentera e Pizza dove vorranno
1: e lui, dove anche lui, te, lui Mario,
9: no, io no te. Io si riposerà un po' con quegli altri e poi inizia la prossima settimana, martedì o mercoledì, giovedì ci sarà una conferenza stampa,
10: quagliare.
9: Certo. E c'è la conferenza stampa per annunciare chi ha preso, se ha confermato Vanoli. Una cosa importante, da Paratici me l'aspetto, chiunque sia Vanoli o Mister X, bisogna che lui faccia, siccome parla molto bene quest'uomo, noi non eravamo più abituati ai prepartita, no? Perché

0: perde 5 partite consecutive e lui resta l'allenatore della Fiorentina e si va avanti.
1: Sì, perché stiamo cominciando qualcosa di diverso.
0: Quindi certo. Mettetela in luce. Sarà solo colpa di là. L'abbiamo scelto noi, ma la colpa sarà solo mia. Vi dovete fidare di me. Va difeso alla morte. Allora, se anche fosse poi alla fine Vanoli, il discorso fa due sconfitte. Si comincia
1: a fischiare. Questo è un problema, Mario. Perché le scorie, secondo me, sarebbero.
0: È un problema, sicuramente, Angelo. Ma se Parati ci fa un discorso forte e chiaro, già il 50% di quelli che potenzialmente rompono le scatole si mettono subito a capo. Capito? Questo è il concetto. Perché lui le può spiegare bene le cose. Quindi.
1: No, poi insomma si porta dietro insomma qualche vittoriuccia. No? Quindi.
0: Ma scherzi, cioè, voglio dire.
1: Uno,
0: no.
1: Comunque quando parla il suo nel mondo del calcio l'ha fatto, per cui poi, senza voler incensare nessuno, però rispetto a prima mi sembra. Come dicevamo prima, io sono rimasto sorpreso perché dopo anni di gestione, per così dire, familistica, poi siamo arrivati ad un cambio epocale da quel punto di vista. No. Quindi ecco, già quello ci porta verso il futuro. Quindi ora però questo futuro deve essere applicato. E diciamo, già è stata fatta una cosa molto importante, ma ora comincia veramente il lavoro duro.
0: Ma che scherzi davvero? Ma scherzi, ma sicuramente.
2: Allora andiamo un attimo sui messaggi: 348-7513-933. Chiederei a Sara se ci fa sentire lui WhatsApp audio. Vai, partiamo così.
3: Ragione finalmente Agio, grande Agio.
0: Grande Agio.
3: Ricominciare con Vanoli sarebbe ricominciare con la mediocrità, ragazzi.
1: No, con la mediocrità.
3: Parliamo
1: di
3: chiaro, anche se quegli altri allenatori con nomi esotici hanno un altro curriculum, non magari all'altezza di certo di Conte o Guardiola, ma portano un po' di freschezza, un po' la novità, un po' di questo, ecco, magari bravo, una nuova mentalità. Vanoli, ragazzi, che ha fatto? Venezia, Torino, a Mosca, ma. Io sono d'accordo, ci vuole gente nuova, valida e novità, anche rischiando ovviamente, ma il calcio è bello, di calcio è anche il rischio. Vada con Vanoli, sì, vada con Pioli, tante.
1: Fa rima.
4: Allora, siccome io invece so moltissime cose sulla storia della Fiorentina e sono disposto a sfidare con questo ascoltatore tranquillamente, allora io dico che è lui che non sa niente della storia viola, in quanto noi si è vinto 2 scudetti in 100 anni, e quindi pretendere o volere la luna o voler sognare sempre volendo cose che non ci appartengono o che non ci sono mai appartenute e che spero ci apparterranno, è proprio sinonimo di non conoscere niente della storia della Fiorentina, e porti rispetto ai giornalisti.
2: Ale, bene, questo era sull'ascoltatore, insomma, che faceva riferimento al fatto che voler confermare Vanoli è, come poi diceva anche il primo, sintomo di mediocrità. E io non sono d'accordo con questo, nel senso che se Parati c'ha gli elementi per confermare Vanoli.
0: Una cosa, ragazzi, se Vanoli va via alla Fiorentina, secondo me va in una squadra buona.
2: Sì, d'accordo. Quanto buona?
0: Ma cioè, quanto buona?
2: Bologna
0: potrebbe essere
1: Bologna, Sassuolo.
0: Bologna, Sassuolo, era circolato il nome anche per la Lazio. Non lo so, per il Parma va via.
1: Il suo procuratore l'ha proposto per il Napoli.
0: Però voglio dire, ragazzi, mi risulta, ha detto Niccolò Ceccarini, mi fido ciecamente, che ci sono anche. C'è una lusinga della Premier, certo, non sarà l'Arsenal, neanche il City. Ma fosse anche il Crystal Palace, ragazzi, se va via Glasner e voglio un Vanoli, insomma, voglio dire. Io
2: non credo voglia.
0: Vabbè, ragazzi, io vi dico una cosa. Fuori da Firenze il lavoro di Vanoli, anche se l'ascoltatore dice mediocre, tristezza e cose, il lavoro di Vanoli è stato molto apprezzato. Poi è chiaro che qui abbiamo tutti voglia di novità, magari voglia di estero, voglia di portare un po' di bollicine, no? Dopo tutta questa acqua liscia, abbiamo voglia di gas, no? Di bollicine, tutto quello che vuoi. Però state attenti, perché quando parlate di Vanoli, molti di voi, sembra che parliate di uno scappato di casa. Non è così, e soprattutto fuori da Firenze non la pensano così. Il procuratore di Vanoli si diverte dalla prossima settimana, secondo me, a trovare squadra al proprio assistito. Si diverte, no?
1: Io sono andato oltre, Mario, mi sono permesso di dire che sicuramente, se non resterà a Firenze, anche Paratici farà di tutto per dare una mano a Vanoli.
0: Sì, non c'è dubbio, perché guarda che i due hanno
1: stima, ha fatto una grande cosa Vanoli dal punto di vista umano, ha fatto una cosa gigantesca, perché entrare in quello spogliatoio e trovare quel disastro, ecco, io penso che in tanti sarebbero stati
0: così come
1: in grande difficoltà.
0: Paratici,
1: lui è stato bravissimo in questo.
0: Paratici
1: è arrivato e lo ha puntellato
0: bravissimo, e lui c'è grande feeling, ma infatti guarda che il tentennamento di Paratici nasce anche da questo, o soprattutto da questo, perché si è creato, sai, poi ci sono cose strane nel calcio,

0: No, Simone Inzaghi tanti anni fa stava andando a Salerno, poi saltò il Loco Bielsa alla Lazio, andò lui, guarda che carriera fa. Cioè bisogna stare molto attenti, ragazzi, molto attenti, che qui si va a pregiudizi, a etichette, a quant'altro, insomma. Tanto io spero vinca anche venerdì la Fiorentina. Vabbè, io vorrei vincesse sempre. E chiudo a 44. Chiudo a 44 e non è che guardo 44 punti e non mi interessa. Guardo da dove è partito quest'uomo. Alla undicesima di campionato con 4 punti, e nelle restanti me ne dovesse fare 40, ragazzi, via. E insomma, poi va bene, c'era la Cremonese, c'era il Lecce, c'era di qui, c'era di là, lo so, però.
1: No, ma io ci metto, al di là Cremonese o Lecce, io ci metto che nel mezzo ha dovuto anche. Lui ha fatto il primo mese senza una società, perché non c'era Paratici. Poi con questo fantasma di Paratici che aleggiava e che doveva venire. Beh, banalmente, guardate la gestione del caso Ken, anche dal punto di vista societario, e lì non è una questione di Vanoli, certo, che è stato l'attaccante titolare, lui praticamente non l'ha avuto negli ultimi 2 mesi e chissà anche in spogliatoio. Non è semplice da gestire.
0: No, ma te pensa dopo Reggio Emilia? Reggio Emilia era arrivato da 3 partite, 4 partite?
1: Sì, un mese.
0: Ha fatto Genova,
1: scarso.
0: Da Reggio Emilia a Sassuolo?
2: Sì, no, certo. Pensa a Reggio Emilia, che cosa è successo?
0: Te pensa, questo era già arrivato da qualche settimana, si è trovato il Far West davanti. Ed è riuscito a mettere le mani in quella situazione.
2: Ha gestito anche il capitano che è stato, diciamo, destituito, anche questa è stata una cosa enorme per un allenatore, è stato bravo anche lì, ed è stato, io devo dire, anche bravissimo
0: a recuperarlo poi.
2: Anche Ranieri, anche Ranieri dopo a restare sempre.
0: Ranieri ci sente un pazzo, avrà degli atteggiamenti sbagliati, ma ci sente un pazzo, poi anche lì, no? E Ranieri scorso, Ranieri non è un campione, non lo sarà mai. Io in Serie A ne vedo peggio di Ranieri, non tutti, alcuni li vedo peggio, vi posso assicurare, quindi voglio dire, per me, allora, se la Fiorentina allestisse una rosa per aggredire il quarto posto, credo sia impossibile. Facciamo finta che per me Ranieri in quella rosa ci sta tranquillamente, no?
2: Sì, quindi è un fatto di.
1: Dobbiamo fermarci, siamo già in ritardo di un minutino. Leggevo solo il messaggio di Matteo e diceva: grande Mario, se passi da Montaglione porta 2 peri a Luciano. Con questo noi andiamo in pausa e poi torniamo per l'ultima parte di Garisca al Vento.

0: topiche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Bene, rieccoci qui in diretta, 18.36, Giacomo Galassi, Mario Tenerani e Angelo Giorgetti, sempre con il golfino, rigorosamente con
3: sulle spalle,
2: golfino.
4: Noi siamo usciti dal sapore di mare 1.
3: C'è un clima variabile,
2: non due. Questo
4: è fedele di Manzine.
2: Invece sull'Italia sta arrivando il caldo, non so se sapete.
4: Cioè, sono ragazzi, ma l'altro giorno ci lamentavamo che pioveva, faceva freddo.
2: Ma
4: a me, sente, il caldo eccessivo no, a me il caldo piace, io sto meglio in primavera, estate ed inverno.
3: È sempre impeccabile, sia con il caldo che con il freddo. Ho visto in alcuni post su Facebook quando andavo in giro per trasferirmi, sembrava un misto fra Messner.
4: Ragazzi, ma stare tre ore a meno 9 a Bialystok non è stato,
3: ma che trasferta l'abbiamo fatta anche noi,
4: certo,
3: quando faceva freddo,
4: certo, per cui anche te col freddo, allora Kiev una volta non c'era, l'altra volta
2: scusa Dnipro per Dnipro Fiorentina. Allora Mario Tenerani, sì, conferenza stampa, mi piace sempre molto, lo vedo come i re dei ciccioli alti in sala stampa, come schiettezza e cazzimma, scrive
4: Babbo. Lo ringrazio, ma Ciccio Rialdi non ha eredi, perché Ciccio Rialdi è unico e inimitabile, Angelo sa bene.
3: Concordo.
4: Però proprio in memoria di Ciccio Rialdi voglio fare complimenti, sono molto contento, a Federico Sartoni, che ha vinto la sesta edizione del premio Ciccio Rialdi, dedicato al miglior under 45 cronista di qualsiasi tipo di media che segua la Fiorentina. E Federico Sartoni, sono molto contento, che poi è un compagno di maglia, perché siamo insieme alle di radio, l'ho visto proprio crescere lì, e devo dirti, oltre ad essere una persona splendida, Federico, perché Angelo può confermare,
3: no, io mi associo,
4: persona splendida, è un professionista rigoroso, io lo chiamo il notaio, perché anche quando, se lui veramente dirige lo studio della nostra diretta per la partita, che insomma come potete immaginare non è semplice, lui è bravissimo e rigoroso, se qualcuno sbaglia qualcosa lui giustamente con educazione ti corregge, mette a posto, ti verifica in tempo rete i dati, prepara la redazione, non lo sa, e poi anche un grandissimo conduttore, perché so, da anni e anni va in studio, quindi premio meritatissimo, certo. Devo dire, come sempre, che fino ad oggi io sono sempre stato in linea con chi ha vinto, e sono contento, perché credo che Federico abbia 43 anni,
3: quindi
4: eravamo quasi
3: due anni.
4: Quasi sul filo di lana. E la cerimonia di consegna sarà l'albero Ciccio Rialdi al giardino comunale di Campo di Marte, sotto la curva Fiesa, tra l'altro vicinissimo anche al giardino Niccolò Galli, sempre lì c'è un corner, lo ricordo sempre, dedicato ai bambini normodotati, che possono giocare con i loro coetanei meno fortunati. Questa è stata una roba della fondazione straordinaria, bellissima, la prima in Italia. E poi lì c'è anche il cippo, c'è anche il monumento che ricorda tutti i tifosi ultras della Fiesole, che purtroppo non sono più tra noi. Quindi in pochi metri c'è un concentrato di valori, di senso d'appartenenza, di tradizione, di Fiorentina molto forte. Quindi con quest'albero dedicato alla memoria di Ciccio Rialdi faremo questa premiazione, che è sempre molto minima, al vero Angelo, sì, molto semplice, però piena di molto forte dal punto di vista dell'impatto emotivo, e alzare il trofeo quest'anno sarà Federico Sartori. Purtroppo io e Angelo non possiamo concorrere, sarà per la prossima
3: 45.
4: Vita, per la prossima vita,
3: lo sai,
4: per
3: un pelo. Sai che cosa di bello questo premio, anche perché chi va a premiare è uno che con Ciccio ha avuto dei rapporti molto stretti, per cui ci viene volentierissimo a premiare.
4: Bravo, è volentierissimo. Moreno
3: Roggi. E quest'anno sarà Moreno Roggi, che non dico si sia imposto, ma l'avrebbe preso quasi uno sgarbo personale se non fosse potuto venire.
4: È vero. Bruno Ranieri, non sono venuti in tanti.
3: Giancarlo
4: Prandelli, sono venuti in tanti. Sì.
2: Marco il Pecora vuole sapere da Mario, ma hai già risposto, cosa ne pensa delle parole di Spalletti su Goodmunson.
4: Secondo me
2: Omino piccolo piccolo
4: no, però ha sbagliato secondo me, ha sbagliato, doveva soprassedere, dai, sono cose di cane. Io mi aspettavo che dicesse, ma dai, non mi rompe le scatole con tutte le cose a cui ho da pensare, mi chiede, sono cose di campo, dai, forza.
2: E invece
4: ci è andato dentro, si è presa parecchio.
2: Poi ci scrivono, martedì l'annuncio di Antonio Conte alla Fiorentina, questo è Bruno da Firenze.
4: Sì, ce lo possiamo scordare.
3: Sogniamo, ma a un certo punto fermiamoci.
2: Poi torniamo sui vocali e sentiamocene due che credo siano ancora diversi.
5: Mario, è chiaro che gli allenatori ti dicono di no. Se te vai a cercare un allenatore importante, Questo ti chiederà il progetto che hai in mente, ti chiederà alcuni giocatori, e se tu gli dici che devi rientrare di 40 milioni e che devi fare con i giocatori che hai e non ci sono soldi ulteriori da spendere sul mercato, e ti dicano tutti di no, te vai lì con una proposta vera e allettante, vedrai che non è che rinunciano alla Fiorentina perché la Fiorentina è arrivata quart'ultima al campionato. Se gli fai una proposta interessante di prospettiva, ci vengono tutti. Andrea,
6: buon pomeriggio a tutti. E sono stato 7-8 anni in trincea perché arrivò con Misso e Tenne Pradè, 8 anni di disastri, di soldi buttati via, di tutto di più. Ora basta, ora ritorno a fare il tifoso, c'è un direttore generale, facciamo pace, per un anno stiamo in pace e lasciamo lavorare Paratici, venga chi voglia, chi vuole Paratici, finalmente c'è un dirigente.
2: Non è direttore generale, ma è direttore sportivo. Perché è direttore
3: head
2: generale
3: of c'è, football, ma... head of football sarebbe.
2: No.
3: Sì? No, non è head football.
2: Lo doveva essere, ma poi è stato annunciato come direttore sportivo. Allora, tutti
3: scusa,
2: ci aspettavamo
3: un passo indietro.
2: Che potesse essere head of football. Invece, attualmente Fiorentina ha due direttori sportivi, perché Guretti non è che è stato retrocesso. Però Fiorentina ha due direttori sportivi, come nel vecchio club di Paratici. Credo che il discorso di Giovanni da Scandicci sia relativo anche a quello che poi era la prima domanda che ti ho fatto sulla discussione abbiamo fatto la prima ora sul livello delle ambizioni legate all'allenatore, perché questo ti volevo chiedere, Mario, proprio nello specifico te la faccio diritta. Secondo te quanto si misureranno le ambizioni di questo nuovo corso, diciamo, della Fiorentina dalla scelta dell'allenatore? Cioè quanto inciderà la scelta dell'allenatore sulle ambizioni, per far capire ambizioni?
4: Secondo me moltissimo.
2: Sì?
4: Ma sì, dai, cioè, attraverso l'allenatore capisci tante cose, capisci
3: per
4: tante
3: cui se
4: cose.
3: Resta Vanoli?
4: E se resta Vanoli capisci che probabilmente ci vuole un allenatore che si accontenta anche tra virgolette, non li comprano tutti i giocatori fortissimi, questo è normale.
2: E se viene Grosso?
4: Se viene Grosso, secondo me da questo punto di vista non c'è tanta differenza, perché Grosso ha una storia forse inferiore a Vanoli, no? Ha fatto bene, ma insomma,
3: come calciatore
4: no,
3: dicevo prima,
4: come calciatore l'uomo ci ha dato il mondiale, no, ma dico come allenatore non è che sì, ha fatto delle buone cose, però non ha Vanoli ha allenato anche un po', è leggermente più avanti Vanoli come esperienza, anche come età, no?
3: Sì.
4: E come esperienza, questo va detto, ma è chiaro, è così, voglio dire, non è normale che capisci, se resta Vanoli probabilmente non è che
2: Mario,
4: si accontenterà di tutto,
2: ma è che nome,
4: ma ragazzi, quando sento fare il nome di Conte mi viene da ridere, ragazzi, ma Conte va via, lo sapete, perché va via dal Napoli, a parte va al nazionale, credo, ma va via dal Napoli perché
2: Laurenti si è 150 milioni.
4: No, gli ha detto che quest'anno non c'è trippa per gatti, perché hanno sono fuori 100, non lo so, e quindi lui è quello che era Capello, Angelo se lo ricorda molto bene, tanti anni fa. Capello era un fuoriclasse in due cose: nel firmare i contratti per sé e nel farsi comprare i giocatori, infatti allenatore vincente, vero? Lui dove andava, ragazzi, si faceva comprare l'impossibile, poi lui era bravo a gestirli quei giocatori, e se no non sarebbe stato il grande allenatore che è. Tra l'altro devo dire che come opinionista mi piace molto, perché è uno che va molto a diritto,
3: molto
4: vero, mi piace
3: anche con Palladino, mi ricordo, mamma mia.
4: Dopo il Bayern Monaco,
3: l'attrezzata uno dei diritti e venti più duri abbiamo
2: mai
3: visto.
2: Se riprendessimo Palladino,
4: non credo perché lui Palladino, sai, Palladino, voglio dire, allora io dico una cosa, Palladino ha fatto un ottimo lavoro, però con tutte le ragioni del caso, perché Pradelli ne aveva fatte di ogni, ma tu non puoi trattare male il presidente Fiorentina come l'ha trattato male lui, cioè mettendolo alla berlina in quel modo. Io credo che chi è rimasto oggi nella Fiorentina non possa permettere una cosa, oltre al fatto che mi dicono che non si sia nemmeno lasciato benissimo con alcuni settori della società,
2: da
4: cominciare lo staff medico, sì. Per andare al team manager, credo qualcuno anche nell'ufficio comunicazione, insomma.
3: Poi Mario, se parliamo di scorie, cioè ti figurati, cioè quante scorie ci sarebbero dopo anche lo striscione della curva, Palladino sempre perdenti, sarebbe veramente un atto di masochismo,
4: assolutamente me. No, assolutamente no. Credo.
2: Però a me sorprende un po' che l'Atalanta non confermi che Sarri,
4: guarda,
2: te...
4: allora a me risulta che Sarri, ma l'ho detto la settimana scorsa, sia un passo, però ora leggo che è subentrato il Napoli, lo sta dondolando. Io credo che fine a Bergamo, perché c'è Giuntoli, cioè se lui torna a Napoli, vero, c'è l'amore, c'è tutto quello che vuoi, il rapporto odietamo col presidente, ma poi non ha, secondo me non trova la società che trova a Bergamo, cioè, capito, non la trova a Napoli, e soprattutto a Bergamo trova il suo Pigmalione, cioè il direttore generale, con lui si è trovato meglio di tutti gli altri, il feeling è straordinario, si è aggiunto lì.
2: Sì, ma ti ci metto forse da allenatore anche più divertente l'Atalanta, perché a Napoli sì, ogni risultato sotto il secondo
4: Napoli
2: posto
4: ti chiedono lo scudetto ormai, sì, Bergamo no, ti chiedono di andare in Champions, ma insomma
3: e poi anche di giocare bene, cioè sì, io penso che cioè, di Sarri, cioè,
4: io credo che andrà a Bergamo Sarri, credo proprio di sì.
2: Vabbè.
4: Però Palladino se l'è giocata male purtroppo. Qua. Per lui è andata e ritorno al Bayern, che so che per Cassi quei 10 gol sono rimasti proprio sul Gargarozzo. Capito. E poi se l'è giocata Bayern, male anche in, se l'è giocata male anche
3: pensa,
4: in Coppa Italia.
3: Per Cassi lo aveva definito un predestinato,
2: sì, sì.
3: Penso come cambiano in fretta
2: sì,
3: le cose.
2: Allora ce ne possiamo sentire tre di vocali, perché noi ci salutiamo tra 5 minuti e dobbiamo aumentare il ritmo, vai.
7: Avete voluto tutti, la gente ha voluto tutti paratici, e ora vi voglio mettere bocca sull'allenatore. È bene che prenda chi gli pare, tenga con onori se gli piace con onori, o prenda chi gli pare. Intanto il 90% della gente che commenta non ha mai giocato a calcio seriamente, e quindi come si arroga il diritto di voler scegliere chi gli farà loro? È giusto che scelga Paratici e diciamo si assuma le sue età della scelta, se farà bene o male. I resti sono discorsi, ragazzi. Portami il vento, il mondo è bello.
8: Ragazzi, scusate, avete sbagliato. Il 2-3 a Torino era la Fiorentina di Prandelli, non di Ranieri. Ciao Roberto, grazie.
9: Buonasera, la cosa simpatica è che non saprebbero cogliere né la contestazione dura né quella ironica, hanno voluto dividerci tra buoni e cattivi e non si sono accorti che hanno allontanato di più invece che avvicinare. Poi al di là di quale tecnico sostenere, sarei curioso di chiedere quanti ancora sostengono questa società che ha pensato bene di festeggiare il centenario con un 15° posto, una tettoia alla fine sopra il Franchi rattoppato e 6 anni senza mentalità e cultura calcistica. Boh, io non vedo tutta questa grande passione. Grazie Gabriele, forza Viola.
2: Interessante discorso Gabriele. Noi non parlavamo di Ranieri, non dicevamo che Ranieri era l'allenatore della Fiorentina e vinse 3-2.
4: Ho detto la Juve di Ranieri, ho detto.
2: Sì, esatto.
4: Mi sembrava fosse la Juve di Ranieri quella persa.
2: Può darsi. Invece sullo scollamento Agio è quello che poi tutti
3: L'abbiamo detto prima.
2: Cioè forse anche una contestazione ironica divertirebbe noi, ma non è che poi arriverebbe molto.
3: No, io penso sempre che l'ironia graffi più delle offese. Penso un po', sono convinto di questo. Mi piacerebbe che la Fiesole, diciamo, con eleganza facesse sentire tutto
2: però
3: il
2: Angelo,
3: suo
2: disappunto. Prima ci hanno mandato una battuta che io però sto provando a figurarmela. Secondo te, se la Fiesole uscisse uno striscione grazie ragazzi, presidente commisso non la ricondividerebbe su Instagram dicendo
3: perché voi
2: io sono convinto di sì. Qualcuno gli dovrebbe dire no, guarda è ironico, qualcuno gli dovrebbe dire, certo. Perché lui
3: io voglio sperare di no. Io voglio sperare di no. Non. Allora, anche per quanto riguarda, diciamo, la comunicazione, è difficile per chi fa comunicazione dentro la Fiorentina bloccare i post che fa direttamente un presidente. Da questo punto di vista la vedo un po' dura. Però spero che cambi molto. E sono
2: Mario,
3: convinto che Mario.
2: Che ti aspetti? Vado un po' perché abbiamo.
4: Di contestazione? Non lo so.
2: No, sì, che atmosfera ti aspetti?
4: Non mi riesce a capirlo, qualche sorpresa magari ci sarà, però non lo so. Poi vedi, un conto è quello che dice Angelo, che è una cosa anche divertente, un altro è sentire tutto l'anno tirare per la giacchetta la curva Fiesole, così come provano a tirare per la giacchetta i giornalisti. Ma ognuno faccia quello che vuole, ma la curva dovrebbe fare, la curva deve fare, la curva doveva fare, ma ognuno pensi per sé. Tu che cosa fai? Perché allora la voglio dire tutta. C'è stato uno dei giorni più brutti quest'inverno, dove 300 tifosi, mi sembra, della curva Fiesole per contestare dei giorni più brutti per la squadra. Non mi ricordo quale sconfitta fosse, forse quella col Verona, non mi ricordo. Andarono a contestare, mi sembra fossero 300, 400. E tutti quelli che dicono ma la curva Fiesole dovrebbe fare, dov'erano? Perché poi c'è anche questo da dire. Invece questi ragazzi, questi tifosi, ci sono sempre. Nel bene, nel male, in trasferta, in casa. Gli altri molti discorsi, ecco perché ti dico, un conto è quello che dice Angelo, che fa un ragionamento più alto, no? Mi aspetterei l'ironia nella tradizione della curva Fiesole, i grandi striscione, grandi coreografie, no? Anche molto colte, molto profonde. Un'altra è dire, ma allora vedrai perché la Fiesa non l'ha fatto. Ma tu, come tifoso singolo, che fai? Cioè, qual è la tua forma di protesta? Hai disdetto un abbonamento? Beh, una forma di protesta. Hai disdetto un abbonamento a una TV, come si dice, una pay per view? Beh, una forma di protesta.
3: Sarebbe interessante,
4: non ascolti più noi, è una forma di protesta. Cioè, però non che poi dopo ma la curva deve fare, ma voi, perché mi sembra sempre di sentire allarmiamoci e partire.
3: Mario,
4: no?
3: Sarebbe interessante fare una trasmissione su questo tema.
4: Certo, volentieri.
3: Da noi vecchi che abbiamo conosciuto anche altre curve, penso che sarebbe molto partecipato.
4: No, ma certo, ma è un argomento interessante. Però insomma,
2: noi ci dobbiamo salutare.
4: Sì, bene. È stato tutto molto bello.
2: Ringrazio Angelo Giorgetti e Mario Tenerani. Non siamo impazziti, lo sappiamo, sono le 18:51, ma da Solomeo, dove c'è il premio, il Golden Boy, ha parlato dal palco anche Fabio Paratici, insieme a Ferrari hanno ricordato anche il presidente Commisso, quindi ci sentiamo le loro parole. Che arrisca il vento, finisce qui, torna domani alle 17. Grazie ancora ragazzi, buona serata da Giacomo Galassi.
3: Ciao.
10: Rocco Commisso è stato secondo te sottovalutato dal calcio italiano?
11: No, intanto grazie anche delle immagini, del bellissimo ricordo, grazie da parte della famiglia Commisso, Giuseppe e Catherine. Rocco è arrivato un po' come un uragano, è arrivato con la sua semplicità, con i suoi modi di fare e di dire molto molto semplici, però con tante idee, con tanta voglia di cercare di rendere il calcio molto più fruibile per i ragazzi, per le ragazze, e da lì nasce il discorso della Casa Viola e quindi del Rocco più Commisso Viola Park. E poi voleva cercare di portare qualcosa di importante a Firenze, cercando anche di traguardare su determinate situazioni che magari tra regolamenti, tra vecchie situazioni o altro, forse Rocco per le sue interpretazioni o per le sue uscite molte volte sembrava più volesse dare fastidio. In realtà il suo è sempre stato un tentativo di intanto di dire le cose come le pensava, in maniera molto trasparente, e dall'altra parte di cercare invece di migliorare quello che si trovava in questo momento da affrontare da quando è arrivato qua 7 anni fa, e quindi il calcio.
12: Fabio, ci racconti anche il tuo Commisso?
13: Buonasera a tutti, intanto grazie, anch'io ringrazio dell'invito e del tempo che ci dedicate anche per parlare di questa persona speciale, che purtroppo il mio racconto è solo parziale perché ho avuto l'opportunità di conoscerlo poco in prima persona direttamente, però lo vivo tutti i giorni tramite la famiglia, i dialoghi che ho con loro e soprattutto tramite le persone che lavorano con me al Viola Park e che hanno vissuto questa persona per tutti questi anni, e traspare il fatto che lui abbia trasmesso questo senso di famiglia dentro il club, dove tutti fossero trattati nello stesso modo, indipendentemente dal livello e grado che avessero interno al club. Quindi questa è una sensazione che ho chiarissima dopo questi mesi alla Fiorentina.
12: Quando si percepisce anche una sensazione così, senza dubbio vuol dire che si è lasciato un bel ricordo. Guido.
10: Alessandro, regalaci un ricordo che secondo te può riassumere la figura di Commisso.
11: Rocco, da quando abbiamo avuto il volo al Viola Park, passava le giornate lì con noi, andava in giro da solo con la macchinetta, andava a vedere gli allenamenti delle bambine, dalle piccoline alle più grandi, si fermava, chiedeva a tutti come ti chiami, io mi chiamo Rocco, tu chiamami Rocco, ti trovi bene qui, io ai miei tempi giocavo sui campi di cemento, guarda che cose belle che ti ho fatto, e poi alla fine era sempre un saluto molto affettuoso per tutti.
12: Anche perché poi insomma, quando c'è sempre comunque una parola carina, un tentativo di un contatto, è sempre bello, decisamente. Fabio, però dobbiamo parlare anche di colpi di mercato, cioè possiamo ricordarne uno in particolare che forse è stato quello più importante di Commisso?
13: ma magari vi deludo, però credo che il colpo di mercato migliore che abbia fatto Commisso sia stato costruire questo centro sportivo incredibile, perché è un colpo di mercato che resterà per tutta la vita, per Firenze, per la città, per il calcio italiano, perché io ho avuto la fortuna in questi anni di vivere la Premier League, in questo momento è un campionato di riferimento dove ci sono strutture super all'avanguardia, e questo centro è come e, no, e forse anche meglio di questi centri sportivi di Premier League, con il vantaggio di essere in Italia dove tutto è un po' più bello, almeno esteticamente, e dove si mangia anche bene, e quindi lui ha fatto, secondo me questo è stato il essere visionario, lo è stato sicuramente per quello che ha creato nelle sue aziende, perché questo è un dato di fatto, è stato visionario anche in questo senso, questo rimarrà, posso dire che attraverso appunto la famiglia quello che sento e che traspare, che ogni discorso che facciamo io e Alessandro, ogni call che abbiamo con loro, ogni appuntamento che abbiamo con loro, c'è sempre un tempo dedicato o una frase dedicata al settore giovanile, abbiamo creato questo per far crescere i ragazzi, abbiamo fatto questo per far crescere i ragazzi nel calcio italiano, cioè c'è veramente, e non è retorica, è un, lo, lo senti che è una, un sentimento vero, non, non un sen, una frase fatta, ecco.
10: Alessandro, giustamente Fabio parlava di eredità per la città. Secondo te come verrà ricordato Commisso fra 20 anni a Firenze? 2046?
14: Non lo so, io credo, noi adesso quest'anno il 29 agosto facciamo 100 anni e quindi celebreremo i 100 anni della storia della Fiorentina. Sicuramente ci sarà un momento per ricordare anche Rocco, così come tutti gli anni passati. Io mi auguro che il tifoso fiorentino, il cittadino o lo sportivo se lo possa ricordare come una persona visionaria, una persona che voleva fare qualcosa, che è riuscito a fare qualcosa di importante. A Firenze non c'è mai stato un luogo di proprietà della società della Fiorentina, lui l'ha preso e l'ha messo in piedi in 2 anni. E quindi mi auguro che ci sia un ricordo di una persona che ha dato davvero tutto se stesso per cercare di lasciare il meglio a questa città.
12: Ci sono effettivamente qui molti presidenti, molti dirigenti. C'è una lezione che senti di condividere, una lezione che ti ha lasciato Commisso, un messaggio da lanciare ai presidenti e ai dirigenti?
14: No, io sono l'ultimo di tutti loro, però con me comunque Rocco ogni giorno mi lasciava dei ricordi. Ad esempio lui non voleva che si chiudessero mai, anche se sembrava il contrario, lui non voleva che si chiudessero mai le porte con nessuno. Lui voleva sempre lasciare, diceva, ponti aperti, perché nella vita non si sa mai, perché ognuno merita una seconda chance. E questo ci è servito in tante cose, da rapporti con le società, rapporti con i giocatori, rapporti con i giornalisti. È difficile a crederci, ma era così.

0: Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Ben trovati, buon pomeriggio, un minuto dopo le 14, il 20 di maggio, altresì definibile come il decimo giorno delle primarie per la panchina viola, con una spaccatura sempre più netta tra il PDV, il partito del vanolismo, e il PDUP, che è il partito dell'1%, che vede in Andrea Giannattasio il segretario nazionale. Caro Calamai, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Non sappiamo nemmeno i candidati. Certo è che
2: con gli exit poll, che per il momento in effetti è così, vedono un solo candidato, cioè Vanoli, che però, almeno a giudicare anche un po' dalla stampa, insomma, chi lo vede come priorità per la Fiorentina è destinato quindi probabilmente a una conferma, e chi invece è alla ricerca del suo successore perché è convinto che comunque Paratici abbia già deciso. Decimo giorno.
3: È fantastica, le conferenze stampa sono le stampa sono fantastiche, perché trovi tutto il contrario di tutto. E quindi l'esperienza
2: guarda,
3: mi fa pensare che
2: è arrivata questa uscita di Sky, è un po' in controtendenza rispetto ad altre testate. Poi leggevo anche il nostro Lorenzo Di Benedetto, che tiene aperta ancora la porta all'eventuale conferma. Ricordiamo 30 maggio, quindi altri 10 giorni, i primi 10 ce li siamo giocati, tra 10 giorni scade la clausola per l'eventuale conferma di Vanoli, che comunque a molti estimatori, Bologna, questo Napoli buttato un po' là, Napoli che però cambierà guida tecnica, e quindi chissà, forse siamo anche al via di un valzer delle panchine. Boh, vediamo un po'. Sarri che poi va a Napoli, quindi poi sarebbe la panchina dell'Atalanta con Palladino poco certo di restare, allora magari lì torna in ballo anche Grosso per l'Atalanta. È tutto ancora un po' fumoso come scenario.
3: Fumoso, e comincia a diventare anche un po' fastidioso, se mi permetti, perché io vedo un po' questo Vanoli sballottato. Sai che io lo ripeto per la milionesima volta, per me 100 volte grazie, 1000 volte grazie, cioè bla bla bla bla bla bla, e cioè che cosa deve, se vuoi la conferma di Vanoli, che devi aspettare? Perché lo tieni così? Perché lo svuoti ogni minuto di un pochino di credibilità? Perché se non lo confermi, ora, se prima diceva no, prima fateci salvare, ora sono salvi, dai la sensazione che proprio, ragazzi, prima di Vanoli cerco anche sotto il tappeto di casa per vedere se è avanzato qualcosa, no? Lo aiuti così, lo rispetti Vanoli, cioè se poi lo confermi ci dirà: ah, io ho sempre ritenuto, ma non è vero che l'hai sempre ritenuto la prima scelta, se no l'avresti fatto nei tempi doverosi e giusti.
2: Oppure non puoi avere ancora un sì definitivo? Di che sia Grosso,
3: quindi non è la prima scelta Vanoli.
2: Grosso che non può darti il sì definitivo, perché magari torna sopra la
3: quindi non è la
2: Bologna.
3: Prima scelta Vanoli.
2: Iraola non può darti il sì,
3: quindi non
2: definitivo.
3: È nemmeno la seconda, cioè che vuol dire allora?
2: Glasner,
3: cioè,
2: non può darti,
3: non è nemmeno la terza, cioè non è
2: De Rossi non può darti,
3: non è nemmeno la quarta, cioè non è giusto, non è giusto, cioè non lo trovo corretto. Cioè oggi, che tu sia sincero o non sincero, giornalisti ce ne frega niente, il direttore sportivo fa quello che vuole, ma insomma noi abbiamo percepito anche ieri, parlando del procuratore di Vanoli, che monta la marea, monta il nervosismo, monta il fastidio, perché non puoi portare a spasso chi comunque ti ha tirato fuori da una situazione problematica, e non puoi non aiutarlo se lo vuoi tenere, perché ripeto, è già passato il treno, ma almeno proviamo a rincorrerlo, lo dovevi confermare 20 giorni fa. Quindi è una storia che non mi piace, una storia che fatico anche a capire, e certo è che, ripeto, sfogliando le rassegne stampa e che tutto dicono il contrario di tutto, vuol dire che nessuno, ognuno resta aggrappato a quello che è la propria certezza, perché sicuramente Paratici avrà seminato 10 indizi. Oggi la Nazione ha tirato fuori l'allenatore del Parma, anche se non sbaglio, no?
2: Sì, l'ho letto più come una sorta di suggerimento nell'ottica dell'allenatore giovane, e
3: perché
2: devo dire che qualche dubbio dubbio sul profilo del gioco che è riuscito a dare. Ci viene, poi uno ha fatto comunque molto bene al suo primo.
3: Ma magari avranno contattato anche lui, se hanno contattato Mourinho, da Mourinho in giù possono aver contattato. Ma basta. Potevo accettare il principio della, di attendere la salvezza aritmetica, ma ora basta. Dice: ma loro non possono annunciare eventualmente il nuovo allenatore perché, che ne so, ancora c'ha chiaro con Vanoli,
2: ecco perché
3: chiaro con Vanoli, va bene, e non mi torna niente. Qui devo dire che io ci trovo mi sembra una comunicazione un po' bizzarra. Va bene, allora ricordiamo, siete sul Palla al Centro, 348 7513 933. Siamo anche in gratitissima compagnia con gli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Ricordo il telefono, anche voi se avete un'idea, un pensiero, se vi piace questa, l'avete accettato questa situazione di lunga interminabile attesa per la scelta dell'allenatore, poi a pioggia vengano tutte le conseguenze, perché non puoi nemmeno pensare ai giocatori se prima non hai risolto il problema dell'allenatore.
2: No, qualche indicazione in realtà stamattina l'abbiamo letta, un gruppo di 8 calciatori, però è chiaro che lì vai su valori più o meno assoluti, no? Cioè a prescindere dall'allenatore.
3: Ma li ha scelti Vanoli questi?
2: No.
3: E allora chi
2: l'idea di Paratici?
3: Ma Paratici con chi si confronta?
2: Ma dov'è Paratici in questo momento?
3: Al binario.
2: Bene.
3: E allora, intanto salutiamo la prima graditissima
2: la DG.
3: Che è più chiara. Lei la formazione la dice subito perché comanda lei. Tenerani è uno di facciata, un allenatore di facciata, ma almeno si sa che decide tutto Saramini, no? Decide chi gioca e non gioca e viene convocato.
2: Comportamento, atteggiamento.
3: Buongiorno
4: le
3: Sara.
4: Dello spogliatoio, tutto. Perché Tenerani fa finta di essere cattivo, ma non lo è, capito?
3: No, non lo è mai stato, non lo è.
4: Vuole una società seria alle spalle di un allenatore e quindi io devo intervenire spesso, anche perché abbiamo dei giocatori che vi garantisco, vederli sui social il giorno prima della partita è devastante. Ken in confronto è un dilettante.
3: Dilettanti allo sbaraglio.
2: Continua a fare mercato, peraltro, perché so di un'ulteriore aggiunta importante. Quindi brava Sara.
3: Sì, sì, compra tutti. Sara compra tutti. Ma poiché le vogliamo complicare un po' la vita, perché sennò è troppo facile, no? Possiamo sentire quello che ha detto
2: Viviano, uno di noi,
3: e poi tutti insieme lo commentiamo. Sentiamo.
5: Io non sono un critico della gestione commesso, come ben sapete, però è avessi avuto l'opportunità di parlarci, o avessi oggi l'opportunità di parlare con chi comanda, che non lo so, oggi gli direi, cioè io quello che avrei fatto dopo 5 anni è dire: ok, questi sono i bilanci, questo è quello commesso e questo è quello che ha speso il Napoli, per farti un esempio, o l'Atalanta. Mi spiegate perché c'è questa grande differenza di risultati? Cioè avrei chiesto conto della gestione, perché è inspiegabile, no? Poi sono stati più bravi, l'Atalanta arriva 3 volte in Champions e Napoli vince lo scudetto, te arrivi, lo so io, 1 volta in Champions e 5 volte in Europa League, e dici va bene, ok, sono stati più bravi di noi, ma siamo arrivati in Conference noi massimo. È un esempio difficile da fare, perché io ovviamente tutta la vita sono stato all'interno del sistema calcio, quindi se io domani fossi il proprietario di una squadra ovviamente direi anche la mia, perché ho l'opportunità di farlo, ho fatto quello, quindi direi la mia. Però fai conto che io mi appassiono al basket domani, cioè sono appassionato di basket, però non sono un esperto di basket, non ho fatto parte di spogliato e non conosco determinate dinamiche. Compro una società di basket, metto i soldi e io dopo 2-3 anni chiedo poi conto ai miei dirigenti della gestione, cioè vado lì e dico: ok, perché io ho messo questo, ho speso questo, quanto hanno speso loro se non di più e i risultati non sono arrivati, e ti caccio via, sinceramente vado a prendere un altro, chiunque tu sia. Cioè, dopo un po' ascolto una volta, ascolto 2 volte e poi ti caccio via. Il calcio è l'unica cosa al mondo dove chiunque pensa di saperlo.
3: Io sono d'accordo con te.
5: Macellaio, il trombaio e anche Ferrari. Quindi cosa succede? Ferrari c'ha una posizione di potere e siccome vede partite dalla vita pensa di capirci qualcosa, non capisce un cazzo perché non è il suo lavoro, perché fa altro. Di conseguenza la colpa non è di Ferrari, è di chi da sopra gli ha dato l'opportunità di prendere delle decisioni tecniche, perché tu di lavoro fai altro.
2: E questa è una lettura, direi, più generale rispetto alla vicenda
3: allenatore.
2: Ma Sara,
3: si è capito chi comanda ora nella Fiorentina?
2: Ha colpito anche me quel passaggio.
4: Sì, anche perché non sono d'accordo assolutamente con le dichiarazioni di Emiliano, sempre colorito, sempre un tifoso della Fiorentina, per cui assolutamente da rispettare. Ma intanto dobbiamo sapere quali sono state le richieste della famiglia Commisso. Non sappiamo noi se le richieste sono state quelle di vincere qualcosa oppure sono state quelle di rientrare di alcuni soldi, quindi io su questo non ho le certezze che ha lui, cioè non penso che Commisso abbia chiesto a Ferrari vai e vinci lo scudetto, perché altrimenti avrebbe ragione lui, oggi li avrebbe dovuti tutti cacciare. Ma noi non lo sappiamo questo, perché sappiamo che ogni anno, certamente questo lo sappiamo, perché lui diceva ogni anno vuole fare un passettino più avanti rispetto all'anno precedente, questo è vero. Quindi quest'anno certamente queste richieste sarebbero arrivate. Ma questo è un anno dove possono arrivare queste richieste con tutto quello che è successo? No. Allora, sicuramente c'è un bilancio e sicuramente su quello sì che verranno fatte delle richieste, ma io non penso che qualcuno della Fiorentina, chiunque esso sia, che sia Mark Steffen, che sia Paratici, che sia Ferrari, giusto per fare tre nomi, non può decidere da solo, c'è sempre una famiglia dietro, che è la famiglia di Rocco Commisso. Allora, questo per dire che tutto questo è un discorso.
3: Però guarda, te tocchi un argomento, guardate, io credo che nessuno di noi abbia delle risposte certe al mille per mille, e io ho fatto una premessa. Non voglio mettere in difficoltà, non è che Sara Menici deve dare una risposta che sia definitiva, perché
2: si dice
3: poi
2: la sua.
3: Se lei ritiene avere una risposta definitiva, contentissima, e io credo sia molto complicato. Però io seguo il tuo ragionamento, che condivido parola per parola, Sara, fermo restando che noi non sappiamo cosa è stato chiesto, ma sappiamo che l'anno scorso comunque questa è una società, una proprietà che ha messo 92 milioni in mano a chi gestiva la società, poiché non bastavano in inverno ne ha messi altri 50 per salvezza, quindi voglio dire la buona volontà sotto questo punto di vista io non la posso negare,
2: può,
3: ragazzi,
2: Luca,
3: non può.
2: Fin dal
3: no,
2: primo
3: però io torno al cuore
4: su Ferrari, no
3: ma a me di Ferrari mi interessa fino a un certo punto.
4: No, perché Viviano me l'avete fatto sentire fino alla fine. Chi è che dice che Ferrari ha preso delle decisioni tecniche?
2: Beh, questo no,
3: lui
2: ha rivendicato
3: quando sono stati 65 punti. Lui ha detto: io c'ero anch'io nella costruzione di questa squadra. Lo
4: dici, ma altro e fa parte della società. Ma ragazzi, le decisioni tecniche da quando non c'è più Barone le ha prese Bradè, e poi da gennaio in poi le prende Paratici. Ferrari, vi ricordo che prende delle decisioni che non c'entrano nulla con la squadra, l'allenatore, i calciatori, eccetera. Prende altri tipi di decisioni. Poi succedono dei problemi al Villa Park, allo stadio.
3: No, sì, hai ragione. Però io non vorrei soffermarmi su Ferrari, perché Ferrari.
2: No, qui il discorso è nell'ottica dei
3: fermo restando,
2: sette
3: Sara,
2: anni,
3: che lo sai benissimo anche te, che Ferrari da mesi e mesi dice qui comando io. Che se comandi, comandi su tutto. Non è che comandi sullo stadio, comandi sull'azienda Fiorentina.
4: Ma lui comanda.
3: Ma non mi interessa
4: qua
3: Ferrari.
4: Le pesci qua della famiglia, no, a me interessa, perché se voi mi fate sentire una dichiarazione io la devo commentare, a me interessa commentarla per fondo, e vi dico che secondo me è sbagliato tirar fuori il nome di Ferrari nel momento in cui si parla di decisioni tecniche, cioè io lo trovo anche superficiale e non lo voglio più sentire, ve l'ho già detto da quando è arrivato Paratici, parliamo di Paratici, di Ferrari parliamo quando non tornano i bilanci, c'è un problema allo stadio, ripeto, c'è un problema della Park, c'è un problema di regolamenti, ok, io voglio sentir nominare, ma sulle decisioni tecniche.
3: Ecco, ma chi comanda nella Fiorentina?
4: comanda Paratici da un punto di vista tecnico, che è quello che interessa a noi.
3: No, ma sì,
4: no,
3: voglio dire,
4: questo dice te e io.
3: No, però io ti dico, allora, facendo detto, l'esempio di un giornale, c'è il capo del calcio.
4: È arrivato Paumazzi. Ragazzi, se mi fate finire,
3: ma,
4: bene, se no.
3: Certo, ma ci mancherebbe.
4: Allora, il giorno è arrivato Paratici, c'è stato spiegato come funzionava Fiorentina.
3: Sì.
4: Paratici prenderà tutte le decisioni che riguardano la squadra. La squadra vuol dire tutto. Tutto quello che interessa a noi. Dopodiché, il giorno che Paratici ci dirà: io volevo prendere, fatemi il nome di un attaccante bellissimo, Neymar, e non me l'hanno fatto prendere perché hanno chiuso la cassa, a quel punto sì che dovremo tirar fuori il nome di chi comanda da un punto di vista di soldi. Ma fino ad allora io, ragazzi, ma non per mancare di rispetto a Ferrari, ma io non lo voglio più sentir neanche citare, perché non è un mio diretto, non è una fonte mia.
3: Beh, allora però ora ti ribadisco un concetto. A me interessa capire chi comanda, perché di queste riflessioni di Viviano io mi porto dietro l'aspetto, e per me è l'aspetto centrale: chi comanda nella Fiorentina? Perché comanda chi ha il portafoglio. In questo, in qualsiasi azienda del mondo, chi comanda?
4: Allora, scusami, Luca,
3: cioè Paratici, Paratici quando parla con un allenatore nuovo, l'allenatore dice: oh, perché si lotta squadra l'anno prossimo? E lui gli dovrà dire, allora, qualcosa, se lo può dire, no?
4: Bene, allora riduciamo questo discorso alle nostre famiglie. In casa tua,
3: la mia moglie,
4: porti soldi, ma comanda la tua moglie.
3: Non c'è dubbio.
4: In casa mia, io sono cresciuta con un padre che ha sempre portato i soldi a casa e ha sempre comandato la mia mamma. In casa di Commisso, i soldi li portava Rocco, ma ha sempre deciso Catherine. Punto, da qui si riparte.
3: Perfetto.
4: Se ve lo devo dire tutte le volte, quello che penso io. Dopodiché, come hai detto giustamente tu, io non ho la risposta, altrimenti sarei...
3: No, perché è chiaro che a me, quando
4: però,
3: me lo chiedono, io non lo so chi comanda.
4: Catherine comandava prima, c'aveva le chiavi della cassa prima, come diceva il grande Ciuffi, e ce l'ha tutt'oggi.
3: Perché ti dico che in altre aziende, anche aziende che hanno poi un riferimento padronale, usiamo questo termine, comandano i manager. È diverso, cioè ci sono delle aziende anche di calcio dove comandano i manager, cosa che non è successa.
6: Posso provare
3: fino a
6: che
3: c'è stato Rocco Commisso
6: per un istante il dibattito, perché io capisco quello che dice Sara, provo a veicolare la riflessione di Viviano, che arriva nell'ottica dei 7 anni, per cui la domanda in questo momento secondo me poi è legata anche a quello che ha detto Paratici prima della Juve. Prima ancora dei calciatori, dell'allenatore, dobbiamo costruire qualcosa di solido, cioè la società va fatta una disamina, bisogna fare una cosa per volta e concentrarsi su questi step. Allora è arrivato da 3 mesi, ti ha già detto che la società va ricostruita, quindi dopo 7 anni non è stato lasciato un impianto di società all'altezza, competente, questo fate voi. Io non so se Ferrari in questi 7 anni ha detto prendiamo Tizio oppure prendiamo Caio. Quello
4: scusami,
6: non lo so.
4: Tommy, però
6: so
4: dobbiamo
6: che Paratici
4: pensare...
6: ti ha già detto viene prima la società, perché evidentemente è arrivato e ha detto qui c'è da rifare tutto.
4: Bene,
6: dopo 7 anni, Sara,
4: noi dobbiamo
6: è deludente
4: anche cosa è successo a questa società in questi 7 anni. C'era un signore
6: ma le persone...
4: e credeva veramente di conoscere il calcio, e lo ha fatto anche facendosi esperienza con la Fiorentina, che era Gio Barone. Purtroppo,
6: ecco, però ha infilato 2 anni di lotta per la salvezza, Sara.
4: Dopodiché, da Barone siamo passati a... Barone condivideva con Pradè, va bene? L'unico che c'è sempre stato da un punto di vista decisionale alla fine è stato Daniele Pradè. Poi c'era anche Ferrari, ma Ferrari ha cominciato come capo della comunicazione, era chiaro che non potesse conoscere il mondo del calcio. Lo ha conosciuto

0: tu la fai venire
1: tempo.
0: Ci offri anche il pranzo, ci offri.
1: Quando vieni?
2: Sai. Vengo presto.
0: Oh, vabbè.
2: Finire il
0: quando si sa chi comanda.
2: Io seguo anche il campionato femminile. Sabato e domenica ci sarà la finale di Coppa Italia femminile, poi la nazionale femminile e poi vengo.
3: Bene, ti aspettiamo.
0: Ciao, grazie.
3: Ciao Sara.
2: Grazie,
3: ciao
2: a voi. Ciao.
1: Break, che siamo anche in ritardo, poi i vostri messaggi, le vostre note audio.
4: Radio Firenze Viola. New
5: message. Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Ciao ragazzi, sono i Jack. Allora, io ho fatto questo ragionamento sull'allenatore. Uno, se Paratici vuole grosso, davvero grosso, Paratici lo prende. Se Paratici voleva davvero grosso, lo prenderebbe senza problemi, quindi avrebbe già detto di no a Vanoli, che se avesse avuto già un no sicuro si comporterebbe in maniera differente. Perché non è così, non ha detto di no a Vanoli? Perché secondo me Paratici c'ha due o tre nomi di fascia, di livello, della serie, come dicono anche in tanti tifosi. Se si riesce a salire di categoria, di livello, di qualità, di un certo, di una certa quantità, bene. Se no, se devo andare su grosso o su altri, sto con Vanoli. Secondo me il motivo è abbastanza semplice, diretto. Nomi top, ci provo, non ci arrivo.
7: Io credo che l'intervento di Viviano sia di una maleducazione e di un'ignoranza inenarrabili. Si permette di offendere Ferrari dandogli e dicendogli che non capisce un cazzo di una persona che probabilmente manco conosce lui, di una persona che realmente in tutti noi non sappiamo che ruolo abbia, o meglio, il ruolo lo sappiamo, ma magari non sappiamo che cosa fa. Quando Luca mi dice che lui rivendica i 65 punti, ricordati che Ferrari è lì a lavorare nella Fiorentina, chi li dovrebbe rivendicare i 65 punti? Quindi attenzione ai che dice Vignano, perché così non va bene ragazzi, così si manca di rispetto alle persone e così si cade in basso.
8: Sì, buongiorno Lorese Calamai e Vanoli. Vanoli c'è di già, intanto, nelle inutili, che gli devono dire? Vanoli c'è, è lì da una parte, poi se trovano qualcosa di meglio, pigliano qualcosa di meglio, se no tengono Vanoli. Cioè, più che chiaro Dio sì, mi pare lampante a me, il sindaco dell'isolotto. Poi che non sia giusto, sia giusto. Il mondo del lavoro è così.
9: Oia, oia. L'anno scorso abbiamo aspettato il 13 d'agosto per l'allenatore.
10: Sto esagerando, però insomma abbiamo aspettato parecchio.
11: Allora ragazzi, allora, buongiorno. Ma secondo Luca e secondo Tolo, se la Fiorentina spende 4-5 milioni all'anno per uno come Paratici, un uomo di numero uno in Italia del suo lavoro, ha paura di prendere un allenatore da spendere 5, 6, 7, 8 milioni? C'è uscita Conte, c'è uscita Mourinho, c'è uscita Sarri e ci sono anche altri in uscita, come dicevamo un tempo fa, perché non si punta a Guardiola? Per provare, per fare un progetto. Se la società vuole fare il salto di qualità, deve partire da lì, punto. Ciao a tutti.
12: Buonasera Radio Firenze Viola. Queste parole di Viviano andrebbero scritte a lettere cubitali e riportate magari quando andate alla conferenza stampa a fine stagione, perché forse qualcuno fa finta di non sentirle. Poi c'è le dichiarazioni, come sento ora, della Sara Maini, e lei non è d'accordo perché gli va bene tutta questa tiritera a lei. Cioè, se questa gente non sa di calcio, la va allontanata, è messa gente che sa di calcio e forse si arriverà ai punti di Como, Atalanta e quant'altro. Leonardo da Prato.
13: Buongiorno, io sinceramente un saluto a tutti e soprattutto alla Sara. Io però alla Sara faccio capire una cosa, e quello ha detto Emiliano, lo pensano il 90% dei tifosi e anche di voi giornalisti una buona parte, perché quando arrivò la famiglia Commesso a Firenze e ci mise Barone, sarà stata una bravissima persona, perché io non posso giudicarla, non l'ho conosciuto umanamente, ma dal punto di vista calcistico aveva anche lui da imparare, aveva dei limiti, ripeto, ora il direttore dopo Barone, che è stato messo per dopo la morte.

0: limiti, e questa agevola ha dei limiti calcistici.
1: Bene, tanti interventi, sì, fra l'altro tra loro opposti, quindi ospitiamo visioni, direi,
2: rispondiamo però se antagoniste fra loro. Prima sentiamo Gabriele che ha chiamato allo 055 7711 171, poi tiriamo un po' le fila perché sono tante riflessioni interessanti.
1: Solo ciao. Gabriele o Gabriel Omar, così per curiosità. Bene, bravo, benvenuto Gabriel Omar, senti, so brividi solo a dirlo.
3: Lo so, io volevo fare una considerazione sulla dimensione dell'Argentina, perché secondo me ci stanno riapparecchiando per la mediocrità. Io lo dico già oggi, Grosso è un mediocre, mi dovete dire cosa ha fatto come grandi risultati quest'anno. L'undicesimo posto del Sassuolo è un grande risultato. Ecco, io, visto che Paratici ci ascolta e che ha scandito in sala stampa Firenze, allora Firenze deve avere Grosso. Guarda, l'altro giorno mi sono messo a guardare i risultati del merchandising delle società di calcio. Allora, Fiorentina è pari al Como, 4 milioni, e quasi come l'Atalanta, 3 milioni e mezzo. Una città che ha 15 milioni di turisti, che si appresta ora a rigrifare le maglie con lo sponsor tecnico che non è di prim'ordine, quindi perde una grande occasione. E poi Luca, te dici sempre che Firenze è abituata al bello, ci mancherebbe altro. Io due domeniche fa ho visitato il corridoio Vasariano, uno spettacolo. Ma allora, questo stadio è bello. Nel 2026 uno stadio che avrà delle curve staccate dal resto dello stadio è bello.
2: A me non piace, a me non piace, altri piace però. Qui sai, Gabriele, ognuno si sta ai gusti. A me non piace, io non volevo lo stadio lo volevo fuori città. Sicché,
3: E arriva l'ultima cosa. Io sono di Ponzacco, ho un amico che è tifoso dell'Inter. Quando va a vedere l'Inter a Milano, alla partita delle 20:45, alle 2:00, 2:15 è a casa. Io vengo a vedere la Fiorentina e sono a casa all'1:15.
2: È vero. Hai ragione.
1: Con grande calma.
3: Io confido in voi che facciate pressione. No a questa mediocrità. Cioè, basta, ma quale Grosso e roba varia. Cioè, confido in voi, ragazzi.
2: Grazie, Gabriele.
1: Ciao Gabriele.
2: Allora,
1: io ripeto solo che dobbiamo mettere su due piani le riflessioni. Da un lato quelle che stiamo facendo ora su Paratici, su Valoni, sull'allenamento, dall'altro sui 7 anni di gestione commisso. Quindi Viviano, per come la vedo io, dà un giudizio nell'arco dei 7 anni. Quindi non entro nel merito. Dopodiché l'ha detto lui in prima persona l'anno scorso, Alessandro Ferrarici, c'ero anch'io quando abbiamo fatto 65 punti, l'ha detto, ero presente, me lo ricordo, e peraltro non citò nemmeno Goretti. Quindi vuol dire che se rivendica dei meriti su 65 punti, evidentemente avrà avuto dei meriti o avrà avuto modo di dire la sua. Quindi il bilancio in questi 7 anni e la struttura societaria è ai limiti del fallimentare dal mio punto di vista, perché 3 anni su 7 a lottare per la salvezza, con quest'anno è da record, vuol dire che quasi la metà delle volte hai lottato per la salvezza, e per la Fiorentina è una rarità, grazie al cielo. Per ciò che riguarda Paratici, ribadisco, dopo 3 mesi ti ha già detto, prima ancora dell'allenatore, dei calciatori, va rivista la struttura societaria. Io ci leggo questo in quello che dice, tant'è vero che sentiamo dire cambiamenti nella comunicazione, cambiamenti nello staff medico, cambiamenti probabilmente nel team manager. Se può cambiare tutto un grande manager come Paratici, vuol dire che non vede tanta competenza in casa Viola, o sbaglio?
2: Certo, allora hai già detto tanto, ora io
1: concludo che non abbiamo ricevuto smentite, non noi ma anche chi l'ha scritto, le famose resistenze, no, per cambiare il medico o altre figure che abbiamo letto, non sono arrivate smentite, quindi qualche resistenza poi in questo momento, certo, Paratici la sta affrontando, chi è non lo so.
2: Allora, hai già detto tanto, provo a completo dal mio punto di vista, che per carità è sempre il mio parere. Caro Francesco, quando quello che ha detto Tommaso riferito all'anno scorso, Ferrari è salito sul treno dei 65 punti, te non hai sentito da nessuno, né da me né da Tommaso, dire: ma lui non capisce nulla di pallone, perché tu stai lì a parlare di pallone, perché rivendi? No, io ho trovato comprensivo che il direttore generale rivendicasse un ruolo. E allora ora, caro Francesco, te, caro Ferrari, devi rivendicare il fallimento di quest'anno, perché gli altri che erano con te sono stati mandati via. L'unico che resti sei te, te sei colpevole. Sei responsabile, caro Francesco, di questo fallimento. Te hai sentito il direttore dire, come ha detto, c'era anch'io nel 65, dire oggi: signori, sono anch'io nel fallimento dei 40 punti. L'hai sentito dire? No, è sbagliato. Quindi Ferrari sbaglia, perché lo sta zitto sempre, ma non puoi dire bravo, dirti bravo e non dire da capo: scusate, ho sbagliato. Sindaco, no. Stavolta mi dispiace, sono d'accordo, te, tra l'altro te sei un uomo di sport e mi sorprende. E non si tratta, si valori, dice lì, poi se trovano uno meglio, no, va bene, sindaco, no, Vanoli questo non se lo merita. Vanoli, te devi stabilire, direttore generale, cioè il direttore sportivo che ci ha lavorato 3 mesi insieme, se lui è l'allenatore giusto oppure no. Se non è l'allenatore giusto, non si tratta come stai lì in un angolino, poi se non c'è nessuno vieni te, no. No, no sindaco, ti ripeto, te sei un grande uomo di sport, hai fatto sport, non è tollerabile. Tollerare un uomo che ci ha salvato e quindi merita il massimo rispetto. E gli sta montando la, sta montando Vanoli, io ve lo dico, preparatevi, perché ha ragione. E che stiamo aspettando? Cosa stiamo aspettando? Il Napoli un minuto dopo è finito, se n'è andato, sappiamo tutto e tutti, lui lo tenga lì perché gli altri, come dici te, lo dici te sindaco, perché forse aspetta con gli altri.
1: Tra l'altro
2: poi,
1: mi permetto se di segnalare resta, una roba che, come dire, Vanoli con la sua sincerità, anche schiettezza in sala stampa, ogni tanto ha un po' spiazzato anche la stessa Fiorentina. Per questo io un posso pensare sia quando lui fa riferimento all'essersi visti per l'organizzazione a una butad che si inventa. Questo non significa che gli dici ti confermo. Però se insomma ci vediamo per una minima organizzazione.
2: Però probabilmente da stabilire se fanno la tournée in Austria e qualcosa da decidere, capito? Perché questo
1: non
2: è
1: ti dio nulla allora.
2: Esatto, ma perché una persona per me.
1: Okay. Altre... No, dico. Se gli erano chiesto qualcosa sull'organizzazione, vuol dire che è una mezza idea che magari c'è lui per la tournée in Austria, cioè
2: sì, ma
1: questo
2: può darsi,
1: dal
2: può
1: suo
2: darsi.
1: Punto di vista.
2: Poi l'amico che dice si è speso 3 milioni per Pioli, si può spendere qualcosa per altri, no, non è così. Allora, premesso che questa Fiorentina si porterà nella prossima stagione i 3 milioni che ha dato anche per la prossima stagione a Pioli. Pioli non è andato via con i soldi solo del primo anno, hanno trovato l'accordo che gli danno quest'anno, quindi sono altri 3 milioni e lui rinuncia agli altri, ai 3 milioni successivi. Ecco, quindi per la scelta dell'allenatore già parti da meno 3 milioni, ragazzi, per la Fiorentina è una cifra spaventosa.
1: Se sbaglio sei lordi.
2: Se ne dovessi prendere un altro da 3 milioni sono altri 6, ma per la Fiorentina secondo voi può spendere 12 milioni per l'allenatore? Non è possibile. Quindi l'allenatore devi trovarlo giusto, ribadisco, per me la soluzione più ovvia era Sarri che veniva, ma comunque nella valutazione non puoi andare a aggredire un certo tipo di profili e chiudo con una considerazione, ma io questo ve lo sto dicendo da tempo, che se il ballottaggio fosse soltanto Grosso, Vanoli, io tengo Vanoli, ma io se tengo Vanoli perché sono convinto che Vanoli è giusto, lo confermo prima della Juve. Pensate che forza avrebbe avuto Vanoli confermato prima della Juve, va a Torino e batte la Juve. Questo te dico. Oggi invece sappiamo benissimo che se arriva 20 messaggi, 18 dicono ma se poi perde le prime partite ricomincia la Sarabia, ma perché pensa questo?
1: Cioè.
2: E vogliamo ripartire così? Se Paratici se la sente, bocca al lupo.
1: Malumpa Sincatu, Malu, ciao, ben trovato.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
2: Aiutaci
1: ma
2: con la tua saggezza.
1: Ma te l'aspettavi andasse un po' così lunga tutta questa vicenda allenatore? Almeno a Firenze, rispetto ad altre situazioni dove le panchine, insomma, ballano, mi pare.
4: Ma guarda, io dico innanzitutto, come avevo detto la scorsa settimana, che la Fiorentina almeno avrebbe cercato di dare una piccola gioia ai tifosi del fatto che è andata a vincere a Torino una stagione comunque non fortunata, non bella, e comunque un qualcosa che in qualche modo c'entra anche l'allenatore, perché comunque vuol dire che i ragazzi hanno risposto come aveva chiesto lui, di giocare con la testa libera, avendo ottenuto la salvezza, che è appunto l'obiettivo minimo. E da quel, da
2: io ho visto anche qualità domenica di gioco, Malù. Ho visto qualità, ho visto coraggio a dargli a prendere alti.
4: La squadra ha giocato a testa libera. Testa libera,
2: con personalità.
4: Una partita in cui, sai che i tifosi da casa vale doppio questa partita, tutti hanno dato quel qualcosa in più. Però anche tu, l'allenatore, in quel messaggio deve farglielo passare. E penso che Vanoli l'ha fatto passare. Secondo me, visto quello che ha fatto comunque da quando è arrivato, perché comunque ha fatto parecchi punti, se andiamo a vedere quello che ha fatto da dicembre in poi, però bisogna capire se il direttore sportivo Fabio Paratici con Roberto Goretti e la società ritengono che si può andare avanti, o se ritengono che è andata come è andata, grazie, e vogliamo partire con un progetto ex novo. Bisogna capire, sono dinamiche troppo come si può dire, testa a testa, face to face, per capire e noi com'è la situazione, perché bisogna capire l'alchimia che c'è tra i due, diciamo, bisogna capire quello che, anche se lui rimane, chiederà delle garanzie. Comunque dice la squadra, tra virgolette, è stata fatta non da me, se io rimango vorrei fare un certo tipo di gioco, vorrei un certo tipo di giocatori. Bisogna capire se il suo pensiero collimerà con quello che vorrà il direttore sportivo Paratici. Sicuramente bisogna, l'ho detto anche la scorsa settimana, scusate se sono ripetitivo,
2: ma è concetti
1: gli argomenti anche.
4: Paratici, ho sempre detto che nonostante le voci, i valzer dei direttori sportivi, lui ha messo base a Firenze, nel senso che chiede nel progetto, perché proprio è una delle sue ambizioni, perché è un direttore sportivo che ha vinto tanto, ma in grandi squadre, a livello di blasone, a livello anche di budget, andare a vincere in una piazza importante, particolare come Firenze, andare a vincere vuol dire fare qualcosa di importante, portare la Fiorentina in zona Champions, portare la Fiorentina a fare un campionato che magari non si vedono tanti anni da quelle parti. Quello è uno stimolo grandissimo, e secondo me lui, come ha detto anche prima della partita, è convinto di questo progetto. Certo che passa dall'allenatore e gran parte del progetto, dunque se c'è sintonia è giusto continuare, ma se c'è un minimo di divergenze è meglio salutarti subito.
2: Io però le divergenze, secondo me, almeno così apparentemente, Malù, non le vediamo. Io credo che ci sia una valutazione che mi sembra anche corretta, no? Però io ti faccio una domanda, e te non sei Fabio Paratici, ma sei un direttore bravo, preparato, importante. Tra Vanoli e Grosso, te che scegli?
4: Sono due progetti diversi. Uno,
2: Lo so che
4: io vorrei vedere Vanoli dall'inizio, perché comunque quando un attore arriva a metà, fa il suo, nel senso comunque ottiene in quel momento quello che era l'obiettivo minimo, perché non è che bisogna strapparsi i capelli, però una salvezza che è arrivata in una situazione veramente pericolosa che nessuno si aspettava, dunque bravi a uscirne in qualche modo. E dunque giustamente dico, riparto da lui
2: anch'io,
4: devo ripartire con anch'io. Convinzione, dunque è quello che dico, se c'è la convinzione si riparte da lui. Grosso fa parte di quegli allenatori chiamiamoli giovani, che hanno dimostrato di saper lavorare bene, che aspettano il loro momento per andare un livello superiore a quello che sono oggi, con tutto rispetto per il Sassuolo, società super organizzate e quant'altro che valorizza i giocatori, però la pressione che ti mette Firenze, a Sassuolo uno non ce l'ha, e dunque allenatori ambiziosi vogliono già salire questo step, come era successo con Paladino da Monza alla Fiorentina, perché la Fiorentina è uno step molto importante ed è una panchina ambita, perché spesso magari il tifoso viola non se ne rende conto, ma la panchina della Fiorentina è molto ambita, è una panchina che molti allenatori vogliono passare da Firenze, perché è una piazza appunto difficile, ma che ti dà anche, diciamo, quegli stimoli di poter dimostrare il tuo valore.
2: Senti, ma per quello che è oggi la Fiorentina nell'immaginario internazionale, e te lo chiedo a te che hai questa apertura totale, So, Iraola può essere secondo te interessato, lui che è un po' al centro del nuovo che emerge,
1: lui che porta il Bournemouth in Europa e regala lo scudetto all'Arsenal
2: Glasner
1: al Crystal
2: che
1: Palace,
2: ha vinto che ha vinto, che cioè era la finale ma ha vinto due titoli,
1: torna all'Eintracht, ti risulta Malù? O almeno tanti ci scrivono che evidentemente
2: sono profili
1: leggono.
2: Che accetterebbero una Fiorentina, questa Fiorentina che l'anno prossimo farà le coppe?
4: Ma io dico che i giocatori accettano i progetti, se uno ripresenta il progetto, ripresenta anche il ruolo che il giocatore verrebbe in qualche modo posto in un certo tipo di situazione, uno ci pensa, perché comunque essere un giocatore diciamo uno dei tanti,
2: sì, questo sì, in questo caso ti chiedo una specifica sugli allenatori, visto che ti ho messo sul piatto due allenatori che comunque possono essere considerati grandi protagonisti in un livello che non è il livello dei Guardiola, dei Klopp, di Xabi Alonso, di un livello un po' più basso, ma che sono emergenti. Ecco, una Fiorentina fuori dalle coppe può essere intrigante per tecnici così alla moda, usiamo questo termine.
4: Ma dico che perché no? Perché questo perché è un progetto, no? Perché comunque se tu vieni a Firenze, porti la Fiorentina in Champions League, hai fatto quello che sta più o meno facendo Fabregas, che magari non ce la farà, ma portare il Como a giocarsi la Champions all'ultima giornata, con tutto il rispetto, chi di noi?
2: Nessuno, io no.
4: E dunque gli stimoli, e prima o poi anche in Italia magari tornerà a vincere lo scudetto una squadra che magari nessuno se l'aspetta in quella stagione. Cioè ci sono quelle situazioni che un allenatore trova lo spunto per dire no, io questo progetto lo sposo perché penso di poter essere l'uomo giusto per poter dare quel quid in più, e soprattutto quando arrivi in una piazza che, diciamo la verità, peggio di così la Fiorentina non può fare. Dunque chiunque arriva e fa o continua Vanoli o chiunque arriva, se fa già un po' meglio quello che è stato quest'anno, ha già fatto bene, ma il prossimo anno sarà una Fiorentina che andrà a puntare le zone alte, lo ripeto e lo straripeto, perché il direttore sportivo è ambizioso, se rimane Vanoli anche lui avrà l'ambizione di dimostrare che è un allenatore che sa il fatto suo, o chi arriva, perché comunque il prossimo anno non si può sbagliare.
2: Senti Malù, prima di ringraziarti e salutarti, perché ti faccio una domanda su un tema che toccheremo nell'ultima mezz'ora, io credo che l'aver letto, e la notizia è assolutamente credibile,
1: ci sono delle conferme,
2: che il Bournemouth che lotta per andare in Champions, in Premier, sia fortemente interessato a Fortini, che qui non gioca mai, oggi mi ha fatto pensare molto e anche riflettere, perché non so se noi siamo stati in grado di capire questo giocatore, e comunque qui c'è un errore aziendale, perché non porti un giocatore che interessa una squadra di Premier a un anno dalla scadenza del contratto, perché hai perso il 50% del tuo valore contrattuale. Cioè Fortini non lo stiamo capendo noi un po' come è successo con Caiode, oppure oppure non lo so.
4: Sì, può essere, e due, bisogna anche capire, farsi la domanda dicendo chi c'è il direttore sportivo al Bournemouth, e Tiago Pinto, che conosce molto bene il calcio italiano, è uno che andava a vedere le primavere giocare, perché comunque quando un direttore sportivo segue in prima linea anche lui le primavere, vede i giocatori che sbocciano anche nelle squadre, anche se non è alla sua, e dunque conosce i pregi e i difetti di molti giovani, e ha capito anche la mentalità che in Italia qui sui nostri giovani per un motivo o per l'altro puntiamo poco, e allora ne approfittano gli altri. E dunque se va in Inghilterra e dovesse fare bene, non stupiamoci, ma innanzitutto dal fatto che noi qui non ci crediamo in partenza.
2: Non ci crediamo, c'hai ragione.
4: Quando esplodono siamo a fare i titoloni, le pagine dei giornali, aperture di siti, e anche noi a disquisire, però è di base, bisogna credere nei nostri ragazzi, dargli fiducia, permettere di sbagliare, questo è la filosofia che deve cambiare. All'estero non vedere mai qualcuno, anche se la squadra va malissimo, che fischia il giovane. può fischiare quello esperto, ma il giovane lo coccola, lo protegge, e da noi invece anche il giovane viene messo nel calderone quando le cose vanno male. Anzi, viene detto io Fiorentina o io Milano.
2: No, no, perché vale per tutti, questo non è un discorso a Fiorentina, questo vale per tutti.
4: Vale per tutti, vale per tutti, vale per tutti, ma io dico veramente, faccio un inciso velocissimo. Mi era capitato un anno e mezzo fa di vedere Milan-Genoa e c'era l'esordio praticamente di liberali. Questo ragazzo all'epoca anche della nazionale del 17, uno dei migliori giocatori di quella rassegna ridata, dove giocavano ragazzi francesi, inglesi, spagnoli, uno dei migliori giocatori. Poi ha giocato una partita col Genoa e magari non ha fatto benissimo, ma tutta la squadra non andava bene. Io quando sentivo fuori parlare i commenti, una delle poche cose che sentivo, ma io non è che sono io tifoso, non è che posso venire a presentarmi con liberali in campo, cioè per dire la mentalità
2: è
4: quella lì ed è sbagliatissima.
2: Hai ragione,
4: la
2: hai ragione.
4: Ha giocato male i veterani e quant'altro. Ho fatto un esempio per far capire che la nostra mentalità, la nostra cultura verso il giovane deve cambiare profondamente.
2: È sbagliato. Hai ragione,
1: è
2: grazie Malu. Allora 348 7513933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori Lady Radio il 3925727775 se volete parlare con noi direttamente 055 7711 171. La prima ora è volata, torniamo
1: fra
2: subito.
1: Pe.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno. Guarda, ho mandato una foto di quando la prima qualificazione in Conference League della squadra italiana. Guardate come siamo peggiorati negli ultimi anni. Guardate la prima fila più in basso dei giocatori c'era. Quindi ci hanno portato. Mamma mia. E soprattutto l'allenatore. Saluti Gregorio.
8: Sì, buonasera. Meno male Sara Meini ristabilisce un attimo la verità delle cose, perché sembra che Calamai ci abbia sempre la sua verità. Va perfittonate e va diritto. Continua a dire ce lo devono dire e quando glielo dicono gli va bene uguale. E allora faccia da sé. Saluti Simone.
9: Salve Neri da Pistoia. No, questa polemica tra Sara Meini e voi, polemica garbata ovviamente, ma Dio, ma dice, allora si piglia l'allenatore forte e quindi gli obiettivi quali sono? Quelli che si è ottenuto con Pioli, che era l'allenatore vincente. Cioè, io non capisco perché si voglia sempre partire da quello che ipoteticamente si vorrebbe realizzare e non da quello che possibilmente si può e si deve fare. Se vedi un allenatore bravo, che sia in Serie B, in V, Z, H, in Champions, ma uno deve essere bravo, con delle idee, e di conseguenza si muoverà la società. Io, cioè, a me mi sembra si ragioni veramente all'inverso.
10: Ma ancora si sta mettendo in dubbio la figura di Ferrari? La voce e la volontà della società qui insieme a Mark Stefan, lui ha portato il Viola Park a vette incredibili, pareggi di bilancio, controlla 150 dipendenti, tiene i conti in ordine. Cosa deve fare di più? Il pallone non gliene frega niente a lui, non sa neanche di che forma è fatto, ci penserà Paratici, come nel Como il presidente non si occupa di pallone, come nella Roma il presidente non si occupa di pallone, si occupano di numeri. Voi dovete fare riferimento solo a Paratici.
11: Ciao, sono Pier di Bologna. Comprate l'allenatore che vi pare, anche Ronzo Canà. Ci vogliono i giocatori, ragazzi. Gli allenatori va sempre bene quando la squadra è forte. Poi non so come faranno, gli commissionano 2 miliardi di dollari di patrimonio, quindi se ne spendono anche 500 milioni per la Fiorentina non gli cambia niente, se no che se ne vadano a casa, che per me è anche meglio, guarda. Grazie, un saluto a Calamai, a Tolo.
2: Grazie.
11: Che è un grandissimo.
2: Grazie.
11: Ciao.
2: Dialetto splendido.
12: E non la fate arrabbiare la Sara, Dio buono. Poi la sa calore, Dio buono, la si arrabbia ancora di più.
13: Ciao ragazzi, allora Sara Meini è molto professionale, mi sta anche molto simpatica, però è troppo vicina alla famiglia Commisso. La famiglia Commisso è stata incapace dal primo al settimo anno e anche gli anni prima in America, al Cosmos, proprio una famiglia che c'ha un modus operandi nel mondo del calcio che è una cosa che poteva andare negli anni 20, forse neanche. Prima se ne vanno, meglio è.
1: Bene,
2: non
1: bene.
2: A fare arrabbiare.
1: Grazie
2: Lamini.
1: A tu. Sì, fammi dire che abbiamo dialogato con Sara. Ma non dai, c'è stata né polemica né nulla. C'è stato un dibattito, ma è giusto che sia. Un abbraccio a Pierre perché mi fa star bene solo il suo dialetto.
2: Ma secondo te.
1: Quello sembrava quasi parmigiano,
2: sì, quello,
1: Merle,
2: quello che diceva che Ferrari, i conti sono a posto, la squadra è tutto.
1: Guarda, mi sono segnato due robe al volo. È vero che tanti presidenti non seguono vicende di campo, è altrettanto vero che ci sono proprietà che mettono per esempio Marotta a fare il presidente, sì, che è uno che insomma di calcio ne ha masticato. Dopodiché è vero che ora dobbiamo fare affidamento a Paratici, però a ti ribadisco che non abbiamo ricevuto segnali contrari a queste forze che Paratici deve affrontare per determinati cambiamenti, altrimenti ti assicuro ce l'avrebbero segnalato, e mi viene da pensare che la famosa carta bianca inizialmente non l'abbia avuta, poi hai in testa tanti cambiamenti, quindi evidentemente una struttura da confermare al 100% non l'ha trovata. Concludo che probabilmente ora con Paratici, ce l'auguriamo tutti, gli equilibri cambieranno. Però per esempio in passato mi è venuta in mente questa immagine particolare di un uomo di azienda che tiene d'occhio i conti come Ferrari, che però a bordo campo e incita i calciatori con una manata sul petto, che lo faceva Cooper, no? È una roba forse più da campo, certo, che da conti. Quindi poi evidentemente c'era una squadra dirigenziale, e questo secondo me è poi il succo dell'intervento di Viviano, tant'è vero che poi Pietro lo ha sintetizzato ultimamente, secondo me Pietro Lazzarini, che quello che si contesta è che più o meno in casa Viola, a dispetto di risultati negativi, sono quasi sempre tutti rimasti al loro posto, tranne Pradè che si è fatto un passo indietro.
2: Cioè, guarda,
1: perché se no sono sempre,
2: guarda,
1: stati tutti,
2: no,
1: fermati.
2: Ma tra l'altro sono dimessi,
1: peraltro,
2: loro, tutti dimessi.
1: Peraltro lo stesso Ferrari ammise candidamente l'anno scorso, e se sì, Pradè era già abbastanza dubbioso sul continuare, sì. Azzarola, e gli date 92 milioni di euro, ma su questo chi doveva,
2: no,
1: vigilare?
2: Ma poi guardate, qui sono fatti certi, la Fiorentina, per quello che ha sottolineato, lo ripeto, un grande esperto giornalista di mercato, ha in questo momento un passivo superiore agli 80 milioni, così almeno
1: anche
2: chi,
1: solo a
2: quello,
1: livello di
2: quello che dice, sì, che sì, i conti sono a posto, non mi sembra. La Fiorentina si è salvata per miracolo in uno dei campionati più scarsi del calcio italiano, tre, ha un patrimonio tecnico dimezzato di valore del 30-40%, certo, è fuori dall'Europa. Se voi ritenete che un proprietario possa essere contento di questo, cioè la Juventus è successo il pandemonio e ancora trema tutto,
1: cioè io come
2: John Elkann è intervenuto e lì qualcuno salta, ma ve lo garantisco, salta è sicuro, perché quando non c'entra un obiettivo salta alle persone, va bene?
1: Allora qui no,
2: niente,
1: qui no,
2: se ci volete far
1: successo,
2: dire, sono bravi,
1: no, fammelo dire, siamo anche ormai alla fine di questa stagione, addirittura avevo sentito applaudiamoli perché hanno vinto a Torino con la Juve, ragazzi, ognuno vive il passato e la memoria a modo suo. Io per me venerdì poi facciamo le pagelle finali.
2: Sì.
1: Non credo ci saranno sufficienze, ma ci saranno dei voti molto molto molto molto molto bassi,
2: molto bassi. Ma insomma, al di là dei nostri voti, poi salutiamo e ringraziamo Maestro, è venuto qui a parlare, il tuo compagno del dopo partita, avete fatto una grande trasmissione insieme, complimenti, Dimitri Conti, e fatemi dire una cosa, che qui non è un problema dei voti che diamo noi, è un problema se loro hanno chiaro chi ha sbagliato. cioè il punto di partenza è che quando esci da una stagione come questa ti devi mettere, il proprietario deve mettersi al tavolo e dire che è successo,
14: a meno che
2: chi ha sbagliato,
14: la gestione, loro ti hanno detto che è sempre sta commisso, non ti diceva una gestione familiare, io non licenzierò mai nessuno
2: con gestione familiare,
14: nel calcio o in un ambiente dove hai bisogno dei risultati,
2: no. Vabbè, allora Dimitri porta notizie,
15: sì,
2: perché un collega bravo, un collega che porta, al di là delle sue prese di posizione che generano sempre dibattito e sono veramente uno, ormai sono diventati un punto di riferimento bellissimo di questa radio, uno dei tanti ma veramente divertente, porta notizie e credetemi,
14: rarità,
2: quando si parla di dirigenti bravi, il giornalista bravo è quello che porta notizie, e c'è anche qualcosa che può riguardare la Fiorentina, no Dimitri?
15: Sì, sicuramente sì, intanto buon pomeriggio, un saluto anche agli amici all'ascolto. Si sta iniziando a lavorare alla nuova Fiorentina perché di fatto la stagione è finita, il primo tassello importante sarà quello dell'allenatore. Io, rispetto alle notizie che ho letto, sentito nelle ultime ore, cioè che la prima idea sia quella di una conferma di Vanoli, sinceramente continuo a tenermi delle riserve, non registro, ecco, questa voglia sfrenata di confermare Vanoli neanche da parte di Paratici. Sicuramente c'è un rispetto del risultato che è stato conseguito, che è più o meno lo stesso che diamo anche noi nei confronti dell'allenatore. Quindi questo cosa porta? Porta al fatto che anche solo per proforma, per una questione di garbo, di fare le cose come devono essere fatte, quantomeno Paratici avrà un primo confronto con Vanoli in cui capirà intanto quanta voglia ha lo stesso Vanoli, quanto mordente ha lo stesso Vanoli per andare avanti e eventualmente anche rilanciare sul suo stesso lavoro, perché traduco, l'anno prossimo e si tornerà a misurare la media punti, si guarderà quanto ha fatto negli ultimi mesi, da quando è passata a 4, non potrà cambiare modulo passando a 3, insomma avrà una serie di situazioni con cui extra campo dovrà fare i conti.
2: Certo.
15: E in seconda battuta quanto il dirigente, la Fiorentina intesa come struttura dirigenziale, siano convinti che Vanoli sia la figura migliore. Io, da come l'ho capita, riassumo un po' brutalmente, è cascato un foglio,
14: casca il foglietto,
15: allora si raccatta,
14: tanto ci gioco,
15: è che Vanoli è la prima idea se non si trova nessuno di meglio. Che vuol dire? Vuol dire che secondo me, se deve venire grosso, rimane Vanoli. Se deve venire Iraola, faccio un nome, certo, io ci credo poco a Iraola, però se deve venire Iraola, allora si saluta Vanoli. Tutto questo, l'idea di Paratici è muoversi già ora per arrivare anche senza forzare un eventuale addio o per comunque avere le idee chiare sull'eventuale permanenza.
2: Certo.
15: Quello che posso dire è che i contatti sono già avviati e vi dico, ho letto stamani La Nazione, io già da qualche giorno ci stavo lavorando.
2: Questa?
15: Attenzione a Carlos Questa,
2: perché?
15: Che mi risulta un nome molto apprezzato da Paratici. Il perché
2: devo
15: ci
2: dire
15: possono essere tanti.
2: C'è il suo amico Cherubini, no?
15: C'è Cherubini con cui con il Parma già Pradè aveva avuto operazioni di mercato, penso a Somma, banalmente. Paratici e Cherubini,
16: sensazione, mi è capitato di rileggere qualcosina che avevano, no? Che avevano poi spappardellato sui
15: Rubini.
16: Non che andasse su leggero Cherubini quando parlava con Allegri. Però va bene, l'avranno superato.
15: Sì, sicuramente sì, da quello che mi risulta ci sono buoni rapporti tra Fiorentina e Parma. E Carlos Questa, per il fatto che non è garantita la sua prosecuzione sulla panchina del Parma, è uno dei nomi su cui ha pensato la Fiorentina. Motivazioni? Questa ha un passato nella Juventus e credo che lì abbia conosciuto Paratici di persona, ed ha anche avuto un trascorso in Premier League, quindi è una figura che ci sta,
16: stato vice all'Lazio,
15: esatto, di Arteta, è una figura che ci sta nella visione paraticiana del calcio, quindi occhio anche a questa, io lo tengo dentro perché mi sembra uno di quei profili da tenere in considerazione.
16: 95 che così a botto ti dico che potrei andare oltre i dubbi sul gioco, che su questo questa la prima cosa che pensiamo tutti è
15: il nuovo Palladino.
16: Mamma mia, quest'anno sì, il Parma, sì, sì. No, no, il confronto Palladino era per il
15: calcio spettacolo,
16: cioè tutti
15: sì,
16: dietro,
15: sì.
16: Pullman davanti alla porta, cerco l'episodio, vinco 1-0 e mi salvo. E mi dico,
15: però il Parma non è mai stato dentro la zona retrocessione giocando
16: con
15: così,
16: la squadra con che la squadra ha, con i singoli che ha, dopodiché che ha, sì. È un luglio 95,
15: è un ragazzo,
16: cioè sì. Qui c'è dei margini probabilmente di crescita mostruosi. 95, 26 più
15: 31 anni, 31 anni. Sì, sì. Li fa a luglio 31 anni.
16: Però ve lo immaginate qui questa? Sono provocatorio. Rispondetemi, secondo voi meglio grosso questa? Perché io non lo so se vince a mani basse.
15: Io
16: sono
15: più intrigato da questa.
16: Questa 31enne
15: è più fresco, più
16: sono
15: giovane.
16: Non vince o nessuno, se vuoi fare.
15: Mi sa. Cioè,
16: allora, è vero che il Parma quest'anno non si poteva vedere.
15: Va bene, ma i tifosi del Parma per me
16: è altrettanto vero, insomma. Che quanti ce n'è di allenatori che a 31 anni fanno un anno in Serie A e ma salvano
15: il primo anno
16: una
15: poi
16: squadra
15: da allenatore,
16: da salvezza con ampio anticipo.
15: No, no,
16: forse
15: io
16: ce n'è.
15: Ma poi questa cosa che ha 30 anni secondo me è molto intrigante per i margini, no? Cosa che dicevi anche tu, Tommaso.
16: Sì.
15: E vedo tra l'altro che qualcuno insomma non l'ha presa benissimo.
16: No,
15: ti riporto le notizie.
16: Questa mi tengo Vanoli.
15: Non è che, non è che devo.
17: Vi ricordo 348-7513-933.
16: Meglio Aquilani di questa.
17: Di Lady Radio 3925-727-7775. Sì, anch'io sinceramente. Se
16: non
17: devo,
16: tira questa.
17: Se devo.
16: E questa poco.
15: Questa questa poco.
17: È chiaro che oggi parlare di situazione giocatori è ridicolo, non c'è l'allenatore, perché, però ecco, ti chiedo se magari se sui giovani mi dicevano qualcosa si può forse cominciare.
15: Sì, sicuramente. Allora, intanto attenzione al Monza, perché se il Monza sale in Serie A,
17: ieri ha battuto la Juve Stabia, per cui farà,
15: esatto,
17: la finale,
15: farà la
17: con
15: finale
17: la vincente ora tra Catanzaro,
15: credo,
17: e
15: sarà il Catanzaro. E acquista Lucchesi a titolo definitivo
17: per poco,
15: però c'è una percentuale molto sostanziosa per la Fiorentina.
16: Abbiamo sempre avuto i conti a posto, però lui
15: sì, sì. Però ci sono dei giocatori su cui è già possibile un po' immaginarsi il futuro, al di là di chi allenerà, perché io non credo che un qualsivoglia allenatore arrivi, no, e metta in dubbio la presenza di De Gea. Quindi De Gea, che nelle settimane scorse ha fatto presente alla dirigenza della Fiorentina, ha parlato anche con Paratici dicendo: io non ho le fregole di andar via, se mi tenete io penso anche a finire qui la carriera. D'altronde De Gea non manca tantissimo alla fine, vero che per i portieri si può anche tirare più
16: sì,
15: lungo,
16: ma insomma, dai,
15: però è già ampiamente over 30, 2-3 anni al massimo, ma magari non più da indiscutibile tra un paio d'anni, e quindi questa volontà di De Gea, se fosse confermata anche dalla scelta, che naturalmente sarà presa in sinergia col prossimo allenatore, ma io ripeto, Vanoli, questa Iraola, me li immagino tutti male a dire no, De Gea non lo voglio via, show, fuori dalla squadra. Quindi questo è un po' un tassello che possiamo già mettere a priori, diciamo. Cosa succede? Con la permanenza di De Gea ovviamente c'è un patrimonio in casa nostra che abbiamo cominciato anche a vedere,
16: vero, forte,
15: che
16: certo.
15: È Martinelli, che è andato molto bene in questi mesi alla Sampdoria. Molti tifosi della Samp, se andate a vedere il suo ultimo post sui social, gli hanno proprio scritto: rimani Tommaso, ti prego, rimani. Un ragazzo del 2006 in una piazza che comunque non è che perdona molto,
17: 24.000 spettatori di media.
15: Capito?
17: Più che la Fiorentina,
15: quindi io so che la Sampdoria ha già detto: ridatecelo pure, perché noi facciamo la Serie B l'anno prossimo, gli diamo la porta. La Fiorentina ha detto: ci possiamo stare, c'è un incontro in programma, credo massimo inizio giugno, con l'entourage di Martinelli, ma penso che su questa direttrice
17: siamo,
15: sia già
17: siamo
15: stata tracciata.
17: Martinelli
15: sì,
17: chiama tutto il monte di giocatori che tornano.
15: Sì.
17: Mi pare di capire che su un Zola c'era la possibilità di un riscatto da parte del Sassuolo.
15: Vediamo se, perché comunque non gli è dispiaciuto.
17: Cosa ride, Tommaso?
16: Mi è venuta in mente un'occasione di domenica sera.
15: Due ne ha sbagliate. Allora, Sassuolo Lecce,
16: una roba.
15: Posso dire una cosa? Se gli amanti,
16: ma poi la poteva mettere ovunque.
15: No, la roba. Una sul
16: sassata,
15: palo.
16: No, quell'altra.
15: Un'altra, ma una sul palo davanti al portiere quella un minuto
16: sul,
15: prima.
16: Quella sul palo, no. Cioè il difensore in scivolata. Ma quella prima è ancora oltre il dischetto del rigore. Ha preso proprio come a dire, ora spacco.
15: Ha tirato a Modena.
16: Ma è proprio
15: io dico gli amanti o gli odianti dei complotti non si riguardino Sassuolo Lecce Udinese Cremonese, perché quest'ultimo turno in Serie A ci ha regalato due partite curiose. Però sì, qualcuno potrebbe rimanere altrove, credo non Sottil, per fare qualche nome. Sì.
17: Di ce lo rimandano,
15: credo rientrerà
17: anche a Lecce, tanti problemi fisici,
15: ma sì,
17: questo ragazzo proprio non riesca,
15: non riesce a fare un campionato intero,
17: e questo è un problema per chi va a investire dei soldi. Io leggevo che Harder, il Padova, potrebbe
15: Harder ha giocato molto bene ancora un anno
17: e ci sta di lasciarlo, un'opzione giusta. Che forse il Salonicco potrebbe essere interessato per riscattare Bianco,
15: però io li spererei quasi che tornasse. Se ti dico la verità, dovrebbe tornare a Matucci dalla Spalmas, dove però attenzione, perché il Las Palmas un pensierino ce lo sta facendo. Qui io credo che dipenderà la considerazione che ha la Fiorentina, perché a Matucci, Bianco, io ricordo Fabregas che in una conferenza stampa disse: no, ma dicevo, gli italiani ce ne sono forti, e citò Bianco per la sorpresa di tutti. Questo vuol dire che ci sono dei calciatori che evidentemente per un motivo fisico, Bianco e Amatucci, hanno dei valori, ma tutto passa intorno alla considerazione che c'è di loro.
17: Non c'è dubbio. E
16: rientra anche Barak, lo scrive
15: Simone, Barak è scadenza, ce lo risparmiamo.
17: Ma anche quello che cercava, lo sai, cerca lui, è andato
15: Sabiri, anche lui purtroppo lo
16: salutiamo. Rientra Sabiri, se ne va, farà vivo.
15: Rientra per fare la valigia. È qui? Ma qui nel senso è di là con Sara Mastro.
16: Nello specifico in casa Viola mi faranno sapere.
15: Ah, le faremo sapere?
16: Da un po' che
17: Beltran?
15: Beltran torna, lui stesso però ha fatto capire non torna.
17: Potrebbe tornare a River?
15: Credo di sì. Ma lui è sempre stato, questo me lo disse, ebbe anche l'occasione di andare a intervistarlo al Viola Park, me lo disse lui stesso: io è troppo presto per me per tornare in Argentina, però in Italia non è andata, in Spagna non è andata. Io credo che la voglia che hanno in Argentina di riprenderselo e di rifarlo re, passatemi la semplificazione, possa incidere.
17: Ma realisticamente, calcolando che non l'abbiamo pagato tantissimo, certo ormai sai, i parametri è piccoli, per cui non l'abbiamo pagato tantissimo, ma l'abbiamo pagato, no? È vero che una parte di soldi sono già stati ammortizzati per chiederlo. Realisticamente, conoscendo l'attenzione degli argentini, quanto si può prendere?
16: Credevo si può ripensare a un Beltran nell'attacco Viola?
15: No, perché no, anche lui poi ha detto
16: poi che era Minchun è una prima punta, come mezzalo non è male,
15: e poi se torna italiano lo rimette a centrocampo. Valutiamo. fermi, rispondi. Facciamo, allora io credo Luca 10 milioni? Ma sia un po' puntetto.
17: Secondo me sono tanti,
15: esatto, cioè il massimo.
17: Comunque si oscilla lì 8-10 milioni.
15: Sì, io credo.
17: Quindi
15: più
17: capite
15: di questo
17: bene
15: sia.
17: Che Beltran è stato un fallimento tecnico, perché non si è dato nulla a Firenze, non ci hai preso nulla quando è andato dal Valencia, e un disastro economico perché non riesce a monetizzare nemmeno. No, lo dico perché qui errori ne sono stati commessi tanti. Prima di salutarci c'è una mia curiosità, vista la tua simpatia nei confronti di... Perché ride Loretta?
16: Perché è giusto che se ne parli.
17: Ti aspettavi... Perché allora, lo saluteremo venerdì. Palladino, per esempio, in Champions è stato l'unico che ha portato una squadra italiana più avanti, tra l'altro vincendo contro i tedeschi una partita di semplice, perché
15: nella
17: non è che è stato tutto scodellato. Poi purtroppo forse hanno proprio sbarellato la partita dopo il Bayern Monaco, ma proprio perché non c'era,
15: anche lui ci ha messo
17: però
15: del suo.
17: Troppo, perché non puoi andare a prendere qui tutta la valanga di ti aspettavi che anche lì 8 mesi fa un percorso e poi via?
15: No, sinceramente no.
17: Perché cos'è che non convince?
15: Sentivo, credo ieri, Tommaso Loreto con te, Luca, che diceva probabilmente c'è anche un tema di personalità. Non deve essere facile lavorare con Palladino. Non deve essere facile per lo stesso Palladino essersi ritrovato in due situazioni abbastanza cangianti come sono stata la Fiorentina l'anno scorso e l'Atalanta, in cui è arrivato in corsa con una situazione già piuttosto compromessa. Quindi io credo che ci sia da porsi anche un tema sulla personalità di Palladino, che forse arriva un po' troppo facilmente a rompere con coloro che lo foraggiano, in buona sostanza. Io mi aspettavo più o meno quest'ordine di risultati, forse un pelo più di continuità.
17: Ma comunque la dimensione potrebbe essere questa,
15: credo, tanto di più non potesse fare. E penso che il momento cruciale per scriverne il destino e fermarne l'esperienza all'Atalanta sia stata quando a marzo l'Atalanta gli ha prospettato un rinnovo e lui ha preso tempo. Lì si deve essere rotto qualcosa nel rapporto con i Percassi.
17: Perché mentre trovavo complicatissimo per un allenatore lavorare in una società dove non c'era competenza, come la Fiorentina, a Bergamo c'è un'organizzazione calcistica diversa, ecco, quindi lì mi ha un po' stupito. Comunque staremo a vedere cosa ci restituirà. Grazie come sempre
15: a voi.
17: Complimenti per il lavoro.
16: Lunedì sera sarà battaglia,
15: lunedì
16: sera dopo la sfida,
15: chiudiamo la stagione, cioè, caro Tommaso,
16: i santini magari chiudono con gli stessi punti,
15: quello è probabile, probabile, non lo so, possibile. E comunque ci sentiamo anche venerdì, naturalmente, durante questa imperdibile partita.
16: Grazie Dimitri,
15: a voi.
16: Ciao,
15: a presto.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
18: Ragazzi, ma Grosso e Vanoli è palese siano le ultime scelte, diciamo così, dopo che qualsiasi allenatore interpellato ha detto di no, ma lo sanno anche loro, spero lo sappiano anche loro, insomma, abbiano l'onestà intellettuale di sapere che non sono certo le prime scelte. E purtroppo la Fiorentina ormai in questi 8 anni si è adagiata a questa mediocrità e nulla, dobbiamo prendercela così, purtroppo. L'entusiasmo ormai è sotto i piedi e quindi sarà un'altra annata di queste mediocri, insomma, dove uno guarda le partite ma senza grandi aspirazioni.
16: Allegria.
19: Ragazzi, buon pomeriggio. No, dai ragazzi, io penso semplicemente che stiano aspettando la fine del campionato, ci stiano ragionando, magari ancora non sono sicuri al 100%, e alla fine faranno in questa conferenza, qualche giorno prima parleranno con Vanoli e ci annunceranno tutto in questa conferenza. Abbiamo pazienza, tanto ormai manca che manca, una settimana, 10 giorni, quello è. È inutile continuare a fare discorsi di sto genere. Poi piuttosto che pensare all'allenatore che verrà, pensiamo ai giocatori, perché può venire pure Guardiola, ma se gli dai la merce scadente ci può fare poco.
20: Buon pomeriggio, Calamai, però prima di avanzare delle ipotesi su quello che deve dire Ferrari o non deve dire, almeno aspettiamo la conferenza stampa di fine stagione. Mi sembra ingiusto che tu dia ora, come ha rivendicato i 65 punti, non l'ha fatto per i 40 della salvezza, ecco. Ma chi te lo dice a te che uno farà nella conferenza stampa? Quindi voi delle volte avete il vizio di parlare troppo presto e troppo velocemente, secondo il mio punto di vista. Bisognerebbe perlomeno parlare nei tempi giusti, ecco, tutto qui, Ale della Val di Seve.
21: Buongiorno ragazzi, Marco da Ippogetto. E non vi è venuto in mente che ci sia la possibilità di cambiare società? Perché a questo punto potrebbe essere molto chiara la cosa.
22: Riguarda il cordone ombelicale, mi spiego meglio. Cioè, se tieni Vanoli, indipendentemente dal fatto che se lo meriti o non se lo meriti, giochi bene, giochi male, lui rappresenta la Fiorentina di questa stagione, nel bene e nel male, sia lui che Pioli, ma rappresenta la Fiorentina che ha rischiato la B. Quindi la gente ha bisogno di farci anche nuove. Va bene? Alla prima sconfitta ripartirebbero i mugugni, ma è come se la Fiorentina di Zoff, quella che si salvò, che Zoff salvò all'ultima giornata, l'anno dopo, invece di ringraziare Zoff, sì, e salutarlo e prendere Prandelli e Corvino, fosse ripartita con Zoff. Alla prima sconfitta sarebbe invece ripartire con Prandelli. Quindi ringraziare Manoli, ma cambiare aria, proprio facce, passi da qui.
0: Buonasera, volevo aggiungere una considerazione al vostro argomento principale, che è Vanoli. Ma Vanoli, come è percepito, ovvero come si percepisce in città, come si percepisce tra i giocatori? Cioè, secondo me, al di là dei valori tecnici, lui è un allenatore che è entrato in corsa e ha fatto un buonissimo lavoro, ha salvato la Fiorentina. È entrato in corsa, ovvero lo metterei nello stesso cesto con Nicola, con Ballardini, questi tipi di allenatori pur bravissimi che servono a salvare le squadre. Tutt'altra cosa è invece partire all'inizio e dire prendo un allenatore che mi porta avanti un progetto diverso. Grazie, buonasera Marco.
16: Grazie a Marco, grazie a tutti gli altri, sì, ovviamente, sì, ci
17: tanti
16: scrivono
17: messaggi, sì, tanti bei pareri,
16: punti di vista, ovviamente,
17: io dico solo Ale che il tuo parere è sacrosanto, lo ripeto, ognuno di voi, se a te sta bene che ancora a stagione finita, perché a stagione finita siamo salvi, questo tipo di scuse non ci siano state, io sono abituato in un'altra maniera. Io se dico una cosa e sbaglio e arrivo qui il giorno dopo, io dico, ieri ho detto una cosa sbagliata,
16: cioè,
17: punto,
16: cioè,
17: e basta. Allora, nel momento in cui anche attraverso magari la sua parte social vanno i programmi, intervengono dopo le partite, prima delle partite, magari, ecco, io magari lo farà. Per me è sempre un pochino tardi, ma questo, Ale, io non voglio dire che te
16: dipende, so, da, io
17: questo è il mio parere,
16: la vedo,
17: vale per
16: te,
17: uno,
16: Luca,
17: come dico sempre, ci mancherebbe altro.
16: Io per esempio dopo Roma mi aspettavo un discorso di questo, certo, tipo, ma già a dicembre rimasi molto colpito quando,
17: no, invece,
16: insomma,
17: ti chiedo,
16: detto che,
17: allora,
16: c'era una grande atmosfera, no?
17: Il direttore Tommaso Loreto, chi gestisce questo mondo, ha preso una decisione che, per quel che vale, condivido totalmente, di non inseguire le voci per quanto riguarda la società.
16: Io l'ho intuita, sì, cambio di proprietà,
17: sì,
16: non di
17: quante ne arrivano, sì, dicendo vorremmo che andassero via tutti. Ti devo dire che abbiamo questo, credo interpretare il tuo pensiero.
16: Detto mille volte.
17: Questo non invieta che c'è l'ospite prima nella trasmissione con Lorenzo Marucci. Marucci ha detto che aspettiamo i prossimi giorni, lui non esclude che potrebbe esserci anche importante novità per quanto riguarda la proprietà della società, ma al momento, ora che sono le 15:35 più o meno di oggi, qui non risulta nessun
16: mettiamola
17: tipo
16: così
17: di ipotesi.
16: Se vi
17: genere,
16: diciamo che abbiamo capito e Vanoli vorrebbe sapere qualcosa, ve lo diciamo perché abbiamo fatto un lavoro che ci ha portato a capire e a raccogliere determinati indizi. Se la Fiorentina verrà ceduta o meno, io ve lo dico sinceramente, io non ne so nulla.
17: Ma non, sinceramente non abbiamo colto nemmeno dei piccoli indizi che possono portare a questo tipo di situazione, perché in ogni tipo di situazione, anche nell'occasione in cui il presidente Giuseppe Commisso ha ricordato suo padre con quel messaggio, no?
16: Dopo il Genoa,
17: ha detto che la volontà è quella di far continuare a far crescere, cioè, il lavoro del babbo.
16: No, dopo la Juve.
17: No, lo fece
16: forse dopo il Genoa.
17: Non mi ricordo, in un compleanno.
16: Il compleanno.
17: Disse la volontà è di far crescere, cioè, i progetti del babbo, quindi dei media con la Fiorentina. Quindi non c'è nessun tipo di messaggio. Anche nell'intervista che ha fatto Paratici al Corriere della Sera, alla domanda fatta opportunamente a mio amico Paolo Condò, intervenne Paratici, disse: guarda, c'è Ferrari, e Ferrari ribadì che non c'era nessun tipo di volontà. Per cui riportiamo tutte le voci che vengono dette dai protagonisti, ma non interveniamo su questo tema, perché qui sarebbe veramente una speculazione, e questa direzione, questo gruppo di lavoro, tutto vuol fare meno speculazione, mi pare. La Fiorentina già ha sofferto abbastanza.
16: Questo sì.
17: Eccoci, allora, abbiamo il prossimo ospite? Sì. E sì, qual è perché il tema del prossimo ospite?
16: Ci
17: lo dico,
16: soffermiamo
17: io.
16: Quindi, su,
17: nel salutare,
16: su un singolo.
17: Nel salutare Mister Luca Meloni. Ciao mister, buon pomeriggio.
3: Ciao, ciao a tutti.
17: Ti disturbiamo perché? Perché oggi a me ha colpito molto, anzi ieri sera, leggere da una fonte credibile come quella di Sky che il Bournemouth, parliamo di una delle realtà inglesi che sta lottando per andare in Champions, quindi una realtà non che ha un pedigree storico, ma una realtà in grande crescita, che sarebbe interessata a Fortini. E abbiamo avuto riscontri di questo tipo di ragionamento, ma non potrebbe essere altrimenti, perché non è che ti abbini una realtà inglese a un ragazzo se non c'è un interesse. Dall'altra parte, mister, c'è un ragazzo che è vero ha avuto dei problemi alla schiena, però spazio ne ha avuto pochissimo.
16: L'anno scorso è stato tra i migliori in B.
17: In B formidabile con la Juve Stabia. Guarda, ho parlato con mister Pagliuca
16: tra
17: e
16: i
17: mi ha anche detto alcune
16: campionato cose.
17: Però qui ha trovato poco spazio e ci resta il dubbio di non aver capito nemmeno il suo ruolo in maniera chiara, perché qualcuno può anche dire che con una linea difensiva a 4 lui può faticare. Certo è che se lo vogliono in Premier e non una squadra qualsiasi, il rischio e il timore di non riuscire a valutarlo per bene io credo sia oggettivo. E allora ti chiediamo la tua valutazione.

0: un possesso forse potrebbe non essere ancora maturo al punto giusto. Detto questo, della parte di collocazione tattica, sì, onestamente Pordini conosco personalmente e l'ho avuto appunto il ragazzo, ma conosco anche la famiglia, che è una famiglia di persone in gamba dietro. Credo che quest'anno, per motivi sì fisici, ma forse un po' anche per scelte della guida tecnica, non abbia avuto lo spazio che meritava.
1: Sì.
0: Bisogna, come abbiamo fatto d'altro canto tutti quelli che insomma seguono questo sport, valutare anche il fatto della situazione che un giovane può aver vissuto in un'annata.
1: Non c'è dubbio, così complicata. Certo, certo.
0: Molto complessa.
1: Certo.
0: Per cui i giovani, a meno che abbiano già una maturazione molto superiore all'età che ha, e ripeto, Niccolò è un ragazzo veramente serio, vi posso assicurare che è uno di quelli che maggiormente ha sentito questo rischio che c'è stato fino a 2 mesi fa di un'eventuale retrocessione. Era uno di quelli che se la prendeva veramente più di tutti, questo ve lo posso dare con certezza.
1: E questo è importante,
0: paura,
1: certo.
0: Ho paura che se non stiamo attenti potrebbe accadere la stessa cosa che è successa con Caiola.
1: No, ma con una differenza che qui renderebbe, caro mister, la situazione ancora più grave, no? Perché Caiode è stato ceduto, ma è stato ceduto alla fine per una cifra probabilmente non importante, ma non malvagio. Abbiamo un sei politico. Qui stiamo parlando di un ragazzo che lo stanno portando, e a questo punto non sono il suo manager, ma se facesse una cosa del genere sarebbe un pazzo. Lo stanno portando a un anno dalla scadenza del contratto, quindi con un potere contrattuale da parte della Fiorentina bassissimo, con un ingaggio da primavera, quindi
2: molto
1: voglio dire,
2: al di fuori del mercato,
1: no, completamente fuori dal mercato, quindi fin troppo facile da aggredire per un altro club anche da un punto di vista economico, riconoscendogli quello che possa essere una valutazione di 300-400 euro, era che quello che lui meritava,
2: che Gasperini ha fatto il diavolo a 4, esatto, poi ha detto gliel'avevamo promesso
1: il
2: a Roma.
1: Timore di non averlo capito, perché ecco, te hai fatto riferimento a alcuni schemi, no? Ecco, la sensazione è magari che la Fiorentina si stia orientando, mister, verso una difesa a 4. Nella difesa a 4 te lo vedi maturo? Guarda, ti dico, io parlavo informalmente, perché non può rilasciare dichiarazioni ufficiali, informalmente con Pagliuca, e l'ha avuta la Juve Stabia, secondo lui può fare la difesa a 4, ma a destra, non a sinistra.
2: Quindi,
1: mentre il ragazzo preferirebbe
2: destro,
1: giocare a sinistra,
2: se no in realtà è un quinto di centrocampo.
1: E l'altra riflessione che faceva, anche questa te lo consegno, è che forse per la Serie A deve ancora mettere un po' di muscoli, cioè sulla la fisicità, ma stiamo parlando di un ragazzo che ha tutto il tempo per farlo. Ma su una Fiorentina a 4, secondo te lui può funzionare?
0: Allora, può funzionare, ma gli va dato il tempo di sistemare, diciamo, e di finire di strutturare la sua fisicità. Per le caratteristiche che l'ho visto io da bambino, ma poi pochino anche nella
1: crescita
0: successiva, e tutta la crescita, come la maggior parte del 2006 che ora si stanno mettendo alla ribalta, sì, della Fiorentina, è un giocatore a maggiore propulsione offensiva, cioè è quel giocatore in grado di saltare l'uomo, cosa rarissima oggi. Magari può non saltarlo sempre tecnicamente, ma lo può saltare in velocità.
1: Nella velocità, certo.
0: E
1: certo,
0: voi sapete bene che questo tipo di giocatori, che poi ti portano ad avere una superiorità,
1: sono oro.
0: Sono oro
1: puro.
0: Dico, una valutazione un pochino più approfondita, per rischiare di non fare gli errori che poi tutti si commette, perché nessuno di noi è perfetto, e anche nelle scelte dei giocatori è normale che accada una cosa del genere. Però non dimentichiamoci, dico, un altro giocatore,
1: sì,
0: Ghilardi della Roma, noi lo abbiamo perso per 5 milioni di euro l'anno scorso.
1: È vero.
0: Un giocatore che è destinato ad arrivare in nazionale, secondo me.
1: Sì, è vero, è vero. Senti, mister, visto, e poi ti ringraziamo, restando sempre su ragazzi che hai incrociato, ma sono sicuro che per la tua passione con chi ha lavorato, sono come figli per gli allenatori del settore giovanile. Sì. Questi ragazzi sono come figli, quindi non li molli mai, perché c'è un sentimento che va oltre poi l'aspetto tecnico. Ecco, ti chiedo la tua valutazione su Braschi.

0: che io ho visto entrare a Roma, io vedere un ragazzo che debutta con questa personalità, senza paura, con coraggio. Di solito il ragazzino debutta in Serie A, si mette lì la palla, boom, la dà subito al vecchio, cioè si mette in una condizione più di controllo e di zona serena. Lui senza paura chiedeva la palla, rimbalzava su avversari più fisici ma ritornava ad attaccarli. Ecco, e qual è secondo te il taglio di Braschi in questo momento? Cioè è chiaro, lui va via, a che livello secondo te la Fiorentina potrebbe dare in prestito?
1: Allora, Braschi secondo me dovrebbe andare a fare una buona Serie B.
0: Buona Serie B, ecco, come livello.
1: Una buona Serie B, perché? Allora, il ragazzo ha, mi permetto di dirlo, un fuoco viola dentro,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: gli arde in maniera impressionante. Le lacrime ce le abbiamo tutti negli occhi,
0: sì,
1: al momento dell'esordio.
0: Guarda,
1: quelle cose che
0: guarda, mi ha detto Andrea Giannattasio che come te vive questi ragazzi, come li accompagna. Scherzosamente disse prima della partita alla Juve: Braschi darebbe un rene per già la partita, per dire quello, per accompagnare la riflessione che facevi te. No, c'è gente, sì, c'è ragazzi che veramente hanno la Fiorentina cucita sulla pelle.
1: Sì, sì, sì. Io ricordo, vi dico questo aneddoto di una delle piccole cose che magari negli spogliatoi gli dicevo prima della partita. Ripeto, erano puntini esordienti, per cui erano piccoli, ma già si vedevano tante cose. E gli dicevo: ricordate sempre una cosa, che nel video che avete addosso, uno dei filini che c'è siete voi, che può diventare una trama ancora più grossa e ancora più grossa.
0: Certo.
1: E di loro rimanevano proprio
0: bellissimo, bellissimo,
1: illuminati,
0: bellissimo,
1: veramente. Comunque, tornando a Braschi, sicuramente
2: quando c'era l'altro Giglio,
0: sì,
1: quando c'era,
2: quando ci sapeva il Giglio, quello vero, abbia pazienza, qui mi è uscito il Fiorentino, scusate,
1: è vero, quello è vero, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Comunque lui, secondo me, dovrebbe fare un'esperienza come sta facendo anche Rubino, ha fatto Rubino quest'anno,
0: sì,
1: a Carrara, altro elemento molto importante, in cui abbia la possibilità di esprimersi e di giocarsi il posto, non di andare a fare il secondo, il centravanti di scorta. Questa,
0: sì,
1: è la cosa,
0: sì,
1: importante.
0: Ecco, c'è stato un dibattito anche su Braschi, sul ruolo. Cioè, c'è chi lo vede prima punta, c'è chi lo vede anche come una seconda punta. Lui c'ha una facilità di movimento, mi è piaciuto molto proprio. L'ho visto andare incontro, cioè non è quello che pascola dentro quell'area di rigore. Ma te come pensi che possa essere il suo sviluppo di carriera?
1: Allora, lui può, in questo momento non si deve precludere nessuna delle due posizioni nel settore avanzato, cioè può essere anche un centravanti moderno. Cosa intendo io per moderno? Può essere quel centravanti che può anche far muovere gli attaccanti e i centrocampisti che si inseriscono con i suoi movimenti, cioè non aspettare,
0: sì,
1: soltanto la palla e andare alla conclusione, cosa che peraltro ha fatto molto bene alla prima azione, come abbiamo detto, a Roma, ma può essere anche un centravanti che detta i movimenti della palla in fase avanzata, perché ha questa caratteristica, ha una buona, per non dire ottima, tecnica individuale, ma attacca bene gli spazi e si muove molto bene negli spazi. Certo, deve giocare, l'esperienza
0: questo è normale. Prima di salutarti, visto che ne hai fatto riferimento a Rubino, che a me l'anno scorso aveva impressionato per la qualità, proprio ci vede, e io credo che ci sia un disperato bisogno, ma proprio disperato, di tornare alla qualità.
3: Poi lui è esterno, insomma è un ruolo di cui avrei bisogno,
0: sì, ma lui è
3: anche
0: un po' un 10,
1: un
0: po' un 10,
1: è un ibrido,
2: come lo ricordo me stesso.
0: Ecco, dopo questa esperienza di quest'anno, il passaggio successivo?
1: Passaggio successivo, non so se dipenderà un po' anche da come verrà strutturata la squadra a Firenze
0: e dall'allenatore, anche immagino,
1: dall'allenatore, chiaramente, assolutamente, che detterà le linee guida poi per la struttura della squadra. Io credo che lui però sia pronto per fare un salto nella serie maggiore,
0: esatto,
1: cioè la crescita deve essere questa, perché o fa magari per ipotesi, un altro anno però in una squadra di vertice.
0: Sì.
1: Io, se mi posso permettere molto umilmente, direi comunque portiamotelo in ritiro.
0: No, bravo, guarda, lo stavo dicendo io.
2: Facciamolo valutare,
0: perché ragazzi, io c'ho sempre nella testa il ricordo di Federico Chiesa, no? Federico Chiesa doveva andare a Ferrara da semplice e disse, facciamolo vedere a Paolo Sosa, e Paolo Sosa dice, altro è semplice, questo me lo tengo io, no? Cioè farli vedere, perché poi un allenatore, l'occhio dell'allenatore sono importanti, oppure nel riferimento di crescita, perché vedi la Sampdoria in Serie B vale una squadra di Serie A. Sì. Perché non è la categoria, certo, è importante, ma conta anche l'ambiente, la società, l'ambiente, le pressioni. Cioè un giovane, chiaro, deve, esatto, abituarsi alle pressioni, no mister?
1: Assolutamente sì, e abbiamo visto Martinelli che secondo me ha fatto un percorso a Genoa importante.
0: Certo,
1: il ruolo del portiere da noi almeno, ma in generale, ma da noi a Firenze, secondo me per un altro anno almeno abbiamo una certezza, con tutto quello che può piacere o non piacere, di che è per
0: amor sì, non no, è, non c'è dubbio.
1: Bastiamo perdere portieri come lui in giro e non mi sembra che ce ne siano tanti.
0: E poi secondo me facciamo del bene a Martinelli, dandogli la possibilità di continuare. Ma ricordate, Martinelli
2: l'esperienza,
0: è arrivato a gennaio, quindi praticamente ha fatto mezzo campionato, no? Quindi dentro una squadra di Serie A, perché la Sampdoria, al di là del campionato, è una squadra di Serie A, con le pressioni di Serie A, le tensioni di Serie A, la stampa di Serie A, cioè c'è tutto questo tipo di attenzioni, per cui poi un altro anno e poi viene qua magari con De Gea gli fa da chioccia, e poi per 5-6 anni non abbiamo nemmeno il problema del portiere. Grazie a Luca,
2: grazie
0: Meloni,
2: mister,
0: grazie mister, è stato veramente gentilissimo.
1: Grazie a voi.
2: Un saluto.
0: Pochino più di coraggio sui giovani, Tommaso.
2: Si torna lì, un po' più di coraggio, una piazza che ha anche una cultura sotto questo profilo, una società che magari lo annuncia e lo fa con convinzione, perché se lo annunci poi è chiaro che parti da un... ci devono essere messi dei tasselli.
0: Anche noi, io mi voglio tirare dentro
2: noi,
0: anche
2: per
0: noi
2: primi, che
0: anche
2: tante
0: noi,
2: volte la linea verde
0: con quanti, i giovani non si vince,
2: quanti pezzi fatti in un certo periodo, la nuova Fiorentina e poi dopo due mesi però sto ragazzo è meglio se va a giocare fuori, indubbiamente.
0: Anche noi, io mi ci metto dentro il calderone tranquillamente, perché è molto comodo, perché tutti parlano di giovani, poi però se hai la voglia, il coraggio di provare un qualcosa, poi li devi aiutare, proteggere, e devi ribellarti a con i giovani non si vince.
2: Va bene, a me non resta che segnalare per i più curiosi di calcio gli appuntamenti di stasera, perché Palermo-Catanzaro
0: è tanta roba.
2: Ho sentito, se ne parla moltissimo qui a Radio Firenze Viola, e soprattutto per i meriti di Aquilani, e quindi stasera alle 20 la gara di ritorno.
0: Poi c'è la finale
2: Palermo,
0: di Europa League.
2: Poi c'è la finale di Europa League, Friburgo-Aston Villa, la solita inglese di mezzo. E il Friburgo che, non lo so, cioè è un club così.
0: Chi sono?
2: Sono in finale d'Europa League. Magari hanno lo stadio, un bacino d'utenza importante, un progetto che va avanti da 10 anni.
0: Chi sono?
2: Non lo so, mi Dove studierò sono? Friburgo, vabbè. Però con tutto il rispetto, forza Aston Villa, fa più simpatia a Birmingham, vabbè, che Friburgo, fredda, grigia. Salutiamo gli amici di Friburgo. No, bellissima, per carità, però insomma io soffro più il fascino degli inglesi. Noi torniamo domani, tu di sicuro, io sarò dietro ad altre faccende,
0: costruire progetti,
2: Ludovico Mauro,
0: per il futuro,
2: in tua compagnia, e tra pochissimo comunque tempi supplementari a seguire Galassi con i suoi ospiti Carrisca al vento, serata di approfondimento, Scanner, colpi d'ala e infine Extra Viola fino alle 21:30, musica, informazione e Fiorentina dalle 18 anche su Lady Radio. Salutiamo chi ci ha seguito e lo ritroveremo domani, se vorrà, dalle 14 qui a Palla al Centro su Radio Firenze Viola e Lady Radio.
0: Ciao!
2: Ciao!

0: bistrò, ristorante, pizzeria di fronte alla Fortezza d'Abasso ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Ristorante Pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
1: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ancora?
3: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari, la terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Nicolò Santi
4: e Alessandro Di Nardo.
3: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: a vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: La Fiorentina femminile da oggi è l'altra metà della Viola. La nuova trasmissione di Radio Firenze Viola, che tutti i giovedì, dalle 20 alle 20.50, racconterà i risultati, le storie e i retroscena delle ragazze, anche con la presenza in studio delle stesse protagoniste. Io, Claudia Marrone, insieme a Stefano Berardo, vi accompagnerò all'interno del Viola Park con un approfondimento settimanale sull'altra metà della nostra Fiorentina.
4: Grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
1: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
1: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
11: Giornali in edicola e non solo.
10: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno a tutti amici all'ascolto, bentrovati con Buongiorno Firenze, l'appuntamento del giovedì, bentrovati da parte di Andrea Giannattasio, ore 7:05 minuti, parte un altro appuntamento con la nostra rassegna stampa, il nostro contenitore di informazioni mattutine che vi terrà compagnia fino alle ore 9 in questo giorno di vigilia, stranamente così, giorno di vigilia dell'ultima giornata di campionato, domani alle 20:45 l'ultimo atto di questa tristissima stagione della Fiorentina. Alle 20:45 arriva l'Atalanta di Palladino al Franchi, sarà forse l'ultima volta per tanti protagonisti, in negativo o in positivo, chi lo sa, soprattutto quelli in negativo sia chiaro, per tanti protagonisti di quest'ultima annata, e ne parleremo diffusamente di quello che potrà accadere domani, quando poi anche lanceremo il nostro sondaggione mattutino. Buona giornata, e mi fa molto piacere augurargliela, a Stefano Cherubini, che al di là dal vetro oggi fa l'esordio singolo col sottoscritto al di là dal vetro, e insomma sarà un compagno di viaggio anche in questa mattinata per quanto ci riguarda. Soprattutto buona giornata a voi amici da casa, dal lavoro, dalla macchina, da tutte le parti in cui ci state ascoltando, seguendo canale 92 del digitale terrestre se siete a casa, Smart TV, quindi l'app se chiaramente siete ancora nelle vostre abitazioni, oppure nelle vostre attività lavorative avete acceso la televisione per permettere ai vostri clienti di vedere Radio Firenze Viola o Firenze Viola TV, altrimenti l'app, lo streaming di Radio Firenze Viola, e naturalmente per chi ha una macchina di ultima generazione anche il DAB, che chiaramente compagno di viaggio ormai da diverso tempo in tutta la Toscana. Ormai lo spot di Radio Firenze Viola con il ben noto Bluetooth rotto del direttore Loreto è diventato una abitudine. E ieri tanti avvenimenti da un punto di vista sportivo, devo dire che sono successe tantissime cose. Intanto l'Aston Villa ha vinto la Europa League, è la quinta Europa League che Unai Emery vince in carriera, dopo le tre con il Siviglia e quella con il Villarreal di qualche anno fa. È arrivata anche la Coppa contro il Friburgo con l'Aston Villa, ed è un successo sicuramente importantissimo per il club inglese. Inghilterra che spera di fare incetta di tutti e tre i trofei internazionali, chiaramente ci sono anche il Crystal Palace e l'Arsenal nelle due altre finali delle competizioni UEFA. Intanto una se l'è aggiudicata un inglese, vedremo se il Crystal Palace e l'Arsenal faranno altrettanto. Sicuramente il Crystal Palace è favorito contro il Rayo Vallecano nella finale di Conference. L'Arsenal neocampione in Inghilterra contro il PSG, non lo so se è favorito, francamente non credo. Il PSG ha un tasso tecnico molto più alto, sono due squadre completamente diverse, offrono un tipo di calcio diverso, Arteta e Luis Enrique, quindi probabilmente sarà proprio uno scontro di mentalità quello che andrà in scena a Budapest tra una decina di giorni. Tra l'altro ricordo che la finale di Champions League, come peraltro la finale di Conference, sia chiaro, saranno trasmesse su Sky in esclusiva. La finale di Champions League avrà un racconto d'eccezione, perché ci sarà Massimo Marianella a raccontarvi PSG Arsenal. Detto tutto questo, altro evento sportivo di grande rilevanza che ci ha fatto molto piacere ieri, almeno personalmente, ma penso anche in generale il popolo viola, visto che ci sta arrivando già qualche messaggio in tal senso, è stato la sconfitta in realtà, ma conseguentemente la qualificazione alla finale playoff del Catanzaro, playoff di Serie B naturalmente. Catanzaro che ha perso 2-0 ieri alla favorita di Palermo contro i Rosanero, ma in virtù della vittoria per 3-0 nella gara di andata, la squadra di Alberto Aquilani si è qualificata alla finale playoff, dove affronterà tra domenica e venerdì della settimana prossima il Monza. Monza che non senza soffrire aveva avuto la meglio nei giorni scorsi sulla Juve Stabia. Quindi la finale playoff per salire in Serie A sarà Monza-Catanzaro, l'andata sarà in Calabria, il ritorno sarà in Brianza, e quindi insomma una finale certamente in attesa, perché tutti pensavano che sarebbe stato il Palermo ad andare in fondo ai playoff. Peraltro Palermo che era il super quotato a salire in Serie A per tanti motivi, perché c'era Inzaghi in panchina, perché è la seconda squadra con il monte ingaggi più alto della Serie B. In realtà il Palermo ha fatto un vero e proprio fiasco, perché quando spendi tanti soldi in Serie B e non arrivi su è un fiasco, ed è l'ennesimo fiasco che fa il Palermo, perché il Palermo da qualche anno, da quando è entrato nell'orbita del City Group, insomma, è una società che spende un sacco di soldi e ancora non è riuscita a tornare su. Quindi insomma, a conferma del fatto che se la Fiorentina quest'anno disgraziatamente fosse retrocessa, non è che tornava su dopo un battito di ciglia. Sì, se sei bravo fai come il Venezia e il Sassuolo 2 anni fa, che fai un anno di B e subito e torni subito in A. È successo, ripeto, al Sassuolo 2 anni fa, è successo al Venezia quest'anno, ci sta che possa succedere anche al Monza quest'anno, che vincerà magari i playoff contro il Catanzaro, spero di no, ma ci sta che possa accadere. E quindi bene, se sei bravo ci riesci subito a tornare su, e altrimenti se no rischi grosso. Guardate l'Empoli quest'anno ha evitato i playout all'ultima giornata di campionato, il Palermo sono anni e anni che è in Serie B, anzi era stato anche in Serie C negli anni scorsi, era fallito, insomma bisogna avere le competenze per risalire, e francamente evidentemente tutti i soldi del mondo non fanno la differenza se non ci sono le qualità e le competenze. Quindi complimenti a Catanzaro, complimenti ad Alberto Aquilani. Devo dire ieri delle brutte scene allo stadio di Palermo, perché tra una rissa scoppiata in tribuna, e lì hanno colpa entrambe le tifoserie perché sono convinto che saranno provocate a vicenda, ma soprattutto i petardi e le robe lanciate a fine partita in campo per non far festeggiare i giocatori del Catanzaro sul terreno di gioco, e li hanno costretti a rintanarsi negli spogliatoi, sono state delle scene veramente censurabili. Quindi addirittura leggevo un'intervista di Aquilani che ha detto che è scoppiato un petardo vicino alla testa di un suo collaboratore che è svenuto e hanno dovuto chiamare i soccorsi. Quindi veramente delle scene inaccettabili, non è possibile una partita di calcio trasformarla in una guerriglia. Poi capisco la rabbia dei tifosi del Palermo, sono frustrati e tutto quello che volete, ma non esiste fare una roba del genere. Va bene, allora, questo giusto per raccontarvi quello che è stato un po' il piatto di ieri sera, tra le 20 e le 21, sono giocate a quest'ora le due gare in oggetto. Oggi un'altra gara che chiaramente ha una rilevanza assai minore, ma interessa la Fiorentina primavera, perché oggi va in scena il playoff tra Roma e Bologna, la squadra che passerà dal confronto di oggi in gara secca al Tre Fontane affronterà la Fiorentina domenica alle 18.30 nella semifinale scudetto primavera, quindi oggi occhi puntati su Roma-Bologna ore 15, chi passa incontra la Fiorentina, alla Roma basta in realtà il pareggio perché è messa meglio in classifica, mentre domani venerdì va in scena chiaramente Fiorentina-Atalanta, ci mancherebbe altro, l'altro playoff di primavera tra Cesena e Inter, chi passa affronta il Parma, sempre al Viola Park, lunedì però, mentre andrà in scena anche il ritorno dei playout di Serie B tra Südtirol e Bari. L'andata è finita 0-0 e quindi sicuramente il Bari rischia grosso, se non vince a Bolzano retrocede in Serie C. Va bene, questo anche per raccontarvi quelli che sono un po' gli appuntamenti delle prossime ore. Prima di iniziare la rassegna stampa devo doverosamente ricordare quello che è il sondaggio del giorno. Devo dire che è un sondaggio che magari lì per lì vi potrà lasciare un po' interdetti, perché magari non si parla direttamente di Fiorentina, però non ho il minimo dubbio che sarà ampiamente partecipato, come un po' tutti i sondaggi del mattino che sottopongo, perché poi siete talmente tanti all'ascolto che alla fine le risposte arrivano, ecco, anche se poi magari non faccio subito colpo, non faccio subito breccia nei vostri animi. Il sondaggio del giorno è dedicato a, pensate un po', Raffaele Palladino. Raffaele Palladino che tornerà domani da ex per la prima volta al Franchi dopo tutto quello che è successo l'estate scorsa, in realtà nemmeno estate perché penso fosse ancora primavera, era finito da poco il campionato, la Fiorentina aveva rinnovato prima ancora che finisse la stagione il contratto al tecnico campano, era prima della semifinale di ritorno contro il Real Betis di Conference League. La Fiorentina con Palladino chiuse al sesto posto, 65 punti, un dato molto alto. Certamente non è stata una stagione lineare, la Fiorentina ha fatto un girone di andata da Champions League e ha fatto un girone di ritorno da decimo posto, però alla fine la somma fa sesto posto, 65 punti. Io penso che alla fine contino i fatti, contino i numeri e non tanto le parole, e quindi evidentemente Raffaele Palladino si è rivelato, numeri alla mano, il miglior tecnico degli ultimi anni, penso da dopo Paolo Sousa sostanzialmente, no forse da dopo Montella, sì, beh, che è venuto prima di Paolo Sousa, sì, da dopo Paolo Sousa è stato il miglior in fatto di punti in classifica, fatti in campionato, poi è chiaro che italiano, ha centrato tre finali, ha fatto vivere delle emozioni che non sono state mai vissute con Palladino, insomma, l'anno scorso il risultato dice sesto posto, 65 punti, dice che la Fiorentina al Franchi ha battuto tutte le big tranne il Napoli, ha battuto la Juve, ha battuto il Milan, ha battuto l'Inter, ha battuto la Roma, ha battuto la Lazio, ha battuto l'Atalanta, le ha battute tutte sostanzialmente, quindi è stato un anno proficuo sotto tanti punti di vista. Quindi la domanda che vi faccio, che vedete peraltro già in sovrimpressione, che la regia sono già convinto avrà già condiviso sui nostri social, in particolar modo su WhatsApp, è questa: che accoglienza ci sarà, dedicherete, tributerete domani a Raffaele Palladino? Lo applaudirete, lo ignorerete oppure lo contesterete, lo fischierete? E ci aggiungo anche un'altra cosa, extra domanda riguardo Palladino. Ma voi lo riprendereste Palladino sulla panchina viola? Perché sanno tutti che se ne andrà via a fine anno dall'Atalanta, dopo aver fatto, secondo me, un onesto lavoro. Niente di clamoroso, Non, guardate, io sono uno che ha elogiato molto il lavoro di Palladino e che ritiene Palladino un bravo tecnico. Ok? E credo che se fosse rimasto lui quest'anno, la Fiorentina non avrebbe magari fatto chissà che cosa, ma non sarebbe stata nemmeno quindicesima come adesso. Idem se fosse tornato a novembre, quando poi fu cacciato Pioli. Quindi lo ritengo un buonissimo allenatore, ok? Non ho problemi a dire che ho tuttora un buonissimo rapporto con lui e lo ritengo un buonissimo allenatore. Detto questo, non sono tra quelli che dicono: ah, che grande cosa ha fatto l'Atalanta. Secondo me ha fatto bene, non ha fatto niente di pazzesco, perché non è praticamente mai stato in modo concreto e duraturo in lotta per andare in Champions, se no se non per un periodo breve. Penso che qualificarsi alla Conference da settimo in classifica sia un po' il minimo sindacale da chiedere a una rosa come quella dell'Atalanta. E ricordo che l'Atalanta è uscita in semifinale di Coppa Italia in casa, giocando contro una delle peggiori Lazio degli ultimi anni. Quindi ha dei demeriti Palladino quest'anno. Certo, ha anche il merito di essere stata l'unica squadra italiana, l'Atalanta, ad arrivare agli ottavi di finale, ad aver fatto fuori una potenza internazionale come Borussia Dortmund. Poi però ne ha prese 10 tra andata e ritorno dal Bayern Monaco, che per carità è una macchina da gol, è arrivato in semifinale dei Champions, è stato fatto fuori dal Paris Saint Germain, quindi insomma vuol dire che qualche valore ce l'ha la formazione di Kompany. Ma l'Atalanta intanto c'era arrivata in quella competizione fino a quel momento, quindi diciamo che ha fatto un lavoro secondo me da 6 e mezzo Raffaele Palladino all'Atalanta. Niente di straordinario, ottime cose, altre normali. Insomma, mi pare che ultimamente l'Atalanta abbia staccato la spina, tranne la vittoria a San Siro col Milan di qualche settimana fa, poi insomma non ci ha raccontato niente di clamoroso. Per cui, al netto di ciò che ha fatto quest'anno a Bergamo, dove terminerà la sua stagione con la gara di Firenze, e di quello che ha fatto al Franchi l'anno scorso, quando domani tornerà Palladino, lo applaudirete, lo ignorerete o lo fischierete? E ci aggiungo, ma voi lo riprendereste in panchina Palladino? Rispondo io, no, non lo riprenderei, perché sennò poi uno pensa, ma non dici come cosa ne pensi? E io lo dico subito, io non lo riprenderei, perché le minestre riscaldate non le riprendo più. Mi è bastato quest'anno Pioli, basta, anche io ero tra quelli che erano contenti per il ritorno di Pioli, l'ho fatta di fuori dal vaso ampiamente, quindi basta. Non voglio minimamente più tornare sul passato, e quindi basta, fine delle trasmissioni. Però ecco, chiedo a voi se magari in un momento di malinconia, di nostalgia, riprendereste il buon Palladino sulla panchina viola. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Per rispondere alla domanda su Raffaele Palladino, su quello che sarà appunto il tributo che domani il Franchi gli darà, se glielo darà, e per sapere se lo riprendereste o meno a Firenze, i numeri per interagire con noi sono 348 75 13933, per i vostri WhatsApp scritti o vocali, altrimenti 055 77 111 71 per le vostre telefonate in diretta. L'ottimo Stefano Cherubini è al di là dal vetro ed è pronto a chiaramente commutare in diretta tutte le telefonate che arriveranno. Come sempre dico, le telefonate saltano la fila, quindi se ci chiamate non dovete rispettare alcun tipo di orario, non è che come con i messaggi vocali scritti dovete aspettare ancora un quarto d'ora prima di cominciare a leggerli o a ascoltarli. Le telefonate sono fin da subito a vostra disposizione, mentre per quanto riguarda appunto i messaggi scritti o audio, 348 75 13933, iniziate già a mandarli, li cominceremo a leggere e sentire tra non molto. Ricordo, per chi manda gli audio, cortesemente di non esagerare nella lunghezza, al massimo per favore 40-45 secondi, non volevo essere troppo severo, 40-45 secondi, mi raccomando. Il tema del giorno è Raffaele Palladino e come accoglierete, se accoglierete in un certo modo, l'ex tecnico viola allo Stadio Franchi. Dico se, perché poi io penso che l'attenzione maggiore del tifo organizzato e non nella gara di domani sarà rivolto alla Fiorentina stessa, nel senso che non è un mistero, e penso che ne parleremo domani mattina, sarà il sondaggio di domani mattina, quello dedicato alla squadra. Credo che poi il piatto forte del tifo sarà come appunto salutare, tra virgolette salutare, la squadra, Vanoli, la società, la proprietà in America, ecco. Lì si giocherà una partita molto importante, ecco, quindi secondo me lì verranno fuori tante cose interessanti, ecco, da raccontare. Comunque, ma di questo ne parleremo domani mattina, ragazzi, non anticipiamo i temi, non andiamo già domani, che già oggi, questo giovedì, è bello pesante. Allora, fatto questo preambolone e naturalmente raccontato il sondaggio del giorno a tutti voi amici da casa, possiamo iniziare la rassegna stampa. Rassegna stampa che prende le mosse, come sempre, dalla Gazzetta dello Sport, sulla quale ci dirigiamo. Eccolo qua il giornale in questione, bravissimo Stefano Cherubini, pronto a cogliere l'attimo. Pagina 16 del quotidiano milanese, con un articolo a firma di Ilaria Masini dedicato al centrocampo viola, che potrebbe essere, dovrebbe essere, secondo la Gazzetta, l'unico reparto che non si toccherà, che non verrà più di tanto cambiato. Leggiamo infatti il titolo del quotidiano rosa: il centro non si tocca, Fagioli Endur con Mandragora, rivoluzione viola ma non in mezzo. La Fiorentina cambia tutti i reparti tranne uno, i tre italiani saranno ancora i pilastri della squadra. E beh, insomma, oggettivamente Fagioli, Endur e Mandragora hanno fatto un'ottima stagione. Io faccio parte, lo dico senza problemi, tra coloro i quali difendono a spada tratta Rolando Mandragora, ma questo non per il gol straordinario che ha fatto domenica a Torino, quello fa parte del suo repertorio, ne ha già fatti 3 o 4 così da quando è a Firenze, tutti uguali, ma perché è un giocatore secondo me buono, forte, forte per quelli che sono gli standard di una Fiorentina che non deve arrivare quarta, naturalmente. Se la Fiorentina deve arrivare quarta, magari forse ha bisogno di giocatori un po' più forti, avrebbe bisogno di Barella, avrebbe bisogno di Zielinski, avrebbe bisogno di Çalhanoğlu. Sono d'accordo che quelli sono i centrocampisti forti forti, però penso che nell'ottica di una formazione che deve ripartire da delle certezze, Mandragora sia tra quelli che può serenamente restare. Fagioli e Endur hanno fatto una stagione importantissima, soprattutto il classe 2004 per la prima volta in carriera ha fatto così tante reti, 7 compresa quella di Torino, e attenzione, è crollato tutto, ti devo rimandare il codice caro Stefanino, e ha fatto una stagione mai così importante, e quindi penso che sia opportuno che la Fiorentina lo confermi. Io sono d'accordissimo con questo articolo, così come sono d'accordo con la linea che sta facendo passare il club viola per quanto riguarda la ristrutturazione della rosa, che a quanto pare non prevede una eccessiva rivoluzione per quanto riguarda la linea mediana. Certo, magari sono giocatori che possono non fare più al caso della Fiorentina, cioè secondo me banalmente un'analisi di quello che è il valore di Jacopo Fazzini andrà fatta. Fazzini vale la Fiorentina? Non lo so, ci sono altri giocatori, eccolo qua il giornale intanto, ci sono altri giocatori in quella zona di campo che valgono la Fiorentina? Non so, questo è un po' più o meno il gioco delle tre carte, no? Endur, Mandragora, Fagioli, quindi qualche cosa probabilmente andrà fatta in quella zona di campo, però fuori discussione questi calciatori possono essere utili. C'è un box tra l'altro all'interno di questo pezzo molto interessante, ecco, i due giocatori su cui mi interrogerei sono soprattutto Brescianini e Fabian, che non si sa se valgano o meno la Fiorentina. Sono arrivati a gennaio, sono stati entrambi riscattati pochi giorni fa con la salvezza acquisita, no, con il Genoa, quindi sono gioco forza, due giocatori da valutare. Ecco, e in tal senso la Gazzetta scrive questo: Brescianini e Fabian sono stati appena riscattati con obbligo per una cifra rispettivamente di 11 e 14 milioni, oltre a circa 2 milioni complessivi di prestito oneroso versati a gennaio. Sono destinati a rimanere, tranne offerte davvero valide, ma a loro è richiesto nella prossima stagione uno scatto in avanti e delle risposte che finora sono arrivate con il contagocce. Per completare il reparto basterebbe poi un innesto di alto livello in grado di alzare la qualità e rilanciare le ambizioni. Per quanto riguarda i prestiti, nessuno rientra nei piani viola e quindi per Somm e Richardson, per fare due esempi principali, verrà trovata un'altra destinazione se non venissero riscattati rispettivamente da Bologna e Copenaghen. Ma mi pare di capire che, per quelle che insomma erano le informazioni che circolavano fino a poco fa, nessuno dei due verrà riscattato. Un discorso che vale in realtà per tutti i giocatori attualmente in prestito di ogni reparto, perché ad ora non sono contemplati rientri alla base. E questo è un discorso, quello che fa la collega Ilaria Masini, che è sempre molto ben informata, che riguarda banalmente due centrocampisti giovani di cui si fa un gran parlare da tempo. Uno è Amatucci, che ha fatto secondo me molto bene alla Spalmas nella seconda categoria spagnola in seconda division, e l'altro è un giocatore un po' più esperto di Amatucci, mi sembra che sia un 2002, che è Alessandro Bianco. Alessandro Bianco, che ha fatto un'annata secondo me buona al PAOK Salonicco in Grecia, chiaramente è andato un po' a giocare alle periferie del calcio che conta, perché insomma, il campionato greco, è vero che la Fiorentina ci ha perso una coppa contro una squadra greca, però resta un campionato di basso livello quello greco. Ecco, io penso che il PAOK Salonicco, che penso sia arrivato terzo o quarto nel campionato greco, valga, non so, valga la Fiorentina di quest'anno, ecco, probabilmente, forse anche meno, ecco, quindi non lo so quanto possa avere valore il lavoro che ha fatto Bianco nella Serie A greca, nella massima divisione greca. Comunque, quello che scrive la Gazzetta è una cosa importante, cioè che nessun prestito, e a centrocampo e in attacco, sembra rientrare nei piani della Fiorentina. Insomma, non è banale come affermazione. Allora, 7:29, mi fermo, vado in pubblicità, vedo che stanno già arrivando tantissimi messaggi, sia scritti che vocali, continuate a mandarceli, 348-7513-933, i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure le telefonate allo 055-77-111-71. Domanda del giorno: come accoglierete Palladino domani al Franchi? Contestazione, lo ignorerete o lo applaudirete? Linea alla regia, tra poco torniamo.
13: Radio Firenze Viola.
14: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante Pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
15: Che incubo il trasloco!
16: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica, e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
15: Ma è fantastico!
16: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
14: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
17: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
18: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozia, Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
19: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
20: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
21: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
22: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
23: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori. Velvet

0: molto bene, ritorniamo in diretta alle 7:35 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, Stefano Cherubini al di là dal vetro, al quale dovete dirigere tutti i vostri messaggi vocali al 348-7513-933. Ne sono già arrivati diversi e ne attendiamo ancora molti di più. Aspettiamo anche le vostre telefonate 055 77 111 71, per quanto riguarda ovviamente i contenuti odierni della trasmissione. Vi ho chiesto un sondaggio un po', vi ho sottoposto un sondaggio un po' diverso dal solito. Non si parla direttamente di Fiorentina, ma di un ex Fiorentina come Raffaele Palladino, che domani torna al Franchi per la prima volta in una partita che non conta assolutamente niente. Fiorentina già salva, sì, che c'entra, deve chiudere al meglio in casa, chiudere con una sconfitta non è che sia il massimo, ecco, ma conoscendo la squadra, boh, chissà. E, dicevo, partita che non conta niente, con Fiorentina che già salva e si è tolta anche lo sfizio di battere la Juventus l'altro giorno. L'Atalanta è sicuramente qualificata alla Conference League, non può arrivare sesta, non può arrivare ottava, quindi serenamente al settimo posto. Farà in penso anche una forte rotazione il buon Palladino nell'undici di partenza di domani. E quindi vi chiedo appunto che tipo di accoglienza riserverete al tecnico che lo scorso anno ha concluso a quota 65 punti il campionato, facendo finire la Fiorentina al sesto posto in classifica, il miglior risultato dell'era Commisso, ma anche dall'epoca di Paolo Sousa, da quell'anno che la Fiorentina arrivò quinta, 2015-2016, poi dagli anni successivi mai la Fiorentina è stata così in alto. Sì, ha fatto l'Europa, ma con l'italiano è sempre arrivata o settima o ottava, quindi insomma non è mai stata oltre il settimo posto, tranne che con chiaramente Palladino in panchina. E quindi come lo accoglierete domani? Con degli applausi, con dei fischi, perché poi alla fine se n'è andato via in modo un po' particolare? E aggiungo che poi il suo calcio non è mai piaciuto alla piazza di Firenze, no? Firenze si è sempre ritenuta una bocca buona ed è così effettivamente, quindi immagino che molti lo avranno detestato alcune volte per le partite fatte, oppure lo ignorerete serenamente perché tanto fa parte del passato, non ha lasciato niente nella storia viola, e quindi lo ignorerete. Ripeto ancora, 348 75 13 933 per i vostri WhatsApp vocali e scritti, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. E proprio a questo numero si è prenotato un ascoltatore che è Nicola dal Casentino. Ciao Nicola, buongiorno.
1: Ciao Andrea, io farei un applauso comunque a Palladino domenica, però io volevo chiederti una cosa, sì, perché ti sei molto informato sul settore giovanile.
0: Vai.
1: Io ho letto che Paratici è soddisfatto del lavoro di Angeloni, Niccolini e tutti i collaboratori, vorrebbe comunque potenziare anche il settore giovanile, ma è molto soddisfatto probabilmente il reparto di cui è più soddisfatto tra quelli che ha trovato nella Fiorentina. Ci risulta anche a te questo discorso.
0: Grazie Nicola. Sì, è vero, tant'è che su Firenze Viola penso almeno un mese fa abbiamo scritto che Angeloni sarà riconfermato nel ruolo di responsabile del settore giovanile. Questo per tanti motivi, sia perché, come diceva giustamente adesso l'ascoltatore, è soddisfatto il direttore sportivo Viola, e non potrebbe essere altrimenti. Insomma, la primavera è in semifinale scudetto, speriamo che lo vinca quest'anno. L'Under 18 ha vinto il Viareggio ed è in corsa ancora per i playoff scudetto. Ora, l'altro giorno ha perso dei punti velenosi contro il Verona in casa, e avesse vinto sarebbe pienamente in zona playoff. L'Under 17 deve ancora cominciare i playoff scudetto, ma è playoff scudetto. L'Under 16 purtroppo è già uscita dai playoff scudetto, ma l'aveva centrata in regular season. L'Under 15 è ai quarti di finale dei playoff scudetto, quindi insomma tutte le Under stanno facendo benissimo. Quest'anno hanno esordito quattro ragazzi, mi sembra, Quadio, Braschi, Puzzoli, Balbo, quattro, sì, insomma non sono pochi, ecco, quindi il lavoro è stato fatto bene. Naturalmente la Fiorentina in questi anni ha costruito in casa anche tanti bravi allenatori. Alberto Aquilani, che ieri ha conquistato una storica finale playoff per il Catanzaro, è un tecnico che la Fiorentina si è costruita in casa con quattro anni di lavoro, un anno nell'Under 18 e tre in Primavera, dove ha vinto praticamente tutto tranne lo scudetto. Quindi è un sottotitolo giovanile che è molto utile. Aggiungo una cosa che forse molti non sanno, ma tanti alcuni componenti dello staff tecnico di Vanoli sono figli della Primavera. Cioè, quando è arrivato Vanoli servivano alcuni componenti dello staff tecnico per rimpinguare il numero e sono stati presi direttamente dalla Primavera, e quindi questa cosa è servita molto anche in ottica prima squadra. Quindi il settore giovanile viola forma tante realtà, forma giocatori, forma allenatori, forma anche componente dello staff tecnico. Quindi sono d'accordo con te e con Paratici, il lavoro svolto da Angeloni, da Niccolini e da naturalmente tutti quelli che lavorano nel vivaio da anni è stato premiato ed è giusto che venga riconfermato. Io sono perfettamente d'accordo, quindi grazie a questo amico che ha chiamato, Nicola, continuate a chiamarci e a dirci la vostra su Palladino e su altri argomenti, 055 77 111 71, altrimenti linea WhatsApp, canale WhatsApp per i vostri messaggi scritti o audio, 348 7513 933. Torno sui giornali, torno sulla rassegna stampa, vado sul Corriere dello Sport, che voglio esaurire abbastanza alla svelta perché poi voglio dedicarmi a voi, perché ci sono veramente tanti messaggi che sono già arrivati al buon Stefano in regia. E Stadio, che ha due pagine di Fiorentina stamani, la numero 16 e la numero 17, l'apertura dedicata al futuro di Paolo Vanoli. A proposito del futuro di Paolo Vanoli, prima di leggere questo articolo vi dico quello che risulta a noi, perché abbiamo fatto degli approfondimenti, insomma, grazie anche al lavoro di tutto il mercato web, il direttore Niccolò Ceccarini, insomma, abbiamo approfondito la questione tecnico. Per quello che abbiamo capito, su Paolo Vanoli non verrà presa alcuna decisione immediata dopo la fine del campionato. Cosa vuol dire? Che domani finisce la stagione con la partita con l'Atalanta, non vi aspettate che sabato, domenica o lunedì addirittura ci sia questo incontro chiarificatore che definisca le cose nella maniera più assoluta. Per quello che abbiamo capito, l'area tecnica si prenderà qualche giorno di tempo, 4, 5, 6, forse anche 7 giorni per riflettere e poi darà un suo responso. Se volete il mio parere, che è anche un po' il nostro parere come redazione, come addetti ai lavori, ma vi parlo della redazione di Firenze Viola e di tutto Mercato Web, questo temporeggiare della Fiorentina non è che sia esattamente un elemento a favore di Paolo Vanoli, perché come più volte vi abbiamo detto o vi ho detto io, se il club fosse stato convinto di confermare l'attuale allenatore, essendoci già un'opzione a salvezza acquisita, l'avrebbero già comunicato, oppure domani sera, sabato, domenica, lunedì della settimana prossima, a stagione finita, la società avrebbe comunicato di aver esercitato l'opzione per il rinnovo. Per quello che invece siamo venuti a sapere, la società, l'area tecnica, si prenderà del tempo, quindi una settimana circa, per valutare il da farsi. La mia idea, che può essere sbagliata ma penso che non lo sia, è che l'area tecnica, e quindi Paratici, Goretti, ci mettiamo anche il direttore generale Ferrari, che poi è la figura all'apice della gestione aziendale, abbiano in mano o abbiano in testa almeno altri nomi per la panchina, e quindi prima di confermare Vanoli, che magari è veramente un'opzione, ma prima di confermarlo vuole vedere chiaro, vuole capire se ci sono margini per affondare su altri nomi che magari non sono nemmeno usciti.

0: Pilar Fogliati, dove ha il figlio che peraltro gioca nella primavera della Roma, peraltro lo vedrà all'Opera forse se passa la Roma oggi domenica qui a Viola Park, però poi staccherà un attimo e vedremo quello che combinerà il direttore sportivo al suo rientro. Però io vi dico che la sensazione, non vedo come questa pausa di riflessione possa giocare a favore di Vanoli, sinceramente, che peraltro il contratto già ce l'avrebbe ma non gli viene subito rinnovato, quindi un motivo ci sarà. Torniamo su Stadio, pagine 16 e 17, con le quali due pagine del quotidiano romano, l'apertura dedicata appunto al futuro di Vanoli. Vanoli dà il resto, con la salvezza in tasca l'allenatore aspetta l'incontro sul suo futuro. Dal 2-1 al Como a febbraio fino alla vittoria di Torino, ora la Viola vuole chiudere al meglio contro l'Atalanta, la conferma passerebbe soltanto dai suoi meriti, ci mancherebbe altro. E poi il pezzo dedicato a come sta il gruppo Viola, Ken verso la tribuna, ma c'è Piccoli, Ken anche ieri ha lavorato a parte, un pianto greco veramente il girone di ritorno del centravanti Viola, che quindi al 99% ha concluso la stagione con la gara di Verona dello scorso 4 aprile. E poi un focus di Niccolò Santi su Rolando Mandragora, Rolando prezioso a Firenze sta bene. E poi ieri l'evento che si è svolto in Umbria a Solomeo con il Golden Boy, il premio di Tutto Sport, al quale erano presenti anche il DS Paratici e il direttore generale Ferrari. C'è stato un ricordo anche per Rocco Commisso e ieri anche delle belle parole dei due dirigenti Viola. Costruiamo basi più solide, hanno detto i due dirigenti. Rocco era speciale, un visionario, Vanoli può restare, pianifichiamo e poi faremo le nostre scelte, grosso non escludiamo niente. Ecco, insomma, sono parole abbastanza così da 0 a 0, ma che, ecco, capite bene, non escludiamo niente, vuol dire che la Fiorentina comunque attorno si sta guardando. E poi facciamo i complimenti, visto che se ne parla diffusamente su Stadio stamani, al collega che ha vinto il sesto premio, la sesta edizione del premio Alessandro Rialti. Lo scorso anno è toccato al nostro Pietro Lazzarini, quest'anno è toccato all'amico e collega di Lady Radio Federico Sartoni, che ha vinto il premio Ciccio Rialti. Il premio si chiama Alessandro Rialti, in realtà poi Ciccio era il soprannome che tutti noi gli davamo. Oddio, io non mi sono mai permesso, perché Alessandro Rialti è stato veramente, ed era quando ho cominciato a lavorare io, un'istituzione del giornalismo fiorentino, e quindi mai mi sarei pensato di chiamarlo Ciccio, ecco, nel modo più assoluto. Non era elegante, soprattutto in diretta radio. Però complimenti davvero, al di là della semantica, complimenti al collega Federico Sartoni, che è un bravissimo ragazzo, un ottimo speaker a Lady Radio e che ha vinto con merito questo riconoscimento. Allora, caro Stefano Cherubini, io mi fermo qui con la rassegna stampa. Vedremo poi di riprendere i giornali nella seconda parte di trasmissione, e quindi poi dedicheremo grande attenzione a eventualmente quello che scrivono le testate locali. Adesso parte il vostro momento, cari amici da casa, parte il vostro momento, quindi il momento delle eventualmente telefonate, se vorrete, 055 77 111 71, o quello dei vostri WhatsApp, vocali e scritti al 348 75 13 933. Vi ho chiesto che cosa pensate di Palladino, se domani lo applaudirete, lo ignorerete, lo fischierete, se magari lo riprendereste sulla panchina Viola dopo l'anno svolto a Bergamo nel corso di questa stagione. Va bene, abbiamo Daniele in linea, lo ascoltiamo. Daniele, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, per quanto riguarda Palladino, con tutti i beni che posso volere, direi di no, anche perché dopo le ultime interviste che fece,
0: è vero,
1: non è che sia poi...
0: È vero, è vero, è vero, sì, sì.
1: Altra cosa, hai detto che Paratici o la società, insomma, si prende una settimana tempo per... Ma non è che ci sia sotto qualcosa, che lasciano la palla a magari a un subentro di una nuova società, la palla di scegliere l'allenatore?
0: Non lo so, devo dire che ieri non so se ci hai seguito, ieri è intervenuto a Viola Amore Mio Giulio Meozzi, che è un procuratore molto bravo, molto attento, soprattutto sulle vicende della Fiorentina.
1: L'ho seguito stanotte nella rete.

0: Ecco, e ha detto una cosa che ha fatto un po' sobbalzare tutti, compresi no, Lorenzo e Luciana che erano ieri in studio, cioè che lui non è così convinto che i commisso avranno vita lunga a Firenze e che bisogna aspettare ancora una decina di giorni, se non ho capito male, o qualcosa del genere.
1: Infatti, sì, una cosa del genere. Infatti, vabbè, niente, era una cosa.
0: No, no, ti ringrazio.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie Daniele. Grazie a te. No, no. Allora, quando parlo in radio qui con voi la mattina vi riporto quello che risulta a me, ok? Quello che io ho provato a verificare, su cui ho avuto delle conferme o delle smentite. Io continuo a dirvi che a me non risulta aria di vendita del club, continuo a dirvelo, ed è non solo un convincimento che ho io, ma è ciò che dice Paratici quando incontra i vari procuratori. Paratici, che sta già chiaramente muovendosi per fare mercato quest'estate, quando incontra il procuratore di Tizio e di Caio, quando gli viene chiesto ma la società che fa vende, Paratici risponde assolutamente no, ed è quello che risulta anche a me. Quindi io, più che dirvi quello che risulta a me e che dice anche Paratici, non so che dirvi. Poi è vero che Paratici informalmente fino a poco fa diceva che potrebbe rimanere Vanoli, ma io non ci credo, quindi magari bluff anche in quel caso lì, ma sulla proprietà è un po' diverso rispetto all'allenatore, insomma. Comunque accogliamo questa riflessione di Daniele, che effettivamente è ci può stare, ecco, rispetto a quello che potrebbe essere l'immediato futuro della Fiorentina. Allora, 7:51, direi di partire con un primo treno di vocali, ce ne sono moltissimi, grazie davvero, perché come sempre siete numerosi, così come mi hanno fatto già piacere le telefonate che ci hanno già raggiunto in diretta. Ricordo ancora 348 7513933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per chiamare in diretta. La domanda del giorno è su Raffaele Palladino: come lo accoglierete domani e se lo magari riprendereste sulla panchina viola? Sentiamo un po' cosa ci avete detto, cominciamo con un po' di vocali, grazie.
2: Buongiorno Andrea, voi continuate a dire è stato un annataccio. Sì, a inizio stagione sta un annataccio, perché con Pioli si era fatto un bel flop, ma alla fin fine, da gennaio a ora, secondo me si è fatto una buona stagione. E sinceramente io, essendo un vanolista, ripeto che secondo me bisognerebbe riconfermare e dare una possibilità a Vanoli da inizio stagione. Lorenzo D'Agliano.
3: Mi si è aderito Andrea, che ti devo fare a Palladino? Se visto la mediocrità quest'anno con una rosa come quella della Fanta, è riuscito appena ad arrivare alla conference, sì, che fischi a diritto per l'antipatia che ha.
4: Allora Andrea, buongiorno, ti dico che per me la migliore stagione è stata quella del 21-22 di questa società, 7 anni, ed è stata la prima appunto di Italiano, su Italiano sulla panchina. Ci ha portato alla fin fine, nonostante tutto, a 62 punti a concluderla, nonostante la genialata calcistica di qualcuno in società che decise di vendere il capocannoniere, che era 17 gol, a gennaio. Io penso che se fosse rimasto almeno 67-68 punti si sarebbero potuti fare, invece di arrivare settimi si sarebbe potuto arrivare magari quinti tranquillamente.
5: Palladino chi?
6: Ciao ragazzi, quando si parla di Palladino all'Atalanta bisogna anche ricordarci che la Dea è partita con Juric, che ha fatto un disastro. Palladino ha preso la squadra in corsa ed è arrivato comunque in conference. Ciao da Marco il moviolista.
7: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda Palladino non lo riprenderei, perché non mi piacciono i cavalli di ritorno. Però non ti posso nascondere che io sono uno di quelli che lo rimpiange, che l'ha rimpianto un po', perché secondo me, a quanto se ne dica, nonostante quanto se ne dica, è un ottimo tecnico. Vuoi o non vuoi, comunque è quello che ha fatto più punti negli ultimi 10 anni, con tutte le difficoltà del caso. Il caso Bove, la vicenda della mamma, gli infortuni decisivi di giocatori decisivi in momenti decisivi della stagione, Prade che gli metteva i bastoni fra le ruote, eccetera eccetera. Per me il gioco bello non è passaggi di chitarra, il gioco bello è chi è concreto e chi vince, quindi a me piaceva.
0: Bene, grazie, questi alcuni degli audio che sono arrivati, ce ne sono poi altri che manderemo dopo le 8, ma era giusto per avere un quadro della situazione su quello che è il vostro sentimento, le vostre opinioni, le vostre idee su Raffaele Palladino. Vedo che c'è molta divisione. Io sono d'accordissimo con quello che dice Stefano 69.

0: leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adela, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti.
1: Medio Oriente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare, le sue parole su X.
2: Nuovo attacco notturno sull'Ucraina, due forti esplosioni sono state avvertite nella periferia di Kharkiv. I dati del Ministero della Trasformazione Digitale confermano l'attivazione immediata delle sirene d'allarme aereo in tutta la regione. La seconda città del paese, situata a ridosso del confine russo, continua così ad essere il bersaglio quotidiano di raid balistici e droni che lasciano la popolazione civile in costante stato d'assedio.
1: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
2: La terra ha tremato questa mattina vicino Napoli, forte terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 nell'area dei Campi Flegrei, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, con una profondità di 3 km, è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo campano, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e zona ospedaliera, e nei comuni più ad ovest dell'area flegrea. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, di 4.6, chiuse le scuole nel comune di Bacoli.
1: Il calcio, la Stombilla si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
5: Fabio Ferri.
4: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ci risiamo, la seconda ora di Buongiorno Firenze, le 8:08, Andrea Cagionatasio che vi sta parlando, Stefano Cherubini in regia, tantissimi messaggi che stanno continuando ad arrivare, vocali e scritti al 348-7513-933 e anche una gradita telefonata come quella del sindaco dell'Isolotto che ci ha chiamato alla linea fissa 055 77 111 71. Ciao sindaco, buongiorno.
8: Buongiorno, ormai sta diventando un appuntamento fisso.
7: Giusto, bene, è una cosa buona questa.
8: Insomma, ci sono anche gli altri, non hanno sentito purtroppo. Allora, una cosa, a Palladino io gli implico la perdita di Caiolè, perché ragazzi, non ci scordiamo che noi si è perso uno dei prospetti, diciamo, migliori che c'era sulla fascia. Per via di Palladino lo fece giocare due volte, poi lo bocciò e lui decise di andare via. Questo non ce lo scordiamo mai, che tutte le volte che noi si vede giocare Caiolè si deve dire grazie a Palladino che l'ha bocciato, e poi dopo in un altro contesto, magari un altro tipo di calcio, un altro tipo, non lo so, di preparazione, è riuscito a sbocciare e diventare quello che è diventato.
7: Sì.
8: Poi io finché Firenze, come si dice, città d'arte,
7: eh beh, certo,
8: saluta, che arriva, eccetera, eccetera.
7: Sì, lo dice in un'altra maniera.

0: era, però sì, il concetto è quello.
1: Sì, praticamente io lo ignorerò, come ho ignorato tutti gli ex della Fiorentina, almeno io non vadino via, diciamo, per necessità. Lui è voluto andare via, proprio anche davanti alla schiena a Rocco, che l'aveva paragonato a un figlio. Lui il giorno dopo piglia dalla dimissione, mi sembra una cosa, però sai, lì ci sono state le dinamiche magari che io non so, però secondo me poteva avere un epilogo diverso questa querela. Io ti ringrazio sempre per lo spazio che tu mi dai e
0: grazie a te.
1: Permetti una cosa, volevo salutare il sindaco di Campi, detto Filippo, mio amico. C'era colleghi di lavoro insieme, se penso.
0: Madonna, siete un sacco di primi cittadini allora, tutti sindaci.
1: No, ma il mio è un soprannome che viene dai rugby. Lui se l'è dato perché io so, siccome sono di Isolotto, lui certo. È quello di Campi.
0: Giusto.
1: Di Campi. Vabbè, ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Grazie. Allora io mi chiamerò il sindaco di Rifredi, visto che sto qua dietro di casa. Noi siamo vicini alla stazione di Rifredi. Sarò il sindaco di Rifredi. No, sto scherzando, ovviamente. Allora, molto molto bene, grazie anche a questa ennesima telefonata che ci ha raggiunto. Continuate a chiamarci se volete, 055 77 111 71 per dirci la vostra su Palladino, su come lo accoglierete, se gli riserverete un'accoglienza, perché poi magari ve ne fregherete serenamente, come peraltro molti messaggi ci stanno dicendo, perché magari ci dicono ma è il passato, basta, pensiamo al futuro. Io sono convinto che alla fine andrà così, che verrà ignorato, anche perché ripeto, l'attenzione dei presenti domani al Franchi, che non saranno nemmeno moltissimi, perché tra la gara che non vale niente, tra che la Fiorentina è salva, tra che venerdì secondo me se si arriva a 18.000 spettatori è grassa, ma al di là di questo l'attenzione dei presenti sarà rivolta alla nostra squadra, alla Fiorentina. Cioè bisognerà fischiarli, bisognerà applaudirli, tra virgolette applaudirli, per quello che hanno fatto magari a Torino. Ecco, però questa sarà la domanda di domani, per favore non me la sciupate, non me la rovinate, perché già i temi scarseggiano, perché siamo a fine stagione. Se mi brucio già il tema di domani mattina è un disastro. Allora, un po' di messaggi scritti, poi riprendiamo con le note vocali. 348 75 13 933, continuate a scriverci sempre su Palladino. Walter da Mantignano: come spesso siamo noi fiorentini, un bel applauso e incitamenti ironici da parte di tutto lo stadio per averci lasciato. E poi Andrea Scandicci: io sono quello del disco rotto, voglio Sarri. Palladino ha avuto anche sfortuna con Bove, dopo che gli aveva trovato la posizione. Speriamo che Paratici ci porti un allenatore che non gli si faccia da apripista per la sua carriera, ma sia un top. Allora io ripeto quello che ho detto nella prima ora di Buongiorno Firenze, lo ribadisco anche adesso, perché normalmente dalle 8 in poi abbiamo il picco di ascolti secondo le rilevazioni che abbiamo nella nostra tabella in regia, quindi ribadisco una cosa che molti non hanno sentito. Sulla base di informazioni che abbiamo avuto, di approfondimenti che abbiamo fatto, grazie al lavoro di Nicolò Ceccarini e di tutto Mercato Web, la novità dell'allenatore riguarda il fatto che la Fiorentina a stagione ultimata, cioè da domani sera, si prenderà praticamente una settimana di tempo per decidere che cosa fare in panchina, quindi se confermare Vanoli o se, come pensiamo sia ancora l'ipotesi più forte, dirigersi su un altro allenatore. Ecco, questo è quello che vi diciamo e che risulta a noi. Quindi non ci saranno incontri immediati, faccia a faccia, repentini dopo il match di domani. Si prenderà del tempo la Fiorentina per valutare tutto. Personalmente io valuto questa scelta del club non come esattamente una buona notizia per Vanoli, perché se l'avessero voluto confermare, cosa gli costava decidere domani o lunedì mattina? C'era l'opzione sul contratto, la facevano scattare e poi via tutti in vacanza. E invece la Fiorentina si prenderà del tempo per decidere, e questo secondo me non è che sia una buona cosa per il tecnico attuale. Comunque staremo a vedere. Questa è la notizia che vi abbiamo dato un'ora fa, ve l'ho ribadita anche adesso perché immagino che tanti ascoltatori prima non fossero collegati, quindi Andiamo avanti. Allora, Arnaldo, sinceramente non ho capito perché se ne sia andato, però se è stato per Pradè applaudiamo, è stato anche per Pradè. Gianluca da Modena, facciamo i complimenti a Montenegro per essere stato eletto miglior giocatore del torneo, sì, miglior centrocampista della primavera a livello nazionale, premiato da Sport Italia. Ale dal Casentino, buongiorno. Vanoli non lo vogliono, ma aspetta di essere silurato. Orgoglio zero. Se avesse gli attributi saluterebbe, tanto non credo abbia mutuo e la spesa per mettere insieme pranzo e cena, non avrà problemi a farla. Ma sai, vogliono che se ne vada, ha il contratto che scade ora, quindi senso che se non lo rinnovano se ne va naturalmente, non è che se ne deve dimettere. Matteo Dall'Asdraio, preferisco accogliere Palladino anziché Vanoli, sinceramente. Due mentalità completamente antitetiche. Giovanni, che bischerate, siamo proprio caduti in basso, ma chi se ne frega di Palladino? Caro Giovanni, era la domanda del giorno che ho scelto io per te, se non ti piace mi dispiace, ma l'ho scelta io e quindi rifattela con me. Valerio, buongiorno, riguardo il lavoro delle giovanili viola, ieri sera 4 ex pianticelle nella semifinale playoff, sì c'erano Pierozzi, c'era Favasuli, c'era Iemmello ovviamente e Petriccione credo, e poi ci mettiamo anche Aquilani, sono 5 in tutto insomma, e mi sembra di non averne tralasciata nessuna, Valerio. Mentre nel Monza c'è Lucchesi che fa parte del Monza da inizio anno, è un prodotto del settore giovanile viola. Tra l'altro Lucchesi, grandissimo sindaco di Rifredi, perché a proposito di sindaco dell'isolotto di Campi, Lucchesi ha la famiglia Lucchesi, che saluto, sono delle bravissime persone, hanno un negozio qua in zona via Carlo del Prete, insomma all'angolo di via Carlo del Prete con la stazione di Rifredi che è lì dietro, e insomma sono delle bravissime persone, e Lorenzo gioca da inizio anno a Monza, ha fatto benissimo tra l'altro. Marco, Vanoli, visto il lavoro fatto, gli va data la possibilità di iniziare la prossima stagione. Naturalmente sa già cosa succederebbe in caso di prestazioni senza anima tipo Roma e Udine e altre. Per venerdì il ritorno di Palladino, lasciamolo fare, la colpa è stata tutta di Pradè. Stefano da Parma, buongiorno. Se ci pensi, effettivamente la tavola sarebbe apparecchiata per una vendita, purtroppo ci sono state cause nefaste. La moglie invecchia, il figlio non lo so giudicare, la convenzione con lo stadio è addirittura d'arrivo. Quale migliore strategia per uscire se volessero vendere? Stefano, è una lettura che non fa una grinza la tua, però e cozza con quelle che sono le nostre informazioni, che loro non vogliono vendere. Poi magari improvvisamente ci svegliamo la mattina con una bella nota da parte degli advisor che ci avvisano che la Fiorentina è stata ceduta a Pinco Pallino, ecco, e a quel punto dirò scusate, avete ragione voi, io ero fuori dalla notizia, però al momento più anche a me e a tanti, cioè oltre che a me anche a tanti altri colleghi non risulta la vendita della Fiorentina. Francesco da Firenze, ha fatto un buon lavoro Palladino, non capisco perché dovrebbe essere fischiato. E poi Marco, Andrea, i dati contano anche per Palladino e conta anche la vendita di Lookman a stagione in corso. Lookman ha vinto quasi da solo la finale di Europa League e Gasperini ringrazia, questo è vero. Redo Viola, e poi andiamo con qualche audio. Redo Viola mi scrive, buongiorno, forza Catanzaro, Palladino per quello che ha fatto non va assolutamente fischiato, anche perché è andato via per altre motivazioni, non perché non voleva più la Fiorentina, è verissimo, questo è poco ma sicuro, anzi aveva accolto con piacere il rinnovo di contratto. Yuri, e poi mi fermo, su Palladino, sarà arrivato anche in conference, ma partiva dal 15° posto, col Monza il primo anno lo salvò in ciabatte dopo una partenza terribile, secondo anno 10° 11° posto se non erro, stesso Monza che l'anno dopo è retrocesso. La squadra dell'anno scorso è più o meno la stessa di quest'anno, fu lui bravo a farla rendere. Poi la cosa che mi piace di lui è che si fa rispettare, però sarò indifferente. Questo è il pensiero di Yuri, sono d'accordo anche nel ricordare quelli che sono stati i suoi traguardi. Io sono d'accordissimo che arrivare in conference non sia stato un risultato straordinario per l'Atalanta, però ci è arrivata, poco da dire. Vai Stefanino con qualche audio, non troppi, qualche audio.
2: Andrea, buongiorno. Io credo che sia anche giusto che la società si prenda del tempo per scegliere l'allenatore, perché è una scelta importante. Da lì si basa poi tutto il percorso, speriamo buono, futuro della squadra il prossimo anno. Quindi se hanno dei dubbi, è bene che questi dubbi vengano completamente dissolti. Per quanto riguarda Palladino, io mi dissi l'altra volta, ho staccato dopo il Genoa, non ho visto neanche la Juve, non guarderò neanche perché domani sono a pesca, però se fosse allo stadio sinceramente io né lo fischierei né lo applaudirei, normale, ecco, un avversario. Saluti.
3: Buongiorno Andrea, domani fammi la cortesia di dire a Palladino che 65 punti li rifaremo prima noi di lui, un allenatore che si permette di chiedere clausole rescissorie per potersi liberare dall'Atalanta. Ma chi si pensa di essere? Guardiola scendesse dalla pianta, diventasse meno ego riferito perché è solo un prodotto da laboratorio. Adolfo L'Aquila.
4: Buongiorno carissimo Andrea, allora io ho una mia teoria in merito. Secondo me gli ci vorrebbe un ringraziamento a Palladino, perché nonostante tutto quello che ha fatto, perché non è andato via nel modo migliore anche con i tifosi eccetera, nonostante comunque anche la tifoseria non lo abbia mai supportato troppo, per non dire il contrario diciamo, però secondo me un grazie gli va dato, perché il suo diciamo così terremoto ci ha liberato finalmente dal male che secondo me ci opprimeva più di tutti. Daniele Frate.
0: Bene, grazie, grazie anche a questo messaggio. Beh, ora un prodotto da laboratorio mi sembra un po' esagerato. Allora, devo dire che la sua intervista famosa, mi sembra al Corriere della Sera, a Monica Colombo, mi pare fosse la collega bravissima che lo ha intervistato, è stata sicuramente curiosa, insomma, quando lui risponde ringrazio Madre Natura tutti i giorni perché mi ha fatto bello, insomma... È andato un po' oltre, ma si sa perfettamente che Palladino ha una stima di se stesso particolarmente alta, anche proprio del suo aspetto fisico. E ragazzi, non tutti siamo uguali, ognuno ha i suoi modi di parlare, i suoi modi di fare, la sua presunzione, i suoi limiti, i suoi difetti, i suoi pregi. E lui evidentemente è uno che si sovrastima anche sotto l'aspetto fisico, che vi devo dire. E... contento lui, ma direi che io sarebbe opportuno giudicarlo sul piano della resa sportiva che su quella dell'aspetto fisico, ecco, o delle sue dichiarazioni. Certo, quando ha detto chissà quando li rifaranno altri 65 punti, ci può sembrare una frase stonata e fastidiosa, però me lo domando anch'io, chissà quando li rifaremo 65 punti, e è un dato di fatto questo, poi magari ci dà fastidio sentircelo dire da uno che non c'è più, ma la domanda resta sospesa nel vuoto. Quando li rifaremo 65 punti è una domanda che dovremmo fare al presidente commisso. Caro Fabio Fallai, buongiorno e bentrovato.
5: Buongiorno Andrea, buongiorno tifosi.
0: Ma quando lo rifaremo 65 punti?
5: Bella domanda, in effetti hai ragione, sentirselo dire da uno è andato via disturba, ma è la verità. Dobbiamo costruire una squadra in grado di raggiungere quell'obiettivo, e questo è il problema di questo finale di stagione. Paratici deve trovare la modalità giusta per ripartire e con questo obiettivo, fare più di 65 punti. Non so se ce la farà in un anno, perché io temo che dovrà fare dei tagli pesanti, sia nell'organico che nella filosofia, però è la domanda cruciale. Noi non possiamo restare a galleggiare nel decimo, quindicesimo posto. Questa purtroppo è la proprietà peggiore dal punto di vista dei risultati sportivi della storia della Fiorentina. Non può essere questa la Fiorentina, una Fiorentina che galleggia e che si salva per il rotto della cuffia, che non ha ambizione. La Fiorentina è un'altra cosa. Paratici deve riportare la Fiorentina a quel parametro. In questo senso, per rispondere alla domanda che tu hai fatto su Palladino, Palladino fa parte di quella Fiorentina con i suoi pregi e i difetti, che però deve essere superata, e quindi io sono per l'indifferenza totale. Chi se ne va, lascia la maglia, non fa più parte di questa famiglia, che lo faccia per scelta e lo faccia per costrizione è un'altra cosa, non ci interessa. Buona fortuna a Palladino, ma noi dobbiamo pensare a cosa vogliamo fare noi, e in questo senso Paratici ha molto da lavorare.
0: Indubbiamente sì, indubbiamente sì. Oggi la domanda del giorno, Fabio, che ho rivolto ai tifosi, agli ascoltatori, era legata all'accoglienza verso Raffaele Palladino. Quindi ti chiedo, tu intanto, che giudizio dai del suo lavoro dello scorso anno, anche in rapporto a quello che è stato l'anno attuale, e tu da tifoso, se tu fossi in curva, in tribuna, come lo accoglieresti? Ecco.
5: Beh, ti ripeto, con indifferenza, perché non è più è stato parte della storia della Fiorentina, ma non fa più parte di questa grande famiglia. Con tutto l'affetto che posso avere nei suoi confronti, perché ci ha regalato una stagione di Conference improbabile, perché ricordo che se non c'era il suicidio della Lazio all'ultima giornata, probabilmente quell'obiettivo non l'avrebbe centrato. Però Palladino è il passato, è un'esperienza, devo essere sincero, nemmeno troppo esaltante, proprio perché è inserito in questo scenario di una Fiorentina dimessa, non solo per colpa sua,
0: certo.
5: Ecco perché parto dal presupposto che non è il caso di accanirsi su Palladino, come non lo è nei confronti di Italiano. L'unico per il quale mi sento di esprimere dissenso e contestazione è Gasperini, ma per altri motivi. Gasperino non ha mai fatto parte della Fiorentina, ma è sempre stato un avversario polemico, indisponente, presuntuoso, antipatico, e allora nei suoi confronti posso anche perdere qualche minuto a fischiarlo, ma gli altri sinceramente non mi sembra che ne valga la pena. Noi dobbiamo, insisto, lavorare perché questa Fiorentina esca da questa melma della seconda parte della classifica, ritrovi entusiasmo e passione e si dia un obiettivo, che è quello di rifare al più presto
0: scomparso Fabio Fallai. Non era sesso, di rifare il prima possibile sesso. Magari fosse di rifare il prima possibile sesso, ma penso intendesse 65 punti. Ora lo ricontesta, mi è venuta bene. Ora lo ricontattiamo, Fabio Fallai. E ci facciamo dire che cosa intendeva dire, se era un messaggio dal contenuto pornografico o invece c'erano degli obiettivi concreti, statistici in ponte. Stavi dicendo, Fabio, di rifare il prima possibile?
5: Rifare il prima possibile quei 65 punti, infatti, che diceva Palladino. Ecco perché apprezzo questa dichiarazione e la uso per fare dei miglioramenti alla mia squadra. Poi quello che farà Palladino sinceramente mi interessa giusto. Ecco.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Che ti aspetti di vedere in chiusura, Fabio, nella gara di domani? Qualche contenuto sportivo, qualche giovane, magari invece la conferma di quelli che hanno battuto la Juve, che ne pensi?
5: Ma senti, la partita di domani è una partita del tutto inutile, non solo dal punto di vista del risultato, ma anche delle aspettative. Io mi auguro di non vedere, perdonami se faccio un po' di polemica, ma
0: sì,
5: di non vedere quelle scene brutte di Vanoli che strattona Comuzzo.
0: Ah, sì, è vero.
5: È una scena che non voglio rivedere, perché mi ha ricordato Dario Rossi e Jalic.
0: Bravo, sì.
5: Quindi quella non la voglio proprio vedere. Poi voglio vedere dei ragazzi in campo, perché secondo me va dato fiducia a loro e gli va dato l'opportunità di farsi vedere, che non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto con Caiodé. I ragazzi vanno protetti, vanno sostenuti, vanno stimolati, ma non strattonandoli e offendendoli, ma dandogli fiducia. E poi voglio vedere, come dire, la tifoseria fiorentina che saluta la squadra nel modo giusto, cioè con un abbraccio virtuale, ma con la consapevolezza che quest'annata è un'annata da dimenticare.
0: Certo.
5: È l'anno del centenario e sarà ricordato forse solo e soltanto perché abbiamo fatto uno scambetto alla Juve, ma è un po' poco, sinceramente.
0: Molto, molto poco. Fabio, grazie, buona giornata, a presto.
5: Buona giornata a te, saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie davvero all'amico e collega Fabio Fallai per il suo punto di vista. Allora mi fermo qua, ultima pubblicità di questa bella trasmissione. Al rientro avremo il caffè nero bollente, oggi riprendiamo con l'orario consueto dopo l'anticipo di ieri con Luca Calamai e poi ovviamente chiudiamo la trasmissione con tutti i vostri pensieri, scritti e vocali, ce ne sono ancora tantissimi, a tra poco.
6: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
8: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
9: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
6: Radio Firenze Viola.
0: Bene, bentornati in diretta, 8.31, pubblicità decisamente breve e torniamo dunque live per l'ultima parte di trasmissione. Sono talmente tanti i vostri messaggi vocali scritti che non avremo sicuramente problemi a ingannare il tempo, però prima di ogni altro ragionamento, prima di ogni altra cosa, ci leggiamo i messaggi, perché la regia mi fanno segnali che ancora non siamo pronti per ovviamente mettere sul fuoco la moca. Ah, invece se ce l'abbiamo messa la moca sul fuoco, allora come sempre quando si mette la moca sul fuoco aspettiamo qualche minuto e poi ci possiamo gustare, e lo facciamo anche stamani, un bel caffè nero bollente.
10: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente
0: assieme a Luca Calamai, naturalmente. Buongiorno Luca, ben trovato.
11: Ciao Andrea, buongiorno. Allora, resto sul filone di ieri, cioè giovani difensori, e resto anche stamani con dei dubbi e delle perplessità che mi arrivano dopo la lettura della rassegna stampa. Ieri mi ero concentrato su Fortini, completamente ai margini del progetto Viola di quest'anno, e poi invece nel mirino di una squadra, il Bournemouth, che addirittura lotta per conquistare un posto in Champions, in Premier League, quindi non nel torneo del paese. Oggi scopro che Fabregas, a mio giudizio il top allenatore di quest'anno, alla ricerca di italiani, è interessato anche a Comuzzo, altro giocatore che sinceramente oggi faccio fatica a valutare dopo una stagione a dir poco disastrosa. Il fatto che Fabregas pensi a Comuzzo mi porta a chiedere a Vanoli, a Paratici, a chiunque sarà l'allenatore della Fiorentina, un'attenta valutazione di questo giocatore, perché da passare a essere il nuovo Virkud a essere un difensore incapace di chiudere una partita senza fare errori, qual è la via di mezzo, qual è il risultato finale? Se Fabregas lo vuole, vuol dire che lui ci vede qualcosa di speciale, e allora prima di perdere anche Comuzzo pensiamoci bene.
0: Grazie Luca, buona giornata. Bene, grazie, abbiamo capito che il concetto era su Comuzzo. Grazie davvero a Luca Calamai, che ritroveremo alle ore 14 durante Palla al Centro, come sempre assieme al direttore Tommaso Loreto. Allora, abbiamo un patrimonio di 20 minuti buoni, tutti tondi, solo di botta e risposta con voi ascoltatori. Quindi io ho una decina di vocali più o meno, ho tanti messaggi scritti. Quindi ne ho di materiale da farvi sentire o da leggere, insomma. Però se siete indecisi ancora o avete voglia di comunicare con noi, 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71. Prima di ogni altra cosa vi do conto di uno striscione che è apparso nella notte, non mi chiedete dove, però mi hanno confermato fonti attendibili che è uno striscione di adesso, fonti vere, ma non vi so dire dove lo abbiano appeso. Se lo sapete voi da casa, perché ci siete passati davanti stamani, scrivetemi qui alla linea WhatsApp al 348 75 13 933. Uno striscione firmato Curva Fiesole, quindi rivendicato dal tifo organizzato, che dice: ci avete rovinato, banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai coglio. È questo, dice lo striscione. Quindi la notizia è che nella notte il tifo organizzato, la Curva Fiesole, ha appeso, credo siamo in periferia di Firenze, perché insomma giudicare dalla strada e dagli arbusti che si vedono in sottofondo, siamo in periferia di Firenze, uno striscione abbastanza grosso e lungo firmato Curva Fiesole, che dice: ci avete rovinato, banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai coglioni, puntini puntini. Quindi poi domani mattina ne parleremo, perché sarà il tema del giorno di Buongiorno Firenze, ma la sensazione è che poi l'aria domani al Franchi sarà abbastanza calda verso la squadra e la dirigenza e non tanto verso il buon Palladino, che secondo me ha fatto bene e se n'è andato via con un sesto posto e, insomma, non penso abbia grosse responsabilità sulla scorsa annata, sicuramente non su questa. Allora, ebbene, allora direi di ripartire da qualche messaggio scritto, poi andiamo con i vocali. Caro Stefano Cherubini, continuate a mandare. Ecco, se sapete dov'è questo striscione, scrivetemi, perché io ho chiesto conferma se fosse di stanotte, mi hanno detto di sì, ma non mi hanno saputo dire dov'è. Quindi se ci siete passati davanti e l'avete visto o ve l'ha mandato un vostro amico, fatemi sapere dov'è, ecco, perché io la volevo andare a immortalare. Perché gira una foto sui social, ma bisogna anche circoscriverlo il posto, ecco. Dunque, messaggi scritti che ripartono da quello di Stelvio, come l'Alfa, l'Alfa Stelvio. Palladino, una rivista fuori dal comune, mi scrive. E poi questo ascoltatore che non si firma, si chiama, dovrebbe chiamarsi Fabio. Palladino ha fatto un campionato normalissimo, dal nono posto, con una squadra buona, fatto passare come un grande risultato dai nostri incompetenti dirigenti. Ma insomma, scorso anno non è che l'ha fatto al nono posto, l'ha fatto a sesto, caro Fabio. E Marco Fischi, troppo polemico Palladino. E poi Mario, vista la sua delusione di Bergamo, indifferenza, ma magari tornasse a Firenze con Paratici. Vedete la gente come la pensa diversamente. E Fabrizio, chi se ne frega, voglio rischiare, voglio fischiare squadra e società. Però qui c'è scritto rischiare, penso però intendesse fischiare. Alberto, la contestazione contro l'Atalanta è fuori luogo, il presidente a 9000 km di distanza e non sarà nemmeno informato, Ferrari fa solo il commercialista, Paratici è arrivato ora e non c'entra nulla con il disastro fatto prima, e Vanoli non sarà nemmeno l'allenatore del futuro, che comunque va ringraziato, state a casa che è meglio. E lo striscione aggiunge Alberto, che se la prende con i giocatori e la solita cretinata dei tifosi della Curva Fiesole, le colpe sono altre. Poi Andrea da Montecatini manda un messaggio citando una nota frase di un film di Pieraccioni, che diciamo viene anticipato dalla frase: esce allo scoperto luce del sole, ma poi non aggiungo altro perché dirlo in diretta non è il massimo. Carmine Cecinese a Viterbo, ma che c'entra, non era Palladino a fare il mercato ma il fenomeno di Pradè. Palladino è un novello Carletto Mazzone, scrive Neri da Pistoia. Ha provato due società di buon livello e diventerà buono per la società dal decimo posto in giù. Beh sì, io però vorrei farvi notare che con l'Atalanta è andato in Europa, la Fiorentina è andata in Europa, cioè non è che è arrivato decimo con una squadra che valeva il settimo posto, cioè nel senso dei risultati li ha ottenuti, cioè non è che non ha proprio preso niente. Lori, uno striscione solo per Vanoli, grazie Paolo, con umiltà e dedizione ci ha evitato la retrocessione, carino questo, questa rima. E Lorenzo, buongiorno, cosa ne pensi del fatto che ieri Lindelof ha giocato da titolare la finale di Europa League? Direi che vista la mancanza di leadership e di continuità che abbiamo visto quest'anno, da noi avrebbe fatto il sindaco e il presidente. E la Fiorentina è stata molto chiara però con Pradè su Lindelof, disse che era un'operazione vincolata alla cessione di Comuzzo, se Comuzzo fosse andato all'Alilal da Inzaghi quest'estate sarebbe venuto Lindelof. Lo stesso Pradè, se non mi ricordo male, ammise che di aver fatto una brutta figura con Lindelof, perché l'ha tenuto a candire per non so quanto tempo, poi alla fine hanno detto no guarda non se ne fa di nulla. Mi ricordo più o meno bene che Pradè disse questo a settembre quando fece l'ultima conferenza stampa. Timidi applausi, dice Gianni. Poi Damiano, molto molto bene alla Giorgione, mi ha fatto, penso si riferisse alla mia battuta di prima, che poi peraltro buon Stefano Cherubini riprenderà e girerà al sottoscritto in chat il prima possibile. Francesco Indifferenza. E poi Giovanni Daccampi, buongiorno, trapela qualcosa su cosa succederà al Franchi domani? Caro Giovanni, se il buongiorno si vede dal mattino, dopo lo striscione che ti ho letto adesso della curva Fiesole, penso che ci sarà un clima abbastanza pesante. E Edoardo, Andrea, Palladino è il passato e neanche tanto raggiante, lasciamolo dov'è anche se lì dura poco. Ma guarda, io infatti ho detto che non lo riprenderei, ma volevo un vostro parere su come lo accoglierete domani, poi non è che chissà che cosa. E poi Fish mi chiede, negozio di cose i lucchesi? Vado a trovarli, hanno un'ottima mesticheria e all'angolo tra via Carlo del Prete e via Maddalena mi sembra si chiami. Sono delle bravissime persone, io ci ho comprato un sacco di roba, sono veramente molto bravi. Poi Francesco D'Aversa, sarà un lavoro difficile smaltire i tanti esuberi da rientri vari e più altri titolari, ma bisogna vedere quanti soldi avrà a disposizione, meglio tenere Vanoli e non Grosso. Gianlugol, se madre natura lo ha fatto bello, e qui si riferisce chiaramente a quello che disse di se stesso peraltro Palladino, perché ha evidenti segni di botulino sul viso. È questo, caro Giallo, non lo so, no, a parte che non li so riconoscere i segni di botulino, cioè magari fossi una donna sì, ma perché si vede che è un po' più rifatta. L'uomo io personalmente non me lo farei mai, perché vuole mantenersi bello evidentemente. Nicco D'Assesto, buongiorno, se non ricordo male quando dovevamo sostituire Pioli si facevano i nomi di Vanoli e D'Aversa e Palladino fu proprio lo spogliatoio a chiedere di riprendere Palladino, è vero, probabilmente perché gli riconoscevano dei meriti di lavoro importanti, almeno quei calciatori che lo avevano avuto l'anno scorso. Per domani io lo accoglierei con indifferenza, niente applausi e niente fischi. Luca dalla Svizzera, su Palladino per me indifferenza totale, è vero che ci ha lasciato il 31 maggio con la campagna acquisti già indirizzata senza allenatore e costringendo la società a cambiare guida, e secondo me questa è una delle cause del disastro di quest'anno. Però, scrive sempre Luca, è anche vero che a Firenze in tanti lo volevano far fuori. Mi ricordo bene gli striscioni contro di lui e di Pradè. Poi abbiamo Damiano, vado controcorrente, ma per me la strattonata a Comuzzo è molto diversa da Delio Rossi, è un modo eccessivo e maschio di trasmettere entusiasmo. Non è stata una grande scena, se devo essere sincero, Damiano, perché poi l'ho rivista, perché ne parlavamo tipo ieri o l'altro ieri in diretta, io vi dissi che avevo visto tanti commenti ma non l'avevo rivista. Poi un'ascoltatrice, una cara amica tra l'altro, Deborah, mi ha mandato su Instagram il video dello strattonamento. Devo dire che mi ha fatto paura. Ora lì chiaramente la situazione era ben diversa rispetto a quel Fiorentina Novara, peraltro lì la Fiorentina perdeva 2-0 e lì Ljajić fu tolto perché faceva pietà. Lì la Fiorentina stava vincendo 2-0, mancavano 5 minuti alla fine della partita e Vanoli ha spento il cervello. Ora bisognerà capire se avrà strascichi questa cosa, personalmente non credo proprio, però sono d'accordo anch'io che era un po' diverso. E Peter si domanda chi è Palladino, giustamente. E poi questo l'ho già letto. Abbiamo una telefonata. Yuri al telefono. Ciao Yuri, buongiorno e bentrovato.
12: Ciao, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ho mandato già un vocale prima e ho espresso la mia opinione. Comunque, volevo, con tutti gli interventi che ho sentito, noi non voglio fare il difensore di Palladino perché ormai è passato e neanche mi interessa più di tanto, sinceramente. Però quando si dicono le cose, secondo me bisogna dirle tutte. Allora, certo. secondo voi con Pradè che ti mette i bastoni fra le ruote tutto l'anno, la tifoseria che ti fischia e ti fa gli striscioni, lo staff medico che ne combina di cotte e di crude, Pradè che a fine anno va in conferenza e dice non riscatteremo quello, non riscatteremo quell'altro, non riscatteremo questo, voi che avreste fatto? Io sinceramente avrei fatto lo stesso di Palladino, mi sarei fatto dare il numero del presidente e avrei detto: presidente, mi perdoni infinitamente, le chiedo umilmente scusa, ma purtroppo non possiamo andare avanti, la ringrazio di tutto, le voglio bene, però è questo. E poi il discorso Caiote, secondo me bisogna finirla anche con questo, perché parliamoci chiaro, con un Dodò straripante l'altro anno, Caiote quando poteva giocare? Secondo me è un giocatore adatto assolutamente alla Premier, qui non sarebbe mai esploso, quindi è normale che una società che deve far cassa vede offrirsi quasi 20 milioni per un panchinaro, che avreste fatto? Secondo me, io la vedo così, poi non lo so. Vi ringrazio e buona giornata.
0: Grazie. Sì, beh, la situazione di Caiode era complicata. Magari si poteva scegliere una formula diversa rispetto alla cessione con diritto di riscatto. Ecco, poteva essere un prestito secco, poteva essere un riscatto e conto riscatto. Per evitare di perdere del tutto questo calciatore che si sta confermando come uno dei migliori talenti della Premier League. Tra l'altro, io ho la sensazione che se ci va Fortini, accadrà altrettanto. Allora, ringrazio un ascoltatore che non si Niccolò, no, si è firmato, che mi dice che lo striscione della curva Fiesole si trova sull'immissione del ponte all'Indiano. Quindi grazie caro Niccolò per il tuo pensiero, tra l'altro è qui vicino peraltro. E dunque sentiamo un po' di audio, dai, sentiamo un po' di audio perché ce ne sono abbastanza, avanti tutta e poi concludiamo la trasmissione.
13: Buongiorno dottor Andrea, chi? Palladino? Forse l'ex allenatore dell'Atalanta? Ma io spero di batterlo domenica, forza Viola, ciao da Riccardo.
14: Ma con tutti i problemi che ci sa, si pensasse a cavoli nostri invece che pensare a Palladino o a qualche altra cosa?
15: Buongiorno mitico Andrea. Allora, quello che ti voglio dire io è che mi è piaciuto tantissimo il discorso di Paratici, è quello che volevo ascoltare da un po' di tempo, cioè prima di tutto il riassetto della società, è quella la cosa più importante, poi viene tutto il resto, i calciatori, l'allenatore, eccetera eccetera, programmazione, progetto, di questo bisogna parlare.
16: Basta. Ragazzi, buongiorno. Ora, al di là che anche Palladino non è, diciamo, nel gota dei miei allenatori preferiti, però è altresì vero che come Vanoli hanno preso una squadra in corsa, quindi non sappiamo per entrambi cosa sarebbe successo se avessero potuto fare squadra, preparazione e di conseguenza campionato, quali risultati avrebbero potuto ottenere. Quindi non abbiamo, secondo me, il metro di giudizio corretto per entrambi.
17: Ciao Andrea, buongiorno, buon giovedì. Ma la gente ha memoria corta. Sì, Palladino ha fatto 65 punti, ma i risultati e la dea fortuna gli hanno voluto tanto bene. Io mi ricordo alcune partite l'anno scorso con Palladino che quello che si è visto in campo era una roba raccapricciante contro le squadrette tipo Lecce, Verona e eccetera, ma una cosa mostruosa, veramente mostruosa, il non gioco, il non calcio. Roba Vanoli quest'anno faceva calcio champagne. Quindi totale indifferenza verso Palladino.
18: Buongiorno Andrea, buongiorno a Differenza Viola, Francesco Viola Club Midlands. Io sono esterrefatto dalla notizia che la Fiorentina debba avere un'altra settimana di tempo a fine campionato per decidere cosa fare.
0: Sì, invece è vero.
18: Cioè,
0: È vero.
18: Vanoli è in Fiorentina da dicembre, se non sbaglio.
0: Novembre.
18: Paratici dal primo febbraio. Cioè, cosa hanno fatto in questi tempi se non valutarci? Cioè, cosa c'è bisogno di decidere ancora quando sei salvo da un mese? Cioè, e soprattutto Paratici doveva riportare calcio in questa società. Questa non è una cosa di calcio, questa è l'ennesima situazione che abbiamo visto e rivisto, con la Fiorentina debba prendere settimane, mesi, tempi infiniti per prendere decisioni praticamente già scritte. Quindi io la cosa triste è che sembra che tutto cambi perché nulla cambi.
19: Buongiorno Andrea, avrei una piccola richiesta, visto che ormai tanto anche il campionato va scemando eccetera eccetera, avrai un po' più di spazio, puoi dedicare 5-10 minuti della tua trasmissione alla primavera? Grazie, ciao.
20: Buongiorno Andrea, io riguardo a Palladino credo che la gente dovrebbe avere un po' di coerenza, perché io ricordo benissimo l'anno scorso dopo la fine del campionato, anche in queste trasmissioni, cioè la gente non lo voleva più Palladino, e la curva l'aveva chiesto anche con uno striscione, gli aveva chiesto di andarsene. Lui cosa ha fatto? Lui l'ha semplicemente accontentati, ti ha portato in Europa e poi ha dato le dimissioni, cioè non è che aveva un'altra squadra dietro, ha rinunciato ai soldi. E per questo andrebbe fischiato? Non mi sembra proprio logico.
11: Andrea, però alla luce di quello che hai appena detto su Vanoli, che la decisione dell'area tecnica non andrà presa, qua si sta un po' rimangiando tutto quello che si era detto, perché si era detto il giorno dopo la fine del campionato bisogna subito avere il nuovo allenatore, e quindi qua allora già la dirigenza sta, secondo voi, sbagliando tutto?
0: Allora, grazie anche a questo ascoltatore per questo messaggio. Allora, è chiaro che il sogno di tutti sarebbe quello di avere le cose già fatte, la pappa pronta, come si suol dire, a fine campionato. Io ho la sensazione, caro Save, visto che poi il messaggio è il tuo, che la Fiorentina e Paratici stia sondando uno o due allenatori di un certo tipo. Magari anche di un certo tipo molto alto, ok? Non so chi, magari sono nomi che non sono usciti. E per avere una risposta, deve aspettare che magari questi allenatori risolvano situazioni che li riguardano. Quindi io penso che sia faticoso non avere ancora il nome dell'allenatore a fine campionato. Detto che lo scorso anno la Fiorentina... Pioli quando è arrivato a inizio luglio praticamente, no? Però al di là di questo, secondo me è perché ci sono cose da risolvere, che di questi futuri possibili nuovi tecnici che ancora il nome non può essere fatto. La motivazione è questa, quindi io aspetterei con fiducia a questo punto, ribadendo che tutta questa attesa non è che giochi proprio a favore di Vanoli, ecco. Allora, io a breve termino e vi saluto perché siete stati tantissimi anche oggi. Salutiamo Carla, saluto Matteo da Biella che mi chiede che cosa è successo tra Vanoli e Comuzzo. No, semplicemente Vanoli ha strattonato in modo furioso Comuzzo, ma parecchio, cioè proprio se fosse stato negli spogliatoi lo attaccava l'attaccapanni. Per una, immagino, errata lettura difensiva. Però è durato 5 secondi. Ecco, poi la cosa si è ricomposta. Saluto Elia Jeremy da Massa e tutti gli altri. Chiudo con i ringraziamenti a chi li volevo fare. Non me lo ricordo. A chi mi ha ad Andrea da Scandicci, che mi ha detto che mi ha aggiunto che quello striscione è nella strada per andare a Scandicci, vicino Ponte a Greve, quindi siamo chiaramente nei pressi del Ponte all'Indiano. Grazie a tutti voi, numerosi come sempre, partecipi con telefonate, messaggi vocali, messaggi scritti, anche oggi una valanga. Adesso c'è l'almanacco del centenario del Museo Fiorentina, poi c'è Dario Baldi con C'è Polemica. Col sottoscritto ci vediamo domani mattina alle 7. Grazie davvero a tutti quanti, buona giornata e rimanete con Radio Firenze Viola. Ciao.
21: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
22: Il centenario.
23: Il 21 maggio 1977 nasce a Torino Massimiliano Scaglia, centrocampista della Fiorentina dal gennaio 2003 all'estate 2004. nei due campionati che riportarono la squadra cigliata dalla C2 alla Serie A. Massimiliano fu acquistato dall'Ancona nel quadro di una possente campagna di rafforzamento invernale, messa in piedi per riparare alle inevitabili lacune di una squadra costruita in pochi giorni dopo l'ammissione alla Serie C2. Fece il suo esordio il 16 febbraio nel pareggio casalingo contro l'Imolese e poi le giocò tutte, da titolare o da subentrato, fino alla vittoria del campionato. A pochi giorni dall'inizio del campionato 2003-2004, la Fiorentina venne promossa d'ufficio in Serie B, in un campionato allargato a 24 squadre per l'infinita vicenda giudiziaria del Catania. Anche qui, con pochi giorni per fare il mercato e cambiare una squadra costruita per la C1. L'allenatore della promozione, Alberto Cavasin, era sicuro dei propri calciatori, ma non ebbe riscontro sul campo. Nemmeno una nuova campagna di rafforzamento nel mercato invernale portò alla agognata svolta e venne sostituito in panchina da Emiliano Mondoni. L'ultima parte della stagione fu la più dura. La Fiorentina doveva centrare il sesto posto per giocarsi lo spareggio con il Perugia, quart'ultimo in Serie A, per ottenere l'ultimo posto nella massima divisione. Massimiliano era in campo nelle due partite di spareggio contro il Perugia e dall'andata l'azione del gol di Fantini partì dai suoi piedi. Conquistata la Serie A, venne ceduto al Bari. Con l'occasione, un saluto a tutti i protagonisti della doppia promozione che riportò la Fiorentina in Serie A dopo il fallimento del 1 agosto 2002.

0: allargare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Superata la linea rossa, così il ministro degli esteri italiani, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, commentando il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod e poi annuncia gli attivisti saranno rimpatriati. Tra i primi ad essere liberato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che rivela: abbiamo subito torture vere e proprie, sdegno del mondo intero per quanto accaduto al porto di Ashdod, con diversi paesi che hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il leader spagnolo Sanchez, che ha già vietato l'accesso di Ben Gvir sul territorio nazionale, chiede che il divieto sia esteso a tutta l'Unione Europea.
6: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
7: La cronaca: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
6: Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5.51 e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. La scossa è stata lunga ed intensa, la più elevata da quando è riesploso il fenomeno del bradisismo nell'area. È stata di magnitudo 4.4. È la scossa che sta creando il maggior numero di danni sul nostro territorio. Stamattina abbiamo chiuso le scuole, ha detto il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ai microfoni Rai.
8: Già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno dell'abitazione. Bisogna capire bene quello che è successo, ma in termini di danni è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli, perché è avvenuta qua di fronte. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziari dei fondi bradisismo 2 anni fa era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni, neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare poi l'intera costa.
7: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
6: Tennis: nell'ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare non prima delle 18 Luciano Darderi affronterà Alex De Minore, mentre nel torneo di doppio alle 12 Simone Bolelli e Andrea Vavassori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Dombia e Rebull dal punteggio di 2-5.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
9: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
10: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
11: Giusto, parliamo di mercato.
10: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
11: Mercato!
10: Ma poi ci arriviamo, con calma.
11: Chi si compra? Flash!
10: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
11: Bravo!
10: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
11: e Luca Calamai.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
13: È inaccettabile.
12: Per vostra fortuna avete un domatore.
14: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
12: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
15: S'apre il dibattito.
16: Uno.
17: Contro tutti!
18: Quello che accanto a lei è matto.

0: possibile.
1: Radio Firenze vola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: c'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
1: E buongiorno, buongiorno, buongiorno. Incredibile, ci siamo svegliati anche stamani. Cioè, mi sono svegliato anche stamani. E nonostante tutto, nonostante questo, siamo qua. Siamo qua a ovviamente combattere. Siamo qua perché c'è tante cose da dire, tante cose da dirci. Ovvero, devo partire da quello che è successo oggi. Ovvero, è uscita una foto di uno striscione, ci avete rovinato, banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai coglioni. Io non so dove è stato messo questo striscione, però diciamo sento indignazione.

facevano gli ultra, casomai di altre squadre, i custodi della Fiorentinità che ti diranno che ah no, perché sai, succederà questo, succederà quell'altro, l'hanno sparato nel mucchio. Io penso che sia legittima la protesta, non penso sia sparare nel mucchio, ma non è che possono fare, cioè non è che lo striscione in sé per sé ha, c'è scritto il nome Mandragora, se non dai l'anima fuori dai coglioni, secondo me. Poi è un'opinione mia personale, poi sicuramente ci sono altri che ne saranno più di me, che casomai allo stadio vanno più di me, anche se non si sono mai visti, però ma quella è un'altra storia. Io devo dire questo, io ieri ho ascoltato ovviamente le dichiarazioni di Giancarlo Padovan, come si chiama, sul fatto che la Fiorentina, a Radio Radio, la Fiorentina si sarebbe scansata contro la Roma, mentre contro la Juve hanno dato l'anima. Io dico questo, ho letto ieri da alcuni siti che la Fiorentina avrebbe porterebbe in tribunale queste dichiarazioni perché lesive della propria immagine. Io dico questo, secondo me la Fiorentina sbaglia, e ho letto anche tanti tifosi della Fiorentina nei vari gruppi Facebook che sono lì a sbattersi i coglioni sul fatto che la segnalazione, se c'è a Sky io non lo guardo più, do la disdetta. Io Dario Baldi, a me un mondo così mi fa schifo, cioè a me un mondo così, che una società di calcio, siccome c'è un giornalista che sì, ha simpatia per la Juventus, ci sta sul cazzo a noi, tutto quello che vogliamo, viene portato in tribunale perché dice che la Fiorentina si è scansata, sottintendendo il fatto che la Fiorentina avrebbe appunto fatto questo. Io personalmente, da ufficio inchieste contro la Roma, la società viola procede per vie legali contro Padovan, io personalmente sono contrario, anzi a maggior ragione, io fossi la società ritirerei tutto, a parte quando tu presenti la querela tu devi comunque andare in fondo, però cioè, se domani a me mi querela la Juventus perché io ci ho scritto di essere di me Juve merda, o perché dico Juventus, per me il primo pensiero che ho è Juve merda, a me personalmente mi gira i coglioni. A me personalmente io lo trovo un gravissimo, lo trovo gravissimo questa roba qui, lo trovo un errore clamoroso nei tempi, nei modi, nella comunicazione. Cioè è una roba folle dire, siccome la Fiorentina è da ufficio inchieste perché si sarebbe scansata con la Roma, portare in tribunale una persona, un giornalista, anche se è juventino. Ma ragazzi, cioè, io quando sono stato, quando dissi Juve merda, quando dissi della bambina, ci ricordiamo il labiale, e la fondazione Juventus a me mi iniziò a perseguitare sui social, io ragazzi non ve la sto a raccontare, io ho perso dei lavori per quella roba lì. Io ho perso del lavoro per aver detto in televisione che per me Juve merda è una delle prime parole che ho imparato. Io quando sento parlare, sento dire no perché sai di qua e di là, e a me, io c'avevo, la gente mi mandava l'indirizzo di casa, gli juventini mi infamavano, mi mandavano l'indirizzo di casa, capito? Su questa roba qui. E vedere che a Firenze c'è la gente che fa le segnalazioni, che la società querela un giornalista per questa roba qui, a me personalmente è una cosa che fa schifo. Poi ovviamente troverete 100 dei miei colleghi che saranno pronti a voler bene e a sposare questa causa. Da me questa causa non viene sposata, anzi viene abbattuta, perché è una cosa secondo me vergognosa. Opinione mia, poi è un'opinione mia. Poi ovviamente c'è anche i geni del web che ovviamente stanno già cominciando con la propria battaglia è: se vanno lì in paratici out, che è un po' come dire se stasera torno a mani vuote dalla serata, mi pratico della masturbazione, anzi vado a letto provandolo a fare ma non mi riesce. Io personalmente dico a codesti signori, per me voi siete tutti grulli, perché dire paratici out se vanno all in e cominciare già così il rapporto con paratici è una roba

0: è un, cioè non è che siccome se rimane Vanoli sei un perdente, secondo me, poi è un'opinione mia personale, cioè non è che se rimane io, e qui dici ah Balde ci ha cominciato a cambiare idea, no, per me io non ho cambiato idea, io non voglio Vanoli, io non lo voglio Vanoli prossimo anno, non lo vorrei, però mi sembra che anche ieri e quel cioè anche quel video, la celebrazione per la Coppa Italia, quella roba lì, mi sembra che sia una strategia per far indorare la pillola, si può dire così, farci digerire il fatto che terranno lui, non lo so, però io dire, cioè, tenere Vanoli perché si è preso Paratici è un ragionamento da gourmet. E siccome mi sembra che i gourmet siano diversi anni e non si faccia, perché sì, si è fatto le finali con l'italiano, ma i gourmet è altro per me. Cioè, un ragionamento del genere sulla la storia della Fiorentina forse si poteva fare negli anni della Champions con della Valle, stare a fare il sommelier per chi viene, chi non viene. Certo, uno può avere un sogno, può avere un'idea, può avere un'idea di calcio, può avere anche delle passioni rispetto a un allenatore piuttosto che un altro, ma di certo non ti metti a, secondo me, dire ah perché se Vanoli in Paratici out, è una roba veramente di folle, secondo me. Baldi, Dario Baldi, stamattina la tua voce quando da giovane mi ricorda quando da giovane tornavo da un fuori orario. Guarda, Dido, più o meno è stato quello. Sono andato a letto, erano le 4 stanotte, ma perché sono andato a fare il mio compleanno con i miei colleghi, siamo andati al Caraibico, papparapà, papparapà, papparapà, papparapà, siamo andati a fare il papparapà e poi papparapà e Catanzaro ha vinto, ho raggiunto degli amici, anzi ecco, vedi, stamani mi sono scordato Maremma Maiala, Guatemala, l'avevo preparata, ah no, però ce l'ho, aspetta, eccola qua la mia sciarpa del Catanzaro di oggi. Sono felicissimo per Alberto Aquilani, sono felicissimo per Pietro Iemmello, sono felicissimo per una squadra che mi fa emozionare nonostante non sia la mia, cioè è una squadra gemellata, e quindi sono contento per tutti gli amici anche di Catanzaro che spesso e volentieri sono venuti in questi anni e che mi hanno accolto quando sono andato in trasferta con loro, anzi con grandi vini, devo dire che a Firenze questa cultura ce l'hanno solo alcuni club, quella del vino, loro portano questi bricchi da 10 litri di un vino tipico calabrese che ti arriva in una roba che, cioè io l'ho bevuto prima di Monza Catanzaro quest'anno, ragazzi io vi dico solo che era una roba folle. Checco, dare ragione su tutto, e comunque la Fiesol è l'unica che può scrivere tutto quello che vuole perché è l'unica che ha incitato la squadra per 90 minuti sempre durante le partite. No, il problema, Checco, è che ci saranno oggi tanti miei colleghi, qui lo dico, ci saranno tanti miei colleghi che giudicheranno hanno sparato, perché gli hanno sparato in mucchio, non hanno scritto misso vattene e non c'è scritto di Vanoli, la furba Fiesole e senso palle, e gente che allo stadio non ci mette piede se non con lo sponsor dell'assicurazione da 30 anni e che casomai parla per sentito dire o per cose generiche come quando veniva scritto, no, nelle chat della curva girano queste cose, semplicemente perché c'hanno qualche insider in qualche chat d'amici. Io nelle chat dove c'è casomai degli amici ultras, se proprio lo volete sapere, mando le foto delle donne, non scusate, ovviamente sono pubbliche, non è che le rubo, però Dario, siamo arrivati alla frutta come Fiorentina e come umana società. Se quel cretino di giornalista dice cazzate, ma chi se ne frega? Tra Viola e Gobbi sono 100 anni, ci si offende, ora si va in tribunale. Vai via. Spalmito, ma questo è il mondo che gli garba, che garba a questa gente qui. Quando io ho detto Juve merda e mi hanno minacciato, ma mi mandavano la foto dei miei genitori, mi scrivevano l'indirizzo di casa e così, e io ovviamente non ho denunciato nessuno, cioè non è che vado in tribunale per sta roba, perché non me ne frega niente. Cioè per me, se uno mi scrive sotto i post, e lo sapete benissimo, sei un cretino, sei un coglione, sei una testa di cazzo, non è che ti porti in tribunale, non mi interessa, non mi interessa, non è una cosa che mi interessa, secondo me. Però è una mia opinione personale, una mia opinione personale, fine. E fatto che la Fiorentina prenda questa strada per tutelarsi, perché uno ha detto che ci siamo scansati è da un ufficio inchiesta, è una roba secondo me ridicola, fine. Non mischiare il culo con le varantorie, si diceva, perché Padovan ha affermato cose lesive della reputazione dei giocatori della Fiorentina, adombrando in pratica che abbiano venduto la partita alla Roma. Padovan è sempre un giornalista fazioso e prezzolato. Sì, e quindi mi sta sui coglioni, sì che mi sta sui coglioni, e quindi Bomber Viola devo portare in tribunale perché dice che la Fiorentina è da ufficio inchieste. Ma ragazzi, ma che cazzo, cioè, allora se domani uno ascolta questa trasmissione e quando c'è stata la Juventus prima, la Roma e così, a me mi fanno, ma arrestano, ma che cazzo di mondo volete? Ma che cazzo di mondo volete? Cioè, siamo veramente arrivati alla frutta. Cioè, veramente una società di pallone deve querelare un giornalista perché gli dice quella roba lì. Ma siamo fuori dal mondo. Ma io, guarda, posso dire una cosa. Io sto con Padovan, mi sta sui coglioni, ma io sto con lui. E anzi, vi dico di più. Io spero che, dato che questa trasmissione poi me l'ha ascoltata, mi porti in un tribunale anche a me. Io spero che mi porti in un tribunale anche a me, perché ho detto che sto con Padovan, perché tanto qui ormai vorrà dire non si può più di nulla. Cioè, se realmente è stato querelato un giornalista, portato in tribunale per diffamazione un giornalista che ha detto la partita alla Roma è da ufficio inchieste, ragazzi, chiudiamo, basta. Cioè, chiudiamo. Allora quelli hanno messo lo striscione che vanno, gli arrestano. A parte, ci sono già ovviamente gli amici che danno d'aspi a Firenze, però ecco, io dico questo. Poi un'opinione mia, cioè tutto può essere, cioè in questa città ci sta anche che qualcuno ha le passioni per i tribunali. Un conto, cioè io personalmente non sono molto d'accordo su questa cosa qui. Sempre meglio tornare a mani vuote da una serata che fare una serata a farci denari in testa. Ma Marco, queste sono opinioni personali, cioè nel senso, c'è una grande, cioè sono tanti uomini che preferiscono il pissing, cioè io guarda, per la zanzara ho un amico escort uomo che va dai mariti e pratica del pissing sopra altri uomini, quindi cioè tutti i gusti sono gusti, ragazzi, diceva quello che ciucciava il calzino. Ricordati, hanno fatto casa ad un sito che esisteva dal 2001 per togliergli il nome, a loro interessa solo la propria immagine, non interessa nient'altro. Ma vabbè ragazzi, ma questo non è neanche la propria immagine, qui proprio secondo me è un errore proprio di valutazione, è proprio un errore di valutazione di impatto di una dichiarazione. Cioè è chiaro che Padovan è uno che, ma io fisce, tu mi dai di gobbo, ma a me mi puoi dare di gobbo di quanto ti pare, cioè io non è che ti querelo perché tu mi dici esse gobbo, ti ripeto, a me mi hanno minacciato di morte gli juventini, mi mandavano l'indirizzo di casa dopo la coreografia, ma figurati se me ne frega qualcosa se mi dice che sono un gobbo, ma va benissimo, ma vedi, tu sei libero di scriverlo che io sono un gobbo, io sono contento che tu sia libero, io sono felicissimo che tu sia libero di dirmi che Dario Baldi è un gobbo, ma potresti dire Dario Baldi è un pezzo di merda e mi andrebbe bene lo stesso. Ma se io dico che la Juventus si scanta, lotta salvezza, la Juventus si scansa con questa squadra qui perché lei è da ufficio inchieste, io non voglio essere portato in tribunale. A me sto mondo così mi fa cacare, e il fatto che la mia squadra del cuore porti in tribunale un giornalista per quella frase lì, per me personalmente è un errore di valutazione, è un errore di sopravvalutazione di una frase. Si chiama, dato che sono sempre bravissimi a chiamarti quando dici delle puttanate, si chiama Padovan, gli dici: Padovan, hai detto una puttanata, ti puoi scusare in diretta? Scusati in diretta. Se poi Padovan ti dice no, non mi posso scusare in diretta, non mi voglio scusare in diretta, dici va bene, te ne assumi le responsabilità, o comunque sia puoi prendere delle altre soluzioni, puoi fare un comunicato, poi ci sono tante situazioni prima di arrivare a portare uno in tribunale per questa roba qui. Padovan e gobbo fino all'osso, che cazzo vuole? Sì, ma posso essere d'accordo con te, anche secondo me è gobbo fino all'osso, ma non è siccome uno è gobbo fino all'osso che lo porto in tribunale perché dice la Fiorentina è stata da ufficio inchieste, secondo me. Un'altra cosa che oggi ho apprezzato molto è che il Corriere dello Sport ora apre a grosso. C'è stato questo cambiamento di scena, ovvero siamo passati da Vanoli 99, Vanoli alza l'asticella, Vanoli qui, Vanoli là, poi dopo a un certo punto si arriva al punto di oggi, ovvero che Vanoli è sempre vicino, cioè sempre vicino alla riconferma, però in tutto questo oltre a questo c'è anche grosso. Mi fa sorridere che anche oggi non ci si capisce un'emerita sega di tutto questo, e mi fa sorridere anche che ieri Gianluca Di Marzio ha detto che rimane Vanoli e oggi lo Sport cambia Minino. Per fortuna non mi occupo di mercato, non mi occupo di questo, non mi occupo dell'altro, e quindi ci sorrido sopra. Una cosa più seria rispetto a quella che noi trattiamo sempre, dovevo partire da lì e purtroppo me ne sono dimenticato e vi chiedo scusa. Ci sono due nostri concittadini che sono stati arrestati da Israele, che sono Antonella Bundu e Dario Salvetti, che è un sindacalista della flottiglia, un sindacalista della CKN, dell'RSU, che è imbarcato con la flottiglia. Quindi il primo pensiero di oggi doveva andare e andrà, vi auguro anche a voi di combattere questa battaglia, verso Dario, verso Antonella, per un pronto rilascio e soprattutto per rientrare in Italia. Può essere lo sapete, sul tema Solomon abbiamo tanto battagliato, per me non me ne fregava che lui fosse israeliano, c'è qualcuno in questa città che non lo chiama per nome. Penso alle scene viste ieri con il signore lì, che non può neanche signore, quell'essere che diceva quelle cose lì davanti, siano delle immagini fuori dal mondo. E quindi spero che il governo italiano tutte le autorità italiane possano riportare Antonella, Dario e tutti gli altri italiani nel nostro paese. Diciamo che in quanto Antonella Bundu l'abbiamo intervistata tante volte quando era candidata a sindaca, Dario l'ho intervistato quando nel pieno della lotta per la GKN, un pensiero ovviamente a Dario, Antonella e a tutti quelli che sono in questo momento reclusi, arrestati e trattati veramente come bestie. Quindi questo era un pensiero che ci tenevo a dire, me l'ero scordato e l'ho recuperato. Per me fanno benissimo, ha detto cose senza senso. Sì, Manuel, ma tu puoi avere la libertà di dire cose senza senso, perché se poi se domani c'è Manuel che scrive non a Dario Baldi ma a uno che gli gira il cazzo, perché in questa città ci sono dei miei colleghi a cui gira il cazzo, gli dicono ti prendo uno a caso, ma perché è mio fratello, Manfredi Pontello, sei un ciccione che non capisce un cazzo di calcio, come gli hanno scritto a Manfredi. E Manfredi, a differenza di essere quello che è una persona che gli garba andare in tribunale, ti porta in tribunale, anche se mandi un messaggio in una radio. Capito? Capito oppure no? È questo il problema. Padovano ha diffamato la Fiorentina con quelle sue dichiarazioni. La Fiorentina si tutela per salvaguardare l'immagine, né più né meno. Sì, Nico, va bene, ma se questo è il modo di fare, vorrà dire a un certo punto, se domani si perde e in diretta si comincia a dire che giocatore X è uno stronzo, che giocatore Y è una testa di cazzo che l'allenatore è una faccia di merda, domani ti possono portare in tribunale anche a te. E a me questa roba qui mi fa schifo, io non voglio essere limitato nella parola, nel turpiloquio vedi, Manuel da Grosseto è uno che in questo momento, rispetto a quello che ho detto sulla flottiglia, e tu sai qual è la mia posizione su quello, perché su Solomon ho preso una posizione molto chiara, che è contro rispetto alla maggioranza delle persone. Sei un coglione, io lo permetto di scrivere, quei due comunisti se stavano a casa non avevano problemi. Io posso essere d'accordo nella scelta di non andare sulla flottiglia, una missione umanitaria, e comunque sia può essere anche un qualcosa di passerellante, ma quello che si è visto ieri è una roba inaccettabile. Cioè, io capisco rimandare le persone a casa, ma persone con ginocchio sulla testa, il ministro, quella roba lì che dice quella roba lì, tra l'altro ripreso persino da Mattarella, cioè ragazzi siamo arrivati dove addirittura persino il loro presidente, che è Benjamin Netanyahu, ha detto che quello lì non può fare sta roba. Cioè, quindi io sarò anche coglione, loro possono essere anche due comunisti, ma se persino quella persona lì che fa tutta quella roba dice, dice queste cose, forse io sarò coglione, però insomma non è che è una roba che deve essere fatta così, secondo me. Cambiando argomento, lo sai l'unico allenatore a cui farei i punti d'oro è l'allenatore dell'Aston Villa, Emery, che ha vinto con ieri ben 5 Europa League con 3 squadre diverse. Ecco l'allenatore che vorrei, Bomber Viola, se vuoi te la dico così. Io stasera vorrei andare a cena con Belen, però mi tocca andare a cena con un mio amico, è la stessa cosa. Cioè, ma come fai a dire che Emery è il tuo allenatore che vorresti e sogneresti? Ma è chiaro che tu vorresti Emery, ma chi è che non vuole Emery, ragazzi? Via, se no veramente anche questa. Ma se Milan, Roma e Como e Gobbi vanno a 71 punti, chi va in Champions? Credo che ci sia c'è uno scontro diretto a favore, credo, del Como sulla Juve. Credo del Como sulla Juve, credo, è poi un'opinione, mi pare. Poi non lo so, ma io credo che sia già finita la corsa Champions. Non è vero, Manfredi l'ho paragonato al Petri in quanto a simpatia, ancora aspetto la lettera, ovviamente si scherza. Ma no, vedi, sia Leo che Manfred che hanno posizioni forti e spesso addirittura su due rette parallele, sono persone che combattono dialetticamente, non, al massimo possano alzare la voce, però non sono persone che ti portano in tribunale per questa roba qui. Ovviamente uno si deve, se si deve tutelare è giusto si tuteli, ma dall'altra parte ci sono tanti miei colleghi in questa città che spesso hanno degli atteggiamenti che io non condivido in conduzione, nei messaggi anche sui social e quant'altro. Per quanto riguarda la questione Padovan, e ci torno pure, ripeto, io voglio essere libero di dire che la partita della Juve è da uffici inchieste, che la partita della Roma in generale, cioè che quello ha detto quello e ha detto a quello quell'altro. Cioè, io voglio essere libero di farlo, voglio essere libero di dire che il traffico a Firenze fa cacare. Cioè, a me mi fa schifo pensare che le mie parole debbano essere commisurate. Certo, deve avere una questione di rispetto, ma da qui a andare a barbicarsi su il termine e quella roba lì, via ragazzi. Ma quello che è stato scritto afferma che la Fiorentina ha fatto un illecito sportivo. Non l'ha scritto, ma l'ha detto. Ha detto semplicemente che è da uffici inchieste. Ma se io dico che la partita di Lecce è da uffici inchieste, per me possano portare, ragazzi, il gol che piglia la Juve Stabia da Cutrone ai 96esimo con Monza non è da uffici inchieste? Non si può dire da uffici inchieste. Il gol che fa il Lecce ai 96esimo contro l'altro giorno non si può dire da uffici inchieste. Si può dire, perché è una roba, è un modo di dire, è da uffici inchieste. Lui dice la prestazione è da uffici inchieste. A me poi, quante sono cose diverse, però dire che uno è uno stupratore no, perché non è provato. Lui dice è una cosa da uffici inchieste, mettersi lì a fare la punta di cazzo su quella parola lì, secondo me è sbagliato. Poi vi ripeto, ci sta che si siano sentiti e non gli ha risposto, non ritratta, io non lo so. Simona dice giustamente è pieno di nostalgici della Santa Inquisizione. A me personalmente, ragazzi, mettermi a fare il controllo delle parole per le cose che uno dice, a me fa schifo. Cioè, lo fanno in Inghilterra, fanno così. In Inghilterra è il regno del politicamente corretto, il regno dei woke. Addirittura il governo non fa entrare delle persone se hanno scritto o detto certe cose. Io personalmente voglio essere libero di dire Juve merda e poi andare allo stadium se casomai ci devo andare a lavorare, ma voglio essere libero di dirlo e di dire che hanno rubato degli scudetti. A me mi potrebbero querelare perché Dio la Juventus ha rubato degli scudetti, ma non mi querelano perché giustamente non è non è quella roba. Vedi, cioè, Nick 85 è un grande esperto di pallone, fa un grande oro che non dovevi fare gol, Tusa, che è un vecchio, che è un vecchio fatto, il famoso gol di Tusa in, che era Venezia Bari o Bari Venezia, non me lo ricordo, non me lo ricordo, se era, che Parea si fosse raccordato e tutto il resto, ragazzi, cioè, che delle partite ci siano delle squadre si siano scansate anche in Serie A quest'anno è chiaro, cioè, si vede anche dall'atteggiamento, ma non è che è da, cioè, dire da uffici inchieste tu vai in tribunale, perché sennò veramente domani, cioè l'ultima giornata, io vi dico questo, guardate, no, ve lo dico, tanto non è che fa Dio che vuol scommettere, però vi prendo il dato di oggi è che, aspetta, che c'è Lecce-Genoa, ragazzi, Lecce-Genoa è un uno fisso, per esempio, no? Lecce-Genoa, oppure Milan-Cagliari, voi pensate che il Cagliari vinca o si impegni? No, secondo me il Cagliari va a San Siro a fare una passerellina, ma non è che mi querelano il Cagliari o il Genoa perché dico che il Genoa non entra in campo, il Genoa non entra in campo nemmeno a Firenze, non gliene fregava nulla, quindi, cioè, è questo che secondo me, cioè, boh, non lo so, io sarò che sono fatto in una maniera diversa. Purtroppo quando c'è un bivio lo dice la storia, noi prendiamo sempre quello. Potevamo prendere Farioli, abbiamo preso Pioli. La sfiga della Viola non è uguale. Io Maurizio, intanto regia chiama pure il nostro ospite. Io ti dico questo, Maurizio, a me questa teoria e questa storia per cui c'è qualche mio collega, tra l'altro anche, lo dico chiaramente, anche il mio amico Flavio, che ogni santo di cui io sono zerbino secondo qualcuno, lo scrive, quando c'era Farioli a Firenze il primo a dare la notizia fu Gabriele Calderon in diretta, sapevamo il ristorante che era a cena con un ex dirigente della Fiorentina, ma tramite amici di Farioli personali, non è mai stato vicino alla Fiorentina, ma non proprio mai cercato. No, Alessio, io ti sono caduto tantissimo. Io non sono piddino. Io penso, non ho mai votato. Cioè, l'unica cosa che ho votato di sinistra è stato in passato Matteo Renzi, se è considerabile di sinistra ai tuoi occhi. Semplicemente io ritengo che quello che è fatto, che si è visto ieri nei confronti di Antonella Abundu, di Dario Salvetti e di tutti quelli della flottiglia da parte di Israele è una roba che deve essere condannata, tant'è vero che persino il nostro grande presidente della Repubblica è dovuto scendere, persino quel criminale del loro presidente ha dovuto dire che quella roba lì non si può fare, il loro presidente. A me personalmente vedere dei miei concittadini così, io spero che il mio sindaco, la mia città si impegni con le istituzioni locali per riportarle in Italia affinché vada tutto bene e che stiano bene, perché per me personalmente, anche se non condivido un cazzo di quello che loro due dicono, lo sanno, con Dimitri Palagi che ha fatto il consiglio comunale con Antonella Buntu, lo sappiamo, siamo amici, non si condivide un cazzo io e lui insieme, però mi batterò sempre perché ognuno possa fare manifestazioni, possa essere libero di andare a fare qualcosa di importante per una battaglia come quella della flottiglia, e non deve essere toccato, e non in quella maniera, e non in quella maniera. Quindi io spero solo che Antonella, Dario e tutti quelli della flottiglia siano ovviamente rimpatriati in Italia in piena sicurezza. Quello che ho visto è una roba che nel mondo che c'è a me non piace, posso dirlo, non è SPD, è essere umani, semplicemente questo. Torniamo ai Faceto, lo faccio con Federico Castiglioni. Ciao Fede, buongiorno.
1: Dario, buongiorno.
0: Scusa, mi ero messo qui perché avevo fatto questa piccola digressione, ovviamente mi sono preso del coglione e di tutto il resto, ma me lo prendo volentieri. Da dove vuoi partire? Vuoi partire dallo striscione di stamattina apparso nei dintorni del ponte a Greve?
1: Non so, no, se hai visto. Quello non l'ho visto. Intanto, guarda, parto che mi associo alla solidarietà per Antonella Bundu e Dario Salvetti per la loro situazione rispetto a determinate azioni compiute da esponenti militari delle forze armate israeliane. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro, e chi commenta in una certa maniera forse è bene che si faccia un esamino di coscienza. detto questo andiamo oltre. Lo striscione no, ti giuro non l'ho visto, non so che è successo.
0: Allora te lo leggo, perché è delle prime ore del mattino, quindi è ancora, perché ovviamente la foto è uscita solo su un sito, perché gli altri stanno andando a cercare dov'è, quindi non lo vedevi per quello. Ci avete rovinato, banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai coglioni. Quindi che ne pensi?
1: Fa un po' strano
0: leggerlo. Che non ci sia un nome, dici?
1: No, ma non tanto quello, perché poi può essere riferito a tante cose, però insomma, diciamo è emblematico di quello che può essere l'umore su questa stagione, ecco, su questa annata. Fa un po' strano vederlo dopo la vittoria con la Juve, che uno magari dice... ha un pochino rasserenato gli animi, siamo più tranquilli, comunque la stagione nostra è finita, era finita già prima della partita con la Juve.
0: Sì.
1: È chiaro che ci abbiamo gli strascichi, questa stagione qui sarà pesante da digerire, ma sarà veramente pesante, e non so bene poi che prospettive noi abbiamo per l'anno prossimo, perché c'è comunque
0: e qui ti fermo. La stagione è finita, ma domani si va allo stadio, quindi ti chiedo, caro Castiglioni, lei si aspetta una contestazione domani? Perché ci sono due scuole di pensiero, quella fiorentina dei fiorentini e quella di quelli che ci guardano da fuori. Ieri sera io ho festeggiato il mio 47esimo compleanno di fila in una settimana, e c'erano dei giornalisti, grazie mille, e c'erano dei giornalisti, ma intanto era passato, ma io festeggio tutta la settimana, anche stasera, anche domani, vabbè. C'erano dei giornalisti, nostri colleghi, che lavorano in televisioni nazionali come autori e così via, e giustamente uno che tifa per l'Inter, quindi che ha vinto due trofei quest'anno, mi ha fatto una domanda e mi ha fatto un po', come posso dirti, non strano, però mi ha fatto pensare, e mi fa: certo che voi quest'anno siete partiti male, vi siete salvati, e non solo vi siete salvati con un Cristiano che va a portare alla salvezza, ma oltretutto non lo volete per il prossimo anno, e vi permettete anche di contestare che dopo aver vinto con la Juventus. Poi c'è invece tutti quelli che mandano messaggi a 346-348-75-693-93 e dice: la contestazione non avrebbe senso, perché avrebbe senso perché ci hanno fatto sta male tutto l'anno. Quindi te dove ti schieri tra gli esterni o gli interni? E soprattutto ti chiedo, e qui c'è la domanda da mille una notte, se entri nel partito di quelli che Pette e Vanoli non, cioè, si potevano prendere paratici.
1: Allora, per te Vanoli si potevano prendere paratici, ma la conferma di Vanoli non dipende solo da paratici, dipende da Vanoli, dipende da altri fattori. È probabile che paratici abbia bussato altre porte in queste settimane. Noi non sappiamo ancora se in realtà Vanoli sarà confermata, è una cosa che è uscita ieri, l'altro ieri se non sbaglio, che però non è ufficiale. Io lo ripeto, il percorso che ha fatto Vanoli è un qualcosa non banale, e al mister va detto grazie, perché è venuto in un circo e comunque ha trovato il modo di cogliere una quadra, ecco, e di portare alla salvezza una squadra che in quel momento era veramente a pezzi. Poi non so se sarebbe stato il mio nome preferito per l'anno prossimo, però noi bisogna capire cosa si vuol fare l'anno prossimo e che disponibilità abbiamo economica.
0: Ti racconto banalmente, faccio un esempio culinario. Allora, per la sera del mio compleanno sono andato a cena con la mia fidanzata in un ristorante tutto chic, gourmet, che mi ha regalato lei, vestiti per benino, tutti così, e quello potrebbe essere l'allenatore dei nostri sogni, quello che in tanti potrebbe essere l'Iraola, il tedesco, una roba così, no? Glasner, questi nomi un po' anche esotici. Ieri sera invece con questi miei colleghi sono andato a mangiare al Caraibico con la gente a fine spettacolo, a fine cena si sale su tavoli, quello spacca la bottiglia ai peroni in terra, si mangia con le mani, il pollo fritto. Quindi, che potrebbe essere Vanoli. Non è detto che un ristorante gourmet poi mi soddisfi quanto mi può soddisfare a volte anche una soluzione un po' più misera agli occhi, ma più divertente. Quindi io ti chiedo, anche nell'ottica di prendere di prendere dei giocatori, ieri abbiamo capito che Durman, Dragora, Fagioli, Ranieri, De Gea e Subiudice, Brescianini e Fabian siano la base per il prossimo anno. Quindi alla luce di questo ti chiedo, Vanoli, che è il caraibico, e gli altri nomi sono non lo stellato, però un ristorante buono, dove stai? Perché io a questo punto inizio anche a farmi, non ti dico la bocca, però a annusare cosa ci può essere con la permanenza di Vanoli, che non mi piace sulla carta, però poi voglio mangiare il mio polletto fritto, ogni tanto sto bene.
1: Ma anche perché noi non sappiamo se ci possiamo permettere il gourmet in questo momento, perché bisogna essere anche consapevoli di questa situazione, perché quest'annata è ovvio che porta in qualche misura a un ridimensionamento per via dei costi, per via dei mancati introiti futuri, non faremo le coppe, quindi anche la rosa andrà strutturata in maniera diversa. E il polletto fritto può essere una soluzione di ripiego, ma può esserla, ed è una soluzione tra virgolette sicura, perché Vanoli con questo gruppo, anche se verrà almeno in parte rifatto, ristrutturato, cambieranno dei giocatori, però con questo gruppo ha già lavorato, lo conosce, ci può dare delle indicazioni su cosa su chi si può puntare, su chi non si può puntare. I giocatori che hai citato, è chiaro che saranno tutti parte della rosa dell'anno prossimo, saranno, non dico il perno, perché magari alcuni non saranno proprio così centrali, però è chiaro che ci saranno, e sono giocatori che Vanoli sono arrivati con lui, alcuni di questi magari non voluti direttamente da lui, però li ha utilizzati, li ha messi a profitto, alcuni li ha messi molto a profitto, io penso al cambio di passo fatto da Andurro, per esempio, che è un giocatore,
0: certo,
1: che è con Vanoli,
0: ma anche con Parisi, ma io poi non ho messo Parisi, che ritornerà a dicembre, anche Parisi stesso, cioè Parisi è un giocatore che non è un fenomeno, però è un giocatore buono, cioè è un giocatore comunque sia, cioè come riserva nella mia squadra pollo fritto, me lo tengo tutta la vita.
1: Ma volendo, Parisi, guarda, anche come titolare, è chiaro che è un ragazzo che ha avuto tante difficoltà nella sua prima fase di esperienza a Firenze, però quest'anno secondo me è stato anche il primo a calarsi in una determinata dimensione di squadra, che di quello che aveva bisogno la squadra, perché è sempre stato uno dei più disponibili, uno dei più pronti, è stato importante a livello tattico, a livello tecnico, perché era poi uno dei pochissimi giocatori che saltava l'uomo con facilità. Questa era una cosa che fino a gennaio noi non avevamo alcuna opzione in quel senso lì, quindi ovviamente le sfighe tipiche della Fiorentina, no? Parisi si spacca qualunque cosa la penultima di campionato, tornerà fra 6 mesi, spero che vada tutto bene, spero che torni al meglio, perché veramente mi dispiace anche sul piano umano per questo ragazzo, perché la prima stagione a Firenze che fa veramente qualcosa di importante per lui a livello personale, la chiude così, è veramente una sfiga. Però ecco, Vanoli sì, perché probabilmente non ci possiamo permettere altro, ecco, e non vuol dire che Vanoli non può fare bene.
0: No, guarda, però su questo ci sono dei messaggi, tipo quello di Andrea da Bologna, che ti dice: dovremmo tutti vedere dall'esterno, perché per il campionato che ha fatto la Fiorentina la conferma se la merita. Per quanto fatto negli ultimi 7-8 anni non siamo poi così tanto appetibili da giocatori a livello, allenatore di livello, per il prossimo campionato Vanoli può contare su un gruppo che ha fatto bene dal suo arrivo. Questo è il riassunto di Andrea da Bologna.
1: Allora guarda, attenzione, queste qui sono tutte ovviamente commenti condivisibili, però se poi si ragiona, come ha fatto riferimento, interno e esterno, no? Quindi a come si vede e si valuta questa stagione, secondo me il giudizio su Vanoli e sulle sue prospettive future deve essere un attimino separato da quello che è il giudizio sulla nostra stagione, perché la nostra stagione non è Vanoli. La nostra stagione è Vanoli più un casino fatto prima, che veniva da un altro casino fatto prima. È chiaro che anche dall'esterno non si può non notare che la Fiorentina ha lavorato malissimo nell'ultimo anno, azzarderei anche nell'ultimo anno e mezzo, quindi è difficile pensare che non che ci sia o meno una contestazione, ma è difficile pensare che all'ultima giornata di campionato in casa la piazza sia entusiasta di questa stagione e quando vada a tirare i conti sia contenta perché ci siamo salvati. Non erano questi i piani, non erano queste le promesse. La Fiorentina non doveva fare un campionato da lotta salvezza, doveva fare un campionato che l'ambizione era andare quantomeno in Europa, non ci siamo stati mai neanche vagamente vicini. Quindi il discorso su Vanoli è una cosa, il giudizio sulla stagione non credo che nessuno anche da fuori possa dire che è stata una stagione alla fine della fiera positiva. Ci siamo salvati alla terz'ultima giornata. Ora abbiamo vinto con la Juve, siamo tutti contenti, è una grande vittoria, una grande soddisfazione, credo sia la terza volta in 40 anni che vinciamo a Torino, quindi evviva evviva. Però quello è uno psicodramma della Juve, eh? Parliamoci chiaro, è una Juve che si è suicidata. A noi, per la nostra stagione, per la nostra esistenza, no, non cambia tanto aver vinto o aver perso, cambia tanto.
0: No, certo, io poi cioè, non cambia tanto, però ci ha fatto godere quello.
1: Certo, è una soddisfazione, ma è veramente l'unica soddisfazione di questa stagione, quindi non posso essere contento. Io li capisco se domenica dalla curva vogliono fare una hanno organizzato una contestazione o vogliono fischiare la squadra. Perché pensa anche a questo, quanto alla fine un pochino sotto ti fa rabbia che la Fiorentina alla prima partita che è matematicamente salva fa una prestazione del genere a Torino? Cioè quando non conta più niente perché non c'è più
0: obiettivo, c'è lo scatto d'animo, lo scatto d'animo. Ti leggo un messaggio. Io capisco appieno il tuo discorso, ma se per una volta la possibilità di andare a mangiare allo Stellato, perché voglio andare alla Sagra del Fritto? Io almeno una chiamata al ristorante di qualità lo provo, se poi è chiuso andrò alla Sagra, però la chiamata andava fatta da un pezzo. Spero che chi deve decidere abbia già scelto dove mangiare al 21 di maggio. E poi ti commento anche Neri da Pistoia, almeno rispondi tu su tutto. Aquilani è di gran lunga superiore a tutti gli allenatori che tratta la Fiorentina, si vedeva seguendo già la primavera, e ora Catanzaro che sembra la viola del primo Montella, altrimenti Vanoli, che dici?
1: Ma allora Aquilani è un tecnico che secondo me quando ha finito il suo percorso di primavera non era pronto per la prima squadra né a Firenze né altrove, tant'è che poi la sua prima stagione con gli adulti è Pisa e fa una brutta stagione
0: ed è un disastro. No, sì, certo,
1: non volevo dire un disastro, però insomma è che arriva al decimo, mi pare, comunque arriva a metà classifica, non riesce a centrare i playoff, rischia i playout in determinate fasi del campionato, e l'anno dopo il Pisa sale e grosso modo era la stessa squadra, quindi mi viene da dire non era pronto. Catanzaro è un contesto dove si lavora bene, dove si lavora con una continuità anche di tipo tecnico, sono stati chiamati allenatori con principi di gioco simili in questi anni per lavorare su un'ossatura di squadra molto forte e molto solida, che è molto coerente. Aquilani in quel contesto lì era un tecnico che avrebbe dato continuità in quel senso lì, e si trovava a lavorare in un ambiente come dire coerente. Quindi c'erano le condizioni ideali per far bene, perché il Catanzaro comunque due anni già che è il terzo anno di fila che arriva quantomeno in semifinale, quest'anno ha centrato la finale dei playoff, quindi c'è un contesto che funziona veramente bene lì, e Aquilani ha messo a frutto tutto. Io non lo so se ora Aquilani è interessato alla Fiorentina, considerando appunto che deve giocarsi una finale dei playoff, non so se lo possiamo tra virgolette aspettare. Poi sarà lui a doversi fare dei conti. Intanto spero e gli auguro di riuscire a salire in A, perché sarei molto molto contento, sì, di vedere il Catanzaro in Serie A. Per il resto, qual era, scusami, l'altro messaggio, il primo?
0: Quello che bisogna provare a chiamare lo stellato prima di andare alla sagra.
1: Sì, ma secondo me lo stellato noi l'abbiamo anche chiamato, io sono abbastanza sicuro che Paratici degli stellati o degli altri ristoranti quantomeno
0: abbia chiamato,
1: contattati,
0: dici,
1: eh? Però magari lo stellato era chiuso, ecco.
0: Ci sta.
1: Dire questo.
0: Fede, che ti dico? Ti ringrazio, ti saluto, ci sentiamo settimana nuova e facciamo un bilancio stagionale.
1: D'accordo.
0: Dai, grazie mille a Federico Castiglioni, ci sentiamo presto.
1: Un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, per chiudere, torniamo sulla vicenda Padovan. Paolo dice: perdonami, quelle parole le ha dette a Radio Radio, sono state riportate in 10.000 siti di notizie in Italia. Se lo dici te qui, siamo quattro gatti e finisce lì. Beh, non è vero, perché il mio video, quello sulla Juve, l'ho detto qui, è stato tagliato ovviamente da dei tifosi, e poi è stato, ma anche una cosa che dissi da Flavio, uguale, viene ritagliato, non è che se lo dici qui, anzi a maggior ragione. Uno che ti infanga così e che ha questa risonanza hanno letto queste parole ovunque, hanno fatto bene, non potevano far nulla, non mi importa se lui è un gobbo o no, il giornalista si assume le sue responsabilità, punto, poi ci penserà il giudice, fine. Io avrei fatto uguale a loro, perché quel signore l'ufficio inchiesta lo doveva richiedere anche quando Hans l'anno scorso gli regalò un rigore mandandolo in Champions. Questo signore andava al processo in TV, che è una delle trasmissioni peggiori del calcio nella storia. Si può essere giornalisti anche senza fare o dire questa roba qua. Prova ad andare a TV in Spagna a dire queste cose sul Real, fanno come ai tempi di Mosca e ti arrestano in pubblicità. Franco Zeffirelli è stato condannato da Giampiero Boriperti, il regista grande tifoso della Fiorentina, fu denunciato dopo aver pubblicamente accusato il club bianconero di aver vinto gli scudetti con l'aiuto degli arbitri. Io, Paolo, ti dico, secondo me aveva fatto una cazzata Boniperti ai tempi, e fa la Fiorentina una cazzata ora a portare in tribunale per Padovan, secondo me, perché io voglio essere libero di dire la Juve ha rubato gli scudetti, così come la Fiorentina si sia scansata, non è niente di male, cioè, ragazzi, dai. Simone dice: Ndur, il cambio di passo di Ndur lo avrà visto solo il signore, Ndur è monopasso. No, vabbè, non è vero. Ndur Mandragora 10 gol in campionato, quanto la mediana del Milan in due. Io capisco appieno il tuo discorso, ma se per una... questo l'ho già letto. Il comportamento visto esula da ogni credo politico, è un comportamento criminale, non c'entra destra o sinistra, c'entra essere umani e non bestie. Pienamente d'accordo. Buongiorno, il gol di Cutrone, il portiere non c'era perché cercava il gol della vittoria. Sì, vabbè. Cioccolataio giustamente dice: Padovan usa un modo di dire banalotto a rogo, il ministro italiano maltratta in diretta gli attivisti e se la son cercata. Sì, questa è, ecco, questa è la fotografia di stamani. Dario, io capisco quello che intendi e posso anche darti ragione, ma lui ha detto che la Fiorentina si è scansata e solo perché non tollera la sconfitta contro di noi. Si è scansata e vergognosa. Sì, Chiara, ma io voglio essere libero di dirlo. Io voglio essere libero di dirlo, è quello il problema, perché io, ti ripeto, sulla mia pelle ho perso dei lavori per aver detto che odio la Juventus. Io l'ho detto in televisione e non mi hanno fatto più lavorare per questa cosa qui. Non dirò in quale emittente, però, cioè, io vivo in, anche mi succede anche in Toscana, che mi hanno chiamato per togliere il cartello dietro perché c'è gente che manda le mail perché non vuole che ci sia scritto Juve merda dietro. In alcune emittenti non mi hanno più chiamato come ospite perché, cioè, dicevo che odiavo la Juventus. Capisci? Cioè, capite che questo è un mondo sbagliato, e se si comincia a querelare Padovan o a non farlo lavorare i Baldi piuttosto che un altro giornalista, vuol dire che siamo un mondo di merda, perché vuol dire che per qualsiasi cosa si può portare in tribunale le persone senza motivo. Perché dire che la Fiorentina si è scansata, sì, ci fa incazzare, si può dire una testa di cazzo, si può dire che lo odiamo, si può dire che ha sbagliato, si potrebbe chiedergli una rettifica, ma fare un processo e il fatto che dice si è scansata è veramente ipocrita. Perché domani, se io vado a Radio Bianconera e dico che per me, che ne so, che posso dire una, che Cop Miner sia un elefante e che Mandragora gli piscia in testa e mi querela la Juventus, vuol dire proprio siamo fuori dal mondo. La Juve Spada, sì, no, lo so. Vabbè, lo coreano, sì, però Paolo, il libro Storia della televisione non si può fare qui. Lo coreano perché lo disse la Domenica Sportiva, finché lo diceva a Telelibera Firenze non lo cavavano. Ma che c'entra? Ma non c'è, ormai nel mondo di oggi non c'entra una sega, perché io conosco gente che è stata coreata per cose dette su Twitch, quindi figurati. Aldo si sveglia ora. Prima di leggere il messaggio di Aldo, vai con il messaggio, dai regia.
2: Due diversi dubbi affliggono la Firenze calcistica di questi giorni. I tifosi mediocri, i tifosi del presidente che pensano se è meglio Ken o Piccoli, tenere Dodò o tenere Fortini, tenere Mandragora o tenere Fagioli. E poi ci sono i tifosi veri, quelli che stimolano la Fiorentina a migliorare, che hanno solo un dubbio: Qatar o Emirati Arabi? Qatarioti o arabi? Chi ci comprerà?
0: Questo ben messaggio è stato. Nicco D'Assesso dice: Dario, tutti si può dire tutto quello che si vuole, se diffamiamo ha fatto Padovan ne paghi le conseguenze. Nella pratica Padovan ha detto la Fiorentina si è accordata con la Roma per perdere con gli scoloriti. No, ora non ha detto questo, il testuale non è questo, Nicco. Poi per me, io ripeto, io non la condivido, è un'opinione mia personale. Cosa condivido adesso invece è lo studio con gli amici di Chi si compra. Ho visto c'è un grosso Francesco Benvenuti e quindi vi lascio a Chi si compra e amen, ci si sente domattina sempre se mi sveglio. Ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda, guarda.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati. Il video di Ben Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto. Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Tra i primi ad essere rilasciato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che è arrivato a Fiumicino e rivela: abbiamo subito torture vere e proprie.
10: Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Mentre noi subivamo tutto questo, il nostro pensiero era sempre a Gaza e ci dicevamo che a Gaza è molto peggio.
8: Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua, un'apparente frenata all'ennesima dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
9: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
8: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
9: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.
8: Voltiamo pagina. Un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Queste, secondo gli esperti, le previsioni per il weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi si attendono punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4.000 metri sulle Alpi occidentali, come in pieno luglio. Una marcata anomalia termica. Da nord a sud i termometri registreranno valori di 4-5 gradi superiori alle medie climatologiche del periodo.
9: Ed è tutto. A più tardi.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
7: Leggila, ascoltala, guardala.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
13: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
12: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
13: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
14: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
13: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
13: Chi si occupa?
16: Solo Sarri, l'avete capito o no? Lo capite l'italiano?
17: Difendere bene, attaccare benissimo.
16: Sarri.
18: Non sono d'accordo su alcune cose che avete detto all'inizio della trasmissione.
19: Io mi fido di Paratici.
20: Chiacchiere stanno a zero.
21: Le chiacchiere porta via il vento e le biciclette livornesi.
22: Il mercato si sta accendendo.
23: Le vie del mercato sono infinite.
24: Ricordiamo sempre quando si parla di mercato di gennaio si parla di metà stagione. Non è con il mercato delle figurine che uno dice guarda a me servirebbe questo difensore centrale, ti do un prestito secco, me lo mandi.
13: Detto queste minchiate d'apertura...
25: Vai Cecca, si comincia il calcio mercato, vai grande Cecca!
26: È passato un sordino una cosa, sono giorni e giorni che nessuno chiede ai Bembe se gli è gobbo.
13: Chi si compra?
27: E questa può essere l'occasione allora per recuperare il tempo perduto. Buon 21 maggio, 10:03 sul cronometro. Francesco, benvenuti. Gli applausi di Marco Tonelli e ladies and gentlemen, il dottor Ferri.
28: Scroscianti applausi di Tonelli. Stiamo facendo bene, quindi è tutto partito nel modo migliore.
27: Tutto in discesa e forse anche tutto finito, nel senso abbiamo raggiunto l'apice della trasmissione,
28: come
27: adesso
28: sempre.
27: Potrà solo rovinarsi questo momento del palinsesto, mentre Tonelli già se la ride, fino alle 12 in vostra compagnia. Siateci, quindi 348-7513-933 055-77-111-71, giovedì di vigilia dell'ultima partita dell'anno.
28: Oh, se Dio vuole.
27: Per qualcuno un senso di liberazione, anche visto il livello medio delle partite della Fiorentina. Tra l'altro sarà la 38esima di campionato, ma anche la 38esima sulla panchina viola, considerando tutte le competizioni di Vanoli. Sappiate che oggi ovviamente parleremo della questione allenatore, ci sarà anche un flash col direttore della struttura e dell'impianto antuscistico Niccolò Ceccarini, però a me piacerebbe provare ogni tanto, certo anche rivolgendosi allo spazio diciamo estivo relativo al mercato, magari parlare un po' anche di campo legato al mercato, perché comunque è chiaro che per Paratici la scelta dell'allenatore, che sia una conferma o un nome nuovo, rappresenta un po' il biglietto da visita, detto che comunque ha già lavorato e sta già lavorando anche ai fianchi della Fiorentina. È ovvio che però poi, indipendentemente dal nome dell'allenatore, ci sarà anche da schierare un 11 con i 5 cambi di partita in partita, partendo da una rosa che quest'anno è stata a dir poco obbrobriosa. Quindi sono curioso di sapere anche

0: anche di così conclusione di un incubo, perché per gran parte della stagione è stato un incubo, e a quel punto poi i sogni estivi, si riparte anche con la leggerezza di un qualcosa tutto da costruire. Poi ci sarà anche un mondiale da vivere con un solo giocatore della Fiorentina. Ecco, io da appassionato del mondiale, ma anche da persona che poi vive quasi quotidianamente Radio Firenze Viola, io vivrò con un po' di rammarico, ecco, il dover parlare solo di Marin Pongracic. Del resto, quando costruisci una squadra con 39 italiani, peraltro di questi 39 solo uno era veramente nel giro della nazionale italiana, cioè Moise Kean, e per il resto hai giocatori che sono stati o protagonisti di una brutta stagione, o non è una loro colpa, al di là della buona o brutta prestazione in questa stagione, di nazionali come Islanda e Israele, che magari non fanno i mondiali ogni 4 anni, per usare un eufemismo, tutte le volte. E allora ti ritrovi appunto a vivere un mese di giugno e un inizio di luglio dove, nella migliore delle ipotesi, parlerai a lungo di Pongracic, sempre che poi possa trovare spazio, ecco, Pongracic, perché non sempre è stato titolare nella Croazia. Però detto questo, visto che ci state già scrivendo, io mi affido al dottor Ferri, alla sua esperienza, alla sua qualità tra i pali ma anche fuori dai pali, nelle uscite mai a vuoto. Se Fabio potesse parlare al dottor Paratici, quale reparto indicherebbe all'uomo mercato della Fiorentina come quello...
1: Non gli sto parlando, cioè non mi ascolta in questo momento.
0: Questo mai dire mai, però. Potresti anche rivolgerti direttamente, come si fa a volte in televisione quando dicono a certi... Fai un appello a tuo fratello,
1: Tonelli,
0: a tua
1: dammi
0: madre.
1: La telecamera, dammela uno, Tonelli.
0: Voglio parlare
1: uno.
0: Direttamente...
1: Questa è la uno.
0: Esatto, vai, parla direttamente a Fabio Paratici.
1: No, mi è piaciuto molto la premessa, no? Con questa introduzione legata alle estremo difensore, all'ultimo baluardo, che comunque sarà un argomento che colorerà i giorni del mercato.
0: Un po' di colore,
1: assolutamente,
0: sì,
1: assolutamente. Tra l'altro, guardandomi nella 1 vedo che ho ancora un po' di sonno. Però secondo me è centrocampo, dai, è centrocampo il reparto.
0: Siamo sempre lì.
1: Alfa e omega di ogni squadra di calcio, no? È il reparto forse anche da cui sono partite le grandi fiorentine degli ultimi anni. Tutte le fiorentine che hanno fatto comunque buone stagioni negli ultimi anni avevano una certa solidità a centrocampo, avevano certi interpreti che garantivano una certa stabilità, cosa che poi quest'anno ad esempio è mancata anche negli uomini, se vuoi, cioè c'è stata poca chiarezza anche nei titolari, perché fatto salvo Fagioli, che nel corso della stagione poi il posto da titolare se l'è ritagliato, si è fatto fatica a capire chi erano gli interpreti su cui puntare, e probabilmente è frutto anche del mercato di gennaio che ha cambiato un po' il reparto, però in tanti ci hanno provato, in pochi ci sono riusciti, uno su mille ce la fa, citando appunto il buon Fagioli, che è non uno su mille ma uno su tanti dei centrocampisti della Fiorentina che quest'anno hanno steccato. Perché se togli Mandragora, che può piacere o meno, ma rimane un dato, è il giocatore che porta più gol nel reparto centrocampo, dal reparto centrocampo, e se si esclude il buon Dur, che comunque mi sembra protagonista di un percorso quantomeno con una tendenza positiva,
0: sì,
1: sugli altri insomma rimangono tanti dubbi. E quindi è lì che io interverrei per prima, cercando appunto di mettere dentro non solo uno ma almeno un paio di giocatori di livello.
0: Grazie,
1: ho finito, vostro onore.
0: E ora vedremo se chiaramente il dottor Paratici risponderà al 348
1: messaggino.
0: Ma sì,
1: bravo,
0: dai.
1: Fabio, sono d'accordo.
0: Potrebbe
1: con
0: anche
1: te
0: intervenire in diretta.
1: Oppure sei un coglio, Fabio.
0: Sei un coglio, sei uno scoglio.
1: Uno scoglio, Viola.
0: Qui invece, pensando non al giudizio su una stagione, diciamo,
1: idillia,
0: sì, ma a tutt'altro, Aldo dice: io non mi stupirei, per iniziare subito la stagione con i fuochi d'artificio, se tra qualche anno venisse fuori un altro caso calcio scommesse con il coinvolgimento anche dei giocatori della Fiorentina di questa stagione, vista com'è andata la stagione. Quindi Aldo non considera l'idea che la Fiorentina sia stata allestita con al suo interno una serie di giocatori scarsi, cioè questo non fa parte, cosa che vale per la Fiorentina ma anche per chi per esempio non ha centrato il proprio obiettivo stagionale, cioè non è contemplata l'idea che la Juventus abbia allestito una rosa scarsa per puntare alla Champions, non è contemplata l'idea che la Roma abbia invece allestito, soprattutto grazie a Malen, una rosa adatta, forte abbastanza per puntare alla qualificazione in Champions. A volte Aldo le risposte sono anche

0: più semplici rispetto a complotti, dietrologie molto interessanti se uno di mestiere fa l'autore delle serie televisive, ma magari si deve guardare il calcio. Si può anche avere tra le mani la propria squadra del cuore in una fase mediocre della propria esistenza. Su WhatsApp vi abbiamo anche chiesto che tipo di accoglienza proporre per Palladino, uno dei pochissimi temi di, diciamo, riferiti alla partita di domani, visto che l'Atalanta farà la Conference, la Fiorentina non farà niente, quindi diciamo bisogna inventarsi un po' anche dei temi relativi alla partita di domani. A proposito di Conference, visto che io ricordo molto bene le reazioni di un paio d'anni fa, quando l'Aston Villa fu eliminato dall'Olympiacos in Conference League, ecco, l'Aston Villa che dopo aver ottenuto la qualificazione Champions dalla Premier League, ieri ha vinto la sua bella Europa League con il solito Unai Emery. Quindi comunque avrebbe fatto la Champions il prossimo anno. Mi piace sempre ricordare, perché poi la risposta sempre facile e un po' anche becera su questo tipo di squadre, di club, è sempre il discorso economico. A me piace sempre ricordare che certamente l'Aston Villa non ha come proprietario né me né il dottor Ferri, ma mi piace anche ricordare che l'Aston Villa nel 2019 si trovava all'interno del suo terzo anno consecutivo nella Serie B inglese, che nel 2020 si è salvata arrivando 17esima in Premier, quindi non mille anni fa. Si possono fare anche dei percorsi senza per questo dover aspettare 165 anni o non credo che in Inghilterra ci sia il vizio tutto fiorentino di dire aspettiamo, ecco, non credo che a Birmingham vada di moda a dire let's wait, non credo proprio. Niente, volevo fare un piccolo omaggio anche all'Aston Villa e anche al principe William, devo dire che ho visto particolarmente esaltato ieri.
1: Tifosone, eh?
0: Mamma mia, ma proprio di quelli, chissà se va in giro in motorino anche lui per festeggiare. Neri da Pistoia dice uno per ora, magari se ne compra altri 5 o 6, però riferiti a quale reparto non si sa. Poi tanto la Viola non deve fare più nulla. Pietro non c'è, quindi si può cazzeggiare. Mi aiuti Fabio, se vinco ti offro una birra,
1: cioè?
0: Manda uno screenshot di qualcosa legato alla Formula 1.
1: Sì, grande.
0: Cos'è, Fanta Formula 1? Imposta line up, leggo.
1: Può darsi, non vedo però chi c'hai e quindi non posso aiutarti, amico mio.
0: Però comunque, se diciamo,
1: torna la Formula 1
0: ci saremo ovviamente dei nostri inviati in Canada a Montreal. La gara è domenica alle 22 orario italiana e Fabio, per il dottor Ferri il favorito della vittoria è
1: Russell.
0: Molto bene. Nome bisogno di
1: facile, dai.
0: Fatto. Però ha bisogno un po' di, insomma, di ritrovarsi, dopo le scoppole prese dal buon Kimi Antonelli. Lorenzo dal Ponte Rosso chiede ben ve sei gobbo, rispondendo quindi all'appello della copertina. È una domanda e non ha ovviamente bisogno di risposta. La risposta deve rimanere lì, fluttuante nell'aria, a disposizione di tutti. Ritorno di Palladino a Firenze, allenatore bravo, emergente. I tifosi viola sono i soliti disfattisti, contestano tutti, anche perché molti, e poi Alberto lo scrive in caps lock, non capiscono un tubo del calcio di oggi. Sono i giocatori forti che contano in Serie A per vincere e giocare bene, non gli allenatori che arrivano. Condividi la lettura di Alberto?
1: Questa sempre, però, cioè non oggi.
0: Non solo nella Serie A moderna.
1: Solo nella Serie A moderna, cioè penso abbia sempre fatto la differenza avere la rosa più forte possibile. Sul ritorno di Palladino, che come giustamente dicevi, sottolineavi, è uno dei pochi temi, se vogliamo, legati a questa partita, con due squadre che di fatto hanno già bene in mente anche quello che sarà il prossimo anno, almeno a livello di competizioni. Cioè, mi sembra veramente una gara, appunto, da finalmente siamo arrivati in fondo, cioè mi sembra un po' il giorno della fine del Giro d'Italia, del Tour de France, dove
0: la passerella
1: si fa, sì, la tappa, ma di fatto è una tappa che non vale niente, no? Insomma, è un saluto a tutti gli appassionati, ci vediamo all'anno prossimo, ecco mi sembra un po' questo la partita di Raffa Palladino al ritorno nella sua Firenze, nella sua.
0: Poi diciamo che Alberto, come ci insegna un maestro della panchina, in realtà anche per quanto riguarda gli allenatori esistono le categorie.
1: Esistono le categorie.
0: Quindi certamente avere, mettiamo, parliamo della squadra che ha vinto lo scudetto, avere Lautaro e non Piccoli, avere Thuram e non Gudmundsson aiuta se si deve vincere lo scudetto. Però è anche vero che se sei l'Aston Villa, magari avere una Emery può contribuire, diciamo, al raggiungimento di certi traguardi, di certi successi. Sarà, ci sarà un motivo, sempre citando quell'allenatore di qui sopra, se Emery ha vinto 5 volte l'Europa League.
1: E se lui al gabbione vinceva sempre.
0: E se lui al gabbione, in questo caso ispanico, vinceva sempre. Gabbione di Hondarribia, comune di nascita.
1: Sì, è bello,
0: Nei Paesi Baschi di Unai Emery, quindi ennesimo allenatore, peraltro, prodotto da quel meraviglioso angolo che è
1: Euskadia.
0: Esatto, che è l'Euskadia. E tra l'altro, a proposito sempre di statistiche, unica finale persa di Europa League nella storia di Unai Emery da allenatore dell'Arsenal contro il Chelsea di Maurizio Lone, nostro, vostro, insomma di chi vuole. Marco dalle cure dice: il primo reparto da rifare da capo è quello dello staff medico.
1: Beh,
0: ma buona risposta, diciamo, originale, dai.
1: Sì, per andare un po' fuori dagli schemi, dai.
0: Sì. Francesco mi chiede: qual è il reparto più importante di una squadra, se mai ce ne può essere uno solo? La risposta è quella che vi ha dato prima Fabio: il centrocampo. Non c'è altra strada, direbbe Luciano Spalletti, oggi puntata con sole citazioni. E infatti per questo io sono d'accordo con Fabio, bisognerebbe proprio reinventare questo reparto per l'ennesima volta, magari cercando anche un po' di continuità. Io non sono neanche così sicuro che sia fondamentale, ecco, ripartire da Fagioli. Cioè un Fagioli circondato da Som, Mandragora, Andur, Nicolussi Caviglia, Brescianini e Fabian, secondo me è un Fagioli un po' ridimensionato, un po' depotenziato. Ecco, io ripensando anche al Fagioli visto alla Juventus, a me piacerebbe avere e vedere accanto a Fagioli due giocatori di personalità, e va detto che personalità caratteriale emotiva non ce n'è granché nel calciatore Fagioli, e quindi due anche in grado un po' di togliere le difficoltà dalle spalle di Fagioli, che mi sembra uno bravo quando le cose vanno bene, meno bravo quando deve essere lui a prendersi il peso della squadra sulle spalle. Quindi non per citare Seco Fofanà, ma invece citando anche Seco Fofanà, a me un giocatore come Fofanà accanto a Fagioli, più chi vi pare a voi, magari anche lo stesso Hondur, se vogliamo parlare di uno comunque in crescita, che a me non piace, ma chi se ne frega, è il mio parere oggettivamente, allora sarei già un pochino più tranquillo. Fagioli col centrocampo attuale, non lo so, non credo che possa essere un giocatore da cui ripartire con tutta questa convinzione e certezza per una Fiorentina che l'anno prossimo, io non mi voglio nascondere, non ho mai creduto a questo fatto degli anni cuscinetto, che bisogna, siccome sei arrivato quindicesimo, ecco, la Fiorentina non avendo neanche le coppe, e quindi dopo averlo detto per tutte le squadre del mondo, ora lo puoi dire anche per te stesso, perché siccome il Milan era avvantaggiato a non avere le coppe, il Napoli l'anno prima con Conte era avvantaggiato a non avere le coppe, ecco, la Fiorentina sarà avvantaggiata nel non avere le coppe rispetto all'Atalanta e al Como? Sì, quindi che sfrutti questa annata con competenze e idee per fare una squadra quantomeno per puntare a tornare in Europa. Poi certo, se si inizia a dire ma il bilancio, il meno 23, non ho trovato niente di meglio e quindi confermo Vanoli, allora niente, alla fine di agosto cambierò il mio punto di vista e torneremo tutti ridimensionati, pronti a vivere una stagione in stile Udinese?
1: Beh,
0: Sassuolo?
1: Beh, guardando la stagione dell'Udinese di quest'anno magari, cioè, mi
0: forse anche
1: da dire,
0: troppo.
1: No, considerando invece quella che è stata la stagione della Fiorentina, io sul discorso Fagioli posso essere anche d'accordo, cioè nel senso che magari nelle condizioni attuali riparti con difficoltà anche con Fagioli, detto che, ripeto, tra tutti i centrocampisti della Fiorentina mi sembra l'unico, anche se vogliamo parlare di suoi difetti caratteriali, ma l'unico che in qualche modo si è conquistato una titolarità.
0: È vero.
1: E se dovesse andare via Fagioli si sarebbe nuovamente davanti allo scenario che ha accompagnato un po' tutta la gestione commisso, ovvero l'incapacità di rendere strutturale una serie di giocatori per il centrocampo. Di fatto abbiamo vissuto varie epoche, da quella Torreira passando per quella Amrabat, senza dimenticare l'interregno Arthur, fino ad arrivare a Fagioli. C'è sempre stato un centrocampista, almeno uno in cui ti sei legato e da cui hai forse tratto le indicazioni migliori. Fatalmente poi quel centrocampista non ce l'hai avuto nella stagione successiva, o comunque dalla stagione successiva è entrato in un giro di rumors di mercato che poi hanno posto fine al percorso di questi giocatori. E ancora oggi, a dire, siamo con tantissime vedove anche di Torreira, no? Cioè, sono le vedove di Torreira, quelle. Rimane però molto forte in me la sensazione ci sia stata questa incapacità, l'incapacità di dire questo centrocampista che è quello che mi ha dimostrato di più nella stagione, da cui sono passato più volte per costruire il mio gioco, la mia proposta, lo tengo. Quello è sempre mancato, sempre mancato. Quindi io, sebbene appunto possa anche condividere in parte la tua riflessione, spero che un minimo di continuità nel nome di Fagioli ci possa essere, poi appunto affiancato da Seco Fofana, Frendrup, insomma i tuoi uomini, scegli tu.
0: Tanto qua non ne prendo mai uno.
1: Facciamo, cioè, il casting però.
0: L'unico è stato Moise Kean e guarda come è andato a finire, cioè per un anno sulle nuvole, ora siamo tutti precipitati sulla terra, peraltro... Siccome tu sei un grande amante di numeri,
1: sì,
0: te ne propongo un paio.
1: Vai.
0: Che sono segnato nei giorni scorsi. Nel 2026, quindi considerando le 20 partite disputate dalla Fiorentina, 32 punti, siamo grandi, siamo forti, gol degli attaccanti. Io considero attaccanti veri in rosa solo 3, Ken, Piccoli e Gudmundsson. Poi Gudmundsson, diciamo giocatore con altre caratteristiche, più da seconda punta, esterno d'attacco, però... Io ho preso questi tre in considerazione. In campionato nel 2026 Ken ha fatto 4 gol in 633 minuti, 10 presenze. Piccoli ha fatto 3 gol in 968 minuti, 17 presenze. Gudmundsson, sempre solo in campionato, 2 gol in 1203 minuti, 17
1: presenze. Campionato, ma anno solare 2026.
0: Quindi solo nel 2026, sì. Comunque, nonostante tutto quello che è stato detto su Ken, che a un certo punto ha iniziato a giocare solo per l'Italia, che si è fatto male apposta, che si è fatto male per finta, che non voleva più giocare nella Fiorentina, comunque vada, tra gli attaccanti
1: rimane più
0: capocannoniere purissimo della squadra, dopo aver fatto male, non essersi confermato. Quindi anche questo desiderio di dire no no, tabula rasa, si riparte da altro, a me fa tornare un po', diciamo, in mente, spero ovviamente possa avvenire qualcosa di molto diverso, come fu anche accolta la cessione di Vlahovic, come appunto dire lui non ci vuol stare, quindi benissimo, liberiamocene, e poi da lì salutiamo Cabral, salutiamo Šistov, Piontek, salutiamo Jovic, salutiamo Belotti, salutiamo Piccoli, perché comunque, cioè, se non ci fosse stato Ken sarebbe stato offensivamente parlando anemia allo stato puro, ecco. Però i gol salvezza da marzo, che è quando poi la Fiorentina entra nel vivo, sono arrivati: due Dandur, che è il capocannoniere della Fiorentina da marzo, e poi una singolare cooperativa del gol, come dicono quelli bravi, composta da un mucchio di giocatori tutti a uno, ovvero sia Gudmundsson, Dodò, Piccoli, Parisi, Fagioli, Gosens, Harrison e Mandragora.
1: Quindi, in ordine, in rigoroso ordine cronologico.
0: In rigoroso ordine cronologico. Quindi mi viene anche da dire, benissimo, rifacciamo il centrocampo, ma l'attacco...
1: Dici,
0: con o senza Ken,
1: beh,
0: è
1: giusto,
0: un disastro.
1: Giusta riflessione.
0: E lo sai che io sono un kenista keniano che vorrebbe anche vedere magari valorizzato anche il valore economico del giocatore. Certamente non potrà essere venduto a 62 milioni, questo me ne rendo conto. Però secondo me continua a essere un valore economico. Ormai ce ne siamo dimenticati perché è fuori da 8 partite, non giocherà neanche con l'Atalanta, abbiamo già finito il... l'abbiamo già archiviato. Ecco, però mi piace citare questi dati solo per ricordarmi e ricordarvi e ricordarci tutti insieme che offensivamente parlando la Fiorentina quest'anno è stata salvata dai gol di giocatori che di mestiere non fanno gol. Quindi pensare che possa andare bene per il prossimo anno un obbrobrio del genere, offensivamente parlando, non è accettabile, avrebbe detto qualcuno.
1: Però senti, allora, centrocampo, importante ritoccarlo, perché rimetterci le mani, perché obiettivamente il reparto più importante, nessuno si è confermato, anzi parecchi giocatori si sono pure deprezzati,
0: sì,
1: soprattutto pensano agli Indur, Nicolussi, Caviglia, gente che, scusami, non negli Indur, i Som ovviamente, che è arrivata inizio anno e poi non abbiamo addirittura più neanche rivisto. Quindi beh, centrocampo c'è da rimetterci le mani. In attacco, piatto piange, l'hai detto te, hai citato i numeri, è un piatto che piange e sicuramente c'è da riguardare qualcosa. In difesa non ne abbiamo parlato adesso in apertura di trasmissione, ma in difesa l'abbiamo detto per tutto l'anno, ci sono state delle incertezze forti e anche lì c'è stata una grande incertezza sui titolari, cioè noi non abbiamo capito quale era la difesa della Fiorentina titolare fino
0: A me viene da ridere perché
1: fino a quando abbiamo deciso di fare la difesa a 4.
0: Sì, sì, e in un certo senso anche fino a quando è arrivato Rugani. Abbiamo capito che Rugani non avrebbe dovuto raggiungere le 5 presenze, perché poi l'abbiamo capito, perché lui gioca con la Lazio, poi magicamente
1: sparisce.
0: Ha 2 presenze da 45 minuti dal riscatto, sparisce,
1: no.
0: Sparisce. E lì abbiamo capito che Pongracic e Ranieri, no, numeri 1. Fiorentina probabilmente si aspettava uno scioglimento dei ghiacciai per Ranieri e invece poi Ranieri è risorto e va bene.
1: E quindi, concludendo, centrocampo su cui lavorare, attacco su cui lavorare, difesa su cui lavorare.
0: Dai, resta intatto solo...
1: discorso porta?
0: Sì.
1: Vabbè, sì.
0: Dai, tutto apparecchiato per De Gea ultimo anno, Martinelli che si fa una bella stagione intera giocando, così usciamo da questa ipocrisia che per un giovane è importante allenarsi con un big.
1: Di bottega, ha imparato a fare
0: ha
1: il calzolaio con David De Gea.
0: Ha imparato a dagli allenamenti tutto su De Gea e poi vai a vedere se ha fatto 3 anni da secondo.
1: Sì, senza giocare una partita, cosa che tendenzialmente non ti aiuta a imparare a giocare le partite.
0: E in tutto questo comunque, cioè, voglio dire, è un 2006. È giovanissimo,
1: sì, sì.
0: Ha 20 anni,
1: sì, sì.
0: Però siccome si parla di Martinelli da 2 anni e mezzo abbondanti, forse anche 3, ecco, considerando il numero di partite fatte da Martinelli con la Fiorentina, cioè 4 in 3 anni, ecco, magari una bella annata anche in una bella Serie B, magari nella stessa Samp, sarebbe duopo. Ieri sera in Aston Villa Friburgo mi è sembrato
1: di vedere un gatto, vabbè, è chiaro.
0: Che dopo l'intervento dei sanitari i calciatori non uscissero dal campo. Sono cambiate le regole a discrezione dell'arbitro? Io questo dettaglio me lo son perso.
1: Anch'io, sinceramente. Però non penso sia cambiato il regolamento, no. Nel senso che se un giocatore rimane a terra e entrano i sanitari è costretto a uscire.
0: Mi sono
1: perso anch'io. Magari cerco, dai.
0: Pensavo fosse un dettaglio su quanto visto in campo. Tra l'altro gol di un giocatore meraviglioso che non arriverà mai alla Fiorentina, ma Tielemans. Fin dai
1: mamma
0: tempi
1: mia.
0: Dell'Leicester, quando segnò il gol decisivo nella finale di FA Cup con gli applausi di Tonelli, sugli spalti ovviamente, quando il Leicester ancora era una squadra di calcio sostanzialmente, ecco, adesso purtroppo relegata in League One, quando c'era Brendan Rodgers allenatore, il Leicester arrivava quinto eccetera eccetera, vinse l'FA Cup con un gol di questo giocatore pazzesco, meraviglioso, che ieri ha fatto un altro gol pazzesco da paura. Poi un altro Duccio: Ben, aveva ragione sul dire che Ken alla fine i gol li ha fatti, ma non è che il meno peggio è bravo, è soltanto il meno peggio. Guardando i numeri di Ken, l'anno scorso è la stagione anomala, non questa o le scorse alla Juve. Però io, Duccio, non ho detto che Ken i gol li ha fatti, ho detto che Ken, nonostante l'infortunio, nonostante gli infortuni, nonostante la nazionale, nonostante una stagione non all'altezza del suo livello, ha fatto più gol nel 2026 di Piccoli e Gudmundsson. Non ho detto che i gol comunque li ha fatti, perché in proporzione alla stagione di Ken 24-25 è stata una brutta stagione per il giocatore, un po' per sue responsabilità, un po' perché nella prima parte dell'anno non funzionava nulla nella Fiorentina e un po' per gli infortuni. Dico solo che siccome c'è questo desiderio di fare tabula rasa su Ken e per Ken, a me piace solo mettere le cose un attimo in prospettiva e dire: benissimo cedere Ken, ma in rosa la Fiorentina in questo momento ha un giocatore come Piccoli, che se uno vedesse la prestazione stagionale, la stagione di Piccoli, verrebbe anche con facilità a dire che forse sarebbe quasi il caso di accettare una minusvalenza, perché ad oggi è difficile pensare che Piccoli possa essere ceduto senza fare minusvalenza. E quindi mi viene solo da dire che con un minutaggio così importante, cioè se ci si mette anche la Conference di mezzo, Piccoli arriva a 5 gol nel 2026, quindi mettendoci in mezzo anche le partite di eliminazione della fase eliminazione diretta della Coppa Italia, quindi quella col Como, e quelle di Conference, Piccoli arriva a 5 gol e Ken resta a 4, e Ken ha saltato 1 miliardo di partite. Quindi è questo che dico, Duccio, non che Ken comunque tutto sommato sia andato bene. Il problema è che il tuo miglior giocatore, che non ha fatto una buona stagione, comunque ha fatto, numericamente parlando, una stagione migliore di Piccoli, che nel corso della seconda parte dell'anno ha giocato molto di più. Quindi l'anno scorso sarà la stagione anomala per Ken. Io non sono d'accordo, ma questo ovviamente conta assolutamente zero. Per cui benissimo cedere Ken per prendere chi, considerando che Ken lo hai pagato 13 milioni più 5 di bonus, reduce da una stagione da 0 gol. Quindi se vogliamo fare un salto di qualità, chi andiamo a prendere come attaccante titolare, considerando che non credo sia il caso di tenere Piccoli come attaccante titolare? Intanto leggo da firenzeviola.it, grazie al lavoro di Ludovico Mauro, uno striscione affisso e firmato Curva Fiesole, che recita testualmente: ci avete rovinato, banda di buffoni, chi non dall'anima fuori dai coglioni. Questa è la rima baciata, firma Curva Fiesole, trovate gli scatti di Firenze Viola sul sito.
1: In punta di fioretto.
0: Intanto salutiamo Stefanino nostro,
1: grande
0: Stefanino. Vai con un bel WhatsApp audio, Tonali detto Tonelli.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma io Bembe su Fagioli la penso come te 100%, e invece qui sento la venerazione di questo giocatore. Secondo me, ok, c'ha un minimo di tecnica, ma si limita spesso al compitino. In questo calcio qui i centrocampisti devono essere, a mio avviso, un moto perenne, intensità, agonismo, fisicità. Questo qui invece si fa e passaggini, indur, fagioli, indur. Va bene.
0: Ci sono gli applausi di Tonelli, su questo messaggio. Forse magari anche un po' troppo duro su Fagioli. Io penso che sicuramente non aiuti, ecco, essere circondato da centrocampisti come Endur e Mandragora, però non come Fagioli. Non è colpa di Fagioli. È anche vero che, cioè, questo è un giocatore che ha 25 anni, al di là dell'anno perso per i motivi extracampo, non è in nazionale e gioca in una squadra quindicesima. Considerando il punto di partenza, mi viene anche da pensare che possa essere corretto e forse anche doveroso concedere un anno intero a Fagioli, sperando che sia un anno un pochino più sereno anche nella fase embrionale, perché comunque l'inizio con Pioli per Fagioli fu disastroso, non per colpa necessariamente del solo Fagioli, ma comunque disastroso. E però con due interni, un interno, vedremo come vorrà giocare il nuovo allenatore della Fiorentina, diverso. Ecco, magari non Tielemann, che stiamo vedendo ora nei nostri monitor di servizio all'opera con il gol dell'1-0 di ieri. Giocatore, sì Stefanino, giocatore pazzesco. Vabbè, niente, sono innamorato calcisticamente di Tielemans, ma questo non è rilevante purtroppo per la Fiorentina, perché non arriverà mai, ovviamente. E neanche Onana, che ieri era in panchina, altro centrocampista ex Everton, giocatore pazzesco. Ecco, con un fisico alla Onana, allora Onana, mi tengo volentieri. Molto bene. Sei già in clima. Guarda, non è ovviamente l'inno ufficiale del mondiale, però sono quelle vibes che ti portano un po' al mondiale. Sì, tra l'altro sembra di essere tornati al 2010, perché ci sarà di nuovo Shakira a fare l'inno ufficiale del mondiale.
1: Non ci sarà il Sudafrica, però.
0: No, ci sarà il Sudafrica.
1: Sì,
0: ci sarà il Sudafrica.
1: Come? Me lo sono perso.
0: È che io vivo il tuo stesso, diciamo, incubo, perché non me le ricordo.
1: No, io ero convinto che ci fosse. Ho detto una cazzata, va benissimo.
0: Ora poi ci voglio andare a vedere anche in quale girone. Del girone col Messico, quindi il girone è il più facile. Un girone da mille una notte con Messico, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca. E ovviamente lo seguiremo con tutti i nostri inviati tra Monterrey, Los Angeles e Vancouver. Comunque il discorso su Fagioli è presto fatto. Siamo tutti, diciamo, saremmo tutti felici di vedere un Fagioli tornare anche sull'altare della continuità a un rendimento superiore anche a quello di questa stagione. Penso che però anche Fabio sia d'accordo nel dire che Fagioli ha bisogno di essere un po' trascinato anche dai compagni di reparto, e quindi forse è lì che bisogna anche, più che aspettarsi che sia Fagioli da solo a migliorare il suo rendimento, forse lì servirebbe anche un rendimento complessivo del reparto un po' superiore rispetto a quello di oggi.
1: Ma sicuramente lo metteresti in condizioni migliori. Io dico una cosa su Fagioli: questa è stata la stagione, al netto delle difficoltà che ha avuto e dei problemi che ricordavi anche all'inizio stagione con Pioli, è stata la stagione da professionista con più presenze per Fagioli, che, come ricordavi, è un ragazzo che ormai ha 20-25 anni.
0: Sì.
1: E quest'anno per la prima volta in carriera tocca le 38 stagionali, che vuol dire 38 tra campionato, Coppa e Conference.
0: Non è un gran numero.
1: Non è un gran numero. oggi a 25 anni Fagioli gioca la sua prima stagione, se vogliamo il suo primo campionato intero, 38 partite, sì, giusto appunto, magari ne farà 39 visto che ancora c'è un turno da disputare. Questo racconta un po' la storia, la carriera di Fagioli fino ad oggi, lo racconta un po', racconta anche se vogliamo il nostro calcio, no? Che a un 2001 dà l'occasione di fare 38 presenze solamente quando ormai ha 25 anni. E secondo me tiene vive anche un po' delle preoccupazioni che tu sollevavi, anche perché in quel ruolo lì spesso ti aspetti, per caratteristiche tecniche e, come dire, mentali, di avere un leader, di avere un leader a tutti gli effetti, di avere un giocatore che non è trascinato ma che trascina. Quindi sono tante valutazioni sicuramente da fare. Io rimango dell'idea iniziale, cioè quello che dicevo in precedenza, secondo me da Fagioli si può e si deve ripartire, si può e si deve ripartire. Chiaro, poi intorno c'è da fare un grande lavoro, ecco. Ma grande lavoro può voler dire anche, perché io sento già tabule rase e tutto, no? 4-5 acquisti che vadano a inserirsi nell'11 titolare della Fiorentina già cambia le cose.
0: Certo,
1: 4-5 certo. Titolari, certo. Non 4-5 giocatori che vengano a fare le riserve.
0: Io infatti, diciamo, andando un po' in controtendenza rispetto a una delle più belle citazioni di Boris a proposito della qualità, io penso che al di là della quantità di acquisti o cessioni ci sia da pensare finalmente un po' alla qualità degli acquisti e magari anche delle cessioni, nel senso che Paratici dovrà anche essere molto bravo a vendere, perché la Fiorentina comunque bilancia alla mano, qualcosa di qualcosa dovrà pur rientrare. Allora io posso anche capire un sacrificato economico ci dovrà essere, e magari va bene, sarà Moise Kean, così tutta la piazza o quasi tutta la piazza sarà contenta e si ripartirà così alla ricerca del nuovo Cabral. Si potrebbe guardare chi sono stati gli attaccanti che hanno fatto più gol in Conference, non citando ovviamente Ismail Assar, che è troppo forte, ma magari un bel Pululu potrebbe essere un'idea, ecco, visto le vecchie abitudini. Però battute a parte, io poi magari ripartirei anche dal cercare di cedere nel miglior modo possibile quei giocatori insignificanti, insulsi o più banalmente scarsi che ha in rosa e che da anni rallentano questa squadra. Poi altro dilemma, ovviamente non sappiamo il nome dell'allenatore e ci sta che per un'altra settimana dovremo parlare di questo aspetto interessantissimo. Non sapendo il nome dell'allenatore non sappiamo neanche, uno, che sistema di gioco farà, e questo ci interessa magari meno, però anche solo come vede Fagioli, che ora Fagioli sono 4 mesi che fa il regista con continuità. Prima di questa fase era un po' un balto in provetta, cioè sa solo quello che non è.
1: Sì, sì.
0: Quindi vediamo anche se il grosso della situazione per Fagioli ha in testa un ruolo da mezzala, un ruolo alla Matic, o se invece chiede alla Fiorentina di prendere un Matic. E io prenderei anche Matic senza sinceramente
1: Matic
0: per un anno, però vabbè, questo è un altro discorso.
1: Ha fatto una buona stagione, dai.
0: Io del Sassone prenderei diversi, dovesse arrivare grosso.
1: Ma non si può dire, non si può dire, perché sennò destabilizzi l'ambiente e la storia della Fiorentina viene offesa dall'acquisto da una squadra nero-verde. Non si può. Detto che per 15 anni abbiamo sognato Berardi, oggi sembra impossibile ci sia un altro giocatore del Sassuolo che è magari discreto, non Ronaldo, non Messi, ma discreto.
0: Cioè io per esempio, se la Fiorentina prendesse grosso o un allenatore alla grosso, ora l'Oriente ha rinnovato, quindi il Sassuolo si è anche, diciamo, cautelato per l'eventuale cessione.
1: Certi rinnovi, esatto.
0: Però
1: l'Oriente non sarebbe male.
0: Si può prendere un giocatore dal Sassuolo.
1: Un buon giocatore, dai, l'Oriente.
0: Certo, per la Fiorentina sarebbe meglio prendere Salah, che saluta il Liverpool, ovviamente, o addirittura andare dal Bayern e sentire se Olise, insomma, magari è interessato all'arte, la storia, gli Uffizi. Il Viola Park. Fagioli avrà poca personalità, ma se non prendeva in mano il centrocampo lui quest'anno, col cavolo che ci si salvava. Poi sono d'accordo e vada coadiuvato con almeno un centrocampista che faccia il lavoro sporco e lo lasci libero di gestire il gioco. Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti. Su questo non c'è dubbio, io magari sono in minoranza, continuo a non cercare in tutti i modi, ecco, queste grandi doti taumaturgiche in quello che è successo per i singoli o per l'allenatore. perché l'amico dice col cavolo che ci si salvava, io continuo a pensare che per fare meglio del Lecce e della Cremonese non ci sia stato bisogno, ecco, di chissà cosa.
1: Beh, soprattutto la Cremonese veramente ci è voluto poco, ecco, perché...
0: Però a me più che lasci libero di gestire il gioco Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti, a me interessa che possa gestirne i passaggi a vuoto caratteriali, perché è un giocatore che ha dei momenti all'interno anche delle singole partite in cui proprio sparisce, e non avendo continuità, io, visto che comunque Ndur, Mandragora hanno altre caratteristiche, cioè hanno un po' quelle caratteristiche di quei centrocampisti i cui allenatori a volte sono costretti a dire Cher, Rolando, il pallone non scotta, cioè ogni tanto si può anche portare, gestire, lo stesso vale per Fabian, giocatore che è un po' alla Frattesi, cioè non mi fate toccare il pallone, solo in area di rigore, solo con gli inserimenti, altrimenti mi bruciano i piedi. Ecco, mi piacerebbe qualcosa di un pochino più, che sia appunto o un regista basso alla Matic o un livello magari superiore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere Amrabat, e che in fondo con la Fiorentina forse non è mai stato, anche perché a un certo punto si è deciso che sarebbe dovuto, avrebbe dovuto essere lui il regista. Un amico scrive: se non ricordo male, Tielemans è il giocatore preferito di Fabio Ferri nella sua squadra irlandese a Football Manager 2020.
1: No, ovviamente non si può, non avevamo i fondi necessari noi dello Shelburne per comprarlo.
0: E quindi si è confuso con chi?
1: Non lo so, io poi fra l'altro ho lasciato lo Shelburne, sono a Frosinone ormai da anni, quindi non so, non so a quale centrocampista fa riferimento.
0: Con, tra l'altro, insomma,
1: però Tielemans, grande uomo Football Manager, sì, perché sì, già da anni, anche perché comunque ormai siamo abituati a vederlo sui campi da tanto tempo, lui era veramente molto forte anche nelle previsioni del gioco.
0: Che giocatore,
1: cioè, hanno centrato. Peccato, peccato. Io mi ricordo quando, insomma, ti fomentavi pensando a questa generazione d'oro del calcio,
0: sì,
1: belga.
0: Sì, che delusione.
1: Peccato perché non hanno vinto
0: niente. Un disastro.
1: E Tancredi Palmeri l'ha fatto notare anche a Kevin De Bruyne. Ti sì, ricorderai, non l'ha prese benissimo.
0: No, non l'ha prese benissimo. Però devo dire, c'è una delusione enorme. Per quello che il Belgio avrebbe dovuto essere e non è mai stato.
1: E anche Tielemans, se ci pensi, no? Stavo riguardando un po' la sua carriera, ha vinto poco rispetto al giocatore che magari è stato, perché due campionati in Belgio, due supercoppe in Belgio, una Coppa d'Inghilterra con Leicester, un Community Shield e appunto la Europa League di quest'anno, sì, con l'Aston Villa.
0: Tra l'altro sempre inarrivabile per la Fiorentina, perché vedo quando il Monaco lo prende a 20 anni lo paga 26 milioni di euro, il Leicester lo paga 40 milioni di sterline e poi l'Aston Villa lo prende a parametro zero, ma comunque era l'Aston Villa e già c'era un certo Unai Emery in panchina, e ci furono insomma anche degli investimenti di un certo tipo in quella stagione, da Diaby a Pau Torres,
1: no, prima
0: c'era anche Zaniolo,
1: cioè, l'Aston Villa è una squadra, prima citavi Onana, è una squadra che ha speso 60 milioni di euro per prendere Onana, tonnellaggio diverso
0: in un contesto anche diverso, perché ovviamente certo, sì, nella Premier 60 milioni per un giocatore sono una cifra all'ordine del giorno.
1: No, ma è vero, verissimo.
0: Per cedere Ken devi trovarne uno come lui o più forte. Molto difficile, dice Simone.
1: Molto più forte, secondo me, no.
0: Già uno come lui. Però, comunque, bisogna convincerlo un attaccante come Ken a venire alla Fiorentina di oggi. Perché già la Fiorentina di due stagioni fa era una Fiorentina diversa. Niente, queste sono tutte responsabilità sulle spalle dei paratici, quindi le lasciamo volentieri. Allora, ascoltiamo un altro WhatsApp audio e poi possiamo andare a disturbare l'estremo difensore del calciomercato alla rovescia.
3: Buongiorno da Mare Mano Viola. Ma di Ken non si contesta mica il discorso tecnico, è un discorso comportamentale, un discorso che destabilizza la squadra e il gruppo, perché questo ti becca 5 milioni, ha capito, 5 poppine ti piglia, salta 17 partite, per infortuno o per cazzi sua, perché poi bisogna vedere, tanti sono per infortuno e tanti sono per cazzi sua, piglia una paternale di 6 giorni che nemmeno si è partoriva lui. Cioè, se tutti questi discorsi qui, è la gestione di Ken, che non, secondo me è ingestibile lui come calciatore.
0: Quindi mi piace, perché da questo audio invece si percepisce una totale deresponsabilizzazione alla società, cioè questi 5 milioni se li ha imposti Ken da solo, i 4 giorni di permesso per la nascita del figlio se li è concessi da sole, gli infortuni addirittura se li ha inventati sostanzialmente. Io, caro Maremmano Viola, mi sembra una ricostruzione un filino superficiale la tua, eh. Poi ripeto, tanto tranquilli che Ken alla fine verrà ceduto per la gioia di tutti. A me piacerebbe ogni tanto anche responsabilizzare la società, nel senso che se hai in rosa una testa calda, tu società di serie A non hai gli strumenti per mettere regole uguali per tutti, per contenere questa esuberanza caratteriale del giocatore? Ken è il primo giocatore da un punto di vista comportamentale complesso nella storia del calcio? Non ci sono mai stati altri giocatori complessi come Ken, con un carattere esuberante come Ken. Vabbè, prendo atto, ma ripeto, tanto la bella notizia sarà che tra un paio di mesi,
1: hai detto il 18 di luglio,
0: 18 luglio,
1: quindi ce l'ho salvato in calendario,
0: alla fine del mondiale ci sarà appunto qualche giorno ancora per così riprendersi dallo shock per la vittoria del Portogallo di Cristiano Ronaldo.
1: No, non esagerare,
0: no, lo so, infattibile, e però mai,
1: no,
0: mai
1: infattibile, mai, no, mai dire mai,
0: mai dire mai. E a quel punto ci sarà, ecco, la possibilità di salutare Ken e quant'altro. Arrivederci. Poi, perché non puntare su Amatucci, Maurizio da Sassuolo?
1: Per il centrocampo.
0: Nel centrocampo. Perché non puntare su Amatucci, si domanda Maurizio.
1: Ma guarda,
0: non c'è un motivo per non puntare
1: per
0: su Amatucci.
1: Possiamo anche puntare su Amatucci. Quando io penso a 5 titolari, non penso che uno di questi 5 sia Amatucci. Cioè, secondo me Amatucci può rientrare, può magari anche far parte del progetto stagionale della Fiorentina, magari come vice appunto Fagioli, però se si parla di rinforzare la squadra, se si parla di comunque dare sostanza diversa al centrocampo, secondo me non è quello, cioè almeno io non ho quel nome in mente come un titolare della Fiorentina, via, questo è.
0: Io invece ho in mente, quando si parla di calciomercato, di prestito secco, di direttore sportivo che parla in esclusiva, di dirigente che lascia, di dimissioni lampo, ha un nome, Niccolò, e ha un cognome, Ceccarini. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, guarda, devo dirti che questa stagione sciistica è interminabile, veramente, guarda. Una notizia bella con questo sole praticamente primaverile, ma con i 2 metri di neve che abbiamo ancora, è qualcosa di fantastico, cioè stare al mare ed essere in montagna, o meglio essere in montagna e stare al mare, è il nostro motto, quindi siamo felicissimi, Benve, di inaugurare così il calciomercato con ancora la neve sulla montagna di Grasso.
0: Sarebbe bello a quel punto, Nick, invece che Rimini, lo Sheraton, utilizzare uno degli impianti sciistici, ovviamente in bassa stagione, per o il primo giorno o l'ultimo giorno di trattative, potrebbe essere un'idea.
4: Sì, anche perché d'inverno non si può proprio fare, quindi no, sono meno 50, quindi non sarebbe il caso.
0: No, poi si interrompe anche, diciamo,
1: meno
0: l'arrivo di tutti gli sciatori, i turisti, gli appassionati, sì, no, di neve, ora, non si può.
4: Va bene il calciomercato, ma noi abbiamo anche un'attività, per cui cioè questa montagna sta diventando la più richiesta, addirittura i norvegesi ci hanno,
0: sì, è vero, l'ho sentita anch'io, sì, sì, sì. E poi
4: vengono,
0: attenzione,
4: via dalla Norvegia apposta per provare qui, cioè la Strife in confronto è diventata un qualcosa, la 3-3 di Madonna di Campiglio, con tutto il rispetto, sono ormai passati di moda, ecco, abbiamo la pista di Grassina, che si chiama pista di Grassina e basta, perché
0: giusto,
4: comunque non volevamo fare nient'altro, ecco.
0: E questa è la prima grande esclusiva andata a segno delle 10.49. Nick, ci confermi che quindi per un'altra settimana si parlerà solo di neve a Grassina e non del nuovo allenatore della Fiorentina?
4: Ma guarda, io ieri, nonostante un pressing che mi ricordava un po' quello di Gentile su Maradona,
0: sì,
4: e anche di Gentile su Zico, siamo riusciti solamente a ricavare delle sensazioni, virgolettato zero, assolutamente no, nessuno che voleva parlare, ovviamente contestualizziamo, ieri sera, insomma, da Brunello Cucinelli c'è stato questo evento del Golden Boy organizzato da Tutto Sport nella sua splendida azienda, che francamente è grande quanto il centro sportivo della Fiorentina, e devo dirti che c'erano tanti dirigenti, tra cui ovviamente Paratici e Ferrari per la Fiorentina, però nessun argomento del futuro Viola è stato trattato in maniera ufficiale, in maniera ufficiosa. La sensazione è che non accadrà niente, neanche dopo la partita contro l'Atalanta. cioè addirittura si potrebbe spostare tutta l'attenzione di una settimana e quindi diciamo così intaccare la fine del mese o l'inizio di quella del mese successivo.
0: E come la interpreti, Nick, questo attendismo?
4: Ma io l'ho fatto presente a chi di dovere che questa piazza ha bisogno di una risposta concreta, al di là di quello che naturalmente meriterebbe anche come risposta Vanoli. Poi vabbè, uno può sempre dire io ho il contratto fino al 30 giugno, per cui me lo posso dire anche il 29, tanto sono sotto contratto, non è che posso prendere degli impegni prima dal punto di vista proprio tecnico, anche se poi si sa come funziona nel calcio mercato. Però ecco, mi sono permesso di sottolineare che se questa cosa si facesse il prima possibile sarebbe bene, anche per dare un entusiasmo, perché comunque la città si fida molto di Fabio Paratici e di quello che naturalmente è il suo modo di operare e quello che naturalmente lui potrebbe creare nel progetto Fiorentina. Mi è stato detto che bisogna aspettare, bisogna aver calma, vanno fatte le valutazioni giuste, per cui tutte le strade sono aperte, quella di Vanoli ma anche di altri allenatori. Mi sembrava un po' più fredda l'ipotesi di De Rossi, ma come si fa a fidarci quando naturalmente hai davanti un dirigente che copre così bene le sue mosse? Quindi vale tutto e il contrario di tutto, solo che così mi sembra abbastanza veritiera, ecco, la questione che non sarà neanche, voglio dire, dopo l'Atalanta il momento giusto per avere una risposta definitiva. Io non so che cosa pensi ora Vanoli, perché francamente si sono visti tante volte al centro sportivo, lì al Viola Parque con Paratici, perché comunque anche ieri io credo che ci sia stato un contatto prima che lui partisse per venire appunto a Solomeo, quindi non è questo il problema. Evidentemente c'è un modo di allungare ulteriormente i tempi che non so per quale motivo, perché francamente anche per me è una situazione un po' nuova. Io non ho capito, ecco, la motivazione per la quale si debba ancora aspettare quando mi sembra che le carte siano tutte sul tavolo. Bembe, non c'è niente da scoprire, non è che ci sono dei, cioè io parlo di Vanoli, mi sembra abbastanza tutto chiaro, ecco, voglio dire, e comunque è confermato che si vogliono confrontare, capire che pensa Vanoli, valutazioni, squadra, allenatore, giocatore, sì, però se poi dopo si va a prendere un altro cioè, può essere, come dire, una questione di rispetto passare da Vanoli, ma allo stesso tempo, cioè, se Vanoli dice, che ne so, che Gudmunds è indispensabile, ma poi arriva, non lo so, Glasner e dice l'unico indispensabile è De Gea, cioè, siamo a punto di partenza. Non riesco a capire. Allora, io credo che sia tutta strategia, cioè siamo di fronte a una strategia totale, depistaggi e contro depistaggi, sembra essere un film di James Bond.
0: Con Fabio Paratici nel ruolo di James Bond, esatto. Benissimo.
4: Però faccia quello che vuole, lui sa bene, perché gli è stato anche detto, che è il jolly che oggi la Fiorentina si può giocare, perché tutti si fidano di lui, principalmente di quello che lui farà. E chiaramente però proprio nel fidarsi vorrebbero, cioè io penso che a Firenze, io ho provato in maniera molto educata a fargli capire che Firenze è una piazza un po' particolare, che vive anche di emozioni, di sentimenti, quindi è vero che la calma di qualcuno che viene da fuori può portare più equilibrio, però dopo il disastro serve vedere la luce, e la luce, qualunque essa sia, prima il sole sorge e prima ci sono, diciamo, le buone notizie.
0: Che poesia, ragazzi, che voglia di svegliarsi alle 4 per andare a vedere l'alba a 2000 metri sul livello del mare.
4: Come giovane ho chiamato Gian Nattasio, ovviamente.
0: Ci vorrebbe Gian Nattasio. Allora, l'ultima, Nick, per quanto mi riguarda, poi ti lascio ai botti finali del dottor Ferri. Visto che tu hai citato Glasner, io leggo anche di Iraola, ma non è questa, sì, considerando che in questa fase sono il numero degli allenatori in rampa di lancio è superiore, è ben superiore al numero di squadre di altissimo livello, perché a un momento va detto molto florido anche per gli allenatori, questa è una delle conseguenze anche di aver allargato le competizioni europee, ci sono tanti allenatori che stanno arrivando. Non è che in fondo una strategia che però, per come la leggo io, la dice un po' anche lunga sulla considerazione c'è attualmente adesso in Fiorentina di Paolo Vanoli, è anche quella di cercare di capire se uno di questi big a un certo punto resta fermo al palo, e quindi il Glasner della situazione, l'Iraola della situazione, a un certo punto, non trovando panchina, sia tra virgolette costretto ad accettare una realtà inferiore rispetto a un potenziale Manchester United, Tottenham, Chelsea o quel che sarà?
4: No, io penso che quello, allora, quello potrebbe succedere a questi allenatori, e in quel caso la Fiorentina, prendendo tempo, potrebbe essere l'occasione giusta per dare una disponibilità, ma penso sia quello che stia facendo anche lui allo stesso tempo con Vanoli, ma penso che Vanoli ormai l'abbia capito.
0: Però allora, Nick, possiamo anche dire fuori dai denti che Vanoli è la scelta se non trovo niente di meglio, cioè non c'è tutta questa convinzione nel dire
4: questa Bebe è la nostra convinzione, ma lui non te lo dirà
0: no,
4: mai.
0: Vabbè, c'è questo, Nick, Sava Sandir,
4: no, e non te lo farà nemmeno mai capire
0: Sava Sandir, anche questo, certo,
4: non
0: certo.
4: Te lo fa capire, anche se, voglio dire, se te sei lì e cerchi naturalmente di dire, ma se è qui da 4 mesi e il contratto ancora non è stato rinnovato, qual è il motivo?
0: Il giorno dopo la salvezza matematica aritmetica, tu comunichi, esatto, la Fiorentina annuncia di aver esercitato l'opzione di prolungamento di Paolo Vanoli, bla bla
4: sì,
0: bla.
4: Sì, e lui naturalmente in questa fase vuole tenersi tutto aperto, come dici te, probabilmente è normale, no, che Vanoli non era la prima, cioè, anche se il messaggio che appare o può far apparire la Fiorentina è che Vanoli è la prima scelta. Capito, ma allora sì, se è la prima scelta non è certo un problema il contratto, se è la prima scelta non è certo un problema fargli la squadra, perché non credo che Vanoli abbia allenato fino a ieri il Real Madrid, quindi voglio dire, poi non è che, allora, va bene tutto, ma non siamo portati dalla piena dell'Arno noi fiorentini, quindi accettiamo la scelta qualunque essa sia, ma non siamo portati alla piena.
0: Vai Fabione, regalaci un momento.
1: Guarda, esco dall'argomento allenatore e ti porto invece, Nick, più su i rumors che leggiamo, ascoltiamo per quanto riguarda il mercato in uscita. Stamani comunque si parla ancora di Fortini, che sarebbe il mirino del Bournemouth in Inghilterra. Si parla anche, leggevo, sulla Nazione, di un possibile addio di Comuzzo, quindi ti volevo chiedere un po' com'è la situazione di questi due giocatori, se insomma hai degli aggiornamenti, no, comunque delle indiscrezioni.
4: Fortini, dai, Fortini, il discorso è che se non gli rinnova il contratto e sono un po' obbligati a darlo via, quindi mi sembra che il discorso si sia un po' arenato, e poi sai, un giocatore che si ritorna lì a occhi e croce, così a occhi e croce l'idea sarebbe, mi sembra, di andare sul 4-3-3. Quindi c'è anche la ragione tattica, che non è secondo me così spiegabile facilmente, però soprattutto se si parla di un giovane, ma se questo viene considerato un quinto, si gioca 4-3-3, cioè vuol dire va in sofferenza anche Gosens a fare quarta sinistra, che poi non ci sbagliamo, ma cioè, la Fiorentina nasceva con l'idea dei quinti che possono diventare quarti,
0: vero,
4: no? Una barzelletta, però in realtà è così, perché poi Fortini va fatto giocare a destra basso, perché se no dove lo metti? Sì, potrebbe fare, voglio dire, l'ala destra, come si diceva una volta, ma non è un giocatore che vede la porta, ecco, cioè, vuol dire, non è mio l'attaccante. Gosens è stato arretrato anche per necessità tattiche, quindi io credo che se il modulo dovesse essere questo, oltre al contratto ci può essere questa spiegazione. Su Comuzzo, sai, se gli danno 20-25 milioni si ritorna lì, magari la potrebbero prendere in considerazione, ma io non credo che ci sia un giocatore incedibile nella Fiorentina, cioè se ci siano dei giocatori che vogliono dar via al 100%, giocatori che sono tendenzialmente per mandarli via, giocatori che invece magari vorrebbero tenere ma che comunque non si tengono se arriva un'offerta molto importante, ecco, la logica è un po' questa, ne parlavo anche ieri con Carnevali che mi spiegava un po' le questioni del Sassuolo e lui mi diceva, si parlava nel caso suo, si parlava di Muaremovic, no? Che è un giocatore, ma ti dà il 50% della percentuale di vendita della Juve, dice certo, è chiaro che c'ho anche da alzare il prezzo perché comunque non ho tutto il guadagno, ma noi abbiamo tutta una serie di giocatori che vorremmo tenere, Pinamonti lo vorremmo tenere, Lorientier lo vorremmo tenere, però se domani arriva uno e ci offre 30 milioni, che dobbiamo fare? Cioè, prendiamo e andiamo.
0: Noi nero verdi che dobbiamo fare, no?
4: Esatto, male male ci si mette neanche insieme e si piglia 35 più bonus. Ecco, via.
0: E anche per oggi è davvero tutto.
4: È sempre un piacere, Bembe. Torno un attimo, Bembe, a buttare un po' di sale, perché
0: giusto,
4: un pezzettino dell'ultima strada c'è ancora un po' di ghiaccio.
0: Meno male, meno male.
4: Perché rimane sempre all'ombra, capito?
0: Lo capisco. L'importante è la manutenzione quotidiana, prendersi,
4: esatto,
0: cura di tutto.
4: L'ultimo tornante, Bembe, proprio l'ultimo tornante prima della vetta che non ci batte mai il sole.
0: E allora è il tornante decisivo, Nick, come direbbe,
4: sì,
0: qualcuno. Tornanti importanti, tornanti decisivi.
4: Sì, ritorno. Però guarda, mi sono messo, oggi non c'ho il giubbottone. è pesante, perché comunque dai, insomma, se abbiamo
0: un po' di sole,
4: abbiamo 7-8 gradi,
0: dai, ci sta.
4: In cima non sono i 25 che avete voi in pianura, però ecco, una giornata che butta sul primaverile, per cui c'è che non c'ho bisogno della sciarpa oggi.
0: Grazie allora allo sherpa Niccolò Ceccarini, alla prossima.
4: Grazie a voi ragazzi, ciao, buona giornata, ciao ciao.
0: Ci fermiamo, sono le 11:01, tra poco ancora in diretta.
5: Radio Firenze Viola.
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
8: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
13: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
14: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Radio Firenze Viola.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Tra i primi ad essere rilasciato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che è arrivato a Fiumicino e rivela: abbiamo subito torture vere e proprie.
17: Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Mentre noi subivamo tutto questo, il nostro pensiero era sempre a Gaza e ci dicevamo che a Gaza è molto peggio.
15: Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata all'ennesima dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
16: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
15: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
16: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.
15: Voltiamo pagina.

0: e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Seconda ora di Chi si compra, 11 e 8, 21 maggio, Francesco Benvenuti, Fabio Ferri, Marco Tonelli in regia, tutti voi al 348-7513-933. I vostri messaggi. Federico Bollito, ottimista Viola, dice che peccato non aver vinto una delle tre finali, peccato davvero. Il nostro giudizio cambierebbe nei confronti della società e dei giocatori, questo secondo me un concetto che dovete ripetere a nastro.
7: Secondo me vale sempre il concetto che se la mia vecchia nonna avesse le ruote sarebbe uno splendido carretto.
6: Cioè,
7: con i se e con i ma, purtroppo non si fa la storia e non si fa neanche la storia di questo gioco del calcio. Poi oltre alle tre finali perse ci sono tanti altri elementi che uno può, come dire, consegnare alla storia per altri tipi di valutazione. Ad esempio, io stavo guardando, la Fiorentina ha 41 punti in classifica, manca una partita, quindi potrebbe arrivare a quota 44 al massimo. 41 punti sono esattamente i punti che fece la Fiorentina nella stagione 18-19, ovvero quella dei saluti e della valle. Quindi quando ci veniva detto abbiamo raccolto la squadra a un passo dalla retrocessione, e oggi a 7 anni di distanza siamo di nuovo qua in un percorso che ti ha portato al massimo a produrre 65 punti, ma anche stagioni come la 19-20, per carità, stagione assolutamente particolare, ma da appena 49 punti.
6: E Federico, su questo purtroppo personalmente trovi un muro, perché tu dici peccato non aver vinto una delle tre finali, passi cioè, quella
7: peccato,
6: con l'Inter,
7: certo, ci mancherebbe, peccato,
6: ma poi tu hai perso due finali con West Ham e Olympiacos, due squadre assolutamente alla tua portata, e vincere e non vincere le finali non sono due elementi divisi da una sottile linea di mezzo millimetro. Certo, sarebbe cambiato tutto, certo avresti fatto un anno l'Europa League, ma non l'hai vinte, quindi di cosa stiamo parlando? Se no allora io potrei iniziare a dire certo, se la Fiorentina avesse venduto Vlahovic a giugno e non a gennaio, certo, se la Fiorentina non avesse sostituito Vlahovic con Piontek, certo, se la Fiorentina avesse azzeccato l'allenatore dopo Palladino. Federico, ma questa è la differenza tra una società, un allenatore e dei giocatori vincenti, vincenti nel senso non di vincere trofei, vincenti per il raggiungimento degli obiettivi, e anche una società ovviamente vincente, e invece un contesto che ha sbagliato tutto, e se non tutto, quasi tutto, anche nelle partite decisive, e che poi hanno fatto la differenza tra un percorso e un altro. Quindi non sono granché d'accordo. Simone Romano dice: ieri in Palermo Catanzaro 80 Fiorentina, Petriccione, Iemmello, Favasuli, Pierozzi, Aquilani, non male. Tra l'altro finale playoff che sarà Monza contro Catanzaro, quindi se proprio si vuol trovare un po' di temi Viola, Colpani contro Aquilani. È interessante, anche sarebbe interessante ripescare un po' di vecchi messaggi su Colpani, su quel diritto di riscatto, sull'investimento fatto per il prestito oneroso, sul fatto che comunque sta per chiudere una stagione con 26 presenze e 2 gol in Serie B.
7: Però aiutava la salita degli Edo.
6: Vero, vero, vero. Questo era un grande mantra dei colpaniani. Per decidere l'allenatore magari aspettano di vedere in quali termini si svolge.

0: Volgerà la contestazione della curva domani sera. Ovviamente scherzo, però resta tutto grottescamente paradossale lì a Jeremy Dammassa. Poi ho visto di recente il Bologna. Ho visto un Bernardeschi stratosferico.
1: Beh,
0: quel tipo di giocatore farebbe crescere la viola. Questo è Angelo. Giovanni dalla Germania: il vero concetto da ripetere a Nastro sarebbe quello di non ascoltare più chi dice delle tre finali. È un messaggio duro, questo di Giovanni dalla Germania, però ci piacciono le trasmissioni frizzanti e pimpanti anche tra voi ascoltatori, quindi tutto legittimo. Ma che emozioni, ma quali emozioni,
1: ma scrive, che emozione, emozione
0: Yuri, citando uno Spalletti all'epoca dello Zenit. Poi riparte anche l'appuntamento con la formazione scritta, dipinta da Stefano 69. Io Stefano, tutte le volte cerco di ribadirti che è importante la sintesi, quindi leggo un messaggio. Lui prenderebbe gli Renki del Nordjylland, Jorgensen del Viborg, Marlon Gomes dello Shakhtar, e venderei per fare cassa, dice lui, Richardson, Som, Fabiane e Fazzini. E ora però
1: si fa cassa.
0: E ora però, caro Stefano, io ti voglio, perché ora tu mi devi spiegare. Richardson praticamente messo fuori rosa da un Copenaghen che ha vissuto una delle peggiori stagioni della sua storia. Som che ha fatto qualche mese, diciamo, discreto a Bologna, ma che comunque non vale il prezzo pagato alla Fiorentina un anno fa. Fabiane che hai riscattato ora e non ha mai visto il campo, e Fazzini pagato un anno fa, un decino fatto bene, che non ha mai visto il campo. Dimmi come puoi pensare da questi quattro di fare cassa, e soprattutto cosa intendi con la parola cassa. Ecco, così animiamo un po' il dibattito. Omar avrebbe voluto parlare anche dei playoff del Grassina oltre alla pista di sci, ma il direttore penso si sia ormai sganciato completamente dal Grassina inteso come club di calcio, ormai ha sposato la causa viola e segue Grassina solo per le vicende ad alta quota. Nico da Sesto scrive: mi risulta che l'amministrazione comunale di Aspen sia stata più volte a Grassina a prendere appunti, mentre quelli di Chamonix e Courmayeur sono stati respinti. E queste sono le inchieste, caro Nico, che avrebbero reso felice il direttore della struttura. Vai con un altro WhatsApp audio, Tonali.
2: Ciao a tutti, sono Tosco Sardo. Intanto volevo fare i complimenti ai nostri fratelli di Catanzaro per la finale contro il Monza per salire in Serie A, e poi un bocca al lupo anche a Alberto Aquilani, insomma, che ne abbiamo anche elogiato il lavoro straordinario che ha fatto in primavera. Insomma, si sta dimostrando di essere un allenatore in rampa di lancio. E un'altra cosa, io invece sono vedovo di un giocatore che secondo me non è stato secondo me valorizzato e apprezzato, che fa il nome di Sofyan Rabat, che quest'anno ci avrebbe fatto una veramente un grande rinforzo. Magari i piedi non erano buoni, ma il cuore e la determinazione che metteva in campo erano eclatanti. Ciao.
0: E quindi che si deve fare con Amrabat? Cioè, non ho capito se il riferimento era ad Amrabat o ad un Amrabat. Comunque, Amrabat, diciamo, dopo la Fiorentina ha fatto Manchester United,
1: sì,
0: quindi ha fatto qualche partita anche in Champions, poi ha fatto un percorso in Europa League con il Fenerbahce, poi ha iniziato la stagione sullo stile del 2024, sempre con i turchi facendo i preliminari, e poi è andato al Betis. Betis che farà la Champions, e quindi ora vedremo se ci sarà margine per un riscatto da parte del Betis. Tornerà al Fenerbahce, nel frattempo avrà 30 anni, ecco, e comunque è stato anche protagonista poi ovviamente con la sua nazionale di quel pazzesco mondiale 2022 concluso al quarto posto. Tutto questo per dire che non ho capito se il riferimento è a riprendersi Amrabat o a trovare un altro Amrabat. Io guarderei un po' avanti, ecco, ci sono anche altri giocatori con le caratteristiche di Amrabat, magari anche con 10 anni di meno.
1: A me, lo dico senza farne mistero, ormai da mesi Amrabat non è mai piaciuto più di tanto, e
0: si può dire,
1: no vabbè, lo dico modestamente. Io penso che l'apice della carriera di Amrabat sia arrivata proprio con la maglia del Marocco, in condizioni tattiche che favorivano smaccatamente appunto l'esposizione delle qualità dello stesso, cioè nel senso il Marocco che comunque è una nazionale che in Coppa d'Africa manca all'ultimo mondiale, ha dimostrato di essere di assoluta qualità, faceva soprattutto nella rassegna iridata un catenaccio a oltranza con difensivismo che non si vedeva ormai dagli anni '80, io penso. E lì, in quel contesto, sicuramente uno che è di guerra, di battaglia sportiva, ci mancherebbe altro, solo sportiva, come Amrabat, fa la sua porca figura. Secondo me, quando hai ambizioni di costruire qualcosa di diverso, Amrabat fa un po' più fatica. Poi, non lo so, lui si valutava molto, no? Perché parlava di se stesso al Barcellona, al Manchester. E certo, il prossimo anno, se dovesse rimanere al Betis e fare la Champions, sarà a un livello più alto di quello della Fiorentina. Però insomma, rispetto a quelle che erano le sue ambizioni, mi verrebbe da dire anche la figura del calciatore Amrabat è stata pesantemente ridimensionata. Poi ora c'è il mondiale, vedo che è nel gruppo C il Marocco con Haiti e Scozia oltre che al Brasile.
0: Mamma mia.
1: Quindi magari si qualifica per la fase eliminazione diretta, si mette ulteriormente in mostra, e anche quest'anno si parlerà tanto di Amrabat, speriamo di no, eh.
0: Comunque, uno dei
1: tanti.
0: Non
1: per gli amici del Marocco, a cui auguro il meglio, ci mancherebbe.
0: Uno dei tanti motivi, comunque, per seguire il mondiale è anche, o forse soprattutto, la presenza di Haiti. Tra l'altro, anche qui, guarda, penso, non si può parlare di giocatori.
1: Non si può non essere incazzati.
0: Non si può non essere
1: incazzati.
0: C'è
1: un mondiale con Haiti e senza l'Italia.
0: Ma ci sono dei legami tra Haiti e la Fiorentina, perché è uno degli attaccanti di riferimento della nazionale haitiana, è quel Franz Di Pierrot, ex attaccante del Maccabi Haifa.
1: Lo spauracchio Pierrot.
0: E ora attaccante della IK Atene, con cui comunque si è portato a casa il titolo in Grecia. E che cercherà, insomma, con la sua nazionale di, ecco, sorprendere. Ovviamente non ci sarà margine per sorprendere in un girone con Brasile, Scozia e Marocco. Però si potrebbe fare quasi una puntata, una serie di puntate ad hoc sugli ex, cioè sui giocatori della Fiorentina affrontato in conference e che faranno i mondiali. Forse lì si trova più argomenti.
1: Essendo mondiale conference con quella 8 squadre, quindi federazioni da ogni dove. Allora, guarda, ti devo dire questa cosa su Haiti, che è sempre stata un mio pallino.
0: Vai.
1: Secondo me lo sanno in pochi. Nelle mie ricerche su Football Manager, ovviamente, non sono mai mancati anche calciatori haitiani. Una volta mi ricordo di averne preso uno.
0: Applausi di Tonelli.
1: Dal Football Interclub Association.
0: Ma che meraviglia di nome è?
1: Che è anagrammato si dice FICA.
0: Beh,
1: che è una delle squadre più famose e titolate da Haiti. Andiamo a rivederla al VAR.
0: Andiamo
1: Tonelli.
0: A rivederla al VAR.
1: Si dice
0: intanto
1: così,
0: Tonelli applaude, ragazzi. Tonelli applaude.
1: Haiti, una delle squadre più forti, è la FICA.
0: E noi ne parleremo nello speciale ad hoc, che ovviamente non potrà avere questo come titolo per ovvi motivi. Federico risponde all'argomento finale dicendo verissimo, soprattutto coi greci. Allora però, Federico, mettiamoci d'accordo: se la Fiorentina ha perso le finali da favorita, non si può dire il nostro giudizio cambierebbe in caso di vittoria. È un aggravante aver perso quelle finali, soprattutto due delle tre, perché con l'Inter ci sta, però perdere in quel modo col West Ham e con l'Olympiacos non ci sta. Stop. Se no, allora con questi se e con questi ma, e uno può costruirsi la realtà che meglio crede e dire: se la Roma di Mourinho avesse vinto col Siviglia in finale di Europa League, se la Juventus di Allegri avesse vinto le finali di Champions, se l'Inter di Inzaghi avesse vinto le finali di Champions, il calcio, ma la vita in generale, non si può costruire così. Visto che è sul mercato, ma Frattesi no.
1: Cioè, scusa?
0: Frattesi nel senso per la Fiorentina. No.
1: Cioè, nel senso.
0: Cioè, se è un giocatore che ci piacerebbe per la Fiorentina.
1: Ma allora.
0: Io no.
1: Ma io non sto parlando di piacere o non piacere, ma. Non so. Frattesi, secondo me, c'ha una fermata intermedia tra Inter e la Fiorentina per quanto riguarda la prossima squadra. Non lo so, eh.
0: Non lo so, io mi sembra una carriera un po' decadente quella di Frattesi. Quindi non so quanto quanto un club come la Fiorentina possa essere adatta in questo momento per fare la paracadute a questo giocatore. Poi quando faranno lo snow park a Grassina, si chiede Gianni 85 da Firenze. Applausi al Catanzaro di Aquilani anche da me. Quest'anno comunque è incredibile quante partite di Serie B sono state viste dai tifosi della Fiorentina quest'anno, perché è tutto un parlare di Serie B quest'anno. Serie B spagnola, Serie B italiana.
1: Forse perché c'è il rischio concreto.
0: Ah, uno dice si porta avanti, Comunque, io se dovessi andare da un club di Serie B e prendere un allenatore, in prima battuta prenderei Ignazio Abate. Seconda battuta prenderei anche Aquilani. E mi sembra, infatti, tipo il nome di Abate, classico nome alla Sassuolo.
1: Beh, sì, sì.
0: Per il
1: sì.
0: post grosso. Peraltro Abate si è fatto un anno di C a Terni in un contesto, vedendo come è andata a finire, di un certo tipo. E poi si è fatto un anno in un altro contesto molto particolare, come quello di Castellammare di Stabia, portando la Juve Stabia comunque in semifinale. Maurizio Dammarati fa tre nomi, non si sa per chi, però Maurizio, cioè, entriamo nel dettaglio. Vergara, Gaetano, Pisilli. Quindi Vergara è appena esploso col Napoli, Gaetano è del Cagliari e Pisilli è della Roma. Che si fa con questi tre? Cioè, centrocampo per Football Manager. Entra nel dettaglio. Allora, Marco, c'è un malinteso di molti opinionisti su questo campionato. O si ritiene che la squadra fosse scarsa, e quindi 41 punti sono un buon risultato, oppure la rosa era valida, e visto che all'inizio si parlava di Europa, allora salvarsi a 41 è un risultato scarso. Di conseguenza, la valutazione di Vanoli. Saluti, Marco. Cosa risponde il dottor Ferri su questo? Cioè, la squadra era scarsa.
1: Comunque, io penso in tanti si sia sbagliato, no? La valutazione del livello della squadra. Non credo nemmeno che la squadra sia così scarsa da valere 41 punti. Cioè, secondo me la squadra è più. Vale qualcosa in più. Probabilmente valeva molto in meno rispetto alle idee che c'erano all'inizio anno, soprattutto di qualcuno che parlava addirittura di Champions League. In una stagione come questa, che sia stato sbagliato un certo tipo di ragionamento sulla qualità della squadra mi pare evidente, mi pare logico, mi pare sacrosanto. Anche perché io, a differenza di tanti che continuano a vedere nel grande capro espiatorio Pioli l'inizio e la fine di tutti i mali della Fiorentina, non credo molto. Cioè, nel senso, ci sto che Pioli abbia limitato il rendimento della squadra o comunque non sia riuscito a portare la squadra a un grande rendimento nel suo periodo alla guida della Fiorentina. Però non posso pensare che a mesi di distanza il problema sia ancora lo strascico del piolismo, ecco, non posso pensarlo. Quindi sicuramente ci sono anche delle deficienze della squadra.
0: Poi attacco frontale di un amico e dice: non conosciamo Amrabat.
1: Cioè?
0: È scuola olandese e le sue statistiche sono sempre state buone, ma non lo conosciamo noi o gli ascoltatori o nel mondo.
3: Vuol dire?
0: Anche per qualità e precisione, ricordatevi il gol di Bonaventura in finale col West Ham, lancio di 40 metri di Amrabat, sponda di testa di Nico e tiro di Jack.
1: Dalla, io purtroppo non abbiamo.
0: Non ho capito. Poi dice: ha vinto un FA Cup da protagonista
1: giocando la finale
0: in United City.
1: Giocando la finale, sì. Invece fu protagonista. Fu fra l'altro.
0: Che vuol dire non conosciamo Amrabat?
1: Tra l'altro, partita fu un po'. Anche da noi fu osservata con grande attenzione, perché Amrabat col Manchester non è che abbia avuto tutto questo spazio. Spesso, anzi, era dirottato anche a fare ruoli che non erano propriamente il suo. E infatti. Non voglio dire che tutti fummo un po' sorpresi di vederlo protagonista della sfida di finale, ma comunque una partita in quel modo in pochi se l'aspettavano da parte di Amrabat. Poi, per carità, ma io non dico che Amrabat sia scarso tout court. A me non piace particolarmente. Penso che sia un centrocampista che questi famosi lanci di 40 metri ne ha fatti pochi in carriera. Poi, sai, oggi spesso si analizza, no, la percentuale di riuscita dei passaggi dei centrocampisti.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: E è giusto controllarla, ci mancherebbe. Vorrei vedere quanti di questi passaggi sono sopra i 10 metri, quanti di questi passaggi sono in avanti e non in orizzontale o indietro. Per raccontare anche un po' l'Amrabat figlio dei bottegai olandesi, dove ha imparato a giocare il calcio totale.
0: Amen. Comunque mi piacciono sempre gli ascoltatori che, insomma, nel confronto partono dicendo: non conoscete. No, ma confrontarsi va bene. Non conoscete Amrabat. Mi sembra un po', ecco, sospetto come messaggio. Con Haiti ci abbiamo giocato nel mondiale 74 e vincemmo solo 3-1. Sì, sì, ma nessuno mette in dubbio questo, però diciamo che il contesto è un po' diverso e c'è non c'è solo Haiti, ci sono anche nazionali come Capoverde, come Curaçao. Poi a me tra tutte queste la storia di Haiti è anche una di quelle che mi crea e mi genera anche più empatia, numero uno perché comunque è un paese che non si è mai del tutto ripreso dal catastrofico terremoto del 2010 e poi perché non dobbiamo dimenticare Haiti non gioca le proprie partite in casa perché da diversi anni a questa parte la sua capitale Port-au-Prince è sostanzialmente inarrivabile perché ci sono una serie di bande che si contengono il potere e quindi violenze e quindi la nazionale, oltre ad avere i voli internazionali per esempio bloccati, la nazionale è costretta a giocare nelle altre isole tra Caraibi e non solo. Quindi per esempio leggevo in questi giorni il CT di Haiti, che è in panchina da 2 anni, non è mai stato ad Haiti. Queste sono le storie belle del mondiale, per esempio, di un mondiale formato conference, sava san dire, quindi forza Haiti, forza Curaçao, forza Capoverde, forza Tonelli. Poi Francesco ha ragione da vendere, a Firenze si dice i se e i ma sono il patrimonio dei bischeri. Matt, le trame di gioco di Alberto Aquilani. Aquilani che ora può essere scelto ovviamente perché non c'è più Pradè, quindi diciamo non c'è più il ricca romana come per De Rossi del resto. Poi un altro amico scrive no Benve Abate no.
1: No,
0: ma io parlavo del Sassuolo però cioè ora ci mettiamo anche a fare le pulci a un eventuale Sassuolo targato. Io vabbè. Lorenzo Dagliana, prendere Lukaku al posto di Ken. Lukaku uscita dal Napoli ormai, vabbè, fuori rosa da un po' di mesi.
1: Intanto prende Lukaku di stipendio.
0: Vado a vedere. Non penso, visto che si è detto che destabilizza l'ambiente Ken a 5 milioni.
1: Quanto guadagna Lukaku?
0: Allora, una stima mi parla di 7 vittime. Ora non so se lui ha ancora decreto crescita, contro crescita, non crescita. Comunque sono 7 milioni e 7 lordi.
1: Beh,
0: non pochi. Quindi, se Ken destabilizzava l'ambiente, eccetera, eccetera, eccetera. Andiamo con un altro WhatsApp audio, Tonelli, e poi via con l'ospite.
3: Buongiorno, ragazzi. Sì, ma infatti, guarda, secondo me in porta terrà un altro anno De Gea a fare esperienza a Martinelli. In difesa, un centrale forte va preso assolutamente, e poi Terzini dipende dalle varie cessioni, situazioni, eccetera. A centrocampo, bene o male. Pari e Fagioli titolare, due forti titolari li prenderei e poi Mandragora, Andur, Brescianini per le rotazioni, la panchina eccetera, ma il reparto più critico secondo me è l'attacco, perché se Ken è così e vuole andar via o lo vogliono cedere, l'attacco è completamente da rifare, completamente.
0: Sì sì, ma infatti poi come diceva anche prima Fabio, magari per ognuno di noi ci può essere l'elemento più rilevante, meno rilevante, ma questa è una squadra comunque da ripensare. Io partirei in ordine da centrocampo, proprio urgenza totale, allarme assurdo, e ovviamente attacco cercando anche di capire che cosa vuol fare la Fiorentina di Ken. Detto che secondo me non è così facile da sostituire, ma ripeto, tanto ormai in questa città abbiamo già deciso che se ne trova un pacco proprio totale di giocatori migliori di Ken, quindi avanti tutta.
1: E anche tanti pacchi.
0: E anche tanti pacchi, quelli devo dire c'è già una bella lista nel recente passato, anche se poi per qualcuno Cabral era il nuovo Romario, Jovic era il nuovo... non lo so,
1: non lo so nemmeno
0: meglio
1: io.
0: Non dirlo, anche perché ricordo alcuni titoli anche di giornali, meglio non ribadirli, e quindi poi Piontek, Belotti, eccetera, eccetera. A Simone piacerebbe Silvio Baldini in panchina, Gianni pensava per la panchina Viola, no, io non vorrei, ecco, Abate in questo momento subito alla Fiorentina, anche se non... in un contesto sano, salubre, non avrei nulla da... diciamo
1: da obiettare
0: ecco all'arrivo di un allenatore dalla Serie B, per esempio una squadra che a me piace tantissimo in Europa come si muove sul mercato, per le scelte che fa, la filosofia è lo Sporting sta per spendere più di 25 milioni di euro per Dumbia del Venezia. Ora, magari Dumbia del Venezia è un giocatore che può anche non così dire nulla alla maggior parte dei tifosi della Fiorentina, degli ascoltatori. Calciatore italianissimo, sì. Nato a Treviglio, cresciuto nell'Albino Leffe, e che ha fatto un percorso di un anno in Serie A e un anno in Serie B. Ora, lo Sporting, e dopo aver fatto anche diversi campionati in C sempre con l'Albino Leffe, con lo Sporting paga 25 milioni. Ora, io non dico che la Fiorentina deve spendere 25 milioni per Dumbia, non è tutto fiorentino centrico il ragionamento. Però lo Sporting, che comunque ha preso per sostituire Gyökeres un attaccante come Luis Suarez, omonimo dalla Serie B spagnola, che ha come capitano e leader un giocatore come Hjulman, preso dal Chelsea, e che ora prende Dumbia dal Venezia, ci insegna che comunque si possono trovare anche delle gemme, certo pagandole, però anche dai campionati meno prestigiosi. Quindi figuriamoci se un allenatore come Abate non può puntare anche serenamente, ecco, a una squadra di Serie A. Poi il Portogallo non è la Fiorentina e l'Italia, però mi viene anche da dire che lo Sporting, quando arriva secondo come quest'anno, c'è un po' di insomma, sì,
1: della sono serie, quei campionati lì, sì,
0: ecco, della serie, sì, siamo arrivati ai quarti di Champions, abbiamo fatto la rimonta storica col Bodo Glimt, però ma sì, secondi, ecco, in Portogallo la viva così, e il mercato dello Sporting è questo. Vai con un altro WhatsApp audio, Tonali.
4: Buongiorno dai Rane, secondo me la domanda da farsi su Kennel è: ma lui può rimanere? Perché, cioè, secondo me, allora, a me non mi è piaciuto che stanno, mi sono confortato, perché a me vedo già la nazionale due partite alla morte, e poi nella Fiorentina non vedo più giocare, anche se ha giocato delle partite importantissime al Crystal Palace, sinceramente non mi hanno ancora andato giù. E comunque, cioè, secondo me, noi meglio di Henne non si può trovare come centravanti. Anche se tu lo vendi a 40, 45 milioni, 50, non lo trovi meglio di lui. Ma lui vuole rimanere? Perché secondo me lui, secondo me qualcosa nello spogliatoio c'è che non vanno tanto d'accordo. Ecco, o tu vendi lui o tu vendi quelli che sono contro di lui. Ecco.
0: Vabbè, queste sono, diciamo, letture che accompagnano la stagione della Fiorentina ormai da settimane, e io ribadisco sempre: c'è una società che deve essere responsabilizzata su questo, anche e soprattutto nella gestione dello spogliatoio, dei giocatori esuberanti, dei giocatori che non vanno d'accordo, perché sennò sembra sempre davvero ci sia anarchia, e dovrà pure intervenire qualcuno. Qualcuno ha un potere che è superiore a quello dei singoli calciatori, e lo deve esercitare, a maggior ragione visto la stagione disarmante che sta per concludersi. Stagione che andiamo a ripercorrere, come sempre con grande piacere, con Lorenzo Stovini. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, siamo a 90 minuti dalla fine di questa stagione. Lorenzo, personalmente che cosa ti lascia, pensando a quanto visto in questi 9 mesi? Quali sono le prime emozioni, sensazioni, i primi pensieri che ti vengono alla mente?
5: Ma purtroppo è stata una stagione orribile, orrenda. Quello che rimane credo che sia quello. Riuscire a trovare altri positivi sono veramente pochissimi. Diciamo, quella, la sensazione è quella. C'è però magari la speranza di vedere chiaramente tutto diverso per la stagione a venire, che ritorni a essere la Fiorentina competitiva, che fa appassionare e che fa battere il cuore alla gente. L'unica cosa che mi sento di dire è questa, perché quest'anno veramente è andata anche troppo bene, poteva andare peggio, magari non c'era il pericolo, perché alla fine, insomma, è sempre la Fiorentina, però un'annata così veramente purtroppo rimarrà segnata negli annali.
1: Lorenzo, io stavo riguardando, no, anche un po' quello che è stato il cammino della Fiorentina in questi anni. Commisso rilevò una squadra che aveva fatto 41 punti in campionato nella stagione 2018-19. Dopo 7 anni siamo a commentare nuovamente una stagione da 41, massimo saranno 44 in caso di vittoria, potrebbero essere 42, ma insomma si parla di differenza minima. C'è un po' la sensazione che si sia anche un po' perso il filo del discorso, e magari dal 2022 al 2025 aveva visto la Fiorentina un po' crescere tra virgolette con 56, 60, 65 punti, quindi una sensazione quantomeno di crescita, cioè quella sensazione di aver perso un po' il filo del discorso anche di crescita.
5: Sì, sicuramente, perché c'è sempre quella sensazione di poter fare uno step importante, uno step successivo, ma poi ci si ferma, non si riesce mai ad andare avanti, alle volte ci si perde anche in un bicchiere d'acqua, e quando magari fai un'annata buona come è successo, poi non si riesce ad andare avanti e a continuare a fare ancora meglio, ecco, ci si ferma e poi si incappa magari in una stagione come questa che purtroppo sono non uno ma ben due o tre passi indietro, quindi bisogna un'altra volta ripartire da zero. Io credo, spero che, e credo che dirigente competente come Paratici sicuramente metterà tanti punti fermi, e questo credo sia una cosa importante, però bisogna proprio fare questo benedetto salto, benedetto step per mettersi non dico al pari magari delle grandi, però insomma essere lì e dare fastidio e far vedere che cosa vuol dire la Fiorentina, ecco, che non deve essere una tappa di passaggio per nessuno, ma bensì anche un grande punto di arrivo.
0: Lorenzo, in questa tua riflessione come si inserisce la scelta poi dell'allenatore? Cioè, secondo te è un elemento così tanto rilevante confermare Vanoli, scegliere un altro allenatore, un allenatore esperto? Cioè, è qualcosa davvero che nella tua riflessione poi può fare la differenza per riportare la Fiorentina a certi traguardi, a certe posizioni di classifica?
5: Ma sicuramente l'allenatore può essere un segnale importante. Ora vedremo quello che verrà deciso con Vanoli, ecco, con tutto il rispetto per Vanoli che ha fatto anche un ottimo lavoro, ma Fiorentina non sarebbe mai retrocessa, secondo me, quindi con chiunque. Ma mi azzardo a dire questo, io la vedo così, insomma, il valore tecnico della squadra, nonostante quest'anno non si sia praticamente mai visto, è chiaramente superiore a quelle che erano lì. E bisogna capire, poi il discorso di Vanoli, c'è un discorso di continuità che può essere importante per l'anno 21, però magari ci sono anche altri profili che potrebbero anche fa scattare quella scintilla in più. Ripeto, Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, perché alla fine l'obiettivo l'ha raggiunto ed è quello la cosa importante. Bisognerà vedere se la società lo ritiene in grado di poter portare la squadra a qualche gradino in più su, molto più in su.
1: A tuo avviso, se la Fiorentina dovesse ripartire da Vanoli, sarà in qualche modo anche un messaggio delle intenzioni della Fiorentina stessa, oppure pensi che la scelta dell'allenatore non possa essere un messaggio in tal senso?
5: No, secondo me può essere un messaggio di continuità. Cioè, cerchiamo di dare continuità a un lavoro magari con un allenatore che già conosce l'ambiente, magari tanti andranno via, ma ci saranno anche tanti che rimarranno, quindi può mandare un messaggio di continuità, ma dopo chiaramente il discorso sarà come verrà allestita la squadra e quali obiettivi si porranno, calcolando che il prossimo anno non ci saranno neanche le coppe.
1: Sì.
0: Lorenzo, pensando al rendimento della rosa e a quelle che poi sono chiaramente le possibilità che una dirigenza, una società ha in una singola sessione di mercato, è chiaro che non si può immaginare una Fiorentina reinventata, ricostruita da zero. Allora io ti chiedo, in un percorso però così negativo come quello di quest'anno tra campionato e Europa, quanto è anche difficile però cercare di capire quali possono essere i giocatori che magari sono stati anche un po' travolti dalle circostanze, dal contesto, e adatti per una Fiorentina che punti a qualcosa di diverso. Tu ne intravedi qualcuno in questa rosa da cui, al di là delle logiche di mercato, secondo te sarebbe anche giusto ripartire proprio per queste ritrovate ambizioni di classifica?
5: Ma stai trovando qualcuno quest'anno, tutti sono entrati un po' nel calderone, nel minestrone della mediocrità, però ripeto, a parte magari qualcuno, non sono giocatori mediocri, sono giocatori secondo me anche ottimi giocatori, cioè ripartire per esempio da un Keane non sarebbe male, poi bisognerà vedere le intenzioni, perché lì ci sono tante dinamiche dietro. Faccio per fare un nome, ma può essere un Comuzzo, un Pongracic, Fagioli, che a meno di offerte impossibili rimarrà. Devi fare un'ossatura, devi far capire cosa vuol dire stare a Firenze, devi dare un progetto, sia o confermando, chiamando un allenatore, ma spiegando bene quello che deve essere il prossimo anno, perché non essendoci le coppe, Coppa Italia e campionato, devi dare il massimo su due fronti. Io credo che insomma una piazza come Firenze lo possa fare tranquillamente, però sarà l'ossatura, sarà quello che Paratici adesso starà già lavorando da tanto tempo, quindi è quello l'importante. Poi chi c'è o non c'è, sinceramente conta, è giusto, però è normale che qualche nome importante e un'ossatura altrettanto importante è fondamentale. Chiaramente però bisogna fare anche il conto che giocatori importanti senza le coppe difficile che ti vengano, a prescindere Firenze e quant'altro.
0: Lorenzo, è sempre un piacere, alla prossima.
5: Un saluto a tutti voi, buona giornata.
1: Grazie mille.
5: Ciao, ciao.
0: Grazie davvero a Lorenzo Stovini. Abbiamo 14 minuti, anzi 15, per dare il meglio del peggio di noi stessi e voi stessi, cominciando dalla risposta da dare a Duccio. Mm-hmm. A quanto è vendibile secondo voi Ndur? Ora, qui prendo sempre spunto da un'ottima risposta del dottor Ferri di ormai diversi mesi fa. Non mi ricordo il giocatore oggetto di discussione, ma è sempre la destinazione, il contesto, sì, a fare la valutazione. Sì, sì, sì. Quindi io posso leggere su Transfermarkt X, poi arriva l'Al Ettifak sul giocatore e te lo prende al triplo di quella valutazione. Facendo una media europea, poi voglio la risposta anche di Fabio, quindi ignorando le proposte random, secondo me oggi per l'età, per la crescita, per le presenze con l'Under 21, io penso 12-13 milioni in Dur possa anche valerli.
1: Io avrei detto tra i 10 e i 15, quindi mamma siamo mia. Lì.
0: Questo non vuol dire che per noi in Dur valga 10-12 milioni o che verrà venduto a 10-12 milioni. Vuol dire che, considerando tanti aspetti, quella può essere la cifra così, come media, ecco. Poi se dovesse arrivare l'Ittihad sul giocatore, allora ottima risposta di Claudio alla domanda su WhatsApp, quale accoglienza per Palladino. La risposta è: come meglio credono. Ciao. E quindi libertà di movimento, libertà di parola. Andiamo con un altro WhatsApp audio.
6: Prendendo spunto dal discorso vostro riguardo a Matucci,
0: ti salutiamo con la Falmas ancora impegnato.
6: Secondo voi, che vi immaginate come titolare? Ma prima di tutto è un giovane e non si sa veramente cosa può essere, cosa veramente può essere. Però se non ci mettiamo in mente che i giocatori giovani possono essere anche titolari, possono anche esprimersi meglio di quanto si esprimano in una squadra minore, messi in un contesto tecnico migliore. Gente tipo Caiode è andato in Inghilterra a diventare uno dei giocatori migliori della Premier League. Vabbè, forse sarà un'iperbole tutto, però voglio dire, io riguardo i giovani sarei più aperto, sarei più mai dire mai.
0: Bene, e all'atto pratico cosa vuol dire quindi? Detto che,
1: guarda,
0: ma Matucci non è giovane nel senso dell'ascoltatore, però, perché uno nato a febbraio 2004, per quanto abbia fatto esperienza solo in B, in carriera sostanzialmente, è già al terzo anno pieno da professionista, quindi non è giovane, punto primo. E ora mi fermo perché mi stavo scaldando. Prego Fabione, si accomodi.
1: No, ma poi vale il discorso, no, famoso, good enough, old enough, cioè nel senso,
0: esatto.
1: Cioè, la valutazione su Amatucci, che secondo me può far parte della rosa della Fiorentina, ma che non può essere un titolare, in quanto, come raccontava Benve, si sta parlando comunque di un giocatore che viene a tre anni consecutivi nel secondo livello italiano o spagnolo, che a seconda delle stagioni giocate. Ma la valutazione su Amatucci non è per screditare Amatucci in nessun modo, assolutamente. La valutazione che viene fatta è una valutazione che arriva dopo una stagione molto molto complicata, dove probabilmente per il reparto appunto centrale di una squadra ci si aspetta un tipo di acquisto diverso. Poi ben venga il ritorno da Matucci, viva Matucci, speriamo si imponga, diventi un giocatore importante. Oggi Matucci, per le caratteristiche che ha, per me è più una riserva, viene a fare la riserva magari di Fagioli, come alternativa di Fagioli può essere un'idea.
0: Ma cosa si può dire per un febbraio 2004, è giovane, mai dire mai, vediamo che cosa è? Cioè lo hai mandato tu, Fiorentina, lo hai mandato per 3 anni consecutivi in prestito, 2 e mezzo, dai.
1: Terni, Salerno e la Spalmas.
0: Dal febbraio 2004, 2024, magari 2004 è l'anno di nascita, cioè dal febbraio 2024 al giugno, anzi forse anche luglio, perché il campionato della Serie B spagnola dura 9 anni, è in prestito, ha fatto 18 partite a Terni, 40 a Salerno e ora
1: 96 totali,
0: ecco,
1: dai.
0: Cioè, quindi di cosa stiamo parlando, avrebbe detto Fabio Ferri. Ora non ce l'ho con l'ascoltatore, però questo fatto di dire vabbè, ho venduto Caiode, dai,
1: peraltro,
0: e poi è andata così, no ragazzi, no.
1: Amatucci, che ripeto spero si affermi e diventi uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio e magari con la maglia della Fiorentina, non ha mai fatto parte neanche del percorso Under 21.
0: È vero.
1: E questo detto che ha fatto parte dell'Under 19 e dell'Under 20, ma questo secondo me qualcosa lo racconta anche del percorso di Amatucci, anche del giocatore che potrebbe essere Amatucci. Poi per carità ci sono grandi dimenticati anche nella storia dell'Under 21, però cioè, mi sembra che gli addetti ai lavori una valutazione l'abbiano già fatta dopo queste 96 presenze da professionista, anzi 98 perché poi ce ne sono anche due con la Fiorentina, e poi tutto il percorso con le nazionali, e probabilmente la valutazione è stata di un giocatore magari anche buono ma non adatto a un determinato livello.
0: Cioè non sappiamo ancora decriptare il valore di Amatucci dopo 100 presenze tra i professionisti.
1: Sì.
0: 100 presenze, e lo trattiamo come un giovane, ma sì, vediamo, ma non noi, questa è la Fiorentina che lo ha mandato in prestito per 2 anni e mezzo. E che ora speriamo, ecco, alla 100ª presenza, che otterrà penso a breve, sia in grado di trovare una, così, una risposta definitiva. Intanto,
1: tra l'altro c'è diritto di riscatto per Las Palmas, non so se vorranno gli amici spagnoli tenerselo addirittura Matucci.
0: Così la Fiorentina poi magari riprenderà Bianco e allora si ripartirà, visto che Bianco è ancora meno giovane, e insistere su altri aspetti. Poi capisco che su Amatucci ci sia grande fermento.
1: Lo capisce?
0: Lo capisco.
1: Ah sì?
0: Lo capisco perché... No, lo capisco, sai perché? Perché non avendolo mai visto, dà sempre l'idea...
1: Okay.
0: No, cioè, gli ascoltatori lo hanno magari anche visto, qualcuno ha anche visto le partite della Salernitana, però non avendolo mai visto nella Fiorentina c'è sempre l'idea di dire questo è meglio di quelli che ho. Che è un po' come quando fai shopping, no? Queste scarpe sono più belle di quelle che ho, questa maglietta è più bella di quelle che ho, è sempre tutto più bello il nuovo. Io sono più, diciamo, mi irrigidisco un po' di più pensando alla Fiorentina che con un 2004 tra le mani non gli abbia mai dato un'occasione in 2 anni e mezzo. Ecco, questo mi sembra un po', come definirlo, in un certo senso anche sospetto. Comunque, altri messaggi da leggere. Serie B spagnola, ma di che si ragiona, dice Yuri.
1: Oh, poi ragazzi, rispetto per la Serie B, non è detto che un giocatore che viene dalla Serie B per forza sia scarso e non valido per una squadra di Serie A.
0: Cioè, abbiamo parlato prima dello Sporting che prende tutti i giocatori dalla Serie B. Gyökeres l'aveva preso dal Coventry, per esempio.
1: Citavamo, no, il famoso Eggem del Bologna, che
0: West Bromwich
1: è arrivato dalla B inglese, dalla Championship. Poi c'è differenza tra Serie B e Serie B, magari. Certo. La Championship magari è meglio della seconda divisione. Però vabbè, scusa, ti ho interrotto.
0: No, dovevi interrompere. Secondo un amico che non si firma, il valore di Indur è 20 milioni, visto che Somme e Fabian li abbiamo pagati 15. Poi il prezzo lo fa il mercato. Sì, però non è che siccome tu hai strapagato due giocatori, allora tutti i tuoi devono essere stravalutati, eh?
1: E poi la stagione di Somme l'anno scorso, non, secondo me, è addirittura migliore di quella di Indur di quest'anno, Se vai a vedere per numeri.
0: Poi il problema vero non è stato tanto prendere Somme a quella cifra. E lì, infatti, il Parma, considerando poi tra le mani aveva Mandela Keita, aveva sempre Bernabé, io penso.
1: Ah già, Bernabé,
0: te lo ricordi, no? C'era il ballottaggio, chi serve di più alla Fiorentina, Bernabé o Somme o Bernabé? E alla fine ovviamente è stato preso quello.
1: Due giocatori uguali.
0: Sì, vero, identici, sì sì. È un po' come dire chi prende la Fiorentina, Aquilani o Mourinho, Glasner o Grosso. Così, ballottaggi. Allenatori nulla hanno in comune, ma qui si mette tutto.
1: Beh, no, non è vero. Glasner e Grosso hanno la G iniziale del cognome. Insomma, mi sembra un punto di contatto importante.
0: E soprattutto punti di partenza per fare grandi tavole rotonde sull'argomento. Tra l'altro, io non vedo l'ora che arrivi l'ufficialità di Mourinho al Real Madrid. Due mozzarelle, dice un amico, come valutazione del giocatore.
1: Che poi è bello, no? Perché il mondo si divide in queste due grandi categorie. Dove un 2004, perché anche Ndur, come l'ottimo Amatucci, è un 2004.
0: Però non è giovane.
1: Che non è giovane.
0: Neanche Ndur, allora, a questo punto.
1: Quindi un 2004 che da una parte viene invocato in campo perché è un giovane, diamogli una chance, l'altro non vale due mozzarelle.
0: Ma poi anche lì come funziona? Cioè, siccome Ndur ha fatto un anno e mezzo alla Fiorentina in prima squadra, è meno giovane di un 2004 che ha fatto tre anni in B? Oppure perché è andato via prima dall'Italia, è ancora meno giovane, quindi ha più esperienze, quindi se è un 2004 chi se ne frega?
1: Come presenza da professionista ce n'ha più Ndur.
0: Quindi
1: che gioca anche in Under 21.
0: Quindi Ndur, quindi non è giovane anche se è coetaneo.
1: Quindi probabilmente ad oggi gli addetti ai lavori pensano a Ndur superiore a Matucci.
0: Bianco e Matucci servono per fare cassa. Se ti danno 4-5 milioni li vendi. Beh, e via. Altrimenti a Matucci lo riporti a Firenze a fare l'alternativa a Fagioli? Punto di domanda. Comunque ribadisco, Amatucci è un 2004. Chi parla di giovani continua a commettere lo stesso errore che ha portato negli anni d'oro, diciamo, a considerare la classe dei 97. Io non dimenticherò mai quando i vari Chiesa, Barella venivano considerati giovani, tipo due anni fa. Poi perché non pensare che Piccoli possa fare un gran campionato dopo il primo anno di ambientamento? Maurizio, perdonami, per me non è stato un primo anno di ambientamento, è stato un primo anno in cui Piccoli ha dimostrato di non essere all'altezza di un club come la Fiorentina. Felice di sbagliarmi, però per quale motivo dovrebbe essere un anno di ambientamento? Poi, ambientamento, è passato dal Cagliari alla Fiorentina, non è passato dal Benevento al Manchester City, con tutto il rispetto per le squadre citate. E oltretutto si è anche creata la condizione migliore, perché l'attaccante titolare a un certo punto è sparito dai radar e si è fatto male, quindi lui ha avuto un minutaggio nel 2026 in crescita pazzesca. E se neanche dopo 5-6 mesi, con un allenatore che ha riportato il contesto a galla, sei riuscito a dare continuità offensiva, io non ce la faccio a dire un primo anno di ambientamento. Se no è il classico alibi che a Firenze deve essere dato a tutti.
1: Diciamo che dopo un anno sbagliato se ne può fare uno anche diverso, sicuramente. Questo è possibile.
0: Però bisogna sempre considerare che per la cifra che ha a disposizione, che segnala il bilancio su Piccoli, sei chiamato a una scelta un po' pesantuccia. Sì. Perché ad oggi è sostanzialmente invendibile, a meno che tu non accetti l'idea di fare una minusvalenza.
1: E se lo tieni, comunque, in qualche modo dimostri un certo coraggio, no? Nel riaffidarti a un attaccante.
0: Sì, sì, perché poi cosa fai? Te lo tieni per fare il vice di, non so neanche che nome fare, vendi Ken e prendi, riporti Reteghi, invento, dall'Arabia Saudita, e quindi ti tieni Piccoli a fare la riserva, giocatore pagato 25 milioni.
1: E poi si può giocare anche con due punte, ovviamente.
0: Non c'è dubbio. Poi c'è chi citava Karim Konaté del Salisburgo,
1: sì.
0: Classe 2004, ivoriano, che lui,
1: quindi giovane.
0: Quindi giovane, però
1: non giovane.
0: Giovanino. L'ultimo che vorrei leggere, se lo trovo, l'unico grande rammarico è di aver avuto la proprietà più ricca di sempre, speso una montagna di soldi ed essere in colpa, ed essere in queste condizioni per colpa di dirigenti incompetenti. Questo è Marco D'Ammassa. Poi c'è chi vorrebbe prendere Solbakken, che dopo il mondiale potrebbe essere libero, ma non credo ci caschi. E poi a proposito di Semma, anche il Bologna, se non avesse trovato l'Aston Villa, puntini puntini, le uniche tre partite perse in Europa League le ha perse con loro, il Bologna con l'Aston Villa. Troppo forti, ciao da Max la gente. Vabbè, e Semma possono veramente portarci a qualunque tipo di scenario. Simone dice: benvenuti, sicuro che ci siano le corse per comprare Ken? Forse a 15-20 milioni. l'anno con quella stagione che aveva fatto si presentò solo una squadra araba. Vabbè, non ci sarà le corse per Ken, va benissimo.
1: Resterà alla Fiorentina.
0: Resterà alla Fiorentina. È un valore tecnico ed economico, quindi che la Fiorentina sfrutti una delle due. Ken, attaccante vero, se sta bene segna e tanto va tenuto. L'attuale Fiorentina non è in grado di gestire un giocatore come Ken. Risultato, 5 milioni l'anno, spogliatoio esploso e numero di gol in A a livello di Cabral. E allora, caro Francesco da Pisa, la Fiorentina venderà Ken e troverà di meglio. Massimiliano segnala Dovbik della Roma come potenziale post-Ken. Simone, un altro Simone, la soluzione per Ken è semplice: il prossimo anno si fa allenare a Coverciano, lì non sente dolore. Però sappiamo benissimo, a Firenze non guardate le partite della nazionale, quindi non potete sapere che Ken ha giocato zoppo, soprattutto la seconda partita, direi, quella con la Bosnia. E comunque in entrambi i casi è uscito dal campo proprio malconcio. Però ovviamente questo
1: e forse se non fosse uscito dal campo, soprattutto la Bosnia, raccontavamo un'altra storia.
0: Però con i secoli,
1: ma
0: vale tanto per West
1: però questo era un forse, non era un se.
0: Allora i forse vanno bene. Chiudiamo con 1, 2, 3 mezzo WhatsApp audio, come vuole Tonè.
1: 3.
7: Buongiorno ragazzi, Paolo Firenze Bologna. Beh, a me sembra evidente la situazione di Vanoli. Vanoli è, preparateci, la terza o quarta scelta e sta aspettando che finiscano i campionati, perché probabilmente sarà trattando con 2 o 3 allenatori ancora sotto contratto. Almeno la logica mi fa pensare questo. Una le viola, un saluto a tutti, ciao.
8: Salve da Pistoia. Secondo me ci sono dei giocatori che dovrebbero rientrare a Firenze sicuramente, dei giovani che abbiamo in prestito, e sono Amatucci sicuramente e Moreno, perché Moreno è un 2003, sta facendo decisamente bene in Spagna nel Levante, anche se è bassa la Serie A, però sta facendo molto bene. E Amatucci ha fatto il primo anno, ha dato un prestito a Terni, nel girone di ritorno nel cambio allenatore ha giocato sempre a Salerno, ha retto il centrocampo da solo, una piazza molto particolare e disastrata, e ora alla Spalmas è un protagonista, per cui a me mi sembra tutte le carte in regola per essere valutato molto molto bene.
9: Buongiorno Radio Firenze Viola e buongiorno ragazzi, io qualche partita di Amatucci l'ho guardata e posso dire che quest'anno poteva tranquillamente stare in panchina alla Fiorentina. Ditemi quali sono quelli che sono stati quest'anno in panchina alla Fiorentina che erano più forti di Amatucci. No, così ditemelo, dati giornalisti siete voi, datemi una risposta. Un grande abbraccio da Alex Boscaiolo.
0: Stupendo, stupendo. Comunque, come si fa poi a mettere sullo stesso piatto un giocatore che gioca nella Serie B spagnola col rendimento dei giocatori della Fiorentina attuali? Però tutte le volte viene nominato Amatucci, poi viene giù tutto.
1: Comunque benissimo, ripartiamo da Amatucci o Moreno, avanti tutta, ai grandi successi.
0: Una bella chiamata la fa Duccio per il post Ken. Davis dell'Udinese.
1: Mamma mia.
0: Gasa tantissimo.
1: Sì, ti piace.
0: Sì, mi piace. Credo sia già uno scalino sopra, magari tornando in Premier. Chissà. Siamo al gong. Grazie Fabione.
1: A voi.
0: Grazie a Marco Tonelli. Vi lasciamo adesso a Viola Amore Mio. Ciao.
10: Radio Firenze Viola.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
13: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato.

0: Pia Autochia Firenze. A Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
5: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
6: Radio Firenze Viola.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione di Radio Firenze Viola. Il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia, indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo, l'ottobre del 2025, per lo stesso reato, fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati al Daesh, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale. Il ragazzo si è dichiarato pronto ad agire, ricevendo istruzioni dall'interlocutore sul luogo per compiere l'azione e mostrandosi interessato alla ricerca di armi. Il quindicenne tunisino è immigrato in Italia da 3 anni. Sul suo cellulare, sequestrato in una perquisizione, sono state trovate le immagini visionate e riferibili a volti di terroristi islamici noti. La Digos fiorentina è stata avvisata a seguito di una cooperazione di intelligence esercitata al CASA, che è il Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, con le agenzie AISE e AISI. Ancora con la cronaca, una settimana dalla denuncia dell'avvistamento, vanno avanti a ritmo serrato e con molta discrezione, anche se finora senza esito, le ricerche del presunto coccodrillo in un laghetto artificiale a Masiano, in provincia di Pistoia. L'area è sotto stretto controllo, mentre si attende l'esito delle analisi degli esperti sull'immagine fornita da un operaio che dette l'allarme durante i lavori di pulizia del terreno circostante il lago. L'immagine mostra una sagoma nell'acqua fangosa del laghetto di un vivaio che assomiglia a un coccodrillo, una figura che presenta anomalie nei tratti anatomici che potrebbero però dipendere dai riflessi di luce o dalla prospettiva. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda ma continuano le indagini. L'avvistamento risalirebbe al 13 maggio, quando l'operaio, corso e trafelato dai proprietari del vivaio, dicendo che aveva visto un coccodrillo e mostrando l'immagine sul telefonino, che poi sarebbe stata acquisita agli atti. La cosa venne presa sul serio e fu fatta denuncia. Oltre al posizionamento di fototrappole, tra gli accertamenti ci sarebbero anche quelli su come si sia nutrito il rettile. E intanto via libera della Giunta Comunale di Firenze alla delibera che prevede gli interventi di restauro e risanamento conservativo su chiese e conventi di competenza per il 2026. Il programma riguarda una serie di lavori di manutenzione e conservazione su alcuni edifici storici cittadini. Gli interventi interesseranno il portale del Martello nel complesso di Santa Maria Novella, la chiesa del Sacro Cuore al Romito in piazza Baldinucci e il convento di San Salvatore a Monte. Secondo il cronoprogramma i lavori dovrebbero iniziare dopo l'estate e concludersi entro circa 12 anni.

0: Oggi scopro che Fabregas, a mio giudizio, il top allenatore di quest'anno, alla ricerca di italiani, è interessato anche a Comuzzo, altro giocatore che sinceramente oggi faccio fatica a valutare dopo una stagione a dir poco disastrosa. Il fatto che Fabregas pensi a Comuzzo mi porta a chiedere a Vanoli, a Paratici, a chiunque sarà l'allenatore della Fiorentina, un'attenta valutazione di questo giocatore, perché da passare a essere il nuovo Virkud a essere un difensore incapace di disputare, di chiudere una partita senza fare errori, qual è la via di mezzo, qual è il risultato finale? Se Fabregas lo vuole, vuol dire che lui ci vede qualcosa di speciale, e allora prima di perdere anche Comuzzo pensiamoci bene.
1: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Moremio, con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.

0: conta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Ancora 7 giorni per conoscere il nome del nuovo allenatore della Fiorentina. Buongiorno a tutti, cari amici di Viola Amore Mio. Ancora non è stata fatta nessuna scelta, non sono previsti incontri imminenti e tutto questo lascia spazio alle interpretazioni, perché Vanoli, se davvero la scelta era quella di continuare con lui, sarebbe stata già fatta e ufficializzata. Tra l'altro, ieri a Solomeo in Umbria, durante la presentazione del premio Golden Boy al Corello Sport Stadio, Paratici ha detto: Vanoli può restare certamente, riflettiamo e pianifichiamo tutto a tempo debito, faremo le analisi e le scelte. Grosso in corsa, è stato chiesto a Paratici, non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto e tutti. E quindi a questo punto l'impressione è che la Fiorentina stia aspettando il sì di qualche altro allenatore diverso da quello di cui si è parlato fino a questo momento, a lungo, in questi giorni. Un nuovo allenatore, un allenatore che evidentemente non è ancora stato preso in considerazione. E poi ancora è stato esposto anche uno striscione oggi da parte della Fiesola in città: ci avete rovinato, banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai coglioni. Insomma, un messaggio molto chiaro. Vedremo se effettivamente poi ci sarà un seguito a livello di striscioni anche nella partita contro l'Atalanta, programma domani sera. L'impressione è che ci sia questa contestazione nei confronti dei calciatori e della società. Vedremo se verrà coinvolta nella contestazione, nelle critiche, anche la famiglia Commisso. Vado a salutare, dopo questo lungo preambolo, Tommaso Borghini. Buongiorno.
3: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
2: Hai subito pronto, ovviamente.
3: Ma guarda, ma hai dato l'assist proprio, sì, per questi giorni di attesa, no? Sì. E nei quali, insomma, viene fuori un po' di tutto, potrà venire fuori un po' di tutto, proprio anche alla luce delle parole di ieri di Paratici. Io ti cito un film, secondo me bellissimo, che si chiama Strange Days, non so se l'hai visto, è un noir postmoderno del 1995, ambientato nel futuro, in cui c'è la realtà virtuale che la fa da padrona, diventa addirittura una sorta di droga, tra virgolette, per diciamo coloro che abitano questo futuro, e che noi nel 95, l'autore di questo film, il regista, pensava che potesse prendere così piede. In realtà era una cosa, diciamo, estremizzata, no? La realtà virtuale non ha preso così piede come si pensava in quel film, però comunque oggi è qualche cosa con cui abbiamo a che fare. La realtà virtuale, se ci pensi bene, i giorni del mercato sono la realtà virtuale del tifoso, no? Cioè il tifoso si può immaginare tutto in questi giorni, certo. Può succedere di tutto a livello virtuale, sì, nel mercato. Poi bisognerà vedere se poi
2: è il momento dei sogni, anche
3: è il momento dei sogni
2: più o meno realizzabili.
3: È il momento dei sogni, è il momento della realtà virtuale,
2: il momento in cui tutto sembra possibile, ecco.
3: Tutto sembra possibile, e poi dopo puntualmente potreste anche essere deluso, no? Ma infatti, visto che bisogna anche sottolineare, c'è un'altra piccola situazione, sì, se hai la pazienza, sì, ad ascoltarla,
2: sì, certo, pazienza,
3: visto,
2: sì,
3: che bisogna sottolineare anche il titolo dell'Arsenal dopo 22 anni, no, di lunga attesa. Mi viene in mente, mi è venuto

0: di Nick Hornby, famoso autore di Febbre al 90, che poi in inglese è Fever Pitch, no? Il libro che poi è stato preso in vari adattamenti, un adattamento cinematografico, eccetera. E ho cominciato a provare gusto nella sofferenza che il calcio procura, dice Nick Hornby. È un po' uno stato d'animo anche del tifoso della Fiorentina, no? Che puntualmente si fa delle illusioni che poi purtroppo negli ultimi quantomeno 25 anni sono state quasi sempre puntualmente deluso, al di là di piccole gioie estemporanee come delle vittorie, per esempio quella di domenica scorsa, però i trofei non sono arrivati e alla fine questa passione è ancorata anche un po' alla sofferenza, no? La nostra passione. Sono contento invece, anche se l'Arsenal è una realtà completamente diversa, ci mancherebbe, dalla Fiorentina è ricchissima, però era 22 anni che loro non vincevano nulla e mi immagino che Nick Hornby possa aver provato una gioia un po' alleviata, un po' questa sofferenza viscerale che provi, no, nel tifare la propria squadra del cuore.
1: Ci ha ascoltato in collegamento Antonio Buongiorni, grande talent scout, grande competente di calcio. Ciao Antonio, benvenuto.
2: Renzo, buongiorno ai tuoi ospiti.
0: Ciao, buongiorno. Ciao Antonio.
1: Intanto ti chiedo, poi affrontiamo il tema dedicato ai giovani, perché comunque è un argomento da dibattere, da sviluppare, da sviscerare. Ti chiedo che cosa faresti per quanto riguarda la questione allenatore alla Fiorentina. Nella prossima stagione, chi deve scegliere la Fiorentina? In che direzione deve andare? E insomma, tra tutti i nomi che sono circolati, secondo te, ecco, qual è quello più adatto a sedersi sulla panchina della Fiorentina?
2: Io credo una cosa importante che c'è da fare, che il fatto che il direttore generale Paratici, cui conosco benissimo, se è venuto lì ha sicuramente un piano di lavoro, un piano di investimento, un piano futuro della Fiorentina. Se avesse voluto o dovuto scegliere il fatto di tenere il mister Vanoli, credo l'avrebbe già fatto. È chiaro che lui sta cercando in giro, probabilmente qualche elemento, sta sondando qualche elemento in base a quello che sarà il mercato, anche se ha le idee già ben chiare.
1: Cioè, quindi probabilmente aspetta il sì di esatto, allenatore.
2: Esatto. Io credo che per fare un mercato la Fiorentina deve cercare di capire qual è l'allenatore che lo vorrà portare avanti attraverso le indicazioni del mister. A mio parere Panoli ha fatto un ottimo lavoro, perché ha preso una squadra talmente impaurita che tutti credevano e probabilmente avevano, anche i tifosi avevano questo timore di un eventuale coinvolgimento fino alla fine per la retrocessione. Vanoli è stato molto bravo, ha lavorato bene sotto tutti gli aspetti, anche caratteriali, e nonostante tutte le assenze fantomatiche o meno, anche quella di Ken, non sono riuscito mai a capire il perché di questo ragazzo sia così sparito dal momento, si vocifera infortunio ma non si sa. E non è stato facile, è riuscito a portare in fondo è quello che la Fiorentina nel frattempo aveva preso Paratici. È chiaro che dal momento che Fabio Paratici è arrivato ha avuto tempo e modo di valutare qual è la rosa e soprattutto quali saranno i giocatori da confermare o meno in base a quello che sarà il nuovo allenatore. Io credo che ci sarà un nuovo allenatore alla Fiorentina.
1: È anche quello che vorrebbero la maggior parte dei tifosi della Fiorentina, che intendono voltare pagina, intendono ripartire con un allenatore che possa anche essere coinvolgente dal punto di vista del gioco.
2: Chiaro che Paratici è questo che vuole, sicuramente un allenatore con cui fare i 4 anni di contratto, penso che parlino chiaro, che voglia fare qualcosa di importante per la Fiorentina, perché negli ultimi anni aveva fatto anche cose importanti e poi magari non vincendo un trofeo però facendo delle finali. Quest'anno è stata una sofferenza enorme che nessuno vuole più passare.
1: Assolutamente. Voglio subito affrontare il tema relativo ai giovani con te, sei un grandissimo esperto in merito. Il Como sta mettendo nel mirino Comuzzo, come ha necessità di inserire italiani in rosa, e secondo la Gazzetta dello Sport Comuzzo ha un valore di 12 milioni, ma ne servirebbe.
2: Scusa Lorenzo, andate via la voce, non ho sentito. Il Como?
1: ha messo nel mirino Comuzzo. Il Como ha la necessità di inserire in rosa un certo numero di italiani e quindi scrive la Gazzetta dello Sport: Comuzzo ha un valore di 12 milioni, ma per acquistarlo dalla Fiorentina ne servirebbero 20. Ecco, che fare secondo te con Comuzzo questa volta? Comuzzo ha già avuto varie offerte in passato, c'è stata quella del Napoli intorno ai 35 milioni,
2: questo che non capisco,
1: all'intente. C'è stata quella dell'Arabia, adesso ci sarebbe questa possibile proposta del Como. Che fare eventualmente questa volta con Comuzzo?
2: Io dipende da quello che sarà il nuovo allenatore, quali saranno le sue indicazioni, perché un ragazzo come Comuzzo deve essere una prospettiva futura per la Fiorentina. Se si vende uno come Comuzzo a 15-20 milioni, bisogna andare a cercare un altro e bisogna prendere un giocatore che magari o si prende di maturo, un giocatore di esperienza, ma se si vuole fare una prospettiva di futuribile per la Fiorentina, Comuzzo si deve da ripartire dai giovani. Sì. E Comuzzo penso che sia uno dei migliori difensori, anche se questo quest'anno è stata un'annata particolare.
1: Tu dicevi del nuovo allenatore, bisogna capire quali saranno eventualmente intenzioni del nuovo tecnico a proposito di Comuzzo, cioè quali sono le valutazioni del nuovo tecnico.
2: Bravo, e questo è importante. Io credo che Comuzzo, con accanto un giocatore di esperienza, possa fare soltanto che bene, perché ha dimostrato in precedenza che era un giocatore di grande avvenire e lo è ancora. Purtroppo, ripeto, quest'anno dare valutazioni anche al giocatore della Fiorentina è molto difficile, Lorenzo, perché io ti dico anche di piccoli, sono giovani che non hanno avuto qualcuno che li ha aiutati a uscire fuori. Ognuno a un certo punto sembrava che ognuno pensasse per conto proprio a salvare il proprio orticello, invece lì in quel momento i giovani hanno bisogno di certezze, cosa che come domenica la Fiorentina è andata a giocare a Torino così, senza timori, senza rivenzali, è riuscita a vincere una partita che magari due mesi fa avrebbe perso comodamente. E questo bisogna stare molto attenti, valutare tecnicamente quali sono i valori, ma soprattutto quelli che sono le indicazioni del nuovo tecnico, perché se lavora sui giovani uno Comuzzo va portato avanti in tutto e per tutto.
1: Certo, bisogna chiaramente anche trovare un tecnico che sappia migliorare i giocatori, migliorare i giovani.
2: Chiaro,
1: in questo caso Comuzzo va migliorato dal punto di vista tecnico, va bisogna riportarlo, anche cercare quantomeno di riportarlo sui livelli vicini, su livelli che possano essere quelli di due anni fa, ecco, quando
2: infatti Comuzzo era una speranza anche nazionale, diciamo. E questa annata qui, ecco, vorrei far capire una cosa, Lorenzo. Questa annata qui per me non è valutabile appieno alla Fiorentina.
1: Sì.
2: Perché i giocatori della Fiorentina, alcuni giovani della Fiorentina, per me non si sono espressi in quest'anno proprio per queste coincidenze, queste paure, questi timori. Non ha avuto delle certezze da dire: ah, abbiamo dei giovani, li buttiamo dentro. I Fazzini, i Fortini, i Comuzzo, ma quel ragazzo l'ultimo che ha debuttato ora, il centravanti
1: Braschi,
2: l'altro esterno, il sinistro che ho visto l'altro giorno, sono giocatori
0: Malmo
2: di prospettiva futura, e bisogna avere il tempo di valutare. Però bisogna capire se questo allenatore che arriva dice: benissimo, io me li metto nella rosa, mi voglio fare una rosa importante di gente abbastanza matura, però questi giovani li voglio far triste. E questo deve essere il là al progetto di una Fiorentina futura.
1: Sempre sui giovani, Tommaso Borghini, nel frattempo ci sono tanti messaggi su questo tema.
0: Certo.
1: Ad esempio, ne leggo uno, poi ti lascio la parola. Dice Simone 099: Comuzzo non lo venderei, è una pianticella che cresce, me lo terrei, non facciamo lo stesso errore di Caiode. Anche questo è un tema. Comunque, la tua considerazione, Tommaso Borghini.
0: Sì, sicuramente hai anticipato un po' la mia considerazione, perché tu sai la stima che avevo e ho tuttora per Caiode, e secondo me è stata frettolosa. Poi vorrei sapere anche da Antonio che cosa ne pensa la cessione di Caiode. Ma poi prima su Comuzzo volevo chiedere a Antonio, se non so se ha visto tramite la televisione, quando Vanoli, mentre c'era una pausa dovuta alla verifica del VAR sul gol poi annullato a Vlahovic, ha proprio preso Comuzzo quasi scuotendolo, diciamo arrabbiandosi con lui, probabilmente per l'errore appena entrato. Ecco, è il modo giusto secondo te di stimolare i giovani, questo?
2: Vanno stimolati i giovani in questa maniera, ma ci devi dargli anche delle certezze. Tu devi fargli capire che ci credi in lui. Io vi posso testimoniare una piccola cosa. Voi conoscete bene Daniele Ghilardi, un amico di famiglia, ragazzo che sta nella Roma.
1: Sì, sì.
2: Nel periodo pre-dicembre, novembre-dicembre, lui a Roma era un emerito sconosciuto. Io un giorno, parlando con lui, con la famiglia, che sono amici di Maestro, lui deve credere, perché uno come Gasperini ti controlla, ti guarda, ti osserva. Se tu ti stai allenando con lui o meno, se ha creduto in te, probabilmente ha visto qualcosa. Nel tempo lui si è fatto forte di questo coraggio, che l'ha incoraggiato e tutto, ora è una certezza. E questi sono i giovani di oggi, perché sono nati pieni di paure, non hanno delle certezze. Perché una volta il giovane era accompagnato dai vecchi, lo portavano avanti, lo coccolavano. Questo aveva bisogno la Fiorentina. Quest'anno purtroppo si è trovata una squadra che... sono venuti a mancare anche i Ranieri stesso, che era uno caratterialmente forte. C'è stato un periodo che Ranieri si era perso addirittura.
1: Sì, vero.
2: E cioè queste cose qui i ragazzi giovani ne risentono, cercano di salvare il proprio io. Però in questo momento io vi dico, la Fiorentina ha dei giovani importanti, che io mi auguro che il nuovo allenatore, e Fabio sicuramente Paratici, avrà visto di tenerli, perché non voglio che un domani si vada a dire che Caiode è andato via. Caiode aveva una grande potenzialità fisica, di corsa e tutto. È chiaro che ha qualche mancanza a livello difensivo, come tutti gli esterni possono avere, come l'ha avuto Palestra nell'Atalanta, che è stato mandato a giocare in giro e ora sta diventando un giocatore importante. Ai giovani bisogna crederci. Se andiamo a prendere un giovane all'estero, faccio un piccolo esempio, hanno preso Paz, quello del Paz, quello della Roma.
1: Sì.
2: L'abbiamo anche in Italia, il giocatore in questo momento. Avrà delle potenziali, ma bisogna aspettare, bisogna avere tempo.
1: Ecco, ma ritieni che ci sia un rischio da parte della Fiorentina nel cedere un po' troppi giovani? Ecco, è stato ceduto Caiobi, adesso c'è in partenza probabilmente anche Fortini, poi c'è questa ipotesi di cessione di Comuzzo, cioè poi alla fine crescono i rimpianti.
2: Ma i rimpianti crescono perché non hai avuto la certezza per valutarli a pieno. Uno come Fortini, che è stato il miglior giocatore esterno dell'anno scorso in Serie B, ma può anche che sia questo che quest'anno è stato un oggetto misterioso. Non è possibile, c'è qualcosa che non ha funzionato. E allora bisogna scavare, andare a cercare quello che lui può dare, perché ha capacità fisiche, capacità tecniche importanti. E qui sta a un allenatore, a uno bravo, perché se arriva un allenatore che deve costruire, se lo porta avanti, se lo costruisce. Se viene un allenatore, faccio un esempio, Allegri, e non ha il tempo di lavorare su un ragazzo giovane perché vuole delle certezze. Questo è importante. Ora si vocifera il fatto di Grosso. Grosso è un profilo importante, perché sa lavorare con i giovani e far crescere i giovani. E lo ha dimostrato quest'anno lì, dove è andato, hanno scorso a Frosinone, quest'anno a Sassuolo. Ha fatto benissimo. Questo potrebbe essere un progetto importante con un allenatore come...
1: Insomma, ha lavorato lui con i giovani anche in passato,
2: esatto,
1: quindi
2: esatto,
1: sa come eventualmente valorizzarli. Tommaso Borghini, ancora sui giovani,
0: sì,
1: altre considerazioni.
0: Allora, intanto una piccola precisazione, che purtroppo credo su Fortini ci sia il problema del rinnovo del contratto.
1: Certo,
0: cioè
1: certo,
0: il fatto che sia bastato
1: 2027,
0: che
1: però...
0: è un errore di lungimiranza della società da non imputare a quella attuale, al dirigente attuale, ma
1: sì,
0: da quello precedente.
1: Però evidentemente non credo che la dirigenza attuale abbia fatto di
0: follie,
1: tutto, ecco,
0: tu
1: per
0: dici,
1: trattenere Fortini,
0: però
1: per
0: so
1: trovare un accordo, per prolungare il contratto.
0: Qualche problemino lì da quel punto di vista c'è,
1: sì, sì.
0: E con la scadenza 2027 diventa un problema, no, per la Fiorentina.
1: Sì.
0: Detto questo, vorrei chiedere, parlavo di un pallino mio che è Caiode, un altro pallino vorrei chiedere il giudizio a Buongiorni su Ndur, Cerdur, che insomma è abbastanza migliorato. A proposito di come il discorso che facevi te, cioè di aspettare, dare il tempo di sbagliare, perché
2: questo
0: lui ha sbagliato diverse partite all'inizio.
2: Questo è un ragazzo fisicamente ottimo, ha una buona tecnica, ha mostrato anche personalità. Perché non dobbiamo aspettarlo, questo ragazzo? È un ragazzo importante, andiamo a prenderlo fuori all'estero, si prende uno maturo, siamo d'accordo. Se vado a prendere un giovane fuori per portarlo a Firenze, allora mi tengo Ndur, perché ci credo, perché è un giocatore che ha mostrato anche buone qualità. O sbaglio?
1: No, certo, ha fatto anche dei gol.
2: È la forza, è il programma che deve avere la società. Su quei 4-5 giovani che hai, tu ci devi lavorare. se li deve creare le basi per il futuro si crea in questa maniera, con i giovani dietro le spalle. E non di avere un Viola Park per cosa? Per fare le finali o fare degli avvenimenti non serve. Serve proprio per far crescere, fare un'università del calcio. Cioè i giovani devono andare a Firenze perché devono fare un'università. E lì deve essere bravo la società a creare un'escalation dove si possa arrivare a dire qui si creano i giovani. Come è stato quando io ero all'Atalanta per 31 anni, arrivavano bambini e andavano via uomini, giocatori veri. E qui deve fare la Fiorentina in tutte le maniere.
1: Sì, questo aspetto l'ha sottolineato anche recentemente il presidente Percassi, insomma, che poi
2: è chiaro, una volta
1: che uscivano dall'Atalanta erano uomini.
2: Perché anche la Fiorentina, anche l'Atalanta ultimamente ha cominciato a prendere stranieri a destra e a sinistra, ha perso un po' le centralità che aveva prima con i giovani, ora piano piano ritornano un'altra volta.
1: Sì. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore, Stefano Taxi, che dice, tornando a Comuzzo, dovrebbe stare come Tassotti un anno con un clone di Lidl, ma palleggiare al muro, imparare a staccare di testa e poi forse lo riproverei.
2: L'anno prossimo
1: lo vorrebbe vedere, insomma, però al di là di questa considerazione, per migliorare tecnicamente ci vogliono anche gli allenatori giusti, ecco.
2: Sì. Però non dimentichiamoci che è un difensore, perché io l'ho visto arrembare sugli attaccanti anche con Cattiveri l'anno scorso.
1: Sì, è vero. Quest'anno
2: io per me è un ragazzo molto sensibile, da quello che non posso conoscerlo, ma io ho l'impressione è un ragazzo che ha bisogno di certezze e di aiuto da parte di qualcuno.
1: Poi altro messaggio, quello di Stefano dice: farei cassa con Pongracic, rifarei la linea difensori con Ranieri e Comuzzo più Diogo Leite e Danilo Doechi, tutti e due a parametro zero, i soldi vanno spesi per le ali. E poi dice: da buongiorno, vorrei un parere tecnico sul terzino destro della primavera, Niccolò Trapani.
2: Non ho avuto il piacere di vederlo, posso dare un giudizio.
1: Saresti comunque per la cessione di Pongracic?
2: Ma io Pongracic, se trovassi un giocatore di esperienza provata di livello internazionale, lo darei via Pongracic.
1: Sì. Può darsi che comunque ce l'abbia il mercato Pongracic, dall'altro è stato preconvocato.
0: Non è stato pagato poco dalla Fiorentina, ricordiamocelo, 15 milioni, esatto. Un prezzo per un difensore, insomma, buono, però a volte ha delle amnesie abbastanza.
2: Ma non è stato colui che ha tolto le castagne dal fuoco,
1: ecco. No, certo, poi insomma qualche amnesia, anzi più di qualche l'ha avuta.
2: Ecco, un Danilo che era la Juventus da centrale li avrebbe fatto crescere notevolmente, uno come Comuzzo sicuramente.
1: Cioè ci vuole un giocatore di quel livello lì e soprattutto con quell'esperienza,
2: esatto, con grande personalità.
1: C'è anche Marco Forza Viola che dice: concordo con quello che dice Antonio Buongiorno, il problema è che se nell'università del calcio al Viola Park non ci sono professori bravi, allora è un problema.
2: Bisogna pigliarli, bisogna farli crescere, bisogna dargli delle certezze. Anche lì bisognerebbe, io lo dico sempre, quando escono da Coverciano certi corsi, io dovrei fare 3 anni di contratto obbligatori che paga la federazione per farli giocare o farli allenare nelle squadre. Allora a quel punto lì sicuramente hanno certezza di poter crescere, mettere a frutto quello che hanno imparato senza avere la paura di fare il risultato o di essere cacciati.
1: Tommaso Borghini, l'ultima considerazione con Antonio Buongiorno.
0: Non si parla in questo caso di giovani, ma vorrei l'opinione di Antonio su Gudmundsson, no? Un giocatore che
1: tu ti sei espresso più volte su
2: Mi hai toccato dove non volevo.
0: Eccoci.
2: Io ho un giocatore con la fantasia, con la rapidità, la furbizia che ha dimostrato a Genoa, a Firenze non l'ha dimostrato. Io ho paura che un giocatore come lui, se va da un'altra parte, possa fare molto molto quanto ha fatto a Genoa.
1: Lo so,
2: io
1: però dico, diventa difficile
2: brutto,
1: riprovarci ancora qui alla fine.
2: Io dico, è brutto dirlo, ma questi 2 anni sono stati 2 anni terribili alla Fiorentina, dove non ci sono state delle certezze e tante paure, e queste paure possano creare dei danni in prospettiva futura sulle valutazioni dei giocatori che ha avuto la Fiorentina.
1: E quindi non c'è altra strada che quella della cessione, sei d'accordo a questo punto?
2: Sicuramente.
1: Antonio, grazie, alla prossima.
2: A voi. Arrivederci, grazie, arrivederci. Ciao,
1: grazie,
2: alla prossima.
1: Grazie Antonio, buongiorno. Insomma, abbiamo fatto questo focus sui giovani, perché il rischio, in effetti, con Fortini che è in partenza, Comuzzo che piace al
0: Como. Te pensa che noi, nella storia recente della Fiorentina, di qualche rimpiantuccio, poi ce l'abbiamo. Qualcuno è anche tornato e poi ha fatto male, no? Mi riferisco a Zaniolo, per esempio, che era un grande rimpianto del club viola, no? Perché era stato lasciato andare e poi era diventato, sembrava un mezzo fenomeno. Adesso ha avuto diversi problemi, si sta ritrovando a Firenze, ha avuto la seconda chance e l'ha fallita. Ma basti vedere, insomma, senza andare troppo indietro, Mancini per esempio della Roma. Mancini della Roma ha fatto anche la doppietta.
1: Sì, tanto per non smentirsi. Anche tante polemiche
0: sì,
1: per cui
0: lo so,
1: è stato sottratto alla Fiorentina.
0: Però se l'è, diciamoci la verità, se volevi, se gli facevi un bel contratto, certo, non, forse non te lo soffiavano, no? E probabilmente lì c'è stato qualche errore di valutazione. E mi vengono in mente loro due. Ah, mi viene in mente anche Ghilardi, adesso ha citato prima Buongiorni.
1: Probabilmente sì, anche lui è un rimpianto.
0: Uno come Ghilardi, io oggi lo preferisco a Comuzzo.
1: E ti dico la verità, anche per quello che aveva dimostrato nel Verona, si intuiva che poteva diventare un giocatore molto interessante,
0: poi,
1: un difensore forte.
0: Sì, la formula è particolare, che se è stato ceduto, quindi la Fiorentina ha incassato, sì. Però secondo me è stato sbagliato, perché uno come Ghilardi oggi, ti ripeto, io preferirei Ghilardi a Comuzzo, io lo dico in maniera abbastanza, cioè mi sbilancio, posso sbilanciarmi
1: oggi
0: da questo punto di vista.
1: Perché poi se devo analizzarlo a tutto tondo, Ghilardi mi sembra anche più tecnico,
0: un giocatore più completo, cioè che puoi inserire tranquillamente da titolare della Fiorentina oggi. Comuzzo mi dà delle serie perplessità, infatti ti dico la verità, sono un po' stupito, se poi bisogna avere, sicuramente se i colleghi l'hanno scritta c'è sicuramente più di un fondo di verità, che una squadra come, che ha bisogno di giovani italiani, ed è vero, come il Como, però con quello stile di gioco lì, pensi ad un giocatore come Comuzzo,
1: certo,
0: al quale
1: non hai piedi,
0: affidare la ripartenza,
1: diciamo così, spagnoli, ecco.
0: Oggettivamente è molto complicato. Quindi o Fabregas è un mago e quindi ritiene di poter diciamo lavorare su questo ragazzo e farlo diventare anche adatto a quel tipo di gioco lì, altrimenti non lo so, ripartire dal basso in quel modo, palleggiare anche dietro alla linea, addirittura quasi col portiere, come fa spesso il Como, per poi ribaltare l'azione, io penso un giocatore così possa andare in grandissima difficoltà. Poi ti ripeto, se lui è bravo e ha la bacchetta magica e riesce anche in questo, allora insomma le stigmate davvero del grandissimo allenatore.
1: Però ecco, al di là di questa considerazione condivisibile, insomma, la Fiorentina deve stare attenta, devo fare delle riflessioni profonde prima di lasciar partire tutti questi giovani. Il caso Caiole deve insegnare.
0: A me fa molta paura, ti dico la verità, Fortini, perché quest'anno l'abbiamo visto male quelle poche volte che è uscito, però ha avuto questo guaio, credo alla schiena, questo problema che si è portato dietro, è entrato in una situazione diciamo, Comuzzo lo conosciamo da più tempo, no? Perché è già dall'anno scorso, eccetera, è entrato in una situazione nella quale oggettivamente era difficile calarsi per un giovane che non aveva esperienza in Serie A. Quindi se vedo che c'è un Gasperini che ha insistito molto a suo tempo per prenderlo, se so che c'è grande diciamo anche l'interesse dalla Premier adesso, anche se non di squadre di primissimo livello, ma vuol dire che questo ragazzo non l'abbiamo ancora visto, ecco, non vorrei che lui fosse davvero un grande rimpianto, perché in quel ruolo lì è anche difficile trovare dei bei giocatori, no? L'Atalanta per esempio su Palestra non gli ha dato fiducia inizialmente, però l'ha tenuto, l'ha prestato, l'ha tenuto, l'ha valorizzato, gli aveva fatto un contratto giusto e lungo, credo, a suo tempo. Ora non conosco esattamente la situazione contrattuale.
1: Ora può anche scegliere cosa fare, se tenerlo oppure cedere,
0: magari
1: dell'Inter.
0: Arriva un'offertona dell'Inter, fa come fece a suo tempo con altri giocatori, e poi non tutti si sono rivelati buoni poi per il futuro. Per esempio pensa a Gagliardini, no? Quando fu ceduto all'Inter, credo a peso d'oro lo cedettero, poi la carriera che ha fatto è quella, quindi c'è anche l'altro lato della medaglia, no? Però all'arrivare a scadenza con un giovane in quel modo lì, col 2027 come è Fortini, secondo me è un errore, comunque sia il valore, perché tu devi andare dal giovane e dire: noi ti abbiamo cresciuto, te mi devi fare il contratto, poi non ti preoccupare, se arriva una grande squadra ti vendo, se non arriva una grande squadra sei nostro, ti mandiamo in prestito, come ha fatto per esempio l'Atalanta con i suoi giovani. Aver perso il controllo, perché quasi perso il controllo su Fortini, secondo me è un errore è un errore di valutazione abbastanza importante.
1: Poi ci sono ascoltatori che guardano ovviamente anche ai calciatori che in questo momento sono in prestito, sono sparsi un po' per l'Europa. Moreno a Levante, dice Neri da Pistoia, si sta dimostrando un gran bel centrale, con Matucci è un giocatore che deve far ritorno a Firenze. Moreno
0: sarà valutato,
1: resti nella rosa della Firenze.
0: No, allora, io l'ho visto poco, anche su Moreno non mi posso sbilanciare troppo, l'abbiamo visto poco, abbiamo visto in quella partita famosa col Napoli, che ti ricordi all'inizio fece anche bene, poi fece quell'errore del calcio di rigore. Poi altre volte è stato addirittura impiegato come esterno, che non è il suo ruolo, l'anno scorso me lo ricordo così, e quindi è stato mandato. Però se sta facendo bene, io non l'ho seguito molto, ho letto però sta facendo bene
1: dalle referenze che abbiamo avuto, insomma,
0: sta facendo bene,
1: un buon campionato.
0: Fisicamente è messo molto bene per essere un, visto, no, si parlava oggi, ho letto di Marcandalli, sì, del Genoa, sì. Ecco, fisicamente lo ricorda molto Moreno, sono simili dal punto di vista strutturale. Se ha fatto bene a Levante in prestito. Perché non valutarlo in ritiro? Comunque è ancora un giovane, potrebbe essere, noi pensavamo
1: che valutarlo per capire se può stare in rosa, ecco.
0: Certo. Noi pensavamo Valentini fosse un bel giocatore, in realtà
1: è stato abbastanza
0: Valentini nei anni e mezzo a Verona,
1: rispetto a come ce l'avevano descritto,
0: sembrava, ecco, per il quale addirittura era stata fatta una guerra diplomatica, no? Sì. In Argentina l'aveva messo fuori rosa, quindi sembrava fosse un fenomeno, mentre Moreno è arrivato un po' più in sordina. Invece probabilmente potrebbe essere non è anche lì nella storia della Fiorentina, ci sono situazioni del genere, no? Non dalla stessa squadra in questo caso, penso quando arrivò Massaro, che sembrava quasi un giocatore di secondo piano,
1: invece sono tra poi, Monelli e Massaro,
0: purtroppo con tutto il bene
1: tutto
0: che vogliamo
1: bene
0: a Paolo,
1: però poi si è rivelato
0: fatto molto bene
1: forte,
0: Massaro, sì. È diventato nazionale, è andato ai mondiali, colonna del Milan, eccetera, sì, eccetera, insomma, sì. Quindi a volte bisogna stare attenti, ora non, il paragone forse non c'entra nulla, però l'idea è questa, cioè valutiamolo questo Moreno, perché fisicamente ha tutte le carte in regola, e non mi sembrava male nemmeno tecnicamente per essere un centrale, se è maturato in questo anno di prestito, perché no? Uno che mi viene in mente invece è quello della Repubblica Ceca, che adesso stanno vendendo, hanno venduto a peso d'oro, che era, l'aveva preso Corvino, adesso magari i nostri ascoltatori ce lo ricorderanno, centrale difensivo che è stato venduto,
1: Ancsco,
0: bravissimo, sì. È un esempio, no? Venne giovane, sì. Bocciato dalla Fiorentina,
1: oggetto misterioso
0: oggi,
1: ha fatto la carriera che ha fatto,
0: oggi tra i più richiesti, sì, certo, difensori d'Europa, sì. Quindi a volte bisogna valutarli con più attenzione.
1: Mi chiedo, dice Marco 68, se dietro Fortini non ci sia un grosso club che ha fatto sì che non rinnovasse per la Fiorentina. Insomma, si parla di un suo trasferimento in Premier al Bournemouth, per cui insomma può essere questo un grosso club. Ma comunque sarebbe un bel salto, per Fortini giocare in Premier. Lui, sì, che comunque in Serie A ha giocato poche partite da titolare, ha fatto delle apparizioni, ma da titolare non l'abbiamo visto quasi mai.
0: È vero, bisogna abituarsi a questo, non fa male dirlo, però bisogna abituarsi al fatto che il Bournemouth in questo momento, rispetto alle squadre italiane, anche come la Fiorentina, hanno una storia infinitamente superiore a quella che ha il Bournemouth. Noi, e bisogna anche dire che è meglio andare al Bournemouth che stare alla Fiorentina. Mi sembra, ribaltandola, la situazione degli anni 80 in Italia, dove per esempio, con tutto il rispetto, all'Udinese arrivava Zico, sì, sì. Alla Cremonese arrivava uno come Juari, che comunque poi dopo andava a vincere la Coppa dei Campioni col Porto, faccio per dire, se ne potrebbero fare mille di esempi di giocatori, sì, fortissimi, sì, che andavano in piazze provinciali italiane, perché lì c'è prevalentemente, oltre che la competitività, c'è anche la cosa che interessa più ai procuratori e ai giocatori, cioè c'è più ingaggio, ci sono più soldi, sì, perché altrimenti anche Zico non sarebbe certo mai venuto all'Udinese se non era per quello. Sicuramente venne in Italia, poi ci fu una circostanza particolare, perché cioè ancora oggi io non ho capito perché Zico sia andato all'Udinese e non, che so, alla Roma, sì, alla Fiorentina di allora, sì, o alla Juventus, perché era un fenomeno. Però il problema è che lì ci sono i soldi veri in Premier, e quindi oggi il Bournemouth E purtroppo può essere a dir per un giovane.
1: Sì, no, ma poi per il giovane c'è.
0: Io
1: c'è
0: non lo farei. Ecco, però,
1: il richiamo della Premier.
0: Il richiamo della Premier.
1: Alla squadra, ecco, però.
0: Sì, e il richiamo anche dei soldi, diciamoci la verità.
1: Andiamo a coinvolgere nella nostra discussione anche un agente di grandissima esperienza come Silvio Pagliari. Ciao Silvio, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Intanto ti chiedo come vedi questa situazione dell'allenatore della Fiorentina, naturalmente osservandola da lontano, ecco, però a tuo parere Vanoli meriterebbe la conferma, oppure, visto che comunque Paratici si trova a dover avviare un lavoro da capo, ritieni che possa puntare su un altro allenatore scelto direttamente da lui?
3: Tanto Fabio non penso che abbia tanto bisogno dei miei consigli, però è sicuro che conoscendo un po' Fabio sia molto attento alle dinamiche interne, quello che è successo questi mesi. Sicuramente Vanoli ha fatto un grande lavoro, su questo non c'è dubbio. Poi bisogna capire la proiezione presente e futuro della Fiorentina, allora si voglia consolidare oppure voglia fare dei progetti ambiziosi internazionali. È normale che le scelte sono differenti in base ai progetti che ha la proprietà.
1: Certo.
3: Io penso che se prendi un dirigente come Paratici, è normale che gioco forza ci sarà un progetto ambizioso, mi auguro, anche per lo stesso Fabio.
1: Certo.
3: Detto questo, che Vanoli abbia fatto grande lavoro sotto gli occhi di tutti, che meriterebbe la conferma sicuro, però bisogna capire se deve essere un profilo prettamente italiano o internazionale, e dopo la scelta dopo forza caderebbe su qualcosa di diverso, dipende da Fabio quello che sta cercando.
1: Ecco, ma tu hai fatto anche il direttore sportivo, quindi ecco, quando deve essere scelto un allenatore, cosa si valuta in particolare, al di là dei numeri, perché comunque i numeri leggendoli sono tutti dalla parte di Vanoli, però poi bisogna fare anche altre riflessioni, bisogna fare anche...
3: la prima cosa che valuti è la rosa. Se la rosa rimane pressoché questa con 4-5 innesti, è normale che ricominciare con Vanoli è giusto, perché se non vai a stravolgere un lavoro già fatto bene è un suicidio, no?
1: Sì.
3: Cioè, se poi logico che ne cambi 10-15 della rosa, allora il lavoro di questi 6 mesi non vale più niente, nel senso potrebbe arrivare anche un altro allenatore, dipende dalle entrate e uscite che hanno in testa a Viola Park, insomma, perché se la rosa rimane presso questa è normale continuare con Vanoli, se la rosa dovesse subire parecchie variazioni potrebbero anche giungere alla conclusione di dare un taglio netto. Se c'è un nuovo corso è normale che ci può essere anche un nuovo allenatore, se la rosa dovesse rimanere presso questa è giusto andare avanti con Vanoli.
1: Tommaso Borghini, collega Tommaso Borghini con la sua domanda, la sua considerazione,
0: visto
1: Silvio Pagliari.
0: Parlava Silvio Pagliari di Fabio Paratici, no? Che a Firenze si troverà di fronte, oltre alla necessità di fare degli acquisti, anche alla necessità di cedere, no? Perché si dice che la Fiorentina prima dovrà pensare a cedere anche per il mercato dell'anno scorso, il passivo accumulato, eccetera, e poi a comprare. Poi ritorneranno anche una trentina di giocatori tra giovani e prestiti, quindi il lavoro sarà immane. Quindi in questo caso, ecco, Paratici forse si troverà, diciamo, rispetto al suo recente passato, non poi tanto recente, anche nella necessità di dover vendere bene prima che andare a comprare, che l'ha sempre dimostrato di essere, diciamo, da questo punto di vista molto bravo. O sbaglio? Sarà un mercato di questo tipo? Cioè la Fiorentina, anche Paratici si dovrà dedicare anche all'uscita, e con giocatori un po' deprezzati tra l'altro da questa stagione, diciamo, molto negativa della Fiorentina.
3: Beh, però sicuramente non c'è marinaio minore migliore che è abituato in tempeste anche più importanti, cioè Fabio c'ha l'esperienza insieme a Coretti, poi non so se ci saranno anche i suoi collaboratori esperti di fare tante entrate e uscite. Dipende sicuramente dalle ambizioni della proprietà, come ripeto prima, e lo ripeto ancora. È normale che ci sono già dei riscatti obbligatori, mi sembra,
1: sì,
3: però Fabio è talmente diligente, navigato, che sa sia vendere che comprare, anche se questo mercato vendere non è mai facile, soprattutto dopo un'annata come questa, che ultimamente qualche giocatore ha reso meno delle aspettative. È normale che il mercato non sarà così fiorente come l'estate scorsa, però ripeto, Fabio è abituato sia a comprare che a vendere, ha grandissima esperienza e lo saprà fare bene. Ma detto questo, sicuramente lo aspetta anche, mi sembra di aver capito, conoscendo anche lui, di essere una persona che rinnoverà parecchio, se conosco bene Fabio.
1: Sì, quella è l'impressione netta.
3: Sicuro,
1: sì.
3: su questo non abbiate dubbi, perché è un abituato a conoscere il mercato, ma soprattutto Fabio ha una conoscenza dei calciatori che è spaventosa, e sicuramente porterà diversi giocatori nuovi. Non mi sembra di ricordare un mercato di Fabio immobile, diciamo, certo, o con pochi spostamenti, certo. Io penso che la segreteria avrà molto da fare quest'estate a Firenze.
1: Senti, tu ti intendi anche di attaccanti, e allora ti chiedo come possiamo inquadrare la questione Ken, perché naturalmente anche intorno a questo giocatore si gioca una partita non da poco per la Fiorentina. Continuare con lui, cederlo a che cifra, dopo che comunque in questa stagione non è riuscita a ripetersi per una serie di motivi rispetto all'anno scorso?
3: Ma io sono sempre l'idea che quando arrivano grandi cifre, in questo momento l'Italia deve vendere, che si chiami Fiorentino o altri club. Ne parlavo con qualche collega, qualche ex collega, direttore o amministratore. Quando arrivano certe cifre in Italia, noi dobbiamo essere, ti ricordi quel detto che si diceva una volta, venditi e penditi, no?
1: Certo, sì.
3: Noi
1: sì,
3: non possiamo mai non prendere in esame grandi richieste. Se dovesse arrivare offerte giuste a un ragazzo che merita, perché no, anche se Fabio farà del tutto per tenerlo, perché sa, lui che lo conosce, si dà bambino della sua forza, e in questo momento sicuramente in Italia, nel campionato italiano, c'è poco di meglio, perché questa è la verità. Però sono convinto che Fabio, se dovesse arrivare una proposta di tanti soldi, ci penserà bene, perché sono convinto che nella sua testa c'è già da qualche mese la persona che lo possa sostituire. Non è uno che non ha sicuramente l'agenda piena di nomi se dovesse arrivare una richiesta per un giocatore. Su questo sono convinto che se dovesse arrivare la richiesta importante economicamente, Fabio la prenderà in considerazione, e fa anche bene.
0: Ecco, è giusto anche sui giovani questo discorso. Per esempio, adesso si parla di Comuzzo, a cui sarebbe interessato il Como. Cioè, è giusto anche in questo caso dall'Italia, quindi non dall'estero, però dire, se arrivano delle richieste molto importanti, dobbiamo essere pronti anche a vedere partire ragazzi molto giovani dalla Fiorentina, e in generale anche
1: correndo il rischio di rimpiangere.
0: Correndo
1: poi
0: il rischio, come si diceva prima, di
1: esatto, rimpiangere.
3: Marco Fabio non rivincerete, perché chi arriva sarà forte come quello che passa.
0: Okay.
3: È tutto lì.
0: Certo.
3: Io sono convinto che lui saprà rimpiazzare bene. Poi non penso che Italia non possiamo rimpiazzare Ken o Comuzzo o che ti si voglia. Qui sono tutti rimpiazzabili. Si vive un momento storico, ok, dove i giocatori sono tutti ottimi giocatori, ma rimangono ottimi giocatori. Di non rimpiazzabili in Italia ce ne saranno 3 o 4, ecco, forse.
1: Sì.
3: Non vedo giocatori che non possiamo rimpiazzare, questo ce lo dobbiamo mettere in testa.
1: Ecco, ma in questa Fiorentina secondo te comunque Fagioli va considerato un punto fisso?
3: Sì, perché lui, se per me sì, perché è un giocatore che ancora ha fatto vedere per me il 60% delle sue potenzialità. Adesso hanno capito che è un regista, meglio tardi che mai, e se potrebbe essere anche un valore aggiunto per la nazionale Pozzoli in queste condizioni, perché lui è un giocatore che se si abbassa e fa il regista può essere un giocatore internazionale, di livello internazionale.
1: L'ultima considerazione con
0: l'ultima Magliari. Su un giocatore che quest'anno insomma non ha reso come si pensava e un po' di tempo ha fatto arrabbiare anche un po' i tifosi della Fiorentina, mi riferisco in questo caso a Dodò, sì, che è in scadenza 2027. Ecco, una situazione un po' particolare, perché sarebbe un giocatore sicuramente, diciamo, o da tenere o comunque da poter cedere bene, però con questa scadenza così ravvicinata è un po' complicata da gestire la vicenda, o sbaglio?
3: In questo momento, se analizzi il campionato dei ragazzi della Fiorentina, fino a gennaio sarebbe da cambiare tutti.
0: Sì.
3: Poi c'è stato anche un ritorno, è logico che Dodò è un giocatore importante e saprà valutare Fabio se allungare o no il contratto. Anche lì gioca in un ruolo che insomma si può rimpiazzare. Ecco, io penso sempre che chi ha un'area scouting, chi ha un'area tecnica all'altezza come quella che c'ha Fabio, Cucciani e compagnia bella, sono sempre pronti a rimpiazzare. Questo è il valore aggiunto di chi ha di chi insomma ha la direzione tecnica di una squadra, perché se non possiamo rimpiazzare i giocatori, allora significa che durante l'anno, siccome so benissimo il valore di chi va in giro nella Fiorentina, i soccombinatori sono pronti. Per quanto riguarda Dodò, è logico che non possono cambiare tutta la squadra, però se come mi avete chiesto, il regista non lo cambio, ma un terzino, destro, sinistro, un marcatore lo posso cambiare. Questo è quello che penso.
1: Certo, assolutamente. Silvio, grazie.
3: Grazie. Anche un'altra situazione, che è quella del portiere,
1: Certo.
0: Da verificare, giusto.
1: Cosa faresti? De Gea va comunque tenuto, anche in virtù del fatto che è vero ha iniziato male la stagione quest'anno, però poi nell'ultima parte dell'annata ha saputo riprendersi, ha saputo tornare ai livelli dell'anno scorso. Cosa faresti?
3: Beh, se mettiamo in discussione anche De Gea, allora qua la vita comincia a essere dura. Se poi quel qualche domenica, ripeto, se analizzi il settembre, ottobre, novembre dei ragazzi, lì
1: non si salva nessuno.
3: De Gea e Pozzoli devono far parte del presente fino alla Fiorentina, altrimenti non va più bene.
1: Certo.
3: Cioè, se prendi Paratici e poi dai via tutti i milioni, c'è qualcosa che non quadra.
1: C'è dubbio. Non c'è dubbio.
3: Un abbraccio, ragazzi.
1: Grazie,
3: buon lavoro.
1: Grazie a Silvio Pagliari. Buona giornata, presto, buon lavoro.
0: Buona giornata.
1: Torno subito alle questioni legate alla Fiorentina e in particolare a delle dichiarazioni da parte del direttore generale Viola Ferrari, perché oggi c'è stata la conferenza stampa di fine stagione a Viola Park per quel che riguarda il settore femminile, e ci sono state anche delle domande che hanno riguardato la prima squadra, insomma il settore maschile naturalmente, e sono state delle risposte interessanti e vado subito a leggerle attraverso firenzeviola.it. La famiglia Commisso, è stato chiesto a Ferrari, tornerà presto a Firenze o ci dobbiamo arrendere a dei post sui social del presidente o messaggi filtrati dall'ufficio stampa? Questa è stata la domanda ficcante che è stata rivolta a Ferrari, e la risposta è stata questa: a noi farà piacere rivedere presto qui la proprietà, ma è stato un anno complicato, c'è una grande azienda in America che i Commisso devono seguire, ma a fine campionato io e Fabio Paratici andremo in America per fare il punto della situazione con Giuseppe e Katrin. Insomma, quindi c'è una notizia: a fine campionato, quindi a breve, nei prossimi giorni probabilmente andranno Ferrari e Paratici in America per confrontarsi con Giuseppe Commisso e Katrin. Quello che si chiedeva spesso, ecco, se non viene il presidente qui bisogna che qualcuno si muova per andare in America,
0: certo,
1: per confrontarsi, per capire di persona qual è l'indirizzo della Fiorentina. Dice ancora Ferrari, in ogni caso loro sono molto presenti, sono informati e leggono tutto, ma credo che ormai ci si debba abituare a delle proprietà che lasciano a un gruppo di fiducia la gestione giornaliera seguendo il loro input da lontano. Mi riferisco a Milano e Roma, per esempio, ci sono molte società che si dividono in situazioni del genere. Tutti noi vorremmo riabbracciare al più presto il commisso, ma è chiaro però che ancora non lo possiamo fare, non sono tornati. Con la famiglia commisso abbiamo parlato di calcio femminile, sia per i rinnovi di contratto sia per i budget di mercato. Io e Fabio andremo lì perché abbiamo dei ruoli ben precisi. Insomma, a breve, nei prossimi giorni, ci si può attendere questo viaggio in America da parte di Ferrari e di Paratici.
0: Viva Dio, meno male, ci mancherebbe.
1: Finalmente,
0: finalmente, se Maometto non va alla montagna o viceversa, qual era il detto?
1: Sì.
0: E è così che bisogna fare, cioè non, oggi fare un viaggio a New York, insomma ragazzi, sembra non è che si va col traghetto, con lo piroscafo, cioè in pochi giorni risolvi tutto, vai, è giusto così, sono dirigenti che devono necessariamente confrontarsi faccia a faccia con la famiglia, in questo caso col presidente, con la signora Catherine. Questo credo che sia necessario e mi sembra una buona notizia questa. Poi vedremo quello,
1: ecco,
0: che viene fuori,
1: che cosa scaturirà da questo incontro.
0: Però
1: ecco,
0: è buona la notizia,
1: è buona, certo,
0: che vadano, e che questo significa che c'è un contatto diretto fra proprietà e dirigenti, che è vero da una parte, come dice in questo caso Ferrari, funziona così anche per altri grandi club. Il presidente vecchia maniera,
1: purtroppo, c'è da dire, purtroppo.
0: Certo, a me piace di più il presidente vecchia maniera. Io sono della filosofia di Claudio Nassi, cioè il padrone deve essere presente, vedere e sapere tutto. Però oggi nel calcio mondiale accade anche diversamente, però la forza sono i dirigenti competenti. Il contatto però ci deve essere, saltuario quanto vuoi, ma ci deve essere. Non si può fare tutto per videoconferenza, o anche per capire veramente. Io credo che questo sia una novità che possa essere imputata anche a Fabio Paratici,
1: sì,
0: ti dico la verità, perché ce l'ha annunciata Ferrari, ma
1: sì,
0: credo,
1: ma poi
0: che
1: lui
0: possa essere,
1: ha questa volontà di guardare le persone
0: occhi,
1: negli occhi, perché lo ha raccontato anche nell'incontro,
0: sì,
1: che ieri c'è stato a Solomeo in Umbria. Ha fatto degli esempi,
0: sì,
1: no? A proposito dei calciatori,
0: sì,
1: ha detto che alla Juventus volevano portare Torres, hanno organizzato una cena e hanno iniziato a parlare con lui, però hanno visto nei suoi occhi che mancava la fame, mancava la voglia di calarsi di nuovo in un'altra realtà, di crederci, e quindi hanno lasciato perdere. Poi si sono incontrati con Tevez e lì hanno visto veramente il fuoco dentro
0: della fascia,
1: e quindi sono bastati 5 minuti per capire che poteva essere il giocatore giusto,
0: e qui ritorna in
1: basso. E qui insomma anche da questo incontro si guarderanno negli occhi,
0: certo,
1: e cercheranno di capire quanto coinvolgimento c'è ancora per questa Fiorentina.
0: È fondamentale, credo che sia per questo, perché se fosse stata una prassi degli anni precedenti, no? Visto che insomma i commisso sono a Firenze da 7 anni e rotti, allora avrei pensato diversamente. In questo caso sarebbe una novità, se non in rare occasioni lo faceva Gio Barone, ma perché insomma sostanzialmente lui aveva la famiglia negli Stati Uniti, eccetera eccetera. Però diciamo è una novità questa, no? Quella che i dirigenti viaggino loro e vanno dalla proprietà, e quindi ritengo che possa essere un suggerimento, una richiesta, una pretesa, non so come la vogliamo mettere, da parte della nuova dirigenza, cioè da parte di Paratici in particolare.
1: Continuate a scriverci al 348 7513933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 7711171. Adesso facciamo una piccola pausa, non andate via, tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 1869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada.
8: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
7: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
9: Immergiti nelle colline del Chianti fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
10: Incubo e trasloco.
11: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
10: Ma è fantastico!
11: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
7: Zeus Traslochi in via Bocci 105, zona Careggi.
12: E sono in nacchero, fai bucanare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
7: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
13: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Radio Firenze Viola.
14: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento da Keziota a Eilat per l'imbarco sui charter della Turkish, lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Keziota e sono presenti in aeroporto. Già rientrati in Italia il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, ha detto l'esponente pentastellato all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
16: Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza.
14: A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, Teheran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano.
15: Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona e in molti comuni. Le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco.
14: Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. I PM hanno proposto appello al tribunale del riesame.
15: La procura di Milano, d'intesa con il procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia.
14: Secondo l'Istat, nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere

0: Appunto poco fa le parole del direttore generale Ferrari, che ha parlato in conferenza stampa al termine della stagione del calcio viola femminile e si è soffermato anche sul futuro della prima squadra maschile. Ha annunciato un viaggio imminente in America suo e del direttore sportivo Paratici, però sentiamo proprio dalla viva voce del direttore generale quello che ha detto.
1: Volevo capire, la proprietà sia per il femminile che per il maschile tornerà presto a Firenze, cioè li vedremo, o ci dobbiamo arrendere insomma dei post o dei messaggi filtrati da voi, insomma dall'ufficio stampa, perché sarebbe importante, no? A volte è importante anche guardare negli occhi le persone con cui lavori, come faceva Rocco Commisso, ecco, oppure delegano completamente a voi questo compito? Se hai anche dei tempi, insomma, per no. Rivedere Joseph, Caterina.
2: Allora, sicuramente anche a noi farà piacere riavere la proprietà qui. È stato un anno molto complicato. È stato un anno, insomma, la scomparsa di Rocco a gennaio impone alla famiglia Commisso. Intanto, appena è stato possibile, sono venuti subito qua da noi. Poi c'è una grande azienda che hanno in America e che devono seguire. In ogni caso, adesso a fine campionato saremo io e Fabio Paratici ad andare in America, e poi dopo sicuramente la famiglia Commisso sarà qui per l'inizio della nuova stagione, in particolare per il centenario. Non mi ricordo la parola rassegnarci, okay? Rassegnarci a non vederli. Loro, ti assicuro, sono con noi molto molto presenti, sanno e sono informati e leggono tutto, non direttamente da noi, ma anche quello che scrivete voi o che vedono su media in generale. Credo che ormai ci si debba anche un po' abituare, ci sono altre proprietà simili che hanno un gruppo di lavoro di fiducia nel quale c'è la gestione giornaliera, senza togliere che comunque la loro presenza e i loro input devono essere quelli che poi dobbiamo seguire. Quindi oggi la Fiorentina, ieri era la Roma, il Milan, ci sono tante società che hanno ormai proprietà che non sono italiane, che vivono all'estero, che hanno attività all'estero e che si devono dividere in queste situazioni. Quest'anno, sinceramente, con quello che è successo alla famiglia Commisso, tutti quanti vorremmo riabbracciarli al più presto, ma credo sia molto capibile anche i motivi del perché non sono potuti stare qui più spesso con noi.
0: Quanto mai doveroso dunque questo viaggio in America da parte dei dirigenti della Fiorentina per confrontarsi con la proprietà? Abbiamo sentito l'opportuna, giusta domanda da parte di Luciana Magistrato su questo aspetto. Ha seguito la conferenza stampa per noi anche Andrea Giannattasio, che è collegato con noi. Ciao Andrea.
3: Ciao, buon pomeriggio, eccoci.
0: Che cosa hai raccolto, oltre alle dichiarazioni che abbiamo ascoltato, sull'imminente futuro della Fiorentina?
3: Ma sì, è stata una conferenza stampa principalmente dedicata al settore femminile, però diciamo che la notizia più importante che è emersa da questa conferenza è stato questo viaggio che i direttori faranno in America nel corso dei prossimi giorni. Da quello che abbiamo capito non è stato ancora fissato, diciamo che c'è un arco di tempo che va dalla fine di maggio all'inizio di giugno. In tutto questo si inserisce anche la opzione che è sul contratto di Paolo Vanoli, che scade il 30 di maggio. Questo è quello che abbiamo capito off records, e quindi non lo so, io penso che l'idea sarebbe quella di anticipare il tutto prima della scadenza di questa opzione, per capire anche poi che tipo di opinione ha la proprietà viola sull'allenatore, perché poi è chiaro che sì, oggi il direttore Ferrari ci ha detto che con la proprietà, con il commisso, ha parlato dei rinnovi di contratto della squadra femminile, del budget sul mercato. Però è naturale che se si muove Paratici, che rappresenta l'area tecnica della prima squadra, la volontà sarà quella di capire che tipo di budget avrà la Fiorentina. Quindi di sicuro quello che ci hanno fatto sapere i dirigenti viola è che ci sarà questo viaggio, che i contatti comunque sia tra la proprietà e il management di Firenze sono costanti, che eventualmente un input sullo scegliere o meno il tecnico potrà arrivare anche senza la necessità di andare in America, ma che poi ci sarà un viaggio vero e proprio negli Stati Uniti, nel New Jersey, per capire come si potrà muovere

0: il direttore sportivo per fare mercato. Ricordiamo che nei giorni scorsi il nostro Angelo Giorgetti, in un suo pezzo su Finanziario, aveva scritto che ancora Paratici non era a conoscenza del budget di mercato che avrebbe potuto avere nel corso della finestra estiva. Presumo, spero, penso che il viaggio che è previsto nei prossimi giorni possa servire anche per sciogliere questo tipo di interrogativo.
1: Sì. Tra l'altro è un viaggio anche conoscitivo, perché credo che Paratici e Giuseppe Commisso non si siano mai incontrati, non si siano mai visti, quindi dovranno conoscersi, e poi sarà quanto mai importante per capire appunto il budget, per capire che tipo di operazioni potrà fare Paratici. Tommaso, per la tua domanda
2: non o considerazione. Non solo questo, perché ovviamente c'è, cioè, la conoscenza di persona è fondamentale in tutte le cose, quindi figuriamoci quando, insomma, ci sono poi da prendere decisioni che riguardano il futuro, in questo caso di una società importante come la Fiorentina e di tutti i tifosi che coinvolge. Però io ho azzardato, Andrea, vorrei sapere da te cosa ne pensi, che possa essere anche una richiesta barra pretesa di Fabio Paratici stesso, no? Perché è un qualche cosa un po' di nuovo, se andiamo a vedere anche il pregresso. È vero che prima c'era Gio Barone che faceva, insomma, non aveva bisogno certo di andare,
1: e comunque Rocco, insomma, Commisso anche finché stava bene,
2: esatto, Rocco
1: viaggiava.
2: Veniva, però ecco, è un qualche cosa di nuovo. Potrebbe essere, secondo te, anche un'iniziativa dello stesso, che vuole vedere, come ha detto anche ieri, negli occhi, no? Lui faceva l'esempio, abbiamo fatto prima l'esempio, sì, dei giocatori del Nino Torres
1: e di Tevez.
2: Forse vuole vedere anche negli occhi la voglia, la volontà, l'entusiasmo,
1: il fuoco
2: che può animare in questo caso Joseph per proseguire, ecco, nella Fiorentina.
0: Sì, sì, anche perché poi le esperienze progresse di Paratici ci raccontano che sia la Sampdoria che la Juventus, ma anche al Tottenham, alla fine c'erano proprietà molto presenti sul posto, da Garrone quando era la Samp, agli Agnelli, ma anche in Inghilterra, la famiglia che poi è proprietaria del Tottenham risiede a Londra, quindi non aveva problemi a interfacciarsi con chi presiedeva il club. Secondo me quello che dice Tommaso è corretto, cioè che c'è proprio una voglia di quantomeno incontrarsi e capire quelli che sono gli obiettivi della proprietà. Ripeto, questa storia del budget di mercato che aveva tirato fuori Angelo Giorgetti nei giorni scorsi è una cosa importante che penso per un direttore sportivo sia alla base di qualsiasi operazione voglia effettuare nel corso della finestra di mercato. Detto tutto questo, credo che, insomma, sul fatto che poi i Commisso non si rivedranno a Firenze prima dell'inizio del centenario, se va bene, questo è quello che ha fatto sapere anche informalmente il club, insomma, è significativo del fatto che ci dovremmo abituare a una gestione diversa rispetto a quella che riguardava la proprietà viola con Rocco Commisso, che era estremamente molto più presente, soprattutto quando stava bene, era in salute, praticamente passava 4 mesi qua, il resto in America, e quindi ora invece le cose cambieranno sicuramente. Speriamo che chi rimarrà a Firenze sia all'altezza per portare a termine i compiti che gli richiede la proprietà americana.
1: Eh sì, assolutamente. Andrea, grazie per il momento, buon lavoro.
0: Grazie,
1: e poi ci sentiamo naturalmente nel corso del pomeriggio per ulteriori approfondimenti anche proprio sulle parole del direttore generale Ferrari. Grazie ancora ad Andrea Giannattasio. Torniamo ai messaggi, c'è al 348 7539 33 Francesco che dice che i Commisso hanno aziende in America con migliaia di dipendenti, sono quelle le cose importanti, la Fiorentina è un hobby, ma poi il proprietario del Como quante volte è venuto in Italia, eppure guardate che campionato ha fatto, un saluto e sempre solo forza viola. Insomma, è quello che anche in parte ha sottolineato lo stesso direttore generale Ferrari, guardate il Milan e la Roma, insomma il calcio da questo punto di vista sta cambiando inevitabilmente, io aggiungo purtroppo, però bisogna fare i conti con queste novità.
2: L'abbiamo detto prima, però allo stesso tempo penso che sia necessario comunque avere degli incontri faccia a faccia, e credo che sia una cosa anche che va incontro alla modernità delle società, il fatto che il dirigente o i dirigenti vadano loro a casa del proprietario per confrontarsi periodicamente con lui, cioè questo può succedere, e quindi accolgo io positivamente questa notizia, mi sembra una cosa anche questa di calcio, no? Come si diceva che nella Fiorentina a volte mancavano un po' queste situazioni. Ecco, questa ritengo che sia una scelta giusta. Poi vedremo quella a cui porta, che poi è la cosa più importante, perché se poi vanno là e gli viene detto che insomma bisogna fare un mercato, che so, in autofinanziamento completo, il rientrare eccetera, il budget non c'è o quasi, allora diventa un problema anche più grosso, insomma. Però il modo di operare mi sembra quello corretto, più corretto rispetto a quello che abbiamo visto in un recente passato.
1: Assolutamente, perfettamente d'accordo con te. Adesso andiamo a salutare in collegamento con noi Massimo Boccucci del Corriere dello Sport Stadio. Ciao Massimo, ben ritrovato.
3: Buon pomeriggio a tutti voi, ben trovato Lorenzo.
1: Ieri a Solomeo in Umbria, a margine della presentazione del Golden Boy, sei riuscito... Abbiamo perso forse Massimo Boccucci, ma lo recuperiamo immediatamente, perché con lui vogliamo parlare proprio delle dichiarazioni di ieri di Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina, perché proprio Massimo Boccucci è riuscito a ricavare qualche dichiarazione, qualche piccola dichiarazione a parte del DS Viola sul futuro, sull'allenatore, sul tema allenatore, e vado a rileggervele. Nel frattempo poi ascolteremo proprio la voce di Massimo Boccucci. Vanoli può restare, è stata questa una delle domande che è stata rivolta a Fabio Paratici. Riflettiamo, certamente, dice Paratici, riflettiamo e pianifichiamo tutto a tempo debito, faremo le analisi e le scelte. Grosso in corsa, non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto. Chiaro, ha lasciato aperto
2: tutto
1: tutti gli scenari
2: tutto
1: sono
2: aperto
1: possibili.
2: Praticamente non c'è una certezza in questo, certo, caso, no? Mi sembra che sia evidente, probabilmente anche perché sapeva di dover viaggiare, andare certo, chissà, e forse in base alla chiacchierata che verrà fatta, visto che l'opzione abbiamo capito che scade
1: il
2: questa
1: 30,
2: mi sembra un'altra,
1: sì, tra
2: notizia,
1: 9 giorni, il 30,
2: un'altra notizia,
1: il 30 di maggio. Abbiamo recuperato però Massimo Boccucci, eccoci Massimo, ci sei?
3: Domenica, buon pomeriggio, ben trovato Lorenzo, ben trovati a tutti.
1: No, stavo dicendo che ieri a Solomeo hai ricavato alcune dichiarazioni da parte di Paratici, il DS della Fiorentina, sul futuro, in particolare sul tema allenatore, le ho lette, ecco, e ha lasciato un po' aperti tutti gli scenari sul prossimo allenatore della Fiorentina. Però ecco, guardando negli occhi Paratici, che impressione, che sensazione hai avuto?
3: Ho avuto una grossa impressione, sensazione che potrebbe essere grosso, però è una sensazione che poi mi deriva da una serie di cose che ho incastrato tra loro, anche se va detto, perché poi è quello che ho scritto, che lui lascia, come hai detto giustamente tu, aperte le soluzioni di una conferma di Vanoli piuttosto che di altre ipotesi. Però io credo che se non è Vanoli sarà grosso, anche perché per quello che ho raccolto grosso lascerà Sassuolo, vuole lasciare il Sassuolo. Poi è chiaro che il Sassuolo, avendo un contratto, credo che lo farà pesare in qualche modo, quindi adesso non lo so se si può ragionare di contropartite sui giocatori, questi sono discorsi plausibili, però è chiaro che grosso ha un contratto, però la sua volontà, cioè quella di grosso, è di cambiare aria. Questa è la sensazione che ho raccolto, che in parte avevo già scritto qualche giorno fa, anche per una battuta, ma non è soltanto quella, perché poi ieri ho avuto modo di indagare ulteriormente, ma la battuta fatta a due colleghi che seguono il Sassuolo perché sono della zona, quando lo incalzavano, eravamo in tre, quindi gli chiedevo del futuro, lui ha battuto il 5, gli ha detto in bocca al lupo. Io una cosa così la interpreto come
1: un addio da parte di grosso al Sassuolo, sì.
3: Però questa è una interpretazione. Però io poi ieri ho avuto modo di cercare di capire, appunto dopo la conversazione con Paratici, ho fatto un ulteriore, diciamo, giro di Walter, e credo che, diciamo, grosso, salvo ripensamenti del management della Fiorentina, quindi altre situazioni sul tavolo, credo che potrebbe essere lui il nuovo allenatore della squadra. Poi è chiaro che però le quotazioni di Vanoli, vuoi per il recupero in campionato che ha fatto, la vittoria a Torino, altre cose che magari sono tra di loro, io penso che la conferma non è una cosa da scattare.
1: Certo, è un Paratici molto abbottonato, quello che stiamo iniziando a conoscere, almeno qui a Firenze, ecco, non so se sia stata una sua caratteristica anche in passato, però in particolare adesso sul tema allenatore sta diventando difficile capire fino in fondo quali sono le intenzioni del DS, le intenzioni della Fiorentina, perché sì, di grosso si sta parlando ormai da settimane, se non da mesi, però poi con Vanoli vengono sempre tenuti aperti i contatti, ci sono ancora delle possibilità, come dicevamo, di vederlo ancora sulla panchina della Fiorentina, senza dimenticare che magari potrebbe anche esserci un nome a sorpresa che Paratici potrebbe tirar fuori come asso dalla manica. Cosa ne pensi? Potrebbe anche essere un nome che fino a questo momento non è stato preso in considerazione da nessuno?
3: Allora, sul fatto che Paratici sia abbottonato non era molto diverso quando stava a Torino. Era così, non ho trovato un Paratici diverso, quindi io l'ho conosciuto quando era la Juve, sinceramente non mi è sembrato e non mi sembra diverso. Poi sai, magari Torino c'ha altre pressioni, poi ci sono canali, dopo ogni piazza ha le sue caratteristiche, quindi magari i colleghi ci potevano arrivare per altre strade, al di là di come parlasse lui. Io penso che sia grosso l'alternativa principale, non escludo nulla, perché come giustamente dici tu, siccome è abbottonato e non è che possiamo stare nella testa sua, però se anche ieri nel colloquio che ho avuto con lui eravamo solo noi, quindi diciamo, non è che ci fossero altre persone, ha parlato con me e in quel momento è basta, poi cioè, l'abbia fatto con altri, ha parlato con tante persone, però credo che i giornalisti è tu per tu soltanto con me, perché ho avuto un po' la faccia tosta di andare là, ecco, certo. Ho approfittato del break che c'è stato tra una prima parte e l'altra perché si aspettava il collegamento con Giovanni Malagò e quindi ne ho approfittato. Io ho la sensazione che se non sarà Vanoli sarà grosso, però poi sai, grosso sembrava avesse solo la Fiorentina, ma potrebbe essere venuto fuori qualcos'altro. Il fatto che grosso adesso sia orientato ad andare via, secondo me significa che va sulla prima ipotesi che era venuta fuori, cioè Firenze. Io la leggo così, però potrei anche sbagliarmi, sai, poi parli con uno che se mi avessi interpellato un mese fa, gli avrei detto che grosso sarebbe rimasto, perché Carnevali, col quale ho la fortuna di parlare, non dico spessissimo, però ci parlo, disse una frase che era un po' quella, ci metteremo seduti, vogliamo andare avanti, faremo in modo di accontentarlo, e io l'ho tradotto in incremento economico, prolungamento del contratto, qualche certezza sui giocatori. Io ho pensato che fosse quello il terreno, invece nelle ultime 72 ore, anzi oggettivamente da domenica, io ero al Mapei anche dopo la partita, mi spogliato, poi sono rimasto fino a tardi perché mi fermavo lì, quindi io ho cambiato idea lì, l'ho cambiata mettendo insieme un po' di tasselli, uno più uno più uno. Secondo me ci sono molte possibilità che Grosso sia il nuovo allenatore a Fiorentina, però è chiaro che tutte le prudenze che usi anche tu sono legittime e bisogna andarci coi piedi di piombo. Però se oggi dovessi scommettere, mettiamo così, un euro, lo butto su Grosso, allenatore della Fiorentina.
1: Tommaso Borghini, caporedattore del Brivido Sportivo.
2: No, sai cosa si dice una parte, no, di tifosi, di ambiente, diciamo, qui a Firenze si dice, però se si passa da Vanoli a Grosso, poi non è che ci sia tutta questa differenza. Ecco, secondo te che conosci bene anche Grosso, eccetera, è così davvero oppure c'è molta differenza fra i due?
3: Allora, credo che nessuno può essere uguale all'altro, se non altro anche
2: sì,
3: per il
2: certo,
3: modo di gestione,
2: certo,
3: di gestire i giocatori.
2: A livello, diciamo, di livello di allenatore, ecco, per essere più chiari.
3: Allora, io sono sincero, non è che guardo gli allenamenti di Grosso, ne ho visto quelli di Vanoli, quindi mi resta un po' più difficile entrare in questo ambito. Però, occhio e croce, credo che se la Fiorentina sta valutando di cambiare, magari io non ho elementi per dire che poi dopo tra i rapporti che sono andati avanti in questi mesi tra Vanoli e prima Paratici non c'era, che è arrivato dopo, quindi bisogna capire anche le questioni, diciamo, relazionali che non conosco, però quello che io non voglio dire se cambia molto o poco, questo non lo so, non li vedo identici, nel senso vedo due allenatori che hanno due percorsi molto diversi alle spalle sia in campo che in panchina. Poi è chiaro, se mi dici dal punto di vista tattico, se mi dici sul piano così della gestione di squadra, probabilmente si assomigliano, però quando si cambia a volte non è che si cambia solo perché immagini che uno faccia un altro tipo di gioco o un altro tipo di situazione così solo tecnica, c'è una serie di componenti. Poi sai, a volte sono gli innamoramenti, parti dal presupposto, che lo sai meglio di me, che non ha scelto Vanoli, non ha scelto Paratici, quindi questo potrebbe anche voler dire
2: punto.
3: Che Paratici voglia metterci
2: certo,
3: un allenatore
2: certo.
3: suo.
2: Certo.
3: E siccome con Grosso ci ha lavorato, perché c'era i tempi della quando
1: Juve,
3: Grosso
1: sì,
3: allenava la primavera dalla Juve, che vince il Viareggio peraltro, e quindi credo che penso che si parta più da questo assunto, cioè del fatto che Paratici potrebbe preferire un allenatore col quale lui si è relazionato e ci ha lavorato. Questa potrebbe essere una lettura, però ecco, con tutta la prudenza del caso.
2: Anche per creare una cesura, a volte può essere cambiare drasticamente, può essere un'altra motivazione che può portare a una scelta del genere. Potrebbe essere la cesura del cambiare.
3: D'accordo. Sì, sì, perché a volte si cambia anche per dare la scintilla. Poi in fondo Vanoli venne chiamato sul letto di un moribondo, perché c'è quello
2: certo.
3: che ci possiamo nascondere.
1: Sì, sì.
3: Per viva un medico pietoso che potesse in qualche modo recuperare una situazione che francamente aveva sorpreso tutti, perché sfido chiunque a dire che quando la Fiorentina ha preso Pioli potesse immaginare quello che poi è successo. Io sinceramente non so voi, io sono rimasto sorpresissimo in modo negativo, perché non pensavo che Pioli potesse incontrare
1: nessuno pensava che potesse fare quei disastri che purtroppo ha fatto, perché dal punto di vista
3: purtroppo
1: dello spogliatoio, dal punto di vista
3: tattico, Vanoli è stato chiamato per recuperare una situazione difficile e devo dire che tra alti e bassi all'inizio, tra molte difficoltà, è riuscito secondo me a tenere la barra dritta e poi alla fine credo che tutti siate d'accordo nel dire che il lavoro è stato buono, cioè la missione è compiuta.
1: Sì, sì, gli è stato chiesto quel traguardo della salvezza e lui l'ha raggiunto, per cui
3: non
1: si può
3: ultima,
1: imputare niente, ci mancherebbe, anzi va ringraziato. Sì, sì, assolutamente.
3: Credo che poteva far magari qualcosa anche in più, non dico di no, però poi l'obiettivo primario era quello di tirare fuori la squadra dai guai, perché a un certo punto si è cominciato a temere che sono quelle annate che partono male e finiscono peggio, invece lui l'ha rimessa in petto. Però l'arrivo di Paratici ha segnato un'altra pagina, cioè questo dobbiamo dirlo tutti, cioè Vanoli appartiene al vecchio sistema, cioè chi ha scelto Vanoli sappiamo, Goretti, Ferrari, insomma chi ha gestito la Fiorentina fino all'arrivo di Paratici. Con Paratici è cambiato un po' il paradigma, Viola in generale, al di là che bisogna comunque continuare a compiere la missione della salvezza, però si lavorava già perché si dovesse
1: per aprire un'altra era, diciamocelo sinceramente,
3: aprire un'altra epoca, bravo. E quindi se quello è, credo che, non lo so se per Paratici Vanoli è un'altra era al di là di tutto, qualche dubbio ce l'ho, però aspettiamo.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro,
3: buona giornata, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao. Grazie a Massimo Boccucci, Corello Sport Stadio. Torniamo a parlare di Paratici, perché so che hai preparato un focus.
2: Sì, guarda, si allaccia proprio a quello che stava dicendo adesso il collega Massimo Boccucci, perché la nuova era, no? Noi giustamente non voglio togliere con questo i meriti a Paolo Vanoli, perché Paolo Vanoli ne ha avuti tantissimi, cioè forse il principale è lui, no? Del cambiamento della Fiorentina, allenandola, mettendola in campo, eccetera eccetera. Però io sono andato così per curiosità a vedere come è cambiato il rendimento della Fiorentina dal momento in cui Paratici si è insediato,
1: quindi dal 4 febbraio in poi,
2: al Viola Park, esattamente dal 4 febbraio in poi. La Fiorentina aveva in quel momento 18 punti ed era terzultima in classifica, quindi sarebbe retrocessa. Erano pochissimi 28 punti, perché stiamo parlando, il mio conto è cominciato dalla 23esima, no scusami, dalla 24esima giornata, quindi 18 punti in 24 giornate sono veramente una miseria, no? Ed eravamo sempre, nonostante Vanoli fosse arrivato da un po' di tempo, messi malissimo. Che cosa è successo da quel momento? La Fiorentina ha fatto 6 vittorie, 6 pareggi in campionato, io non ho preso in considerazione solo il campionato, non la conference, e sole 2 sconfitte, cioè da quando c'è Paratici al Viola Park la Fiorentina ha perso in 6 e 6 12 più 2 14, 14 partite solo 2, ha perso contro l'Udinese sciaguratamente e contro la Roma altrettanto sciaguratamente, però cosa ha fatto? Ha battuto il Como in trasferta, il Pisa in casa, la Cremonese in trasferta, il Verona in trasferta, la Lazio in casa e la Juve in trasferta, ha pareggiato con Torino la prima, tra l'altro sì, sfumata all'ultimo secondo, ce la ricordiamo, Parma, Inter, Lecce, Sassuolo e Genoa. Alla fine quanti punti ha ottenuto dalla 24esima alla 37esima giornata? 23 punti. Quale sarebbe la classifica se il campionato della Fiorentina fosse partito? È ovvio.
1: Dal 4 febbraio.
2: Esatto, dal 4 febbraio. Sono andato a guardare anche questa. Pensa te che cosa, no? Che
1: la sera cosa ti metti a fare? La sera, esatto, dopo cena, anziché guardarti la televisione, qualche bel film.
2: Ma
1: no?
2: A volte anche dopo, così per prendere sonno, mi metto a fare questi conti. Allora, l'Inter sarebbe prima a quota 31, nello stesso lasso, 37esima, cioè dalla, fino alla 37esima giornata, no? Dal 4 febbraio alla 37esima giornata, cioè all'ultima partita di campionato. La Roma seconda a 27, insieme al Como a 27. Il Napoli sarebbe al quarto posto a 27, quindi sono due, tre squadre a 27. Bologna 25, Fiorentina 24.
1: Quindi Fiorentina in che posizione?
2: Sesto posto.
1: Sesto posto.
2: Europa League. Questa è la situazione.
1: Effetto Paratici.
2: Effetto Paratici. 20, la Juve dietro a 23, un punto in meno. L'Atalanta, due punti in meno a 22 all'ottavo posto. Il Sassuolo, poi bisogna addirittura 4 punti in meno, Sassuolo e Milan. Nono e decimo posto. Lazio 19 insieme al Parma. Udinese, Torino, Genoa 18. Lecce 17, Cagliari 12, Cremonese 11, Verona 7, Pisa 4. Questa sarebbe la classifica da quando Paratici ha messo piede all'interno del Viola Park. Cos'è? Effetto Paratici o, come diceva qualcuno, un colpo di fortuna?
1: No, no, tutte e due, diciamo, tutte e due, però, tutte e due, diciamo, però insomma anche l'effetto Paratici credo che ci sia stato, perché quando è arrivato lui evidentemente ha rimesso anche delle regole nello spogliatoio, è entrato, ha parlato ai singoli giocatori, probabilmente, anzi senza probabilmente, li ha richiamati alle loro responsabilità.
2: Con l'allenatore, che certo, si confrontano tutti i giorni, certo, l'ha detto anche Vanoli.
1: Assolutamente, insomma, è quello che mancava, no, a Vanoli, la possibilità di confrontarsi con un uomo di calcio. Quante volte abbiamo evocato, certo, l'esigenza di avere all'interno della Fiorentina un uomo di calcio, una persona qualificata che potesse anche, non dico dare dei suggerimenti all'allenatore, ma che potesse confrontarsi, che potesse in qualche caso anche mettere un dubbio all'allenatore.
2: E certo, dargli anche tranquillità nei momenti difficili, sì, per esempio, certo, anche quello è fondamentale. Quante volte abbiamo detto una società forte, no, da porta risultati, e quindi in questo caso, se vogliamo, Paratici è arrivato e la Fiorentina sarebbe, dal momento in cui lui si è messo a sedere, poi dice sono stato tre mesi chiuso dentro il Viola Park, no? Ha trovato ora la casa dove abitare, ma fino a poco tempo fa stava fisso lì, sì, dal momento in cui si è messo lì la Fiorentina ha fatto questo, ha fatto 23 punti,
1: sesto posto.
2: Sarebbe sesto, 24 punti, sarebbe sesta in classifica, 3 punti in meno del Napoli, della Como e della Roma, tanto osannati, certo, come che hanno fatto un finale di campionato strepitoso, no? Si è detto tutti, la Roma anche nelle ultime partite, e saremo lì a lottare per l'Europa, e questo è, questo lo dice. Poi è chiaro, campionato va visto nei suoi,
1: è dubbio,
2: in
1: certo,
2: tutta la sua,
1: il campionato inizia ad agosto e finisce a maggio,
2: non c'è dubbio, però questa è
1: però scusami, c'è Paolo dalla provincia di Pavia, sì, che ribalta un po' il discorso, sì, dice magari dal 4 febbraio si è raccolto il lavoro di Vanoli e non di Paratici.
2: Beh, infatti io l'ho detto, può essere anche un colpo di C,
1: oppure può essere anche che il lavoro di Vanoli abbia dato effetto ritardato, abbia
2: perché
1: avuto effetto
2: Vanoli
1: ritardato,
2: l'aveva detto,
1: comunque ha lavorato molto sul piano fisico, c'era da ricostruire lo spogliatoio, certo, e quindi c'era da ritrovare una certa coesione, però
2: Vanoli,
1: ecco,
2: l'aveva,
1: diciamo,
2: detto,
1: che il lavoro, infatti, di Vanoli è unito al lavoro importante di Paratici,
2: penso, certo, sia stato un alleato importante, certo, che Vanoli si è ritrovato in un momento di estrema difficoltà, perché anche lui stava vivendo un momento di grande difficoltà, perché i risultati non arrivavano arrivavano nemmeno con lui. Chiaramente lui stava iniziando a fare tutto il lavoro fisico, anche di ricostruzione atletica della squadra, che era in condizioni pietose da quel punto di vista, quindi i frutti di questo lavoro si raccolgono alla lunga. Però penso che l'alleanza, questo alleato che si è trovato all'interno del Viola Park, sia stato importante anche per il suo lavoro. Detto questo, potrebbe essere un colpo di fortuna, però dirigenti fortunati e allenatori fortunati
4: ci vogliono
2: perché
4: vogliono
2: spesso, no, nel calcio è pieno di queste situazioni. Quindi ben
4: potremmo
2: venga.
4: Fare un esempio di allenatore bravo ma anche fortunato, Carlo Ancelotti ad esempio.
2: Carlo Ancelotti
4: bravo, bravissimo, ma perché tecnico di grandi capacità, di grande intelligenza, però anche assistito molto spesso dalla fortuna.
2: Quante ne ha ribaltate negli ultimi secondi, perdendo
4: anche
2: addirittura, andando a vincere le Champions, le cose così, e questo, alcune le ha anche perse, no? Però voglio dire, questo è il calcio oggi, è deciso anche dagli episodi, da questi minuti che possano, finali possano cambiare, e un po' di fortuna ci vuole. Diciamo che da quando è arrivato Paratici anche Vanoli è stato un po' più fortunato, e comunque sono state fatte 6 vittorie, ragazzi, se ne era fatte 3 in tutte le precedenti partite.
4: Spesso ci domandavamo, ma come farà la Fiorentina a vincere un certo numero di partite? Come sarà possibile?
2: Come si può andare a pensare di andare a vincere? Invece siamo andati a vincere a Como.
4: Sì.
2: Con la Juve va
4: con
2: bene.
4: Con Bologna, Bologna.
2: Con la Lazio in casa non sarà un'impresa. Con il Bologna, bravissimo. E quindi, insomma, voglio dire, siamo.
4: Enrico dice: Paratici, fortuna, audaces ad Juvat. Invece Vanoli ha trovato sicurezza nel confronto con il direttore sportivo, quello che stavamo dicendo anche
2: il Bologna
4: noi.
2: Bologna è precedente, perché per essere
4: non era ancora arrivato.
2: Il Bologna, è vero. Infatti, non l'ho messa nella lista, dicevo, ma la sono dimenticata. In realtà, era purtroppo il giorno, pochi giorni dopo la morte di Rocco, si giocò lo stesso.
4: Sì, sì, è vero.
2: Diciamo che lui era già
4: era fine gennaio
2: pecto,
4: era fine gennaio
2: sì,
4: se non ricordo
2: era già in pecto 19 20 sì. 19 era già in pectore il direttore sportivo della Fiorentina, però non era presente fisicamente. Se ci avessi messo anche quella vittoria, forse addirittura i punti sarebbero stati di più. Però io ho voluto vedere da quando è presente fisicamente, perché un conto è essere dirigente, ma diciamo dal remoto, come lo è stato Paratici fino al 4 febbraio mi sembra, giorno del suo insediamento ufficiale, e un conto essere invece presenti fisicamente, proprio per il discorso che si faceva prima, perché quando ti guardi negli occhi, parli, ti confronti e dai un supporto anche morale e non solo diciamo sulla carta all'allenatore, al gruppo eccetera, le cose cambiano.
4: A Bologna, dice Stefano Taxi, amaramente ci è costata 15 milioni quelli di Fabian.
2: Sì, però Paratici ancora non c'era ufficialmente
4: ti potrà dire,
2: però è comunque,
4: dire quello, sì.
2: E comunque quell'operazione penso l'abbia fatta anche lui,
4: sì,
2: certo. Quindi non è che abbia, cioè, qualche problemino, qualche anche Brescianini non è che abbia convinto così tanto,
4: no.
2: Da quando è arrivato, tant'è vero che a parte nell'ultima partita, però generalmente né Fabian né Brescianini più per problemi fisici forse, però sono considerati dei titolarissimi del centrocampo, perché il centrocampo titolare oggi è Fagioli, Ndur, Mandragora, quindi sì. Appartiene alla vecchia gestione, diciamo. Brescianini però a Torino ha giocato titolare, poi è uscito, è entrato Mandragora, ha fatto quel gran gol, quindi credo che la prossima, l'ultima, probabilmente sarà questo il centrocampo. Quindi qualcosina da rivedere, non vogliamo fare un processo di beatificazione, ecco, in questo momento. Questi sono dati, dati che corrispondono.
4: Paolo dice, ti interrompo, anche Napoleone diceva non voglio generali bravi ma generali
2: bravo,
4: fortunati.
2: Bella citazione, questa è veramente ad hoc, diciamo, sì. E quante ha perso anche Napoleone poi alla fine, però quante ne ha vinte anche lui con queste mosse un po' a sorpresa che faceva, e quindi la fortuna è fondamentale a questi livelli.
4: Stefano invece dice, dopo 7 anni vi accorgete che mancava un dirigente di calcio competente, dove sono quelli che approvavano l'operato di Bardone prima e di Ferrari dopo? E certo che ci siano state delle mancanze in questi anni da parte del dirigente della Fiorentina sotto gli occhi di tutti, che ci siano state delle scelte sbagliate, che ci siano state delle spese anche eccessive per giocatori che poi si sono rivelati degli autentici flop sotto gli occhi di tutti. Adesso vediamo se si apre una nuova era, una nuova epoca con l'avvento dei Paratici, che dal punto di vista della competenza credo non sia secondo a nessuno. Ne parliamo anche con un altro agente di grande esperienza come Danilo Caravello. Ciao Danilo.
5: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, bentrovati.
4: Benvenuto, benvenuto. Che cosa ti aspetti da Paratici in questo mercato che è per la prima volta dirigente della Fiorentina sarà lui a portare avanti?
5: Beh, sicuramente parliamo di uno dei direttori più importanti, più capaci che ci siano sul mercato, non soltanto nostrano, anche a livello internazionale. Per cui dopo un anno di questo tipo, dove veramente si è rischiato di brutto, penso che parta l'era Paratici dall'inizio, con un mercato estivo tutto da fare. Io immagino che tutte le cose che non sono andate dovranno essere messe a posto. È una rosa che va sicuramente rifondata, non completamente smantellata, ma rifondata, e penso che insomma un direttore delle capacità e dello spessore di Fabio Paratici farà tantissime uscite e farà anche altrettante entrate mirate per quelle e consone per quelle che sono, diciamo, il target e le aspettative della Fiorentina e della sua gente, che quest'anno è stato un anno orribile. Devono essere raccolti i segnali giusti per far sì che non si ripeta.
4: Ecco, la sensazione è che comunque a centrocampo ci possano essere vari giocatori dai quali ripartire, giocatori che potranno stare in rosa o alcuni potranno essere anche titolari. Mi riferisco a Fagioli, Andur e anche a Mandragora. Ecco, questi tre giocatori sembrano destinati a rimanere alla Fiorentina, mentre serve un cambio netto di passo da parte di Bresciani e soprattutto di Fabian. Fabian è stata una grande delusione, è stato pagato 15 milioni, ma non si è mai visto da parte di questo giocatore, francamente, niente di positivo.
5: Ma diciamo che quando arrivi in un contesto dove le cose non vanno bene, non è mai facile arrivare in corsa, ambientarsi e determinare. Quindi io sono sempre per dare comunque un pizzico di tempo in più ai calciatori quando vengono proiettati da un ambiente ad un altro, un ambiente comunque caldo, con pressioni, con come Firenze, dove quest'anno veramente si è vissuto un anno sofferto sotto tutti i punti di vista, e per fortuna la Fiorentina aveva delle capacità per fare un altro tipo di campionato, alla fine è riuscita a tirarle fuori, a tirarsi fuori da una situazione che molte volte poteva portare anche conseguenze peggiori. Quindi io sarei sicuramente per cambiare quelli che magari hanno dato tutto, quelli che non vogliono più stare, quelli che non sono congeniali a quelle che possono essere le idee tattiche dell'allenatore e quant'altro. Però prima di bocciare tutte e tutti, terrei ben presente che questo è stato veramente un anno orribile per tutti, e meno male che si è riusciti a uscirne fuori senza avere le ossa completamente rotte.
4: Tommaso Borghini, caporedattore del Periodo Sportivo.
2: Sì, si può parlare anche di giovani, no? Ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, e in particolare per esempio si legge l'interesse a proposito di mercato del Como adesso per un giocatore come Comuzzo, e poi della possibilità che Fortini possa andare al Bournemouth, quindi trasferirsi in Premier. Ecco, c'è sempre però l'altro aspetto della volto della medaglia, diciamo lato della medaglia, cioè la possibilità poi di pentirsi eventualmente di lasciar partire i giovani. Questo dovrà essere affrontato anche da Fabio Paratici, che comunque avrà necessità di costruirsi anche un budget con qualche cessione da parte di questa della rosa della Fiorentina.
5: Sì, purtroppo anche le big del nostro campionato, chi per i paletti del fair play finanziario, chi per ragioni di bilancio, il nostro campionato per tanti calciatori è un campionato di lancio, di rilancio o comunque di passaggio. Quindi tutti, a seconda delle offerte che poi possano pervenire al mercato a fronte di offerte importanti, i nostri club sono costretti a ragionarci, e la Fiorentina ovviamente non fa e non farà eccezione. Per cui sicuramente per finanziare un mercato di spessore ci sarà sicuramente qualche uscita di calciatori che magari, ecco, o sono a fine ciclo o vengono valutati con offerte importanti o che vogliono andare via. Quindi qualche sacrificio va messo sul piatto, e magari però poi dopo, alla fine, la cosa importante è che venga costruita una squadra, che sia una squadra, perché secondo me la Fiorentina aveva tanti ottimi calciatori che quest'anno però non sono riusciti ad essere troppo spesso squadra.
2: Ecco, rimanendo sui giovani, invece si parla anche della possibilità da parte della Fiorentina di richiamare Martinelli, che è andato in prestito alla Sampdoria, ha fatto molto bene il portiere, no? E quindi in questo caso sarebbe molto rischioso un cambio De Gea-Martinelli, cioè, che chiaramente rientra nel tema dei giovani, del dare fiducia ai nostri giovani, però ci sono dei ruoli molto delicati, per esempio come quello del portiere, insomma potrebbe essere un rischio fare una mossa del genere. O vale la pena?
5: Sicuramente io sono uno a favore dei giovani, di non aver paura a lanciare giovani, soprattutto se italiani, perché fa parte di una nostra mentalità distorta considerare il 2004, 2005, 2006 ancora dei giovani. Se hanno capacità, sì, sono giovani anagraficamente, ma i calciatori si fanno anche a quell'età. Detto questo, ovviamente bisogna tener conto della delicatezza del ruolo, delle ambizioni e le pressioni di una piazza e anche del fatto che davanti c'è un mostro sacro. Cioè, parliamo comunque di De Gea, che è uno dei mostri sacri della porta e lo ha dimostrato anche a Firenze, per cui tante volte per non bruciare i giovani si cerca di tutelarli nel miglior modo possibile. La cosa importante è non tutelarli oltremodo e dargli le chance quando c'è spazio e lo meritano.
4: Ti aspetti Grosso sulla panchina della Fiorentina nel prossimo anno? Oppure Vanoli, oppure un altro?
5: Beh, sicuramente il rapporto parte da lontano sia a livello umano che professionale, quindi sarebbe sicuramente questo favore, uno step.
4: Abbiamo proprio problemi con il collegamento con Danilo Caravello, vediamo di recuperarlo, così sentiamo il suo parere anche sulla panchina della Fiorentina. Nel frattempo c'è il bomber Viola, che a proposito di Grosso dice se venisse lui alla Fiorentina ci vorrebbero 4-5 giocatori del Sassuolo, perché gli attuali giocatori della Fiorentina non sono adatti al suo gioco, quindi spero che Paratici guardi altrove, perché si può e si deve trovare di meglio. Dice che il Sassuolo gioca molto sulle ripartenze veloci, avendo giocatori adatti a questo tipo di schema.
2: Sì, ma ne parlerebbero, penso, insomma, e Paratici avrebbe la possibilità di fare mercato, quindi di andare a cercare i giocatori adatti, se non sono del Sassuolo, che comunque li rivende a peso d'oro spesso i suoi giocatori, potrebbe andare a cercarne simili in tutta l'Europa o in tutto il mondo. Insomma, il mercato offre tante possibilità, no? E quindi non credo bisogna andare per forza a prendere i giocatori del Sassuolo, perché magari Grosso ne potrebbe chiedere uno.
4: Certo, perché comunque un
2: fedelissimo potrebbe portarselo dietro.
4: Abbiamo recuperato Danilo Caravello, stavi dicendo, Danilo, di Grosso.
5: Ma è che il rapporto tra Paratici e Grosso parte da lontano, per cui si conoscono bene sia come professionisti che come uomini. Questo potrebbe essere sicuramente un punto a favore per un'eventuale ripartenza. È chiaro che in questo momento non sottovaluterei nemmeno il profilo che è presente, che va rispettato fino in fondo, che è quello di Vanoli, che pur tra mille difficoltà comunque ha portato a termine il suo compito in maniera dignitosa. E poi penso che comunque qualunque sia l'allenatore, un dirigente come Fabio Paratici potrà rispettare, diciamo, le tipologie di calciatori che chiedono all'allenatore, che sono confacenti al modulo, però essendo un grandissimo esperto di calcio nazionale e internazionale, poi i nomi saranno in un ventaglio di scelte e poi si farà quella più consona sia alle possibilità tecniche ma anche economiche della Fiorentina. Quindi non penso che un allenatore, qualsiasi esso sia, possa mettere vincoli particolari su un mercato, non lo ritengo nemmeno giusto, se non indicare le caratteristiche e magari, ecco, si può prendere un suo fedelissimo perché così reputa utile in campo e fuori, ma non perché quando prendi un allenatore sei costretto a prendere anche le 3 o 4 suoi giocatori, perché per me non è così, insomma.
4: Danilo, grazie mille per il tuo intervento.
5: Grazie a voi, presto. Buon lavoro, a presto.
4: Grazie a Danilo Caravello, agente di grande esperienza. Siamo arrivati praticamente allo spazio Marcord.
2: Eh sì, guarda, oggi abbiamo un ricordo legato in particolare alla Juventus, proprio visto che abbiamo vinto 2-0, no? Contro la Juventus pochi giorni fa, ecco, è il 21 maggio del 2022, quindi una cosa abbastanza recente, la Fiorentina batteva nuovamente la Juventus, o meglio prima la Juventus per 2-0 in casa, allo Stadio Franchi. Era la Fiorentina
4: con Italiano allenatore.
2: D'Italiano, mi pare fosse Allegri l'allenatore della Juventus in quel frangente lì, e 2-0 firmato da Duncan e da Nico Gonzalez, ed è una vittoria comunque molto importante per la Fiorentina. Perché? Perché la Fiorentina con questa vittoria tornava ufficialmente in Europa, era la Conference in quel caso, come poi è stata nei casi negli anni successivi, però lo faceva dopo 6 anni. Cioè la Fiorentina era stata 6 anni senza Europa, quindi siamo nel 2022 e era riuscita quindi a tornare in Europa. Ora,
4: Allegri in panchina, controllare. Tra l'altro, guarda, in quel 3-5-2 schierato da Allegri per la Juventus, sai chi c'era come attaccante titolare, come centravanti titolare?
2: Nel 3-5-2 della Juventus?
4: Sì. No. Ken.
2: Vedi? Titolare in quel caso lì. Non mi pare che fece una grandissima partita. In generale non mi pare che quella Juventus di Allegri, probabilmente demotivata, perché mi sembra forse avesse la Coppa Italia come idea, che poi andò a vincere. C'era qualcosa che non era particolarmente motivata, mentre la Fiorentina era motivatissima perché appunto aveva questo obiettivo, no? Che si era cullata durante l'anno e alla fine. E quindi è un'altra circostanza storica da sottolineare. Il 21 maggio del 1977 invece nasceva un giocatore che non è stato, diciamo così, importante nella storia, ma che ha fatto parte però di quel gruppo che dalla C2 ha portato poi la Fiorentina in Serie A, quindi vanno sempre ricordati, secondo me, Massimiliano Scaglia. Era un giocatore prezioso dal punto di vista tattico, tant'è vero che sia in C2 ma anche in Serie B ha fatto la sua figura.
4: Mancino,
2: giocatore di fascia, e qualche gol ogni tanto lo metteva, e soprattutto è stato titolare sia nella partita di Perugia che nella partita in casa contro il Perugia, quel doppio spareggio.
4: Ricordato non troppo spesso,
2: molto spesso, ma dal punto di vista tattico era molto prezioso. Tant'è vero che sia Cavasin, mi sembra, quel primo che lo adottò, che lo utilizzò, poi Mondonico successivamente, se ne servivano. Poi dopo in Serie A probabilmente il salto per lui ne sono rimasti pochi. Uno è Reganò, ovviamente, poi c'era Di Livio, c'era Ariatti anche, che poi è diventato anche capitano. E se vuoi, velocemente, visto che abbiamo forse qualche secondo, visto che domani non ci sarò, lo anticipo perché ci tengo particolarmente: il 22 maggio sarebbe stato il compleanno di Niccolò Galli. Classe 1983, sappiamo tutti, purtroppo adesso c'è anche il Memorial Galli,
4: che è stato appena presentato,
2: in corso, si gioca in questi giorni. Mi sembrava doveroso ricordare questo ragazzo che purtroppo se n'è andato veramente troppo presto, e sarebbe diventato un gran bel giocatore, perché io me lo ricordo.
4: Io me lo ricordo anche nel giorno dell'esordio contro la Roma, tra l'altro lanciato in Serie A da Guidolin, e in quella Bologna. Partita ebbe anche la possibilità di segnare con un colpo di testa,
2: con
4: un colpo di testa Rolla Traversa.
2: Grande personalità, già da giocatore molto più, era giovanissimo, purtroppo è andata così, e quindi mi sembrava giusto ricordarlo, anche se con un giorno di anticipo.
4: Grazie a Tommaso Bordini, grazie a tutti voi per averci seguito fin qui. Come sempre vi lasciamo a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
6: Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
7: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
8: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
9: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
10: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
11: Tutti matti per il Velvet Pet.
12: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
13: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toksa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità nel pieno rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e del diritto umanitario, ha aggiunto Toksa.
14: Rimaniamo all'estero, Stati Uniti e Iran verso l'intesa. Mediatori lavorano ad una lettera di intenti, dice Trump, che Stati Uniti e Iran firmeranno per aprire 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz. Alta tensione tra il tycoon e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica proprio sulla condotta da tenere verso Teheran. Netanyahu farà quello che voglio, è una brava persona, taglia corto il presidente americano.
13: La Commissione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027, peggiore in Unione Europea.
14: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
13: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da segnare e una retrocessione da stabilire. dire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigio rossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare.

0: ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio 14.01, bentrovati in diretta, torniamo in onda dagli studi di Via Panciatichi, questa è Radio Firenze Viola, palla al centro per l'esattezza, in comune anche con Lady Radio, siamo in diretta anche sulle frequenze FM appunto di un'altra emittente che da anni ormai continua con noi il percorso della trasmissione del pomeriggio, che oggi apriremo con la conferenza stampa andata in scena poche ore fa al Viola Park di fine stagione della Fiorentina femminile, in cui il direttore generale Alessandro Ferrari ci ha fatto capire, dicendo esplicitamente davanti ai microfoni, che lui e Fabio Paratici andranno in America a trovare Giuseppe e Catherine Commisso. Ha citato anche la mamma del presidente della Fiorentina, che quindi continua ad avere un ruolo comunque importante nel board del club Viola. Buon pomeriggio un'altra volta da parte di Ludovico Mauro, accanto a me Luca Calamai. Ciao Luca.
3: Ciao, buongiorno. Beh, oggi c'è, come si dice in termine giornalistico, come dicevamo spesso noi, oggi c'è polpa, nel senso sì, che oggi ci sono notizie. Ludovico vi ha portato la prima, che questa è una notizia, devo dire, molto importante, che riguarda questo faccia a faccia diretto, che per carità i telefoni accorciano il mondo, oggi attraverso le videotelefonate puoi essere anche in video, ma la conoscenza diretta, magari una
2: anche
3: scena,
2: vedersi a quattro occhi,
3: una scena insieme
2: cosa,
3: a discutere, anche per conoscersi, conoscere le persone oltre che i professionisti, è importantissimo. E ricordo, per il momento dal vivo Fabio Paratici non ha incontrato nessuno della famiglia Commisso. Poi c'è un'altra notizia, la notizia che è arrivata ieri da Paratici, che ha lasciato aperte un po' tutte le strade per quanto riguarda l'allenatore, dicendo che c'è una valutazione di ampio respiro, dicendo alla domanda può essere grosso, ha detto perché no, alla Vanoli certo, cioè, perché no, cioè aperti ufficialmente, ha lasciato via libera a questi due nomi, ma il tono di voce e il messaggio che fa capire che si vuole ancora prendere del tempo, secondo me lascia aperto ad altre situazioni. E poi la terza notizia, non la diamo in ordine di importanza, perché sono tutte importantissime, è comunque uno striscione molto duro
2: che vi faremo
3: fatto,
2: anche vedere,
3: firmato Curva Fiesole, uno striscione molto duro che testimonia, se mai qualcuno se ne fosse dimenticato, dove si invoca una rivoluzione profonda, testimonia di un malessere che sicuramente non è sparito dopo la bella vittoria contro la Juventus. Quindi ricordandovi che oggi più che mai i vostri pareri, le vostre riflessioni, abbiamo tre grandi temi, quindi su tutti questi tre grandi temi, ma anche su altre cose che vi intrigano, i numeri sono i 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Saremo, come diceva Ludovico, in due ore in compagnia degli ascoltatori e carissimi amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Se invece volete intervenire direttamente, il telefono e la linea telefonica è lo 055771171. Mentre il grande Stefano in cabina di regia appresta la prima, sì, primo collegamento, abbiamo estrapolato dalle parole di,
2: sì,
3: diciamo, di Ferrari un passaggio,
2: la risposta che citavamo prima e che di fatti apre la nostra trasmissione col tema che annunciavamo in questi minuti. Ve la facciamo sentire e poi apriamo il giro di collegamenti.
4: Lei va con Fabio Paratici in America, quindi il calcio femminile non c'entra niente. Le chiedo perché dovete andare in America e soprattutto noi avremo le prime risposte sul futuro dopo il vostro ritorno dall'America.
5: Ma intanto ripeto, oggi è calcio femminile, il calcio femminile c'entra perché comunque in ogni caso con la famiglia Commisso abbiamo fatto il punto della situazione già su tutto, sia a partire dai rinnovi che a partire da quello che sarà il budget per la nuova stagione, gli obiettivi, quindi per fortuna la tecnologia aiuta anche da un punto di vista di potersi confrontare e vedere le situazioni e sentire cosa ci dice la proprietà. Poi andiamo io e Fabio perché uno è il direttore sportivo di tutto l'ambito maschile, l'altro è il direttore generale della società, e quindi andremo io e lui.
2: E queste erano le risposte di Alessandro Ferrari, che appunto ci fanno, tanto ci danno la notizia del giorno, perché non
3: sì,
2: è per niente banale.
3: No, ma è una notizia importantissima.
2: Esatto, sapere che la società va a incontrare la proprietà di persona. E poi appunto ci fa capire che ancora il nodo allenatore non è stato scelto, lo dicevamo prima, hanno un ventaglio di nomi in mano che analizzeremo nel corso di questa trasmissione. Apriamo il giro di collegamenti proprio con
3: a chi la domanda l'ha fatta.
2: Esatto, con chi ha fatto la domanda in questione, che è Sara Meini, che è una di noi. Ciao Sara, buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi. Però non mi voglio prendere meriti che non ho, perché la vera domanda l'ha posta la vostra Luciana Magistrato.
3: Sì,
6: okay?
3: sì.
6: Devo essere sincera, perché dell'incontro tra la società e la proprietà in America ovviamente è venuto fuori nel momento in cui Luciana ha posto la sua domanda, tra l'altro forse neanche che non aveva tutte quelle speranze. Però vi devo dire che è stata una conferenza stampa, e più un dopo conferenza stampa, molto importante.
3: Sì.
6: Questo fa capire che veramente la Fiorentina ha cambiato il modo di comunicare, e che noi a tutte le conferenze stampa dove ci sono i dirigenti della Fiorentina dobbiamo esserci, perché ovviamente quella era una conferenza stampa per parlare di calcio femminile, ma a quella conferenza stampa c'era il direttore generale della Fiorentina ed era ovvio che uscisse fuori qualcosa. Questo fa capire che un tempo probabilmente avrebbero dato solo la prima risposta: oggi parliamo solo di calcio femminile, non ci chiedete altro. E magari anche ad altre domande un po' più difficili, oppure che nascondevano dei trabocchetti, come la mia sul direttore sportivo, avrebbero detto: fermati, a questa non rispondiamo. Oggi invece hanno risposto a tutto, hanno risposto con grande educazione, e vi devo dire che alla fine hanno chiarito anche molto la situazione. Allora, qual è la situazione di Vanoli? Al di là del calcio femminile,

0: bisogna sempre dare, perché anche ieri Paratici comunque sull'allenatore ha dato delle risposte non solo indicative
1: durante il gol,
0: però oggi il fatto, dal mio punto di vista, ieri abbiamo dibattuto con anima e cuore con Sara sul fatto di chi comanda, no? E Sara Meini, devo dire, ribadendo ancora una volta un grandissimo acume giornalistico e probabilmente capacità di raccogliere informazioni mille volte più forti di me, aveva detto: stai attento perché il ruolo di Paratici è importantissimo. Ecco, il fatto che Paratici vada a New York a incontrare la proprietà è la conferma di quello che diceva Sara ieri, dal mio punto di vista, perché altrimenti non ce ne sarebbe, poteva andare il direttore generale, se si restava nell'alveo di una filosofia in cui la proprietà dialoga solo con una figura, la figura in questo caso, e questo vale per tutte le proprietà americane, in questo caso la figura è Alessandro Ferrari, e quindi poteva. Invece c'è, dal mio punto di vista, un riconoscimento del ruolo di Paratici in un livello superiore a quella che può essere il normale ruolo del direttore sportivo. Ecco,
2: allora sono d'accordo, e però mi sento di fare una puntualizzazione, perché conferma anche quello che noi diciamo di Alessandro Ferrari, nel senso che Alessandro Ferrari qua li rappresenta in tutto,
0: certo.
2: Dopodiché lui va con il direttore sportivo, e sono d'accordo che ci sia un passaggio in più, ma non credo che comunque loro non riconoscessero, perdonami, Daniele Fradè, ma comunque era un livello inferiore rispetto a come si è presentato e a quello che è Paratici, perché tanto è inutile girarci intorno, e insieme vanno là, ma non per decidere, sia chiaro. Perché, come ci ha spiegato Ferrari, le decisioni, e ovviamente loro si sentono tutti i giorni con Giuseppe Commisso, tutti i giorni con Catherine, anche questo è molto importante, tutti i giorni, ha detto.
1: Ma infatti, allora, Sara, certo, faccio un piccolo inciso, lui nella risposta dice: dobbiamo abituarci a proprietà straniere con cui si dialoga sempre anche alla distanza,
2: certo,
1: citava Roma e Milan, infatti.
2: Esatto, basta fare il paragone, il parallelo con la Roma. Io non l'ho visto neanche nel momento in cui la Roma femminile ha vinto lo scudetto, probabilmente qui succederebbe un'altra cosa, no? Quindi, per tornare un attimo anche a parlare per un secondo di calcio femminile. Detto questo, la cosa più importante della quale discutevamo anche ieri è il nodo su Paolo Vanoli. Non c'è una risposta, oggi ho più dubbi rispetto a ieri, perché è l'unica risposta che mi sento di dare dopo quello che è successo all'interno di questa conferenza stampa è che i rapporti tra Paratici, Ferrari e Paolo Vanoli sono ottimi. Ottimi, perché si stanno parlando da settimane, da dopo Genoa, da dopo che la Fiorentina ha raggiunto l'obiettivo. Si stanno facendo delle tabelle, si sta vedendo cosa è andato e cosa non è andato. Dopodiché, oggi una cosa mi sento di dirla, in quanto giornalista che ha assistito a una conferenza stampa e a un post conferenza stampa, l'incontro definitivo dove si deciderà sarà la prossima settimana. Quindi, io che pensavo che praticamente la società avesse già deciso, non è così.
0: Sì, no.
2: Certamente ci sono delle alternative, certamente c'è da capire gli obiettivi di Vanoli per il futuro della Fiorentina, ma non escludo a questo punto al 100% che Vanoli possa restare sulla panchina della Fiorentina. Dopodiché aggiungo anche che la Fiorentina è devota a Vanoli, come tutti i tifosi della Fiorentina, perché quello che ha fatto è stata una cosa importante, ma sono dell'idea, ancora oggi, se io mi devo sbilanciare, secondo me Paolo Vanoli non sarà l'allenatore della Fiorentina.
0: Non c'è. Allora, fammi dire che mi sento di ringraziare il direttore generale Ferrari anche per la chiacchierata informale del dopo. Le chiacchierate informali aiutano noi, aiutano chi deve poi comunicare a migliaia e migliaia di tifosi della Fiorentina, perché evitano di dire sciocchezze o di dire cose
1: che stare nella confusione.
0: Quindi, bravo, perché si fa così, calcio si fa a questa maniera, e quindi complimenti. L'altra, resto sulla tua riflessione, anch'io continua ad avere il fatto che il dubbio sia aperto, perché altrimenti ieri alla domanda su Grosso Paratici non avrebbe risposto perché no, avrebbe risposto: guardate, in questo momento noi siamo concentrati su Paolo Vanoli,
2: avrebbe confermato.
0: Invece lui, dicendo perché no a

0: grosso, il perché no vale per tutti quegli allenatori, immagino alcuni dei quali noi non sappiamo chi sono, che sono stati oggetto di considerazione, di riflessione, di valutazione, e ora poi arriverà il momento di tirare le somme. Altrimenti la risposta sarebbe stata semplicissima: noi ci piace Vanoli, stiamo lavorando con Vanoli, ci confronteremo con Vanoli, poi eventualmente. E invece ha detto perché no a grosso,
1: oltretutto con l'opzione per il rinnovo di Vanoli che scade il 30 maggio, che avrebbe già esercitato.
2: Esatto. Ovviamente prima del 30 maggio avremo tutte le risposte che cerchiamo, ma giustamente inizialmente mi era spiegata un po' male, no? Nel momento in cui volevo avere una risposta extra dal direttore generale Ferrari, cioè l'ho detto quando noi sapremo, no? E lui giustamente all'inizio mi ha detto guarda, prima che tu lo sappia te, ovviamente lo devono sapere i protagonisti, ma io questa era una domanda per sapere, siccome tutte le persone, dal primo signore che io trovo la mattina a fare la spesa alla Coop all'ultimo che vedo stasera quando vado a portare fuori il cane, mi chiede se resta o no Vanoli, e io tutte le volte devo un po' così andare a sensazioni. Cosa volevo sapere dalla Fiorentina, non un'anteprima, perché a me non interessa sapere oggi, cioè mi interesserebbe, ma quello è un po' oltre. Volevo sapere dalla Fiorentina quando lo sapremo.
0: Esatto. L'altra riflessione, però ho bisogno del tua benedizione, Sara. L'altra riflessione che mi viene di queste 48 ore, perché ricordo ieri i dirigenti della Fiorentina erano a questo bellissimo premio
1: a Solomeo, sì,
0: legato a un'iniziativa di Tutto Sport. Io mi sento di poter dire, non è che sono amico di nessun dei due, per cui la mia è solo una riflessione, mi sento di poter dire, Sara, che direttore generale e direttore dell'area sportiva mi sembra lavorano in perfetta sintonia per quello che riguarda il ragionamento dell'allora. Non trovo nessun tipo di stonature nell'affrontare.
2: Ragazzi, secondo me stiamo parlando di un'altra epoca, e io vorrei che in questo momento non ci fosse pessimismo, nel senso che ovviamente mi risbaglierò come tante altre volte mi sono sbagliata, e in quel caso sono pronta di nuovo a chiedere scusa, ma veramente oggi diciamo da febbraio, ma soprattutto da giugno in poi parte un'altra epoca. Perché la Fiorentina è un'altra, perché il direttore generale Ferrari si occupa della proprietà, si occupa dei conti, si occupa dello stadio, lì c'è un'altra partita molto importante aperta. E infatti tutti i giorni c'è un colloquio tra il direttore generale e la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Anche questo è cambiato, cioè prima non c'erano rapporti, adesso i rapporti sono strettissimi, insieme decidono, insieme devono dare delle risposte alla UEFA entro il 30 di luglio. Insomma, ci sono tante partite aperte, e quindi Ferrari non si può occupare di sapere se Ken resta o no, non gliene frega nemmeno nulla, ci penserà paratici, perché sarà bravo a dire e a dare la fiducia che merita il direttore sportivo Paratici, per cui è una società strutturata come Dio comanda. Adesso dovremo vedere quali sono le prossime mosse. Con la risposta, e ovviamente adesso ci sono tante società che sono strutturate come la Fiorentina, ovviamente facendo un paragone con la Roma, ma sottintendendo anche altre proprietà, vedi Como, vedi eccetera eccetera, si fa capire benissimo che noi sicuramente rivedremo Giuseppe Commisso e Catherine a Firenze, le rivedremo per il centenario della Fiorentina, e questa è un'altra notizia. Vabbè. Ma dal centenario della Fiorentina poi chissà quando li rivedremo.
0: Ma noi io spero
2: che loro hanno da fare altre cose,
0: sì,
2: in America.
0: Esatto, poi la mia speranza è che Joseph si appassioni, come, non dico come suo padre, ovviamente,
2: ma è già appassionato, se lui
0: perché
2: comincia
0: onestamente,
2: come padre, a chiamare,
0: ripeto,
2: dalle 3 di notte ad Alessandro Ferrari, per dire, come va?
0: Ma noi sappiamo che chiamava il Viola Park durante la partita della primavera. Oggi, diciamoci la verità, se hai questo tipo di passione, che io non vedo per esempio nella famiglia Friedkin, tanto per fare un esempio, non lo vedo nel cardinale del Milan, non lo vedo naturalmente i misteriosi proprietari elite, cioè oggi uno giovane come lui sale su un aereo da New York e 7 ore a Firenze, se la può anche godere un po' di più rispetto se scatta dentro questa passione. Ripeto, non è più una necessità da proprietario, ma una necessità magari da tifoso. Ti sei fatta l'idea ci possa essere un terzo nome tra Vanoli e Grosso, Sara?
2: No, però mi sono fatta l'idea
0: che quinto, un sesto, un settimo.
2: No, allora, secondo me c'è Vanoli su un piatto della bilancia, altri nomi sull'altro piatto. E insieme allo stesso Vanoni, certamente nel momento in cui insieme capiranno quali sono gli obiettivi futuri sia della società sia dell'allenatore, cercheranno di capire i pro e i contro nel tenere Vanoli o prendere un'altra persona. Chi sia l'altra persona, Luca, perdonami, non lo so, lo dirò stasera.
0: No,
2: alla
0: io invece ti chiedo, perché grosso è scoperto, no? Poi che interessi o che non interessi, noi non lo sappiamo, ma che c'è un abbinamento Fiorentina Cross, lo ha detto anche Paratici ieri, per cui non possiamo, è evidente.
1: Un altro fronte.
0: Il
1: che
0: problema è, io immagino che ci siano altre opzioni, che magari in questo momento sono più complesse di Vanoli,
2: sì,
0: che
2: però,
0: può arrivare
2: allora,
0: in un
2: tra
0: nanosecondo.
2: Guarda, Grosso e qualche altra opzione, un'altra potrebbe essere De Rossi, è sempre stato un pallino sia di Commisso, sia di Barone, sia di Pradessia, sì. Quindi io non mi allontano dai sentimenti comunque di chi è stato proprietario di questa Fiorentina, quindi qua si ragiona molto anche per le simpatie pregresse, no? Comunque delle persone importanti della società. Allora io non escludo per esempio Daniele De Rossi, non escludo anche altri allenatori, però tra Vanoli e Grosso e De Rossi li considero tutti sullo stesso piano. Tra Vanoli e altri nomi, allora prima mi tengo Vanoli.
0: Cioè altri nomi intendi gli stranieri, per esempio?
1: Io infatti, Sara, ti avrei chiesto se hai sensazioni su un'ipotetica pista estera.
0: Io la terza pista è straniera, per me non è De Rossi.
1: Anche perché Paratici c'è stato in Premier League, Niccolò Ceccarini, che sentiamo quotidianamente, ci diceva di contatti comunque con Glasner, con Iraola, seppure esplorativi. Te, Sara, hai sensazioni sull'ipotesi straniera?
2: Iraola vorrei... l'hanno smentito.
0: No, vorrei finire, vorrei completare l'ottima domanda di Ludovico. Allora, oggi se la corsa fosse limitata a Vanoli e Grosso avremmo già l'allenatore della Fiorentina, perché sono due profili. Uno, Paratici, ci ha lavorato insieme 3 mesi, l'altro l'ha fatto iniziare da allenatore. Che aspetti? Non c'è nulla da aspettare. Cioè, cosa può cambiare tra oggi e fra cinque giorni, 6 giorni, 7 giorni? Questi sono, questi restano, eccetera. Se ancora non hanno preso questo percorso in un senso o nell'altro, e io lo dico personalmente, tra Grosso e Vanoli, Vanoli tengo Vanoli, per cui questo lo dico da sempre, quindi non dico nemmeno una novità. C'è la terza strada, e la terza strada può essere soltanto un allenatore di un livello superiore che in questo momento non considera la Fiorentina una primissima scelta e magari ha chiesto a Paratici di aspettare ancora qualche giorno e si può arrivare al 30, perché altrimenti così il fatto di tenere in ballo due allenatori tra virgolette normali non dai valore a nessuno di questi due allenatori, Sara, nessuno di questi due, perché comunque è una gara tra buoni gregari. Allora te se invece avevi battezzato uno forte e chiaro era la decisione, ma questo per carità è il mio parere, quindi io penso ci sia ancora un'opzione.
2: Ragazzi,
0: straniera,
2: io non dobbiamo anche pensare che abbiamo a che fare con un direttore sportivo che è Fabio Paratici, che oggi, anzi ieri, è possibile benissimo che abbia risposto a tutti sì è Grosso e che lui Grosso non l'abbia neanche mai cercato,
0: Ma dà un messaggio però dicendosi Grosso, vuol dire che non ha deciso su Vanoli,
2: capito? No, nel senso
0: no, avrebbe
2: che...
0: detto no, parlo solo di Vanoli, ma se dice sì a Grosso vuol dire che lui è aperto ad altri allenatori.
2: Voglio dirvi che è un direttore sportivo che non dirà mai la pista sulla quale sta lavorando.
0: Ma infatti, ma di
2: mai.
0: Questo. Ma
2: infatti, fino a quando non l'ha conclusa.
0: Ma infatti,
2: quindi,
0: secondo me.
2: A noi si dice di Grosso perché è già l'allenatore della Fiorentina. Se no, non ce lo direbbe mai lui di sua spontanea volontà. Questo ce l'ha insegnato dalla Juventus e basta parlare con un collega che seguiva a quei tempi la Juventus per avere le risposte che cerchiamo.
0: Comunque, questo lo vedo. Per me arriva una terza figura, magari uno di cui non abbiamo nemmeno.
2: Ora, però, ti volevo chiudere questo collegamento con.
0: No, io poi ti ho da fare un'altra domanda, però.
1: Abbiamo un ultimo
0: perché
1: tema
0: oggi
1: su
0: c'è
1: cui
0: un altro grande
1: Sara.
0: Tema, Sara, che oggi c'è uscito uno striscione durissimo firmato Curva Fiesole,
1: che possiamo far vedere tra l'altro perché ci segue in visual
0: qua,
1: sul canale 92
0: Fiesole, e ci avete rovinato, vabbè, lasciamo perdere, molto duro,
1: vabbè,
0: lo vedete,
1: buffoni,
0: lo leggete,
1: chi non dà l'anima fuori dai, e potete immaginare
0: come lo valuti questo primo segnale di di polemica, perché insomma così è, di chi non vuole che si dimentichi la stagione, e non so se questo è solo...
2: Ma i giocatori secondo voi hanno dato il 100%? Mi viene da fare questa domanda.
0: No.
2: Al netto di tutti i problemi che hanno avuto, fisici, personali, ma questi purtroppo ce l'abbiamo tutti noi, e non è detto che non ci chiedano un rendimento ottimo sul lavoro, ma i giocatori, perché se no qui noi stiamo parlando della società, della proprietà, dell'allenatore futuro, ma i giocatori della Fiorentina quest'anno, ma cosa sono stati? Cioè io delle partite sono uscita al campo, non avevano neanche la maglia sudata, tra poco non avevano mai tirato in porta. Allora io me l'aspetto, come mi aspetto probabilmente dei fischi nell'ultima uscita di domani sera. Cioè nessuno è soddisfatto neanche delle prestazioni di quei giocatori, perché comunque anche se tutti ci hanno attaccato perché noi avevamo dato dei voti alti, io in particolar modo dei voti alti al mercato,
0: no, io più di tutti, sicché,
2: nessuno, nemmeno il più pessimista, avrebbe potuto pensare che la Fiorentina si ritrovasse in queste condizioni. Questo cosa vuol dire? Che tutti pensavano che comunque la Fiorentina avesse fatto delle cose egregie, e sicuramente la Fiorentina le ha fatte, perché nel momento in cui, ripeto, è riuscito a tenere De Gea in porta e Ken in avanti, aveva già fatto la metà del mercato.
0: Certo.
2: Evidentemente qualcosa è andato storto, ma se è andato storto è perché è successo qualcosa all'interno dello spogliatoio, dove ognuno per una buona parte della stagione ha fatto quello che ha voluto senza alcuna regola.
0: Bene, mi piace, finisci, a te la parola.
2: Ti volevo chiedere, ma chi comanda in società, Luca?
0: Guarda, allora io ti dico una cosa, ieri hai fatto riferimento alla signora commisso.
1: Tra l'altro la cita anche Ferrari, oggi, cioè nel senso poteva anche non citarla,
0: bravo,
1: poteva dire andiamo
0: Ferrari,
1: da Giuseppe,
0: bravo,
1: basta,
0: dal presidente.
1: Invece ha detto Giuseppe e Catrini.
0: Allora, poiché è da quando è iniziata la trasmissione, ti dico brava, magari comanda Catherine commisso. Di sicuro.
2: Ma cosa ho detto anche? In casa tua chi comanda?
0: La mia moglie.
2: In casa mia chi comanda? La mia mamma. Fine.
0: Bene. E non sbaglia
2: ciao.
0: Mai. Un bacio grande.
1: Ciao Sara.
2: Ciao,
1: Sara.
2: Grazie.
1: Un bacio grande. Luca, visto che abbiamo ancora qualche minuto e poi andiamo in fascia, abbiamo tre vocali pronti che ci ascoltiamo.
0: Vai.
1: E poi con calma
0: poi
1: andiamo in pausa.
3: Comunque, Luca, allacciandoci alla discussione di ieri pomeriggio, Ferrari non perde occasione per ribadire che è lui il direttore generale.
4: Già il fatto che Panato ci riesca ad andare a parlare con la proprietà è un successo.
0: Grande,
4: il resto,
0: grande.
4: Ragazzi, io spero veramente non venga confermato Vanoli o non arrivi Grosso, perché sarebbe un ridimensionamento totale, un ridimensionamento e non ci voglio nemmeno pensare. Altro che noi di transizione. Io mi aspetto qualcosa di meglio, non mi aspetto certo Guardiola, ma un Glasner, un Riera, allenatori seri.
5: Come al solito, sentendo i giornalisti, riparte il teatrino del tutto bene, tutto a posto, prima era male, ora è tutto sistemato, meno male che c'è la curva Fiesole che si inizia a muovere, perché se no si ripassa altri 8 anni così, è tutto un aspettare, Federico.
1: No, ma nessuno
0: bene.
1: Di noi ha detto che va tutto bene.
0: Vabbè,
1: ci mancherebbe
0: bene,
1: altro.
0: Ha spiegato Sara Meini che si va. Ma questa è la bellezza di Radio Firenze Viola. Ognuno, se non offende, ma i nostri
1: certo.
0: ascoltatori sono straordinari in questa cosa.
1: Abbiamo ancora una valanga di messaggi.
0: Allora,
1: da leggere.
0: 348-7513933 per messaggi audio scritti. Ricordo che siamo insieme agli ascoltatori, una famiglia di amici come quella di Radio. Per loro il 3925727775. Per parlare direttamente con noi, lo 0557711171. Dopo la pausa avremo con noi Niccolò Ceccarini, quindi qualsiasi tipo di domanda volete rivolgere a Niccolò di mercato, perché ora frigge, frigge
1: sì.
0: davvero. Torniamo subito.
6: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
7: Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
10: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
8: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
11: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
9: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Radio Firenze Viola.
13: Ridimensionamento se rimane questo allenatore, ridimensionamento se rimangono questi giocatori. Tutti gli anni non basta nemmeno vedere una classifica così terribile per dire che questi calciatori non sono la Fiorentina. C'hanno gli ingaggi da scempio, ma sono giocatori da lotta per non retrocedere.
14: Allora, secondo me, buonasera, il problema più grande non è l'allenatore, perché fra uno e un altro, grosso modo, anche perché ragazzi, ma cosa vi aspettate dopo 7 anni di macerie? Che venga un allenatore tipo Conte? E che fa Conte senza giocatori? Con Conte ci vuole, certi allenatori vogliono 200 milioni, 300 milioni da spendere sul mercato. Ma secondo voi, ma ragionate, qui ci vuole tanta calma e pazienza e vedere cosa riescano a vendere. E soprattutto comprare giocatori di qualità e con le caratteristiche che chiede l'allenatore, non comprarli per il cognome.
15: Ciao a tutti, Alessio Venturina, ma a me mi sembra che i paratici vanno a media per parlare con Joseph e Catherine. Mi sembra, come hai detto, se Maometto va alla montagna e la montagna va da Maometto, mi sembra una cosa del genere.
16: Buongiorno ragazzi, ma io volevo semplicemente dirvi una cosa. Ieri da voi Meozzi ha detto aspettate una settimana, ci saranno novità. Oggi c'è il rilancio da parte della proprietà, ma qualcuno ci sta prendendo un giro, per favore, cioè ognuno dice che gli passa per il capo.
1: È un po' tutto nel calderone in questo momento, ci sono tante sensazioni. Oggi però ci è arrivata questa notizia che non è da poco, anche perché arriva direttamente dal club, dalle parole di Alessandro Ferrari. Di nuovo in diretta, questo è Palla al Centro, siete su Radio Firenze Viola, ma ci potete ascoltare anche dalle frequenze di Lady Radio. Ludovico Mauro e Luca Calamai con voi. Luca, vedo tanti messaggi sul tema allenatore.
0: Pesca qua e là e poi andiamo da Niccolò Ceccarini.
1: Matteo da Piombino, se confermano Vanoli risparmio sull'abbonamento, quindi molto molto secco. Marco il Pecora ci scrive: buongiorno ragazzi, io sono d'accordissimo con quello che diceva Stovini, cioè che la Fiorentina si sarebbe salvata con qualsiasi allenatore.
0: Ho qualche dubbio su questo.
1: Anche io, anche se effettivamente salvare la Fiorentina non era un'impresa
0: clamorosa.
1: Sì, ma
0: io ho visto retrocedere la Fiorentina, però, Battistuta, Baiano, Efebe, Briannaudrup, Di Mauro.
1: Non era scontato.
0: La devi salvare, tanto la devi salvare.
1: Poi ci scrive Luca dai Castelli Romani: dalle parole di Paratici ho percepito che l'allenatore del prossimo anno non sarà Vanoli e nemmeno Grosso. Occhio a Glasner, dopo la finale di Conference League la situazione può evolvere, anche perché ricordiamo che Glasner ha annunciato già da mesi che lascerà il Crystal Palace. Federico Bollito Viola ci scrive: tutti a peretola per Glasner col caps lock, quindi anche con tanto entusiasmo. Lorenzo invece: tra Grosso, Vanoli e De Rossi è tutta robetta, quindi un messaggio un po' più.
0: Allora è arrivato
1: così.
0: È arrivato, ve
1: lo stiamo aspettando,
0: è arrivato,
1: stiamo aspettando.
0: Lo vedo il direttore Niccolò Ceccarini entra nei mesi bollenti, ancora sta arrivando, ancora non è arrivato il caldo vero, ma insomma questione. E perché oggi
1: questione di poco sia per il caldo vero sia per il mercato.
0: È particolarmente
1: vicini.
0: Bello averlo qui con noi, è bello sempre, ma Niccolò ha avuto anche la possibilità di salutare, di magari scambiare qualche parola con Paratici, e lo ripeto, così come oggi dico bravo al direttore generale che si è intrattenuto con i colleghi proprio in maniera informale, ma per dare anche delle linee operative che oggi ci permettono di raccontare anche degli scenari un po' più chiari, un pochino più evidenti. Poi all'amico che dice oggi dite tutto bene, no, cioè all'amico che dice questo io dico l'importante è noi diciamo qual è lo sviluppo delle cose,
1: anche perché nessuno ha detto che va tutto bene, esatto. Ma quantomeno che c'è un minimo di programmazione da oggi per quello che è stato detto, anche
0: esatto.
1: Perché è da mesi che invochiamo delle risposte da il figlio dell'ex presidente, che da quando è arrivato ancora non ha dato una linea vera,
0: esatto.
1: E propria
0: e
1: sul,
0: quindi, questo è
1: sul
0: importante.
1: Futuro Niccolò Ceccarini con noi, ciao Nick.
17: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, ciao. Riassumendo un po' le parole che riprendendo un po' quello che ha detto ieri Paratici, dicendo che alla domanda su Grosso perché no e alla domanda su Vanoli certo, questo testimonia, se vogliamo dargli un senso compiuto, che sono in campo ancora delle valutazioni, che ancora una decisione chiara, netta e definitiva non è stata presa, altrimenti non avrebbe messo sul piatto, come ha messo due allenatori, ma secondo me ce ne sono anche magari qualcun altro. Ho la sensazione che non decideranno domattina, però
17: no.
0: Ti chiedo qual è lo stato dell'arte, dopo che convinzione ti sei fatto.
17: Ma io ieri ci sono stato lì un quarto d'ora insieme a Luca Marchetti, ho cercato di capire, di vedere, di intuire, però è un depistaggio continuo. È un depistaggio continuo perché comunque di fronte anche a uno più uno che farebbe due, lui ti dice uno più uno, sì fa due, però attenzione perché il due potrebbe essere un 1,99 perché c'ha la percentuale. È tutto un continuo tenere aperto tutto e il contrario di tutto. E questo secondo me non agevola e secondo me non porta troppo avanti l'argomento Vanoli, nonostante lui lo continui tra virgolette a tenere molto presente e anche quasi centrale da quello che lui vuol far trasparire. Però è evidente che secondo me la cosa non è questa, perché c'ha delle altre idee, le sta valutando. Io non credo che domani, dopodomani succeda niente, perché ora c'è questa situazione nuova, no, del possibile viaggio già la prossima settimana a New York. Io francamente sono un po' preoccupato, non tanto per la questione Vanoli quanto per quello che ho percepito dal mercato, e che fa un po' scopa con quello che è stato scritto oggi, con quello che mi risulta, con quello che abbiamo scritto su tutto Mercato Web. Qui si vuole fare una rivoluzione sugli esterni bassi e cambiare gli esterni alti e mi può tornare. Però non sento parlare di cambiamenti dei difensori e non sento parlare di cambiamento nei centrocampisti. E questo mi lascia un attimo perplesso, perché questa squadra, se si pensa che possa restare tale l'anno prossimo in due reparti, partiamo malissimo. Partiamo malissimo, perché secondo me bisogna intervenire su ogni reparto. Non ho capito se il momento iniziale di vendere il Dodò della situazione, vendere il Fortini, tenere, voglio dire, in sospeso Gosens, serve per finanziare, come abbiamo scritto anche noi, una parte del mercato, e già questo è un altro indicatore, finanziare il mercato con le cessioni e tenere, voglio dire, in ballo magari determinate altre situazioni. Ecco, io francamente con queste basi non è che sia proprio così tanto felice di raccontare il calciomercato, ma non perché è vero che la Fettina, l'abbiamo detto mille volte, doveva un po' rientrare, doveva fare delle situazioni diverse, eccetera, però mi sembra che l'idea sia prima di cominciare a vendere per poi comprare, poi neanche cambiare tantissimo, provare a cambiare tantissimo, perché io credo che la Fiorentina abbia dei problemi importanti anche in difesa. Io parlo tra i centrali, con tutto il rispetto, insomma qui bisognerà cambiare i centrali difensivi in qualche maniera, poi magari è tutta pretattica, però se te vai a sentire Radio Mercato ti dicono esterni bassi, esterni alti sicuramente sì, centrocampo e difesa tutto tace. Quindi o è una tattica, ma tipo, ecco, zona 2 e zona 1 del mercato, oppure secondo me insomma, c'è questa rivoluzione fino a un certo punto.
0: Niccolò, questo partirebbe secondo te però dalla conferma di De Gea e Ken?
17: Allora, De Gea secondo me non è un problema, nel senso che De Gea, tanto voglio dire, loro, cioè, a meno che loro non decidano di venderlo a tutti i costi, De Gea resta, eccetera. Io penso che Ken vogliano temporeggiare, perché dal mio punto di vista sono consapevoli che oggi Ken non ha quel valore di mercato che poteva avere nei mesi passati o che poteva avere anche l'anno scorso. Quindi non lo so, però ecco, io poi francamente non so cosa avete detto voi, perché prima ero in scooter, però ecco che facciano questo viaggio in America non mi scalda per nulla.
0: Però finalmente
17: si conoscono, ma è giusto, cioè, sì sì, no, cioè, ma anche è bello no? Conoscersi,
0: e magari va a prendere vaccino insieme, però, un bicchiere di vino, fa due chiacchiere,
17: sì sì, però parlare di calcio con Joseph Commisso, ecco, c'è qualcosa,
0: ma è il presidente,
17: lo so, però mi sembra che ci siano degli argomenti difficili da far capire a un presidente che comunque è contento di aver fatto una salvezza. Ecco, io se mi dici te, Luca, il fatto è importante che il direttore sportivo venga presentato al direttore generale, al presidente, però ecco,
0: sia un passaggio, l'unica
17: cosa, sì, quello è un passaggio formale, l'unica cosa con cui devono tornare è garantirsi un po' di soldi per il mercato,
0: ecco,
17: poi il resto sinceramente è tutto forma, giustamente, perché bisogna conoscersi, perché soprattutto Ketrin è una persona eccezionale, quindi credo che sia giusto che Paratici la vada a conoscere. Però ecco, sul discorso del calcio, sul discorso, voglio dire, di quello che può essere la pianificazione, ecco, se Joseph vuol fare un regalo a Firenze, ecco, metta i soldi a disposizione.
1: Questo è un tema, tema che svilupperemo in questo collegamento.
17: Se lo può fare, perché poi magari può anche dirgli: guardate, dovete sistemarvi in una certa maniera.
1: Ci ha chiamato allo 0557711171 Federico, che è in linea con noi.
0: Ciao Federico,
1: buon pomeriggio.
18: Buonasera, scusate, potevo rientrare al lavoro perché...
1: Dici.
18: Luca mi conosce, ho già chiamato, sì. Faccio parte dei ragazzi della curva e non so se ne avete parlato, ma domani non sarà una giornata facile per i giocatori, almeno lo spero, perché voglio un clima, perché siamo nervosi di tutta questa presa in giro e noi non volevamo stare una stagione a rischiare di andare in B da Natale a questa parte, che si spende soldi per le trasferte, si spende gli abbonamenti tutti gli anni. Se domani si ritrovano poi a un certo punto la curva vuota, mi pare anche il minimo, e siamo stati anche sempre troppo buoni nei confronti della società e della squadra.
0: E mi pare Federico che lo striscione che abbiamo riportato, firmato Curva Fiesole, esposto oggi a Scandicci, che la regia può rimandare in onda se vuole, mi pare che il messaggio sia chiaramente rivolto alla squadra.
18: Non è che Ken, perché col dolorino, con la scusa, le dico uno a caso, perché lui è stato uno dei primi a tirarsi indietro quando c'era da fare una semifinale importante, e lui non lo sa cosa conta per noi andare a fare quelle gare lì, quando il signor Batistuta giocava con i rampi, e questo signorino con dolorino alla triglia perché deve fare i dischi e fare le tre la notte nei locali, non può andare a dire queste cose con permessi. A me i suoi permessi si è arrivato a fare in un'altra squadra, non è un mio giocatore, mi dispiace.
1: Grazie Federico.
18: Io domani applaudirò solo Vanoli, e spero che Nick da qui a agosto a settembre che l'ascolto è sempre un grande per il mercato, ci dica che la società è in vendita, perché non se ne può più dopo sette anni, dopo sette anni di sofferenza.
1: Guarda, grazie Federico,
0: grazie della telefonata, devo andare a lavorare.
17: Sì, la cartina di tornasole sarà la presenza di Paratici nella lunga distanza. Ha buttato giù, come dire, se Paratici resta in un progetto, se resta tanto tempo alla Fiorentina, c'è speranza. Se Paratici non resta tanto alla Fiorentina.
1: Guarda, però sul tema mercato, per esempio, Marco Nozzoli ci scrive: "Cecca, se Joseph vuole fare gala a Firenze, venda e se ne vada, semplice." Ora Nick, su quello che dicevi te, loro hanno l'anno scorso speso 90 milioni di euro, quest'anno come dicevi te finanzieranno il mercato con le cessioni e hanno comunque già di base 25 milioni da spendere per Fabiani e Brescianini. Quindi sulla base di questo,
17: questo si è sempre detto, infatti,
1: appunto, nel senso, sarà difficile per loro andare a compiere un mercato per ripartire alla grande come chiedono in tanti, considerando che è una rosa da rifare in buona parte,
17: sì,
1: non in piccola
17: e
1: parte.
17: Infatti ti dico, ora come ora le indicazioni sono che non ci dovrebbero essere grossi movimenti sul centrocampo e sulla difesa. Io parlo di difensori centrali e di centrocampisti, però io quello che dico spesso è che attenzione, questa è la situazione di oggi, che è il 21 di maggio. Magari tra due o tre giorni vanno in America, parlano in un'altra maniera, ci sono dei soldi in più, per dire, cambiano gli scenari e tutto può essere, perché non è che è sicuro al 100% quello che posso dire io o quello che accade.
0: No, no,
17: ci sono delle linee guida, no? Quindi
0: l'anno
17: magari
0: scorso,
17: ecco,
0: l'anno scorso Rocco Commisso finanziò extra budget 27 milioni per Piccoli, che sì, voglio dire, se ti compri il centravanti sarebbe già abbastanza. Ma io torno un secondo all'allenatore,
17: sì,
0: Niccolò.
17: Sì,
0: torno
17: all'allenatore, perché io sull'allenatore comunque, hai ragione, sì, e ti hai, torno su Vanoli,
0: torno sull'allenatore per un motivo,
17: sì,
0: perché se la corsa fosse Vanoli grosso, l'ho già detto con Sara, te lo ripeto a te chiedendo il tuo parere, che è di uno che conosce i dettagli anche del mercato, sono due che prendi in un nanosecondo, non hai bisogno di aspettare tanto, un nanosecondo. Allora, se te temporeggi, prendi tempo, dai comunque il messaggio che nessuno dei due ti accende in maniera esplosiva, no? Se no, ragazzi, andare a prendere questi due, alzi la mano, vieni, firmiamo. E può essere che secondo te che lui, Paratici, ha veramente il dubbio tra i due, o che ci può essere una terza pista?
17: Guarda Luca, io ieri è stato complicato, perché non è che poi sia riuscito, io faccio fatica, cioè io difficilmente faccio fatica a interpretare il pensiero di una persona, ma con lui ho fatto veramente fatica anche ieri, perché cercavo di portare dei dati e lui me li smontava, eppure sono dati effettivi, sono dati effettivi
1: che non mentono, certo.
17: E lui naturalmente ti fa capire che è apprezzatissimo il lavoro di Vanoli, perché dice, guardando la classifica, guardando questo, guardando quest'altro, guardando quest'altro ancora, bene, e allora non c'è fretta, ti risponde, ti fa capire, ma noi dobbiamo pensare, valutare, perché ci può essere questo, ci può essere quest'altro, e quindi capite, è tutto un girare intorno, girare intorno, girare intorno, e secondo me più che giri intorno e più che allunghi il discorso, più
1: è,
17: che secondo me io non vedo grandissime certezze intorno a Vanoli, perché cioè perché si deve aspettare altri 10 giorni, cioè non, cioè, con Palladino hanno deciso di fare una cosa diversa, poi vabbè, lasciamo perdere che è successo il giorno dopo, però ora adesso non abbiamo fretta, questo è il messaggio che ti fanno arrivare, quindi vuol dire non abbiamo fretta, benissimo, allora uno può pensare che tu abbia in testa altre cose, però c'è anche questo, quest'altro, non ti smentiscono grosso, non ti smentiscono quello, non ti smentiscono l'altro, allora vabbè, allora qual è la verità di tutto? Cioè è tutto un portare avanti una questione. Io credo che invece, visto anche, io ho provato con molta educazione a fargli capire che la gente si è un po' rotta le scatole.
0: Bravo.
17: Con molta educazione gli ho detto, guarda che a
1: credo
17: Firenze,
1: credo che domani al Franchi glielo faranno capire
17: i tifosi
1: parecchio,
17: prima fate e meglio è, perché date una sterzata,
0: perché si comincia a parlare del futuro.
17: Esatto,
0: questo è,
17: e qui io mi sono permesso con molto tatto e con una, penso anche con educazione che mi contraddistingue, di farglielo capire questo. Chiaramente io sono un giornalista, non sono mica un dirigente, per cui, però gli ho detto, Firenze c'ha bisogno di una risposta ora, non tra 10-20 giorni o 15 giorni. E qui però loro predicano prudenza e calma, quindi io mi sono fermato lì perché non ho nessun titolo per parlare.
1: Ultima ipotesi ce la chiede anche Lollo al 348 75 3933, possibilità per Sarri svanite?
0: No, Sarri,
17: Sarri non mi sembra che venga preso in considerazione minimamente, viene preso in considerazione da tutti tranne che dalla Fiorentina, almeno così a vedere.
1: È un
17: sembra
1: 50-50 Atalanta-Napoli in questo momento per Sarri, secondo te? Guarda, sono le due piste uscite per la maggiore in
17: io penso che potrebbe essere addirittura un 51 Napoli e 49 Atalanta. Conte va via, ora lo annuncerà.
1: Sì.
17: E
1: questo è uscito.
17: E ieri, parlando anche con Carnevali, ho avuto, al di là dell'intervista in sé per sé, ho avuto proprio la percezione che su Grosso andrà. Secondo me Grosso alla fine va, perché lui ci ha girato un po' intorno.
0: E potrebbe arrivare lì Aquilani?
17: Loro Aquilani o
1: che tra
17: o
1: l'altro
17: anche,
1: per chi se lo fosse perso, Abate. Si giocherà la finale playoff per salire in Serie A contro il Monza. Aquilani, ieri il Catanzaro ha perso a Palermo 2-0, ma giocherà la finale per salire nella categoria regina.
0: Senti, altre cose, ripeto, se avete domande per Niccolò, 348-7513-933, per gli ascoltatori di Lady Radio, il 3925.
17: Comunque, devo dire,
0: 727775,
17: no,
0: scusa se
17: sì,
0: ti interrompo,
17: prego.
0: Vai.
17: No, volevo solamente dire, però, visto che giustamente qualcuno, cioè, che eravamo io e Marchetti, ha fatto un pressing veramente per cercare di fargli dire due cose ufficiali, no? Cioè, devo dirti che lui in questo è un fenomeno, perché comunque non ti concede mezzo vantaggio e non ti fa capire veramente quali sono le sue intenzioni. Guarda che non è così semplice, cioè è bravissimo.
1: Vabbè, un direttore bravo fa questo.
17: Sì, sì, però insomma, voglio dire, forza, picchia e mena, no, alla fine quando sei lì, un attimo di cedimento, no, non cede mai lui.
0: È un muro di gomma.
17: In questo va un po' di classe.
0: Hai la sensazione, come si scrive un po', che Solomon va via, Harrison va via, Rugani che sul che fa?
17: Rugani, secondo me, Rugani ho come la sensazione della gestione di Vanoli. No, però ora non ci sono i presupposti, perché non ci sono stati, diciamo, i termini tecnici dell'obbligo di riscatto, però vediamo, cioè io ho questa sensazione che comunque il giocatore può essere interessante e intanto si prende tempo, cioè è tutto un prendere tempo su tutto, e quindi voglio dire.
0: Ma l'allenatore oggi tu dovessi dare una forchetta, in che tempi te l'aspetti? Cioè, allora il 30 scade l'opzione.
17: Luca,
0: no?
17: Quando è che vanno in America? La prossima settimana?
0: La prossima settimana.
17: Ecco,
0: loro vanno già
17: tornano?
0: Con l'allenatore o vanno là per farsi dare formalmente via libera all'allenatore?
17: Io penso che non lo so, no, non credo che insomma si debba far dare via libera, non penso. Però credo che quando torneranno dagli Stati Uniti sicuramente avremo l'allenatore, o quantomeno verrà detto se Vanoli è l'allenatore o se Vanoli non è l'allenatore. Però più passa il tempo e più secondo me, io giornalisticamente Vanoli lo devo tenere in corsa per forza, perché comunque alla fine lo fanno intendere anche loro, però questa lunga attesa mi lascia molte perplessità, tante perplessità.
0: Senti, sul fronte giocatori ti hai parlato del lavoro sugli esterni, quindi
17: sì.
0: Sugli esterni, se ragioniamo sugli esterni d'attacco in questo momento, se dovesse andare via Gudmundsson, e poi da qualcuno dovranno anche prendere soldi, perché
17: sì,
0: te hai detto giustamente magari prova a far cassa con Dodò, non so che cassa puoi fare, il giocatore scadenza un anno di contratto, prova a far cassa con Fortini, stesso ragionamento, quanto vuoi far cassa
1: un giocatore che gli porta tanti soldi, alla fine non c'è,
17: no,
1: se non
17: però
1: che
17: Gudmundsson, sì.
0: Forse Gudmundsson
17: sì, magari potresti prendere gli stessi soldi,
1: e te mi dirai però sommati
17: 15 milioni sì.
1: Sommati non
0: punto,
1: fanno un mercato da 10 colpi come vorrebbe,
0: però
1: in tanti,
0: calcolando
1: cioè.
0: Questo ragionamento e calcolando che Parisi poverino fino a ottobre non può, te ripartiresti da zero proprio per gli attaccanti, per gli esterni alti?
17: Sì, secondo me sì, perché
0: ne devi prendere 4.
17: Sì, sì, devi fare sì, sempre che si faccia il 4-3-3. Anche lì, cioè, se si decide di fare
0: che schema fa?
17: No, fa il 4-3-3 perché lui gioca con Pinamonti centrale, sempre. L'Oriente e Berardi.
1: Vanoli potrebbe andare 2-3-1.
0: Vanoli
1: molto alla
17: no, ma loro devono
0: 2-3-1,
17: io credo che cioè qui ci deve essere sempre questo benedetto incontro anche con Vanoli, no? Che anche questo è diventato un po' come Matteano tra Vittorio Emanuele e Garibaldi, no? Che sembra,
0: ma
17: sono
0: sempre
17: debba
0: lì, che
17: appunto
0: sono
17: sempre lì, quindi no, a parte le battute
0: si evitano, cioè quando
17: no,
0: lo vede, dice no aspetta,
17: ma il bello è che secondo me hanno già un po' parlato tra di, però come posso dire, si parla ma non si affonda lui secondo me lì è con 3400 tavoli aperti,
1: sì.
17: Lui fa così e quindi mette un po' tutto. Io sono un po' disorientato, ecco, perché francamente non so se fidarmi, quanto fidarmi, e se quello che mi dici è totalmente corrispondente alla verità o se è una strategia che magari lui usa per passare per filtrare un certo tipo di messaggio che magari gli serve per coprire un altro messaggio che lui in quel momento sta pensando di mandare. Non è facile, non è facile, però l'attesa, la lunga attesa dell'allenatore per me non dà forza a Vanoli. Questa è la mia impressione.
0: No, ma ne sono totalmente convinto.
1: Maurizio ci scrive: c'è una remosa per te, eh? Speranza che la gestione commisso ceda a breve?
0: No, ora basta. Noi abbiamo già risposto a questa domanda, quindi basta a questa domanda. Non lo sappiamo.
17: A breve io non lo so.
0: Se lo sapessimo,
17: non lo diremmo.
0: Lo diremmo. Sì. Quindi questo è una sensazione. Poiché siamo bombardati a questo tipo di messaggi.
1: Comunque una domanda che si pongono in tanti.
0: Ecco, che la famiglia commisso si ponesse una domanda. Hanno messo una valanga di soldi. Tanti, ma tanti, mi verrebbe da dire troppi, eppure dovreste venire a vedere messaggi, sì, che parli di allenatori, ma quando va via commisso?
17: Sì. Tra l'altro, fermo restando il discorso che vi ho detto, no, che si vogliono cambiare gli esterni, sì, quelli bassi e quelli alti, fermo restando sul discorso, no, che per il momento sui centrali difensivi c'è una situazione di stand by come sul centrocampo, cioè non sento movimento di cambiamento forte e radicale in questo momento, che va contestualizzato in questo momento, certo, per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Va da sé che se arrivano 30 milioni per Comuzzo,
0: ecco,
17: 15 milioni per Mandragora, cambia
0: no,
17: la
0: io
17: storia
0: vengo,
17: per dire
0: proprio,
17: faccio cifre a caso
0: proprio a questo,
17: sto facendo
0: oggi,
17: cifre a caso ovviamente.
0: Perché oggi io ho fatto proprio il caffè nero bollente su questo argomento, perché ho letto sulla Gazzetta che Fabregas potrebbe essere interessato a Comuzzo.
1: Beh, su questo dobbiamo fare anche un inciso. Il Como l'anno prossimo gioca alle Coppe Europee.
0: E ha bisogno
1: per obblighi di
0: italiani.
1: Vista, ha bisogno di italiani e cresciuti in Viva italiani. Comuzzo, da questo punto,
17: esatto,
1: di vista,
17: almeno 20 milioni bisogna
1: la Gazzetta
17: riportino.
1: Scriveva almeno 20 milioni,
17: sì,
1: di euro.
17: Vale 20,
0: oggi,
17: 20,
0: oggi prendi 20
17: oggi,
0: milioni.
17: Oggi anche Ken non vale mica 60.
0: Cioè, oggi devi trovare uno l'acqua alla gola e che ti dia.
17: Sì, magari loro potrebbero anche essere interessati a fare un investimento da 20. Cioè, se uno fa ragionamento, costava 35 un anno fa, oggi lo prendo a 20 e comunque prendo sempre un giovane italiano che potrebbe anche entrare nel giro della nazionale, quindi però meno di 20 milioni non lo posso andare via, secondo me,
0: Fortini.
17: Non avrebbe... Fortini è fortemente indiziato di partire, perché
1: c'è questo interesse,
17: rientra
1: in
17: nella cosiddetta rivoluzione degli esterni con Dodò, e di là secondo me Dodò e Fortini vanno via.
0: Mandragora,
1: ad eccezione
0: assegnato...
1: di Parisi, che dà infortunato,
17: esatto, poi anche Gosens, francamente anche il mercato è può avere Robin Gosens, secondo me è relativo. Cioè, quanto puoi prendere da Gosens? A me non arriva uno
1: da questo Gosens, poi non
17: no,
1: Gosens,
17: ma in generale è un giocatore comunque che non ha più 20 anni, quindi non lo so. Ecco, cioè, poi,
0: piccoli che fanno?
17: Piccoli per ora mi sembra che sia ferma la questione. Siamo un attimo fermo in stand by anche su questo, perché come lo fai a dare? O lo dai in prestito con diritto di riscatto che magari può diventare obbligo a determinate condizioni, o se no sei costretto a tenerlo, anche perché comunque lo devi tenere perché non sai che succede con Ken, perché con Ken ho notato che Ken voglia tenere una situazione di stand by.
0: Ma lo capisco. Perché se non gli arrivano offerte, che fai, Niccolò? Se non ti arrivano offerte vere per Ken, perché lo devi svendere?
17: No,
0: è
17: no,
0: vero,
17: infatti,
0: che l'hai presa a 18 milioni, per cui calcolando quanto hai già smaltito di soldi, hai ammortizzato, anche a 30 milioni fai un più 10, più 20,
17: ma io mi auguro che ora, insomma, cominci a muoversi un po' sto futuro della Fiorentina, finiamo veramente domani sera questo campionato e poi ci metteremo a capire questo viaggio, ripeto, va sperando che tornino con subito con delle risposte, perché io non credo debbano trovare delle risposte.
0: Ecco, ma una domanda,
17: ecco,
0: e poi ti saluto. Può essere, cari proprietari, noi iniziamo il mercato da meno 62, va bene?
17: Sì.
0: E calcolando che non siamo nelle coppe quest'anno, lo possiamo un attimo accantonare questo debito oppure no? E partendo da 0-0, potrebbe essere una richiesta questa?
17: Non lo so, perché se questa richiesta è una richiesta che magari forse si rendono conto che in questo momento può essere eccessiva, cercheranno di capire. Nel caso, presidente, lei potrebbe darci una mano se capiamo che magari possiamo andare su un giocatore che ci può permettere un piccolo sforare il budget, con la promessa che l'anno prossimo magari possiamo rientrare. Io penso gliela debbano mettere un po' così, ecco, non credo andare a dirgli guardate, è vero che si è speso tanto, però intanto dateci le soldi e poi si starà a vedere. Ecco, io non credo che vadano a far questo. Ecco, è importante che si conoscano. Però ecco che poi dopo le decisioni siano chiare anche sul budget, cioè per non avere poi dopo intoppi sul mercato, perché se si deve un po' prima vendere e poi comprare, questo ti fa capire che non avranno margini enormi di manovra, dovranno inventarsi anche qualche cosa, però l'importante è che sia tutto chiaro e secondo me più importante di tutto è dire alla gente che si fa l'anno prossimo,
1: essere trasparenti,
17: cioè, quale sarà
1: sugli obiettivi, certo,
17: l'anno prossimo, cioè sarà come è successo all'Atalanta che va via dopo 10 anni Gasperini, non è che possano pensare si va in Champions League, certo, se arriva Ceccarini.
1: Un anno di pazienza. Io, certo.
17: Noi quest'anno si punta a tornare vicini, ma non sappiamo se questa cosa potrà accadere. Ecco, certo. Oppure
1: basta,
17: sì, si va sicuri
1: lettere,
17: perché certo, siamo decisi di fare una grande Fiorentina. Ecco,
0: sì,
17: basta dirlo.
0: Esatto,
1: non comunque, ci sono dubbi.
0: Ricordo che l'Atalanta ha fatto i quarti finale di Champions.
1: Sì, sì, la semifinale di Coppa Italia uscendo ai rigori, insomma,
0: dire,
1: è
0: in un anno che
1: diceva
17: di transizione, Niccolò, perché
0: cioè,
17: no,
0: cioè io vi ricordo,
1: e
0: perché,
1: dopo 3 mesi di gestione sciagurata Juric comunque entra in conference,
0: io vi ricordo, sì, nel ringraziare ancora Niccolò Ceccarini,
1: e
0: che un anno
1: fermare,
0: fa,
1: sì,
0: quindi non un secolo fa, la proprietà in tutte le sue facce diceva vogliamo migliorare rispetto alla stagione appena conclusa.
17: Esatto.
0: La stagione appena conclusa era sesto posto, 65 punti.
1: E semifinali.
0: Quindi
1: conference,
0: se si deve ripartire bisogna avere l'ambizione di puntare al quinto posto, comunque di puntare a costruire una squadra che lotti per l'Europa League, altrimenti non è che si fa una, si torna indietro. Non è che si fa l'attesa, che si torna indietro.
1: Andiamo in pausa,
17: grazie,
1: qualche minuto.
17: Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.
12: Radio Firenze Viola
8: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
19: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
8: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
3: Radio Firenze Viola.
4: Siamo preoccupati per l'anno prossimo, giustamente, visto l'andazzo di quest'anno. Però non è detto che gli stessi giocatori che quest'anno hanno fatto male l'anno prossimo li facciano male obbligatoriamente. Un altro allenatore, un'altra stagione sportiva, altre situazioni. Io credo che una base di partenza buona ci sia. Attenzione a dire anche i giocatori che non è buono, che l'altro pigliamolo noi, che c'è da fare il Verona, Valentini. L'anno scorso sembrava fosse Vierkovo, quest'anno non ha mai giocato e il Verona è andato anche in Serie B, figuriamoci. Un'altra cosa, calamai, e se era partito da 60 milioni di debiti, ora siamo a 85, ma chi ve li fa conti, Pippo?
5: Buon pomeriggio, Luchino, sei calmato adesso? Hai visto? Sono settimane che fai trasmissioni, ce lo devono dire, ce lo devono fare. Dov'è il commisso? Cosa fa Paradici? Chi è l'allenatore? Ecco, adesso te l'hanno detto. Commisso sta in America perché c'ha cose importanti da fare, lo raggiungeranno e decideranno il tutto il da farsi. L'allenatore ancora non l'hanno deciso, lo stanno valutando. E basta. È inutile fa 8.000 cose, agitarsi, non bisogna agitarsi, che poi è pure pericoloso. Adesso inizia.
6: Buonasera, ragazzi, ma io direi che ci vuole calma. Sento dei discorsi fuori dal mondo. Poi gli allenatori che costano 12 milioni euro all'anno, ma e poi questi allenatori che vogliono grandi giocatori, investimenti enormi. La Fiorentina non ha la possibilità, si deve ripartire dal basso e lasciamo stare Paratici. È questo che bisogna lasciare. Poi il discorso dello striscione è una roba fuori dal mondo. Ma che serve lo striscione ora? Che sono belle scappate via tutti. Cioè, i giocatori non c'entrano nulla, hanno sbagliato la società, tutta l'impostazione all'inizio. Sì, che, sono i soliti della Fiesole, hanno fatto casino in trasferta e poi ci hanno chiuso le trasferte. E ecco, questi sono, non servono a nulla le cose.
7: No, ragazzi, no, e dicevo, non riuscite a capire chi è l'allenatore futuro della Fiorentina e vi volete capire il mercato che farà la società senza ancora aver preso l'allenatore? Cioè, ragazzi, come vi depista per l'allenatore, vi può depistare tranquillamente anche per il mercato. Cioè, Nick, dai, su. Ciao ragazzi, bolletta.
8: Peperini, i nostri ascoltatori che hanno toccato tanti temi, uno soprattutto quello del mercato, che è vero, non è facile da decifrare, ma le mosse che dovrà fare in linea generale la Fiorentina più o meno l'abbiamo capito, considerando riscatti, non riscatti, voglia di rilancio, di non rilancio. Poi certamente l'indirizzo del tecnico vorrà dire tanto, lo rimarcava anche Sky per esempio per la notizia di Fortini e l'interesse da parte del Bournemouth. Il Bournemouth cambierà allenatore, Iraola ha centrato l'Europa l'altro giorno col pareggio col Manchester City, andrà via, arriverà Marco Rose, ex Dortmund, Leipzig eccetera, che poi darà un indirizzo anche sull'eventuale acquisto dell'esterno.
9: Allora, della perfetto Fiorentina. Ricordo 348 75 13 933 per messaggi audio e scritti, poi qualcuno ne commentiamo insieme delle cose molto interessanti che avete detto. Ricordo gli ascoltatori di Lady Radio 3925727775, allo 055 7711 171. Si è prenotato Stefano. Ciao Stefano, ciao, grazie Stefano, di essere con noi.
10: Ciao Luca, ciao, buonasera.
9: Ciao.
10: A voi. No, io, allora, nessuno penso sia contento negli ultimi 7 anni della gestione commisso, ma io forse sempre la solita domanda: chi viene al posto di questa proprietà?
9: Sì.
10: Chi viene?
9: No, su questo ma Stefano che... non mi trovi se
8: investitori
9: tua,
8: nel calcio
9: se la
8: ne
9: tua è una preoccupazione, non mi trovi, io non la penso come te. Guarda, nel calcio di oggi, ricordati, sai che cosa sta succedendo? Sta succedendo.
10: No, ma io dico, scusami.
9: No, però fammi finire, tanto fretta non ce n'abbiamo. Allora, nel calcio di oggi sono arrivati dei signori che sono tra i più ricchi del mondo e non hanno comprato il Milan, l'Inter, la Juventus, il Manchester City, hanno comprato il Como. Hanno comprato il Como e l'anno prossimo, ma lotta ancora per la Champions, il Como è oggi una realtà nuova, forte e potente. Ricordati che il Venezia ha... una proprietà non ricca, ancora più ricca, che ha detto che per il prossimo mercato, se non è promosso in Serie A, c'è un budget illimitato. E perché scelgono Como e perché scelgono Venezia? Perché i grandi imprenditori stranieri della storia del calcio italiano non gliene frega assolutamente niente. Non gliene frega niente di chi ha vinto gli scudetti, di chi non li ha vinti. Cercano realtà top da un punto di vista di immagine nel mondo, e se ci sono due città che nel mondo sono fuori gara o quasi, stanno nelle 6-7 città più belle, c'è Firenze e Venezia. Quindi stai tranquillo, se hai la preoccupazione, se vanno via commisso, non arriva gente con i soldi, di questo mi sento di poterti tranquillizzare.
10: No, io non avevo detto, allora forse mi sono espresso male, mi sono spiegato male. Siccome per un sacco di fondi in giro per il campionato italiano, dove non c'è né arte né parte, che scusami, tutti gli anni cambiano la società, poi viene uno, poi viene un altro, allora io mi chiedo, se c'è già un acquirente di grande valore, mi va anche bene, ma se in questo momento sono solo discorsi, io penso anche a volte che invece di andare, voglio dire, si passa la parete alla brace, si lascia un uomo che comunque ha fatto tanti errori perché ha dato in mano i suoi soldi a gente che non era all'altezza di gestire i soldi di commissione.
9: Certo,
10: perché
9: è
10: questa è la verità.
9: È verissimo.
10: Perché
9: è Vangelo.
10: Chi ha speso i soldi non era all'altezza, perché se no avrebbe speso in maniera diversa. Poi c'è un mondo dietro che è un'istoria ragionare e lasciamo fare. Infatti il calcio è grande a noi, a tutti, per un mondo che non

0: vista è una garanzia. E poi lo ribadisco perché Stefano te non ha un'idea dei messaggi: a noi non risulta niente che possa essere avvicinato alla possibilità della vendita della Fiorentina. Quindi questo è lo stato, poi ognuno può pensare, sperare e
1: sì,
0: augurare
1: sì,
0: quello,
1: anche perché se avessimo notizie in contrario
0: non
1: lo
0: c'è
1: diremmo,
0: proprio
1: quindi
0: nemmeno un'ipotesi per quello che noi chiaramente che noi sappiamo, ecco, questo come valutazione nostra. Grazie okay, Stefano.
1: Grazie Stefano.
2: Volevo dire l'ultima, è una grande fortuna per Paratici, l'ultima, è una grande fortuna per Paratici, perché non parla.
0: No, questo è vero. No, è muto, è l'uomo muto. Lo sai, mi ricorda Claudio Nassi. Claudio Nassi era uguale. Nassi si era fatto mettere un taglierino in redazione, per cui quando scriveva gli appunti sul foglio poi prendeva e li tritava, e questa era, pensa, era Claudio Nassi. Va bene, un grande abbraccio.
1: Ciao, grazie Stefano.
0: Allora volevo solo rispondere a
1: ci
0: due amici.
1: Ci stanno scrivendo in tanti su vari temi, Luca, però prima
0: due amici
1: pure.
0: Allora Francesco, sì, condivido totalmente la tua riflessione. Guarda, non mi ricordo chi lo ha detto, ma ha fatto un collega ha fatto una riflessione che condivido. Il primo lavoro di un direttore sportivo è valutare con attenzione il patrimonio tecnico che hai a disposizione. Quindi hai totalmente ragione Francesco, noi non possiamo prendere per oro colato questa stagione, perché gli stessi giocatori più o meno avevano fatto 65 punti battendo almeno una volta tutte le grandi meno il Napoli. Quindi Paratici doveva essere molto bravo a capire chi è stato vittima, trascinato dalle negatività, e chi invece non è così. Quanto agli 80 milioni, gli 80 milioni a cui abbiamo fatto riferimento non sono i 62 del mercato. I 62 milioni di debito sono relativi alle negatività del mercato estivo sommato al mercato invernale, calcolando che ora abbiamo l'obbligo di riscattare sia Brescianini che Fabiani,
1: che sono altri 25 milioni.
0: Gli altri soldi
1: di euro
0: sono la somma di un bilancio, di una passività aziendale, dentro la quale, mi insegni, ci possano stare tante altre situazioni, compreso sì, il fatto che non sei andato avanti in conference, quindi non hai preso magari dei soldi.
1: Aggiungi infatti a quello che dicevamo prima con Nico, oltre ai riscatti e al passivo iniziale, loro non hanno l'introito della Coppa Europea dopo 4 anni di fila, perché la Fiorentina non fa le coppe l'anno esatto, prossimo, e sono altri ricavi in meno, e lo stadio che per un altro anno sarà ancora
0: così
1: dimezzato.
0: L'ultimo aspetto, poi andiamo al prossimo ospite, poi ci riserviamo per l'ultima parte alcuni messaggi, è il discorso di calma e di chi attacca il striscione della curva Fiesole. Allora, noi ribadiamo nel nostro, quando parlano di noi, mi permetto di dirlo anche nei confronti, lo striscione, la curva Fiesole esprime un malessere, un'opinione della curva Fiesole, che ha il diritto di esprimere la sua opinione, come l'amico che ci ha telefonato e ha espresso un'opinione diversa, così come chi andrà allo stadio ed è contento così, chi applaudirà tutti, chi fischierà, è almeno la possibilità di dire quello che pensiamo, cioè non è che ci sono minacce di morte, è la valutazione che, credimi, caro amico che ha telefonato, quello che hanno scritto i tifosi della curva Fiesole, e io non ho nessuna voglia, non dico queste cose per cercare benevolenza, ormai ho 70 anni, ma rappresenta il pensiero del 99% dei miei amici, che hanno più o meno la mia età, e quindi non sono nemmeno quelli che potrebbero essere i ragazzi della curva Fiesole. Quindi, guarda, se te hai un pensiero diverso, sacrosanto, ma rispetta chi
1: le opinioni
0: ha un pensiero
1: altrui,
0: che non la vede come
1: andiamo
0: te.
1: Andiamo avanti, Daniele Carnasciali,
0: allora,
1: è
0: Daniele,
1: con noi. Ciao Daniele.
0: Guarda,
3: ciao, buon pomeriggio.
0: E arrivi come il cacio sui maccheroni. Perché? Perché ho almeno 5-6 domande da farti su quello che è stato il tuo mestiere, quello del difensore. Oggi Niccolò Ceccarini ci ha detto che, per quelle che sono le indicazioni che lui ha colto, la Fiorentina vuole cercare di cambiare gli esterni alti e bassi, ma vorrebbe confermare per esempio i difensori centrali. Ecco, condividi l'idea di ripartire con Pongracic,
1: Nick,
0: con
1: da
0: Ranieri,
1: parte sua diceva un po' preoccupante, vogliamo sentire anche il parere
0: con
1: di Daniele.
0: Comuzzo e poi forse Rugani, anche se su Rugani non sappiamo che intenzioni hanno.
3: Dipende dagli esterni bassi e alti che prendi.
0: Perché la volontà è di vendere Dodò, perché è finito un percorso, dai, e perché poi puoi pensare e sperare di avere anche qualche soldo.
1: Certo, su Dodò c'è da capire fare. Però se arriveranno offerte, perché l'anno scorso, anche per quanto ci risulta, era già vendibile, non lo cercò nessuno.
0: Poi c'ha un anno solo di contratto, quindi.

0: Però ti chiedo, per quello è stata la tua valutazione di Pongracic, la tua valutazione di Ranieri, e poi c'è questo gigantesco mistero di Comuzzo, perché è un mistero gigantesco, e Brugani, che addirittura non gli hanno fatto nemmeno fare le presenze che servivano a prendere, no, 20 milioni a 2 milioni di riscatto, ecco.
1: Se questo infatti è da capire, ma a parte questo, io sono sottigliezze, da qualche parte devi farti, devi dare delle certezze, non è che puoi cambiare 15 giocatori, e quindi devi fare delle scelte, e secondo me quelle sugli esterni possono essere delle scelte giuste, però dipende anche da quali giocatori e con quali caratteristiche vai a prendere, insomma, perché secondo me oggi, per il calcio di oggi, gli esterni sono fondamentali.
0: Certo.
1: A noi ci è mancato, per esempio, gli esterni più che in fase di realizzazione, ma proprio in fase di assist, no? Alla fine sono i giocatori che fanno più assist. Io ho visto nelle altre squadre, perlomeno è stato così, o le percentuali sono queste. E allora mi torna anche il discorso, vabbè, non spendiamo soldi per i centrali, che bene o male, insomma, sai, se Comuzzo dovesse ritornare il Comuzzo della prima stagione, Pongracic e Ranieri ci possono stare, hanno dimostrato che in alcune circostanze sono anche degli ottimi centrali, andiamoci a spendere magari sugli esterni, però poi dopo lì il mercato lo devi fare bene, non lo devi sbagliare, ecco.
0: Sì. Poi peccato per Parisi, al quale facciamo, credo ti unisci anche te, il grande bocca al lupo, no?
2: Sarebbe stato uno da cui ripartire quest'estate,
0: perché Parisi poteva essere, perché con questo ragionamento pensa per esempio agli attaccanti esterni, Daniele, agli attaccanti alti. Allora Solomon Harrison non li voglia riscattare, Parisi tornerà a novembre, a poi devi dargli anche il tempo di riprendere no, Gudmundsson lo vogliono, non c'è più nessuno, devi ripigliarli tutti.
1: Infatti, sì, ma io sono d'accordo che più che altro Gudmundsson, ma poi anche Harrison e Solomon, cioè non sono quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità, l'abbiamo visto purtroppo, sì. E quindi però insomma, per comprare gli esterni forse oggi sono più cari gli esterni che le punte,
0: no, perché chi salta l'uomo ti dà quello che cercano tutti gli allenatori, ragazzi, c'è poco da fare, la superiorità numerica,
1: il calcio di oggi è così, però ci sono secondo me cose da spendere, quindi è giusto, cioè, il discorso intanto è, mi sembra un discorso giusto, poi questo lo devi fare comunque anche insieme all'allenatore. Chi sarà l'allenatore?
0: Guarda,
1: perché
0: qui siamo sempre nelle nebbie milanesi, non si capisce
1: io
0: niente.
1: Su questo sono d'accordo con Gasperini, che il direttore e l'allenatore devono lavorare insieme, non può essere il direttore a fare il mercato e poi arriva l'allenatore e magari i giocatori che hai preso non gli vanno bene, e quindi la prima cosa da fare, l'ho detto anche all'intervista precedente di una settimana fa, dove la prima cosa che devi fare è l'allenatore. Rimane Vanoli, vai con Vanoli, se no cambi, ne prendi un altro, ma poi dopo il mercato lo devi fare insieme all'allenatore. Questa è sempre stata una mia idea, anche quando giocavo era così, però oggi è ancora di più.
2: Ma Daniele, non hai la sensazione, il sentore, che questo pacchetto centrali che è andato avanti in questi anni sia troppo poco per ambire a una risalita vera, quindi non dico per forza per entrare nelle coppe, ma per fare un campionato almeno sul settimo posto, quantomeno per avvicinarsi alle posizioni più nobili e poi puntarle veramente magari tra un anno?
1: Sì, però mi sembra che avete detto, no, che stanno cercando gli esterni bassi e gli esterni alti, sì. Cioè gli esterni bassi, ecco perché io ho detto dipende chi, perché gli esterni bassi puoi trovare anche gente che è brava a fare il centrale o il famoso braccetto, adesso lo chiamano braccetto, sì. Che mi garba tanto, però quindi se poi prendi degli esterni che sono anche in grado di poter fare bene i centrali o la difesa alta o il braccetto, allora puoi rimanere anche con questi centrali qui. Si torna lì, e dipende tutto dai giocatori che arriveranno, e individuare le certezze da cui partire. Certo. Questo è, però non è molto semplice, perché noi abbiamo davanti agli occhi il campionato passato, e quindi se vai a togliere, se vai a vedere questo qui, quali giocatori
0: no però ecco, io guarda su questo facevo prima me lo diceva un vecchio direttore, un vecchio giocatore, non ricordo chi esattamente, ma condividevo quel pensiero di dire che l'uomo di calcio deve capire chi ha fatto l'anno sbagliato, ma che comunque è un giocatore importante, cioè non farsi condizionare in toto da un anno straordinario o da un anno negativo, no? Perché devi capire quale può essere il giocatore che ha pagato una. E in questo senso, guarda, si collegano in maniera perfetta il ragionamento su Comuzzo. Allora, meno di un anno fa, 10 mesi fa, la Fiorentina sostanzialmente non portava avanti una proposta da più di 30 milioni. Anche che il giocatore non era intenzionato ad andare in quel tipo di paesi arabi, ma insomma un anno e 2 mesi fa è a 35 milioni del Napoli. Ora c'era il passaparola Comuzzo e ce ne facciamo di Comuzzo, ma lasciamolo via, cioè. Parallelamente però Fabregas, che sta dimostrando e ha dimostrato sul campo di essere un ottimo allenatore, lo vorrebbe, è uno di quelli che sta attenzionato, come si suol dire, per il Como. E allora qui bisogna stare attenti a capire bene i giocatori, sennò si fa la fine di Caiode?
1: No, ma certo, questo è fondamentale. Quindi non è quello che ti dicevo prima, no, non è che dobbiamo guardare la stagione passata, perché se guardi la stagione passata mandi via tutti. Invece non è così, perché i giocatori con delle qualità, giocatori bravi, secondo me ci sono. Poi può capitare l'anno che è successo, insomma, abbiamo visto anche domenica contro la Juventus, si è visto per lo meno una squadra in campo anche con le qualità, no?
0: Certo.
1: E allora ci sono giocatori bravi, dobbiamo tenerli, ma poi dopo dobbiamo fare un mercato giusto, preciso, non sbagliando veramente niente. Però mi sembra che la partenza non sia quella giusta se ancora non hai individuato un allenatore nuovo, o se non hai confermato quello vecchio, cioè, hai capito?
0: Perché secondo me lui cerca ancora l'allenatore top, e finché non si sente dire no da tutti quelli che pensa. E l'altro giovane, sempre che si ricollega al discorso di Comuzzo, è Fortini. Cioè, qui Fortini fuori, non ha mai giocato. Vero, non stava bene, ma diciamo non è mai stato considerato un giocatore. Poi viene una squadra inglese che lotta addirittura per andare in Champions, che lo sta trattando,
2: che l'anno prossimo fra le coppe europee,
0: ma è una cosa vera, ma dove sta la verità? Cioè, gli inglesi vedono più gli giovani di noi?
2: Tra l'altro, a quanto ci risulta, lavorandoci sulla notizia, Fortini è molto affascinato dalla Premier, dal Bournemouth, dal mondo inglese.
0: Sì, sì,
2: in
0: lui aveva sempre sognato, ci diceva, di andare.
2: Che non vuol dire che andrà, però è un asse da seguire, insomma.
0: Che facciamo? Non li capiamo noi giovani? No? Ora, questo è un discorso che allargherei, non lo vorrei solo immaginare della Fiorentina, un po' è anche un discorso di carattere generale. Però nel caso della Fiorentina, che si fa?
1: Sì, allora, un giudizio su Fortini lo dai male, perché ripeto, l'anno che c'è stato non ha giocato molto e tutto, però io penso che sia comunque un giocatore giovane che ha delle qualità e tutto, io non me ne priverei. Poi dopo se devi vendere qualcuno per far casa, per prendere un po' di soldi, questo non te lo so dire, però ecco, sono giocatori secondo me che non devi vendere, questo sì. Ripeto, non lo so, insomma, non sarà un lavoro semplice,
0: no.
1: Poi devi programmare, non è detto che l'anno, cioè, non è che l'anno prossimo deve avere una squadra che va in Champions, cioè poi siamo contenti tutti, no, ci mancherebbe, però poi a me mi piacerebbe che la società iniziasse a programmare di anno dopo anno i miglioramenti, tutte queste cose lì che non si è visto negli ultimi anni a Firenze, quindi devi pensare un po' anche in questa logica qui, no?
0: Certo.
2: Daniele, invece, parlando della panchina, ti scalderebbe un allenatore straniero per l'anno prossimo? Perché anche spulciando un po' i social in questi giorni, per tanti un allenatore in rampa di lancio che viene dall'estero, certo, comunque porterebbe un po' di aria nuova, un vento di freschezza. Sembra un po' quando arrivò per esempio Paolo Sousa una decina d'anni fa, ci fu insomma un'ondata di interesse e poi un progetto che si sviluppò bene e poi venne stroncato a metà anno e l'anno dopo con delle scelte sbagliate sul mercato e bla bla bla, però di base perlomeno era aria fresca. Ecco, cosa ne pensi su tutto questo?
1: Ma uno straniero libero c'è, non si libera, ha detto va via dal Manchester City, quindi
0: Guardiola
2: lì spariamo abbastanza alto.
0: Lo portiamo a Calvagno tuo lì a Castiglione della Pescaia per vedere se ti convince.
1: Sì, un bellone gratis, vabbè. No, ma a parte quello, cioè nel senso ci sono anche in Italia, però poi si torna lì, va bene l'allenatore italiano, il straniero, vanno bene tutti, però poi alla fine alla base sono i programmi giusti, che poi un allenatore deve studiare anche il programma della società, perché non sempre sbaglia l'allenatore,
0: certo.
1: Ecco perché dico io, se io faccio il mercato, io in società faccio il mercato, prendo i giocatori che voglio, un po' come fa Lotito, poi prendo l'allenatore perché l'allenatore deve allenare i giocatori che ha a disposizione, ma non è sempre vero, perché se un allenatore ha delle idee preferisce magari dei giocatori che sono consoni al proprio gioco. Ecco perché dico, può essere un allenatore straniero, può essere italiano, quello ti pare, però poi dopo alla fine devi seguire anche le idee, perché oggi gli allenatori nuovi o giovani hanno delle idee in testa che gli piacerebbe magari metterle in campo, capito? Ecco perché dico, facciamo questo discorso, facciamolo quando uno c'ha l'allenatore. A me piacerebbe, ecco, prendere l'allenatore e poi dopo fare il mercato.
0: Sì.
1: Con giocatori
0: io...
1: che vuole l'allenatore,
0: Guarda, io poi chiudiamo, tanto io e te la pensiamo alla stessa maniera, che io facciamo questi tre ragionamenti, ci avevamo Sarri qui, io un giorno prima o poi qualcuno mi spiegherà perché noi non possiamo prendere un allenatore che oggi se lo contende il Napoli, che vuole vincere lo scudetto, e l'Atalanta e vuole andare in Champions. Noi non lo vogliamo. Ma dice perché sai, lui ci può venire. No, lui va a venire, ma non lo vogliamo. Va bene. Ciao Daniele,
2: grazie.
0: Grazie.
1: Bene, alla prossima. Ciao,
0: è
1: ciao.
0: Incredibile, questa storia di Sarri mi manda al manicomio. Allora, 348-7513-933, messaggi ad iscritti. Ricordo, saremo ancora una mezz'oretta con gli ascoltatori di Lady Radio. 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Alla ripresa, vi racconteremo.
2: Ci fermiamo
0: con
2: un attimo,
0: Magistrato.
2: Sì, abbiamo tanto ancora da fare.
0: Anche che facendo anche una piccola riflessione, perché oggi era una conferenza stampa legata al calcio femminile, ci faremo dire anche qual è stato il messaggio che arriva di una squadra che non è riuscita a entrare nelle primissime posizioni, quindi non credo che farà la Champions, ma comunque è una squadra sulla
2: e
0: quale.
2: E poi abbiamo ancora
0: Firenze
2: tanto da ascoltare e tanto
0: investito
2: da leggere la nostra casella WhatsApp. A fra poco
0: torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano quotidiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
11: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
12: Dario Baldi,
11: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
14: Ragazzi, buongiorno. No, sento dire, si è già speso per Fabian, Brescianini. Ragazzi, e si fa come Como, e ne ha fatti tanti. Esistono anche le ricapitalizzazioni, Perché non si può fare, non si può ricapitalizzare noi? No? È vietato? Lo fa anche lui e basta. Come mi sembra abbia fatto 30 volte in questi anni, sicché si può fare anche noi, Ma che schifo, non vedo l'ora che vada in via e basta.
15: Stefano. Ciao, sono Nicola da Prato. Volevo sapere da Niccolò, ma quanto può incidere un eventuale ripescaggio dell'Italia ai mondiali in causa il discorso dell'Ebola che è uscito fuori ora, che penso sia molto più preoccupante e potrebbe essere anche più decisivo rispetto al fatto della guerra che riguardava insomma la partecipazione dell'Iran? Perché secondo me se Ken, che sta ancora diciamo non ritornando a giocare, è stato allertato e questa situazione potrebbe ritornare in auge, da questo punto di vista una sua partecipazione al mondiale nel bene e nel male potrebbe far risalire le sue quote, le sue valutazioni. Quindi volevo sapere, per voi è importante questo discorso del ripescaggio?
16: Luca, ma te sei sicuro che Paratici vuole mandare tutti questi messaggi di cui tu parli te? Secondo me lui si fa di molto gli affari suoi. Pasquale da Roma.
17: Buonasera a tutti. Ma io rimango perplesso quando sento, in questo caso, Ceccarini, che non so come mai mette in dubbio le capacità di Joseph Commisso. Cioè, allora, a Firenze c'è, non lo so quante emittenti che parlano di calcio di molte volte senza sapere nulla, e non capisco con quali titoli. E invece Ceccarini si meraviglia se Joseph Commisso appunto si interessa della Fiorentina. Ho capito bene, Ceccarini?
2: Non è che si meraviglia, il discorso era il voler.
0: Va bene dai, d'accordo. Avanti. E ognuno opinione, come diciamo noi, ognuno spiega la sua opinione, non è offensivo, per cui non credo dobbiamo
2: allora,
0: perdere
2: Luca,
0: tempo.
2: Abbiamo
0: a valutare
2: l'ultima mezz'oretta insieme con palla al centro, in onda anche sulle di radio. Abbiamo altri due collegamenti da approntare. Leggiamo qualche messaggio.
0: Al volo, mentre prendine un paio a caso.
2: Ma per esempio ci scrive Max da Quinto: prendere Paratici e tenere Vanoli è come prendere una Ferrari e fargli l'impianto a GPL per risparmiare.
0: È bellino, bravo,
2: questo è simpatico, ci fa piacere,
0: divertente.
2: Anche un po' di sana Ironia, poi ci scrive Marco Forza Viola, Barone li spese male, Fratelli spese male, eccetera eccetera, ma Rocco andava bene così perché sono sempre stati al loro posto. Ma di cosa si parla?
0: Speriamo che li spenda bene Paratici. Di sicuro siamo contenti di spendere benissimo alcuni minuti con Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
2: Ciao Luciana.
12: Buon pomeriggio a voi in studio e a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto complimenti, perché come diceva Sara Meini, da una tua domanda ci ha regalato la possibilità, esatto, non di fare la trasmissione, perché noi la trasmissione la facciamo comunque, come quando mi dicevano, facevo i giornali, mi dicevano cosa fate, i giornali sono sempre usciti e le trasmissioni continueranno ad andare in onda. Ma devo dire, la domanda che hai fatto su l'incontro che ha portato poi la notizia di questo viaggio in America è un dato importantissimo, è un dato importantissimo, perché mette un per me, io lo vedo proprio come il punto di ripartenza di questa stagione. Prima di chiederti poi una piccola riflessione anche su quello che sono stati i messaggi del calcio femminile, ti chiedo una tua sensazione su questo fronte, che idea ti sei fatto, quanto è importante questo viaggio, e se magari in quelle chiacchierate informali ti sei fatta anche un'idea più chiara sul nuovo allenatore, Luciana.
12: Ma guarda, sul nuovo allenatore io credo che ci sia ancora un po' di incertezza, nel senso che la proprietà deve parlare ancora con per bene, la dirigenza, anzi scusami, non la proprietà, deve parlare ancora con Vanoli un'ultima volta, lo farà ovviamente la prossima settimana, perché Paratici, da quello che ho capito, si prenderà anche qualche giorno dopo la partita, qualche giorno libero, staccherà, così poi torna con le idee chiare per mettersi al tavolo con l'allenatore. Non certo, abbiamo, non c'è un appuntamento fisso, esatto, non c'è già fissato, però abbiamo capito che è la prossima settimana, insomma, anche non necessariamente oggi, ma da altre fonti, ecco. Certo. E quindi lì si chiarirà se Vanoli sarà il prossimo allenatore o meno della Fiorentina, ma c'è ancora un po' di incertezza.
0: La tua sensazione, Luciana?
12: Ma secondo me, che cosa devono ancora aspettare? È vero che c'è questa scadenza, loro mettono come scadenza il 30 maggio perché c'è l'opzione, no? Sì. Unilaterale a favore della società che può rinnovargli il contratto, però cioè, che cosa deve aspettare? In fondo la salvezza è stata ottenuta. Alcuni incontri sono già stati fatti, quindi io credo che più si va avanti e meno possibilità ci sono, sì, no, questo, per Vanoli,
0: se seguiamo la ragione, ecco,
12: la logica, ecco, se c'è una logica, la logica dice questo, poi staremo a vedere. Io so che comunque ci sono 3-4 allenatori contattati, sì, che io credo che siano Grosso, De Rossi, forse anche Iraola, mi sfugge un po' il quarto,
2: e Glasner probabilmente.
12: Esatto, non so se proprio Glasner, però magari poi sarà addirittura quel quarto che non mi è riuscito di capire l'allenatore, e quindi staremo un po' a vedere, ecco. Certo.
2: Poi dicevamo che con Luca ci sarà anche il famoso Mister X, che ancora non è uscito, che non abbiamo ancora captato.
12: Sì, appunto, dico magari sarà proprio quel Mister X che non ho individuato. E poi Paratici e Ferrari andranno proprio gli ultimissimi giorni di maggio, se non i primi di giugno, andranno in America. Allora, è un viaggio importante perché comunque Paratici, sì, non ha mai parlato viso a viso con, esatto, la proprietà, quindi è sempre un momento importante, no? Quando a gennaio sono venuti per la commemorazione, lui era ancora un tesserato del Tottenham, quindi non era a Firenze, quindi questo è un momento a mio avviso importante.
0: E non dimentichiamo poi, Luciana, che insomma, se c'ha una caratteristica questa proprietà, è questo senso familiare, no? E quindi
12: sì, appunto, esatto,
0: il fatto di conoscere di persona, quindi magari, come dicevo io, vai, ceni insieme, cioè al di là dell'aspetto puramente professionale, che pure è fondamentale chiaramente, ma anche una conoscenza che poi ti porta a essere inserito in maniera ancora più completa all'interno del senso di famiglia, che comunque ha sempre fatto parte della filosofia della famiglia Commisso. Ci dici anche un'indicazione, perché nel ringraziare domani ancora una volta la Fiorentina che ha scelto di fare insieme a noi un percorso legato al racconto delle ragazze Viola, ecco, di che qual è stato il bilancio e le prospettive se sono state messe in campo oggi?
12: Guarda, il bilancio mi sembra di aver capito che c'è stato un momento di difficoltà, no? Nel campionato quest'anno, nella stagione quest'anno, e è mancata un po' di personalità, e allora sul mercato cercheranno proprio delle giocatrici con un po' più di leadership, di personalità, devono essere delle giocatrici funzionali. E hanno dato una notizia importante, il rinnovo sia dell'allenatore, quello era già noto, ma anche del direttore sportivo Mazzoncini, che comunque è responsabile, insomma, sì, se ne occupa lui del femminile, quindi sì. Hanno annunciato questo rinnovo di 2 anni, quindi una notizia importante per il settore. E l'obiettivo resta la Champions. Io però ho voluto far presente, comunque l'ho visto nascere questo settore, ho visto vincere anche lo scudetto dalla Fiorentina femminile, quindi io spero sempre che possano tornare anche a quei livelli, ma per ora si andrà avanti con un mix di esperte e un mix di giovani e di esperienza, certo, ecco, questo certo. È l'obiettivo.
0: Grazie. Infine, vai tranquilla.
12: No, infine ti faccio proprio un flash sul maschile. Domani sì. Si gioca, certo. Luca, anche se è inutile, ma si gioca.
0: No, hai ragione.
2: La squadra si è allenata stamani.
0: Scusami, giustissimo.
12: Sì, e c'è solo Ken, insomma, che ha fatto a parte anche oggi, quindi non lo rivedremo in campo di sicuro. Per il resto mi aspetto la stessa formazione di Torino, fatta eccezione ovviamente per Parisi, sostituito da Harrison, Ranieri, che è squalificato e verrà sostituito da Comuzzo, e infine mi aspetto anche il cambio tra Brescianini e Mandragora.
0: Quindi non è previsto, almeno così sulla carta, il lancio in partenza di qualche ulteriore giovane, ecco, per l'ultima
12: passerella. Ma io penso in corsa,
0: magari in corso dopo, negli ultimi minuti, può essere una passerella.
12: A meno che non giochi Balbo, ma insomma lui ormai ha già debuttato, ecco.
0: Sì, è già oltre. Grazie, bravissima come sempre, grazie Luciana.
12: Un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, un po' di messaggi in attesa dell'ultimo collegamento, insomma, no, anche il femminile, lo ripeto, lo ringraziamo ancora la Fiorentina, perché è stato
2: un progetto in cui credono molto.
0: Ma un bellissimo viaggio quello che abbiamo fatto con Radio Firenze Viola e il mondo delle ragazze.
2: Mentre ci mettiamo in contatto con l'ultimo ospite, abbiamo ancora un po' di vocali da passare, ce li ascoltiamo.
0: Vai.
18: Buongiorno, ma io mi chiedo e vi chiedo, ma il commissino, Joseph Commisso, dopo quando che è andata, dopo quello che ha detto che vuole portare in alto la Fiorentina, dopo tutti i tifosi che bene o male le voci spero che le senta, e anche i dirigenti della Fiorentina gli riporteranno qualcosa di quello che va, come va. Ma se vuole veramente alzare la squadra, alzare il livello, ma per tirare fuori 150-200 milioni, pensate che abbia dei problemi? Ne ha dati fuori 120-130 quest'anno? O no? Un allenatore da 5-6-7 milioni ci saranno dei problemi? Io penso di no.
0: Allora, mi verrebbe da chiederlo a Sandro Fratini, che è un grande imprenditore, un grande manager, un grande tifoso della Fiorentina. Ciao Sandro.
19: Ciao Luca.
0: Allora,
19: ciao, buonasera a tutti voi.
0: Ti rubiamo qualche minuto e sono particolarmente contento perché insieme a te io e Ludovico Mauro chiudiamo la trasmissione da dove l'abbiamo iniziata. L'abbiamo iniziata con tre notizie importanti, tre aspetti importanti, non solo notizie, e quindi ti chiudiamo insieme a te, ti chiediamo di chiuderle queste con la tua valutazione, di rileggerle e di dare la tua valutazione. La prima, Sandro, che io trovo molto importante, perché si va oltre un aspetto formale, secondo me si entra anche nel riconoscimento del ruolo in maniera ufficiale anche di Paratici. Il direttore generale Ferrari ha annunciato che lui e Paratici prossimamente, non c'è già una data ma insomma in tempi abbastanza brevi, andranno a New York a trovare Giuseppe e Catherine, e sta sottolineato anche Catherine. Io penso sia un passaggio importante, Sandro.
19: Fondamentale, fondamentale, perché per quanto ovviamente sono certo che gli avranno già dato carta bianca a Paratici, però la presenza della proprietà, o almeno a sancire tutto questo, la trovo una mossa assolutamente dovuta e doverosa, ecco. Quindi è molto bello questa cosa che fanno, è molto giusto per noi tifosi, ecco.
0: Sì, anche perché te me lo puoi confermare, gli americani, grandi aziende americane preferiscono interloquire con una sola figura quando si interfacciano con altre, diciamo, con loro realtà, non con tante. Però il calcio è un po' una società, una realtà anomala, no? Senza voler offendere nessuno, ma se io sono Paratici, so fa una trattativa, voglio parlare a Ludovico Mauro, sono qui, ballo, io devo avere anche la possibilità di alzare il telefono e chiamare Giuseppe Commisso, no?
19: Assolutamente, sono totalmente d'accordo, certo.
0: E questo è un aspetto che trovo importante. L'altro aspetto, anche perché continuiamo a essere oggetto di domande di gente che dice aspettiamo una nuova proprietà, io te l'ho già fatta altre volte questa domanda, te sei dentro il mondo che conta, il mondo dell'imprenditoria, a noi non è mai arrivato in questo periodo messaggi di una fiorentina intenzionata a passare la mano, a te Sandro?
19: Neanche a me, anzi c'è stato dei rilanci significativi, hanno sempre confermato anche chiaramente per esaudire la volontà ovviamente di Rocco di voler continuare rilanciando su quello che era il sogno di Rocco, quindi il fatto che l'abbiano detto in maniera così chiara penso che lasciano spazio a pochi dubbi, ecco, perché la loro intenzione, almeno a quello che ci hanno detto in maniera chiara e nota, è questa.
0: Certo.
19: E il fatto di aver preso Paratici, che chiaramente è un direttore assolutamente di uno spessore molto alto, è un'ulteriore dimostrazione che vogliono fare le cose di calcio serie, ecco.
2: Guarda Sandro, qualcuno ci sottolinea alla nostra casella WhatsApp, per esempio Luciano da Empoli, forse devono aspettare risposte di altri allenatori di categoria superiori a Vanoli, Grosso, De Rossi eccetera. Ora, te che idea ti sei fatto sulla panchina? Cioè secondo te avremo l'annuncio del tecnico tra una settimana, 10 giorni, dopo ovviamente il viaggio in America, o potrebbe andare anche più per le lunghe questa situazione?
19: Ma senti, io da tifoso, perché non so niente ovviamente a livello ufficialmente, mi auguro che questa sia un'attesa molto breve, perché prima si definisce l'allenatore, prima si può cominciare ovviamente a muoversi, avendo già l'idea di calcio che si voglia fare ovviamente. Quindi mi auguro che la cosa e l'annuncio e soprattutto la scelta avvenga nel prima possibile, qualunque certo. Esso sia, qualunque esso sia.
0: Senti Sado, torno ancora un secondo a Giuseppe Commisso. Noi con Rocco ci eravamo abituati a un presidente che si vantava, e devo dire a petto in fuori giustamente, di avere una società sana, no? E al tempo stesso di aver fatto il Viola Park, e insomma noi sappiamo che lui soldi ne ha messi tanti. Presidente che per esempio le ultime sue operazioni nel nome della Fiorentina sono state quelle di garantire un extra budget per Piccoli in estate e di mettere a disposizione soldi importanti anche nel mercato invernale. Ecco, ti aspetti che Giuseppe, che ovviamente, lo ripeto, non ha la storia di un uomo come Rocco Commisso, che aveva vissuto insieme al pallone per tante motivazioni, che si era, attraverso il pallone aveva fatto la Columbus University, insomma c'era un legame con il calcio profondamente diverso, ti aspetti lo stesso atteggiamento? Cioè lo stesso fatto di dire ragazzi i bilanci sono importanti, però se c'è da fare una cosa facciamola?
19: Ma è ovvio che da tifoso me l'aspetto e me lo auguro anche ovviamente, tutte e due insieme, perché una cosa del genere, tanto abbiamo visto, quest'anno è andato come è andato, è inutile rimangarci sopra, però qui c'è da lavorare seriamente, avere un'idea di calcio, certo è che solo la scelta dell'allenatore ti permette di costruire una squadra su questa idea e andare avanti su questo. Da figlio io penso che lui e la moglie stessa, che per me ha un ruolo altrettanto importante, sicuramente farà di tutto per poter far sì che questo sogno di Rocco diventi e si concretizzi in realtà,
0: sì,
19: ecco.
0: Sì, no, anch'io penso che se loro restano proprietari della Fiorentina non la vedranno come una una semplice pura azienda, ecco, cioè, perché poi la continueranno a vedere come un qualcosa anche nel ricordo del marito e del figlio e del padre.
2: Più che altro,
0: no?
2: Se la vogliono davvero portare avanti, come hanno detto quando ci fu purtroppo la scomparsa del presidente, un messaggio lo dovranno dare, nel senso, cosa la tengono per vivacchiare dall'altra parte del mondo.
0: Esatto, poi ti devo dire che comunque anche i soldi che sulla carta loro hanno messo a disposizione, che sono 55 milioni, non sono caramelle, per partecipare alla realizzazione del secondo lotto di opere per lo stadio, segnalano una volontà di crescita, e questo credo sia importante.
2: E poi, Luca, l'investitore straniero arriva nel nostro calcio per fare utili, e se vuoi fare utili si passa dal campo
0: dal
2: risultati,
0: come
2: quindi.
0: Sempre. Senti,
19: non c'è dubbio.
0: Chiedo l'allenatore ti piacerebbe, ti chiedo invece, da grande innamorato del calcio, perché Sandro Fratini ha un'apertura a 360 gradi sul calcio italiano e internazionale, per indole ti piacerebbe più un allenatore italiano o un allenatore straniero, visto che sono due opzioni sulle quali Paratici ci sta lavorando?
19: Ma guarda, io in modo molto chiaro, e sai, io il mio cuore batte verso un allenatore italiano, ovviamente, e voi sapete già della mia amicizia con Sarri e della mia simpatia assoluta verso Grosso, che non conosco ma che ritengo un emergente. Sono due scelte assolutamente tra di loro, o uno prende una strada o prende l'altro, ovviamente, però a me gradite sicuramente. È ovvio che si parla anche di un allenatore straniero che sappia dare un'identità a un gioco come quelli che si sta dicendo, questi nomi, insomma, non lo disdegnerei. Io vorrei vedere giocare a calcio, cosa che ultimamente purtroppo quest'anno non abbiamo visto.
0: Se visto, tra l'altro, se non sbaglio, te avevi anche grande stima di Aquilani, giusto? Ricordo bene?
19: Assolutamente, Aquilani è un amico.
2: Sì, tra l'altro,
0: infatti, lo dico perché
2: se non ci fosse stata la tragedia di Gio Barone, sarebbe stato allenatore della Fiorentina.
0: Proprio nel senso di proporre un calcio di... Io ho visto delle giocate del Catanzaro, credimi Sandro, veramente che danno l'idea di un'idea di calcio, no?
19: Poi Luca,
2: tra l'altro, far fuori il Palermo dal playoff era impresario, perché il Palermo era candidato a salire.
0: L'ultima domanda, e chiudiamo così queste due ore bellissime di Palla al Centro, è oggi è stato esposto uno striscione della curva, firmato Curva Fiesole. Molto duro il riferimento, mi sembra diretto in maniera chiara ai giocatori, anche se non sono nominati. Che ne pensi, Sandro?
19: Ma sai, da tifoso anch'io sono deluso, ovviamente, no? Quindi capisco la delusione che c'è nel tifoso, come siamo tutti. Ribadisco che io, sempre da tifoso, ho le mie colpe, perché credevo che questa fosse una strada all'altezza, invece non lo era, quindi non mi tiro indietro né mi nascondo dietro un dito. Quindi la squadra che si stava allestendo a me piaceva, ovviamente, non si è dimostrata così, i risultati hanno detto ben altro, e quindi capisco perfettamente la curva Fiesole che sia delusa da questo atteggiamento, ecco.
0: Ma domani vai allo stadio per l'ultimo atto oppure no?
19: Certamente sì.
0: Vai, cosa ti aspetti domani? Non da quello che sarà un contorno, perché io immagino che questo striscione sia il prologo anche a un momento di amarezza, ma lo ripeto, se tutto resta all'interno di una critica, come fai a essere contento per questa annata? Ti aspetti per l'ultimo atto da questo gruppo di giocatori?
19: Io mi aspetto che quando si è liberi nella testa e si deve lottare per un qualcosa che non ti coercisce anche, e dove c'è il risultato a tutti i costi, possano fare anche una buona partita, perché questi giocatori tecnicamente, secondo me, sono dei buoni giocatori. Non saranno alcuni fuori classe, ma sono dei buoni giocatori.
2: Sandro,
19: io mi attendo questo.
2: Sandro, grazie davvero.
0: Grazie Sandro.
19: Grazie a voi.
0: Allora,
2: Luca, siamo in chiusura, sei d'accordo? D'accordo, abbiamo ancora qualche minuto, manderei ancora un po' di vocali che non abbiamo sentito, e poi salutiamo. Vai con gli audio.
20: Cecca, la verità è che la Fiorentina l'è bella e venduta, o quasi, quindi girano queste voci sugli allenatori, perché se rimane Commesso ci sarà un allenatore, se va via Commesso e viene uno buono.
21: Scusate, io faccio una domanda semplice sugli esterni che mi state parlando, ma durante una stagione quanti esterni d'attacco possono servire? Due basta? O
0: no, quattro
21: possono servire?
0: Voglio quattro.
21: due alternative per ogni lato,
0: per forza.
21: Quindi secondo me Solomon e Harrison non possono tornare utili anche in una rotazione, in un'alternanza. Secondo me sì, li hai già, li confermi, poi vai a cercare due esterni per poter fare potenzialmente i titolari.
1: Io vorrei Sarri, ma se si parla di profilo internazionale mi sa che gli è una rabbia, ma secondo me Xavi sarebbe l'ideale.
0: Bene.
1: Gioco spettacolare, grande tecnica, cantera viola e Viola Park fantastica, magari croci il nostro Yamal, ora le butto lì così, ma io Xavi tutta la vita.
2: Vabbè, però, è piace, fantascienza, però con me sconderesti una porta aperta, bello, io lo abbraccerei subito, gli andrebbe fatta la squadra, non di fuori classe ma di giocatori, bello. Ma fatto Fabregas
0: no,
2: a
0: ma
2: Como,
0: quest'ultima
2: Como una squadra molto tecnica.
0: È bellissima che ci butta nel futuro. Allora, prima di tutto fatemi ringraziare Ludovico Mauro, bravissimo,
2: grazie,
0: grande onore, grande piacere averlo, mi ha supportato, mi ha accompagnato in queste due ore che sono volate via, grazie a tutti voi, ai vostri messaggi, al vostro modo con cui partecipate, anche alle vostre critiche che fanno assolutamente parte di un percorso di quando sei al bar insieme agli amici.
2: Noi diamo spazio a tutti, lo ribadivamo
0: grazie
2: anche
0: alla regia, ricordo, saluto gli amici di Lady Radio, loro continuano con tutta una programmazione che va dalla musica, politica, poi dalle 18 tornerà il pallone.
2: Su Radio Firenze Viola andiamo avanti con i tempi supplementari, Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi che arrivano qui a dare il cambio a noi. Luca, grazie.
0: Grazie a te, e noi con Palla al Centro domani torna il direttore Loreto e speriamo di avere altre belle cose.
2: Grazie a tutti, ciao.
0: Ciao.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Southcom, il comando sud degli Stati Uniti, ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano. Lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
5: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana, che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
4: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
5: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una folla radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia, Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
4: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città. In calo solo Firenze, con flessione del 3,8%.
5: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026, che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani: Berrettini Fuxovic, Arnaldi Grixpur, Bellucci Alisse, Darder Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.

0: Saldala. Radio Firenze Viola.
1: Eccoli là, siamo pronti. Grazie Luca per la linea. Iniziano i tempi supplementari, le 16 e un minuto.
0: Radio Firenze Viola.
2: Palla al centro.
0: L'approfondimento sulla viola.
3: I tempi supplementari.

0: ci siamo, Radio Firenze Viola, tempi supplementari, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra compagnia fino alle ore 17. Ciao Ale.
1: Che bello, ciao Niccolò, la senti l'aria nuova d'estate?
0: Perché sì, sì, sì, fa già troppo caldo per i miei gusti.
1: 28 gradi in questo momento in via Panciatichi, anche se qui negli studi di Radio Firenze Viola si sta molto bene. Ciao a tutti, in diretta fino alle 17 con la possibilità di ascoltarci anche dal canale 92 del digitale terrestre, modalità DAB, firenzeviola.it, su cui campeggia una copertina
0: della
1: che farà
0: quale?
1: Discutere.
0: Ah, ok, pensavo vi renderò conto fra poco.
1: No, tu dovrai render conto di quello che hai scritto, anzi che non hai scritto, che non hai scritto. E dopodiché appunto c'è anche il nostro canale YouTube dove siamo tantissimi, più di 2000, e quindi siamo molto vicini al traguardo che ci siamo prefissi, no?
0: Certo, siamo in rigorosa diretta, siamo già a 2370 iscritti.
1: E quindi?
0: Ma siamo veramente in crescita, esponenziale.
1: E quindi sì,
0: non c'è niente da ridere.
1: Ai 100k, i numeri non sono cambiati, 348-7513933 per mandarci un messaggio WhatsApp, testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta, vi risponderà la nostra, oggi sono andato a pescare sul culturale.
0: Ah, sono curiosissimo.
1: Principi al culturale.
0: Chi c'è?
1: La nostra Laszlo Tot, ovvero Sara Mastrosimone.
0: Laszlo Tot in diretta.
1: Chi è Laszlo Tot? Per parlarne dobbiamo fare un salto al 21 maggio, non di quest'anno, ma del 1972, domenica di Pentecoste, quando la Basilica di San Pietro fu teatro di uno degli attacchi più clamorosi contro un'opera d'arte. Questo Laszlo Tot, ungherese di 33 anni, geologo, scavalcò la balaustra davanti alla Pietà di Michelangelo e colpì la statua con un martello da geologo, gridando: Cristo è risorto, io sono Cristo. Perché lui pensava di essere la reincarnazione di Cristo e aveva aspettato i 33 anni, quindi l'età di Cristo, per colpire una delle più grandi opere
0: italiane. Tra un paio
1: italiane.
0: D'anni fare la stessa cosa, no?
1: No, spero di no. Tutto questo provocò ovviamente un grande scandalo. Non si capiscono ancora tuttora i danni, perché lui staccò di netto un braccio della Pietà di Michelangelo, perché ha il valore inestimabile, quindi è anche difficile capire quanto una mano, un braccio di una opera del valore inestimabile possa valere. E lui sostanzialmente poi non si è fatto nemmeno un giorno di galera, perché è stato giudicato incapace di intendere e di volere. Tutto poi si è risolto con la ristrutturazione appunto della Pietà di Michelangelo e anche con nuove forme di sicurezza per le opere d'arte. La sapevi questa cosa?
0: Ma io pensavo di andare agli Uffizi e rubare qualche quadro. D'altra parte, se non sono in grado di intendere e volere, mica devo andare in galera, no?
1: No, assolutamente. Poi insomma questo è uno dei più gravi attacchi al patrimonio culturale italiano. E quindi con questa
0: sì.
1: Introduzione.
0: Bella, grazie. Vabbè. Ci hai deliziato anche oggi, va bene. Allora, noi parleremo in quest'ora di futuro della Fiorentina, di futuro del calcio italiano, di futuro della nostra nazione. No, vabbè, ora mi sembra anche un po' troppo, no?
1: La facciamo tutta al futuro questa puntata.
0: Beh, meglio che pensare al passato, no? Sarei
1: però
0: d'accordo.
1: Però sarebbe bella farla tutta con verbi al futuro, quindi...
0: No, vabbè, diventa un po' noiosa. No?
1: Diventerà un po' noiosa, dici?
0: Diventerà noiosa.
1: Dirai?
0: Parlare di futuro della nostra Fiorentina.
1: Potremmo farlo e
0: vabbè.
1: Inizieremo a breve.
0: Se vorrete potrete scriverci i vostri messaggi al 348-75-13933. Ne stiamo già ricevendo diversi, perché ne staremo ricevendo diversi, insomma non avrà molto senso compiuto.
1: Poi è difficile tutto al futuro.
0: Fammi fare dei complimenti, no? Alla nostra Luciana Magistrato, perché oggi in conferenza stampa ha tirato fuori la notizia del giorno. Eh beh, no, seriamente.
1: No, sono applausi ironici.
0: L'abbiamo fatto anche
1: sentire. Saranno applausi sinceri questi.
0: Sì, abbiamo fatto sentire anche durante le trasmissioni precedenti, a Viola Amore Mio, senz'altro, le parole del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, che oggi ha partecipato alla conferenza stampa al Viola Park della Fiorentina femminile. C'era l'allenatore della squadra, Pinone Sarsh.
1: Sì, va bene
0: come pronuncia.
1: Sì, va bene.
0: C'era anche lui. E giustamente la nostra Luciana, dopo aver parlato del calcio femminile, del futuro della squadra viola, ha voluto anche chiedere qualche curiosità alla dirigenza, in quel caso nella persona di Ferrari, e gli ha chiesto se continuerà la stampa, se continuerà l'ambiente, la tifoseria, ad avere notizie della proprietà americana attraverso dei pizzini, no? Giustissimo termine, tra l'altro, secondo me. E Ferrari ha detto che in realtà a fine campionato, quindi la prossima settimana, saranno lui e il direttore sportivo Fabio Paratici ad andare in America per parlare con i proprietari della Fiorentina. Quindi qui abbiamo una notizia, cioè la prossima settimana i dirigenti della Fiorentina vanno in America a parlare con la proprietà, che non è assolutamente poco, perché supponiamo a quel punto che verranno gettate le basi del mercato estivo e credo anche scelto un budget che credo sia decisivo. Sappiamo che la Fiorentina è in rosso, c'è un passivo di 30 milioni da ripianare la prossima estate, cioè quella che sta arrivando. Quindi sarà interessante capire anche quanto al netto del passivo metterà a disposizione la proprietà per gli investimenti di questa estate.
1: Siamo come d'accordo. Si ripianerà questo debito?
0: Attraverso le cessioni, anche perché uscirà una mia copertina alle 19 o alle 20, insomma.
1: Comunque... Aspetta, metto la sveglia.
0: Bravo, aspetta. Perché non si sa mai che tu te la perda.
1: Alle 19 in punto?
0: Cominci già a prendermi per il culo?
1: No, assolutamente, dai.
0: Mi sembra
1: metto l'alarm clock alle ore 19.
0: Vabbè, dai, mi hai colto in sgherzo.
1: Vai.
0: Mi piace questa.
1: Ore 19? Tutti collegati?
0: O alle 19 o alle 20, bisognerebbe chiedere al turnista, non mi ricordo l'orario. Però insomma sarà su Comuzzo.
1: Essere io? No, non sono io.
0: Sai chi c'è su Comuzzo?
1: Vai.
0: C'è Fabregas.
1: Ah, lo so. Vediamo se riesce a fare come ha fatto Geppetto con Pinocchio.
0: E in questa cosa, in questo caso,
1: non vado
0: a chiederti perché, per come.
1: No, vabbè, alzo le mani se lo cerca Fabregas. A parte che il Como cerca italiani, sappiamo anche
0: talentosi.
1: Perché per la lista UEFA.
0: Assolutamente. E Comuzzo rientrerebbe nella lista dei giovani talenti che piacciono a Fabregas. Credo sia un'investitura importante, oltre a quella dell'Atalanta della scorsa stagione, al di là della Lilal che l'aveva cercato. Comunque c'è Simone Inzaghi,
1: sì, c'era il Napoli prima a gennaio dell'anno scorso.
0: Però il fatto che lo voglia un allenatore manager come Fabregas,
1: ma poi
0: insomma,
1: un allenatore illuminato senza dubbio. Sai chi c'era in questa lista e poi in questo momento è stato ovviamente depennato? Fabiano Parisi non rientra più nella categoria dei giovani, diciamo, perché lui ha 26 anni, classe 2000, però Fabiano Parisi ha colpito molto Fabregas sia nelle due partite, soprattutto nella ritorno, perché all'andata secondo me non giocò Parisi, ora vado a memoria al Franchi, però al ritorno mi ricordo in conferenza stampa Fabregas disse proprio e poi ci sono giocatori come Fabiano Parisi, wow, disse.
0: Come minimo si è infortunato proprio col Como all'andata.
1: Non me lo
0: si
1: ricordo.
0: Era fatto male.
1: Si infortunò Lamptey all'andata.
0: Ah, bravo, Lamptey, giusto, Lamptey. Hai ragione. Allora
1: chi se lo scorda, Tariq Lamptey. Saluti ovunque lui sia. Però appunto Fabiano Parisi era nella short list di Suarzo e degli Artono.
0: Sì, che qualcosa l'hanno anche cannata. Non per Parisi, tipo? Ma penso a Iconè, per esempio. Ma sì. Morata stesso, alla fine sono quelle
1: Morata,
0: le grandi.
1: Morata male.
0: Sì, dai.
1: Sai che c'è un premio che si chiama Premio Aie, dato da chi? Che sta... Aie, non so se ve lo ricordate, era un attaccante che ha giocato epoca Covid nel Brescia, che era in Serie A, nell'anno in cui c'era anche Balotelli, c'era anche Tonali nel Brescia, e c'è questa lista fatta da Kikest che sostanzialmente mette in classifica gli attaccanti che ancora non si sono sbloccati, cioè gli attaccanti che potrebbero finire come Aie fece quell'anno con 0 gol. E in questa lista c'è proprio anche lui.
0: Chi?
1: Quello che abbiamo detto.
0: Morata?
1: Sì, Morata. Il primo è Sar del Verona, che ha 1067 minuti giocati senza segnare. Il secondo è Morata, poi c'è Jimenez. Della Fiorentina non c'è nessuno, perché gli attaccanti si sono più o meno tutti sbloccati.
0: Sì, poi hanno segnato magari un po' poco, ma comunque si sono sbloccati. Vabbè, comunque per dire, il Como cerca Comuzzo. Comuzzo è uno degli elementi che potrebbe far fare cassa alla Fiorentina, perché poi insomma, bisogna per

0: Però insomma il senso è che il contratto è lungo e che non è che la Fiorentina lo vuole svendere, nonostante le sue prestazioni siano diminuite di livello, no? Sì, rispetto all'inizio, sì, quando insomma, si sprecavano anche paragoni più scomodi come con Vierkovud. Oggi sappiamo che Comuzzo è un giocatore talentuoso, però magari anche meno, ecco.
1: Sì, ma vuoi davvero che io ti dica cosa penso di Comuzzo?
0: Dimmi cosa pensi,
1: no,
0: di Comuzzo.
1: L'ho già detto, secondo me era un giocatore da vendere per la Fiorentina nel gennaio 2025.
0: Ecco, addirittura a gennaio, per esempio, io non l'avrei venduto, ma sono coerente, oggi lo venderei, a gennaio dell'anno scorso non l'avrei venduto, in estate sì.
1: No, capisco, perché era in un momento in cui stavo facendo molto bene, e in effetti nel girone d'andata con Palladino ha fatto molto bene. Io mi chiedo sempre, questa è un po' la parte del contabile che esce in me, un difensore forte, comunque a 30 milioni una squadra come la Fiorentina lo deve vendere. Secondo me, avendo annusato anche un po' le caratteristiche di Comuzzo, è difficile che possa acquistare più valore di quei 30-35 milioni, se non sbaglio, mise
0: il Napoli con i bonus, sì, erano 30 più bonus.
1: È difficile che ti riprenda quel prezzo, però.
0: A meno che, ti ripeto, non si ripresenti un club arabo, ma Comuzzo ha già
1: certo,
0: dimostrato di non volerci andare, no?
1: Non sono le stesse cifre del campionato italiano quelle.
0: No, certo. Comunque quest'estate, diciamo, la società farà un bel ripulisti, ma non per nulla, anche i prestiti di, io leggevo stamane la Gazzetta dello Sport, secondo i colleghi della Rosea, tutti i prestiti di rientro saranno cercati di rivendere.
1: Si può usare un verbo, rivogati?
0: No? Vabbè. Non ne rimarrà uno, non ne rimarrà nemmeno uno, secondo la
1: Allora,
0: gazzetta.
1: Non ne rimarrà uno, nemmeno uno, se faranno un ottimo lavoro,
0: sì,
1: perché
0: certo,
1: poi è difficile piazzarli tutti, molto difficile.
0: Difficilissimo.
1: Molto difficile, io penso soprattutto a un giocatore.
0: Riccardino
1: Sottil.
0: Ecco, è un po' il tuo Palladino, no?
1: No,
0: diciamo un po' il dentino avvelenato.
1: Forse sì, ma a me non ha fatto niente di personale,
0: Riccardino
1: Sottil, assolutamente. Penso solo che insomma sia accanimento terapeutico puntare ancora per la Fiorentina, poi per un'altra squadra no.
0: No, partendo dal
1: 26 su Sottil.
0: Però mi viene spontanea una domanda, cioè se ce n'è uno solo che tu terresti tra questi.
1: Ma ce l'abbiamo
0: prestiti,
1: un listone, sicuramente, perché Lorenzo Della Giovanpaolo aveva fatto un ottimo lavoro qualche
0: guarda,
1: settimana.
0: Guarda, te lo mando, il problema è che
1: grazie,
0: ci sono dei nomi che tu rischi di svenirmi qui, no, disteso.
1: Guarda, aspetto con gloria il tuo messaggio. Per l'occasione ti disarchivio anche dalle chat. Sapevi se archiviato?
0: Davvero?
1: No, non è vero.
0: Insomma, non
1: è vero.
0: Sarebbe carino.
1: So che ci sono persone in questa redazione, non facciamo nomi,
0: che ti hanno archiviato,
1: che archiviano i colleghi. Secondo me è anche una decisione giusta, nel senso, quando
0: drastica,
1: vai a casa, tu dovresti, anche se il nostro lavoro non si presta molto a questo forma mentis, dovresti provare a staccare, no? E quindi cercare di non ricevere lo so,
0: non
1: il mercato
0: dorme,
1: non
0: mai,
1: dorme mai.
0: Vabbè.
1: Allora, guarda, scorro velocemente la lista, mi fermo subito al nome di Beltran.
0: Nel senso che?
1: Che ho un piccolo attacco di calore, diciamo.
0: Non diciamo che lo terrei.
1: No.
0: Ok.
1: Insomma, grande vichino.
0: No, era per capire, insomma.
1: Mamma mia. Guarda,
0: è brutta.
1: No, non vorrei essere scurrile, ma un grande personaggio che è René Ferretti, di una serie che a me piace molto, come Boris, interpretato da Pannofino,
0: sì,
1: dice a proposito di alcuni sceneggiati che ha fatto: mamma mia la monnezza che ho fatto. Però guarda Nicolò, non so che dirti.
0: Per esempio Valentini,
2: dai.
1: Il nostro René Ferretti.
0: Ma uno solo, ci sarà
1: uno solo,
0: Valentini.
1: Uno solo.
0: Dai, ti sto imboccando io il nome.
1: Amatucci, guarda.
0: Aspetta, quindi te
1: perché
0: No, Valentini no?
1: No, Amatucci, tra l'altro, c'è un diritto di riscatto di 5 milioni da parte della Spalmas. E Amatucci ha fatto bene, non è che ha incendiato la seconda divisione spagnola. Ma Amatucci, ti dico lui, anche se poi Amatucci 2004, quindi
0: vabbè, insomma,
1: sì,
0: non è un giovane, no? 2004.
1: No, assolutamente no, cioè per gli standard europei no.
0: Purtroppo. Vabbè, comunque.
1: Amatucci, ti dico lui. Vai, guarda, faccio la lista velocemente, così magari qualche nostro amico interviene su chi salvare.
0: Sì.
1: Valentini, Martinelli, Beltran, Richardson, Somm, Nzola, Sottil, Barak, Caprini, Bianco, Moreno, Infantino, Amatucci, Di Stefano, Lucchesi, Vannucchi, Rubino, Arder. E poi ci sono, i giocatori.
0: Vabbè, astenersi debole di cuore, perché non è insomma semplice sentirsi.
1: Ma dovete scegliere uno per forza, non potete dire nessuno. Vi puntano una metaforica pistola alla testa, ovviamente, non siamo per la violenza. Se vi dicono,
0: vabbè,
1: sceglietene uno.
0: Allora, ti leggo anche qualche messaggio e poi appunto arriveranno anche le risposte degli ascoltatori su quale prestito di rientro manterrebbero in vista di un'estate caldissima, torrida.
1: Moreno Amatucci, io metto questo ballottaggio.
0: Ma che t'ha fatto Valentini, scusa?
1: Niente, sarebbe il terzo, la terza scelta, però se ne devo scegliere uno, scelgo uno tra Amatucci e Moreno.
0: Vabbè, ci sta. Allora, poi c'è Alessandro dal Valdarno.

0: che ci scrive: nessuno chiede soldi,
1: no,
0: in più.
1: Ah, okay.
0: No, questa è un'altra
1: cosa. Risponde alla domanda, ecco. No, mi arrabbio, ho chiesto uno.
0: No, questa è un'altra cosa. Dice: nessuno chiede soldi in più, almeno non io. Il presidente dovrebbe ricapitalizzare e non far partire Paratici con un handicap economico, non sarebbe corretto. Bastano quelli messi fino ad ora in questi anni. Vorrei che per Paratici dessero gli stessi soldi che hanno dato a Pradè negli anni e vedrete come cambia la musica, altro che mercato con i soliti procuratori. E questo appunto per quello che riguarda l'incontro che ci sarà, sì, in settimana, la prossima, fra i dirigenti viola e la proprietà della Fiorentina. Poi peraltro questa è una notizia che ovviamente ha sguinzagliato anche, no, come si dice, quelli che fanno
1: che
0: i dietrologi, quelli che vanno a cercare la notizia anche dove non c'è,
1: cioè?
0: Poi ognuno ha le sue notizie. Eh no, dice, vanno in America per fare questo benedetto closing. Sì, ma sai, noi non avendo notizie in tal senso non possiamo dire sì. È
1: anche
0: così,
1: perché se no l'avrebbero fatta alla zitta, no?
0: Sì.
1: Senza annunciarla questa cosa. Però io.
0: Beh, sì, è vero anche questo, sì. Ma poi il closing si fa anche al telefono, vabbè.
1: Sì.
0: Vabbè. Poi Gabriele Cinefilo scrive: buonasera, la domanda che più aiuta ad analizzare la stagione di in modo esaustivo non può che non essere questa: è Di Nardo a essere Evil Di Mauro? O è Di Mauro a essere Young Di Nardo?
1: Allora, intanto si chiama, io credo che sia un gioco di parole e intenda Mauro, perché è Ludovico Mauro che ci ha preceduto.
0: Sì, io che ho detto.
1: Non è Di Mauro, mi sa che
0: no, c'è scritto Evil Di Mauro.
1: Non lo so, allora se
0: o è Di Mauro, aspetta, a essere Young Di Nardo, rispondete nei commenti, lasciate un like e non dimenticate di attivare la campanella.
1: L'abbraccio come sempre, Gabriele, perché è il numero uno. Potrebbe, ecco, se dovessero fare uno spin-off, un prequel di Di Nardo, sarei contento a interpretarmi
0: forse
1: Ludovico Mauro.
0: Mi piace, si sta già creando quell'atmosfera di Random che piace a noi.
1: Sì.
0: Quindi possiamo andare con un messaggio vocale, vai!
2: Ragazzi, buongiorno. Allora, facciamo conto che con Comuzzo e Fortini ripianiamo il debito, no? Ma dopo è lì che si vede se Paratici riesce a sostituirli con due giocatori validi oppure allo stesso livello. Sbaglio?
0: Bravo.
2: Perché sennò non ha senso, no?
0: Bravo.
2: Walter da Roma.
0: Totalmente d'accordo. Probabilmente il cambio di tendenza deve essere quello. Cioè, perde un giocatore. Se un direttore sportivo di livello O, come credo, cioè Fabio Paratici, deve essere bravo a trovare un sostituto all'altezza e anche meglio, probabilmente, no?
1: Sì,
0: no,
1: ma anche meglio.
0: Paratici, poi.
1: Io ci aggiungo quello che secondo me deve fare la Fiorentina in questo mercato, poi non piacerà a tanti, cioè cercarne uno potenzialmente forte, ma non adesso forte. Se mi arriva un 2007 dal Belgio che ha incendiato la Jupiler League, io sono contento.
0: Che
1: magari arriva, ora faccio un esempio che non ha senso, Luperto, che ti posso dire è un ottimo centrale, più strutturato, più esperto, però nell'ottica di avere un progetto. Ora Luperto non so perché l'ho tirato in causa, tra l'altro è un giocatore che mi piace molto.
0: Anche a me, nonostante questo la Cremonese non ce la farà. Secondo me
1: ancora,
0: non ce la farà.
1: Ancora la partita finale col Como, quindi è abbastanza difficile.
0: Sì, però
1: col Como, giusto?
0: Dal mio punto di vista si salva il Lecce. Vabbè, comunque 055 77 111 71 abbiamo Nicola dal Mugello in linea. Ciao Nicola.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Vi chiamo ragazzi perché io ho 80 anni, sì. Che
0: grazie, fa sempre piacere.
3: Anche chiamarvi ragazzi. No, e l'ho vista tutte le fiorentine, quelle belle e quelle brutte. Allora, io c'avevo da esprimere un desiderio. E sarebbe questo. Io vorrei vedere Guardiola e vi dico perché. Per due motivi. Primo, perché il suo nome c'è problemi a chiamare i giocatori vengano con Guardiola in panchina.
0: Sì.
3: Secondo, perché c'hanno dei preparatori che vanno a 10.000 invece che a 1.20 come qui in Italia. E poi ci sarebbero dei giocatori che potrebbero rimanere per fare il suo gioco, e sarebbero De Gea, Fagioli, Gudmundsson, Ndurre, che tutti lo sottovalutano, ma è un gran bel giocatore. E Sarri, vi dirò, lo sapete perché non viene Sarri?
0: Perché
3: la famiglia commisso sono trampiani, che vuol dire estrema destra americana. Sarri è di sinistra, come fanno a volerlo?
1: Però sai, spiegazione politica non lo so.
0: No, non penso, se no probabilmente non sarebbe nemmeno andato o tornato alla Lazio, la cui tifoseria non è propriamente della sua stessa ideologia.
3: Alla Lazio c'hanno una mentalità più aperta degli americani.
0: Sì, ma non è
1: La curva della Lazio non è che ci abbia questa
0: mentalità. Ma ragazzi, al di là delle connotazioni politiche, io non ne faccio, secondo me è più che altro una questione di non c'è la stima di Paratici nei confronti di Sarri tale da dirgli vieni ad allenare la Fiorentina per un progetto a lungo termine, anche perché Sarri comunque non so quanto rinuncerebbe al suo stipendio, quello che almeno percepisce la Lazio.
1: 67 anni Sarri,
0: cioè, sicuramente il suo desiderio è quello di allenare la Fiorentina. Però se poi viene e dice io vengo, ma le mie cifre, allora lì va anche compresa la dirigenza, no?
1: Tra l'altro, insomma, sono delle ultime ore le notizie che danno sempre più vicino Sarri alla panchina dell'Atalanta, che addirittura avrebbe sorpassato il Napoli.
3: Ma l'ipotesi Guardiola potrebbe essere validissima, perché quello ti porterebbe in alto e sì, se tu vai in alto fai gli introiti.
1: Guarda, io ti rispondo così, mi piacerebbe molto.
0: Nicola, grazie per l'intervento.
1: Nicola, giusto?
0: Sì.
1: Nicola,
0: grazie.
1: Mi piacerebbe molto che in mezzo a me nei crossanti ci fosse Ana de Armas.
0: Ma basterebbe Costantino Nicoletti, perché guarda, questo è un nome che lui ha fatto,
1: dai,
0: quello,
1: ragazzi,
0: di Guardiola.
1: No,
0: e che si ripropone
1: come un kebab. Io voglio bene a Costantino Nicoletti, quindi non continuo.
0: Tuttavia?
1: No, dai, ragazzi, ma che stiamo scherzando?
0: Beh, sai che Guardiola è volato in America, eh? E la prossima settimana chi ci va in America? I dirigenti della Fiorentina.
1: Che l'America, correggimi se sbaglio, è una piccola rotonda, tipo quella di Via di Novoli, in cui si ritrovano tutti.
0: Tutto il mondo è paese, no?
1: Certo, assolutamente, guarda, io... Ma poi è giusto anche che un tifoso sogni. Secondo me è giusto che chi è davanti a un microfono dica...
0: Sia realista, dice.
1: Ma nemmeno realista. Cioè...
0: Cosa daresti per avere Guardiola in sala stampa e fargli la domanda che ti vorresti nella vita? Mister, oggi non parliamo di Fiorentina.
1: Tutto.
0: Com'è allenare Lionel Messi? Averlo reso
1: tutto,
0: il più forte al mondo?
1: No, io sono un bimbo di Guardiola dal lontano 2008, però ragazzi, che vuol dire, te ripeto, anche a me piacerebbe avere qui Ana de Armas e uscire.
0: Ma comunque non esiste solo Ana de Armas
1: al
0: mondo.
1: Ma lo so, però è un esempio, common vehicle.
0: Le fischeranno le orecchie, poveraccia.
1: Magari.
0: Andiamo con un altro messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Sentiamo.
4: Buon pomeriggio ragazzi. Io su Amatucci, il fatto che giocando in Serie B abbia fatto 0 gol e solo 4 assist mi mette qualche dubbio. Ecco, un centrocampista, nessun gol.
1: Poi
4: per i giocatori arrivo, ne manderei anch'io via tutti. Io tranne Moreno. Per me Moreno c'ha un bel fisico, potrebbe essere utile in rosa.
0: Quindi Giovanni concorda al 50% con
1: me
0: te.
1: Mi fa arrabbiare Giovanni, con cui concordo su tante visioni del calcio. Sono un po' meno estremo sulle dimensioni che devono avere i giocatori, perché lui vuole dei gormiti al posto dei giocatori, perché li vuole tutti alti, ma insomma il calcio va anche in questa direzione,
0: sì.
1: Anche se non tutto il calcio, perché vediamo che uno dei migliori centrocampisti al mondo degli ultimi 3 anni è Vitinha, uno che sembra una gruccia da come è messo fisicamente, quindi vuol dire che non conta solo la stazza. E come io mi devo ripetere, farò un decalogo. Che cosa c'era? Tipo il Furby che lo schiacciavi. Te lo ricordi il Furby?
0: No. Cos'è?
1: Il Furby era un fagottino, una specie di gufetto, un giocattolino. Tu lo schiacciavi e diceva, ogni volta che lo schiacciavi, delle frasi ricorrenti. Io vorrei dire, se avessimo un Furby di Alessandro Di Nardo, sarebbe tra l'altro strano.
0: Un furbardo, sì.
1: Un po' grottesco. Una delle frasi ricorrenti che direbbe sarebbe quella sul smettete di giudicare i giocatori, soprattutto i centrocampisti centrali come Amatucci, dalle due variabili gol e assist. Se no, uno, il calciomercato lo fa aprendo Transfermarkt, vede i giocatori del genere, e comunque si perde tantissimi giocatori che non devono fare gol né assist, perché penso tanti centrocampisti forti. Rodri ha vinto un pallone d'oro. Fatemi voi una scheda di gol e di assist di Rodri. Porca miseria, qui mi arrabbio, ma non con Giovanni, qui.
0: Vabbè.
1: Un saluto caloroso, ma su questa cosa mi batto.
0: Calma, dobbiamo stare calmi.
1: No, io mi inalbero.
0: Calmissimi.
1: Inalbero.
0: Oh, poi c'è Alberto che dice: messaggio tifosi. Suppongo sia un messaggio ai tifosi. Comunque, fuori luogo e fuori tempo. I responsabili non ci sono più, i giocatori hanno poche colpe da ricercare altrove in società. Hai capito?
1: No.
0: Nemmeno io. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, così lo commentiamo insieme. Sentiamo, arriva.
5: Per i fuori ho due nomi, Amatucci e Harder, da mettere subito dentro. E Lucchesi sarebbe stato buono, ma si regalano noi giocatori come Girardi, perché siamo grandi, regalano difensori buoni.
0: Esatto.
5: Però Amatucci e Harder e Rubino subito da buttare dentro in prima squadra. Fargli fare il raduno e poi valutarli, ma Amatucci sicuramente è pronto, Harder forse ancora no, ma Amatucci sicuramente sì.
0: Ma guarda, io sono molto d'accordo, lui faceva anche l'esempio di Girardi, ma ci sono altri giocatori che la Fiorentina negli anni ha ceduto, insomma ha lasciato partire, che potevano essere una risorsa su tutti i Mancini, insomma,
1: perché ricordiamo, in caso di promozione del Monza in Serie A scatta il riscatto di Lucchesi.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E c'è la finale, appunto, Monza Catanzaro.
0: O forse in caso di salvezza, sai?
1: No, di salvezza no, perché in Serie B il Monza, quindi.
0: Sì. Se rimane in Serie B?
1: No, e il Monza è ai playoff per andare in Serie A.
0: Sì.
1: Che vuol dire? È già salvo, quindi.
0: Appunto, era quella la condizione.
1: Secondo me era, ma in caso di promozione in Serie A del Monza, ci potrebbe essere con la finale in due gare contro il Catanzaro, che ieri ha eliminato con un pizzichino di fatica, per non dire un pizzicone di fatica, il Palermo, il mio Palermo. Lucchesi sarebbe un giocatore del Monza. Harder non lo prendo, sì, perché vedo che da Transfermarkt ha fatto un gol in 26 partite.
0: Comunque sì, ci sta che sia allo scattare.
1: Perché la salvezza del Monza in Serie B è arrivata a gennaio.
0: Sì, appunto, l'avremmo scritto.
1: Gennaio no, ma febbraio, marzo.
0: Nel momento in cui fosse arrivata la salvezza aritmetica l'avremmo scritto, quindi suppongo che sia la promozione in Serie A, la condizione. Andiamo con altri messaggi scritti. Neri da Pistoia dice: Liberali 2007 del Catanzaro, magari fortissimo. Gli prendiamo anche Aquilani, che è superiore a tutti quelli che sento nominare. Iraola compreso.
1: No, non lo so.
0: Sai qui ti rubo la scena, perché ascoltando il podcast degli amici di Cronaca di Spogliatoio, no? C'era Ambrosini che diceva che consigliò ad Aquilani di andare alla Fiorentina ed era cosa praticamente fatta, quindi diciamo che, come un po' sappiamo e abbiamo raccontato negli anni, prima di Palladino la scelta della Fiorentina era Aquilani, poi se ne andò Gio Barone, le carte in tavola cambiarono e la scelta finale di cadde.
1: Ok, quindi tu dici insomma qualche anno fa, prima di Palladino.
0: 2024, sì.
1: Quindi Aquilani era reduce dall'esperienza a Pisa, non benissimo. E ok, mi torna.
0: Sì, sì, era Aquilani il prescelto.
1: E tra l'altro io credo che, indipendentemente da come finirà, perché è una finale secondo me sbilanciata verso Monza, la finale appunto playoff, per Aquilani ci siano le concrete possibilità di andare in una piazza di Serie A, penso al Sassuolo magari, perché vediamo cosa farà.
0: Sarebbe anche giusto.
1: Fabio Grosso, Liberali, cioè quelli più bravi di noi lo definirebbero Buller, cioè un giocatore veramente veramente forte, scuola Milan, lo ripeto, veramente veramente forte, cioè,
0: però Liberali
1: prontissimo,
0: cioè, non
1: per
0: capisco
1: la Serie A.
0: Per quanto siamo d'accordo con Neri, non è un prestito di rientro. Noi ci riferivamo ai prestiti della Fiorentina che rientreranno fra i giocatori.
1: Sai, lui diceva per insomma under 23 da lanciare nel 2007, quindi rientra più che volentieri in questa lista.
0: Che viene dal Milan, no?
1: Sì.
0: Ne parlava anche Malou Pasincatu ieri, se non sbaglio, lui l'aveva già segnalato.
1: Liberali forte.
0: Sì.
1: Ma ce ne sono tanti al Catanzaro che sono forti. Ce n'è uno che era un ex Viola, Costantino Favasuli,
0: certo,
1: esterno destro, sta facendo molto molto bene.
0: Poi, altro messaggio, Edoardo dice: ciao Niccolò, ci fosse stato un closing, al massimo sarebbe andato Mark Stefan. Queste cose sono di competenza dell'amministratore delegato. Ferrari e Paratici non avrebbero potere di firma in merito. Sì, per quanto ovviamente noi non stiamo dicendo che sono andati per il closing, cioè andranno per il closing, i dirigenti della Fiorentina, potrebbe essere tranquillamente che Mark Stefan sia già in America, cioè noi non sappiamo nulla su Mark Stefan,
1: quasi niente,
0: zero,
1: quasi
0: cioè
1: niente.
0: Non si presenta mai ai microfoni della stampa, non si fa mai vedere, al massimo lo puoi scorgere allo stadio.
1: Attenzione, io te lo dico, non che una figura di quel genere debba per forza essere,
0: no vabbè, non è una critica, questa
1: è un
0: contabile,
1: un commercialista, insomma.
0: Ma io stavo dicendo quello, chi fa
1: se non l'organigramma è insomma subito dopo Ferrari, no? Comunque
0: sì,
1: al pari di Ferrari.
0: No, anzi, ci sono tre figure, manca Paratici nell'organigramma ufficiale.
1: Sì. Quindi, insomma, ci fanno un segno.
0: Sì,
1: plateale.
0: No, plateale. Direi che è il momento della pausa.
1: Ma
0: pubblicità,
1: sì.
0: Poi torniamo su Radio Firenze Viola e tutti i vostri messaggi. Tempi supplementari.
6: Radio Firenze Viola. la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
7: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: Radio Firenze Viola.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti virature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
6: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
10: guardala. Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola, tempi supplementari. Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo in vostra compagnia fino alle 17. Tutti i vostri messaggi al 348-75-13933. Per intervenire in diretta vi aspettiamo allo 055 77 111 71. Ti leggo qualche altro messaggio.
1: Vai.
0: Ci scrive Federico Bollito Ottimista Viola, che il suo nome di solito è più lungo del messaggio. Lui scrive: stanotte ho fatto un sogno, tutti a Peretola ad accogliere Guardiola. Hai visto? Ci spero.
1: Allora,
0: ci sta,
1: allora secondo me è molto probabile che Guardiola approdi a Peretola. Lui torna spesso in Italia. Oddio, da Manchester secondo me non è uno scalo semplice, insomma atterrerà a Malpensa o a Fiumicino. Però
0: Malpensa,
1: mamma mia, possiamo.
0: Poi è sempre la solita.
1: Ci sta distrattissimo. Pensa, sta giocando Angry Birds Marco Tonelli dalla parte del vetro. Però come sta andando? Mar. Che livello siamo, Marco?
0: Che buono. Ricordi
1: no,
0: comunque?
1: Niente. Angry Birds.
0: Mai sbloccato, guarda, un ricordo.
1: Giocavi a Angry Birds?
0: Ah, voglia.
1: Senti, ti posso fare una domanda? Non
0: spara.
1: Su Angry Birds, non su.
0: Sì.
1: Te a 16 anni che facevi?
0: Come che facevo?
1: Che facevi a
0: terzo
1: 16
0: liceo.
1: Anni? Una giornata tipo in breve, insomma.
0: Allora,
1: a maggio del 2014, quindi, sì.
0: No, 2015, avevo 16 anni.
1: Ah, vabbè, sì.
0: Ma nulla, ovviamente. Andavo al liceo e cazzeggiavo.
1: Bene. Lo sai
0: poi,
1: che
0: pochi mesi dopo sarei diventato un collaboratore di Firenze,
1: quindi,
0: Viola.
1: Oddio,
0: a settembre 2015.
1: Nel suo campo lo è Nicolò.
0: No, prodigio
1: Santi.
0: No, però ammetto di aver avuto costanza, dai, quello
1: questo,
0: sì.
1: Questo per dirti che, visto che in pausa parlavamo dell'Arsenal che ha vinto
0: certo.
1: La Premier League con una giornata d'anticipo, grande, grande festa. Alla festa ha partecipato, perché ha avuto un ruolo da protagonista, Max Daumann, che è un sedicenne, che ha segnato un gol decisivo nella rincorsa al titolo di Premier dei Gunners, e sostanzialmente è diventato il più giovane vincitore di Premier League. E il giorno dopo, quindi ieri, ha saltato l'allenamento dell'Arsenal perché aveva gli esami a scuola.
0: Eh beh, se è questo che volevi sapere, non festeggiavo nessuno scudetto. No,
1: no, però comunque per dirti adesso. Che insomma sempre bello pensare che ci sono ragazzi che in questo momento stanno vivendo il sogno e che hanno,
0: come no,
1: nel mio caso 15 anni meno di me, hanno già raggiunto un traguardo impensabile.
0: Sì sì, vabbè, buon per loro. Poi comunque fa sempre piacere. L'Arsenal è una squadra che ci sta molto simpatica, mi sembra di capire.
1: Assolutamente.
0: E poi vabbè, insomma, in bocca al lupo. Il 30 di maggio siamo tutti qui
1: alle 18.
0: Al di là della, stavo proprio per dire quello,
1: io
0: dell'orario meschino,
1: meschino,
0: si può dire.
1: Guarda, sai quanto io sia a favore delle novità, no, nel mondo del calcio, contro i buboni che dicono era meglio prima, ma... io mi fermo a un assunto di base su cui ruota tutta la vita: la finale di Champions deve essere serale. Fine.
0: Quindi, ok, le novità, ma...
1: Mi fermo lì. Poi per il resto va bene tutto.
0: Ok. Igor ci scrive: il Como punta Comuzzo. Dicono che prima dell'infortunio di Parisi... prima che dell'infortunio il Paris, suppongo Saint Germain, cercasse Parisi. Dobbiamo fondare una città di nome Vanoli. Vabbè.
1: Ah, l'hai capita.
0: No, assolutamente.
1: Perché il Como cerca Comuzzo, il Paris cerca Parisi. Quindi se ci fosse un Vanolia cercherebbero Vanoli, e quindi questo ci fa capire che Igor non sopporta Vanoli. Insomma, spera che vada più presto.
0: Era pregevole questa battuta. Tant'è che non ci sono arrivato subito, chiedo bene.
1: Guarda, tra i giochi di parole ti dico questo e poi giuro che mi cheto. Ieri ha vinto Unai Emery con l'Aston Villa il suo quinto trofeo di Europa League in finale contro il Friburgo, e lui ha vinto 5 Europa League contro il Sevilla, il Villarreal e l'Aston Villa. Tre squadre che hanno Villa nel nome.
0: Tutte, magari giocava anche David Villa in una delle sue squadre.
1: Forse l'ho allenato al tempi del Valencia. Però così si sprecavano i meme su Instagram della prossima squadra che porterà al trionfo, tipo la Virtus Francavilla.
0: Certo, complimenti.
1: Perché ha finito le squadre con Villa, credo.
0: Certo, senza ombra di dubbio lui abitava in una villa, tra l'altro.
1: Penso proprio di sì. Vabbè. Penso proprio di sì.
0: Alberto dal Belgio: salve, dal campionato belga prenderei El Adouadi Zaccaria del Genk, difensore al posto di Dodò, costa meno e fa dei gol bellissimi, piedi buoni e bella tecnica.
1: Ci dici l'anno, per favore?
0: E peso e altezza è fondamentale.
1: No, peso e altezza per Giovanni, che salutiamo come sempre, però l'anno ci interessa, mi interessa.
0: Poi ci scrivono: il River Plate vuole questo piuttosto che Beltran, e c'è Acuerdo.
1: Ok, no, Acuerdo
0: che ovviamente sì. Cos'è, Simeone?
1: Acuerdo, sì.
0: C'è scritto Acuerdo.
1: Ah, è il Ciolito?
0: Questo è Giovanni
1: Ciolito.
0: Simeone.
1: È il Ciolito, bene, bene.
0: Quindi c'è già, fatto.
1: Rispondimi a scatola chiusa. Al 21 maggio 2026 devi formare una squadra, un team. Scegli Simeone o Beltran?
0: Non ci porto Simeone. Oddio, aspetta, però fra le due... Certo è una bella totta, veramente una bella lotta.
1: Io sai,
0: Beltran, dai.
1: Faccio caso sempre all'età. Simeone è un mio coetaneo, 95. Beltran ha 6 anni in meno perché è un 2001... È una bella scelta.
0: Sì, però non fece malissimo. Cioè, perché io, a me non è mai piaciuto Simeone, ma non fece malissimo.
1: Simeone
0: mi fece
1: vincere l'unico fantacalcio vinto.
0: Ecco,
1: nel
0: appunto.
1: Primo anno.
0: Ti ha fatto anche vincere il fantacalcio. Quindi,
1: sì,
0: insomma,
1: sì. Vabbè. Per Fioretto comprai una maglia falsa, lo posso dire. Sono passati più di 6 anni. Era il 2018. Sì. Però, sì.
0: E poi fu l'autore, no? Di quel 3-0 al Napoli.
1: Ah, certo, certo.
0: Lui segnò qua.
1: Tripletta. Tripletta del Ciolito con il famoso scudetto perso in albergo da Sarri.
0: Davvero,
1: no?
0: Davvero. Alla penultima giornata.
1: Troppi ricordi. Espulsione di Koulibaly, insomma, una giornata che in tanti si ricordano, soprattutto a Napoli.
0: Vai con un altro messaggio vocale. Sentiamo.
11: Buonasera, due cose. Oltre al debito di 30 milioni, ci sono anche i riscatti di Fabian e Brescianini a 27 milioni, che sono obbligatori. Più, teoricamente, qualcuno, uno tra Solomon e Harrison, secondo me, per avere quattro esterni decenti, uno dei due va riscattato. In più, una pillola su Sarri. Sarri è quello che definì inallenabile la Juve di Paratici, inallenabile da definire, quindi non credo ci sia un gran feeling.
0: No, ma il feeling si è ristabilito, perché Paratici comunque ha avuto, esatto, buone parole per lui qualche mese fa. Su Fabian e Brescianini sono già stati riscattati, quindi quei 27 milioni sono già stati spesi dalla Fiorentina, perché si è salvata e quindi si sono attivati i riscatti obbligatori. Su Harrison e Solomon poco da dire. Harrison tornerà con ogni probabilità in Inghilterra, e Solomon anche lui molto facile che succeda, anche se le sue prestazioni sono state positive in questa stagione. Certo. Ma c'è sempre la componente fisica.
1: Certo.
0: Vabbè, comunque ne parliamo con Daniele Amerini, che è in nostra compagnia. Ciao Daniele.
1: Ciao.
12: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Ovviamente, oltre che ex centrocampista della Fiorentina, anche operatore di mercato, e quindi puoi aiutarci, diciamo, in questa disamina in vista dell'estate e del mercato estivo. Parlavamo, no, dei giocatori, a parte i prestiti di rientro, ora in questo momento dei giocatori che sono in prestito alla Fiorentina. Ce n'è uno fra Harrison e Solomon che tu terresti, anche perché insomma Rugani no, perché non si sono attivati grazie alle presenze, no, l'obbligo di riscatto, per cui sono queste due alla fine i giocatori su cui la Fiorentina sta scegliendo.
12: Ma diciamo la Solomon, quando è stato bene, ha fatto vedere che è un giocatore con caratteristiche che non hanno tanti giocatori, quindi salta l'uomo, è bravo nel breve, fa superiorità, quindi insomma un profilo interessante, no? Molto interessante. Poi bisogna capire quanto sia fragile fisicamente, quello è difficile saperlo, no? Perché può essere stato un caso, può essere stato uno che comunque fisicamente magari è recidivo, quindi devono valutare bene chiaramente chi lo conosce, lo staff medico, allenatori e tutto. Harrison ha fatto vedere di poter essere un, secondo me un soldatino, non un giocatore più lineare, può fare più, secondo me, più ruoli, fisicamente chiaramente più importante rispetto a Solomon, e poi la valutazione secondo me in queste annate nate male comunque non è facile dei giocatori, perché poi rischi di battezzare dei giocatori, lo dico tra virgolette, magari scarsi, che invece poi hanno delle qualità.
0: Dici a cose normali, perché in effetti non è che sia indicativa un'annata così strana, se vogliamo, per la storia della Fiorentina, ma anche di questi giocatori e delle carriere dei ragazzi. E se invece, venendo al tuo riparto di competenza, voglio dire, Brescianini e Fabiana sono già stati riscattati, però probabilmente se la Fiorentina avesse potuto scegliere, avendo il diritto e non l'obbligo, Fabian quantomeno l'avrebbe rispedito forse al mittente. Tu che ne pensi?
12: Ma è stesso discorso, per quello visto qua sì,
0: sì.
12: Però per quello visto qua più di qualcuno, no? Sarebbe da rispedire, però poi c'è quel, secondo me possiamo poi avere dei rimpianti a mandare via dei giocatori, perché ripeto, in queste annate disgraziate comunque la Fiorentina ha fatto vedere, secondo me ha sottoperformato in tanti giocatori, quindi ha fatto vedere, vabbè ora abbiamo fresca quella con la Juve, ma anche a Como, a Bologna, cioè, ha fatto vedere che sono giocatori che possono far bene, no? Quindi non è una scelta facile. Per esempio, l'ho già detto altre volte, però questo è un pensiero mio, ne ho sbagliati tanti, quindi secondo me Fabian in un determinato modo di giocare è un giocatore che porta gol a una squadra, quindi deve essere bravo, molto bravo chi fa la squadra, chi l'allena, a capire poi come vorrà giocare e quali giocatori sono utili al progetto del prossimo anno.
1: Daniele, tu segui anche da vicino, hai seguito da vicino il percorso di tanti Primavera della Fiorentina, adesso ex Primavera, visto quello che sta facendo il Catanzaro di Aquilani, ti chiedo innanzitutto se ti stupisce e se secondo te può essere anche un nome spendibile per la Fiorentina, per il futuro, per la panchina della Fiorentina, e poi su due singoli che si stanno distinguendo nel Catanzaro, se fa Vasulli e Liberali li vedresti bene già il prossimo anno in Serie A.
12: Ma allora, Aquilani è chiaro che, cioè, dopo quest'anno, quando dicevano l'avevano già accostato, no, la Fiorentina,
1: sì,
12: avevano già chiesto anche a me, come a tutti, quando fate i vostri sondaggi, io ho detto secondo me era presto. Dopo un campionato di questo genere è chiaro che Aquilani diventa un nome su cui comunque uno ci può pensare, poi magari non ha bisogno ancora forse di un altro anno, non lo so, però insomma, può essere un giovane, un allenatore giovane, un allenatore che comunque è un, come dicono ora, un giochista. Abbiamo visto qui con la prima della Fiorentina che era molto molto innovativo, no? Quindi secondo me uno ci può fare un pensierino, ma la Fiorentina come altre squadre, sto dicendo comunque squadre di Serie A, se lo sarebbe meritato secondo me, perché ha fatto un campionato straordinario quest'anno a Catanzaro con una squadra sulla carta inferiore, ha valorizzato questi giovani.
1: Sì, e Favasulli e Liberali, li vedi bene?
12: Anche Favasulli qua era un ragazzo che era arrivato da 14 anni dalla Regina come attaccante esterno, l'ha inventato lui, tra l'altro come terzino sinistro, lui che è piede destro, non fa Fasuli, quindi io non so se quest'anno l'ha fatto giocare a sinistra o a destra, però
1: ultimamente gioca da esterno a tutta faccia a destra, ha messo anche due assist importanti nella finale d'andata contro la semifinale d'andata contro il Palermo.
12: Quindi ha idee, Aquilani ha idee e i giovani sotto di lui crescano, questo è in dubbio, quindi sono un allenatore che fa crescere i giovani è da tenere in grande considerazione.
0: Radio Firenze Viola, a tempi supplementari abbiamo con noi Daniele Amerini, al quale chiedo invece di Rolando Mandragora, perché sai, dopo la saetta contro la Juventus, cioè, continua a essere un calciatore poco chiacchierato mediaticamente, ma comunque sempre molto utile alla causa, concreto, è il terzo marcatore della Fiorentina. Cosa pensi di lui, se secondo te la società dovrebbe fare un pensierino sul fondare il progetto di ricostruzione su di lui?
12: Ti dico quello che ho detto prima della partita della Juve, la stessa domanda mi hanno fatto prima della Juve e ho detto è un giocatore che non, anche personalmente magari non mi fa impazzire come tipo di giocatore, però è un giocatore che porta numeri e quando porti numeri fai gol, assist, comunque alla fine è quello che conta, no?
0: Sì, no, mi fa ridere perché in effetti è la descrizione che ne facciamo sempre tutti, no, di Mandragora. Non magari chissà che, però ci sta bene in questa Fiorentina, è comunque uno che concretizza, anche l'anno scorso più o meno penso abbia fatto un gol in più e basta, poi adesso c'è da giocare anche l'ultima giornata, quindi come minimo lì pareggia.
12: E sì, poi in momenti decisivi anche, in partite esatto, importanti, cioè, non è banale, quindi... insomma è un giocatore chiaramente da per me da confermare, poi con quale ruolo, con quali compiti, quello poi ripeto ci sono i tecnici, chi lo vede tutti i giorni sanno benissimo poi come relazionarsi e comportarsi con tutti i giocatori.
1: E mentre tra l'altro in chat ci scrivono anche, si ricordano il biennio di Daniele Amerini in arancio, quindi nella Pistoiese inizio anni 2000, quindi si fanno i complimenti anche per quell'esperienza.
12: Grazie, grazie.
1: C'è un'altra domanda che ci arriva dal canale YouTube, la giro a te, insomma, anche per quanto riguarda un po' l'analisi comparata di quello che sta succedendo in Serie A rispetto agli altri campionati di ieri, insomma, l'exploit incredibile dell'Aston Villa in finale di Europa League, una finale senza storia contro il Friburgo. Ci chiedono, secondo voi, perché le squadre italiane vanno con il freno a mano tirato in Europa e mentre le squadre in Europa corrono? È per l'eccessiva tattica o per la preparazione? Ti sei dato un'idea di questa differenza di frequenza, di velocità delle partite?
12: Guarda, ti dico quello che ho sentito dire a Calafiori, no? Che ha visto tutte e due le esperienze, quindi dice che comunque sia, non è che in Inghilterra si allena di più, anzi dice come tempo.
1: No, si allena un poco, dice lui.
12: Si sta meno in campo, però si fa tutto con la palla, tutto a mille all'ora. E proprio secondo me è proprio la mentalità del calcio inglese, che quando poi probabilmente anche gli altri che vengono da fuori si trovano lì, ti ritrovi in un frullatore e fai un'ora magari di allenamento a 2.000 all'ora. In Italia c'è più magari più pause, c'è più tattica, più spiegazioni, quindi sono due modi probabilmente differenti di allenarsi, ma anche proprio secondo me di mentalità di intendere il calcio, no? Comunque in Inghilterra, ma ora anche in Spagna, comunque più un calcio che cerchi di andare a fare gol. In Italia ora, che è stata anche la nostra forza però, quindi, e magari lo sarà ancora e lo ritornerà a essere, è quella di imbrigliare l'avversario, di giocare anche sull'avversario, di limitarlo, e quindi sono culture calcistiche diverse e non sono facilmente, secondo me, equiparabili e copiabili anche.
0: Daniele, grazie davvero per il tuo intervento, è stato un piacere e ci risentiamo presto.
12: Grazie, un saluto a tutti. Grazie
0: davvero a Daniele Amerini. Sappi che tu,
1: leggi.
0: No, perché tu avevi citato giustamente, no, la vittoria dell'Aston Villa, la conquista dell'Europa League. L'Aston Villa che ha un tifoso speciale.
1: Eh certo, il principe
0: Williams, certo. Al quale è stato chiesto dal capitano dell'Aston Villa, McGinn. Lo sapevo, sì, ti aspettavo al varco.
1: Capitano della Scozia, della Aston Villa, anche veterano della Scozia.
0: Aspetta, perché ha detto, è un piacere averlo come tifoso fin qui. No?
1: Vabbè, certo.
0: È una persona di classe, era nello spogliatoio prima della partita e quindi non poteva, insomma, mancare da grande tifoso qual è, ma è anche una persona normale. Ora, può bere qualcosa con noi e magari tirare fuori la sua carta di credito a fine serata.
1: Anche perché ho visto, io sono anche appassionato delle feste post vittoria, ho visto che i tifosi e anche i calciatori Villans hanno fatto una grande festa a Istanbul. Guarda, non c'è solo il principe William, ma c'è un altro, non mi viene adesso, c'è un altro personaggio famoso,
0: cantante, lo sai chi è? Me,
1: che è tifosissimo dell'Aston Villa, ora lo vado a cercare.
0: Ma è una gag oppure non te lo ricordi davvero?
1: No, ora guarda, credo sia lui, ora ti do il check. Sì, tra l'altro è scomparso da qualche anno, Ozzy Osbourne è un grande tifoso dell'Aston Villa e l'Aston Villa gli ha dedicato, anche quando è scomparso, una maglia celebrativa.
0: Però cioè non capisco dove inizia il surrealismo, cioè...
1: No, perché dicevi un tifoso nuovo della Aston Villa che ha detto
0: Marco Will Smith.
1: Ma che Will Smith, dai.
0: Ha senso,
1: dai, Will Smith tifoso della Aston Villa, questa è un'esclusiva che ci dà Marco Tonelli.
0: Io non capisco mai dove finisce la realtà e inizia il surrealismo.
1: No, Ozzy Osbourne è stato un grande tifoso della Aston Villa, c'è anche una bellissima coreografia in onore di Aston Villa e di...
0: Mi confondi. Cuffia ci dice cose.
1: Ma che stava dicendo poi?
0: L'ha fatto quello che ha fatto Spider-Man.
1: Va bene.
0: Allora ascoltiamo un messaggio vocale, per favore.
13: Dai. Ragazzi, sono Guido. Allora, in altre trasmissioni, non nella vostra, è intervenuto qualche tifoso e ha detto: noi però meritiamo di più perché noi siamo Firenze. E Firenze è soprattutto e occhio a fare questo errore, perché è verissimo, Firenze è una città, una delle città più famose al mondo, e per questo ho fatto più che il giro del mondo, è famosissima e tanta gente vuol venire a visitarla, ma guardate che la bellezza di Firenze, la fama di Firenze vive e rimane tale anche senza la forza della squadra e le vittorie della squadra, ovvero sia la fama di Firenze è un'opportunità da prendere, non è una sicurezza che si ha. Pensiamoci bene a questa cosa. Ciao.
1: Guarda, io non rispondo perché metto la doppia firma sul messaggio di Guido.
0: Beh, però a proposito della fama di Firenze e la grandezza della Fiorentina, ti devo citare The Athletic.
1: No, dai, ci hanno ascoltato.
0: Ci hanno ascoltato, vedi che noi spostiamo l'opinione, no? Allora, praticamente dopo 10 anni sappiamo che Guardiola è pronto a lasciare il Manchester City, no? Chi lo succederà?
1: Enzo Maresca.
0: Intanto
1: guardiolano della vecchia guardia.
0: Esattamente.
1: Guardiola.
0: Quindi
1: sì,
0: l'interrogativo è lecito, no? Ma dove allenerà Guardiola? Chi allenerà?
1: Perché no nella città più bella del mondo?
0: Certo.
1: Io so che è un grande amante del Lampredotto.
0: Perfetto.
1: Quindi è perfetto.
0: Ti piace la trippa, Pep?
1: Sì,
0: la bistecca.
1: Sì, poi insomma.
0: Io non The Athletic, il quotidiano, mica noccioline.
1: Sì, però leggi la dicitura, dai, leggi cosa
0: scrivo. Scrivo, il virgolettato è questo: c'è sempre stata questa idea che la gente vorrebbe vederlo allenare una squadra di metà classifica e dimostrare di poter vincere qualcosa anche senza giocatori di livello elite. Sarebbe bello vederlo alla guida di una squadra come Udinese o Fiorentina.
1: Attenzione, quindi Guardiola potrebbe succedere Costa Runjic all'Udinese. Ma
0: però
1: secondo
0: te,
1: nelle radio di Udine si stanno facendo questa masturbazione intellettuale per questo messaggio di The Athletic?
0: Ti leggo.
1: Mafioso. Perché noi siamo una città meravigliosa.
0: Non è realistico, scrive The Athletic, aperta parentesi, perché mai un allenatore dovrebbe accettare un incarico al di sotto del suo vero livello solo per soddisfare la curiosità altrui? Chiusa parentesi, ma sarebbe divertente.
1: Io di questo messaggio di The Athletic, che secondo me è uno dei portali sportivi che fa meglio nel 2026 il lavoro di opinione e focus sportivo, mi prendo quella che è la visione di The Athletic, ovvero che in questo momento la Fiorentina vale l'Udinese come esempio.
0: Perché il The Athletic sostiene che Guardiola non potrebbe, insomma, realisticamente vincere lo scudetto con queste squadre. Però mi fa ridere te, non The Athletic, ci mancherebbe altro. Ma porterebbe un miglioramento a livello individuale e collettivo. Questo è il virgolettato. Potrebbe fare quello che ha fatto Andoni Iraola al Bournemouth.
1: Mi guardi per la pronuncia, Andoni.
0: Al Bournemouth, ok?
1: Sì, Bournemouth, va bene.
0: Oppure Sebastian Hoeneß allo Stoccarda.
1: Mi è piaciuto.
0: O Cesc Hoeneß.
1: Benissimo.
0: O Cesc Fabregas al Como,
1: sì.
0: Cioè, questo sostiene: sì, è uno dei pochi allenatori al mondo che potrebbe farlo.
1: No, io sinceramente, guarda, allora, secondo me è andata così. Poi posso dirti com'è
0: Andoni,
1: andata secondo me?
0: Andoni Iraola.
1: Posso dirti com'è andata?
0: Dybala.
1: Sì. No. Chi è che dice Messi invece? Messi lo dice qualcuno in questa radio, mi urta.
0: Vabbè, insomma, dimmi.
1: Vabbè, ti posso dire com'è andata? Immaginati la situazione nell'ufficio, nella redazione di Athletic. Il signore che ha scritto questo pezzo, non lo so, sarà un giornalista importante.
0: Certo.
1: E fa a un certo punto, regà, perché parlano così, no?
0: Sì, là, parlano notoriamente.
1: Regà, mi serve l'esempio di una squadra alla metà classifica. Me ne dite due, dai, due da Serie A. Udinese e Fiorentina, vai, perfetto. Ah. Fine. Cioè è andata così.
0: Dice che è così che è stato,
1: certo,
0: redatto il pezzo.
1: E la cosa bella che a me fa morire, perché insomma sono dentro questo mondo e veramente la guardo sempre come all'inizio di Jurassic Park, i protagonisti guardano il parco dei dinosauri, è che questa notizia col telefono senza fili diventerà occhio Fiorentina, perché Guardiola si è proposto. Io qui sinceramente inizierei a strappare delle tessere.
0: Ma io intanto, insomma, ti ho riportato il pensiero di The Athletic, che giustamente poi sottolinea è una cosa.
1: Allora, ti faccio un altro esempio,
0: cosa
1: perché
0: bella.
1: Questa cosa mi fa veramente impazzire. Ti faccio questo esempio. Conte, secondo me, non è a livello di Guardiola, però si parla del gota del calcio internazionale, ok? Conte se ne va da Napoli, scrivono un pezzo in cui scrivono: quanto sarebbe bello se Conte accettasse una panchina, che so, dell'Espagnol,
0: certo,
1: o del Valladolid. Secondo te a Espagnol, cioè a Barcellona, ci sono i polpastrelli che fremono per cercare di travisare questo messaggio?
0: Vabbè, però se dovesse mai succedere una roba del genere,
1: purtroppo ho usato la squadra sbagliata,
0: dovremmo presentarci qui in mutande.
1: Temo. Allora, io se Pep Guardiola arriva alla Fiorentina sono pronto a farmi un tatuaggio.
0: No, devi venire qui con uno spazzolino proprio per sciacquarti la bocca.
1: Sono pronto a farmi un tatuaggio che Nicolò Santi sceglierà. Guarda, lo facciamo davvero, eh?
0: Va bene.
1: Facciamo questa
0: scommessa. Io però no.
1: No, io okay.
0: Io non ne faccio perché Pantarei,
1: no,
0: secondo me.
1: Dammi la mano, dai, si fa? Sì. Se Guardiola.
0: Se
1: Guardiola arriva.
0: Guarda, occhio, perché
1: ovviamente la grandezza la scelgo io e il posto lo scelgo io. E non
0: vabbè, allora non vale,
1: qualcosa,
0: scusa.
1: Di blasfemo. La posso fare qui piccino.
0: Ma se voglio che tu ti faccia un angelo che apre le ali così dietro la schiena.
1: Piccino, però se Guardiola arriva a fine. Detto questo, ho spiegato secondo me la genesi in maniera adeguata.
0: Vabbè. Va bene, allora noi abbiamo finito con la nostra mamma trasmissione. Mia. Volevo annunciare che domani i tempi supplementari andranno in onda non per una, bensì non due, ma tre ore. No, due ore di trasmissione. Domani dalle 16 alle 18 ci saremo noi nell'avvicinamento della partita con l'Atalanta, Fiorentina-Atalanta.
1: Sai che mi fremono i polpastrelli per fare un grande quiz domani, perché è l'ultima giornata, no? E quindi si parlerà delle ultime giornate della storia della Fiorentina.
0: Quindi la marcia d'avvicinamento a Fiorentina-Atalanta ci vedrà protagonisti. Poi dalle 18 ci sarà Gareth al vento con Galassi.
1: Posso dare un piccolo spoiler, visto che Galassi ancora non ci ha bussato? Dovrò fare il notiziario per quanto riguarda la cronaca.
0: Non
1: solo, no, c'è è stato avvistato, chiedo anche a Marco Tonelli, un coccodrillo a Pistoia. Correggimi se sbaglio.
0: C'è lo zoo, no? A Pistoia.
1: No, c'è un coccodrillo. A quanto pare c'è la foto di un coccodrillo a Pistoia.
0: Sì, ma che notizia è, ragazzi? Scusate.
1: A Masiano, al lago di Masiano.
0: Vabbè, basta.
1: È un lago.
0: È il momento perfetto per
1: chiudere. Coccodrillo a Pistoia. Quindi...
0: Ah, grazie a Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Adesso la linea va a Garisca al vento. Finiscono qui i tempi supplementari che domani appunto raddoppiano alle 16. Da Nicolò Santi e Alessandro Di Nardo. Ciao!

0: L'ultima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Immergiti nelle colline del Chianti fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
2: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
3: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
4: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
6: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
7: Più grintoso e raffinato di sempre.

0: Pia Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ben ritrovati dalla redazione.
6: La portaerei statunitense USS Nimitz è entrata nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato il comando meridionale degli Stati Uniti, Southcom. La Nimitz, che imbarca uno stormo di caccia bombardieri ed elicotteri da combattimento, è accompagnata da una task force composta da altre due unità da guerra: l'incrociatore lanciamissili USS Gridley e la nave rifornimento USS Patuxent. L'annuncio arriva mentre si intensifica la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba.
5: Ancora esteri, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheskaya nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
6: Ora in Italia è stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri, ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
5: Il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi. La ragazza morì a 20 anni precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca, mentre, secondo la sentenza penale definitiva, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.
6: Colpevoli di omicidi colposi, Air France e Airbus al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio Parigi del 2009 che provocò la morte di 228 passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi, dichiarando le due aziende uniche e totali responsabili della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France e Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali, ma sono state condannate alla pena massima di 225.000 euro di ammenda per l'incidente.
5: Siamo allo sport. In chiusura, Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno i prossimi due appuntamenti del mondiale di MotoGP. Gresini Racing ha confermato che il pilota spagnolo non prenderà parte né al Gran Premio del Mugello né a quello del Balaton Park dopo il violentissimo incidente avvenuto domenica scorsa a Montmeló. Resta ora da capire chi prenderà eventualmente il suo posto nel team. Tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
1: Con Giulio Dispensieri,
2: Benedetta Ghelli
3: e Samuele Tofani.
0: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla, Chiara Bevilacqua con me. Ciao Chiara.
6: Ciao Giacomo, ciao a tutti.
5: Per queste due ore insieme solo io e te. Sono molto contento, insomma, di poter fare questa diretta senza un terzo incomodo. E invece c'è anche Stefano Prizio. Ciao Stefano.
7: Ciao, buonasera a tutti.
5: Hashtag si scherza, eh? Hashtag avanti tutta. Hashtag proviamo a parlare per hashtag, anche se fa un po', insomma, 10 anni fa. Vabbè.
7: Hashtag
5: chiudiamola subito.
7: Hashtag
5: subito.
7: Fare i bischi.
5: Mi sembra un ottimo hashtag questo. Buonasera anche a Sara Mastro Simone che curerà la parte tecnica e vi ricordo come sempre il 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 invece per le chiamate. In una giornata che per la Fiorentina è vigilia
7: di partita,
5: Fiorentina-Atalanta, e l'ho realizzato mentre lo dicevo perché della partita non voglio dire non ce ne frega nulla, però diciamo ci interessa poco, ma una giornata in cui continua a tenere banco le discussioni extracampo. Cosa farà la Fiorentina con l'allenatore, cosa farà la Fiorentina sul mercato. Stamani la curva, insomma, ha alzato la voce e non poco, con uno striscione per quanto mi riguarda anche un po' inatteso, soprattutto per i toni molto aspri nei confronti di squadra, società. Il soggetto, anzi l'oggetto del messaggio non è che fosse chiarissimo. Sara Mastro Simone è di una professionalità che quasi mi imbarazza averci a che fare, ma ce lo sta già facendo vedere sul canale 92. E ci avete rovinato, banda di buffoni, chi non dà lamina fuori dai coglioni. Ora Chiara Bevilacqua, spiegami perché si riferivano a Stefano Prizio secondo te, perché mi sembra abbastanza chiaro il riferimento, no? Buffoni,
7: sì.
5: Richiama a questo, quindi va bene, a parte gli scherzi, questa qui è la situazione. Mi sembra che anche sia chiaro il dettame dal punto di vista delle strategie di mercato, e nel mercato ci metto anche l'allenatore, cioè senza fretta, con calma e per piacere.
7: Ascoltavo prima Niccolò Ceccarini che, come sappiamo, è sul mercato un'autorità indiscussa, e lui diceva la Fiorentina, lui diceva due cose: la Fiorentina non ha certezze e non ha fretta. Quindi insomma, questi sono i due cardini attuali della Fiorentina.
5: Perché avere fretta, Stefano?
7: Beh, allora, innanzitutto perché ci sarebbe, appunto, come quello striscione farebbe capire, ci sarebbe da rimediare ad una stagione che ha lasciato scorie.
5: Ma abbiamo vinto 2-0 con la Juventus.
6: Guarda, te l'avrei fatta io.
7: Tutto a posto.
5: Tutto a posto ora. Sì. Chiara e Lorenzo Di Benedetto, se non sbaglio, è post partita.
6: Io ero furiosa. Mi hanno fatto arrabbiare. Avrei preferito, no, quello no, perché sarei incoerente. Mi chiedevo quantomeno amor proprio e dignità prima del fischio d'inizio, e quelli si sono visti. Però non ti puoi svegliare al 17 di maggio dopo tutto quello che mi hai fatto passare come tifosa in questa stagione e ricordarti innanzitutto come si fa a correre, secondo come si fa essere squadra e soprattutto per cosa vieni pagato. L'ho trovato poco professionale.
5: Va bene, a me non ha fatto arrabbiare come a Chiara Bevilacqua. Certo, non è che ha fatto i caroselli.
7: Io sintetizzerei quella partita, il sentimento dopo quella partita, come rabbia e orgoglio. L'orgoglio indubitabile di aver fatto uno scherzetto, sì, alla Juventus, ma anche la rabbia della serie: allora potevate fare molto meglio.
5: Bene, sì, è stata la conferma anche di quello che tutti pensavamo, cioè che questa squadra non è da 15° posto. Ora,
7: poi bisogna capire perché non lo ha dimostrato tutto l'anno, perché non riusciva o perché c'erano altri problemi?
5: Mi sembra un'ottima riflessione, ma temo che una risposta, ognuno può avere una propria idea, ma una risposta chiara non ci sia. Io segnalo anche che all'interno dei campionati ci sono anche delle partite che vivono un po', cioè ho visto una Juventus oggettivamente veramente poca roba, e te lo dimostra il fatto che settimana prima aveva pareggiato anche in casa proprio della Juventus, forse due settimane prima. Comunque l'Hellas Verona c'ha retrocesso, ecco, non ci metto l'impresa della Fiorentina che da quindicesima ha battuto la Juventus, non so, di Conte dei 102 punti quanti ne fece.
7: È stata una partita sicuramente
5: però
7: la Fiorentina ha fatto vedere qualcosa,
5: forse la partita migliore a livello di

0: a Crystal Palace, cioè a Londra nell'andata, e anche il tifoso insomma era abbastanza d'accordo con me.
1: Giacomo, dire così denuncia il fatto che in questa città, nonostante gli anni che sono passati, nonostante le esperienze anche di competizioni importanti, non è del tutto sparita, non è del tutto sparito il provincialismo. Perché la storia è che uno che si accontenta della vittoria con la Juventus mi ricorda quei morti di fame che, non avendo mai visto nulla di buono nella vita, trovano una signora che gli concede, che concede loro la punta di un dito, e già si eccitano tutti e si accontentano.
0: Pensavo tu parlassi di
2: mangiare,
0: però va bene, poteva andare sicuramente peggio. Interrompo un attimo la discussione perché allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Thomas. Allora buonasera Thomas e ben trovato.
3: Sì, ciao, ciao a tutti.
0: Dice
3: allora
0: ciao.
3: Io chiamo perché sono uno di curva, va bene? E per cui mi rappresento in quel manifesto che è stato messo attaccato. E chiamo perché te hai detto che praticamente sei rimasto un po' sorpreso, e per te una cosa, cioè sorpreso da questo,
0: sì,
3: da
0: solo
3: questo,
0: perché non me l'aspettavo, non
3: non te l'aspettavo, approfitto ad affrontare un argomento,
0: sì,
3: ma ti voglio fare una domanda, come la voglio fare un po' a tutti. Allora, perché siete rimasti sorpresi? Cioè, voi vi rendete conto, questi mezzi uomini, perché loro non sono giocatori di calcio, loro sono mezzi uomini, no, voi vi rendete conto di come si sono comportati durante l'anno? Perché non mi devono venire a dire, va bene, che loro si sono impegnati del tutto, perché io quando vedo giocatori che anche quando si perde escono dal campo sorridenti, vuol dire che lì c'è qualcosa che non va. Allora il discorso è questo qua: loro si devono rendere conto, a cominciare dal signor Giuseppe Commisso, che Firenze è stufa. A me non mi può bastare, da tifoso della Fiorentina che pago tutte le domeniche e la seguo dal 1976, non mi può bastare un 2-0 contro la Juventus, perché sarebbe un'offesa all'essere tifoso di una squadra che abbiamo seguito in tanti anni. Allora loro si devono rendere conto che dal prossimo anno, va bene, se le cose non bastano, si comincia dal primo minuto della prima giornata a fischiare, e si partirà anche con la società, perché questo giochino, va bene, di fare finti tonti deve finire, deve veramente finire, perché il signor Ken, il signor Gudmundsson e altri, a me non mi ci prendono in giro, come non deve prendere in giro una città che piange per una maglia, se la senti cucita addosso. Se loro non se la sentano, e lo posso capire perché non sono fiorentini, ma almeno il rispetto di chi paga lo devono dare, e questi signori hanno la coscienza sporca. Ecco perché quel cartello lì non deve sorprendere, e molto probabilmente sarà il primo fra tanti, perché se loro pensano che noi siamo in pace, assolutamente se lo scorda, Firenze non è più quella. Se i giornalisti o le trasmissioni vogliono far passare uno stadio, una città come quella che ora, va bene, si gira pagina, non si gira pagina, sono 7 anni che si sta girando pagina, siamo veramente stufi. Ci hanno messo il sentimento veramente con un gran punto interrogativo quest'anno.
0: Guarda,
3: questo, scusate, non è uno sfogo a voi,
0: Thomas, io ti ringrazio.
2: Secondo me hai fatto molto bene, perché poi
1: sì, se non ha scisso come qualcuno fa,
2: esatto,
1: i, come dire, le responsabilità della squadra da quelle del club,
0: sì,
1: cosa che qualcuno fa non so per quali motivi, motivi che io non condivido. Allora, se c'è una squadra che ha reso male, c'è stata una società che questa squadra l'ha costruita
0: e che
1: aveva dirigenti che la proprietà non ha cambiato,
2: e che ha anche permesso, scusa se ti interrompo Stefano, ad alcuni giocatori di comportarsi senza dover rendere conto comunque alla società, ma anche alla, alla piazza.
1: Pensa anche al Ken.
0: Ma poi scusa Stefano, perché proseguiamo, ma non voglio tenere Thomas 15 minuti, ma volevo fargli una domanda prima di salutarli e spiegargli anche il perché della sorpresa, se ci sei sempre Thomas.
3: È
0: perché io ti chiedo, ti ringrazio davvero per aver chiamato, il segnale di aver fatto un passo indietro, cambiando un po' finalmente il direttore sportivo e affidandosi a Paratici e facendo anche intendere, insomma, una

0: rivoluzione è troppo, però tanti cambi anche dal punto di vista societario, te dici non è abbastanza per tutto quello che è stato fatto in questi anni.
1: Se sei Giacomo, giusto?
0: Sì, sono giusto.
1: Non mi ricordavo il nome, perdonami.
0: Sì,
1: allora, Giacomo, allora, non è tanto quello il punto, perché io parlo per me personalmente in questo caso, io sono fiducioso in Paratici, lo voglio essere, perché è un uomo di calcio, è un uomo che in prospettiva in teoria può dare tanto, ma ripeto, c'è una teoria. A Firenze abbiamo bisogno, intendiamoci, non di vincere, lo voglio sottolineare, perché sappiamo cosa vuol dire vincere, è una cosa lunga, dipende da troppe cose. Noi vogliamo, va bene, tutta Firenze, vogliamo una squadra dove veramente si impegna, c'è una programmazione seria, va bene, una programmazione dove ci fa anche attendere ad arrivare a una certa classifica, però si vede una certa costruzione. Mm-hmm. Qui è stato fatto in una maniera talmente tutta senza un riferimento, va bene, e ci hanno fatto passare un'immagine, va bene, di una professionalità che non esisteva. E a volte ci hanno detto anche a noi, ci hanno chiesto di sostenere e tutto. Una volta chiamai e feci una domanda: noi ci hai dato tutto, ma loro cosa ci hanno dato a noi? È un anno che noi stiamo aspettando qualcosa da loro, È un anno e tanto per un tifoso della Fiorentina,
0: Sì, assolutamente. Thomas, io ti saluto e ti ringrazio, anche se
1: grazie a voi
0: nella discussione, perché
2: una cosa che diceva ancora Thomas, anch'io sinceramente ho fiducia in Paratici.
0: Io di
2: però
0: questo,
2: al momento, al momento prove non ne abbiamo avute, anzi quelle poche prove, mi riferisco al mercato di gennaio, non sono state prove positive per Paratici.
0: Però Stefano, hai ragione.
2: Quindi aspettiamo a giudicarlo.
0: Però sappiamo che nel reparto ufficio stampa già ci sono stati dei piccoli cambiamenti, c'è un nuovo responsabile del marketing. Paratici
2: però,
0: tre volte va davanti a un microfono, non dice dobbiamo scegliere allenatore, dobbiamo seguire l'ambizione, dice bisogna fare in modo che questa società sia a livello.
2: Stavolta le intenzioni appaiono buone. Quindi cioè, poi vediamo alla prova
0: dei fatti.
2: Per questo
0: dico mi sorprende, perché non basta alla piazza tutto questo.
2: Sì, perché la piazza dopo 7 anni, come faceva osservare molto bene Thomas, dopo 7 anni di prove e seconde chance ne ha già date.
0: Sì. Però Chiara, scusa, ti faccio lo so che ti vedo annuire, so che magari vorresti anche inserirti, invece vado avanti e ti dico, è una situazione complicatissima nella quale lavorare, perché tanto lo sappiamo che è impossibile che non sbaglino chi è attualmente al Viola Park, il famoso Roma non è stata costruita in un giorno, e la Fiorentina ha una missione davanti complicatissima, se questo è lo spirito con cui inizierà.
3: Infatti ha scelto un direttore sportivo a cui dà quasi 3 milioni netti l'anno.
0: Te dici, sì, ha risposto,
2: cioè, però, non ha preso, è vero, non ha preso un principiante, hanno preso,
3: e probabilmente
2: uno,
3: c'era la consapevolezza che no, ma che possa sbagliare è umano, e io credo che vada anche fatto passare questo messaggio il prima possibile, perché sennò rischiamo anche di creare delle aspettative che non hanno la possibilità di essere poi raggiunte anche dalla realtà. Tutti sbagliano e deve essere messo nel contesto di dimostrare che è stato l'uomo giusto al momento giusto, una volta appurate tutte le necessità di questa squadra. Qualcosa sbaglierà, qualcosa ha già sbagliato, qualcosa azzeccherà, come ha fatto altrove. C'è da cambiare il modus operandi prima di tutto, e quindi è su questo che noi dovremo concentrarci. Poi io posso essere d'accordo con Thomas che il suo curriculum rispetto ad altri, e anche il fatto che sia un nome nuovo rispetto a chi magari ha occupato quelle poltrone negli ultimi 15 anni, basti per ritrovare un po' di entusiasmo. Ma noi sono 7 anni che diamo più peso alle parole che ai fatti, e io non posso biasimare un tifoso che oggi apprezza le parole ma le prende, le mette in un cassetto e magari riapre il cassetto nel momento in cui può trovare il punto d'incontro tra quello che viene fatto e quello che viene detto.
2: E tra l'altro Giacomo ha aperto la trasmissione dicendo che della partita di domani poco ci interessa, soprattutto riguardo al risultato, però molto credo ci interessi vedere cosa dirà, come manifesterà l'ambiente.
3: Infatti qualcuno era scettico nei confronti del tempismo per quanto riguarda la presa di posizione del tifo, ma in un certo senso Thomas ha risposto anche a questa domanda che poi noi direttamente non gli abbiamo posto. Probabilmente il tifo organizzato sa che finché c'è da salvarsi bisogna avere un certo tipo di atteggiamento, anche a costo di risultare incomprensibile nelle sue scelte agli occhi di chi magari non fa parte di quella filosofia di vivere lo stadio e quindi non entra nel merito delle decisioni. La Fiorentina ora è salva, la Fiorentina ora l'ultima la gioca in casa ed è bene che inizino a capire che non può bastare il risultato di domenica per cancellare, come diceva lui, non tanto le sconfitte, il record negativo,
0: no, tutto il teatrino che stava,
3: ma l'imbarazzo che hanno causato alla storia della Fiorentina.
0: Certo, con partite su partite con i tifosi avversari che cantavano, insomma, intanto già lo so che l'anno prossimo giochi di sabato, eccetera, eccetera. Però io quello che dico è che non si può non dare atto a questa società di averlo fatto un passo indietro e aver ammesso le sue colpe nel momento in cui chiama paratici, a maggior ragione perché non solo è un top manager, ma è uno che quando ragiona, non ragiona solo in termini di mercato, ma mette in discussione tutta. Ragazzi, una delle prime interviste dei paratici va a dire al Viola Parca: ci sono 120-150 professionisti e devono fare formazione, perché fa capire che non ha visto formazione. Cioè, mi sembra che faccio fatica, ecco, a dare troppo contro a una società che in questo momento un passo indietro lo ha fatto. Poi se dopo il mercato estivo, ma anche dopo la prossima stagione, siamo di nuovo punti a capo, allora la capirei un po' di più. Io ad oggi una contestazione della curva Fiesole la capirei meno. Poi ognuno è libero di farlo e comprendo anche quello che dite voi, cioè è una sorta di monito per la società. Però ecco, non so neanche bene che cosa aspettiamo, cioè cosa ci aspettiamo, che Joseph Commisso improvvisamente arrivi e prenda in mano
2: qualcuno.
0: Più di così,
2: ho sentito dire molto spesso in questi giorni, in queste ore, la cosa più bella che potrebbe fare Joseph è quella di passare la mano e salutare la città.
0: Ecco, cioè mi viene da dire, io guarda, che sto facendo, cioè,
2: devo dire che se dovessi scegliere nel novero delle possibilità, anch'io sceglierei questa. Al momento però, diciamolo chiaramente, non possiamo che unirci in fervida preghiera, perché più di quello non abbiamo notizie.
0: Notizie di oggi, la notizia emersa oggi alla conferenza stampa di Ferrari e poi di tutto il comparto della Fiorentina femminile è che Ferrari e Paratici andranno in America dalla famiglia Commisso a parlare con Catherine e Joseph. Cercheremo di capire quando, ma insomma a stretto giro di posto, perché ha detto dopo l'Atalanta, ma non solo. Su FirenzeViola.it trovate anche un po' un pezzo riepilogativo su questo programma, tra virgolette. È atteso comunque Joseph e la famiglia, ecco, per il centenario, per
2: questa storia
0: centenario.
2: Che vanno in America, ecco. Allora, io trovo curioso che la si viva come un evento. Dovrebbe essere una cosa del tutto normale che Joseph Commisso, proprietario della Fiorentina, e i suoi dirigenti si vedano. Poi dove lo decidano loro, possono anche decidere di vedersi, non so, a Busto Arsizio. Però è una cosa del tutto normale.
0: C'è anche l'aeroporto, no? Vicino a Busto Arsizio.
2: Qui ogni cosa sembra un evento.
0: Ma pensa, è vicino.
2: Ogni cosa sembra una cosa eccezionale. Ah, vanno in America. Sti cazzi, davvero. Sti cazzi.
3: Avevamo retto 25 minuti.
0: No, però questo ci sta. Questo
2: sì. Dai.
0: No, ma anch'io lo chiedevo in relazione, perché tutto il giorno, no, che sento a parole di Ferrari, incredibile. Io, vabbè, che notizia
2: in America.
0: È? Che i dirigenti
2: ma
0: vanno...
2: qual era il problema?
0: Cioè, secondo me la notizia semmai è più all'opposto, cioè che sono i dirigenti e devono andare in America perché la proprietà non viene.
2: Ma questo, francamente,
0: no, ma
2: facciano
0: dico...
2: loro. Vabbè. Vogliono vedersi, non so, a Isernia, si organizzano per una cena, un pranzo, quello facciano loro.
0: A Isernia dici, eh?
2: Isernia, per dire.
0: Busto Arsizio mi tornava di più. Come
2: è più bellina Isernia, a occhio.
0: Vabbè, più bellina, però un po' più scomoda da raggiungere.
2: Si mangia anche meglio.
0: Non credo ci sia il diretto New York Isernia.
2: Vabbè,
0: magari Busto Arsizio a Punta
2: una macchina
0: Malpezza.
2: Che li porta, insomma, gli mancano 50 euro.
0: Potrebbero trovarsi a Teano, così.
2: Gli mancano mica 50 euro. Ecco, si apre una raccolta fondi.
0: Sì, ora, da New York a Isernia non mi sembra che ci vogliono 50
2: Sara
0: Mastro euro.
2: Simone la vedo vogliosa di dare un'offerta.
0: Potrebbero
2: a questa raccolta.
0: Sì, o magari Sara Mastro Simone prende un passaggio, si fa lasciare vicino, sì, gira un po' a Deva, vabbè, ti fai lasciare, ora lo troverai, poi un bla bla car o qualcosa che ti ci porta. Va bene, detto questo,
2: tutto un evento. Vanno in America, mamma, come i poveri emigranti,
0: sì, che vedranno che la statua della libertà
2: sui piroscafi, diranno, diciamo, l'America, sai come dicevano i migranti, gli emigrati italiani, quando vedevano la statua della libertà, l'America. Gianni Amelio ci fece un film negli anni 90,
0: certo, e tra l'altro Chiara Andrea Bevilacqua ha un cameo in quel film, è anche lei negli anni 90,
3: ero piccolina,
0: vabbè, da bambina, si può anche recitare da bambina, però io torno sulla domanda che ti avevo fatto, Chiara, e la faccio anche a Stefano.
2: Vanno
0: tutti
2: in America,
0: ci prendiamo come esempio. Stefano, calmati.
3: Io te l'ho detto, lo che eravamo andati oltre,
0: capisco sti cazzi, va bene,
3: non ti fidi mai di me,
0: va bene. No, e che devo fare? Bene, allora la faccio a Chiara.
3: Potremmo anticipare la barra.
0: No, si va avanti. Perché io dico, se tutti ci riempiamo la bocca del fatto che i modelli sono Bologna e Atalanta, i modelli Bologna e Atalanta sono fatti anche dal tifo di Bologna e Atalanta, che è stato in grado di avere fiducia nella propria società.
2: Ma ora sarà colpa del tifo? No, non sto dicendo.
0: Dico che nel discorso di non perdonare più niente a questa società, a me fa molta paura. Perché questa società sbaglierà.
2: È bene che lo capiscano. Che è l'ultima.
0: Sì.
2: Cioè, poi davvero è un problema. È bene lo capiscano, chiaro.
0: Va bene, ci sto.
2: Se sono in grado di intenderlo.
0: Ci sto.
3: Che poi, come ha detto Thomas, non si aspetta di vincere in due anni la Champions League e lo scudetto. Sa bene che tipo
2: dignitosa
3: di percorso ci voglia per arrivare a certi livelli e stabilizzarsi, perché sennò sarebbe inutile vivere una stagione grandiosa e poi magari tornare a livelli bassissimi. Ma quantomeno la chiarezza nel dimostrare che anche l'aspetto calcistico occupa un posto nelle priorità di gestione aziendale. Ad oggi la Fiorentina di calcistico non fa niente.
2: Quando mai sei vinto, Chiara? Dai, nella storia, da parte degli anni 50, in cui la Fiorentina era realmente una delle squadre più importanti del paese, ma quando mai a Firenze si è vinto nel calcio? A Firenze va bene avere una squadra dignitosa che difenda i colori, che faccia fare una buona figura alla città e alla gente che va dietro alla squadra. Basta, a me sembra una richiesta legittima e neanche così, non è così impossibile da realizzare.
0: No, non lo è per niente.
2: Però vanno in America.
0: Sì.
2: Vanno in America.
0: C'è un amico che c'ha già, nei messaggi c'è veramente roba interessante, ma come sapete la prima mezz'ora di solito la dedichiamo alle riflessioni in studio e poi partiamo nei messaggi, va bene. C'è il Ruibate alla Maremma e ci ha scritto: mamma mia, vanno in America. Il Costa ci va, perché questo è il mantra di Costa e va dappertutto. E poi Stefano ti salutano da Busto Arsizio. Forza, sempre forza viola. Questo è Lorenzo.
2: Saluti.
0: E detto questo, noi ci fermiamo per la prima pausa di questo Gari Scalvento. Che è partito alle marce alte, non me lo aspettavo. Bene, c'è un fantasma che terrorizza l'Europa e è Stefano Prizio. Possiamo andare in pausa, Stefano?
2: Ma tu comodo.
0: Bene, pausa e poi torniamo.
4: Radio Firenze Viola
5: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
6: Go Golden Bistro assegna l'idea di vivere un'esperienza diversa. Non un ristorante, non un pub. Aperitivi, menù corto con rotazione periodica dei piatti di mare e di terra. Serate a tema, eventi privati e piccole feste, allietati da bella musica e ottimi drink. Giardino esterno e ambiente interno climatizzato. Un luogo particolare che trova armonia nel caos della vecchia fornace di Signa. La famiglia Sturino vi aspetta in questa incantevole location. Ci trovate a Signa in via dei Renai 2. Per info e prenotazioni chiamate il 371 434 64 40. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
7: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta, carrisca il vento. Chiara c'ha le caldane e
3: non funziona l'aria condizionata.
0: Non è vero, ora si sta discretamente bene. Tanto Stefano, non curante del
2: io
0: caldo che
2: così
0: arriva, si è messo
2: una
0: felpa e un golf. Tra l'altro, con il leone di Venezia è scritto
2: cotone,
0: San Marco sopra. Ma scusa, ora che lo vedo, è perché stai celebrando il Venezia, prossima proprietà a superare? Perché si dice, no? Il Venezia arriva in Serie A, budget limitato, supereranno anche loro la Fiorentina, vero? Venezia,
3: l'ha detto anche Costantino.
2: Vanno in America,
0: sì, anche loro vanno in America. Ti cito, e ce l'ha citato, se non sbaglio, eccolo, Yuri. Non ci sono grandi gatti Yuri in America, e ci regalano anche il formaggio. È Fievel. Non ci sono gatti in America. Poi ci dice anche il Molise è collegato malissimo. Stefano, per te che auspicavi un incontro a Isernia,
2: un autista e un van che li porta. Se hanno bisogno, io per primo sono disponibile a mettere, a fare una piccola offerta nei miei limiti. Infatti
0: sei un pensionato.
2: Sono un pensionato d'oro, sì.
0: D'oro. Va bene, allora scusate, non vi ho fatto, e poi parto davvero con i vocali, però non vi ho fatto la domanda che poi mi sono portato ieri dietro nelle riflessioni con Angelo Giorgetti e Mario Tenerai. Cioè, questo è un allenatore, sono molto orgoglioso quando riusciamo ad arrivare a 34 minuti senza parlare di allenatore, ma non voglio dirvi la mia opinione che ieri mi ha fatto dare del mediocre, infamate, eccetera.
3: L'abbiamo
0: eccetera
3: già intuita, allora.
0: L'abbiamo già intuita. No, vi volevo chiedere, secondo voi, dalla scelta dell'allenatore, anche seguendo i discorsi, no, del fatto che Firenze non è più disposta ad aspettare o comunque a essere presa in giro, secondo voi dalla scelta dell'allenatore cosa si riuscirà a capire delle volontà di questa società? Inizia Stefano.
2: Allora, io sulla scelta dell'allenatore, allora, naturalmente prima ha ragione Paratici, società, naturalmente allenatore, e di conseguenza, poiché l'allenatore è colui che assieme al direttore sportivo dovrà elaborare le scelte tecniche, verranno anche i giocatori. Però sulla scelta dell'allenatore, io nel pezzettino di stamani ho voluto ricordare l'enunciazione del teorema di Kolarov.
0: Molto bello, sì, molto bello.
2: Conosci?
0: Sempre a farsi amici. Se non sbaglio, tempo fa l'avevi citato anche qui in diretta, ma soprattutto
2: teorema di Kolarov
0: su Firenze.
2: Kolarov, difensore serbo, lo enunciò quando era alla Roma nel 2018.
0: Attuale collaboratore di Chivu, all'inizio.
2: Attuale, sì. E disse: allora, i tifosi,
0: scrivi chiaro questo,
2: pur essendo molto appassionati, dovrebbero limitarsi, poiché non capiscono nulla di tattica, dovrebbero limitarsi a sostenere la squadra e a non mettere bocca sulle scelte tecniche, sostanzialmente. Ecco, ora, come dire, detta, messa piatta giù così è un po', è pesa anche, ma io apprezzo il coraggio e quindi apprezzo questo enunciato. Diciamo che non si può, una società seria non dovrebbe rivolgersi alla piazza, ai desiderata della piazza, per scegliere un allenatore. Altrimenti, quando si dà retta alla piazza, per esempio a Firenze, vi ricordate Pioli? Pioli era, e per piazza, badate bene, non è solo tifosi, la piazza è tifosi più giornalisti. Mm-hmm. Abbiamo dato retta alla piazza, abbiamo preso Pioli.
0: Infatti il mio discorso...
2: Esito?
0: Infatti il mio discorso ieri sulla eventuale conferma di Vanoli partiva proprio da questo. Io proponevo come scelta che confermino Vanoli o che non lo confermino, che prendano una decisione che alla piazza sta sugli Zebedei, perché tutte le volte funziona bene a Firenze.
2: Questo è eccessivo.
0: Ma invece quando noi partiamo con aspettative basse, poi è la volta in cui veniamo stupiti. Per questo io dicevo, Chiara, come provocazione, anche una conferma di Vanoli in realtà era più
3: una
0: ampio.
3: Conferma di Vanoli avrebbero dovuto eventualmente comunicarla un mese e mezzo fa. Se arriva qualche giorno dopo la vittoria sulla Juve, porta con sé la forte sensazione che poi sia bastata davvero quella gara e quella prestazione a cancellare tutto il resto.
2: Che sia una toppa, anche magari gli hanno detto di no a molti allenatori, e allora mettono la toppa a Vanoli. Io non mi auguro che Vanoli rimanga, tuttavia se la società, se Paratici, perché le scelte tecniche le fa lui, non credo che Ferrari ci metta bocca, che vada in America lui.
0: Va bene, ok.
2: Se la Fiorentina sceglierà Vanoli, credo sarà a suo diritto farlo. Se poi spiega la scelta e fa una campagna acquisti per Vanoli, come dire, ci posso anche stare, non me lo auguro. E come la Fiorentina ha il diritto di fare questa scelta, io poi avrò il diritto di fare delle critiche.
0: Beh, questo è poco ma sicuro, basta non lo dice a Kolarov, perché Chiara, la riflessione da cui partiva questa mia
2: Kolarov non dice che non si possono fare critiche,
0: no, dice Kolarov che dice a occuparsi di tattica.
2: Beh, però noi facciamo anche un altro mestiere.
0: Bene,
2: rispetto a...
0: assolutamente. Cioè, Chiara, io spesso ho il timore che soprattutto a Firenze, ma in generale nel calcio italiano, si pensi che la scelta sull'allenatore sia quella che decide tutto. Io però vedo, ieri citavo l'Inter di Chivu, chiama Chivu, che è un allenatore con 10 partite da allenate, con la società forte, con i giocatori giusti, anche Chivu può rendere. Quindi io dicevo,
3: ma
0: perché
3: tu scegliai i giocatori che c'ha l'Inter oggi?
0: O hai una società che ha...
3: Hai
0: no,
3: una società
0: certo
3: come
0: che
3: l'Inter
0: no.
3: E quindi purtroppo l'allenatore diventa una delle componenti, poi non è garanzia. Io ribadisco sempre questo, che è il discorso che vale anche per i giocatori. La stagione purtroppo è un'incognita, dipende da tantissimi fattori. Abbiamo avuto sorprese in positivo, sorprese in negativo, ci può essere l'infortunio, ci può essere tutto un insieme di cose che concorrono a far sì che poi quella per il giocatore, magari anche di grande talento, non sia la stagione migliore. Ma a livello di intenzioni io voglio vedere quello che la Fiorentina ha in testa. Poi il campo parlerà la sua lingua, come sempre ha fatto. A volte gli è andata anche meglio di quanto sulla carta si potesse pensare, e a volte, come forse quest'anno, gli è andata peggio. Però come intenzioni io vorrei una società che riuscisse a far intendermi di aver capito quello che ha sbagliato negli ultimi 7 anni. La scelta di Vanoli comunicata a fine campionato non mi aiuterebbe in tal senso, perché ripeto, avevi tutti gli elementi per fare una scelta su Vanoli già un mese e mezzo fa, e come giustamente sottolineava Stefano, se tu arrivi a propormelo a fine maggio, il mio primo pensiero è che ti abbiano detto di no altri.
0: Evidente, c'è anche tutta una lista di altri possibili rimostranze farebbe la piazza che ci ha mandato un amico, ma prima voglio sentirmi i vostri vocali al 348-751-3933. Allora vai, Sara, con due. Sì.
8: Inatteso, Giacomo, per quanto mi riguarda lo striscione è in gravissimo ritardo.
9: Ciao, arrecchimi. Lo striscione parla chiaro, non ci stanno dubbi, non ci stanno soltanto certezze. Se ne devono andare tutti, se ne devono andare, perché nessuno è degno di rimanere appiccicato a quella maglietta, perché in quest'anno non gli hanno mai dato il giusto valore. Se ne devono andare tutti. Bisogna ripartire su 3 nomi: De Gea, Fagioli e Poraccio Parisi, che si è rotto. Tutti gli altri se ne devono andare. Se ne devono andare. Se ne dovete andare.
2: Va bene, il nostro amico rispondiamo. Per ora vanno in America. poi
0: sì, però Stefano prima poi deve andare oltre questa
2: dove
0: cosa,
2: andranno dopo no, perché
0: superala, supera, vanno in America,
2: vabbè, è un piccolo tormentone,
0: va bene, ci piace. Ma no, scusate, perché voi ve lo aspettavate questo? Perché vedo che no, in diversi
2: ha ragione su una cosa l'ultimo tifoso.
0: Bene, dovete andare!
2: Quello sì.
0: In America. Ma
2: è anche in ritardo, probabilmente. Perché la curva ha già dimostrato il proprio scontento. Ma si faceva sempre salva alla società. O spesso è accaduto questo. E questo, cioè scindere le posizioni squadra-società, è un atteggiamento che io non condivido. E vorrei anche capire perché lo si è fatto. Non lo capirò mai, probabilmente. Però
0: probabilmente seguono il discorso che in tanti dicono: ah, ma i soldi li hanno messi, è che li hanno affidati alle persone sbagliate.
2: E chi non le ha cambiate quelle persone?
0: Ma certo.
2: Capito, sì.
0: Cioè, però nell'idea che andando avanti sempre con i soliti, prima o poi non si sa cosa avrebbe dovuto fare Pradè. Cioè, ha sempre lavorato come ha lavorato, quindi non so bene cosa si aspettasse. Però Chiara, volevo sapere anche da te se te lo aspettavi questo
3: No, più che altro mi viene da chiedermi se magari non serva a ribadire come la partita di domenica non cancelli nulla, quindi li si possa ringraziare per quello che hanno fatto domenica, ma non si scappa dalle responsabilità. Le responsabilità sono sotto gli occhi di tutti, e in occasione di domani, che sarà l'ultima partita, probabilmente la curva farà loro presente quello che è stato il sentimento che hanno causato e che poi ha caratterizzato tutta la stagione. Me lo spiego magari così.
0: Allora, Mastro Birraio mi dice: mi sto rimpiangendo Costantino in questo momento, e faceva riferimento a quando te, Stefano, ti sei messo a dire: insomma,
2: vanno in America. Sono così molesto.
0: No, però Costantino Nicoletti, a proposito di molesto, mi ha scritto e mi ha detto di dirti, Stefano, che anche Guardiola sarà a New York quando ci andranno Paratici Ferrari.
2: Vedi, Costantino ci demora, però ragazzi, cerchiamo di essere.
0: The Athletic ha scritto nel pomeriggio che sarebbe bello vedere Guardiola sulla panchina della Fiorentina. Questo ne devo dare atto a Costantino, che sta portando avanti da un mese la crociata per Guardiola a Firenze.
2: Però io d'accordo, va bene che spesso ai tifosi piace quasi essere menati per il naso. Questo diciamolo apertamente. Però ecco, bisognerebbe mantenere un limite, perché onestamente passare da teniamo Vanoli a si piglia Guardiola.
0: Però Stefano, è una provocazione da parte di Costantino, però è una provocazione che, anche parlandoci, facendoci le trasmissioni insieme, io capisco. Cioè, abbiamo la seconda proprietà più ricca della Serie A, abbiamo un brand come Firenze che tutti sventolano e che pensano,
2: dopo 7 anni di errori reiterati al 7° anno, dopo la peggiore stagione.
0: Ma Stefano, te ne fai un discorso che la Fiorentina non può o non vuole?
2: No,
0: ma
2: non può e non vuole.
0: Perché non può?
2: Allora,
0: secondo me
2: Guardiola
0: non vuole.
2: Guardiola è un tecnico che ha allenato finora una delle più importanti squadre del continente. Poi vogliamo raccontare veramente, vogliamo oggi, diciamo, raccontiamo le novelle. Partiamo dai fratelli Grimm e arriviamo a Esopo.
0: Ma io però perché lancio questo e ci insisto? Perché è anche il discorso legato a Vanoli. Cioè, quando le persone mi dicono che uno è mediocre se punta su Vanoli, ma perché invece puntare su Grosso è improvvisamente, non lo so, puntare. Perché se il discorso è puntiamo Guardiola, allora è chiaro che confermare Vanoli diventa un discorso da mediocri.
2: Dopo avremo un ospite, che col quale parleremo di dove si pone adesso la Fiorentina, su quale livello. Però insomma, passare da Grosso o Vanoli, Matarazzo, Glasner, aiutami.
0: Sì, Iraola o
2: Iraola,
0: De Rossi.
2: E metterci dentro Maresca, Guardiola. Dai ragazzi, allora decidiamo cosa vogliamo fare. Cabaret? Lo facciamo, io mi diverto.
0: Va bene Stefano, però quando te e tutti i tifosi, e compresa Chiara, chiedete che venga alzata l'asticella, che cosa intendete? Perché puntare a Maresca e provare a alzare l'asticella
2: tra
0: davvero.
2: Prendere un allenatore importante, un Sarri, e andare su Guardiola, c'è una differenza, la differenza del buon senso.
3: Ma poi non mi basta che ci puntino, e se no è lo stesso discorso, tutta l'estate a parlare di che sì e poi arriva Somme.
0: Certo, no. Lo devi anche prendere, assolutamente.
3: Ce
0: lo
3: devi provare.
0: Secondo me, fatto, me questo è un
2: Giacomo, se no oggi allora litighiamo alla fine. Perché abbiamo fatto una puntata giovedì scorsa in cui abbiamo raccontato come la Fiorentina parta da un rosso di circa 85 milioni di euro.
0: E che cosa ci diceva Salvatore Napolitano? Che questo è un problema solo se la società vuole che sia un problema.
2: Sì, probabilmente se vuole rilanciare, può rilanciare. Ma tra rilanciare e andare a spendere 300 milioni di euro prendendo i più forti giocatori d'Europa, l'allenatore più forte d'Europa, ce ne corre.
0: Va bene, guarda, a fare da pacere allo 055 77 111 71 c'è Gabriele da Empoli. Ciao Gabriele, buonasera, ben trovato.
10: Ciao, ciao amore, buonasera a tutti, a Chiara e a Stefano.
0: Dici
10: Chiara, farò un attimino il serio e diciamo l'avvocato un po' di diavolo, no? Ma stavo ascoltando il volere o potere di questa società, ma a me sembra chiarissimo che non c'è proprio mai stata la volontà di fare e di allestire una società di calcio. Io non so di quanto ancora prove abbiamo bisogno.
0: Ecco, ti faccio la stessa domanda fatta prima, però Paratici non è un segnale in questo senso?
10: Io ho una mia idea, Giacomo, io a te te l'ho già detto, a altri ve l'ho già detto.
0: Vai.
10: Paratici non è assolutamente frutto di questa società, a mio parere non è frutto di questa società, che secondo me nel giro di un anno e mezzo cambierà. Io, questa è una mia idea, ma al di là di questo, per avvalorare la tesi che questa società non ha mai voluto far calcio fino ad ora, è la costruzione del Viola Park. Ma cosa serve il Viola Park?
2: L'abbiamo raccontato tante volte. L'abbiamo raccontato tante volte. Vale affinché la società che senza Viola Park sul mercato delle società vale 5, col Viola Park vale 6.
10: Ma non è vero, Stefano.
2: Ma come non è vero?
10: Oggi, no, oggi la. Scusami, il Napoli quanto vale oggi?
2: Il Napoli tanto, infatti, chiede chi De Laurenti chiede tanto.
10: Benissimo. Ha un centro sportivo a Napoli come il Viola Park?
0: No, però probabilmente un centro sportivo potrebbe chiedere ancora di più. Sì. Poi siamo d'accordo, bene, Gabriele.
10: Scusate, ragazzi, ma il valore della società lo fa il comparto tecnico sportivo.
2: No.
3: Anche le infrastrutture.
0: Tutte e due,
2: sono asset.
10: Sì, ma a livello di valore edile, non so come dirvi.
0: Ma valore della società, cioè la società, anche il Napoli vale 1 miliardo, mettiamo, con il centro sportivo potrebbe valere 1 miliardo e 100.
2: Ma perché Commisso voleva tanto costruire lo stadio per fare un'opera pia?
0: Vabbè, per aumentare il valore della società.
2: Come aumenta il valore della società avere una struttura faraonica come il centro sportivo, altrimenti detto Viola Park.
10: Vi lascio con l'ultima considerazione.
0: Vai.
10: Stefano, non importa spendere 300 milioni di euro, bisogna saperli spendere anche 30 milioni di euro, ma conoscere i giocatori e quindi avere le competenze per andare a prendere i calciatori.
0: Su questo credo Stefano sia il primo a essere d'accordo.
10: Cup Miners quanto l'ha pagato?
0: 17.
10: Napoli chissà quanto l'ha pagato.
2: Ma facciamo il parone col Como.
0: Sì,
2: Como ha speso 200 milioni di anni.
10: Ancora di più. Io vado fuori di testa con queste, scusate, ma io vado fuori di testa con queste cose, perché ci vuole la competenza in tutti i settori. Se le persone non ci sono, non si ha la volontà di metterle in quella società, per me non c'è la volontà di farlo. Per me è chiarissimo, non c'è Paratici, non mi giustifica tutto questo. Ecco, poi mi auguro di essere smentito.
0: Gabriele, io ti ringrazio e ti saluto. Ti mando
3: Gabriele.
0: Un forte abbraccio. Hai ragione che il Como ha speso 200 milioni in 2 anni, Stefano, ma lo ha fatto anche attraverso lo scouting, perché al di là dei Baturina e dei Kun ci sono i Perrone.
2: Attraverso 200 milioni
0: e
2: attraverso
0: si chiamano investimenti, ci insegna Napolitano, perché oggi va in Europa e probabilmente rientra almeno della metà delle spese.
2: Ma il Como ha un altro progetto rispetto alla Fiorentina, proprio un altro. Se no, a dire che viene Guardiola alla Fiorentina è come dire qui fuori, quando finisce la trasmissione, c'è Belen che mi aspetta, mi fa da autista per andare a casa.
0: Però non è vero, Stefano, non è così, non è casuale. Cioè, il discorso alla base del pensare a Guardiola è: vogliamo davvero È il secondo patrimonio più grande che c'è in Serie A, la famiglia Commisso.
2: Ragazzi, io la ritengo una cosa veramente folle ragionare di queste, su queste basi.
0: Però allora io non capisco qual è l'ambizione a cui...
2: Dopo 7 anni della famiglia Commisso a Firenze, andiamo ancora raccontando, e c'è qualcuno che ci ascolta. C'è qualcuno che pure ci ascolta, e magari qualcuno ci crede anche, perché tanto...
0: Sì, ma scusa un secondo, ma te dici i 7 anni
2: io
0: della
2: sono
0: famiglia,
2: una serie.
0: Ma i 7 anni della famiglia Commisso, ok, è una premessa che si riferisce a che cosa? Cioè a quello che non hanno voluto o che non hanno potuto?
2: Secondo te la famiglia Joseph Commisso, erede del patrimonio di Rocco, con la mamma accanto, che ti Dio gli farà la guardia, ma siccome è in parte erede lei del patrimonio, secondo te butterà tutto il suo patrimonio, quasi o buona parte del suo patrimonio nel calcio?
0: Ma scusa, però non sono investimenti che ritornano. Oh Stefano, non siamo sempre a discutere del fatto, anche con Salvatore Napolitano, che per aumentare i ricavi
2: ritornano quando vendi.
0: No, perché il Bologna fa un fatturato sull'anno di 200 milioni di euro nel momento in cui va in Champions League, non nel momento in cui vende. Quindi si chiamano investimenti.
2: Ma il Napoli, perché il Napoli può chiedere tutti quei soldi? Perché in questi anni ha vinto 2 scudetti,
0: ha un parco giocatori.
2: Ha un parco giocatori.
0: Bene.
2: Ma quella è un'altra. Ma è un'altra. Cioè, capisci? È un'altra favola? È un'altra storia?
0: Assolutamente. Però è solo perché De Laurentiis, negli anni, anche nell'anno in cui non va in Conference League, mette 130 milioni sul mercato e chiama Conte.
2: Ma no, non tasca, è che perché. Di tasca sua De Laurentiis in 20 anni, come ti ricorderai, perché facevo una trasmissione ad hoc, mi ha messo meno di 20 milioni di euro. Anche perché non li ha.
0: Sì, sì, e anche perché ha acquistato il Napoli quando era
2: il patrimonio è molto limitato, quello di Laurentiis.
0: Sì.
2: Allora, la Fiorentina è proprio un'altra storia. Ha un altro bacino d'utenza.
0: Vabbè, quindi te dici, se confermassero Vanoli, comunque sarebbe un'idea di mediocrità, ma se chiamano Grosso o De Rossi.
2: Io dico Guardiola è una
0: voltad
2: di un simpatico amico come Costantino o altri. Come lo era Mourinho, bada bene. Sono butad,
0: sì.
2: Perché non possiamo, ci ho aperto il pezzo, non possiamo fare l'elenco. Iraola, Grosso, Vanoli, Matarazzo, pure Matarazzo ci mettiamo. Non possiamo, allora va bene prendere un po' in giro, perché ci sta, stiamo nella dialettica, ma non possiamo fare una trasmissione, Giacomo, basata sulla presa di culo. Non lo possiamo fare, cioè io non lo faccio. Già, e ti invito da amico anche,
0: vabbè,
2: e collega.
0: Voglio sentire Chiara che cosa ne pensa di tutta questa discussione.
3: No, sono d'accordo sul fatto che finché non riusciamo a percepire quantomeno le linee guida di quella che poi sarà tutta l'operazione di scelta dei professionisti che comporranno la Fiorentina 26-27, un po' di cautela non guasterebbe. Poi è giusto sottolineare che il potenziale economico c'è e magari manca la volontà. Questo è sacrosanto e tante volte non si è fatto, forse
2: sì,
3: anche per timore.
2: Potenziale chiaro c'è, perché ma non è.
3: Ma basta vedere anche gli ultimi mercati, bastavano spendere tutti quei soldi per giocatori di cui poi non ci siamo
2: sono
3: fatti
2: soldi
3: nulla.
2: Suoi. Il potenziale sono soldi suoi e della sua mamma. Il potenziale è quello, sono 4-5 miliardi di dollari suoi. E io non penso che di questi 4-5 miliardi di dollari lui abbia voglia di mettere molto di più di quanto ha già messo suo padre, perché nella Fiorentina è già stato messo un capitale importante, più di quello non è, secondo me non molto più, ne potrà mettere 100, ne potrà mettere 120, 130, ma non farà 200 milioni di investimenti nei prossimi anni, non mi sembra credibile.
0: Però il Como l'ha fatto.
2: Il Como ha una proprietà intanto molto notevolmente più ricca di Commisso. Cioè gli Artono sono domini da 40 miliardi di dollari, non 5, non 6, non 7, 40. E poi hanno tutta una serie di progetti sul lago di Como che vanno molto oltre il progetto di uno stadio o un centro sportivo. una volta la facciamo una trasmissione sul Como, se hai voglia.
0: No, però, cioè, anche perché se ne parla molto spesso del Como.
2: La vera cosa del Como andrebbe detta è che il Como, da società che stava dietro la Fiorentina qualche fino a qualche anno fa, adesso le sta davanti. Questo lo possiamo
0: e
2: dire.
0: Il prossimo che rischia di fare questo percorso davvero sembra essere il Venezia, che arriva e dice...
2: Intanto anche il Bologna è molto vicino a farlo. Ma
0: cioè arriva il Venezia in Serie A e dice abbiamo budget illimitato, e la Fiorentina invece non può farlo. Sì, è un dato di fatto.
2: Lo diceva anche Rocco Commisso, eh? Se no ci scordiamo. Anche Rocco Commisso diceva quella frase lì.
0: Sì, l'ha detto il giorno in cui è arrivato, e poi ha anche detto che è la frase di cui si è più pentito.
2: Avere budget illimitato non significa spenderlo, questo budget non significa. Vabbè, questo
0: 055 77 111 71 c'è Enrico. Ciao Enrico, buonasera.
11: Buonasera a voi, tutto bene?
0: Sì.
11: Sentite, io volevo fare una domanda a Prizio.
2: Anche due.
11: Sicuramente, perché non ho capito bene questa cosa qui. Secondo il Prizio, il Materazzo e il Mourinho, chi li ha tirati fuori? I nomi di questi li ha tirati fuori la società?
2: No, non credo
11: oppure,
2: proprio.
11: Oppure i giornali, oppure i procuratori, oppure chi tende a un certo punto a vendere il nome di queste persone qui. Io penso che la società non si sia assolutamente espressa.
0: No.
11: D'altra parte, qua finisco. D'altra parte, l'inizio nel 2025, il disegno strategico della società era quello di costituire una società che potesse arrivare a degli obiettivi in modo da poter rientrare. Purtroppo ha fallito, e non si sa perché lì sicuramente c'è stato un perché, ma io non lo conosco. Però i nomi di queste persone non è la società che le fa. La società quella la tirava fuori solamente soldi in mano a gente che si poteva considerare anche qualificata, tipo il direttore sportivo, tipo allenatori come ci sono stati, e non ci arrivava. Io volevo dire solamente questo, non voglio difendere la società c'ha delle grosse, la patrimonializzazione delle Viola Parche, ragazzi, non ha fatto nessuno in Italia. Che poi non gli vada bene a Prizio o a qualcun altro.
2: No, ma a me poi, ma perché non mi deve andare bene?
11: Mi dispiace, però è una patrimonializzazione, non è che sia un fattore sportivo solamente. D'altra parte, lo stesso Prandelli aveva detto che l'edificazione di un centro sportivo avrebbe portato 5, 6, 7 punti in più alla Fiorentina.
0: Sì.
11: Vi saluto, vi auguro.
0: Grazie Enrico,
2: sì, così rispondo volentieri. Allora.
3: Magari avesse portato 5 punti più quest'anno, ci saremmo salvati a gennaio magari.
2: Partiamo
3: no?
2: dalla fine. Senza Sì, ha ragione il nostro amico. Tanto non è che a me del Vora Park semplicemente non frega nulla. Per me possono farlo più grande, più piccolo. Però hai detto bene, è una patrimonializzazione.
0: Sì.
2: Cioè va ad aumentare il patrimonio che una volta che vai poi a vendere la società è maggiore.
3: Più che altro.
2: E incassi di più.
3: È sproporzionato ad oggi rispetto alla squadra, e quelli che sono i benefici di averlo, tu ad oggi con mano non li tocchi, perché ti senti dire che i costi di gestione sono altissimi e la Fiorentina sta cercando in tutti i modi di capire come fare per poterselo permettere. Abbiamo la stanza che è all'avanguardia per prevenire gli infortuni, quest'anno è stato un disastro dal punto di vista della condizione fisica, e tendenzialmente anche tutte le attività, le iniziative che sono aperte ai tifosi comunque sono aperte fino a un certo punto, perché
2: no, sì,
3: c'è da pagare.
2: Fammi
3: perché...
2: rispondere a cosa diceva.
3: E quindi nessuno si lamenta di averlo.
2: Materazzo, Iraola,
0: sì, vai
2: sono
0: veloce,
2: tutti
0: poi
2: i nomi
0: andare in
2: che hanno fatto i giornalisti.
0: Sì.
2: Questa buffa genia che siamo noi giornalisti sportivi.
0: Sì.
2: Certo che la società non li ha fatti.
0: No, però Stefano, mi sento di dire che non è che uno si sveglia la mattina e dice, a parte Materazzo l'ha fatto il presidente Commisso,
3: sì,
0: più che
3: l'unico.
0: Altro come,
3: sì,
0: come
3: sì.
0: nome, quindi se si fa riferimento
2: sì,
0: a lui.
2: Però ha ragione, noi cioè io dico,
0: sì,
2: non possiamo parlare dei nomi degli allenatori mettendo a petto Materazzo a Guardiola.
0: No.
2: Cioè, o si parla di un certo tipo
0: ma
2: di allenatori.
0: Ma il discorso però non era sulla realtà, era sulle potenzialità e anche su quello che si vuole chiedere quando si parla di ambizione a questa società. Comunque interrompiamo qui il discorso, lo riprendiamo nella seconda ora perché siamo in ritardissimo, quindi ci fermiamo, ma torniamo. Restate con noi.
12: Radio Firenze Viola.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
14: La prossima ora di trasmissione è offerta da
13: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
15: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
16: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il Pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
17: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
18: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
19: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in Poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
20: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
21: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
22: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola e 23C, ogni volta il campere le esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora...
23: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze e la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto?

0: Eccoci in diretta, seconda ora di Garrisca al Vento. Giacomo Galassi, Chiara Bevilacqua e Stefano Prizio. Sarà Mastro Simone di là dal vetro. I dirigenti della Fiorentina che stanno prendendo il battello che li porterà in America. Assolutamente, no, saranno su Sky Scanner.
1: Chi era il pezzo bellissimo? Tu vuoi l'America, Giacomo?
0: Chiedo l'aiuto del pubblico.
1: Wow.
0: No, era Gianna Nannini che era, no? Perché Gianna Nannini ha fatto una canzone, no? L'America. No, e chi era?
1: Tu vuoi l'America?
0: Tu vuoi fare l'americano?
1: No, quello è caro.
0: Chi era Tu vuoi l'America?
1: Bennato.
0: Era Bennato, eh? Ma senti. Ok, grande Edoardo, ci ascolta sempre tutti i giorni perché tifa Napoli, però insomma segue anche Radio Firenze Viola. 348 7513933, sono tanti messaggi scritti e vocali. Chiara, io sinceramente non so come fare a leggerli, a sentirli tutti, ma ci proveremo, daremo del nostro meglio. Poi c'è lo 055 77 111 71 per chiamarci. Una strategia per provare a sentirvi, a leggervi quanti più siete, è iniziare da due WhatsApp audio fatti bene. Vai Saretta.
2: Buon pomeriggio Fabio, ma il problema di quest'anno è il problema di tutti gli anni della gestione commisso. I calciatori non credono in questa società, ma quando un presidente applaude che abbiamo perso in casa 4-2 con lo Jagellonia, grande partita, grande passaggio del turno, loro sono autorizzati, i giocatori, a giocare bene, a giocare male, tanto nessuno gli dà un morso nel collo, come dovrebbe fare un presidente o una società. Ci va Ferrari a parlare con loro? Lo prendono per un orecchio e lo buttano fuori dallo spogliatoio. Adesso con Paratici vediamo se c'è una nuova linea. Sembrerebbe di sì da quando è arrivato, ma il discorso è lì. I giocatori in questa società fanno come vogliono, perché tanto non c'è società.
3: Buonasera Radio Firenze Viola. Una domanda forse scontata, ma se ho un datore di lavoro che mi lascia fare, diciamo, quello che voglio e non pretende più di tanto a livello lavorativo, non capisco perché dobbiamo continuare a puntare il dito contro giocatori e o allenatori, o pensare che Paratici sia l'uomo che salva tutto, quando se il datore di lavoro poi richiede certi tipi di obiettivi e li reputa tutti una grande famiglia, io credo che siamo sempre al punto di partenza. Grazie Gabriele, forza Viola.
0: Bello, perché entrambi i vocali sono sullo stesso tema, e cioè e direi che possiamo essere tutti d'accordo. C'è da dire, ad esempio, Angelo Giorgetti lo dice sempre: da quando è arrivato Paratici non può essere un caso che la squadra ha cominciato a girare di più, perché è vero, non sarà il presidente Paratici, però prima di lui veramente i giocatori, chi doveva riprendere un po' i giocatori e anche dargli una linea. Ora con Paratici
1: ci sta, ora al di là delle, come dire, delle letture del Paratici taumaturgo, sì, però è vero, ci sta che Paratici, come dire, arrivando avrà fatto dei colloqui con i giocatori, con l'allenatore, avrà dato qualche linea, ci sta, è il suo mestiere, non mi stupirei affatto, quindi forse avrà dato degli input positivi e qualche effetto, seppur timido, lo si è visto.
0: Sì, se penso invece, vabbè, al di là del presidente commisso che insomma ha festeggiato anche la salvezza, ha ringraziato la squadra per la vittoria al ritorno contro il Crystal Palace per il compleanno della madre, se non sbaglio.
1: Vabbè, presidente,
0: però
1: Joseph,
0: anche lo stesso
1: Joseph
0: Ferrari disse serata perfetta dopo il 3-3 con la Puskas Academia.
1: A
0: insomma,
1: volte danno la sensazione proprio che di non rendersi conto.
0: Sì. Volevo sentire anche Chiara, poi andiamo avanti. Sì.
4: Io sono d'accordo, lo dico sempre, che al di là della capacità di azzeccare i giocatori e l'allenatore, tendenzialmente le squadre sono poi il riflesso della proprietà, e quindi mi trovo d'accordo sia con Gabriele sia con Fabio sul fatto che quello sia un altro aspetto da non sottovalutare, perché poi quando scegliamo le società da prendere come esempio non possiamo raccontare di situazioni e realtà in cui tutto funzioni alla meraviglia. Semplicemente ci sono situazioni che vengono gestite dal punto di vista delle tempistiche e anche dal punto di vista delle scelte in modo tale che non degenerino. E l'esempio che faccio spesso è anche quello di Gasperini, quando era all'Atalanta, qualsiasi tipo di problema abbia avuto con un calciatore, poi tendenzialmente si è scelto di andare in una direzione anche a costo di perdere chi a fine anno comunque la sua presenza la faceva percepire in termini di reti. Non è l'unico esempio, ma se è la testimonianza di come a Firenze purtroppo non ci sia questo elemento a nostro favore.
0: Chris da Campi ce l'aveva già mandato 40 minuti fa, e tu vuoi l'America di Edoardo Bennato, quindi per risponderti l'avrei visto. E poi, a proposito di video YouTube, c'era un altro amico che ci aveva mandato la celeberrima scena di un pianista sull'oceano in cui gridano America quando poi
1: bel film, sì.
0: La vedono. Ora non lo ritrovo il link, però l'avevo visto, sono sicuro. Stefano, ti stimo tanto, ma non si deve mettere un limite ai sogni, ci scrive Gianni 85.
1: E allora dai, giochiamo su questa linea.
0: Comunque è singolare, io non so davvero da dove sia nata, però che nel pomeriggio The Athletic, che è comunque uno dei media in questo momento anche più credibili a livello internazionale, perché sul calciomercato sono quasi una sentenza, ma fanno anche bellissimi pezzi di approfondimento, che oggi pomeriggio se ne esca, cioè The Athletic con Guardiola, sarebbe bello che allenasse la Fiorentina, così a caso. Poi Dido dice: Baffino, che sono io, comunque non conoscere il teorema Kolarov è vergognoso, sono in imbarazzo per te, ma io lo conoscevo, l'ho detto che lo conoscevo. Poi

0: Ma il mio odio è l'augurare tutto il peggio, naturalmente sportivo, agli innominabili, più che provinciale, ma direi regionale, nazionale e mondiale. Questo era sul discorso che facevamo all'inizio.
1: Sì,
0: poi...
1: ma accontentarsi di una partita vinta. Questo è un po'. Come dire, secondo me.
0: Sì, è un po' provinciale.
1: Un po' provinciale, come dai la sensazione veramente di accontentarti di qualunque cosa. Invece occorre avere pretese. Un po' più alto.
0: E mi sembra che lo strisciare la curva è anche il primo amico Thomas che ci aveva chiamato.
1: Vada
0: in questo senso. E uso questo pretesto anche per leggere il messaggio di Silvio. E si congratula con Thomas per la dinamica del pensiero, ma credo sia la disamina del pensiero di tutti i tifosi viola. E poi c'era anche un altro amico che si congratulava con lui. Augusto Fernandez ci scrive: se poi penso e battendo la Juve abbiamo fatto un favore a Gasperini, mi diminuisce la gioia. Alessandro, messaggio molto lungo, cercherò di sintetizzarlo. Poi noto questi discorsi. Cioè, senza poi. Noto questi discorsi sulla partita con la Juve come partita dell'anno, soprattutto a quarantenni, cinquantenni e così via, dovuto ovviamente alle varie ladrate subite negli anni. L'anno scorso era un parterre di tribuna circondato da gente, poteva essere mio babbo e mio nonno. Dire testuali parole: mi importa una sega ad andare in Europa, se è battuto la Juve 3-0 io godo e mi va bene uguale. Ero senza parole, sarebbe stato da fargli capire che certi discorsi sono l'anticalcio totale.
1: Sì, è vero che riguarda più, come dire, le generazioni di mezza età che i giovani.
2: Che poi ci possa essere anche una forma di soddisfazione nel negare una gioia sportiva a chi, sempre in nome della rivalità sportiva, sperava di poterti condannare alla retrocessione, è fisiologico, non si può assolutamente negare al tifoso di provare queste emozioni. Che questo diventi l'equivalente di uno scudetto mi preoccupa, perché mi chiedo se alla lunga ci si sia anche abituati a non chiedere, a non aspettarsi più niente.
0: All'amico Marco il Pecora che si augura che domani Ken venga subissato di fischi e venga venduto, dico che non ci sarà Ken, vedremo se in tribuna forse questo qui lo augura. Anche rispondo sì, ecco, a un altro amico che ci aveva chiesto:
1: potrà
0: Matteo
1: anche lui
0: domani il rapper c'è oppure gli hanno messo fisioterapia alle 21? Credo che ci sarà, perché poi nell'ultima c'era, o forse poi va in America a incidere il nuovo disco, dice.
1: No, ecco, il discorso che ho fatto per Joseph varrebbe anche per Ken, come dire, anche lui che ormai insomma anche ha un'età, è un uomo, insomma sarebbe il caso che mettesse il viso di fronte
2: e sarebbe il
1: e
2: caso,
1: se c'è da prendere un applauso lo si prende, se c'è da prendere una pennacchia,
0: se no bella storia prendersi solo gli applausi,
1: sì,
0: non
1: è facile, è una bella vita, sì.
2: Cioè, sarebbe anche il caso che le soddisfazioni del tifoso viola siano rappresentate da traguardi raggiunti dalla Fiorentina e non esclusivamente le sconfitte altrui, perché sì, ripeto, può andar bene una volta, può andar bene due. Alla terza però, secondo me, ti devi chiedere se la tua filosofia di vita è una filosofia in grado di darti una felicità che sia concreta.
0: Poi due messaggi simili: Matteo da Pistoia che dice il Tottenham che ha fatto con Paratici. Troppo ottimismo. E Bruno da Firenze: non capisco tutta questa fiducia in Paratici, cosa ha fatto al Tottenham, non mi sembra abbia fatto molto bene. Io dico che sono stato il primo a prendermi anche delle infamate, ne parlavamo con Chiara, no? Del fatto che insomma piano a santificare, ma anche con te Stefano, Paratici, anche per lui, perché poi davvero il compito diventa impossibile. Però allo stesso tempo io ne facevo un discorso dal punto di vista societario, cioè andare a prendere Paratici è comunque finalmente un cambio di strategia. Poi non
1: infatti,
0: basta
1: la
0: quello.
1: Fiducia in Paratici deriva dal fatto che è talmente negativo il riassunto della qualità dei dirigenti avuti dalla Fiorentina in questi ultimi 7 anni, che la prima volta che arriva un dirigente con un curriculum quantomeno
0: rispettato,
1: di un certo rilievo, automaticamente si guadagna la fiducia, una buona fiducia a scatola chiusa. È un po' triste rilevarlo, vuol dire che siamo un po' ridotti male dopo 7 anni americani.
0: Sì, e gli ultimi 3 di Della Valle, tra l'altro.
1: Sì, però io dico sempre, i Della Valle, nonostante gli
0: prima
1: ultimi
0: avevano fatto
1: gli ultimi anni,
0: certo,
1: hanno avuto momenti, sì, più felici.
0: Sì. Torniamo a sentirci anche altri 2 WhatsApp audio, vai. Ale.
3: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
3: Qui tutto in teoria c'è il direttore sportivo nuovo, in teoria sì. C'è questo, in teoria c'è quell'altro.

0: progetto andate qui, prendete là. Qui si vuole la pratica, qui si vogliono i fatti, finché non c'è fatti, è giusto che questa gente venga fischiata e basta. Qui si può far finta sempre di nulla. Non è che c'è l'ambizione di un futuro migliore, uno dice no, allora grazie, ora via, bisogna stare tranquilli, tranquilli nella storia, qui ce l'ho fatti, la tranquillità è finita, e da un po'.
1: Allora, buon pomeriggio, approvo la telefonata che ha fatto Thomas, ma soprattutto detto, i giocatori quest'anno hanno reso male perché è sempre la partenza che determina dalla parte dei dirigenti. Che ne so, io che posso dire alla professionalità di De Gea, di Gosens, di Ranieri che ci tiene alla maglia, di Mandragora? Ma poi il problema è dei dirigenti che vanno a fare una scommessa su Ken, che i problemi fuori campo e si sapevano, Gosens che aveva dei problemi fuori campo si sapevano, siamo sempre lì, se i dirigenti non valutano certi rischi.
2: Non sapremo mai qual era la fine del messaggio, ma credo il limite sia quello dei 40 secondi.
3: Sì.
2: Chiara, vuoi rispondere a qualcuno?
4: No,
2: a uno
4: sono
2: dei
4: d'accordo
2: due?
4: Col primo ascoltatore, l'ho detto anch'io. Le parole, come diciamo spesso, contano a scarabeo, poi male non fanno, soprattutto se anche quelle si discostano da un passato recente che non ci ha mai illuso di poter credere in qualcosa, ma poi saranno i fatti a parlare prima di tutto il resto.
2: Poco da aggiungere su questo, e allora vado avanti con i messaggi scritti. Lorenzo dice: buonasera al magnifico terzetto, già dopo la finale di Atene, come curva che frequento dal 90, abbiamo iniziato a far suonare i campanelli che dopo due anni la contestazione passata stagione ancora non sembrano avere svegliato nessuno. Ora la pazienza, salvezza acquisita, è finita. Chiedi scusa, ma non mi pare che la società abbia mai detto che la vittoria con la Juventus sia da festeggiare, non ha mai detto che i tifosi hanno torto, se poi una parte dei tifosi gode su una partita secca vinta contro una rivale storica, mi sembra offensivo paragonarli ad affamati sessualmente. Piano con le offese, ogni parere è valido. Questo è Marco.
3: Beh sì, che ha capito fischi per fiaschi, Marco. Che innanzitutto non ho fatto paragoni sessuali, te li sei immaginati, ho parlato di morto di fame, che comunque sì, vabbè, diciamo, allora...
2: Però
3: non voleva essere offensivo, no. Per chi ha poca possibilità di interagire, essendo tra l'altro della categoria.
2: Poi non mi sembra un'offesa ora.
3: Vabbè. Insomma, non era.
2: E poi non hai fatto riferimento al fatto che la società, anzi, si parlava, no, del tifo, sì. E della piazza. Separateci, non parlo della proprietà, protestiamo. Separateci, va a New York a parlare con la proprietà, ma non dovrebbe essere un evento. Ragazzi, così è faticoso.
3: No, ma va bene che vada in America, non ci siamo capiti, vedi? Cioè, veramente. Facciamo a non capissi, come si chiama questa mia?
2: Pietro,
3: che vada bene, ma è del tutto normale,
2: certo.
3: Rituale,
2: è una notizia, cioè,
3: non dovrebbe essere la notizia con cui sai come era partito Giacomo, la sapete la notizia di cui si parla anche in redazione?
2: Sì.
3: Che vanno in America, e allora sì, ecco, bene, è una buona cosa, ma dovrebbe essere normale.
2: Allo 055 77 111 71 c'è Immana, buonasera.
4: Grande Immana.
5: Ciao, buonasera a tutte e tre. Ma io volevo ritornare un pelo indietro sul discorso della partita con quei maledetti là su di Torino. Allora, io appartengo a una generazione che ha vissuto varie epopee grazie a loro, a cominciare dalle balaustre segate tant'anni fa a Torino, si raccolse Walter Canturli che ci aveva messo la pece, avevano tagliato il tagliatubi, avevano lasciato un pezzettino in modo facessero un macello, per arrivare poi a Cagliari 82, Italia, scusate, via Perugia, sì. La finale a Berlino nel 90, senza contare l'incidente del Baggio, per cui tanti di noi hanno pagato sulla loro pelle l'amore per la Fiorentina di allora. Ecco, io non vorrei che fosse sminuita la vittoria che ogni volta si fa con questi dannati, scusate, tra virgolette, perché quello che abbiamo passato noi, forse, cioè questi ragazzi giovani ancora non l'hanno passato, però stanno capendo che valore ha la vittoria con loro. Io sono anche provinciale, ma sono orgoglioso di essere provinciale. E per me ogni volta e batto loro e vedo loro e perdano e hanno qualche disgrazia sportiva chiaramente, io sto bene. Ecco, volevo dire soltanto questo. Io.
2: Bene, ma ne
5: io purtroppo, cioè purtroppo ho 71 anni, appartengo a una generazione che ha vissuto tante sguerguenze da parte di questi signori sì. E ora, siccome io li ho buttati fuori dalla Champions League, li fa perdere 50 milioni a questi signori, e c'è la contestazione a Torino di questi signori, io sto bene, godo. Buonasera.
2: Ne hai tutto il diritto. Ciao Mana. Non credo che nessuno di noi e soprattutto voi facesse riferimento al fatto che non ci sia da
3: allora,
2: essere
3: io ho parlato di orgoglio.
2: Semplicemente non dovrebbe essere orgoglio, la partita della stagione.
3: Rabbia e orgoglio ho detto, perché l'orgoglio c'è la componente di felicità sportiva per aver fatto uno scherzetto, c'è ed è notevole. Dall'altra parte il rammarico di aver visto una squadra aver ragione di una grande del campionato, una squadra che purtroppo ha fatto una stagione come tutti abbiamo sotto gli occhi. Però l'orgoglio lo faccio salvo, certamente. Esistono tutte e due le cose, l'una non nega l'altra.
2: No, assolutamente. Poi ripartiamo dai messaggi e chiediamo a Sara se ci fa sentire due vocali. Vai che c'è.
6: Sì, e sta aspettando l'altro a contestare. Sta aspettando l'altro, le 7 anni si deve contestare, non si è mai contestato. Aspettiamo dell'altro. E deve venire giù lo stadio domani. Fischi per tutti, soprattutto per la proprietà che ci ha preso in giro per 7 anni. Ora si vedrà se con questo paratice di calma tanto cambia qualcosa, ma per ora non è cambiato nulla, quindi fischi per tutti, soprattutto per la società.
7: Un bel workshop a Isernia oppure alla California vicino a Bibbona. Grande Stefano, ciao Flavione dalla Svezia.
4: Grazie,
2: bello, bello anche la California, insomma, poi magari uno fa un tuffo visto il clima. E invece il primo ascoltatore diceva fischi per tutti, perché
3: in primis alla società, perché è la società che determina tutte le altre componenti.
2: E peraltro forse le scelte più importanti, anche e per importanza io intendo da un punto di vista economico, di pesantezza anche del personaggio scelto, sono arrivate molto spesso dopo contestazioni. Perché Nico Gonzalez arriva dopo l'addio a Gattuso, dopo i comunicati fatti in estate dalla Fiesola, arriva uno dei mercati più costosi e alzi sì. E chiami l'allenatore.
3: Hai l'impressione che da soli non ci arrivino e che abbiano bisogno appunto di una spintarella.
2: Paratici stesso arriva dopo che loro come società, Ferrari e Guretti, avevano detto ce la facciamo anche senza Pradè, almeno
3: sì,
2: fino
3: sì.
2: A fine stagione.
3: Tranquillo.
2: E poi ci fu una serie di risultati, tra cui soprattutto la sconfitta con il Sassuolo e quello che successe a Reggio Emilia, che li portò un po' a... Vabbè, sono un po' duri di comprendone, mettiamola così. Va bene, Claudio ci dice che è l'ora del closing. Closing time... Chi la cantava questa? Bennato, vero Stefano?
3: Non mi sembra proprio.
2: No, poi Giuseppe da Boston. Ciao Radio Firenze Viola. Ragazzi, attenti a cosa desiderate. Potrebbe realizzarsi stesso film visto con i Della Valle. Non è che abbiamo fatto meglio con questa proprietà.
3: Questo è un richiamo ragionevole. Cioè, attenzione a voler che vadano via, perché si può sempre peggiorare. È vero, questo vale sempre nella vita. Però insomma la vita è fatta anche di scelte, di
2: sì.
3: Non è che siccome abbiamo paura di chi arriverà allora dobbiamo fare gli applausi a questa proprietà dopo questi 7 anni.
2: Compra la te Stefano, o chi ci compra.
3: E questo è uno dei leitmotiv
2: sì che ci portiamo dietro. Allora prendiamo la pausa un po' prima rispetto al solito, ma poi tanto c'è l'ultimo blocco che andrà a diritto anche con un ospite che speriamo di potervi far sentire qui su Agarisca al Vento su Radio Firenze Viola. Pausa e torniamo in diretta.

0: del cuore è Radio Firenze Viola. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87 800 13 47 87
0: istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
4: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
5: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
6: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
7: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
8: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
9: Tutti matti per il Velvet Pet.
10: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
11: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
12: È arrivato lo sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Che incubo e trasloco!
4: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
3: Ma è fantastico!
4: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
5: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. Zona Careggi.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
7: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabor, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta. Il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. La MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria. La conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso per il vice campione del mondo 2025 serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19 e 21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi. Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Per il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Ton Aerts e l'uruguaiano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: merdala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, sono abbastanza soddisfatto, a parte delle tematiche affrontate con due degli elementi più eccellenti che esistono sul territorio fiorentino attualmente, cioè la mia e quella del sottoscritto, no, quella di Chiara Bevilacqua e Stefano Frizzo, che continuano ad essere qui con me nonostante, insomma, la mia insopportabilità. C'è anche Sara Mastrosimone dal vetro, ma sono soddisfatto anche perché ci stiamo sentendo molti dei vostri pareri e stiamo leggendo anche tanti messaggi scritti. Però il nostro lavoro non è terminato qui e allora ripartiamo anche dopo questo blocco con altri due WhatsApp audio. Vai Sara.
3: Cari Giacomo, Stefano e Chiara, riguardante lo striscione di stamani, devo dire che gli striscioni purtroppo lasciano il tempo che trovano, perché se credete ai giocatori vi interessa più di tanti giudizi e tifosi, siete tutti illusi. Anzi, molti pensionando di loro che cosa vogliono questi tifosi. Abbiamo fatto il nostro dovere perché abbiamo mantenuto la Serie A. E fuori presente, faccio presente fuori presente la contestazione di domani sera, eventuale sarà vista lo stupore e passeremo sui soliti criticoni e insopportabili tifosi. Purtroppo, ragazzi, bisognerebbe essere meno fiorentini scettici, perché purtroppo fuori da Firenze ci non si tenono così i bombe più.
4: Buonasera, ma scusate, forse non ho capito, dopo 7 anni, dopo 3 comunicati che minacciavano tempeste, fulmini e quant'altro, un altro anno di pazienza per vedere come vanno. Ma come rimpiango il mio collettivo. Io da quel giorno non ci vado più, perché in curva non si può contestare, se no rischi gli schiaffi.
2: Questo non lo so, non lo so,
5: mi auguro non sia così.
2: Mi auguro, sì.
5: Tanto c'è un figliolo, io ci va, quindi.
2: Sì.
5: Quindi
2: so che ci sono più anime della curva, no? Magari
5: sì, questo sì. Ce n'è una più filo
2: societaria
5: e una che è più radicale nella contestazione. Sì. Però dire che non contano le contestazioni è un errore, secondo me. Allora, innanzitutto faccio la storia. Coi Della Valle fu proprio la famosa contestazione in via Tornabuoni a dare l'ultima spallata ad una situazione che già, insomma, era avanzata per i Della Valle, stavano già maturando l'idea di andare via, ma quella fu proprio una spallata definitiva. Ora è vero che Della Valle, come dire, tenevano in modo particolare all'immagine dei loro brand, immagine nazionale e internazionale, perché vendendo ciabatte, scarpe, vestiti, eccetera,
2: sono tutto sicuro ciò che andava, Della Valle è così che definiscono la loro
5: tutto
2: attività.
5: Ciò che andava a disturbare questo tipo di brand. Però attenzione, perché io credo sinceramente che invece anche con i commisso l'unico modo che avrebbe, l'unica manifestazione che potrebbe avere una qualche influenza sulla loro intenzione o non intenzione di passare la mano, potrebbe essere la manifestazione chiara, civile ma chiara, dell'umore della piazza e allo stadio e al centro sportivo. Io ne sono convinto di questo.
2: Bene, ho solo indicato Chiara quando dicevi Chiara, mi fermerò qui. E invece ho una domanda per Chiara da parte di Francesco da Casetta, che chiede come fa la Chiara ad essere così dolce.
6: Oh, che carino!
5: È una donna intelligente e dolce, è vero, no? Per quello che la conosco, sì.
6: In maniera selettiva, perché poi in base alla persona può conoscere una versione di Chiara o l'altra versione di Chiara, e non ho mezzi termini.
2: Beh,
6: però sì,
2: la versione di Chiara
5: potrebbe essere, sì,
2: del nuovo libro
6: di
2: Stefano
6: Frizzo. Sono fan della dolcezza,
2: sì,
6: e della gentilezza. Oggi mi hanno regalato un gelato, è stato un momento bellissimo.
2: Chi?
6: Ero fuori a passeggio con Achille, che non camminava. A un certo punto sono...
2: Achille è un cane?
6: Sì, è il mio canino. Mi sono...
5: Perché non cammina?
6: Perché lui piace stare fermo a guardare quello che succede. Tendenzialmente un po'. Lui cammina se passa di fianco una femmina. A quel punto ha l'incentivo. Se no si sdraia. Il problema è che 16 kg va trascinato.
5: Sì,
6: io ho iniziato una arringa nei suoi confronti. Un signore che usciva dal supermercato mi ha detto che mi meritavo un gelato che aveva appena comprato. Mi ha dato il gelato e mi sono mangiata il gelato.
2: Ma che storia!
6: Non mi era mai capitato. Ringrazio anche Marco per il vino che mi ha portato ecco. Oggi, grazie.
2: Capito perché come fai a essere così dolce?
5: Io meglio di un calcio nel culo.
2: Assolutamente, perché? Perché Stefano? Era veramente necessario dire questa cosa. Guardami negli occhi, meglio, dimmi sì, era necessario.
5: Era necessario.
2: Va bene, salutiamo Pupino all'Astra, invece ci ha mandato una foto di Giallo Viola, il nuovo
6: grande
2: libro. Sì, fermati, grazie, non no, si va in America.
5: No,
2: in Giallo Viola non si va in America, si l'evento va in Africa, si quello. Può dire, si va in Africa.
5: Sì, alla fine alla fine.
2: Non a cercare i commisso, ecco, evidentemente. No. Però regali di compleanno ricercati, Pupigno. Bene, che
5: grazie, spero che ti piaccia, ti ringrazio per.
2: Sì. Poi va bene, grande Mana, 92 minuti di applausi al grande Mana, standing ovation al Mana. E Giovanni Accampi dice: forse mi sono perso qualcosa e aver vinto a Torino ci ha dato 15/20 punti. Io come la chiaro, ho paura che la gente sia ormai, come dire, normalizzata alla mediocrità. E no, anche ieri a vedere la premiazione dell'Aston Villa mi è venuta una rabbia addosso e non potete immaginare. Ma voi non volete vincere qualcosa? Rispondete voi.
6: Io sono d'accordo sul fatto che ci siano anche delle ragioni sportive alla base di questa rivalità che è sacrosanta e che è qualcosa che in parte ci definisce, perché noi per anni abbiamo rivendicato l'essere distanti anni luce da tutto quello che rappresentava il sistema Juventus, quindi non si può rinnegare quello che è stato. Giustamente il Mana sottolineava anche come a livello generazionale sulla propria pelle ogni tifoso ha vissuto in maniera differente, quindi io non dico che non abbia importanza, io dico che quest'anno mi hanno delusa talmente tanto che la gara di domenica mi ha quasi fatto arrabbiare, e l'esempio probabilmente un po' forte che ho fatto è come se nel momento in cui vieni a scoprire un tradimento, un mese dopo ti si presenta il traditore sotto casa con anelli, fiori e cioccolatini, e ci dovevi pensare prima.
2: Bene, comunque
5: sei una che perdona.
2: Paragone un paragone migliore rispetto a quello che aveva fatto Stefano all'inizio, però sempre lì più o meno in quella sfera si va. Allora, ora invece è tempo di dare la buonasera e ringraziare per essere con noi un prestigioso ospite come Massimiliano Gallo, direttore del Napolista e insomma scrittore giornalista anche per il Corriere dello Sport. Ciao Massimiliano, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
5: Grazie.
2: No, citavo il Corriere dello Sport perché naturalmente sul Napolista scrivete un sacco di pezzi interessanti, anche di attualità sul Napoli e di riflessioni generali, visto che poi insomma ultimamente vi sta dando di che parlare De Laurentiis, non ultimo per l'addio di Antonio Conte. Però sul Corriere dello Sport è stato invece qualche giorno fa, facendo una riflessione un po' su Firenze. Stefano, vuoi?
5: Sì, no, io mi riferivo a questo articolo sul Corriere dello Sport. Massimiliano ha scritto un articolo, se vogliamo, urticante in parte per un tifoso della Fiorentina, ma senz'altro vero, perché ha definito la Fiorentina una squadra non dell'elite del calcio.
2: Bene, perché? Questa è la domanda da cui vogliamo partire.
5: Intanto io credo che sia molto vero, che sia oggettivo.
0: Ahimè, diciamo, come dire, in questo momento, in questo periodo storico, la Fiorentina non è più una squadra, cioè saranno 15 anni che non va in Champions. Adesso non
5: ricordo, sì, adesso sì, io sì. Vedi il segreto, dal no? 10, sì, dal 10.
0: Quindi purtroppo i fatti dicono questo, nonostante, come dire, l'arrivo poi di una presidenza nuova, la presidenza commisso, che dal punto di vista delle infrastrutture, degli investimenti ha raggiunto una serie di risultati, però dal punto di vista calcistico meno, decisamente meno. Quindi io ho scritto a proposito di Paratici, dicendo che era rientrato in un club che in questo momento non fa parte dell'elite del calcio italiano. Io dico purtroppo, perché io sono, nonostante, come dire, le delusioni che voi ci avete inflitto, soprattutto quella ai tempi di Sarri 3-0, però insomma io ho nutrito una forte simpatia per la Fiorentina, però insomma i fatti purtroppo sono questi.
2: Ma secondo te perché, Massimiliano, è successo tutto questo? E soprattutto ci sono speranze, vista da fuori, che la Fiorentina ci possa tornare nel calcio? Perché proprio il Napoli è un esempio che noi prendiamo spesso, ad esempio, scusate la ripetizione, non tanto per il famoso bacino d'utenza, che evidentemente per il Napoli è nettamente più grande rispetto alla Fiorentina, però come storia calcistica insomma, prima degli ultimi 10-15 anni, prima della presidenza di De Laurentiis, erano simili, anzi forse la bilancia pendeva un po' più dalla parte della Fiorentina, però ecco, il Napoli negli ultimi 10-15 anni è entrata nell'elite del calcio stabilmente.
0: Beh, voi avete anche una finale di Coppa dei Campioni, che insomma,
5: sì, diciamo molto molto antica, però
0: molto
5: c'è,
0: antica, però esiste.
5: C'è.
0: Esiste. Però c'è.
2: Sì.
0: E comunque in Europa, come dire, ai tempi di Batistuta, insomma, la Fiorentina si è tolta parecchie soddisfazioni, cioè gol al Barcellona, gol all'Arsenal, se li ricorda qualsiasi appassionato di calcio. Secondo me, oltre al fatto che vabbè, il calcio è cambiato e lo sappiamo, è un mix di un po' ci vuole fortuna, perché comunque De Laurentiis è un imprenditore ostinato, è stato lungamente avversato dalla piazza napoletana, lungamente, più o meno come ha avversato lo Tito a Roma, e come in parte poi a un certo punto è stato avversato Della Valle da voi, e però come dire, lui è stato bravo a non a proseguire sul suo percorso, ha investito, ha seguito se stesso, perché poi il Napoli il primo scudetto l'ha vinto sull'onda di una protesta popolare non indifferente, quando insomma furono venduti Mertens, Insigne e Koulibaly, e arrivarono gli sconosciuti Insigne e Kvaratskhelia. Ci fu uno striscione della curva contro Kim, paragonato a un pacchetto di sigarette. E poi Kim è stato i tifosi. Io dico sempre che a Kolarov meriterebbe di essere fatto senatore a vita, perché comunque i tifosi fanno i tifosi, però una cosa è gestire un'azienda, una cosa è essere tifosi. E poi però ci sono anche poi Cairo, ci sono, come dire, De Laurentiis è stato certamente un grande presidente. Non so perché dire, non è facile oggi trovare un presidente che possa portare in questo calcio italiano una squadra a grandi livelli e mantenerla. L'altro è stato Percassi,
2: sì.
0: È stato molto molto bravo con l'Atalanta. Secondo me non c'è un perché, non c'è perché a Bergamo sì, a Firenze no, è anche una questione di casualità.
2: Stefano?
5: Sì, allora, siccome anche a Napoli come a Firenze si parla molto di allenatore, prossimo allenatore,
0: sì, però, di fatto,
5: so che tu non sei un fan di Sarri, o almeno non lo sei per il Napoli.
0: No, non lo sono, non sono un fan di Sarri.
5: Ma perché invece se per la Fiorentina ti sembrerebbe che, appunto, come hai detto tu, non è dell'elite del calcio, potrebbe essere lui un allenatore che possa far fare il salto verso l'elite?
0: Allora, guarda, innanzitutto io credo che il salto verso l'elite sia una questione più societaria che di allenatore. A me Sarri non piace perché ho una visione più politica del calcio e per me è sempre troppo associato alla lamentosità e anche al passatismo, che per carità ci sono, a volte il passatismo mi piace, altre volte meno. Io credo che invece la Fiorentina debba avere, innanzitutto debba risolvere, debba chiarirsi a livello societario e quindi decidere che cosa essere da grande. Poi però ci sono tanti allenatori giovani, bravi, se penso a Aquilani, è uno che è col Catanzaro, che fa giocare a Firenze se non ricordo male.
5: Sì.
0: E col Catanzaro ha portato il Catanzaro alla finale dei playoff, una squadra che ha come valore, vale 40 milioni di euro, cioè quanto Lucca. Napoli ha pagato Lucca 40 milioni, lui con una squadra che vale quanto Lucca ha eliminato il Palermo ed è in finale, cioè secondo me ed è in finale dei playoff di Serie B. Secondo me serve più l'entusiasmo che il grande nome, che comunque ormai diciamo è forse declinante, voglio dire, dal punto di vista anagrafico è probabile che sia declinante. Questo è il motivo per cui secondo me anche a Napoli io non lo vorrei. Poi, che ne so, certo ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola, il ritorno di Ancelotti a Madrid e lui vinse 200 quando tornò, però Ancelotti è Ancelotti, è Real Madrid e Real Madrid.
2: Ma come mai Conte se ne va via, e soprattutto Conte può venire alla Fiorentina?
0: Questa è una bella domanda, la prima.
2: Anche la seconda, insomma.
5: Mi sembra, sì.
0: Anche la seconda.
2: Sì.
0: Guardi, io penso, non conosco la risposta. però Conte è uno che logora tutto e tutti, anche se stesso, e è sacchiano in questo. Poi Sacchi è durato pochissimo, a un certo punto si è fermato, e logora tutto e tutto per arrivare alla vittoria, per cercare di tendere sempre al massimo. I rapporti dopo un po' di tempo a vari livelli, che sia con lo staff medico, che sia con i giocatori, che sia con in parte anche con l'ambiente, diventano sempre più insostenibili. Purtroppo io credo che il Napoli non abbia avuto la forza a livello societario di trattenerlo, perché comunque perdere Conte è una perdita enorme per il Napoli. Poi Firenze, secondo me serve un progetto, cioè bisogna intravedere un progetto nella Fiorentina, che in questo momento non si vede. E tutto è là, e poi nel momento in cui si trova un assetto societario con un progetto credibile, poi il resto viene da sé, cioè non si fanno le squadre senza società.
2: Amen per quanto mi riguarda. Massimiliano Gallo, grazie mille per essere stato con noi, buon lavoro sul Napolista e Corriere dello
0: Sport. Ciao,
6: grazie,
0: ciao.
6: A presto.
2: Ciao a Massimiliano. Stefano.
5: Sì, no, fammi fare un ragionamento velocissimo.
2: Certo.
5: Allora, abbiamo citato testé i Della Valle. Ecco, i Della Valle, o meglio la storia dei Della Valle con la Fiorentina, ha un merito storico: l'aver dimostrato che la Fiorentina, questo bacino d'utenza, questa piazza, può raggiungere la maggiore competizione europea con uno sforzo importante, ma non, come dire, oltre i limiti. Siccome mi ricordo molte discussioni ai tempi con Pantaleo Corvino, il quale sosteneva il contrario. Lui diceva: non è possibile arrivare lì. E noi insistevamo: guarda, se hai la società strutturata, come diceva Gallo, hai l'allenatore giusto, Prandelli, e fai una squadra importante, la Champions è un obiettivo credibile. E la Fiorentina ci arrivò e la giocò anche dignitosamente. Quindi io, perché mi sono arrabbiato prima sui nomi impossibili, Guardiola, ma anche Conte, perché basterebbe veramente che la Fiorentina di oggi, dei commisso, puntasse, intanto strutturasse la società, poi puntasse su un allenatore tra i Grosso e i Guardiola, cioè uno buono. Sarri, per esempio, potrebbe essere il nome, o un nome, e poi provasse a fare davvero il salto. Questo credo sia quello che chiedono i tifosi della Fiorentina. Nessuno pretende lo scudetto, però nemmeno si accetta di lottare per la salvezza e salvarsi a poche giornate dalla fine. Questo è inaccettabile per Firenze.
2: Allora, abbiamo 5 minuti prima di salutarci, ancora diversi vocali oltre ai messaggi scritti da sentire e leggere. Chiederei a Sara se ci fa sentire 3 WhatsApp audio, tutti di seguito, vai.
7: Bravissimi ragazzi, siete da applausi. Ragazzi, un anno angosciante, partite terribili, eppure è bastata Juve Fiorentina e che si fa? Tutti, l'acqua sporca, il bambino si butta via, si confermano tutti. No, è pazzesco Firenze per queste cose.
8: Ma invece quando...
9: Ciao ragazzi, no, io però una cosa e ve la devo chiedere: ma chi è che dice che Pioli l'ha voluto la piazza? Io non lo di sicuro, perché prima cosa era un bel minestrone di scartato, seconda cosa per come il gioco ha fatto vedere Pioli, un bel magari bau per nulla. Quindi anche questo, questa leggenda che dice della piazza che ha voluto Pioli, boh, non sono mica tanto convinto io, sai. Ciao, siete forti.
7: Certo, Ferrari è davvero in linea con la famiglia commisso, tant'è vero c'è anche la canzone: mamma mia, dammi 1.000 euro che da Chetrino debbo andare, mamma mia, dammi 1.000 euro se mi bastano, non lo so.
2: Bene, a parte la canzoncina, insomma, Chiara ora andrà a registrare nel nostro studio di registrazione.
5: Gli ha risposto all'altro.
2: Vai, rispondi all'altro.
5: Perché allora, intanto intendiamoci su cosa vuol dire la piazza. L'ho detto io che la piazza ha spinto la candidatura di Pioli e ne sono convinto. Basta andare a vedere, vai a leggerti gli articoli.
2: No, ma poi al Viola Park uno di noi fu esposto uno striscione.
5: Sì, ma lasciamo stare. Allora, la piazza vuol dire tifosi et giornalisti. Allora, che Pioli avesse una stampa meravigliosa, penso di dire una banalità, è ovvio.
2: Stefano?
5: Guarda, mi ci metto anche io.
2: Sì, non Stefano te, è Stefano lui, veniva chiamato Stefano.
5: Esatto, Stefano era amico di tutti. Delle firme,
2: non di Chiara Andrea Bevilacqua,
5: le firme più importanti.
2: Sì.
5: E è stato spinto su, da tutta la piazza, anche dalla buona parte dei tifosi. Forse il nostro amico no, ma lui qualcun altro.
2: Allora, secondo me l'unico top allenatore con un minimo di chance di passare la Firenze durante la cessione dei Paratici è Antonio Conte. Questo è Lorenzo. Alessandro dice Guardiola, un altro allenatore di merda. Poi Claudio
5: da
2: Pistoia.
5: Quanto piglia Conte?
2: Non so, però 6-7 milioni li piglia tutti.
5: Beh, sì,
2: easy. Dovessero veramente prendere Guardiola, già me lo immagino. Vai alle bollito. Questo è Claudio. Poi, caro Prizio, ti scrive un amico un messaggio molto, molto lungo. Scusami, ma è un falso il fatto che la piazza volesse Pioli. Quindi ci ha risposto: la piazza, allora, semmai voleva Sarri. Poi ci siamo accontentati. Ovviamente non avrei mai pensato a ciò che sarebbe successo. Ma la piazza, dire che la piazza voleva Pioli è un falso storico.
5: Complimenti
2: comunque per la trasmissione, Alessandro.
5: Facciamo i nomi, Giacomo, dei colleghi prestigiosi che hanno spinto Pioli.
2: Lui dice anche che dal punto di vista dei giornalisti.
5: Ma la piazza è questo.
2: Sì.
5: La piazza è questo. La piazza è l'ambiente, tifosi e giornalisti. Non è che è colpa tua se è venuto Pioli, Non è colpa, l'ho detto, è colpa tua.
2: Un po' è colpa di Chiara, però insomma, facciamo finta di niente, che non abbia responsabilità.
5: Detto è colpa nostra, soprattutto.
2: Alessio ci scrive: rimango un inguaribile ottimista e voglio vedere i due nostri eroi che raggiungeranno gli Stati Uniti solo e soltanto per l'incontro definitivo tra coloro che subentreranno e i commissi, altrimenti spero ci vadano per turismo.
5: Vanno in America.
2: Dove vanno?
5: Vanno in America, la notizia di giorno.
2: Il Prizio dimentica che quest'anno i 90 milioni spesi aveva come obiettivo quello che dice lui. Non mi ricordo che cosa dicevi.
5: Innanzitutto non ci si intende mai. Io so che sono battaglie perse, ma io ancora ascoltare a D, che giorno è oggi?
6: 21 di maggio.
5: 21 maggio 2026. Ancora ascoltare spesi, ancora ascoltare esimi colleghi che raccontano che la Fiorentina ha finanziato, perché ho sentito questo oggi, ha finanziato i soldi di Piccoli, mi viene i bordoni, perché vuol dire che si può parlare per i prossimi 15 anni e non passerà mai il messaggio. La Fiorentina non ha finanziato nulla. La Fiorentina è un club con un fatturato e investe dei soldi. Poi alla fine dell'anno è come un padre di famiglia, fa i conti, ha comprato le scarpe dei bambini, la pelliccia della moglie, poi a fine dell'anno dice: mi mancano 10 euro, chiamo il mio amico Galassi, c'ha una banca che è ricco di famiglia, e gli chiedo: senti, mi presti 10 euro? E lui mi dice sì, al 3000%. Questo non lo fa la Fiorentina, non è così.
2: Stop, Stefano, stop,
5: allora
2: dobbiamo salutare.
5: Allora,
2: stop.
5: Allora è una causa persa.
2: Ti riporto solo il messaggio di Michele, che ti dice: articolo strepitoso, altra categoria giornalistica. Mi sembra un bel modo di chiudere questa trasmissione.
5: T'abbraccio.
2: Grazie, Stefano, grazie, Chiara.
6: Grazie a te,
2: ci
6: a
2: vediamo
6: tutti.
2: Presto anche con
6: Sara Mastrosimone.
2: Hai ragione, perché domani sera si gioca. Gary Scalvento, tra l'altro,
6: l'ultima,
2: tornerà alle 18:20. Sarà questo l'orario, sempre insieme a Sauro Fattori. Anche da Giacomo Galassi è tutto. Buona serata con Radio Firenze Viola.
5: Ciao.
1: Radio Firenze Viola
10: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
11: La prossima ora di trasmissione è offerta da
10: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
11: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
10: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
12: Radio Firenze Viola.
13: Incoming message.
12: Leggila, ascoltala, guardala.
14: Buonasera da Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Sono iniziate questa mattina a Firenze le operazioni di rimozione dell'accampamento abusivo nell'area del viadotto all'Indiano, nel quartiere 4. Sul posto anche la sindaca Sara Funaro, che ha definito l'intervento urgente e necessario per restituire decoro e sicurezza alla zona. Dopo le prime attività di pulizia e messa in sicurezza avviate nelle scorse settimane, oggi sono partite anche le demolizioni delle baracche presenti sia sull'area comunale sia sui terreni privati adiacenti, grazie alla collaborazione dei proprietari. Alle operazioni partecipano Polizia Municipale, Servizi Sociali, operatori ambientali e forze dell'ordine. Durante i controlli preliminari sono state trovate 5 persone, 3 si sono allontanate spontaneamente, mentre per una coppia anziana è stato disposto l'intervento dei servizi sociali. Le altre strutture risultavano vuote ma con segni di recente occupazione. Secondo il comune si tratta di una delle bonifiche più complesse attualmente in corso a Firenze. Complessivamente si stima la rimozione di circa 450 tonnellate di rifiuti in un'operazione che durerà 3 mesi. Al termine della bonifica l'area sarà chiusa con cancelli, dotata di videosorveglianza attiva 24 ore su 24 e di un nuovo sistema di illuminazione per prevenire future occupazioni abusive. 2 minorenni di Arezzo di 16 e 17 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per lesioni aggravate dopo l'aggressione a un rider di origine pakistana avvenuta lo scorso 7 aprile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, coordinati dalla Procura per minorenni di Firenze, i due ragazzi avrebbero ordinato del cibo tramite una piattaforma di consegne a domicilio per poi attirare il fattorino nel luogo concordato. Al momento della consegna si sarebbero rifiutati di pagare, aggredendo il rider con calci e pugni. La vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Dopo l'aggressione, i due si sarebbero impossessati del cibo prima di fuggire. Le indagini, condotte attraverso l'analisi dell'app utilizzata per l'ordine, hanno permesso di identificare i presunti responsabili, già noti alle forze dell'ordine. Uno dei due ragazzi si trova già in una comunità minorile per altri reati. Paura a Pontassieve, in provincia di Firenze, dove in una tranquilla zona residenziale sono state trovate oltre 10 spugne fritte e impregnate di veleno, presumibilmente destinate ai cani. Il ritrovamento è avvenuto in via Labriola e ha immediatamente allertato i residenti e i proprietari di animali domestici. Le esche sono state rimosse da cittadini prima dell'intervento della Polizia Municipale, che ha poi raccolto il materiale per avviare le analisi e presentare denuncia. L'obiettivo ora è individuare i responsabili del gesto, mentre resta alta l'attenzione nella zona per evitare nuovi episodi simili. e continua l'incredibile caccia al coccodrillo a Pistoia. Proseguono infatti le ricerche nel laghetto Masiano, a pochi chilometri dalla città, dopo la segnalazione di un presunto avvistamento ritenuto attendibile dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali e gli specialisti del nucleo CITES di Firenze, esperti in animali esotici. Nonostante le verifiche, le ricerche e l'installazione di fototrappole dell'animale al momento non...
10: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: E ora via al treno di vocali.

0: passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

0: Nel dito della rondine, come ogni giovedì, da quando ahimè la Fiorentina non è più in conference, siamo costantemente con voi e ho qua il piacere, insomma, di presentarvi immediatamente due ospiti per noi d'eccezione, ma avremo modo di spiegarci ancora meglio del perché. Abbiamo Luca Biagi, presidente di Just For You, e Lorenzo Mossuto, responsabile commerciale. Ciao Luca, ciao Lorenzo, come va?
1: Buonasera a tutti.
2: Ciao Claudio, buonasera.
0: Io vi ho descritto, insomma, in partenza come ospiti per noi straordinariamente eccezionali, perché come a volte succede, nascono le collaborazioni e nasce qualcosa anche in più. Tutte le collaborazioni sono belle, ma nasce anche qualcosa in più rispetto a una semplice collaborazione. Nasce una stessa visione di, faccio un piccolo spoiler, perché no, un mondo migliore, ok? E come in questo caso, insomma, annusarci e trovarci subito rispetto a quelli che sono i valori. Io partirei, Luca, se sei d'accordo, a raccontarci che cos'è Just For You.
2: Allora, Just For You è un broker di energia che opera sul mercato attraverso società italiane e società internazionali. L'obiettivo è quello di trovare l'offerta giusta, trovare il compromesso più corretto tra il cliente e il fornitore di energia attraverso un prezzo più possibile
0: concorrenziale.
2: Esatto, questo è l'obiettivo Just For You, oltre a occuparsi di tutto il percorso di efficienza energetica, quindi portare il cliente che lo desidera verso l'autoproduzione di energia attraverso tutti quegli strumenti che abbiamo per abbattere i consumi, abbattere la CO2, quindi abbattere anche l'impatto ambientale, che un'azienda oggi per certi versi è costretta a dover fare,
0: certo,
2: anche proprio a livello codicistico, perché le normative sono sempre più stringenti, e quindi noi affianchiamo il cliente con i nostri servizi affinché tutto questo riesca e vada a buon fine.
0: Io ne approfitto per ringraziare e salutare in regia Sara Mastrosimone e ricordarvi i numeri 348 751 3933, per chi, insomma, ha curiosità rispetto all'argomento che stiamo trattando. Parlavi appunto di efficientamento o comunque di abbattimento del CO2, parlavi appunto delle aziende che paradossalmente oggi devono adeguarsi, ma c'è anche tutto un mondo famiglia che è un argomento molto caldo. Non so se la parola caldo, insomma, insieme all'energia è coerente, eccetera eccetera. Quindi io chiedo anche a Lorenzo, che si occupa anche della parte commerciale, cioè la visione delle famiglie in questo momento rispetto a questo argomento con il quale ci si apre i telegiornali, insomma, qual è l'orientamento? Cioè c'è solo un risparmio lì per lì, o come poi in realtà siete voi, c'è anche un'attenzione alla parte di meno emissione?
1: Beh, sicuramente la parte di meno emissione è un po' il tema, diciamo, che ricorre quotidianamente e nei tempi, diciamo, di oggi. Sicuramente col tempo le persone, piano piano, anche chi è più dubbioso o meno volenteroso, mettiamo così, nell'informarsi, gli eventi sicuramente geopolitici che ci contornano non sono dei migliori, e questo porta le persone a fare delle scelte, o comunque a pensare di più a quello che potrebbe essere il futuro. E noi appunto siamo qui apposta per traghettare un po' questa cosa qua. Il risparmio è la cosa che interessa a tutti, perché
0: o quantomeno la più visibile.
1: Esatto, perché diciamo è la prima cosa con cui ti scontri. Però dobbiamo anche tenere di conto che il mondo va verso una direzione, e questo rimane comunque portarsi a spasso al pari dei tempi, e soprattutto volere più bene, diciamo, un po' al mondo che ci ospita, è il trend che dobbiamo un po' seguire in tutto questo, e che comunque ci obbligheranno le leggi, le situazioni, soprattutto immobiliari, quindi comunque valutare anche di cambiare le proprie abitudini di consumo in primis per avere il primo risparmio, però anche di visione a lungo termine di quello che potrebbe essere l'efficientamento della propria abitazione.
0: Ora tra un po' scenderemo anche un po' la nostra visione comune che ci ha prima fatto incontrare e poi, insomma, nascere questa partnership, e una delle cose che ho notato immediatamente è che la vostra attenzione è veramente molto particolare verso il cliente finale, e cioè nel vostro mondo il brokeraggio dell'energia ormai si trovano mille situazioni, mille occasioni, ma molto spesso sono come dire pagine web con il quale non potersi confrontare, o comunque che possono essere fine a se stesse, mentre invece per quanto vi riguarda ho visto proprio questa attenzione, Luca, verso il cliente. Io ti ho sentito, abbiamo avuto diverse riunioni, e ogni volta porti, ecco, questa cosa qua, l'attenzione verso le persone, le famiglie, le persone.
2: Vero, diciamo che il nostro mercato pecca di un vizio di forma, in quanto manca un albo dei venditori di energia.
0: Quindi una professionalizzazione.
2: Esatto, okay. Diciamo che ad oggi la professionalità

0: esatto, alla centrale nucleare che si guasta, o diciamo piuttosto allo stretto di Hormuz, quando invece proprio all'interno della bolletta si può trovare economia anche nella voce delle tasse, che purtroppo sono sempre più importanti in una bolletta luce e una bolletta gas. Quindi questa professionalità che noi rivendichiamo, che trasmettiamo,
1: posso dirti assolutamente meritatamente, dovete rivendicarla, perché
0: ti ringrazio.
1: È assolutamente così.
0: Cerchiamo, fra l'altro, il 26 a Livorno, creiamo il primo forum con Conflavoro
1: per 26 di maggio.
0: Ok. A Livorno, al Grand Hotel Palazzo, con un partner nostro che è Conflavoro. Creiamo proprio Conflavoro Energia, proprio per creare questo albo, per dare il via alla professionalizzazione di circa 100.000 operatori nel mondo dell'energia, e per dargli quegli strumenti che gli consentano di essere efficaci anche verso le famiglie, perché poi oggi energivoro
1: è tutto.
0: Anche la signora Maria che gli arriva a 700 euro di gas, no? E in una pensione, come sappiamo, poter trovare diciamo la possibilità di risparmiare le 80-90 euro in una bolletta, per la signora Maria possono voler dire la differenza.
1: Sono molto importanti. E appunto parlavi del 26 di maggio, e nel cercare, laddove non arriva la legislazione, di crearvi anche un codice deontologico, immagino, di comportamento, migliorare quello che in questo momento non è, come dire, sotto un cappello legislativo, ma cercare di crearvi voi quelli che sono i valori, appunto, ripeto anche questa parola, o comunque il modo di lavorare, e questo un po' sarà il 26.
0: Esatto, diciamo gli stakeholder, come dicono quelli bravi,
1: quelli bravi, esatto.
0: E tutti i nostri dipendenti, collaboratori, che insomma siamo decine di persone nei nostri uffici, nelle filiali, campeggia nel nostro sito, campeggia il codice etico, che nasce proprio dal fatto che un cliente deve diventare tale se portiamo un beneficio, cioè facciamo un'offerta se siamo in grado di farlo risparmiare. Se il cliente ha una buona offerta, rimane là dov'è.
1: Chiarissimo.
0: E non è facile trovare questo tipo di approccio nel mondo dell'energia.
1: Lo stiamo vivendo, e ne siamo testimoni reali, perché stiamo vivendo questa situazione insieme a tutto, ovviamente, il board, e non solo. Vi stiamo mandando le bollette, e è capitato in un paio d'occasioni dove ci avete detto: no, guardate ragazzi, non conviene fare un cambio, mentre invece ahimè dico in senso buono,
0: abbiamo recuperato qualche migliaio d'euro in certi casi.
1: Esatto, avere questa convenienza che non dispiace. Possono a volte sembrare poche decine di euro, ma quei 10 euro, poche decine di euro, in realtà poi alla fine, sommandole, fanno la differenza.
0: Vero.
1: Sia intanto dove vanno a finire in un'azienda etica, e su questo ci tengo a sottolinearlo, e poi comunque risparmio, quando si risparmia si risparmia.
0: Certo.
1: E avere un broker di energia che da quel momento in poi ci segue, e che nel momento in cui, per questa cosa di energia, che oggi addirittura esiste una borsa ad Amsterdam dove sale e scende il prezzo, eccetera eccetera, sapere che voi, questo è il vostro lavoro, la vostra professionalità, dovesse salire più di quanto dovuto, voi stessi insomma seguite il cliente nel consigliargli di fare un'azione anziché no.
2: Sì, sicuramente, anche come è successo, diciamo, di recente, appena è scoppiato, diciamo, tutto quello che sta succedendo,
1: guerra,
2: diciamo, ancora, ahimè, purtroppo, in Medio Oriente, come i mercati, la prima cosa che fanno, anche ingiustificatamente, molto spesso, è quello di far schizzare i prezzi. E per esempio, anche in quelle situazioni dove di solito noi, per il nostro anno temporale, diciamo, portiamo i nostri clienti su un prezzo variabile, perché comunque i prezzi tendono ad abbassarsi verso l'estate, in quel momento abbiamo consigliato a tutti di rimanere dove erano sul prezzo fisso, perché comunque era
1: per veramente pochi euro, comunque c'era
2: che davano una sicurezza in più. Poi giustamente adesso i mercati si sono, diciamo, a parte il petrolio, che è l'unica cosa di cui veramente dipendiamo da quelle parti là, i prezzi sono rimasti bene o male, a parte un paio di mesi costanti, quindi il processo poi si svolge. Però avere una persona che te lo dice umanamente, senza doverti per forza, diciamo,
1: diventare
2: fare il contratto,
1: o diventare il super esperto di energia, insomma,
2: sì, che poi alla fine, ecco, come diceva bene Luca, basta tenersi aggiornati costantemente, tutti i giorni, un po' come tutti, diciamo, i professionisti, è la stessa cosa per cui, diciamo, rivendichiamo anche

0: il fatto che ci giusto. Sia una un cappello, diciamo, che ci accomuni un po' tutti nel lavoro che facciamo tutti i giorni.
1: Io vorrei ribaltare un po' la cosa, no? Cioè, voi siete molto spesso a braccetto con le società sportive, tra l'altro anche una sponsorizzazione a Livorno Calcio molto importante, e le società sportive, gli impianti sportivi sono energifori, sono veramente, consumiamo una quantità enorme di appunto energia. Ma dall'altra parte, che cosa avete visto nella rondinella?
2: Io?
1: Certo, Luca, vai.
2: Colpa mia, diciamo. Mi sono tirato dietro.
0: Lui è l'uomo delle, partnership.
1: L'uomo delle partnership.
2: Mi sono tirato dietro una pletora di seguaci. Sì. Come nasce? Diciamo che la rondinella è un po' nel cuore. Io premetto che non sono fiorentino, sono stato adottato da Firenze e amo questa città, la frequento da quando avevo 14 anni, che facevo forca a scuola e venivo da Rosignano a Firenze, e, diciamo, nei momenti più belli anche, insomma, ho frequentato veramente volentieri questa città, e la rondinella da quando, proprio in quegli anni lì, che magari la rondinella stava facendo numeri anche importanti,
1: quindi anni 80, 90,
2: esatto, la C1, C2, e diciamo da lì in poi, nonostante qualche vicissitudine poco felice, però comunque sarà per la rondine che rappresenta qualcosa che tocca un po' il cuore di tutti, no? Sì. È una società che mi ha sempre affascinato. Poi l'amicizia che mi lega con Daniele Rossi,
1: il nostro vicepresidente,
2: esatto, un'amicizia che va
1: veramente in là nel tempo.
2: Non diciamo come nasce, perché no, sennò ci impediamo gli ultimi minuti rimasti, e la stima soprattutto di Daniele come professionista. Abbiamo fatto due chiacchiere insieme. Ti devo dire la verità, ci siamo cercati,
1: certo.
2: Ci siamo cercati, certo. Perché quando l'ho chiamato mi ha detto ti stavo per chiamare. E, sì, noi veniamo da una sponsorizzazione importante, la società di Serie C, che per noi è stato un investimento importante, anche se abbiamo prodotto un cambio merce di fatto, ma per noi comunque è stata illuminante, perché crediamo nel mondo dello sport, lo pratichiamo nonostante l'età, insomma, continuiamo a credere nei valori dello sport, e abbiamo deciso quest'anno di dedicare le nostre attenzioni nel reparto giovanile,
1: certo,
2: più che nel mondo professionistico, ma non perché non lo escludiamo, ma perché forse c'è anche più vicino, no?
1: Sì.
2: Questa sponsorizzazione nasce con l'obiettivo di fare tante cose. Credo che ne parleremo,
1: sì,
2: magari,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: so
1: sì.
2: se stasera
1: sì,
2: o
1: sì,
2: quando.
1: Sì, assolutamente.
2: Ma
1: sì.
2: L'obiettivo appunto è quello di creare un ecosistema rondinella,
1: okay,
2: che dia una mano alle famiglie prima di tutto, perché ho sempre pensato che se non si aiuta la famiglia a pagare l'iscrizione, a dargli una mano economicamente a far fare sport al proprio figlio, e sappiamo le difficoltà che i genitori oggi incontrano, per noi questa sponsorizzazione parte da queste figure, per poi salire verso la rondinella attraverso appunto la realizzazione di un ecosistema vero e proprio.
1: Vogliamo raccontarlo un po',
2: prego,
1: Luca, visto che ci siamo. A parte, insomma, l'essere presenti ovviamente come logo nelle maglie dalla scuola calcio fino a su, però ecco, in questo caso, ecco perché prima in partenza ho detto non è tutte le collaborazioni sono belle, ma questa in particolar modo perché aggiunge valore. In realtà realizzeremo qualcosa di totalmente tangibile, per esempio con la copertura della tribuna e con la realizzazione di un'altra tribuna coperta e tutti i pannelli fotovoltaici, correggimi mi raccomando se sbaglio, ok, per tutto quanto l'impianto,
2: esatto.
1: Quindi questo per fare sostenibilità dell'impianto sportivo e addirittura creare una comunità energetica che ci permetta di poter condividere con chi farà parte di questa comunità dell'energia, e
2: esatto,
1: quindi chi ne farà parte avere anche un risparmio.
2: In pratica sarà una comunità energetica dedicata alla rondinella, che avrà un pubblico che dipende dalla cabina della rondinella, perché tutte le comunità energetiche sono isolate a una cabina primaria,
1: certo,
2: di riferimento, e quei pod che dipendono da quella cabina possono partecipare alla comunità energetica. Cosa vuol dire? Generare un risparmio con l'energia in eccesso che la rondinella produce. Certo. Invece di darla alla rete, chiaro, e buttarla, chiaro, diciamo, certo, nell'etere,
1: certo,
2: la diamo al signor Mario, alla signora Maria. E fra l'altro il bello di questa comunità è che privilegia chi sta a casa di giorno.
1: Bellissimo.
2: Quindi le persone più fragili, certo, certo, persone anziane che probabilmente hanno anche difficoltà a pagare le bollette perché la situazione economica è quella che è. E quindi quel pubblico che sta a casa durante le ore diurne, perché la comunità funziona quando c'è il sole,
1: certo, ovvio,
2: avranno un beneficio direttamente dal GSE, che è l'ente che gestisce le comunità energetiche, ricevendo un bonifico annuale direttamente sul conto corrente di quanta energia ha prelevato dalla comunità della rondinella.
1: Bellissimo.
2: Questo è un po' quello che abbiamo intenzione di realizzare, per noi è anche, diciamo, penso anche per la rondinella, ma anche per noi di Just for You.
1: Per noi, ti anticipo di già quello che vuoi dire, per noi assolutamente è, esatto, motivo di orgoglio, insomma.
2: Penso che la comunità è forte della rondinella, si meriti sicuramente un servizio di questo tipo e faremo modo che accada quanto prima.
1: E non solo da un punto di vista fotovoltaico, perché abbiamo l'ambizione anche attraverso la fondazione Rondinella di fare dei corsi per quanto riguarda, no, la gestione e risparmio energetico, che può essere lasciare acceso, come fa mio figlio sempre, la luce della cameretta, e quella povera Alexa, che tutte le volte, Alexa, ora chi è in radio a casa e dico Alexa spengi luce,
2: è buio, non di dire spengi la radio,
1: esatto, non glielo diciamo, però ecco, passa proprio dalla formazione, no? E ci adopereremo a fare dei corsi o comunque a cercare il più possibile di educare in senso più bello della parola tutti quanti, anche noi, grandi, piccini che siano. Parlavi prima di settore giovanile, non a caso, no? Perché sono in realtà le persone che dovranno viverlo questo, certo, questo mondo. E poi l'ambizione è quella di diventare il più possibile plastic free,
2: esatto,
1: con il tempo, giusto,
2: esatto,
1: Luca?
2: Stanno arrivando due depuratori d'acqua fresca e gasata, anche perché abbiamo voluto dare proprio il massimo.
1: Cioè, Luca, cioè, veramente,
2: e distribuiremo
0: così a fine primo tempo.
1: Cos'è fare il primo tempo? Una bella
2: marmata.
1: Non è una boccata acqua gassata.
2: In pratica distribuiremo e cominciamo per la festa dell'80esimo a dare, okay, le prime borracce con il logo della rondinella, e speriamo di farcela montare anche il depuratore in modo tale
0: che si possa assaggiare.
1: No, perché poi anche questo raccontiamolo, insomma, una settimana fa ci siamo incontrati, esatto, e piaciuti immediatamente, e state facendo un lavoro devo dire straordinario, ve lo dico, perché magari non c'è mai occasione, per quanto ci sentiamo frequentemente, magari non c'è mai occasione, grazie, perché
2: grazie a voi, è un privilegio per
1: abbiamo
2: me.
1: Proprio la percezione di quanto voi abbiate preso a cuore questa cosa, e per noi è motivo d'orgoglio, e quindi grazie per quello che fate, ecco, ne approfitto, insomma,
0: grazie a voi
1: per dirlo, perché a volte non c'è tempo di dircelo, e quindi
0: troppe bollette ci mandiamo.
1: No, a proposito di questo, www.justforyou4usrl.it, ma tanto avrete modo anche sul nostro sito rondinellacalcio.it, e non solo, con Lorenzo, insomma, stiamo programmando già da lunedì di fare dei contenuti social,
0: esatto,
1: per tutto quanto, anche per quel che riguarda, insomma, questa puntata qua, poi avrete tutti i riferimenti sul canale YouTube,
0: e poi ci vediamo il 28,
1: e poi ci vediamo il 28, bravissimo, grazie Lorenzo,
0: assist,
1: che il 28, questo è un assist meraviglioso, porta vuota, il 28 maggio, mi raccomando, già messo in calendario la festa dell'80esimo, dalle 17 alle 20, alle 19:30 il buon Roberto Vinciguerra con racconto storia di 80 anni, avremo Pino Vitale, Ferruccio Valcareggi e non solo, in realtà sta allestendo un parterre de roi incredibile, e nel frattempo ci saranno dei tornei di tutto il nostro settore giovanile che si sfideranno, per poi alle 19:30 più o meno 20 festeggiare giardi loro, poi ci sposteremo nel campo centrale dove daremo merito alla prima squadra, insomma, ringraziandoli di questa annata straordinaria, addirittura faccio uno spoiler, ma si può fare, ci consegneranno solo per quell'occasione, poi sarà riportata in federazione la coppa, dell'eccellenza. Immediatamente dopo alle 21 inizierà una partita bellissima che sarà Rondinella Legend contro Firenze All Stars, con nomi, io non ho occasione di dirli semplicemente perché stiamo definendo, ma stiamo parlando di nomi insomma sia del mondo di Firenze sia del mondo del calcio, ex giocatori e non solo, incredibili, ma nomi veramente pesanti. Solo che per adesso, ahimè, insomma, anche se questa è la prima puntata, l'ultima puntata prima del 28, non possiamo ancora dirvi nomi, però insomma seguiteci sui social,
2: perché
1: e lì avremo modo di conoscervi ancora meglio, perché voi sarete presenti con il vostro stand, e quindi perché no invitiamo anche a venire muniti di una bolletta, perché
2: no, quell'occasione non vogliamo lavorare. No, non venite con
1: Luca,
2: le bollette,
1: Luca, con Lorenzo tu magari no, ma con Lorenzo già ci siamo detti quale migliore occasione di
2: 28
1: quella.
2: Una festa, vogliamo che sia tale, e faremo in modo che lo diventi.
1: E tra l'altro anche durante i nostri tesseramenti avremo modo di distribuire i voucher per quanto riguarda appunto
0: sconti, vogliamo dire anche,
1: cioè dillo sì
0: no, daremo appunto dei voucher a chi andrà a fare l'iscrizione o a rinnovare semplicemente l'iscrizione annuale, avranno appunto diritto a una scontistica subito nella prima bolletta quando quindi, nel caso in cui dovessero trovare risparmio con la nostra consulenza.
1: Lo diciamo, non è limitato solo ovviamente ai nostri iscritti, abbiamo opportunità anche per chi parteciperà durante insomma questi eventi, dove sarete il più possibile presenti a poter accedere a Just for You. Noi siamo arrivati alla fine, come vedete insomma qua il tempo vola. Siamo nel nido della rondine, quindi quale miglior frase di queste, quindi ringraziamo Luca e Lorenzo di Just for You.
2: Grazie a te.
0: Grazie a voi.
1: Grazie di essere stati qui su Nido della Rondine, e ci diamo appuntamento prestissimo. Questa è una di un altro appuntamento, certo, per scendere magari un po' più nel tecnico.
2: Molto volentieri.
1: Ci vediamo tra un po'. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
4: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
3: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Nissanti.
4: E con Rossella Bucci.
3: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
5: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ed eccoci qua, bentornati, secondo blocco del Nido della Rondine. Ringraziamo Luca e Lorenzo di Just For You, ma io qui accanto a me per buttarci immediatamente su tutto quello che è il mondo del calcio. Ho il piacere di avere qua Marco Martorana, team manager degli juniores della Rondine La Marzocco. Ciao Marco, come
8: Ciao,
7: stai?
8: Grazie a voi dell'invito, bene grazie.
7: Bene, anche perché, guarda, io faccio un rapido recap, secondo anno dei regionali. E quindi prima classificata Grassino con 84 punti, che passa quindi agli Elite, seconda classificata San Giovannese, terza classificata Rinascita Doccia, quarta classificata Rondinella Marzocco. Potrei andare avanti, Settignanese, Centro Storico Le Bosche, Arezzo, eccetera eccetera, ma questo poi dopo, questo quarto posto ci ha permesso di poterci classificare in Coppa Toscana. E ahimè, non più tardi di qualche giorno fa, andare a giocare con il Livorno, Livorno Sorgenti,
8: con Livorno.
7: La Pro Livorno Sorgenti, a Livorno, con la Pro Livorno, e per un risultato, tra l'altro pareggio 0-0, il regolamento prevede i calci di rigore ed essere usciti ai calci di rigore. Ma a prescindere poi dal risultato, passare o non passare, Marco, io ho avuto il privilegio, il piacere e l'onore di seguirvi più o meno tutto l'anno, dico più o meno perché qualche volta, ahimè, insomma, non ce l'ho fatta a seguirvi, ma cioè, siete un orgoglio, siete meravigliosi, siete bellissimi, ve lo dico.
8: Ma è una bella annata che tecnicamente all'inizio era un po' da scoprire, perché comunque l'allenatore nuovo, qualche cambio di ragazzi per il discorso dell'età, perché comunque negli juniores ci sono tutti gli anni da fare i conti con l'età.
7: Eh sì.
8: E quindi anche una scommessa all'inizio che dopo poco ci siamo resi conto che comunque la squadra era bellina.
7: Sì.
8: cominciava a darci, a parte i risultati, ma gruppo unito, gruppo che comunque ascoltava il mister, che Mr. Galli era il primo anno che faceva allenatore
7: Esatto. Da
8: solo,
7: esatto.
8: E anche se ha uno storico da calciatore importante, quindi non dubitavo di queste cose.
7: No, però sai, passare da giocatore a allenatore,
8: ci potevano essere delle difficoltà all'inizio,
7: sì, sì.
8: Cosa che invece noi, lavorandoci, il mister più che altro con il secondo, con Matteo Saggi, che comunque anche
7: che
8: lui,
7: salutiamo.
8: Ragazzo giovane che salutiamo, e hanno fatto bene, e che comunque avevamo una parte anche dei ragazzi che si allenavano in prima squadra, perché comunque il mister della prima aveva necessità che i ragazzi dassero una mano anche sopra, e ci mancherebbe, la priorità è quella, e quindi comunque a volte allenamenti anche con qualcuno meno, ma comunque bravi. Qualcuno si allenava sopra e sotto, quindi anche ragazzi sì, molto disponibili a darci una mano, che oggi non è facile, no. Anche perché hanno la scuola, quindi bene.
7: No, guarda, io devo anche qua, insomma, più che volentieri approfittare di questo microfono che ci rende più pubblici rispetto ai complimenti che ci si possono fare quando ci incontriamo, e quindi pubblicamente nel fare complimenti ai ragazzi, tutti quanti, dicevi qualcuno che si è diviso tra prima squadra e juniores, qualcuno che ovviamente salendo in prima squadra dovendosi allenare molto spesso con la prima, e quindi anche il gruppo degli juniores durante l'arco dell'anno, durante gli allenamenti, avere come dire un numero limitato, che questi sono dettagli che ovviamente, insomma, nel dietro le quinte fanno la differenza.
8: Poi sai, il direttore fa la squadra a luglio, certo, agosto,
7: e poi ringraziamo e salutiamo Alessio Mamma
8: certo, che comunque io ormai è tanti anni che ci collaboro, e quindi è una persona che conosco bene, insomma, e ci troviamo sempre d'accordo. Poi fai la squadra, ma la squadra poi non è mai quella, perché poi non riparte, o qualcuno ci ripensa, o qualcuno si fa male, qualcuno poi a un certo punto decide di andare via, queste sono le cose che succedono sempre tutti gli anni, però bravi, perché comunque abbiamo scoperto qualche ragazzo che è cresciuto dal 2009, che l'anno scorso ragazzi del nostro settore giovanile che venivano su da un'annata non buona passano a fare un regionale con quelli più grandi,
7: sì.
8: E vederli cambiare mentalmente, educatamente, cosa che per far questo ci devi stare,
7: sì.
8: Ci devi stare, ci stiamo
7: attenti,
8: ci fa piacere che comunque loro si rendono conto che sono in una società dove cui portano la maglia pesa, perché sì, la Londinella ormai comunque è una società che negli anni è risalita e che comunque fa le cose che deve fare, e la parte della crescita dei ragazzi è la cosa importante, no? E questi ragazzi hanno fatto bene, e quelli che ci hanno aiutato, perché sono cresciuti, sì, e ce li siamo trovati durante l'anno, abbiamo fatto 61 punti, abbiamo mollato un po' alla fine perché comunque,
7: certo,
8: poi
7: certo,
8: tutta l'annata
7: è stata bella dispendiosa,
8: però quando conta li abbiamo ritrovati, perché siamo andati a fare la Coppa Toscana sabato passato
7: giocando,
8: e abbiamo fatto una signora partita. Sì. Loro invece non volevano giocare,
7: certo,
8: e chiudendosi in difesa non era facile passarli,
7: certo,
8: e i rigori purtroppo,
7: vabbè, ma quello
8: è una lotteria, e quindi
7: noi storicamente ci siamo giocati un campionato con il lancio di una monetina addirittura, insomma, che poi si sono trasformati nel tempo, no? con i rigori, e quindi è sempre lì.
8: Però bravi tutti dal primo all'ultimo, i ragazzi bravi.
7: Poi,
8: ragazzi che danno retta, ragazzi che ascoltano l'allenatore, ascoltano il team manager, perché comunque devono essere educati quando andiamo nei campi. Abbiamo chiuso, io seguo anche questo, una coppia disciplina con 10-11 punti, quindi cosa che è veramente banale,
7: sì,
8: rispetto a,
7: sì,
8: agli altri, vedendo nei primi 15 mi sembra,
7: sì,
8: una cosa, questa è una cosa regionale, quindi bravi a tutti per questo perché i ragazzi sono stati bravi, sì.
7: Guarda Marco, io quando mi chiedono, insomma, quale secondo me è la categoria più complicata, non parlo di annate tra scuola calcio, settori giovanili, juniores, prima squadra, io individuo le juniores. Perché? Perché comunque dalla scuola calcio ai settori giovanili ognuno partecipa, salvo qualche rara eccezione, ai propri anni, no? Cioè i nostri compagni di squadra, i miei compagni di squadra sono sempre pari età. Quando arriviamo agli juniores è il primo vero calcio dei grandi, nessuno ti insegna, è un po' come succede dalle medie al liceo e al liceo all'università, no? Nessuno ti insegna o ti prepara a essere lì, ma in realtà quello è un agglomerato di 4 anni, e quando parliamo di ragazzi tra i 16 e i 20 anni c'è un abisso.
8: È quando cambiano.
7: Eh sì.
8: E quando cambiano, e quando comunque fuori trovano un qualcosa di diverso anche fuori dal calcio.
7: Certo.
8: E oggi è difficile perché fuori purtroppo
7: c'è poco.
8: C'è una, certo, situazione un po'. E trovare una squadra che al 22 di maggio, domani, oggi è 21, domani 22, e comunque ci alleniamo.
7: Sì.
8: Noi siamo ancora 22 in una squadra che è iniziata con 23. Questo fa capire che squadra siamo, perché è difficilissimo arrivare con tanti ragazzi a fine stagione e noi ce li abbiamo tutti. Questo vuol dire che abbiamo una bella squadra, insomma.
7: Se ti dovessi chiedere di identificare questa stagione con una parola o con un'immagine, che cosa ti verrebbe in mente? Quale parola o quale immagine ti verrebbe in mente? Che magari può essere anche una partita chiave.
8: Noi abbiamo passato un brutto inverno, perché comunque è venuto a mancare il nostro presidente, e lì, per chi ha la rondinella come me da 11 anni, questo è una cosa che comunque pesa. I ragazzi sono stati bravi, i ragazzi sono stati bravi, perché la prima partita in casa, e qualcuno ancora con le lacrime purtroppo, niente, sono stati bravi.
7: Sì.
8: Abbiamo vinta, l'hanno onorato, e quello è un'immagine che ti rimane per forza.
7: Per tutta la vita.
8: Cioè, non può essere quell'immagine di questa stagione.
7: E racchiude un po' i valori, insomma, che questa società porta avanti, grazie a chi ci ha indicato la strada. Durante un'intervista ho detto che è, io uso il presente, una luce, e nel buio non c'è niente di più semplice seguire una luce, no?
8: Questa è l'immagine. Siamo ripartiti, siamo andati tutti uniti e abbiamo continuato a pedalare facendo anche dei risultati
7: incredibili.
8: Sì, una trafila di vittorie positive.
7: Sì, sì, sì, sì.
8: E niente, questa è l'immagine di questa stagione. Poi le vittorie sono belle, ma le vittorie possono essere più o meno belle, ma sono sempre le vittorie. Però quello è stato un periodo che dovevamo scavalcare tutti.
7: Certo.
8: Abbiamo ragazzi che giocano nei juniores, che sono nati alla rondinella, sì. Hanno fatto la scuola calcio, hanno fatto, sì, quindi, sì, tutti i ragazzi.
7: Io porto sempre ad esempio Tommaso De Mollo, ma
8: capito, questi ragazzi sono
7: Bartolini.
8: Sono tutti ragazzi che vengono da questo gruppo, cioè, lo vediamo, no? I ragazzi ormai sono grandi, che dovranno intraprendere poi le loro strade più avanti, perché
7: certo,
8: comunque gli anni,
7: certo,
8: passano,
7: certo.
8: Però sono ragazzi che sono della rondine del vecchio Ponte Greve, dove,
7: certo, prima, sì, sì, sì.
8: Quando siamo arrivati a quel punto, sì, avevamo bisogno di una reazione, e l'hanno avuta, l'abbiamo avuta, e niente, quello è stato un po' il periodo che abbiamo passato. È passato, andiamo avanti, e comunque è una bella stagione, obiettivamente sì.
7: Cerco di riportarti un po' anche sull'aspetto tecnico. Differenza in un campionato sfidante come quello di quest'anno, ma anche quello dell'anno scorso, che differenza hai visto anche tecnicamente dall'anno scorso a quest'anno? Quindi può essere tutto, societariamente parlando, gli allenamenti, i ragazzi più maturi.
8: Cioè, l'anno scorso siamo partiti con il mister, ci aveva fatto vincere il campionato provinciale, ci aveva, certo, portato ai regionali. Cambia un mister dopo 5-6 partite, subentrano altre due figure, mister Perini con mister Gallio come secondo, hai un attimino bisogno di tirare in atti, sì. E lì siamo stati bravi noi che c'eravamo a fargli conoscere la squadra, certo. E quindi hanno cambiato poi tipologia di lavoro e abbiamo fatto abbastanza bene anche lì.
7: Sesti, se non sbaglio, siamo arrivati l'anno scorso settimi, qualcosa del genere. Primo anno da regionale.
8: Anno regionale, quindi
7: con tutte le difficoltà che ci sono, perché parliamo di squadre
8: vai a giocare con persone dove qui a volte ti capita che il sabato ti fanno scendere due o tre della prima squadra che ti rifilano anche due o tre gol, no? Perché comunque hanno da salvarsi o cose del genere. Quindi è un campionato dove qui c'è la qualità sia nella prima che nell'ultima, perché cioè io l'ultima trovi lo stesso qualità, perché sei a fare regionali, non sei a fare provinciali. E quindi il cambiamento dall'anno scorso e quest'altro è stato, intanto siamo partiti con il mister e quindi l'abbiamo finito con il mister,
7: chiaro, quindi è un proseguo di un lavoro, insomma,
8: e che dovrebbe comunque continuare anche l'anno prossimo, perché insomma questo dovrebbe essere, quindi ripartiamo
7: con delle basi,
8: con questa cosa che che è una base.
7: Noi
8: che
7: diciamo ci... così semplicemente perché ovviamente c'è un campionato da finire e perché comunque è giusto così che
8: dovrebbe,
7: insomma, tutto dovrebbe ufficializzare così, anche dalle persone che devono ufficializzare.
8: Però dovrebbe
7: insomma.
8: Essere così. E quindi
7: usiamo il condizionale perché
8: portiamo dobbiamo. Avanti il lavoro di quello che tecnicamente abbiamo buttato quest'anno. E ogni mister ha il suo metodo di allenamento, però vedo che l'allenamento di Mr. Galli è un allenamento che negli anni ho visto fare a
7: squadre molto importanti.
8: Sì, avendo fatto 3 anni anche di prima squadra con la Rondinella in Eccellenza, vedo che sono dei movimenti importanti, sono degli allenamenti che comunque si allineano abbastanza con un lavoro importante con squadre dove qui tecnicamente sì.
7: Guarda Marco, io ne approfitto, insomma, parlavi della tua grande esperienza nel seguire le squadre e ti chiedo, in una categoria come quella degli juniores, quanto è importante sì l'aspetto tecnico ma anche l'aspetto umano? L'abbiamo un po' detto prima, no? Per quello che è successo, ma non solo, insomma.
8: L'aspetto umano è importantissimo, perché se te hai uno spogliatoio come ho la fortuna di aver avuto io in questi anni, ma non perché me lo sono scelto,
7: no,
8: certo. Probabilmente
7: lavori
8: molto meglio, sì. Quando hai uno spogliatoio con ragazzi educati, ragazzi ti portano rispetto, ragazzi che ti ascoltano per qualsiasi cosa, anche perché la maglietta va tolta e va drizzata. Questo è lo spogliatoio. Poi sì, la parte tecnica, io non sono un allenatore, sono un team man, un accompagnatore, e quindi faccio questo perché è questo che mi riesce a fare. Non andrei mai a mettere bocca al mister, fai questo cambio, perché non mi interesserebbe. Però è questo, è il gruppo di ragazzi che ti guardano, certamente sta anche a noi, no? come dirigenti. Trattare i ragazzi in una certa maniera. Juniores è una categoria dove cui noi abbiamo la fortuna di aver avuto la prima squadra in Eccellenza, che ora è andata in Serie D, li tratti come loro,
7: certo,
8: e quindi con delle accortezze che gli fa piacere, però il piacere che gli fa a loro deve essere cambiato, che loro si devono comportare come quelli in prima squadra. E telefonini spenti, si arriva al campo si sta zitti, quando il mister parla tutti zitti,
7: ci sono delle accortezze,
8: e questa squadra, questo gruppo, partendo dal capitano a tutti, veramente veramente ragazzi, in allenamento ci si deve allenare, e questo è conta, quindi conta anche l'aspetto dei ragazzi, è molto importante.
7: Io ho la fortuna di potervi vedere anche in allenamento, e veramente, insomma, l'ho detto in apertura che siete un orgoglio, ma devo dire, tu qui allargo un po', quest'anno è stato veramente un anno, come dicevi, ahimè, particolarissimo, ma sempre di più con veramente l'orgoglio nel cuore, sia per quanto riguarda Lorenzo, per ciò che è successo, ma per quanto riguarda anche, aggiungo, il sentirsi addosso questa maglia, no? Così importante e non voglio dire pesante, voglio dire di responsabilità.
8: Noi lo vediamo quando andiamo a giocare fuori casa, che comunque quando arriviamo questi ci aspettano perché siamo la Rondinella,
7: certo,
8: possiamo essere quarti, terzi, ultimi. Sento discorsi o parole che non sto a dire, che a volte mi dicono, è arrivata la Rondinella, si possono permettere tutti, ma perché, cioè,
7: certo,
8: sono parole che non stanno, perché comunque i ragazzi lo capiscono questo, e comunque hanno una maglia dove cui tecnicamente quando ci muoviamo arriva la Rondinella, e quindi quando arriviamo anche loro devono capire che arriviamo.
7: Certo.
8: A parte l'educazione, a parte il fatto che siamo andati a giocare con una squadra che non conoscevamo, la Pro Livorno, e ci hanno accolti e tutto quello che segue, però quando arrivi, cioè devi portare rispetto, devi stare in maniera
7: ancora di più. ancora di
8: ma
7: più.
8: Come dovrebbe essere sempre, sì, sì. Non solo perché siamo a Rondinella,
7: certo, certo.
8: Però purtroppo in questo mondo vediamo delle cose che
7: capita purtroppo nei campi da calcio
8: che non piacciono a noi e non piacerebbe nemmeno alla società.
7: Guarda, non più tardi di ieri abbiamo assistito a qualcosa in tribuna tra Palermo
8: non
7: e Catanzaro,
8: sì, su tutti i social.
7: Va bene, ma semplicemente portare la cosa più vicina che mi ha colpito,
8: sì, però,
7: rispetto
8: vedi,
7: a questo
8: e quindi niente, è importante comunque avere un gruppo solido, un gruppo educato che ti fa fare le cose anche meglio.
7: Marco, ma l'anno prossimo noi andiamo a fare nazionali.
8: L'anno prossimo andiamo a fare nazionali.
7: Siamo pronti? No, ma quello mai.
8: Siamo pronti.
7: Diciamo, ci poniamo come ci siamo posti l'anno scorso,
8: allora,
7: con i regionali.
8: Tecnicamente siamo pronti. Mentalmente ci stiamo lavorando. Allora, per quanto riguarda la parte mia, dovrebbe cambiare il giusto, perché quando tu lavori in una certa maniera
7: da nazionale già da
8: prima squadra,
7: certo.
8: La parte logistica dovrebbe essere bene o male la stessa, non ci sono grandi,
7: certo,
8: grandi. L'unica cosa che potrebbe cambiare per la mia gestione è la parte delle trasferte. Però ci stiamo già lavorando, la società è già in movimento e quindi ci tocca. Andiamo però a confrontarsi con qualcosa che non hai, almeno io non ho mai fatto, perché comunque vai fuori Firenze, vai fuori Toscana e quindi tecnicamente... Speriamo fuori Toscana, non tanto fuori.
7: Speriamo non tanto fuori, perché dipenderà un po' da gironi, ma vediamo.
8: Però andiamo a fare nazionali, grazie alla prima squadra, ai ragazzi sopra che li conosco tanti, perché comunque ho fatto l'eccellenza anch'io con loro.
7: Beh, molto spesso sei insomma, ci dai una grande...
8: Quest'anno
7: li
8: ho seguiti meno, perché non riesco a fare tutte e due.
7: Cioè, veramente sì.
8: E grazie anche a Mister Tronconi, che mi dà la possibilità di aiutarli quando hanno bisogno, perché comunque siamo un buon rapporto, sì, tra... sia da sopra che sotto,
7: sì,
8: perché
7: sì,
8: comunque
7: sì,
8: ragazzi,
7: sì,
8: nostri non ci scordiamo che
7: siamo in Serie D,
8: qualche
7: e
8: juniore,
7: nazionale,
8: qualche
7: bravo,
8: juniore,
7: esatto,
8: se ha avuto l'occasione, Nannucci Valeriani
7: certo.
8: Papi e Bongi, ci sono
7: Bongi,
8: i ragazzi che,
7: certo,
8: hanno avuto la fortuna di debuttare in eccellenza, cosa che bravi, perché comunque il mister con noi è stato con Mister Gatti più che altro, perché,
7: certo,
8: poi giustamente è la loro la posizione, hanno avuto un buon affiatamento, cosa mi fa piacere che ci sarà la stessa cosa anche l'anno prossimo,
7: sì.
8: è un bel gruppo e lo vedi che hanno una buona collaborazione, è una cosa positiva questo, e andiamo a fare i nazionali, vediamo un attimino cosa saremo capaci di fare. La società sta lavorando per fare una bella squadra, io penso che lavorano bene,
7: sì,
8: vediamo.
7: Anche qua non possiamo ovviamente dire niente.
8: No,
7: io non vedo l'ora sia insomma già luglio.
8: DS sta lavorando a tutto campo.
7: A tutto campo.
8: Fa piacere, Alessio fa le cose bene,
7: sì,
8: è bravo, e quindi vediamo. Sicuramente avranno priorità per la prima squadra, ma comunque so che vorranno fare un qualcosa di,
7: sì,
8: bellino anche di sotto,
7: sì,
8: anche,
7: sì,
8: perché i ragazzi di sotto poi servono di sopra, e quindi se sono pronti li hanno lì pronti a dargli una mano, e quindi
7: ricordiamo che in eccellenza abbiamo una quota, in Serie D abbiamo tre quote, quindi tre quote vuol dire avere almeno sei quote più due o tre,
8: hanno tre quote loro,
7: quindi...
8: 2006, 2007, 2008,
7: esatto,
8: e noi sotto abbiamo due fuori quota 2007 e una quota senza età. Quindi c'è spazio per lavorare bene in preparazione per tutto questo,
7: anche perché tu sai benissimo, e lo possiamo assolutamente dire, l'obiettivo della Rondinella è quella di produrre in ragazzi,
8: è quello di far crescere il più
7: giovanile
8: possibile,
7: sì,
8: e far,
7: sì,
8: crescere,
7: sì,
8: e far come abbiamo fatto quest'anno anche noi,
7: più a demollo possibile, ti ripeto,
8: bravo,
7: lui semplicemente
8: più a demollo possibile, come quest'anno è successo con i ragazzi del 2009 che erano da noi, che sono venuti a fare un campionato juniores e che sono cresciuti, e questo è quello che vuole la società, di base è quello che vuole la società.
7: Io però, scusami, devo insieme a tutte queste...
8: Abbiamo lasciato della gente vabbè.
7: Scusami Marco.
8: Allora, o divorzio...
7: Bravo.
8: Allora, bravo. Vabbè. Cioè... abbiamo il tempo per ringraziare in primis mia moglie, Rita Gardini.
7: Rita, grazie
8: che
7: per...
8: Che fa di base...
7: Marco, permettimi, grazie per tutto quello che fai. Grazie.
8: Lo facciamo insieme, quindi...
7: Certo.
8: Almeno non le fichiamo. Perché sono fuori casa, ma a parte quello è una dirigente, fa la magazziniera, ma comunque quest'anno ha fatto più che la magazziniera, ha fatto la dirigente a tutti i sensi, perché comunque non eravamo in molti e quindi avevamo bisogno che quelli eravamo.
7: E nonché porta fortuna, fra l'altro. Abbiamo scoperto anche.
8: Io non lo voglio dire,
7: lo dico io. È un amuleto.
8: E poi.
7: Oltre alle mille cose che fa, è un amuleto.
8: Mister un ringraziato, e ci mancherebbe con Matteo Saggi. E Samuele Cavedoni, che è un amico, perché lo conosco da tanti anni.
7: Grazie, Samuele.
8: E che,
7: grazie.
8: Quando ha potuto è venuto con noi. E,
7: praticamente.
8: Questo lo dico, mi darà mano anche l'anno prossimo. Questo lo posso dire,
7: Samuele, cioè, preso.
8: Sicuramente
7: questo, cioè.
8: E sì, perché comunque siamo una famiglia e in tutti i sensi e andiamo avanti tutti uniti, insomma, questo è
7: e, veramente insomma un team importante e i risultati sono sempre figlio di tante, no? di tante cose,
8: di tanti
7: ingredienti
8: insieme,
7: cioè il buon piatto. È vero che ci può essere la portata principale in questo caso sui ragazzi, ma poi è fatto da tanti ingredienti, non solo unicamente dall'ingrediente principale, e quindi questo lo staff, la società, il team sportivo, i ragazzi.
8: Quest'anno lo rinforziamo un peletto, lo staff.
7: Marco,
8: perché
7: i genitori dei ragazzi, vogliamo dirlo, perché hanno seguito costantemente, insomma.
8: No, allora, ringrazio anche i genitori, certo. Perché comunque nelle trasferte diversi genitori sono stati sempre in aiuto alle nostre necessità, e poi tutte persone. Non hanno mai detto una parola fuori luogo. Per questo sono bravi ragazzi.
7: Sì.
8: Perché sono bravi genitori.
7: La mela non cade mai lontano,
8: capito,
7: dall'albero.
8: No? E questo è di sicuro. È bravi ragazzi, brave le famiglie che gli stanno dietro, perché sennò non sarebbero bravi ragazzi.
7: Sono d'accordissimo.
8: Complimenti a tutto l'insieme.
7: Marco, noi siamo arrivati al termine di questo blocco. Quindi ringrazio Sara Mastro Simone in regia. Ringrazio Marco Martorana, team manager degli Juniores, non posso più dire regionale, no, ancora. C'è un torneo, giusto?
8: Sì, non l'abbiamo finito, dobbiamo ancora finire fino a metà giugno.
7: Quindi venite
8: però,
7: a vederci, continuate a seguirci.
8: La stagione ancora non è finita per me.
7: Io ringrazio tutti quanti voi per averci seguito fin qui. Ci vediamo non giovedì prossimo, mi raccomando, anzi, giovedì prossimo appuntamento direttamente. Grande festa dell'80esimo. Ci vediamo giovedì ancora. Grazie a tutti. Ciao!
8: Dice a tutti.
9: Bianco e rosso è il nostro colore, insieme siamo squadra, insieme siamo amore.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson, al confine con la Crimea.
2: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio, quasi a norma per la produzione di armi nucleari, non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani, riferisce la Reuters citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
3: Gli attivisti della Global Sumud Flottiglia, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali a largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat, con tre voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
2: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier, intervenendo in consiglio comunale, sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
3: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
2: Roland Garros, sia al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Jastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
3: Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Quando gioca la Fiorentina, Radio Firenze Viola scende in campo insieme alla squadra. Se fosse sempre domenica. 90 minuti più recupero da passare in compagnia di
6: Lorenzo Di Benedetto
7: e Chiara Andrea Bevilacqua.
5: Campionato e coppe con tutti i contributi dei protagonisti. Se fosse sempre domenica. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: L'altra metà della viola, la Fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
6: Le ore 20:04 di giovedì 21 maggio ed eccoci qua, torniamo con l'altra metà della Viola, il format di Radio Firenze Viola interamente dedicato al mondo della Fiorentina femminile. La buonasera vi arriva dalla voce che ormai in questa stagione avete imparato a conoscere, Claudia Marrone, oggi a tutto schermo. Vado già a ringraziare Sara Mastro Simone in regia. Sola soletta, mi hanno abbandonata? No, in realtà è che la Fiorentina, dopo il termine della stagione, dopo l'ultima gara dell'anno del campionato di Serie A Women vinta contro la Lazio per 2-1, si è concessa una piccola vacanza. Termineranno a breve gli allenamenti della formazione di mister Pignone Sarze, un rompete le righe che appunto arriverà anche in modo meritato, per quanto poi la stagione non abbia centrato quell'obiettivo Europa che si era proposta, ma è tempo di ricaricare le pile. Lo faranno le ragazze, non lo faremo noi, perché non ci fermeremo nonostante il termine del campionato, e ogni giovedì alle ore 20 saremo qua con l'altra metà della Viola. Per chi volesse scriverci un messaggio, il numero è 348 7513 933, e come ormai sapete io ogni tanto devo guardare in alto perché ho il numero davanti a me ma vedo poco, sono miope, quindi qualche problemuccio nel leggere ce l'ho. Oggi addirittura ho anche gli occhiali, non ho potuto mettere le lenti, vabbè, insomma, motivi personali che non sono sicuramente interessanti, quindi il compito comunque mi si complica un pochettino. Ma torniamo al campo, o meglio, torniamo alle sedi, perché questa mattina a mezzogiorno si è svolta la conferenza di fine stagione al Media Center del Viola Park. Per quel che riguarda la Fiorentina femminile, hanno presenziato il prima citato tecnico Pablo Pignone Sarze, il direttore sportivo Simone Mazzoncini, che ha peraltro quest'oggi rinnovato il contratto, e lì nella sede, nel centro sportivo dei Viola, era presente anche il DG del club Alessandro Ferrari. Un Alessandro Ferrari che ovviamente, questo lo premetto, ha specificato che non avrebbe parlato di Fiorentina maschile, anche se poi sono ancora tanti i nodi da sciogliere per quel che riguarda i ragazzi attualmente guidati da Vanoli, e proprio Vanoli è uno degli aspetti che verrà chiarito successivamente, ma di questo torneremo a parlarne sulle nostre frequenze nella giornata di domani, che sarà peraltro anche la giornata di Fiorentina Atalanta, che potete seguire su Radio Firenze Viola come sempre. E dicevo, Ferrari ha specificato questo, ma si è dilungato molto su quello che è il mondo femminile e su quelli che sono gli obiettivi della Fiorentina. Inizialmente c'è stato un saluto di benvenuto, ma sono da subito stati tracciati un po' i punti cardini del presente e del futuro, partendo poi da quello che è stato fatto, perché ripeto, anche se la stagione attuale non ha portato all'Europa, secondo me tanto di buono si è fatto, o meglio, si è messo dei mattoncini importanti per il futuro. Il rinnovo del tecnico svedese era già stato siglato ad aprile, un contratto biennale. È arrivata appunto quest'oggi, come detto, l'ufficialità anche del rinnovo del direttore sportivo, quindi un progetto c'è, una base c'è, e poi si parlerà anche di mercato, perché è stato ovviamente questo uno dei temi principali della giornata odierna al Viola Park. Intanto però vi faccio ascoltare quelle che sono state le parole del direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, e se volete poi le commenteremo insieme.
8: Intanto grazie, buongiorno a tutti, mi fa piacere vedere che ci sia interesse e coinvolgimento anche da parte dei media del mondo del femminile. Abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa di fine stagione proprio per questo motivo, perché c'è bisogno di tutti quanti per portare avanti un sistema che in Italia continua ad avere grandi difficoltà, che è a carico sostanzialmente ed esclusivamente delle società come la nostra, dove la famiglia Commisso ha da sempre sposato l'idea e la voglia di promuovere lo sport e il calcio anche per quello che concerne l'attività delle donne. E quindi secondo me era giusto oggi fare un punto, sentire anche le critiche, le domande che ci potete fare, per avere spunti per poter migliorare un qualcosa che dal nostro punto di vista quest'anno ha portato a una stagione significativa da un punto di vista di quello che sono state le scelte che abbiamo fatto all'inizio, ovvero cambiare il mister, prendere una persona con esperienza internazionale, una persona che arrivava qui a portare idee, identità da un punto di vista di gioco, di gruppo, che ci ha dato un'enorme mano anche sul coinvolgimento nel settore giovanile, sulla crescita di ragazze che sono andate in prima squadra, su continui allenamenti e ritiri insieme anche con le ragazze più giovani. Questo è quello che noi vogliamo dal settore delle donne, quello che noi vogliamo far crescere qui grazie al Rocco B commisso Viola Park, è quello che cerchiamo e abbiamo cercato quando quest'estate Simone mi ha presentato l'opportunità di Pablo, e io sono stato ben felice di conoscerlo e di portarlo qui con noi. Colgo anche l'occasione per dire che sia Simone Mazzoncini che il mister hanno siglato con noi un rinnovo di contratto per altri 2 anni, e questo perché pensiamo che quest'anno abbiamo messo un mattoncino importante da un punto di vista di quello che è la nostra visione nell'ambito del settore femminile, quindi avvicinare le ragazze a questo sport, trovare in noi un luogo e delle persone affidabili per poter crescere, per poter provare a mettersi in gioco, per vedere quanto sia reale l'opportunità per chi arriva fino alla primavera o in primavera, poi arrivare al campionato di Serie A, perché è stato un anno per alcune di loro. E quindi questa è una delle principali motivazioni che ci hanno spinto a guardare un anno che purtroppo ci vede quarti, a un passo dalla Champions, magari anche con qualche rammarico per qualche punto perso, e questo può essere un ottimo spunto e un buon punto di partenza per il prossimo anno, per avere la giusta mentalità e il giusto approccio durante tutta la stagione, senza magari dei cali o delle mancanze di attenzione che però nello sport, come nella vita, possono succedere quotidianamente.
6: E quelle del DG Ferrari sono state parole poi un po' riprese anche dal direttore sportivo Simone Mazzoncini, che a brevissimo vi farò ascoltare, tanti gli spunti che poi ha offerto il direttore. Intanto mi collego un attimo con gli amici da casa. Ci scrive Franci, grazie Franci, meno male, un messaggino anche per me, anche se vabbè, mi dici un saluto da Franci, anche se senza le ragazze non è la stessa cosa, stasera è un po' più triste perché è finito il campionato e senza ragazze non è domenica. Vabbè, per qualche tempo vi dovrete accontentare solo della mia presenza, o meglio della mia presenza e di altri ospiti, perché poi torneremo anche con altri personaggi legati al mondo della Fiorentina femminile, del femminile nei nostri studi. Però oggi era doveroso anche parlare di quella che è stata la conferenza stampa che si è tenuta al Viola Park, per avere un po' un quadro complessivo di quella che è stata la stagione da poco archiviata con il quarto posto, un quarto posto che chiaramente lascia rammarico perché quello subito sotto ai posti che così contavano. Allora, un consiglio per il prossimo anno è quello di puntare sul vivaio del Viola Park, vedi Lombardi, Cherubini, Maila, e puntare su meno straniere, ce lo dice Franci. Ma Franci, aspetta, perché il discorso di mercato è stato affrontato da Mazzoncini, dopo lo ascolteremo, ma

0: alla sosta natalizia, quindi quasi al giro di boa, abbiamo chiuso con 5 vittorie, 2 pareggi su 9 partite, chiudendo al secondo posto dietro la Roma, 5 punti alla Roma a pari della Juve. Poi abbiamo ripreso dopo la sosta, purtroppo non abbiamo ripreso con lo stesso piglio, comunque con la stessa attenzione, evidentemente abbiamo passato un periodo di un mesetto di difficoltà in cui abbiamo raccolto un punto, perché è iniziato col pareggio casalingo col Genoa, poi le sconfitte con Lazio, Napoli e Inter, e questo punto in un mese, questo periodo non positivo, questo periodo di down ci ha portato ad allontanarci in maniera importante dalle prime posizioni, questo forse in maniera determinante poi al raggiungimento della Champions. Dopo la squadra si è ripresa, ha fatto 2 buone vittorie con Milan e Sassuolo, però ha manifestato, diciamo, comunque degli up and down, quindi delle buone partite a qualche momento di smarrimento dovuto a tanti fattori, anche a tanti cambiamenti, magari a un po' di mancanza di leadership, a varie situazioni, e questo ci ha portato a chiudere al quarto posto, come diceva il direttore generale, con rammarico, perché siamo convinti che la base della nostra squadra sia una buona base su cui lavorare, siamo convinti che il mister abbia iniziato un lavoro proprio di identità, di trasmissione di concetti che vogliamo ritrovare ancora più forti la prossima stagione, e chiudiamo con rammarico ma anche con la voglia, con la forza di ricominciare come abbiamo fatto già da tempo, di pianificare, di cercare di migliorare la squadra cercando e inserendo giocatrici funzionali a quello che è l'idea di calcio del nostro allenatore. E quindi questo è la mia analisi della stagione. Un'altra cosa importantissima che ha sottolineato Alessandro Ferrari è il fatto che puntiamo molto anche al legame tra prima squadra e settore giovanile. Questo l'abbiamo visto con le ragazze che hanno giocato in prima squadra, che inizialmente, non lo nascondo, nella nostra idea era forse che avrebbero fatto la stagione in primavera, cioè l'allenamento in prima squadra, ma magari il sabato e la domenica andavano sotto. E invece siamo contenti, il mister è stato bravo, le ragazze sono state brave, hanno saputo ritagliarsi uno spazio in Serie A. Questo ha penalizzato tra virgolette la primavera per certi versi, ma di fatto ha fatto fare un altro lavoro dando spazio fin da subito alle ragazze più giovani in primavera, e da lì nasce il rapporto anche che include il mister anche sul settore giovanile, perché il mister comunque gli piace lavorare con le giovani, è stato a vedere almeno una partita di tutte le squadre giovanili fino alle Pulcine addirittura. Vogliamo far questo per lavorare insieme, per costruire un qualche cosa. La prima squadra ha un'età, ci sono delle ragazze con un'età abbastanza giovane, quindi futuribili, sta a noi continuare a sviluppare il tutto.
1: Vogliamo lavorare insieme per costruire qualcosa. Le parole di Mazzoncini, che ha parlato poi appunto anche di giocatrici funzionali per alzare un po' l'asticella, giocatrici funzionali al progetto tecnico e non solo, ma c'è appunto questo voler lavorare per poi costruire qualcosa. Di progetti futuri ne ha parlato anche mister Pignone Sarse, rispondendo alla precisa domanda della collega, se non sbaglio Sara Meini, è stata lei a porre la domanda al mister su quello che la società gli ha chiesto dopo questa stagione, che appunto si è conclusa, come tutti sapete, con questo quarto posto, che però, come anche ha detto Mazzoncini, può essere una base importante per quel futuro che la società ha a mente di costruire. Io lo avevo già detto nelle scorse puntate, lo ribadisco: quando c'è la voglia di prolungare dei rapporti è perché si vogliono creare delle basi solide per il futuro. Nel calcio si parla spesso di progetti, ma poi alla fine progetto diventa una parola un po' troppo abusata, perché non si sa poi portare a termine, si vuole tutto e subito, ma non è così che si programma e si fa il calcio. Serve tempo, quindi per un progetto serve del tempo, servono delle basi, e è chiaro poi si sviluppano le altezze, ma solo con le basi. Intanto però, per quella che potrebbe essere la stagione Ventura, per quelle che sono anche le ambizioni della famiglia Commisso e non solo del comparto femminile della Fiorentina, sentiamo cosa ha detto il tecnico Pignone Sarse.
2: Migliorare quello che abbiamo fatto quest'anno, in tutti i modi. La prima domanda

0: Io non posso pensare tanto a quello che era prima di me, penso a quello che da quando sono arrivato. Sì, anche come ho detto prima, anche io voglio vincere. Rimpianto vuol dire regrets, sì. Allora, the regrets, i rimpianti sono un po' che credo che su certe partite dovevamo avere o dovevo avere gestito la partita meglio, sì, per ottenere risultati, sì. Ho creduto molto di più nello sviluppo della squadra, della singola giocatrice, la squadra, che soltanto portare un risultato avanti. Perché io credo quando il giorno che saremo pronti per competere in una qualificazione per la Champions o competere per i primi 3 posti, saremo pronti. Arrivando soltanto a risultati, abbiamo visto già in parecchie società italiane che hanno fatto difficoltà quando sono andate in qualificazione per la Champions. A me piacerebbe arrivare a quello per essere protagonisti, non avendo difficoltà di passare il turno. Quello è il mio modo di lavorare, il mio modo di pensare. Sarete tutti d'accordo? No, abbiamo differenti mestieri. Quello è. Grazie.
1: Ed ecco la battuta finale quando dice che di fatto ognuno ha un po' il suo mestiere. È anche vero che sì, alle volte dall'esterno si fa presto a parlare, ma poi non si ha la percezione reale di tutta quella che è la settimana di una squadra, sia essa la Fiorentina femminile, la Roma o la Lazio maschile o chi per loro. Però è vero che alle volte quando non si vive quotidianamente un ambiente come lo vive un allenatore, qualcosa può sfuggire. È normale e tra l'altro un altro punto essenziale di quello che ha detto il tecnico, oltre al fatto che ha detto migliorare quello che abbiamo fatto in tutti i modi, e migliorare quanto fatto vuol dire almeno centrare l'Europa, quindi secondo o terzo posto, poi dovesse essere scudetto tanto meglio, ma intanto migliorare significa almeno centrare l'Europa. Dicevo, un altro punto secondo me molto essenziale, non so se voi da casa siete d'accordo, è quando dice che lui non guarda solo al risultato, ma guarda anche allo sviluppo della squadra. Perché per essere pronti non si può pensare solo al risultato, ma si deve pensare anche a quella che è la crescita globale. Ha parlato di squadre che fanno un po' fatica magari in Europa perché non sviluppano bene quello che è un po' magari il loro credo, e io penso che su questo la Serie A Women sia stata un po' lo specchio delle parole del mister. Si è vista una Roma che in Italia ha fatto scintille, in Europa ha fatto molta, ma molta fatica anche con le cosiddette imbarcate, perché i passivi della formazione di Rossettini, che si è laureata proprio campione d'Italia in Europa, sono stati piuttosto pesanti. Ha fatto leggermente meglio la Juve, ma di fatto neppure nel calcio femminile ci sono squadre italiane nelle parti finali delle competizioni europee, e questo è un punto sul quale riflettere davvero tanto, perché io credo che comunque si debba un po' strutturare il percorso come intende il mister, con la voglia di essere anche protagonisti. Ma per essere protagonisti non si può pensare solo a vincere, si deve costruire una crescita. So che possono sembrare frasi fatte, perché poi vincere piace a tutti, ma anche al mister piace, lo ha detto e ripetuto più volte questa mattina in conferenza, però dietro ci deve essere una base solida che consente poi di sviluppare il tutto e di poter competere anche fuori dal panorama italiano. Ma proprio sul modo di lavorare che si è creato quest'anno in casa Fiorentina femminile, vi faccio ascoltare le parole, altra parte delle parole del direttore sportivo Mazzoncini. Ci concentreremo poi sul mercato, perché vedo che da casa ci state scrivendo proprio in merito a questo, ma intanto, andando alla metodologia di lavoro usata, sentiamo quello che ha detto il direttore, fresco di rinnovo peraltro.
2: Ho la fortuna di avere la fiducia da parte della famiglia Commisso, come ho detto prima, e soprattutto il direttore generale Ferrari, che è qua in loco, no? Però io manifesto sempre quello che è la mia idea e ho la fortuna di avere un direttore generale che mi ascolta nel senso non che per forza deve fare alla lettera quel che dico, ci mancherebbe, però mi ascolta, c'è sempre un confronto quotidiano anche al bisogno e devo dire. Quello che io di solito propongo, ne discutiamo, e sicuramente la fiducia me la dà per fare le cose, dopodiché decido tutto io. Io sono il direttore sportivo, ho la mia parte di responsabilità che mi prendo tutta, nel bene e nel male. Il confronto col DG c'è quotidiano, ripeto, e però sento proprio la fiducia e quindi mi sento anche, come dire, nella situazione di poter, come nel caso del mister, come ho detto prima, noi l'anno scorso abbiamo deciso di cambiare allenatore anche con dispiacere umanamente per il rapporto che anche personalmente mi legava a Seba Della Fuente. A quel punto lì è chiaro che io, parlando col DG, ho proposto quella che poteva essere un'idea. L'idea, abbiamo sia vagliato di rimanere su un allenatore italiano o abbiamo anche vagliato la possibilità di cambiare strada. Una volta pensato, ho detto: guarda direttore, perché non proviamo a cambiare strada per questo, questo e questo? Lui ci ha riflettuto, era un'idea che gli piaceva e me l'ha avallata. Questa è nata, così è nata l'idea per esempio del mister. Però io devo solo ringraziare il direttore generale per la fiducia che mi dà, nel senso che mi dimostra sempre apertura nei miei confronti. Poi io sbaglio, come tutti, nessuno si tira indietro nell'errore, credo che però chi è chiamato a decidere quasi quotidianamente, a prendere decisioni quasi quotidianamente, piccole o grandi, è anche portato all'errore. Quello ci sta, cerchiamo di sbagliare poco, di sbagliare il meno possibile, però lo ringrazio perché mi dà fiducia e mi dà, cioè tiene sempre la porta aperta ad un confronto, e questo per me è fondamentale.
3: Ecco, ma per esempio nel momento in cui voi avete scelto di rinnovare, è stato lei a proporlo alla proprietà e poi la proprietà ha detto di sì, sì, oppure è la proprietà, sì, che vi chiede qualcosa?
2: No, la proprietà, quando ci si confronta, tu che pensi dell'allenatore, che pensi del lavoro dell'allenatore, faccio la disamina di quello che è il mio pensiero e quello che sarebbe la mia idea, e gli ho detto: per me il mister, per questo motivo, questo motivo, questo motivo, sarebbe giusto andare avanti con lui, e la mia idea sarebbe ed è andare avanti con lui. E lui si è manifestato d'accordo, cioè ha detto che ha manifestato che era d'accordo con me, quindi ha sposato quella che era la mia idea.
1: Si è parlato in questo estratto di conferenza anche di Sebastian Della Fuente, l'ex tecnico viola, che quest'anno ha vissuto una stagione poco fortunata. Come sapete, il quadro della classifica del campionato di Serie A ha parlato di un Genoa, la formazione allenata proprio dall'ex tecnico della Fiorentina, all'ultimo posto, un Genoa che dopo un solo anno di Serie A è retrocesso in Serie B, facendo spazio al Como 1907. Per semplificare un po', il Como di Fabregas. Quindi nel campionato di Serie A femminile 2026-2027, quello che inizierà poi verso agosto-settembre, si avranno sostanzialmente due Como: il Como Women, che è il Como che abbiamo visto questo anno, allenato prima da Stefano Sottili, poi da Paolo Tramezzani, che è stata un po' una delle rivelazioni insieme al Napoli e alla Lazio, come anche abbiamo detto un po' nell'ultima puntata, nella puntata scorsa, quella con le ragazze, e con Emma Severini, Giorgia Bettineschi e Michela Catena. Insomma, il Como che è stata un po' una delle rivelazioni di questa stagione, soprattutto per quella che era stata la stagione precedente, una classifica molto spaccata, che però ha visto il Como appunto lottare per le prime posizioni. L'anno prossimo ci sarà poi anche il Como 1907, che insomma già quest'anno in Serie B ha dimostrato di voler essere protagonista. Un budget direi molto buono, quello della formazione lariana, che investe non solo sul maschile ma anche sul femminile, e questo non sempre accade, lo ha detto poi anche il direttore generale Ferrari. Se avremo poi modo e tempo, perché sto guardando anche un po' l'orario, vi faremo ascoltare anche tutte quelle che sono state le dichiarazioni finali del DG Viola. Ma a proposito di allenatori, ci scrive Ale da Campo di Marte, che ci chiede: per quanto hanno rinnovato mister EDS, entrambi hanno prolungato l'accordo su base biennale, quindi la nuova scadenza è fissata al 2028, ma chissà che poi magari durante il corso della stagione 2026-2027, quindi tra qualche mese, non ci saranno ulteriori novità per mettere ulteriori mattoncini. Certo è, l'importante sarà partire bene, come ha detto il mister, e migliorare quanto è stato fatto nel corso di questa stagione. Un campionato di Serie A lo ricordo, insomma, anche se è noto a tutti, un campionato di Serie A femminile che ha visto la Roma vincere lo scudetto, l'Inter qualificarsi in Europa come la Juve, secondo e terzo posto rispettivamente, quello di nerazzurre e bianconere, Fiorentina poi quarta e Genoa ultimo in classifica e quindi retrocesso. Per la riforma c'è stata una sola retrocessione, ha fatto spazio al Como 1907. E allora vado di nuovo nella chat dei nostri radioascoltatori. Franci ci dice: secondo me si potrebbe anche cercare di pescare delle ragazze dalle squadre italiane, come per esempio nella Roma, formata da molte calciatrici nostrane, vincendo un bellissimo campionato, quindi possiamo puntare di più sulle italiane. Franci, ora ti farò ascoltare e vi farò ascoltare le parole di Mazzoncini proprio in chiave mercato, perché è molto interessante quello che dice. Ha peraltro risposto anche a una mia domanda, dove sottolineavo questo fatto, il discorso che comunque è anche complicato però pescare nel mercato italiano, perché ci sono poche calciatrici. In Italia è inutile nasconderlo, il movimento femminile è ancora troppo indietro rispetto al panorama europeo, quindi per migliorare è chiaro che si deve andare a pescare anche dove c'è più esperienza. Lo ha detto anche Mazzoncini, questo è un giudizio in più che do io, sicuramente meno rilevante di quello del direttore, quindi spazio alle sue parole.
2: Guarda, credo sia più probabile che andremo sul mercato estero, per il semplice motivo che le grandi giocatrici italiane, le giocatrici italiane di livello, chi le ha tende a mantenerle, ovviamente. Quindi per sopperire all'italianità, a cui noi teniamo, perché comunque l'italianità all'interno di una squadra italiana deve trasmettere anche a chi arriva la parte di calcio italiano, l'idea è quella di crearsele, no? Grazie anche al Rocco Bicommisso Viola Par, come si diceva, cioè noi abbiamo, al netto delle due che hanno giocato, ma abbiamo una terza che ha fatto le ultime due scampoli di partite, che purtroppo non ha potuto essere più protagonista, e lo sarebbe stata se l'avesse meritato, che è Siria Maelia, che rientrava da un infortunio brutto al crociato. Abbiamo fatto debuttare in Serie A con la Fiorentina Viola Bartalini. Quindi l'idea delle italiane, visto che dal settore giovanile comunque stanno crescendo, il prossimo anno aggregheremo sicuramente un'altra ragazza, e anche nelle fasce d'età più piccole abbiamo delle qualità importanti, è, come dire, più probabile che proviamo a crearcele in casa. Poi se capiterà l'occasione per cui una giocatrice italiana adatta alla Fiorentina, di livello della Fiorentina, per un motivo o un altro, perché poi anche le giocatrici forti magari trovano le motivazioni per richiedere un cambiamento di squadra, ci sta nel calcio, e chiaramente noi cercheremo di farci trovare pronti.
4: Sì, ovviamente.
2: Sì, l'idea è quella, l'idea di inserire anche un po' di leadership, come dicevo prima, quindi qualche giocatrice, almeno uno o due giocatrici che abbiano un po' di esperienza, perché probabilmente nei momenti cruciali di difficoltà quella un po' può essere mancata. Ma oltre a questa, l'idea è anche di inserire, come sempre, giocatrici giovani, sì, ok, il 23-24, si torna al vecchio discorso italiano, no? 23-24 per noi sono giovani, se le reputiamo giovani, sì, comunque giocatrici futuribili, perché noi all'interno della rosa abbiamo tante giocatrici futuribili per età e secondo me anche per qualità. Gli innesti l'anno scorso infatti sono stati anche di età 2005, 2004, 2006, 2007. L'idea è di inserire, sì, qualcuna esperta, almeno una o due esperte, e poi di mettere gente quantomeno che è nel pieno, cioè con la giusta esperienza, che possono però crescere e possono portare futuribilità al club.
1: Le motivazioni per le quali si pesca spesso nei campionati esteri le ha appunto spiegate anche Mazzoncini, che tra l'altro secondo me ha toccato un altro dei temi cruciali un po' per il movimento calcistico italiano, per il sistema calcio italiano al netto di maschile o femminile, ovvero quello di cosa si intende per giovani. Qui è vero, 23-24 anni ancora siamo giovani, uomini o donne che siano, e all'estero a 24 anni sono già nel pieno della carriera, perché magari esordiscono in prima squadra a 16-17 anni. Si parla spesso di Yamal, il talentino del Barcellona maschile, ma Io credo che questo sia solo uno dei tanti nomi che ci fanno capire quanta differenza ci sia ancora nel modo di ragionare che si ha in Italia. 23-24 anni, per quanto si sia giovani, però si dovrebbe già aver acquisito una buona esperienza. Il problema è che in Italia non ci danno spazio per avere esperienza, ci vogliono un po', e questo è in generale nel mondo del lavoro, pronti a 20 anni, ma a 20 anni non ti danno modo di aver fatto già esperienza. Quindi c'è un po' questo controsenso che si ripercuote anche ovviamente sul calcio, perché è un processo culturale che qui si ha, che andrebbe smantellato. Io, seguendo la Serie C maschile, anche lo vedo molto bene di quanto pesi questo fattore, però ripeto, è un problema comunque culturale che non può essere certo cancellato con un colpo di spugna. Vedremo però se ci saranno poi novità con il Consiglio federale, attraverso il quale si eleggerà anche il presidente della federazione, con Malagò che appare il candidato favorito anche rispetto ad Abete. Il 22 giugno ci saranno le elezioni e vedremo quindi anche come il nuovo presidente si approccerà al mondo del calcio femminile, che di fatto non ha aiuti. Questo lo ha detto oggi a gran voce anche Ferrari, dopo ve lo farò ascoltare. Prima di salutarvi, intanto torno in chat. Ci scrive di nuovo Franci: comunque molti si lamentano perché da qualche anno non ci qualifichiamo per la Champions, ma c'è da capire anche che mister Pignone Sarse è al suo primo anno a Firenze e viene da un campionato estero. Non era facile, non conoscendo le ragazze, niente è mai facile, comunque siamo arrivati quarta, quindi per me piena fiducia al mister. Già dal prossimo anno punteremo su altri obiettivi. Questo è il pensiero di Franci, che io comunque sposo e condivido in pieno, perché anche secondo me questo è stato l'inizio di un percorso che potrà portare poi a traguardi sicuramente molto importanti le ragazze della Fiorentina femminile. Si è iniziato un nuovo percorso, e non è tanto il fatto che mister Pignone Sarse non conoscesse il campionato italiano magari ad aver fatto la differenza. Ci sono stati anche cali di tensione, a volte magari qualche peccato di personalità, perché essendo tutte ragazze giovani, quelle che comunque ci sono in casa Viola, non è sempre semplice. Era una squadra nuova, una squadra dove si è cambiato tanto, e si sa, quando c'è un anno zero ci può stare che un minimo ci siano delle frenate. Per me sono assolutamente comprensibili e ragionevoli. E intanto Franci ci dice di non aver salutato Greg, ma oggi non abbiamo ospiti della Fiorentina, altrimenti insomma sicuramente avrei lasciato molto più spazio a loro. Li abbiamo un po' da remoto, vi ho fatto ascoltare quelle che sono state le parole dei protagonisti, e chiuderemo a breve poi con il direttore Ferrari. Ma dicevo, quando si parte con un anno zero è normale che ci sia un po' più di fatica, è normale che ci sia qualche inciampo. L'importante è che si creino delle buone basi, che io torno a ripetere, per me si sono create. Poi si può dire che la Roma di Rossettini all'anno zero ha fatto comunque meglio della Fiorentina, assolutamente sì, veniva però da un percorso molto diverso, da un percorso che ha visto sì dei cambiamenti, ma secondo me molto meno sostanziali rispetto a quelli che ci sono stati in Viola. Veniva da annate totalmente diverse, perché anche in questo caso è inutile negarlo, Juve e Roma hanno fatto un po' il bello e il cattivo tempo negli ultimi anni del calcio italiano femminile, ma secondo me la Fiorentina è una di quelle squadre che nel giro di breve tempo emergerà ancora con più prepotenza. Sono tante le squadre che si stanno attrezzando, lo abbiamo detto prima, Como Women, Napoli, Lazio, la stessa Fiorentina, che comunque ha una base diversa dalle tre citate. Vedremo quello che farà il Como 1907, ma ripeto, di sicuro questo anno qui è stata una buona base per il futuro Viola. Riguardo però, ecco, alle parole del direttore generale Ferrari, il discorso si è poi un po' allargato anche a una questione di investimenti, di strutture e di proprio cultura di calcio femminile in Italia. Quindi spazio alle parole conclusive peraltro del direttore generale Ferrari, che ha chiuso la mattinata al Viola Park. Rientreremo poi in studio e commenteremo al volo quelle che sono state le sue dichiarazioni finali.
4: Ripeto, oggi è calcio femminile. Il calcio femminile c'entra perché comunque in ogni caso con la famiglia commissa abbiamo fatto il punto della situazione già su tutto, sia a partire dai rinnovi che a partire da quello che sarà il budget per la nuova stagione, gli obiettivi. Quindi Per fortuna la tecnologia aiuta anche da un punto di vista di potersi confrontare e vedere le situazioni e sentire cosa ci dice la proprietà. Poi andiamo io e Fabio, perché uno è il direttore sportivo di tutto l'ambito maschile e l'altro è il direttore generale della società, e quindi andremo io e lui.
3: E l'altra cosa sui costi, ovviamente del calcio femminile, lei ha tirato fuori una cifra molto importante, perché mi ricordo l'anno scorso si parlava di circa di 4 milioni, sono aumentati di 2 forse la gestione.
4: No, i costi sono aumentati di 2, perché comunque c'è un discorso di costi operativi importante, perché ci sono comunque adesso anche il mercato delle femminile sta avendo un incremento importante, ci sono intermediari o agenti che non si accontentano più di nulla, ci sono la difficoltà di prendere giocatrici italiane perché costano veramente molto molto molto di più di quello che può offrire l'estero, e se vuoi rimanere competitivo devi accettare quello che il mercato oggi ti propone, perché sennò l'alternativa è quella di arrivare con le nostre ragazze e crescere e giocare, ma fare un altro tipo, avere sicuramente altri tipi di obiettivi.
3: Ecco, infatti, scusi, volevo finire la domanda per dire che la risposta col fatto che i costi aumentano così tanto è comunque un peso su un bilancio di una società che comunque non ha introiti da un punto di vista pubblicitario, parliamoci chiaro, non è come il maschile, ma è quasi interamente una rimessa per una società. Allora le chiedo, può essere una risposta politicamente, qual è la prima cosa che lei farebbe? Le scuole, nel senso, non può partire da voi una provocazione nei confronti di tutto il mondo del calcio per cercare davvero di porre attenzione su questo calcio femminile, perché altrimenti...
4: Però si sa, sono d'accordo, però le scuole, perché il calcio femminile non ha persone che vengono a giocare. Il calcio femminile sta sparendo in Italia, ci sono sempre meno bimbe che arrivano a voler giocare a calcio, e questo ce lo dicono i numeri, e quindi se non ci sono le ragazze che giocano tu puoi avere tutti gli investimenti che vuoi, ma intanto li devi farvi avere la passione, la voglia quantomeno di provare a giocare a calcio. Poi è inevitabile, certo che c'è tutto un discorso economico di sostenibilità, quello ci mancherebbe, però se tu non hai la materia prima diventa difficile, chi sostieni? Quindi il tema, forse sono due strade parallele, per carità, ma quello è quello che stiamo cercando di fare. Mi è stato chiesto una, allora per una io ti dico, io preferisco avere intanto tante ragazze che vogliono cimentarsi nel calcio, che hanno il sogno, il desiderio di giocare a pallone, che vedono nel calcio uno sport come tutti gli altri, cosa che in Italia ancora non è, e dall'altra parte quello che stiamo facendo in termini di società, non solo noi ma anche le altre, è cercare di far capire che così il calcio femminile per chiunque non è sostenibile, e quindi bisogna assolutamente trovare delle soluzioni diverse. Noi abbiamo avuto anche un incremento, seppur minimo, di biglietteria o di sponsor, ma stiamo parlando di cifre ridicole, ve l'ho detto, siamo riusciti a raccogliere tra tutto quanto 1.095.000 euro e ne abbiamo spesi 6.002.000. Quindi questa è tra l'altro vi assicuro, ci sono società che spendono molto più di noi per il calcio femminile, ci sono società ben dietro di noi in classifica che hanno speso di più, e quindi poi vabbè, questo fa parte dello sport, non coincide mai o non coincide sempre quanto spendo e questi sono i risultati, però la situazione del calcio femminile è questa, quindi prima di tutto materia prima, e poi soprattutto anche un discorso di economico e di aiuti concreti a chi investe in questo sport.
1: La parte iniziale del discorso del DG Ferrari si riferiva al lato maschile, quando ha detto che andrà in America a comparatici è per discutere ovviamente del comparto maschile della società. Per il resto io credo che siano da mandare al prossimo presidente federale le ultime parole del direttore, quando ha parlato del fatto che le bambine non si avvicinano più al calcio, che ci sono costi elevati, tante cose, tanti spunti veramente interessanti credo che abbia offerto, e sarebbero cose sulle quali chi poi prenderà in tra virgolette gestione, la federazione dovrà comunque tener di conto, perché con molto garbo ed educazione Ferrari ha però palesato tante problematiche reali e concrete che ogni giorno, insomma, si possono vedere per quel che riguarda il mondo calcio. Lo hanno spesso ricordato anche le ragazze qui da noi, quanto sia difficile ancora comunque approcciarsi al mondo del calcio femminile. Certo, lo è molto meno rispetto a tanti anni fa, però siamo ancora indietro e, ripeto, le parole del direttore Ferrari andrebbero ascoltate, riascoltate e riascoltate ancora, che diventino un po' un monito per il futuro. Leggo l'ultimo messaggio, ci scrive sempre Franci che ci dice che si è conclusa la stagione, anche stasera un piacere, voglio mandare un grosso abbraccio alle ragazze, vi voglio bene, ci rivediamo a settembre, saremo a lottare con voi, io in balaustra, voi in campo. Allora sì, è vero, si è conclusa la stagione del campionato di Serie A Women, ma noi con l'altra metà della viola andremo avanti ad oltranza. Poi sì, forse mi prenderò una piccola vacanzina anch'io, ma ve lo comunicherò ovviamente per tempo, però noi non ci fermeremo e alle ore 20 ogni giovedì, fino a quando appunto io non mi prenderò un po' di vacanza, torneremo in onda. Quindi per questa puntata purtroppo è già tutto, si è conclusa, ma io vi aspetto e aiuto, non ho il calendario sotto mano, qui siamo già a giugno, io stavo per leggere date completamente casuali, ma dicevo, oggi sì, è il 21 maggio, quindi io vi aspetto giovedì 30 maggio alle ore 20 con una nuova puntata dell'altra metà della viola, dove proseguiremo con l'analisi di tutto quello che è stato e anche di quello che sarà. A tutti voi una buona serata e mi raccomando, sempre sintonizzati su firenzeviola.it e Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti virature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui, in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Almanacco Viola. Piccoli e grandi appuntamenti con la storia. A cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
4: In attesa della partita del 9 marzo 1969 contro il Lanerossi Vicenza, la settimana della Fiorentina è turbata dalle insistenti voci sul ritorno di Pesaola a Napoli ad allenare i partenopei, ritorno motivato anche dalla gestione della propria azienda di fiori. Sul piano tecnico l'argomento è il rientro di Chiarucci nella formazione base. Pesaola precisa che anche a Bologna non ha ritenuto opportuno schierare Chiarucci, ma che rientrerà con il Vicenza poiché Amarildo è squalificato. Il petisso mette tutti in guardia. Tutte le gare sono difficili, ha aggiunto, per cui bisogna guardarsi bene dal cadere nel trabocchetto psicologico di un ragionamento facilone, nel senso che, conclusa la serie cosiddetta di ferro, si pensi che ora tutto sia comodo. La Fiorentina deve rinunciare anche a Rizzo per una sciatalgia alla gamba sinistra ed è l'occasione per l'esordio in campionato con la maglia gigliata di Gigi Danova. Anche se non ho più un'età verde per un giocatore, mi sento perfettamente in grado di fare la mia parte. Sto bene e spero di essere utile alla Fiorentina. I Viola si schierano con Superchi, Rogora, Mancin, Esposito, Ferrante, Brizzi, Danova, Merlo, Maraschi, De Sisti, Chiarucci, tredicesimo Cencetti. Da registrare un nuovo infortunio, uno stiramento per Pirovano a Terni nella gara, sospesa dopo poco più di mezz'ora, del torneo De Martino. Puricelli conferma la formazione che ha pareggiato domenica con Cagliari. Luison, De Petri, Volpato, Biasiolo, Carantini, Calosi, Menti, Fontana, Reif, Cinesigno, Ciccolo, dodicesimo Bardin e numero 13 Tumburus. Schierando due ali vere, la Fiorentina ha saltato il fosso delle caute attese, degli 0-0, delle paure. Sono venute tre reti. Chiarucci ne ha segnate due ed ha colpito un palo, la prima su punizione, l'altra su azione. L'altro gol di Maraschi è venuto sul centro teso e preciso di Danova. Il Vicenza si rivela avversario di dimensioni ridotte. Subito il gol dopo 15 minuti su calcio di punizione ripetuto con tocco di De Sisti e tiro di Chiarucci, basso, preciso nell'angolo sulla destra di Luison, i merici sono andati nel pallone. Rotto l'equilibrio, il gioco viene condotto dalla Fiorentina con un Chiarucci forsennato. E al 42esimo arriva il raddoppio, a seguito di un'azione manovrata. Danova se ne va sulla destra, liberandosi di Volpato. Centra un pallone su cui in corsa si avventa Maraschi, che insacca imparabilmente. Secondo tempo, ancora di marca Viola. Verso il quarto d'ora il pubblico cede all'entusiasmo. Un grande boato, l'agitare di mille e mille vessilli viola e il grido «Fiorentina, Fiorentina!». La notizia della Juventus in vantaggio a Cagliari scatena la folla. Dopo varie occasioni sprecate, al 31esimo, servito da Esposito, Chiarucci spara contro il palo. Un minuto dopo, ancora Chiarucci, su cross da destra, avanza ed esplode un sinistro bomba che batte l'incolpevole Luison, segnando la sua prima doppietta in Serie A. Alla sesta giornata di ritorno, il Milan non va oltre il pareggio contro l'Atalanta, mentre la Juventus beffa il Cagliari e l'Amsicora con un gran gol di Anastasi. Dopo 7 anni, i viola tornano primatisti solitari della Serie A. In più occasioni, in passato, i gigliati sono stati, in compagnia, al vertice della classifica. Era dal 25 febbraio del 1962, 27esima giornata del campionato, che la Fiorentina non assaporava l'ebbrezza di aver messo tutte le altre squadre in fila. Il campionato è lungo, ancora molto lungo, ma inizia ad avere una gerarchia precisa.
3: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'ala.
6: Con me, Alberto Di Chiara.
2: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'ala, solo su Radio Firenze Viola.
7: Grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
10: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
11: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
10: Che giornata.
9: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
10: Luciana Magistrato
11: e Tommaso Borghini.
2: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
1: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
12: in compagnia di Anna
13: e Giulio Dini.
1: Scanner. Tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Ancora?
1: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari. La terza ora di Palla al Centro da vivere in compagnia di Niccolò Santi
14: e Alessandro Di Nardo.
1: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila!

0: Guardala.
1: Da Miledi, auto usate multimarca a prezzi imbattibili. Visitate il nostro sito www.miledi.it per scoprire le migliori occasioni sempre disponibili. Ci trovate in Viale Petrarca 58, zona Porta Romana, fuori dalla ZTL. Miledi è anche officina multimarca. Venite da noi per il vostro cambio gomme o per la revisione ministeriale alla vostra auto o moto. Disponibile parcheggio a pagamento. Miledi, la scelta viola per la tua strada. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Che incubo il trasloco!
4: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
5: Ma è fantastico!
4: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
3: Zeus Traslochi, in via Bocci 105. In zona Careggi.
6: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
7: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: Tifosi Viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte! Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni! Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola! Venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
9: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastica Brodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini, i Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa, Perini, Perini, mastiamelo tutto.
3: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
10: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
12: Siamo tutto questo.
11: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Extra Viola dagli studi di Radio Firenze Viola. C'era un pezzo negli anni 70-80 di Donna Summer che diceva The Last Dance, l'ultimo ballo, o se volete c'era un film meraviglioso, L'ultimo Hurrah, anche quello è un film che parlava, tutta roba vecchia naturalmente, però insomma che davano l'idea della fine di un qualcosa, di un percorso, di un qualcosa che è iniziato in una maniera. Il problema è che a Firenze quest'anno si è iniziato male e si finisce quasi peggio. Meno male che la Fiorentina non è andata in Serie B. E infatti il nostro titolo, grazie alla nostra Sara Mastro Simone, è Calo al Sipario sulla delusione. Caro Angelo Giorgetti.
1: Caro Luis La Serpe.
0: Molto deluso anche te come me.
1: Molto. È stata un'annata ignobile. E il fatto che la Fiorentina abbia vinto per 2-0 contro la Juventus a Torino, che in altri tempi sarebbe stato salutato insomma con grandi feste, insomma sono state accolte da zero persone i giocatori alla stazione, per cui questo significa che è stata un'annata che veramente ha sciupato tutto anche nelle coscienze dei tifosi. Oggi abbiamo visto un altro striscione della Fiesole che un po' preannuncia quello che sarà il clima domani, e non mi sorprendo, e credo neanche te, Luis.
0: No, assolutamente. Di solito quando a teatro, quando c'è qualcosa che non va, bordate di fischi e a volte anche pomodori.
1: Ora
0: patate,
1: io spero
0: che ortaggi vari, ora non penso quello.
1: No, io ora magari farà quello che vorrà la Fiesole. Io qualche tempo fa mi ero permesso di proporre anche diciamo un ritorno all'ironia, alla vecchia, sì, alla vecchia ironia degli striscioni, qualcosa che sappia graffiare anche con eleganza, perché purtroppo è stata una stagione che ci ha lasciato addosso tanta amarezza. La Fiorentina è stata
0: protagonista. Tipo non si può sempre vincere, ecco.
1: Ma neanche perdere così tanto. Poi dopo da quando è arrivato Vanoli, devo dire che le cose sono migliorate, soprattutto da gennaio in poi, e anche questo sarà un tema, perché comunque si parla ancora del nuovo allenatore. Dal mio punto di vista, diciamo, Vanoli ha poche chance davvero, però insomma ora stiamo a vedere quello che succederà.
0: Sì, ora è chiaro, credo che i contatti siano veramente tanti, quelli che ha mosso il buon Paratici, mm-hmm, che tra l'altro abbiamo letto, no, partirà e andrà in America, negli Stati Uniti, a trovare Giuseppe Commisso e Catherine. Insieme a Ferrari probabilmente ci sarà da gestire, da pianificare quello che dovrà essere il percorso della nuova Fiorentina, perché comunque va ricambiato qualcosa, perché non si può certo presentarsi un'altra volta, anche per come dico io è l'anno di centenario, già abbiamo avuto via metà, vediamo se l'altra metà dell'anno si può magari fare qualcosa di positivo, perché insomma sarebbe gradito una buona partenza in campionato, con magari un bel gioco, con magari tanti gol, con una squadra che ruota e che fa vedere un buon calcio. Ecco quello che a Firenze si sta aspettando da diverso tempo. Quindi io mi auguro che questo viaggio sia foriero di cose importanti. Qualcuno parlava anche, no, ma forse vanno lì per altri motivi. Noi non lo sappiamo, sappiamo soltanto che voleranno in America e a occhio sembrerebbe che debbano pianificare appunto la prossima stagione.
1: Ma sai, io sono contento di questo incontro, perché è bene che Paratici incontri personalmente la proprietà. È un dirigente che va in netta controtendenza rispetto a tutti quelli che ci sono stati nei 7 anni di Commisso, ma va in controtendenza perché rappresenta proprio un tipo di approccio diverso nei confronti del calcio, dello scouting. Prima abbiamo visto che tutti i dirigenti sono stati confermati in pratica dal 2019 al 2026, poi quando la Fiorentina rischiava veramente di sprofondare è stato chiamato Paratici. Quindi è chiaro che un dirigente di questo calibro debba avere carta bianca per quanto riguarda le scelte tecniche, e credo che anche questo sia un argomento che verrà discusso di persone con la proprietà, e non è un argomento secondario. Poi, diciamo, da quanto sappiamo, Paratici vorrà cambiare o avrebbe intenzione di cambiare anche in altri settori,
0: esatto,
1: soprattutto quelli che girano intorno alla squadra, e quindi anche su questo ci sarà un confronto molto serrato.
0: E credo sia molto interessante l'aspetto che ci sia anche Ferrari, perché Ferrari sostanzialmente è la mano destra di Giuseppe Commisso, comunque della famiglia Commisso.
1: Sì, è l'uomo di fiducia.
0: Perfetto, cioè, ma potete andare solo Paratici? No. Perché se Paratici va lì, deve esserci accanto anche Ferrari, che sente quello che chiede, o comunque che di cui parleranno, e saprà benissimo qual è la linea da seguire, perché c'è Ferrari, certo, Paratici e Commisso.
1: Ma quindi, guarda, io credo che questa ricostruzione, perché di ricostruzione si tratta, debba cominciare proprio con la massima condivisione, in trasparenza, perché credo che tanti problemi che hanno riguardato il passato della Fiorentina siano dipesi proprio dal fatto che tante cose non siano state condivise. Per cui Ferrari insieme a Paratici io la considero una buona notizia, spero che tutte le cose vengano messe in chiaro, e ce ne sono tante diciamo sulle quali entrare nei particolari. E poi io spero che con questa ripartenza la Fiorentina possa creare proprio quella cultura sportiva che Paratici ha citato nella sua penultima intervista. E non è un concetto da poco, secondo me, perché è un direttore sportivo del suo calibro, che comunque ha 19 titoli diciamo in bacheca con la Juve, ti dice che non basta soltanto comprare giocatori per vincere, no, ma ci vuole anche un club forte alle spalle, ti manda un messaggio molto chiaro, secondo me. Quindi il fatto che vada insieme a Ferrari a parlare con la proprietà, io penso e spero che possa essere, diciamo, veramente un motivo per chiarire tutto, perché se non si chiarisce tutto e subito, ecco, ci può essere il rischio anche di ripartire con qualcosa di non chiaro, e non credo che
0: sia. Ho visto molti messaggi e parlavano di nuova proprietà, beh, non lo sappiamo, cioè a oggi sinceramente sono voci che rimbalzano di qua e di là. Alla fine, dopo 2 o 3 anni che erano arrivati, che tutti gli anni si sentiva dire che era in vendita o comunque sarebbe stata venduta e quant'altro, poi alla fine abbiamo visto che non funziona così, e comunque quando accade non è che i giornalisti lo vengano a sapere, probabilmente siamo gli ultimi a saperlo, proprio perché sono situazioni che vanno fatte sotto traccia per non creare naturalmente anche altri problemi. 348-75-13933 per mandare i vostri WhatsApp audio, ne sono già arrivati alcuni, ma anche i vostri SMS che stanno scorrendo qui sotto, vediamo che c'è poco interesse per la partita di domani, però insomma, ci sarebbe Fiorentina-Atalanta.
1: No, c'è poco
0: domani.
1: Interesse per quanto mi riguarda, c'è molto interesse per quello che succederà intorno, diciamo, alla partita di domani, no? Perché non dobbiamo dimenticarci che ci sono due duri comunicati che sono rimasti sospesi, uno dell'ATF, uno della curva Fiesole e l'altro del centro di coordinamento, per cui ora siamo arrivati all'ultima partita, per cui è chiaro, e lo striscione di oggi secondo me lo dimostra ampiamente, è chiaro che domani la curva prenderà una posizione, quindi ecco, sullo spessore di questa posizione noi riusciremo a capire anche quale sarà il clima in cui si troverà a ripartire la Fiorentina. E poi insomma c'è anche il ritorno di Palladino se n'è andato, come sappiamo, tutti dimettendosi dopo quella famosa conferenza stampa in cui il presidente Rocco Commisso l'aveva definito un figlio, per cui la Fiorentina si trovò in grandissima difficoltà. Arrivò Pioli anche, l'abbiamo detto più volte, perché ebbe anche la funzione di parafulmine, no? Quindi
0: in quel
1: momento,
0: un
1: allenatore,
0: certo,
1: che piaceva alla curva, piaceva ai giornalisti, piaceva un po' a tutti, dava delle garanzie, quindi ecco, la Fiorentina ripartì con Pioli. Però credo che non si possa dimenticare anche che Palladino è arrivato in Conference League, quindi ha fatto 65 punti, però insomma si è lasciato in un modo un po' discutibile, ecco.
0: Sì, oddio, mettiamola così. Onestamente, 3 anni, 3 squadre diverse, mi ricorda molto Paolo Sousa in questo, però insomma sono problemi suoi.
1: Allora, se se ne andrà dall'Atalanta, come sembra, sì, devo dire che mi ha sorpreso una cosa, perché la proprietà dell'Atalanta, quindi i Percassi, sono
0: una proprietà
1: molto solida, e Percassi qualche tempo fa si è esposto definendo Palladino un predestinato, e non è esattamente un'uscita di poco conto, trattandosi di Percassi, per cui se dovesse davvero lasciare l'Atalanta, ecco, insomma, sarebbe un po' una sorpresa. Da quanto mi hanno detto, diciamo, da Bergamo, i 10 gol presi contro il Bayern un po' hanno influito, perché lì, ecco, l'Atalanta in Champions ha fatto, insomma, non ci si aspettava questa figura così, anche se ovviamente il Bayern è una squadra fortissima, però ecco, quello potrebbe aver rotto un po' di equilibrio.
0: Allora, qualche messaggio. Allenatore straniero, ci scrive Paolo, poi ci hanno scritto anche andranno in America per decidere chi farà il mercato. Il mercato, senza dubbio,
1: lo fa Paratici.
0: Poi, semmai, decideranno quanto c'è a disposizione. Questo è un altro paio di discorsi. Ma Il mercato lo fa a Paratici. Allenatore straniero, sì, io sono d'accordo. Poi giusto contestare, ma senza esagerare, tanto la maggior parte della rosa dovrà essere riconfermata. Speriamo che Paratici ci porti 4-5 giocatori di spessore. Sì, in effetti potrebbe essere interessante, però un minimo fargli sentire un po' di pressione per l'annata devastante e soprattutto per come ci hanno fatto arrabbiare, beh, quello come minimo, almeno per il sottoscritto. Ma secondo voi glielo ha fatto a Paratici un contratto di 4 anni e mezzo, se non un nuovo proprietario?
1: Questo lo pensano in tanti e non ha pensato in tanti. Io non ho alcun motivo per sostenere questo.
0: Assolutamente.
1: Paratici fu contattato da Goretti e Ferrari che io ricordo si erano, per così dire, insediati come dirigenti dopo le dimissioni di Pradè il 12 di novembre. Da quel giorno la Fiorentina perse 4 partite su 5. La Fiorentina era disperata perché su 15

0: da parte dei tifosi, ma anche da parte di tanti colleghi. Sì, no, però c'è da spendere 30 di qua, c'è 40 di là. Ma a me personalmente non me ne frega nulla. No, cioè, è un problema della società.
1: Certo.
0: Nessuno credo sia andato a obbligare Commisso a suo tempo a comprare la Fiorentina. Nessuno obbliga Commisso a rimanere alla guida della Fiorentina. Se rimane e c'è da spendere, c'è da spendere. E del resto il calcio funziona così, oggi come oggi. Anzi,
1: Ma poi lo che è tutto possiamo dire di questa proprietà, fuorché non abbia speso.
0: No, anche se
1: ha speso tanto, ma male. Cioè, ha speso tanto, ma
0: questo,
1: ha speso male. E questo
0: fa arrabbiare di più.
1: È un problema della società, perché sì, anche i quasi 100 milioni dell'ultima campagna acquisti stanno a dimostrare che comunque gli investimenti a livello sportivo non sono stati o non hanno portato i risultati che ci si aspettava. Per cui ecco perché ripartire con Paratici significa, per conto mio, intanto rifondare uno scouting.
0: Esatto, che è fondamentale.
1: Trovare giocatori in altri campionati che magari paghi dai 5 ai 10 milioni, ma sono giocatori che poi dopo ti fanno anche la differenza, magari nel 2005, 2006 o 2007. Ma come fa il Como? Cioè, il Como va in altri campionati e compra dei 2006 o 2007 che sono già titolari.
0: Infatti.
1: E poi li lancia.
0: Esatto.
1: Cioè, bisogna avere dei giocatori sui quali ti sa di poter contare. Allora quelle sono delle scommesse che ti possono portare anche a fare degli incassi e dei guadagni che magari, se spendi tanto per giocatori che sono, diciamo, già affermati o quasi, o che magari vengono da squadre che hanno lottato in Italia per non retrocedere, allora diventa un po' più difficile.
0: A proposito di titolari, andiamo a vedere, grazie al nostro irrefrenabile Pietro Pellicciari, non si ferma mai, io non so neanche se dorme, secondo me non dorme tanto.
1: Pietro.
0: Probabile formazione della Fiorentina che domani scenderà in campo allo stadio Artemio Franchi contro l'Atalanta, con De Gea in porta, Dodò, Pongric, Comuzzo, Gosens, vista la squalifica di Ranieri, Mandragora, Fagioli, Indur, l'eroe insieme a Mandragora della partita contro la Juventus, Harrison, Piccoli e Solomon. Questa è la probabile formazione che potrebbe scendere in campo domani sera, mentre risponde la formazione bergamasca con Paladino in panchina, con Sportiello, Scalvini, Hien, Aur, Zappacosta, Musa, Ederson, Bakker, Samarsic, Scamacca e Sulemana. E quindi questa è la formazione che potrebbe scendere in campo per l'Atalanta. Quello che mi fa più paura di tutti sono Samarsic e Scamacca, poi gli altri insomma mi sembrano...
1: No, ma poi la partita, Luis, che insomma sappiamo non conta.
0: Loro non c'hanno più nulla
1: da chiedere. Non conta niente, perché loro comunque andranno in conference, perché anche se il Bologna dovesse vincere, ricordiamolo, e arrivasse a pari punti, comunque
0: per
1: gli scontri diretti andrebbe in conference l'Atalanta. Ho visto qualche messaggio sulla curva fiesole, cioè che ormai sono rimasti due gatti come il resto dello stadio. Anche domani non ci sarà il tutto esaurito. Ho letto ci saranno 18.000 tifosi. Quest'anno la Fiorentina purtroppo sì, ha avuto delle presenze allo stadio che sono andate in linea, no, con questa stagione così,
0: certo,
1: così deludente. Per cui io mi auguro, te parlavi di allenatore straniero, io anche sono convinto che se Paratici potesse porterebbe un tecnico con la testa libera, un tecnico che possa proporre un calcio identitario e anche propositivo, e che vada un po' in controtendenza rispetto a questo calcio italiano sempre più triste.
0: Esatto.
1: Io ho questa sensazione.
0: Che, cioè, gli allenatori italiani mi sembra che siano più o meno tutti uguali. Gli unici un pochino escono fuori sono un po' Italiano, che sinceramente c'è un gioco un po' più particolare, e poco altro, perché poi degli ultimi usciti sono tutti uguali, cioè più o meno il modo di giocare, non c'è niente di nuovo, non ci sono idee, non ci sono... gioco, non c'è gioco che fa spettacolo.
1: No, più che altro nel calcio italiano ci sono tanti passaggi indietro, cioè sembra quasi rugby ormai, no?
0: Esatto.
1: Se ci fa caso, perché sono pochissimi i giocatori che saltano l'uomo, e questo è un grande problema, perché
0: sì,
1: se non sono giocatori, ci siamo qui a parlare di Orsolini, di Politano, cioè sono fra i pochi che saltano l'uomo. Qui a Firenze abbiamo visto Solomon, e anche per questo, anche qui è passato qualche messaggio, e anche per questo ha fatto la differenza, e tutti si sono,
0: e non,
1: diciamo,
0: è niente,
1: non
0: di
1: innamorati.
0: È un buon giocatore, ma
1: no, però ecco, io penso che nella prossima Fiorentina gli esterni di attacco, se Dio vuole, avranno una bella presenza, quindi in questo contesto Solomon ci potrebbe anche stare, certamente,
0: certo.
1: Io penso e spero che ne potrebbero arrivare anche di migliori.
0: Allora, al 348 753 973 ci scrive Neri da Pistoia.

0: Prima si applaude Vanoli e poi si fischia la squadra, perché eventualmente l'allenatore è l'unico che ha tutto il diritto di alzare le braccia al cielo, che rimanga o no. E questo sono perfettamente d'accordo. Ma noi andiamo a sentirci gli audio che sono arrivati al nostro numero di WhatsApp, grazie alla nostra Sara Massa Simone in regia che ci rimanda in onda.
1: Buonasera a tutti dai Brazza di Figliene. Ma io penso che l'atteggiamento più corretto domani sera, più consono, sia l'assoluta indifferenza verso Palladino. E tra l'altro, io fosse per me, lascerei lo stadio deserto domani sera. Che senso ha andare a vederla domani sera una partita? Un salutone a tutti.
2: Buonasera. Non è che Paratici e va con Ferrari in America a parlare con Commisso perché Commisso ha un nuovo proprietario in mano per vendere la società? Lorenzo.
3: Gli striscioni sono una cosa penosa. Ricordatevi quello che disse il grande Artemio Franchi: la rovina del calcio sarà il tifo organizzato.
4: Sì, buonasera. Va bene che l'annata è andata come è andata, questa è andata, però ormai che senso ha ancora continuare a contestare? Ormai è finita, ci siamo salutati, è già fatta venire. Poi chiedere anche una cosa, ma siamo sicuri che poi sia tutta colpa di questi giocatori o sia stata anche una preparazione sbagliata?
5: Io ricordo. Tra Luis e buonasera Angelo, sinceramente mi sto ascoltando con attenzione, sento dire alcuni vorrebbero Palladino, alcuni vorrebbero riconferma di Vanoli. Ora, con tutto rispetto per questi due tecnici, penso che come piazza siamo fondamentalmente stanchi di questi allenatori, definiamoli così con una parola un po' forte, anticalcio. Vogliamo vedere una squadra che gioca, una squadra con identità, una squadra che ci faccia divertire e pian piano costruisca qualcosa di importante. Questi non sono tecnici con cui si può costruire qualcosa. Spero che la pensiate anche voi come me.
6: Ciao Giovincelli, speriamo che da domani si riparta per bene a dovere. Avranno un gran lavoro da fare, meno male l'ultima partita finisce questa agonia di campionato e l'importante è ripartire e andare avanti. Show must go on e forza Viola.
0: Come dicevano i grandi Queen, soprattutto Freddie Mercury, sapendo già quale sarebbe stata la sua sorte. Beh, insomma, gli argomenti sono su non andare allo stadio, no, sul cambio di proprietà, ma questo indovinare a Grillo non è che si può. Ma ecco, quella dei contestatori, contestare i giocatori, ma che se è colpa sua. Insomma, a campo vanno loro.
7: Sì, certo. No, io sono d'accordo anche, diciamo, sul fatto che Vanoli meriti comunque un ringraziamento. Sì. Perché comunque è arrivato con 4 punti, ora la Fiorentina ne ha 41, quindi 37 portano anche la sua firma. Poi, dal punto di vista, diciamo, umano e dello spogliatoio, per me lì veramente ha fatto un capolavoro, perché è arrivato trovando una situazione veramente disastrosa. Dal punto di vista del gioco, e lui si è difeso dicendo che comunque aveva l'obiettivo di salvarsi, la Fiorentina, devo dire che ha lasciato molto, ha lasciato molte perplessità anche sulla gestione dei cambi, eccetera. Comunque lui deve essere ringraziato, non ci sono dubbi. Sì. Io sono convinto al 99% che lui non sarà l'allenatore della Fiorentina anche il prossimo anno, ma comunque si merita un ringraziamento.
0: Sì, quello senza ombra di dubbio, mi dice anche Paolo. È riuscito a gestire una situazione che stava diventando veramente difficile, e credo però che sostanzialmente l'arrivo di Paratici gli abbia dato, certo, quella copertura alle spalle. Certo. Che occorreva in quella situazione, in quello spogliatoio che si era venuto a creare, soprattutto dopo l'episodio di Sassuolo. Arrivano tanti messaggi anche sul fatto che qualcuno contesta la curva Fiesole. Beh, io la curva Fiesole non posso contestarla, perché alla fine è il cuore della tifoseria viola.
7: Ma poi i tifosi hanno sempre il diritto di dire quello che pensano, sempre.
0: E a Firenze lo si fa sempre con molta educazione, civiltà.
7: Guarda, io posso dire che da parte della Fiesole, cioè, io ho assistito ad un esercizio commovente di vicinanza alla squadra. Sì. Questo magari può anche aver coinciso con il fatto che è rimasta spesso fuori dalle critiche la proprietà, no? Questo cioè diciamo è obiettivo, e anche per questo io voglio vedere se quegli striscioni e comunicati che sono rimasti in sospeso lasceranno un po' il segno domani. Questo potrebbe essere diciamo l'unico elemento di novità rispetto al passato, perché essendo stata così vicino alla squadra, diciamo che la Fiesole ha traslato anche questo atteggiamento di comprensione a tutto l'ambiente fiorentina. Quindi ecco, vediamo che succederà domani da quest'altro punto di vista.
0: E, no, leggevo uno che ci diceva, che Nello mi pare, che ci si scriveva, che era tifoso della Juve, dice, tanto mai il vostro campionato l'avete già vinto. Sì, no, per l'amor di cielo, è vero, la Fiorentina ha battuto la Juve, ma come avrai potuto notare non è che si sia fatto chissà cosa, giustamente, perché insomma una partita non può cancellare assolutamente una stagione così deludente, con tante aspettative alla partenza. Ci sai, parto per salvarmi, e vabbè, in qualche maniera no, le aspettative erano ben altre. Basta ricordare cosa dice Stefano Pioli, cioè, come mai Allegri non ci ha messo nella lotta per la Champions League, forse aveva visto più lungo, chi lo sa. Comunque anche lui ha i suoi problemini. Siamo arrivati in fondo, caro.
7: Va bene.
0: Angelo Giorgetti, vi ricordo l'appuntamento domattina, Buongiorno Firenze, naturalmente con Radio Firenze Viola e Andrea Giannattaso, mentre per quanto riguarda RTV 38 l'appuntamento è con il sottoscritto, siamo Lorenzo Marucci e Renato Buso e Sauro Fattori, per Viola in campo, l'appuntamento alle 20:15 per raccontarvi l'ultima partita della Fiorentina in questa stagione, che coincide, lo ribadisco ancora tanto per farsi male, con il centenario della squadra Viola, nata appunto nel 1926, sperando magari, che so, ancora di poter esultare, perché comunque quando la Fiorentina gioca bene e fa gol, come è successo contro la Juventus, insomma, uno si esulta, mi sembra anche giusto, no?
7: Certo.
0: Bene, saluto Angelo Giorgetti, ringrazio Sara Massasimone che è rimasta di là dal vetro e ci ha condotto mirabilmente fin qui, ringrazio tutti voi che ci avete come al solito mandato tanti messaggi e tanti audio su WhatsApp. L'appuntamento con Extra Viola è per sabato alle 21, naturalmente noi saremo ancora qui.

0: Notte Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: Buon pomeriggio 14.01, bentrovati in diretta, torniamo in onda dagli studi di Via Panciatichi, questa è Radio Firenze Viola, palla al centro per l'esattezza, in comune anche con Lady Radio, siamo in diretta anche sulle frequenze FM appunto di un'altra emittente che da anni ormai continua con noi il percorso della trasmissione del pomeriggio, che oggi apriremo con la conferenza stampa andata in scena poche ore fa al Viola Park di fine stagione della Fiorentina femminile, in cui il direttore generale Alessandro Ferrari ci ha fatto capire, dicendo esplicitamente davanti ai microfoni, che lui e Fabio Paratici andranno in America a trovare Giuseppe e Katrin Commisso. Ha citato anche la mamma del presidente della Fiorentina, che quindi continua ad avere un ruolo comunque importante nel board del club viola. Buon pomeriggio un'altra volta da parte di Ludovico Mauro, accanto a me Luca Calamai. Ciao Luca.
4: Ciao, buongiorno. Beh, oggi c'è, come si dice in termine giornalistico, come dicevamo spesso noi, oggi c'è polpa, nel senso che oggi ci sono notizie. Ludovico vi ha portato la prima, che questa è una notizia, devo dire, molto importante, che riguarda questo faccia a faccia diretto, che per carità i telefoni accorciano il mondo, oggi attraverso le videotelefonate puoi essere anche in video, ma la conoscenza diretta, magari una
3: anche
4: scena,
3: il vedersi a quattro occhi,
4: cena insieme a discutere, anche per conoscersi, conoscere le persone oltre che i professionisti, è importantissimo. E ricordo, per il momento dal vivo Fabio Paratici non ha incontrato nessuno della famiglia Commisso. Poi c'è un'altra notizia, la notizia che è arrivata ieri da Paratici, che ha lasciato aperte un po' tutte le strade per quanto riguarda l'allenatore, dicendo che c'è una valutazione di ampio respiro, dicendo alla domanda può essere grosso, ha detto perché no, alla Vanoli certo, perché no, cioè aperti ufficialmente, ha lasciato via libera a questi due nomi, ma il tono di voce e il messaggio che fa capire che si vuole ancora prendere del tempo, secondo me lascia aperto ad altre situazioni. E poi la terza notizia, non la diamo in ordine di importanza perché sono tutte importantissime, è comunque uno striscione molto duro
3: che vi faremo anche vedere,
4: firmato Curva Fiesole, un striscione molto duro che testimonia, semmai qualcuno se ne fosse dimenticato, dove si invoca una rivoluzione profonda, testimonia di un malessere che sicuramente non è sparito dopo la bella vittoria contro la Juventus. Quindi ricordandovi che oggi più che mai i vostri pareri, le vostre riflessioni, abbiamo tre grandi temi, quindi su tutti questi tre grandi temi, ma anche su altre cose che vi intrigano, i numeri sono i 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Saremo, come diceva Ludovico, in due ore in compagnia degli ascoltatori e carissimi amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Se invece volete intervenire direttamente, il telefono e la linea telefonica è lo 055771171. Mentre il grande Stefano in cabina di regia appresta la prima, il primo collegamento, abbiamo estrapolato dalle parole di Ferrari un passaggio,
3: la risposta che citavamo prima e che difatti apre la nostra trasmissione col tema che annunciavamo in questi minuti. Ve la facciamo sentire e poi apriamo il giro di collegamenti.
5: E lei va con Fabio Paratici in America, quindi il calcio femminile non c'entra niente. Le chiedo perché dovete andare in America e soprattutto noi avremo le prime risposte sul futuro dopo il vostro ritorno dall'America.
6: Ma intanto, ripeto, oggi è calcio femminile. Il calcio femminile c'entra perché comunque in ogni caso con la famiglia commissa abbiamo fatto il punto della situazione già su tutto, sia a partire dai rinnovi che a partire da quello che sarà il budget per la nuova stagione, gli obiettivi. Quindi per fortuna la tecnologia aiuta anche da un punto di vista di potersi confrontare e vedere le situazioni e sentire cosa ci dice la proprietà. Poi andiamo io e Fabio, perché uno è il direttore sportivo di tutto l'ambito maschile e l'altro è il direttore generale della società, e quindi andremo io e lui.
3: E queste erano le risposte di Alessandro Ferrari, che appunto ci danno la notizia del giorno, perché non
4: sì,
3: è per niente,
4: no, ma
3: banale.
4: È importantissima.
3: Esatto, sapere che la società va a incontrare la proprietà di persona. E poi appunto ci fa capire che ancora il nodo allenatore non è stato scelto, lo dicevamo prima, hanno un ventaglio di nomi in mano che analizzeremo nel corso di questa trasmissione. Apriamo il giro di collegamenti proprio con
4: a chi la domanda l'ha fatta.
3: Esatto, con chi ha fatto la domanda in questione, che è Sara Meini, che è una di noi. Ciao Sara, buon pomeriggio.
7: Ciao, buon pomeriggio a voi, però non mi voglio prendere meriti che non ho, perché la vera domanda l'ha posta la vostra Luciana Magistrato.
4: Sì, sì.
7: Devo essere sincera, perché dell'incontro tra la società e la proprietà in America ovviamente è venuto fuori nel momento in cui Luciana ha posto la sua domanda, tra l'altro forse neanche che non aveva tutte quelle speranze. Però vi devo dire che è stata una conferenza stampa, e più un dopo conferenza stampa, molto importante.
4: Sì.
7: Questo fa capire che veramente la Fiorentina ha cambiato il modo di comunicare, e che noi a tutte le conferenze stampa dove ci sono i dirigenti della Fiorentina dobbiamo esserci, perché ovviamente quella era una conferenza stampa per parlare di calcio femminile, ma a quella conferenza stampa c'era il direttore generale della Fiorentina ed era ovvio che uscisse fuori qualcosa. Questo fa capire che un tempo probabilmente avrebbero dato solo la prima risposta: oggi parliamo solo di calcio femminile, non ci chiedete altro. E magari anche ad altre domande un po' più difficili, oppure che nascondevano dei trabocchetti, come la mia sul direttore sportivo, avrebbero detto: fermati, a questa non rispondiamo. Oggi invece hanno risposto a tutto, hanno risposto con grande educazione, e vi devo dire che alla fine hanno chiarito anche molto la situazione. Allora, qual è la situazione di Manoli? Al di là del calcio femminile, non so se volevate parlare anche di questo.
4: No, ma ne parleremo. Te sai che Radio Firenze Viola dedica uno spazio settimanale, grazie alla collaborazione con la Fiorentina femminile, e poi nel corso della trasmissione Luciana Magistrato ci spiegherà anche qualche passaggio. Ma ripeto, qui finalmente, lo dico perché ho il piacere e l'onore di parlare spesso con Sara, finalmente esce un po' di linea in mezzo a tanta nebbia, no Sara? Quindi
7: sì,
4: lo trovo importante questo aspetto.
3: Più che altro per la prima volta emerge un'indicazione vera e propria. Sara?
7: Qual è secondo te?
4: No, prima di andare al ragionamento dell'allenatore, che così colleghi anche il messaggio che è arrivato ieri da Paratici, prendendo il riferimento che facevi te, bisogna sempre andare, perché anche ieri Paratici comunque sull'allenatore ha dato delle risposte, non sono
3: solo
4: meo,
3: sì,
4: indicative.
3: Durante il gol,
4: però oggi il fatto, dal mio punto di vista, ieri abbiamo dibattuto con anima e cuore con Sara sul fatto di chi comanda, no? E Sara Meini, devo dire, ribadendo ancora una volta un grandissimo acume giornalistico, probabilmente capacità di raccogliere informazioni mille volte più forti di me, aveva detto: stai attento perché il ruolo di Paratici è importantissimo. Ecco, il fatto che Paratici vada a New York a incontrare la proprietà è la conferma di quello che diceva Sara ieri, dal mio punto di vista, perché altrimenti non ce ne sarebbe, poteva andare il direttore generale, se si restava nell'alveo di una filosofia in cui la proprietà dialoga solo con una figura, la figura in questo caso, e questo vale per tutte le proprietà americane, in questo caso la figura è Alessandro Ferrari, e quindi poteva. Invece c'è, dal mio punto di vista, un riconoscimento del ruolo di Paratici in un livello superiore a quella che può essere il normale ruolo del direttore sportivo, ecco.
7: Allora, sono d'accordo, e però mi sento di fare una puntualizzazione, perché conferma anche quello che noi diciamo di Alessandro Ferrari. nel senso che Alessandro Ferrari qua li rappresenta in tutto,
4: certo.
7: Dopodiché lui va con il direttore sportivo e sono d'accordo che ci sia un passaggio in più, ma non credo che comunque loro non riconoscessero, perdonami, Daniele Fradè, ma comunque era un livello inferiore rispetto a come si è presentato e a quello che è Paratici, perché tanto è inutile girarci intorno, e insieme vanno là, ma non per decidere, sia chiaro, perché come ci ha spiegato Ferrari le decisioni, e ovviamente loro si sentono tutti i giorni con Giuseppe Commisso, tutti i giorni con Catherine, anche questo è molto importante, tutti i giorni, ha detto.
3: Ma infatti, allora, Sara, certo, faccio un piccolo inciso, lui nella risposta dice dobbiamo abituarci a proprietà straniere con cui si dialoga sempre anche alla distanza, certo, citava Roma e Milan, infatti.
7: Esatto, basta fare il paragone, il parallelo con la Roma, non l'ho visto neanche nel momento in cui la Roma femminile ha vinto lo scudetto, probabilmente qui succederebbe un'altra cosa, no? Quindi per tornare un attimo anche a parlare per un secondo di calcio femminile. Detto questo, la cosa più importante della quale discutevamo anche ieri è il nodo su Paolo Vanoli. Non c'è una risposta, oggi ho più dubbi rispetto a ieri, perché è l'unica risposta che mi sento di dare dopo quello che è successo all'interno di questa conferenza stampa è che i rapporti tra Paratici, Ferrari e Paolo Vanoli sono ottimi. Ottimi, perché si stanno parlando da settimane, da dopo Genoa, da dopo che la Fiorentina ha raggiunto l'obiettivo. Si stanno facendo delle tabelle, si sta vedendo cosa è andato e cosa non è andato. Dopodiché, oggi una cosa mi sento di dirla, in quanto giornalista che ha assistito a una conferenza stampa e a un post conferenza stampa, l'incontro definitivo dove si deciderà sarà la prossima settimana. Quindi io che pensavo che praticamente la società avesse già deciso, non è così.
4: Sì, sì, no.
7: Certamente ci sono delle alternative, certamente c'è da capire gli obiettivi di Vanoli per il futuro della Fiorentina, ma non escludo a questo punto al 100% che Vanoli possa restare sulla panchina della Fiorentina. Dopodiché aggiungo anche che la Fiorentina è devota a Vanoli come tutti i tifosi della Fiorentina, perché quello che ha fatto è stata una cosa importante, ma sono dell'idea ancora oggi, se io mi devo sbilanciare, secondo me Paolo Vanoli non sarà l'allenatore della Fiorentina.
4: Non c'è. Allora fammi dire che mi sento di ringraziare il direttore generale Ferrari anche per la chiacchierata informale del dopo. Le chiacchierate informali aiutano noi, aiutano chi deve poi comunicare a migliaia e migliaia di tifosi della Fiorentina, perché evitano di dire sciocchezze o di dire cose
3: di restare nella confusione. No,
4: quindi, bravo, perché si fa così, calcio si fa a questa maniera, e quindi complimenti. L'altra, resto sulla tua riflessione, anch'io continua ad avere al fatto che il dubbio sia aperto, perché altrimenti ieri alla domanda su Grosso Paratici non avrebbe risposto perché no, avrebbe risposto guardate in questo momento noi siamo concentrati su Paolo Vanoli, invece lui dicendo perché no a Grosso, il perché no vale per tutti quegli allenatori, immagino alcuni dei quali noi non sappiamo chi sono, che sono stati oggetto di considerazione, di riflessione, di valutazione, e ora poi arriverà il momento di tirare le somme, altrimenti la risposta sarebbe stata semplicissima: noi ci piace Vanoli, stiamo lavorando con Vanoli, ci confronteremo con Vanoli, poi eventualmente, e invece ha detto perché no a Grosso,
3: oltretutto con l'opzione per il rinnovo di Vanoli che scade il 30 maggio, che avete già esercitato.
7: Esatto. Ovviamente prima del 30 maggio avremo tutte le risposte che cerchiamo, ma giustamente inizialmente mi ero spiegata un po' male, no? Nel momento in cui volevo avere una risposta extra dal direttore generale Ferrari, cioè l'ho detto quando noi sapremo, no? E lui giustamente all'inizio mi ha detto guarda, prima che tu lo sappia te, ovviamente lo devono sapere i protagonisti, ma io questa era una domanda per sapere, siccome tutte le persone, dal primo signore che io trovo la mattina a fare la spesa alla Coop, all'ultimo che vedo stasera quando vado a portare fuori il cane, mi chiede se resta o no Vanoli. e io tutte le volte devo un po' così andare a sensazioni. Cosa volevo sapere dalla Fiorentina, non un'anteprima, perché a me non interessa sapere oggi, cioè mi interesserebbe, ma quello è un po' oltre. Volevo sapere dalla Fiorentina quando lo sapremo.
4: Esatto. L'altra riflessione, però ho bisogno del tua benedizione, Sara. L'altra riflessione che mi viene di queste 48 ore, perché ricordo ieri i dirigenti della Fiorentina erano a questo bellissimo premio
3: a Solomeo, sì,
4: legato a un'iniziativa di Tutto Sport. Io mi sento di poter dire, non è che sono amico di nessun dei due, per cui la mia è solo una riflessione, mi sento di poter dire, Sara, che direttore generale e direttore dell'area sportiva mi sembra lavorano in perfetta sintonia per quello che riguarda il ragionamento dell'allora. Non trovo nessun tipo di stonature nell'affrontare.
7: Ragazzi, secondo me stiamo parlando di un'altra epoca e io vorrei che in questo momento non ci fosse il pessimismo, nel senso che ovviamente mi risbaglierò come tante altre volte mi sono sbagliata e in quel caso sono pronta di nuovo a chiedere scusa, ma veramente oggi, diciamo da febbraio, ma soprattutto da giugno in poi, parte un'altra epoca, perché la Fiorentina è un'altra, perché il direttore generale Ferrari si occupa della proprietà, si occupa dei conti, si occupa dello stadio, lì c'è un'altra partita molto importante aperta. E infatti tutti i giorni c'è un colloquio tra il direttore generale e la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Anche questo è cambiato, cioè prima non c'erano rapporti, adesso i rapporti sono strettissimi, insieme decidono, insieme devono dare delle risposte alla UEFA entro il 30 di luglio, insomma ci sono tante partite aperte e quindi Ferrari non si può occupare di sapere se Ken resta o no, non gliene frega nemmeno nulla, ci penserà Paratici perché sarà bravo a dire e a dare la fiducia che merita il direttore sportivo Paratici, per cui è una società strutturata come Dio comanda. Adesso dovremo vedere quali sono le prossime mosse con la risposta, e ovviamente adesso ci sono tante società che sono strutturate come la Fiorentina, ovviamente facendo un paragone con la Roma, ma sottintendendo anche altre proprietà, vedi Como, vedi eccetera eccetera, ti fa capire benissimo che noi sicuramente rivedremo Giuseppe Commisso e Catherine a Firenze, le rivedremo per il centenario della Fiorentina, e questa è un'altra notizia. Vabbè. Ma dal centenario della Fiorentina poi chissà quando li rivedremo.
4: Ah, no, io spero...
7: Perché loro hanno da fare altre cose, sì, in America.
4: Esatto, poi la mia speranza è che Joseph si appassioni come, non dico come suo padre,
7: ma è già appassionato, se lui perché comincia onestamente, come padre a chiamare, ripeto, dalle 3 di notte ad Alessandro Ferrari, per dire come va,
4: noi sappiamo che chiamava il Viola Park durante la partita della primavera. Oggi diciamoci la verità, se hai questo tipo di passione che io non vedo per esempio la famiglia Friedkin, tanto per fare un esempio, non lo vedo nel cardinale del Milan, non lo vedo naturalmente i misteriosi proprietari elite. Cioè oggi uno giovane come lui sale su un aereo da New York e 7 ore a Firenze, se la può anche godere un po' di più rispetto, se scatta dentro questa passione, ripeto, non è più una necessità da proprietario ma una necessità magari da tifoso. Ti sei fatta l'idea ci possa essere un terzo nome tra Vanoli e Grosso, Sara?
7: No, però mi sono fatta l'idea
4: che quinto, un sesto, un settimo.
7: No, allora, secondo me c'è Vanoli su un piatto della bilancia, altri nomi sull'altro piatto. E insieme allo stesso Vanoli, certamente nel momento in cui insieme capiranno quali sono gli obiettivi futuri sia della società sia dell'allenatore, cercheranno di capire i pro e i contro nel tenere Vanoli o prendere un'altra persona. Chi sia l'altra persona, Luca, perdonami, non lo so, lo direi stasera alla Rai.
4: No, io invece ti chiedo, perché Grosso è scoperto, no? Poi che interessi o che non interessi, noi non lo sappiamo, ma che c'è un abbinamento Fiorentina Grosso, lo ha detto anche Paratici ieri, per cui non possiamo, è evidente.
3: Un altro fronte.
4: Il
3: che
4: problema
3: più
4: è, io immagino che ci siano altre opzioni, che magari in questo momento sono più complesse di Vanoli,
7: sì,
4: che
7: però,
4: può arrivare
7: allora,
4: in un nanosecondo.
7: Guarda, Grosso e qualche altra opzione, un'altra potrebbe essere De Rossi, è sempre stato un pallino sia di Commisso, sia di Barone, sia di Pradessia, sì. Quindi io non mi allontano dai sentimenti comunque di chi è stato proprietario di questa Fiorentina, quindi qua si ragiona molto anche per le simpatie pregresse, no? Comunque delle persone importanti della società. Allora io non escludo per esempio Daniele De Rossi, non escludo anche altri allenatori, però tra Vanoli e Grosso e De Rossi li considero tutti sullo stesso piano. Tra Vanoli e altri nomi, allora prima mi tengo Vanoli.
4: Cioè altri nomi intendi gli stranieri, per esempio?
3: Io infatti, Sara, ti avrei chiesto se hai sensazioni su un'ipotetica pista estera.
4: Io la terza pista è straniera, per me non è De Rossi.
3: Anche perché Paratici è stato in Premier League, Niccolò Ceccarini, che sentiamo quotidianamente, ci diceva di contatti comunque con Glasner, con Iraola, seppure esplorativi. Te, Sara, hai sensazioni sull'ipotesi straniera?
7: Iraola vorrei... l'hanno smentito.
4: No, vorrei finire, vorrei completare l'ottima domanda di Ludovico. Allora, oggi se la corsa fosse limitata a Vanoli e Grosso avremmo già l'allenatore della Fiorentina, perché sono due profili. Uno, Paratici, ci ha lavorato insieme 3 mesi, l'altro l'ha fatto iniziare da allenatore. Che aspetti? Non c'è nulla da aspettare. Cioè, cosa può cambiare tra oggi e 5 giorni, e fra 5 giorni, 6 giorni, 7 giorni? Questi sono, questi restano, eccetera. Se ancora non hanno preso questo percorso in un senso o nell'altro, e io lo dico personalmente, tra Grosso e Vanoli, Vanoli tengo Vanoli, per cui questo lo dico da sempre, quindi non dico nemmeno una novità. C'è la terza strada, e la terza strada può essere soltanto un allenatore di un livello superiore che in questo momento non considera la Fiorentina una primissima scelta e magari ha chiesto a Paratici di aspettare ancora qualche giorno, e si può arrivare al 30, perché altrimenti così il fatto di tenere in ballo due allenatori tra virgolette normali non dai valore a nessuno di questi due allenatori, Sara, nessuno di questi due, perché comunque è una gara tra buoni gregari. Allora te, se invece avevi battezzato uno forte e chiaro, era la decisione, ma questo per carità è il mio parere, quindi io penso ci sia ancora un'opzione.
7: Ragazzi,
4: straniera,
7: io non dobbiamo anche pensare che abbiamo a che fare con un direttore sportivo che è Fabio Paratici, che oggi, anzi ieri, è possibile benissimo che abbia risposto a tutti sì è Grosso, e che lui Grosso non l'abbia neanche mai cercato,
4: Ma dà un messaggio però dicendosi Grosso, vuol dire che non ha deciso su Vanoli,
7: capito? No, nel
4: se
7: senso
4: no avrebbe
7: che...
4: detto no, parlo solo di Vanoli, ma se dice sì a Grosso vuol dire che lui è aperto ad altri allenatori.
7: Voglio dirvi che è un direttore sportivo che non dirà mai la pista sulla quale sta lavorando.
4: Ma infatti, ma di
7: mai.
4: Questo. Ma infatti,
7: fino a quando non l'ha conclusa.
4: Ma infatti,
7: quindi,
4: secondo me.
7: A noi si dice di Grosso perché è già l'allenatore della Fiorentina, se no non ce lo direbbe mai lui di sua spontanea volontà. Questo ce l'ha insegnato dalla Juventus, e basta parlare con un collega che seguiva a quei tempi la Juventus per avere le risposte che cerchiamo.
4: Comunque, questo lo vedrei. Per me arriva una terza figura, magari uno di cui non abbiamo nemmeno.
7: Ora, però, ti volevo chiudere questo collegamento con.
4: No, io poi ti ho da fare un'altra domanda, però.
3: Abbiamo un ultimo tema
4: oggi
3: su cui ti scomodiamo,
4: un grande
3: Sara.
4: Tema, Sara, che oggi c'è uscito uno striscione durissimo firmato Curva Fiesole,
3: che possiamo far vedere tra l'altro perché ci segue in visual
4: qua,
3: sul canale
4: Curva
3: 92
4: Fiesole, e ci avete rovinato, vabbè, lasciamo perdere, è molto duro,
3: vabbè,
4: bada lo vedete,
3: di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai, e potete immaginare
4: come lo valuti questo primo segnale di polemica, perché insomma così è, di
7: vabbè,
4: chi
7: ragazzi,
4: non vuole che si dimentichi la stagione, e non so se
7: ma
4: questo
7: i giocatori
4: solo...
7: secondo voi hanno dato il 100%? Mi viene da fare questa domanda.
4: No,
7: al netto di tutti i problemi che hanno avuto, fisici, personali, ma questi purtroppo ce li abbiamo tutti noi, e non è detto che non ci chiedano un rendimento ottimo sul lavoro, ma i giocatori, perché se no qui noi stiamo parlando della società, della proprietà, dell'allenatore futuro, ma i giocatori della Fiorentina quest'anno, ma cosa sono stati? Cioè io delle partite sono uscita al campo, non avevano neanche la maglia sudata, tra poco, non avevano mai tirato in porta. Allora io me l'aspetto, come mi aspetto probabilmente dei fischi nell'ultima uscita di domani sera. Cioè, nessuno è soddisfatto neanche delle prestazioni di quei giocatori, perché comunque, anche se tutti ci hanno attaccato perché noi avevamo dato dei voti alti, io in particolar modo, dei voti alti al mercato.
4: No, io più
7: nessuno,
4: di tutti,
7: sì, che... nessuno, nemmeno il più pessimista, avrebbe potuto pensare che la Fiorentina si ritrovasse in queste condizioni. Questo cosa vuol dire? Che tutti pensavano che comunque la Fiorentina avesse fatto delle cose egregie, e sicuramente la Fiorentina le ha fatte, perché nel momento in cui, ripeto, è riuscito a tenere De Gea in porta e Ken in avanti, aveva già fatto la metà del mercato.
4: Certo.
7: Evidentemente qualcosa è andato storto, ma se è andato storto è perché è successo qualcosa all'interno dello spogliatoio, dove ognuno per una buona parte della stagione ha fatto quello che ha voluto senza alcuna regola.
4: Bene, mi piace, finisci, a te la parola.
7: Ti volevo chiedere, ma chi comanda in società, Luca?
4: Guarda, allora io ti dico una cosa, ieri hai fatto riferimento alla signora commisso.
3: Tra l'altro la cita anche Ferrari, oggi, cioè nel senso, poteva anche non citarla,
4: bravo,
3: poteva dire
4: Ferrari,
3: andiamo da Giuseppe,
4: bravo,
3: basta,
4: dal presidente.
3: Invece ha detto Giuseppe Catrini.
4: Allora, poiché è da quando è iniziata la trasmissione, ti dico brava... Magari comanda Catherine Commisso. Di sicuro.
7: Cosa ti ho detto anche? In casa tua chi comanda?
4: La mia moglie.
7: In casa mia chi comanda? La mia mamma. E fine.
4: Bene. E non sbaglia
7: ciao.
4: Mai. Un bacio grande.
3: Ciao
7: bene.
3: Sara.
7: Ciao,
3: ciao
7: Sara.
3: Un bacio grande. Luca, visto che abbiamo ancora qualche minuto e poi andiamo in fascia, abbiamo 3 vocali pronti che ci ascoltiamo.
4: Vai.
3: E poi con calma
4: poi
3: andiamo in pausa.
8: Comunque, Luca, allacciandoci alla discussione di ieri pomeriggio, Ferrari non perde occasione per ribadire che è lui il direttore generale.
9: Già il fatto che Paratici riesca ad andare a parlare con la proprietà è un successo.
4: Grande,
9: per il resto,
4: grande.
9: Ragazzi, io spero veramente non venga confermato Vanoli o non arrivi Grosso, perché sarebbe un ridimensionamento totale, un ridimensionamento e non ci vuole nemmeno pensare altro che a noi di transizione. Io mi aspetto qualcosa di meglio, non mi aspetto certo Guardiola, ma un Glasner, un Riera, allenatori seri.
10: Come al solito, sentendo i giornalisti, riparte il teatrino del tutto bene, tutto a posto, prima era male, ora è tutto sistemato, meno male che c'è la curva Fiesole che si inizia a muovere, perché se no si ripassa altri 8 anni così, è tutto da aspettare, Federico.
3: No, ma nessuno
4: bene.
3: Di noi ha detto che va tutto bene,
4: vabbè,
3: ci mancherebbe
4: altro. Ha spiegato Sara Meini che si va, ma questa è la bellezza di Radio Firenze Viola. Ognuno, se non offende, ma i nostri
3: certo.
4: ascoltatori sono straordinari in questa cosa.
3: Abbiamo ancora una valanga di messaggi
4: allora,
3: da leggere.
4: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Ricordo che siamo insieme agli ascoltatori, una famiglia di amici come quella di Radio, per loro il 3925727775, per parlare direttamente con noi lo 0557711171. Dopo la pausa avremo con noi Niccolò Ceccarini, quindi qualsiasi tipo di domanda volete rivolgere a Niccolò di mercato, perché ora frigge, frigge
3: sì.
4: davvero. Torniamo subito.
11: Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne e pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
12: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
13: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
14: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
15: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
16: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
17: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
18: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
19: Ridimensionamento se rimane questo allenatore, ridimensionamento se rimangano questi giocatori. Tutti gli anni non basta nemmeno vedere una classifica così terribile per dire che questi calciatori non sono la Fiorentina. C'hanno gli ingaggi da scempio, ma sono giocatori da lotta per non retrocedere.
20: Allora, secondo me, buonasera, il problema più grande non è l'allenatore, perché fra uno e un altro, grosso modo, anche perché ragazzi, ma cosa vi aspettate dopo 7 anni di macerie? Che venga un allenatore tipo Conte? E che fa Conte senza giocatori? Con Conte ci vuole, certi allenatori vogliono 200 milioni, 300 milioni da spendere sul mercato, ma secondo voi, ma ragionate, qui ci vuole tanta calma e pazienza e vedere cosa riescano a vendere e soprattutto comprare giocatori di qualità e con le caratteristiche che chiede l'allenatore, non comprarli per il cognome.
21: Ciao a tutti, Alessio Avventurina. Ma a me mi sembra che i Paratici vanno a media per parlare con Joseph e Catherine, mi sembra, come hai detto, se Maometto va alla montagna e la montagna va da Maometto, mi sembra una cosa di genere.
1: Buongiorno ragazzi, ma io volevo semplicemente dirvi una cosa. Ieri da voi Meozzi ha detto aspettate una settimana, ci saranno novità. Oggi c'è il rilancio da parte della proprietà, ma qualcuno ci sta prendendo un giro, per favore, cioè ognuno dice che gli passa per il capo.
3: È un po' tutto nel calderone in questo momento, ci sono tante sensazioni. Oggi però ci è arrivata questa notizia che non è da poco, anche perché arriva direttamente dal club, dalle parole di Alessandro Ferrari. Di nuovo in diretta, questo è Palla al Centro, siete su Radio Firenze Viola, ma ci potete ascoltare anche dalle frequenze di Lady Radio. Ludovico Mauro e Luca Calamai con voi. Luca, vedo tanti messaggi sul tema allenatore.
4: Pesca qua e là e poi andiamo da Niccolò Ceccarini.
3: Matteo da Piombino, se confermano Vanoli risparmio sull'abbonamento, quindi molto, molto secco. Marco il Pecora ci scrive: buongiorno ragazzi, io sono d'accordissimo con quello che diceva Stovini, cioè che la Fiorentina si sarebbe salvata con qualsiasi allenatore.
4: Ho qualche dubbio su questo.
3: Anche io, anche se effettivamente salvare la Fiorentina non era un'impresa
4: clamorosa.
3: Sì, ma io
4: ho visto retrocedere la Fiorentina, però, Battistuta, Baiano, Efebe, Briannaldrup, Di Mauro,
3: non era scontato.
4: La devi salvare, tanto la devi salvare.
3: Poi ci scrive Luca dai Castelli Romani: dalle parole di Paratici ho percepito che l'allenatore del prossimo anno non sarà Vanoli e nemmeno Grosso. Occhio a Glasner, dopo la finale di Conference League la situazione può evolvere, anche perché ricordiamo che Glasner ha annunciato già da mesi che lascerà il Crystal Palace. Federico Bollito Viola ci scrive: tutti a peretola per Glasner col caps lock, quindi anche con tanto entusiasmo. Lorenzo invece: tra Grosso, Vanoli e De Rossi è tutta robetta, quindi un messaggio un po' più
4: allora è arrivato
3: così.
4: È arrivato, ve lo
3: stiamo
4: dico.
3: Aspettando,
4: è arrivato,
3: stiamo aspettando.
4: Lo vedo, il direttore Niccolò Ceccarini entra nei mesi bollenti, ancora sta arrivando, ancora non è arrivato il caldo vero, ma insomma questione. E perché oggi
3: questione di poco sia per il caldo vero sia per il mercato
4: è particolarmente
3: vicini.
4: Bello averlo qui con noi, è bello sempre, ma Niccolò ha avuto anche la possibilità di salutare, di magari scambiare qualche parola con Paratici, e lo ripeto, così come oggi dico bravo al direttore generale che si è intrattenuto con i colleghi proprio in maniera informale, ma per dare anche delle linee operative che oggi ci permettono di raccontare anche degli scenari un po' più chiari, un pochino più evidenti. Poi all'amico che dice oggi dite tutto bene, no, cioè all'amico che dice questo io dico l'importante è noi diciamo qual è lo sviluppo delle cose,
3: anche perché nessuno ha detto che va tutto bene, esatto. Ma quantomeno che c'è un minimo di programmazione da oggi per quello che è stato detto, anche
4: esatto.
3: Perché è da mesi che invochiamo delle risposte da il figlio dell'ex presidente, che da quando è arrivato ancora non ha dato una linea vera,
4: esatto.
3: E propria
4: e
3: sul,
4: quindi, questo è
3: sul
4: importante.
3: Futuro Niccolò Ceccarini con noi, ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, ciao. Riassumendo un po' le parole che riprendendo un po' quello che ha detto ieri Paratici, dicendo che alla domanda su Grosso perché no e alla domanda su Vanoli certo, questo testimonia, se vogliamo dargli un senso compiuto, che sono in campo ancora delle valutazioni, che ancora una decisione chiara, netta e definitiva non è stata presa, altrimenti non avrebbe messo sul piatto come ha messo due allenatori, ma secondo me ce ne sono anche magari qualcun altro. Ho la sensazione che non decideranno domattina, però
2: no.
4: Ti chiedo qual è lo stato dell'arte, dopo che convinzione ti sei fatto?
2: Ma io ieri ci sono stato lì un quarto d'ora insieme a Luca Marchetti, ho cercato di capire, di vedere, di intuire, però è un depistaggio continuo perché comunque di fronte anche a uno più uno che farebbe due, lui ti dice uno più uno sì fa due, però attenzione perché il due potrebbe essere un 1,99 perché c'ha la percentuale, è tutto un continuo tenere aperto tutto e il contrario di tutto, e questo secondo me non agevola e secondo me non porta troppo avanti l'argomento Vanoli, nonostante lui lo continui tra virgolette a tenere molto presente e anche quasi centrale da quello che lui vuol far trasparire. Però è evidente che secondo me la cosa non è questa, perché c'ha delle altre idee, le sta valutando. Io non credo che domani, dopodomani succeda niente, perché ora c'è questa situazione nuova, no, del possibile viaggio già la prossima settimana a New York. Io francamente sono un po' preoccupato non tanto per la questione Vanoli quanto per quello che ho percepito dal mercato, e che fa un po' scopa con quello che è stato scritto oggi, con quello che mi risulta, con quello che abbiamo scritto su tutto Mercato Web. Qui si vuole fare una rivoluzione sugli esterni bassi, e cambiare gli esterni alti e mi può tornare, però non sento parlare di cambiamenti dei difensori e non sento parlare di cambiamento nei centrocampisti. E questo mi lascia un attimo perplesso, perché questa squadra, se si pensa che possa restare tale l'anno prossimo in due reparti, partiamo malissimo, perché secondo me bisogna intervenire su ogni reparto. Non ho capito se il momento iniziale di vendere il Dodò della situazione, vendere il Fortini, tenere, voglio dire, in sospeso Gosens, serve per finanziare, come abbiamo scritto anche noi, una parte del mercato, e già questo è un altro indicatore, finanziare il mercato con le cessioni e tenere, voglio dire, in ballo magari determinate altre situazioni. Ecco, io francamente con queste basi non è che sia proprio così tanto felice di raccontare il calciomercato, ma non perché è vero che la Fettina, l'abbiamo detto mille volte, doveva un po' rientrare, doveva fare delle situazioni diverse eccetera, però mi sembra che l'idea sia prima di cominciare a vendere per poi comprare e poi neanche cambiare tantissimo, provare a cambiare tantissimo, perché io credo che la Fiorentina abbia dei problemi importanti anche in difesa. Io parlo tra i centrali, con tutto il rispetto, insomma qui bisognerà cambiare i centrali difensivi in qualche maniera, poi magari è tutta pretattica, però se te vai a sentire Radio Mercato ti dicono esterni bassi, esterni alti sicuramente sì, centrocampo e difesa tutto tace, quindi o è una tattica tipo, ecco, zona 2 questo... e zona 1 del mercato, oppure secondo me insomma, c'è questa rivoluzione fino a un certo punto.
4: Niccolò, questo partirebbe secondo te però dalla conferma di De Gea e Ken?
2: Allora, De Gea secondo me non è un problema, nel senso che De Gea, tanto voglio dire, loro, cioè, a meno che loro non decidano di venderlo a tutti i costi, De Gea resta eccetera. Io penso che Ken vogliano temporeggiare, perché dal mio punto di vista sono consapevoli che oggi Ken non ha quel valore di mercato che poteva avere nei mesi passati o che poteva avere anche l'anno scorso, quindi non lo so. Però ecco, io poi francamente non so cosa avete detto voi, perché prima ero in scooter, però ecco, che facciano questo viaggio in America non mi scalda per nulla.
4: Però è la, finalmente a me,
2: no, si conoscono, ma è giusto, cioè, sì, cioè, ma anche è bello, umano, è bello, no? Conoscersi,
4: e magari va a prendere vaccino insieme, però, un bicchiere di vino, fa due chiacchiere,
2: sì, però parlare di calcio con Joseph Commisso, ecco, c'è qualcosa,
4: ma è il presidente,
2: lo so, però mi sembra che ci siano degli argomenti difficili da far capire a un presidente che comunque è contento di aver fatto una salvezza. Ecco, io se mi dici te, Luca, il fatto è importante che il direttore sportivo venga presentato al direttore generale, al presidente, però ecco,
4: sia un passaggio,
2: l'unica cosa, sì, quello è un passaggio formale, l'unica cosa con cui devono tornare è garantirsi un po' di soldi per il mercato,
4: ecco,
2: poi il resto sinceramente è tutto forma, giustamente, perché bisogna conoscersi, perché soprattutto Ketrin è una persona eccezionale, quindi credo che sia giusto che Paratici la vada a conoscere. Però ecco, sul discorso del calcio, sul discorso, voglio dire, di quello che può essere la pianificazione, ecco, se Joseph vuol fare un regalo a Firenze, ecco, metta i soldi a disposizione.
3: Questo è un tema che svilupperemo in questo collegamento.
2: Se lo può fare, perché poi magari può anche dirgli: guardate, dovete sistemarvi in una certa maniera.
3: Ci ha chiamato allo 0557711171 Federico, che è in linea con noi.
4: Ciao Federico.
3: Federico, buon pomeriggio.
5: Buonasera, scusate, potevo rientrare al lavoro, perché
3: dici.
5: Luca mi conosce, ho già chiamato, sì. Faccio parte dei ragazzi della curva e non so se ne avete parlato, ma domani non sarà una giornata facile per i giocatori, almeno lo spero, perché voglio un clima, perché siamo nervosi di tutta questa presa in giro e noi non volevamo stare una stagione a rischiare di andare in B da Natale a questa parte, che si spende soldi per le trasferte, si spende gli abbonamenti tutti gli anni. Se domani si ritrovano poi a un certo punto la curva vuota, mi pare anche il minimo, e siamo stati anche sempre troppo buoni nei confronti della società e della squadra.
4: E mi pare Federico che lo striscione che abbiamo riportato, firmato Curva Fiesole, esposto oggi a Scaglucci, che la regia può rimandare in onda se vuole, mi pare che il messaggio sia chiaramente rivolto alla squadra.
5: Non è che Ken, perché con il dolorino, con la scusa, le dico uno a caso, perché lui è stato uno dei primi a tirarsi indietro quando c'era da fare una semifinale importante, e lui non lo sa cosa conta per noi andare a fare quelle gare lì, quando il signor Battistuta giocava con i Rampi, e questo signorino con dolorino alla triglia, perché deve fare i dischi e fare le tre la notte nei locali, non può andare a dire queste cose con i permessi. A me i suoi permessi se li vado a fare in un'altra squadra, non è un mio giocatore, mi dispiace.
3: Grazie Federico.
5: Io domani applaudirò solo Vanoli, e spero che Nick da qui a agosto a settembre che l'ascolto è sempre un grande per il mercato, ci dica che la società è in vendita, perché non se ne può più dopo sette anni di sofferenza.
3: Guarda, grazie Federico,
4: grazie della telefonata. Deve andare a lavorare.
2: Sì, la cartina di tornasole sarà la presenza di Paratici nella lunga distanza. Ha buttato giù, come dire, se Paratici resta in un progetto, se resta tanto tempo alla Fiorentina, c'è speranza. Se Paratici non resta tanto alla
3: Fiorentina.
2: Guarda,
3: però sul tema mercato, per esempio, Marco Nozzoli ci scrive: Cecca, se Joseph vuole fare un regalo a Firenze, venda e se ne vada. Semplice. Ora, Nick, su quello che dicevi te, loro hanno l'anno scorso speso 90 milioni di euro. Quest'anno, come dicevi te, finanzieranno il mercato con le cessioni. E hanno comunque già di base 25 milioni da spendere per Fabiani e Brescianini. Quindi sulla base di questo,
2: questo si è sempre detto, infatti,
3: appunto, nel senso, sarà difficile per loro andare a compiere un mercato per ripartire alla grande come chiedono in tanti, considerando che è una rosa da rifare in buona parte,
2: sì,
3: non in piccola parte.
2: E infatti ti dico, ora come ora le indicazioni sono che non ci dovrebbero essere grossi movimenti sul centrocampo e sulla difesa. Io parlo di difensori centrali e di centrocampisti, però io quello che dico spesso è che, attenzione, questa è la situazione di oggi, che è il 21 di maggio, magari tra 2-3 giorni vanno in America, parlano in un'altra maniera, ci sono dei soldi in più, per dire, e cambiano gli scenari, e tutto può essere, perché non è che è sicuro al 100% quello che posso dire io o quello che accade.
4: No,
2: ci sono delle linee guida, no? Quindi
4: l'anno
2: magari
4: scorso,
2: ecco,
4: l'anno scorso Rocco Commisso finanziò extra budget 27 milioni per Piccoli, che sì, voglio dire, se ti compri un centravanti sarebbe già abbastanza. Ma io torno un secondo all'allenatore,
2: sì,
4: Niccolò,
2: sì,
4: torno
2: all'allenatore, perché io sull'allenatore, comunque, hai ragione, sì, e ti hai, torno su Vanoli,
4: torno sull'allenatore
2: volentieri, sì,
4: per un motivo, sì, perché se la corsa fosse Vanoli grosso, l'ho già detto con Sara, te lo ripeto a te, chiedendo il tuo parere, che è di uno che conosce i dettagli anche del mercato, sono due che prendi in un nanosecondo, non hai bisogno di aspettare tanto, un nanosecondo. Allora, se te temporeggi, prendi tempo, dai comunque il messaggio che nessuno dei due ti accende in maniera esplosiva, no? Se no, ragazzi, andare a prendere questi due, alzi la mano, vieni, firmiamo. E può essere che secondo te che lui, Paratici, ha veramente il dubbio tra i due, o che ci può essere una terza pista?
2: Guarda Luca, io ieri è stato complicato, perché non è che poi sia riuscito, io faccio fatica, cioè io difficilmente faccio fatica a interpretare il pensiero di una persona, ma con lui ho fatto veramente fatica anche ieri, perché cercavo di portare dei dati e lui me li smontava, eppure sono dati effettivi, sono dati effettivi
3: che non mentono, certo.
2: E lui naturalmente ti fa capire che è apprezzatissimo il lavoro di Vanoli, perché dice, guardando la classifica, guardando questo, guardando quest'altro ancora bene, e allora non c'è fretta, ti risponde, ti fa capire, ma noi dobbiamo pensare, valutare, perché ci può essere questo, ci può essere quest'altro, e quindi capite, è tutto un girare intorno, girare intorno, girare intorno. E secondo me, più che giri intorno e più che allunghi il discorso,
3: è
2: più
3: è,
2: che secondo me io non vedo grandissime certezze intorno a Vanoli, perché cioè, perché si deve aspettare altri 10 giorni? Cioè, non, cioè, con Palladino hanno deciso di fare una cosa diversa, poi vabbè, lasciamo perdere che è successo il giorno dopo, però ora adesso non abbiamo fretta, questo è il messaggio che ti fanno arrivare, quindi vuol dire non abbiamo fretta, benissimo, allora uno può pensare che tu abbia in testa altre cose, però c'è anche questo, quest'altro, non ti smentiscono grosso, non ti smentiscono quello, non ti smentiscono l'altro, allora vabbè, allora qual è la verità di tutto? Cioè è tutto un portare avanti una questione. E io credo che invece, visto anche, io ho provato con molta educazione a fargli capire che la gente si è un po' rotta le scatole.
4: Bravo.
2: Ecco.
4: Oh.
2: Con molta educazione gli ho detto: guarda, che a
3: credo
2: Firenze,
3: che domani al Franchi glielo faranno capire.
2: I tifosi
3: parecchio.
2: Prima fate e meglio è, perché date una stessa.

0: 50-50 Atalanta-Napoli in questo momento per Sarri, secondo te?
1: Perché guarda,
0: sono le due piste uscite per la maggiore in
1: questo momento. Io penso che potrebbe essere addirittura un 51 Napoli e 49 Atalanta. Conte va via, ora lo annuncerà.
0: Sì. E questo è uscito.
1: E ieri, parlando anche con Carnevali, ho avuto, al di là dell'intervista in sé per sé, ho avuto proprio la percezione che su Grosso andrà. Secondo me Grosso alla fine va, perché lui ci ha girato un po'
0: e
1: intorno.
0: Potrebbe arrivare lì Aquilani?
1: Loro Aquilani o
0: che tra
1: o
0: l'altro
1: anche,
0: per chi se lo fosse perso
1: Abate.
0: Si giocherà alla finale playoff per salire in Serie A contro il Monza. Aquilani, ieri il Catanzaro ha perso a Palermo 2-0, ma giocherà alla finale per salire nella categoria regina.
2: Senti, altre cose, ripeto, se avete domande per Niccolò 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925.
1: Comunque devo dire, no,
2: 727775, scusa se
1: sì, prego.
2: Vai.
1: No, volevo solamente dire, però, visto che giustamente qualcuno c'è, che eravamo io e Marchetti, ha fatto un pressing veramente per cercare di fargli dire due cose ufficiali, no? Devo dirti che lui in questo è un fenomeno, perché comunque non ti concede mezzo vantaggio e non ti fa capire veramente quali sono le sue intenzioni. Guarda che non è così semplice, cioè è bravissimo.
0: Vabbè, un direttore bravo fa questo.
1: Sì, sì, però insomma, voglio dire, forza, picchia e mena, no, alla fine quando sei lì, un attimo di cedimento, no, non cede mai lui.
2: È un muro di gomma.
1: In questo è un po' di classe.
2: Hai la sensazione, come si scrive un po', che Solomon va via, Edison va via, Rugani che su che fa?
1: Rugani, secondo me, Rugani ho come la sensazione della gestione di Vanoli. No, però ora non ci sono i presupposti, perché non ci sono stati, diciamo, i termini tecnici dell'obbligo di riscatto. Però vediamo, cioè io ho questa sensazione che comunque il giocatore può essere interessante, e intanto si prende tempo. Cioè è tutto un prendere tempo su tutto, e quindi voglio dire.
2: Ma l'allenatore oggi tu dovessi dare una forchetta, in che tempi te l'aspetti? Cioè, allora il 30 scade l'opzione.
1: Luca,
2: no?
1: Quando è che vanno in America? La prossima settimana?
2: La prossima settimana.
1: Ecco,
2: loro vanno già
1: tornano
2: con l'allenatore o vanno là per farsi dare formalmente via libera all'allenatore?
1: Io penso che non lo so, no, non credo che insomma si debba far dare via libera, non penso. Però credo che quando torneranno dagli Stati Uniti sicuramente avremo l'allenatore, o quantomeno verrà detto se Vanoli è l'allenatore o se Vanoli non è l'allenatore. Però più passa il tempo e più secondo me io giornalisticamente Vanoli lo devo tenere in corsa per forza, perché comunque alla fine lo fanno intendere anche loro. Però questa lunga attesa mi lascia molte perplessità, tante perplessità.
2: Senti, sul fronte giocatori ti hai parlato del lavoro sugli esterni, quindi
1: sì,
2: sugli esterni, se ragioniamo sugli esterni d'attacco in questo momento, se dovesse andare via Gudmundsson, e poi da qualcuno dovranno anche prendere soldi, perché
1: sì,
2: te hai detto giustamente magari prova a far cassa con Dodò, non so che cassa puoi fare, il giocatore scadenza un anno di contratto, prova a far cassa con Fortini, stesso ragionamento, quanto vuoi far cassa
0: un giocatore che gli porta tanti soldi, alla fine non c'è,
1: no,
0: non
1: però
2: forse Gudmundsson,
1: sì, magari potresti prendere gli stessi soldi
0: e te mi dirai però sommati
1: 15 milioni, sì,
0: però sommati non fanno
2: punto
0: un mercato da 10 sì colpi come
2: no,
0: vorrebbe,
2: però
0: in tanti,
2: calcolando
0: cioè
2: questo ragionamento e calcolando che Parisi poverino fino a ottobre non può, te ripartiresti da zero proprio per gli attaccanti, per gli esterni alti?
1: Sì, secondo me sì, perché
2: ne devi prendere 4.
1: Sì, sì, devi fare sì, sempre che si faccia 4-3-3. Anche lì, cioè, se si decide di fare
2: che schema fa?
1: No, fa 4-3-3 perché lui gioca con Pinamonti centrale, sempre. Lorient e Berardi.
0: Vanoli potrebbe andare 2-3-1.
2: Vanoli
0: sì, molto alla
1: carriera. No, ma loro devono
2: 2-3-1.
1: Io credo che qui ci deve essere sempre questo benedetto incontro anche con Vanoli, no? Che anche questo è diventato un po' come Matteano tra Vittorio Emanuele e Garibaldi, no? Che sembra,
2: ma
1: sono
2: sempre lì,
1: appunto,
2: che aspetta, ecco,
1: sono sempre lì, quindi no, a parte le battute.
2: Si evitano, cioè quando
1: no,
2: lo dice no, aspetta.
1: Ma il bello è che secondo me hanno già un po' parlato tra di, però come posso dire, si parla ma non si affonda, si parla ma non si affonda. Lui secondo me lì è con 3400 tavoli aperti,
0: sì,
1: lui fa così e quindi mette un po' tutti io sono un po' disorientato, ecco, perché francamente non so se fidarmi, quanto fidarmi, e se quello che mi dice è totalmente corrispondente alla verità o se è una strategia che magari lui usa per passare per filtrare un certo tipo di messaggio che magari gli serve per coprire un altro messaggio che lui in quel momento sta pensando di mandare, e non è facile, non è facile, però l'attesa, la lunga attesa dell'allenatore per me non dà forza a Vanoli, questa è la mia impressione.
2: No, ma ne sono totalmente convinto.
0: Maurizio ci scrive: c'è una remosa per te, speranza che la gestione commisso ceda a breve?
2: No,

0: basta, noi abbiamo già risposto a questa domanda, quindi basta a questa domanda, non lo sappiamo.
1: A breve io non
0: se
1: lo so,
0: lo sapessimo,
1: non so niente, non
0: lo diremmo,
1: lo diremmo.
0: Sì. Quindi questo è una sensazione, è un, perché siamo bombardati a questo tipo di messaggi,
2: comunque è una domanda che si pongono in tanti,
0: che la famiglia Commisso si ponesse una domanda. Hanno messo una valanga di soldi, tanti, ma tanti, mi verrebbe da dire troppi, eppure dovreste venire a vedere messaggi, sì, che li parli di allenatori, ma quando va via Commisso?
1: Sì. Tra l'altro, fermo restando il discorso che avevo detto, no, che si vogliono cambiare gli esterni, sì, quelli bassi e quelli alti, fermo restando sul discorso, no, che per il momento sui centrali difensivi c'è una situazione di stand by come sul centrocampo, cioè non sento movimento di cambiamento forte e radicale in questo momento, che va contestualizzato in questo momento, certo, per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Va da sé, questo va da sé, che se arrivano 30 milioni per Comuzzo, ecco, 15 milioni per Mandragora, cambia
0: no,
1: la
0: io
1: storia,
0: vengo,
1: per dire, faccio cifre a caso,
0: proprio a questo,
1: sì, sto facendo
0: oggi,
1: cifre a caso, ovviamente.
0: Perché oggi io ho fatto proprio il caffè nero bollente su questo argomento, perché ho letto sulla Gazzetta che Fabregas potrebbe essere interessato a Comuzzo.
2: Beh, su questo dobbiamo fare anche un inciso: il Como l'anno prossimo gioca alle coppe europee,
0: e
2: per obbligo di vista ha bisogno di italiani e cresciuti in Vivai italiani. Comuzzo da questo punto,
1: esatto,
2: di vista
1: almeno 20 milioni bisogna
2: la Gazzetta
1: riportino.
2: Scriveva almeno 20 milioni,
1: sì,
2: di euro.
1: 20,
0: vale
1: 20,
0: oggi riprendi 20,
1: oggi anche Ken non vale mica 60,
0: oggi devi trovare uno l'acqua alla gola e che ti dia,
1: sì, magari loro potrebbero anche essere interessati a fare un investimento da 20, cioè se uno fa ragionamento costava 35 un anno fa, oggi lo prendo a 20 e comunque prendo sempre un giovane italiano che potrebbe anche entrare nel giro della nazionale, quindi però meno di 20 milioni non lo posso andare via, secondo me,
0: altrimenti
1: non avrebbe. Fortini è fortemente indiziato di partire, perché
2: c'è questo interesse,
1: rientra nella cosiddetta rivoluzione degli esterni con Dodò, di là secondo me Dodò e Fortini vanno via.
0: Mandragora,
2: ad eccezione di Parisi, che dà infortunato,
1: esatto, poi anche Gosens, francamente anche il mercato può avere Robin Gosens, secondo me è relativo. Cioè, quanto puoi prendere da Gosens? A me non arriva uno
2: da questo Gosens, poi non
1: no, ma in generale è un giocatore comunque non ha più 20 anni, quindi non lo so. Ecco, cioè, poi,
0: e piccoli che fanno?
1: Piccoli per ora mi sembra che sia ferma la questione. Siamo un attimo fermo in stand by anche su questo, perché come lo fai a dare? O lo dai in prestito con diritto di riscatto, che magari può diventare obbligo a determinate condizioni, o se no sei costretto a tenerlo. Anche perché comunque lo devi tenere, perché non sai che succede con Ken. Perché con Ken ho notato che Ken voglia tenere una situazione di stand by.
0: Ma lo capisco.
1: Voglio tenere,
0: perché se non gli arrivano offerte, che fai, Niccolò? Se non ti arrivano offerte vere per Ken, perché lo devi svendere?
1: No, infatti.
0: Che l'hai presa a 18 milioni, per cui calcolando quanto hai già smaltito di soldi, hai ammortizzato, anche a 30 milioni fai un più 10, più 20,
1: ma io mi auguro che ora insomma cominci a muoversi un po' sto futuro della Fiorentina, finiamo veramente domani sera questo campionato e poi ci metteremo a capire questo viaggio, ripeto, vanno sperando che tornino con subito con delle risposte, perché io non credo debbano trovare delle risposte.
0: Ecco, ma una domanda,
1: ecco,
0: e poi ti saluto. Può essere, cari proprietari, noi iniziamo il mercato da meno 62, va bene?
1: Sì.
0: E calcolando che non siamo nelle coppe quest'anno, lo possiamo un attimo accantonare questo debito oppure no? E partendo da 0-0, potrebbe essere una richiesta questa?
1: Non lo so, perché se questa richiesta è una richiesta che magari forse si rendono conto che in questo momento può essere eccessiva, cercheranno di capire. Nel caso, presidente, lei potrebbe darci una mano se capiamo che magari possiamo andare su un giocatore che ci può permettere un piccolo sforare il budget, con la promessa che l'anno prossimo magari possiamo rientrare. Io penso gliela debbano mettere un po' così, ecco, non credo ad andare a dirgli guardate, è vero che si è speso tanto, però intanto dateci le soldi e poi si starà a vedere. Ecco, io non credo che vadano a far questo. Ecco, è importante che si conoscano, però ecco che poi dopo le decisioni sia chiare anche sul budget, cioè per non avere poi dopo intoppi sul mercato, perché se si deve un po' prima vendere e poi comprare, questo ti fa capire che non avranno margini enormi di manovra, dovranno inventarsi anche qualche cosa. Però l'importante è che sia tutto chiaro, e secondo me più importante di tutto è dire alla gente che si fa l'anno prossimo,
2: essere trasparenti sugli obiettivi,
1: l'anno prossimo, cioè sarà come è successo all'Atalanta che va via dopo 10 anni Gasperini, non è che possano pensare si va in Champions League, certo, se arriva Ceccarini.
2: Un anno di pazienza. Io, certo.
1: Noi quest'anno si punta a tornare vicini, ma non sappiamo se questa cosa potrà accadere. Ecco, certo. Oppure sì, si va sicuri lettere, perché certo, siamo decisi di fare una grande Fiorentina. Ecco, sì, basta dirlo.
0: Esatto,
1: ecco.
2: Non comunque, ci sono dubbi.
0: Ricordo che l'Atalanta ha fatto i quarti finale di Champions.
2: Sì, la semifinale di Coppa Italia uscendo ai rigori. Insomma, dire, è
0: in un anno che
1: in transizione, perché
0: cioè io vi ricordo,
2: e
0: perché
2: dopo 3 mesi di gestione sciagurata Juric comunque entra in conference.
0: Io vi ricordo nel ringraziare ancora Nicolò Ceccarini,
2: e
0: che un anno
2: fermare,
0: fa
2: sì,
0: quindi non un secolo fa, la proprietà in tutte le sue facce diceva: vogliamo migliorare rispetto alla stagione appena conclusa.
1: Esatto.
0: La stagione appena conclusa era sesto posto, 65 punti
2: e semifinali,
0: quindi se si deve ripartire bisogna avere l'ambizione di puntare al quinto posto, comunque di puntare a costruire una squadra che lotti per l'Europa League, altrimenti non è che si torna indietro, non è che si fa l'attesa, che si torna indietro.
2: Andiamo in pausa.
1: Grazie,
2: qualche minuto.
1: Grazie. Ciao ciao ciao.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce. Hai una squadra del cuore.
5: Del cuore.
4: Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Guardala.
4: Guardala. Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
10: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
11: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
5: Tifosi Viola! È arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto

0: No, su questo, ma Stefano, mi non mi trovi se
1: investitori
0: tua,
1: nel calcio
0: se
1: ne trovano
0: è una preoccupazione, non mi trovi, io non la penso come te. Guarda, nel calcio di oggi, ricordati, sai che cosa sta succedendo? Sta succedendo.
2: No, ma io ti scusami.
0: No, però fammi finire, tanto fretta non ce n'abbiamo. Allora, no, nel calcio di oggi sono arrivati dei signori e sono tra i più ricchi del mondo e non hanno comprato il Milan, l'Inter, la Juventus, il Manchester City, il Real Madrid, hanno comprato il Como. Hanno comprato il Como e l'anno prossimo, ma lotta ancora per la Champions, il Como è oggi una realtà nuova, forte e potente. Ricordati che il Venezia ha una proprietà non ricca, ancora più ricca, che ha detto che per il prossimo mercato, se non è promosso in Serie A, c'è un budget illimitato. E perché scelgono Como e perché scelgono Venezia? Perché i grandi imprenditori stranieri della storia del calcio italiano non gliene frega assolutamente niente. Non gliene frega niente di chi ha vinto gli scudetti, di chi non li ha vinti. Cercano realtà top da un punto di vista di immagine nel mondo, e se ci sono due città che nel mondo sono fuori gara o quasi, stanno nelle 6-7 città più belle, c'è Firenze e Venezia. Quindi stai tranquillo, se hai la preoccupazione, se vanno via commisso, non arriva gente con i soldi, di questo mi sento di poterti tranquillizzare.
2: No, io non avevo detto, allora forse mi sono espresso male, mi sono spiegato male. Siccome per un sacco di fondi in giro per il campionato italiano, dove non c'è né arte né parte, che scusa di continuo tutti gli anni cambiano la società, poi viene uno, poi viene un altro, allora io mi chiedo se c'è già un acquirente di grande valore, mi va anche bene, ma se in questo momento sono solo discorsi, io penso anche a volte che invece di andare, voglio dire, si passa la parete alla brace, si lascia un uomo che comunque ha fatto tanti errori, perché ha dato in mano i suoi soldi a gente che non era all'altezza di gestire i soldi di commissione.
0: Certo,
2: perché questa è la verità.
0: È verissimo. Perché è Vangelo.
2: Non era all'altezza, perché se no avrebbe speso in maniera diversa. Poi c'è un mondo dietro, che è un'istoria a ragionare, e lasciamo fare. Infatti il calcio è grande a noi, a tutti, per un mondo che non è normale. No, ma no, no, il normale calcio non è mai stato, e quelli sono dei il calcio e sono normalissimo. Però c'è, no, oddio, però c'è un turbilion dietro, a me come mi ha piaciuto, di intrecci, di procuratori, di discorsi, e allora alla fine si capisce perché il calcio va male. Però a questo io dicevo proprio questo fatto qui, del dispiacere di aver visto una persona che ha dato via, che ha speso le soldi male, perché probabilmente non aveva, forse, cioè, oppure si è fidato di persone che invece di fanno un piacere ne hanno fatto un dispiacere anche a lui, che non c'è più.
0: Non questo c'è dubbio. E però ora devo dire che abbiamo Paratici, che almeno sotto questo punto di vista è una garanzia. E poi lo ribadisco perché, Stefano, te non hai un'idea dei messaggi. A noi non risulta niente che possa essere avvicinato alla possibilità della vendita della Fiorentina. Quindi questo è lo stato, poi ognuno può pensare, sperare e augurare,
1: sì, anche perché se avessimo notizie proprio, in contrario,
0: non
1: lo
0: c'è
1: diremmo,
0: proprio
1: quindi
0: nemmeno un'ipotesi per quello che noi chiaramente, che noi sappiamo, ecco, questo come valutazione nostra. Grazie,
1: comunque,
0: Stefano.
1: Grazie Stefano.
2: Volevo dire l'ultima, è una grande fortuna per l'ultima, è una grande fortuna per Paratici, perché non parla.
0: No, questo è vero. No, è muto, è l'uomo muto. Lo sai, mi ricorda Claudio Nassi. Claudio Nassi era uguale. Nassi si era fatto mettere un taglierino in redazione, per cui quando scriveva gli appunti sul foglio, poi prendeva e li tritava. E questa era, pensa, era Claudio Nassi. Va bene, un grande abbraccio.
1: Ciao,
0: a Claudio.
1: Grazie, Stefano.
0: Allora, volevo solo rispondere a
1: ci
0: due amici.
1: Ci stanno scrivendo in tanti su vari temi, Luca, però prima
0: due amici.
1: Pure.
0: Allora, Francesco. Sì, condivido totalmente la tua riflessione. Guarda, non mi ricordo chi lo ha detto, ma ha fatto un collega ha fatto una riflessione che condivido. Il primo lavoro di un direttore sportivo è valutare con attenzione il patrimonio tecnico che hai a disposizione. Quindi hai totalmente ragione, Francesco, noi non possiamo prendere per oro colato questa stagione, perché gli stessi giocatori più o meno avevano fatto 65 punti battendo almeno una volta tutte le grandi meno il Napoli. Quindi

0: Parati ci deve essere molto bravo a capire chi è stato vittima, trascinato dalle le negatività, e chi invece non è così. Quanto agli 80 milioni, gli 80 milioni a cui abbiamo fatto riferimento non sono i 62 del mercato. I 62 milioni di debito sono relativi alle negatività del mercato estivo sommato al mercato invernale, calcolando che ora abbiamo l'obbligo di riscattare sia Brescianini che Fabiani,
1: che sono altri 25
0: milioni. Gli altri soldi
1: di euro
0: sono la somma di un bilancio, di una passività aziendale dentro la quale, mi insegni, ci possano stare tante altre situazioni, compreso il fatto che non sei andato avanti in conference, quindi non hai preso magari dei soldi.
1: Aggiungi infatti a quello che dicevamo prima con Nico, oltre ai riscatti e al passivo iniziale, loro non hanno l'introito della Coppa Europea dopo 4 anni di fila, perché la Fiorentina non fa le coppe l'anno prossimo e sono altri ricavi in meno, e lo stadio che per un altro anno sarà ancora dimezzato.
0: L'ultimo aspetto, e poi andiamo al prossimo ospite, e poi ci riserviamo per l'ultima parte alcuni messaggi, è il discorso di calma e di chi attacca il striscione della curva Fiesole. Allora, noi ribadiamo nel nostro, quando parlano di noi, mi permetto di dirlo anche nei confronti, lo striscione della curva Fiesole esprime un malessere, un'opinione della curva Fiesole, che ha il diritto di esprimere la sua opinione, come l'amico che ci ha telefonato e ha espresso un'opinione diversa, così come chi andrà allo stadio ed è contento così, chi applaudirà tutti, chi fischierà, è almeno la possibilità di dire quello che pensiamo, cioè non è che ci sono minacce di morte, è la valutazione che, credimi, caro amico che ha telefonato, quello che hanno scritto i tifosi della curva Fiesole, e io non ho nessuna voglia, non dico queste cose per cercare benevolenza, ormai ho 70 anni, ma rappresenta il pensiero del 99% dei miei amici, che hanno più o meno la mia età, e quindi non sono nemmeno quelli che potrebbero essere i ragazzi della curva Fiesole. Quindi, guarda, se te hai un pensiero diverso, sacrosanto, ma rispetta chi
1: le opinioni
0: ha un pensiero
1: altrui,
0: che non la vede come te.
1: Andiamo avanti, Daniele Carnasciali,
0: allora,
1: caro
0: Daniele.
1: Con noi. Ciao Daniele.
0: Guarda,
2: ciao, buon pomeriggio.
0: E arrivi come il cacio sui maccheroni. Perché? Perché ho almeno 5-6 domande da farti su quello che è stato il tuo mestiere, quello del difensore. Oggi Niccolò Ceccarini ci ha detto che, per quelle che sono le indicazioni che lui ha colto, la Fiorentina vuole cercare di cambiare gli esterni alti e bassi, ma vorrebbe confermare per esempio i difensori centrali. Ecco, condividi l'idea di ripartire con Pongracic,
1: Nick,
0: con
1: da
0: Ranieri,
1: parte sua diceva un po' preoccupante,
0: con,
1: se vogliamo sentire anche il parere
0: con
1: di Daniele.
0: Comuzzo e poi forse Rugani, anche se su Rugani non sappiamo che intenzioni hanno.
2: Dipende dagli esterni bassi e alti che prendi.
0: Perché la volontà è di vendere Dodò perché è finito un percorso, dai. E perché poi puoi pensare e sperare di avere anche qualche soldo.
1: Su Dodò c'è da capire però se arriveranno offerte, perché l'anno scorso, anche per quanto ci risulta, era già vendibile, non lo cercò nessuno.
0: Poi c'ha un anno solo di contratto, quindi. Però ti chiedo, per quello è stata la tua valutazione di Pongracic, la tua valutazione di Ranieri, e poi c'è questo gigantesco mistero di Comuzzo, perché un mistero gigantesco, e Rugani, che addirittura non gli hanno fatto nemmeno fare le presenze che servivano a prendere, no, 20 milioni a 2 milioni di riscatto, ecco.
2: Sì, questo infatti è da capire, ma a parte questo, io sono sottigliezze, da qualche parte devi dare delle certezze, non è che puoi cambiare 15 giocatori, quindi devi fare delle scelte, e secondo me quelle sugli esterni possono essere delle scelte giuste, però dipende anche da quale giocatore e con quali caratteristiche vai a prendere, insomma, perché secondo me oggi, per il calcio di oggi, gli esterni sono fondamentali.
0: Certo.
2: Noi, a noi ci è mancato per esempio gli esterni più che in fase di realizzazione, ma proprio in fase di assist, no? Che,
0: sì,
2: che alla fine sono i giocatori che fanno più assist. Io ho visto nelle altre squadre, perlomeno è stato così, o le percentuali sono queste. E allora mi torna anche il discorso, vabbè, non spendiamo soldi per i centrali, che bene o male, insomma, sai, se Comusso dovesse ritornare, il Comusso della prima stagione, Pongracic e Ranieri ci possono stare, hanno dimostrato che in alcune circostanze sono anche degli ottimi centrali, andiamoci a spendere magari sugli esterni, però poi dopo lì il mercato lo devi fare bene, non lo devi sbagliare, ecco.
0: Sì. Poi peccato per Parisi, al quale facciamo, credo ti unisci anche te, il grande bocca al lupo, no?
1: Sarebbe stato uno da cui ripartire
0: perché
1: quest'estate,
0: Parisi
1: per
0: poteva essere, perché con questo ragionamento pensa per esempio agli attaccanti esterni, Daniele, agli attaccanti alti. Allora Solomon Harrison non li voglia riscattare, Parisi tornerà a novembre, a poi devi dargli anche il tempo di riprendere no, Gudmund solo voglia, non c'è più nessuno, devi ripigliarli tutti.
2: Sì, ma io sono d'accordo che più che altro Gudmus, ma poi anche Harrison e Solomon, cioè non sono quei giocatori che ti fanno fare il salto di qualità, l'abbiamo visto purtroppo, sì. E quindi però insomma, per comprare gli esterni forse oggi sono più cari gli esterni che le punte,
0: no? Perché chi salta l'uomo ti dà quello che cercano tutti gli allenatori, ragazzi, c'è poco da fare, la superiorità numerica.
2: Il calcio di oggi è così, però ci sono secondo me cose da spendere, quindi è giusto, cioè il discorso intanto è, mi sembra un discorso giusto, poi questo lo devi fare comunque anche insieme all'allenatore. Chi sarà l'allenatore?
0: Ah, guarda, perché qui siamo nelle nebbie milanesi, non si capisce niente.
2: Su questo sono d'accordo con Gasperini, che il direttore e l'allenatore devono lavorare insieme, non può essere il direttore a fare il mercato e poi arriva l'allenatore e magari i giocatori che hai preso non gli vanno bene. E quindi la prima cosa da fare, l'ho detto anche all'intervista precedente di una settimana fa, dove la prima cosa che devi fare è l'allenatore. Rimani Vanoli, vai con Vanoli, se no cambi, ne prendi un altro, ma poi dopo il mercato lo devi fare insieme all'allenatore. Questa è sempre stata una mia idea, anche quando giocavo era così, però oggi è ancora di più.
1: Ma Daniele, non hai la sensazione, il sentore, che questo pacchetto centrali che è andato avanti in questi anni sia troppo poco per ambire a una risalita vera, quindi non dico per forza per entrare nelle coppe, ma per fare un campionato almeno sul settimo posto, quantomeno per avvicinarsi alle posizioni più nobili e poi puntarle veramente magari tra un anno?
2: Sì, però mi sembra che avete detto, no, che stanno cercando gli esterni bassi e gli esterni alti, sì. Cioè gli esterni bassi, ecco perché io ho detto dipende chi, perché gli esterni bassi puoi trovare anche gente che è brava a fare il centrale o il famoso braccetto, adesso lo chiamano braccetto, sì. Che mi garba tanto, però quindi se poi prendi degli esterni che sono anche in grado di poter fare bene i centrali o la difesa alta o il braccetto, e allora puoi rimanere anche con questi centrali qui, si torna lì e dipende tutto dai giocatori che arriveranno ed individuare le certezze da cui partire, certo. Questo è, però non è molto semplice, perché noi abbiamo davanti agli occhi il campionato passato, e quindi se vai a togliere, se vai a vedere questo qui, quali giocatori?
0: No, però ecco, io guarda, su questo facevo prima, me lo diceva un vecchio direttore, un vecchio giocatore, non ricordo chi esattamente, ma condividevo quel pensiero di dire che l'uomo di calcio deve capire chi ha fatto l'anno sbagliato, ma che comunque è un giocatore importante, cioè non farsi condizionare in toto da un anno straordinario o da un anno negativo, no? Perché devi capire quale può essere il giocatore che ha pagato una. E in questo senso, guarda, si collegano in maniera perfetta il ragionamento su Comuzzo. Allora, meno di un anno fa, 10 mesi fa, la Fiorentina sostanzialmente non portava avanti una proposta da più di 30 milioni anche che il giocatore non era intenzionato ad andare in quel tipo di paesi arabi, ma insomma un anno e due mesi fa è a 35 milioni del Napoli. Ora c'era il passaparola Comuzzo e ce ne facciamo di Comuzzo, ma lasciamolo via, cioè. Parallelamente però Fabregas, che sta dimostrando e ha dimostrato sul campo di essere un ottimo allenatore, lo vorrebbe, è uno di quelli che sta attenzionato, come si suol dire, per il Como. E allora qui bisogna stare attenti a capire bene i giocatori, se no si fa la fine di Caiode.
2: Eh no, ma certo, questo è fondamentale, quindi non è quello che dicevo prima, no, non è che dobbiamo guardare la stagione passata, perché se guardi la stagione passata mandi via tutti, invece non è così, perché i giocatori con delle qualità, giocatori bravi, secondo me ci sono. Poi può capitare l'anno che è successo, insomma abbiamo visto anche domenica contro la Juventus, si è visto perlomeno una squadra in campo anche con le qualità, no?
0: Certo.
2: E allora ci sono giocatori bravi, dobbiamo tenerli, ma poi dopo dobbiamo fare un mercato giusto, preciso, non sbagliando veramente niente. Però mi sembra che la partenza non sia quella giusta se ancora non hai individuato un allenatore nuovo, o se non hai confermato quello vecchio, cioè, hai capito?
0: Perché secondo me lui cerca ancora l'allenatore top, e finché non si sente dire no da tutti quelli che pensa. E l'altro giovane, sempre che si ricollega al discorso di Comuzzo, è Fortini. Cioè, qui Fortini fuori, non ha mai giocato, vero, non stava bene, ma diciamo non è mai stato considerato un giocatore. Poi viene una squadra inglese che lotta addirittura per andare in Champions, che lo sta trattando,
1: che l'anno prossimo fra le coppe europee,
0: ma è una cosa vera, ma dove sta la verità? Cioè gli inglesi vedono più gli giovani di noi,
1: tra l'altro, a quanto ci risulta, lavorandoci sulla notizia. Fortini è molto affascinato dalla Premier,
0: dal
1: mondo inglese.
0: Sì, lui
1: generale.
0: Aveva sempre sognato, ci diceva, di andare,
1: che non vuol dire che andrà, però è un asse da seguire, insomma.
0: Che facciamo? Non li capiamo noi giovani, no? Ora questo è un discorso che allargherei, non lo vorrei solo immaginare della Fiorentina, un po' è anche un discorso di carattere generale. Però nel caso della Fiorentina che si fa?
2: Un giudizio su Fortini lo dai male, perché ripeto, l'anno che c'è stato non ha giocato molto e tutto, però io penso che sia comunque un giocatore giovane che ha delle qualità e tutto, io non me ne priverei. Poi dopo se devi vendere qualcuno per far casa, per prendere un po' di soldi, questo non te lo so dire, però ecco, sono giocatori secondo me che non devi vendere, questo sì. Non lo so, insomma, non sarà un lavoro semplice,
0: no.
2: Poi devi programmare, non è detto che l'anno, cioè, non è che l'anno prossimo deve avere una squadra che va in Champions, cioè poi siamo contenti tutti, no, ci mancherebbe, però poi a me mi piacerebbe che la società iniziasse a programmare di anno dopo anno i miglioramenti e tutte queste cose lì che non si è visto negli ultimi anni a Firenze, quindi devi pensare un po' anche in questa logica qui, no?
0: Certo.
1: Daniele, invece, parlando della panchina, ti scalderebbe un allenatore straniero per l'anno prossimo? Perché anche spulciando un po' i social in questi giorni, per tanti un allenatore in rampa di lancio che viene dall'estero comunque porterebbe un po' di aria nuova, un vento di freschezza. Sembra un po' quando arrivò per esempio Paulo Sousa una decina d'anni fa, ci fu insomma un'ondata di interesse e poi un progetto che si sviluppò bene e poi venne stroncato a metà anno e l'anno dopo con delle scelte sbagliate sul mercato e bla bla bla, però di base perlomeno era aria fresca. Ecco, cosa ne pensi su tutto questo?
2: Ma uno straniero libero c'è, non si libera, ha detto va via dal Manchester City, quindi
0: Guardiola
1: lì spariremo abbastanza alto.
0: Guarda, lo portiamo anche al bagno tuo lì a Castiglione della Pescaia per vedere se ti convince.
2: Sì, un bellone gratis, vabbè. No, ma a parte quello, cioè nel senso, ci sono anche in Italia, però poi si torna lì, va bene l'allenatore italiano, straniero, vanno bene tutti, però poi alla fine alla base sono i programmi giusti, che poi l'allenatore deve studiare anche il programma della società, perché non sempre sbaglia l'allenatore,
0: certo.
2: Ecco perché dico io, se io faccio il mercato, io in società faccio il mercato, prendo i giocatori che voglio, un po' come fa Lotito, poi prendo l'allenatore perché l'allenatore deve allenare i giocatori che ha a disposizione, ma non è sempre vero, perché se un allenatore ha delle idee preferisce magari dei giocatori che sono consoni al proprio gioco. Ecco perché dico, può essere un allenatore straniero, può essere italiano, quello che ti pare, però poi dopo alla fine devi seguire anche le idee, perché oggi gli allenatori nuovi o giovani hanno delle idee in testa che gli piacerebbe magari metterle in campo, capito? Ecco perché dico, facciamo questo discorso, facciamolo quando uno c'ha l'allenatore. Io, a me piacerebbe, ecco, prendere l'allenatore e poi dopo fare il mercato.
0: Sì.
2: Con giocatori che vuole l'allenatore,
0: Guarda, io poi chiudiamo, tanto io e te la pensiamo alla stessa maniera, che io facciamo questi tre ragionamenti, ci avevamo Sarri qui, io un giorno prima o poi qualcuno mi spiegherà perché noi non possiamo prendere un allenatore che oggi se lo contende il Napoli, che vuole vincere lo scudetto, e l'Atalanta e vuole andare in Champions. Noi non lo vogliamo, ma dice perché sai, lui ci può venire, no, lui va a venire, ma non lo vogliamo, va bene. Ciao Daniele,
1: grazie.
2: Bene, alla prossima. Ciao,
0: è incredibile,
2: ciao.
0: Questa storia di Sarri mi manda al manicomio. Allora, 348-7513-933, messaggi ad iscritti. Ricordo, saremo ancora una mezz'oretta con gli ascoltatori di Lady Radio. 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Alla ripresa, vi racconteremo.
1: Ci fermiamo un attimo,
0: Magistrato,
1: sì, abbiamo tanto ancora da fare.
0: Anche che facendo anche una piccola riflessione, perché oggi era una conferenza stampa legata al calcio femminile, ci faremo dire anche qual è stato il messaggio che arriva di una squadra che non è riuscita a entrare nelle primissime posizioni, quindi non credo che farà la Champions, ma comunque è una squadra sulla quale
1: poi abbiamo ancora tanto da ascoltare e tanto investito da leggere la nostra casella WhatsApp. A fra poco
0: torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Hai una squadra, è come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora. La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Incigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
7: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
8: tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
10: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
11: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
12: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
13: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
12: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
13: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
12: Istitutogiglio.it.
13: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
14: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Radio Firenze Viola.
17: Ragazzi, buongiorno. No, sento dire, si già speso per Fabian, Brescianini. Ragazzi, e si fa come Como, e ne ha fatti tanti. Esistono anche le ricapitalizzazioni. Perché non si può fare, non si può ricapitalizzare noi? No? È vietato? Lo fa anche lui e basta. Come mi sembra abbia fatto 30 volte in questi anni, sicché si può fare anche noi, Ma che schifo, non vedo l'ora che vada in via e basta.
18: Stefano. Ciao, sono Nicola da Prato. Volevo sapere da Niccolò, ma quanto può incidere un eventuale ripescaggio dell'Italia ai mondiali in causa il discorso dell'Ebola che è uscito fuori ora, che penso sia molto più preoccupante e potrebbe essere anche più decisivo rispetto al fatto della guerra che riguardava insomma la partecipazione dell'Iran, perché secondo me se Ken, che sta ancora diciamo non ritornando a giocare, è stato allertato e questa situazione potrebbe ritornare in auge, da questo punto di vista una sua partecipazione al mondiale nel bene e nel male potrebbe far risalire le sue quote, le sue valutazioni. Quindi volevo sapere, per voi è importante questo discorso del ripescaggio?
19: Luca, ma te sei sicuro che Paratici vuole mandare tutti questi messaggi di cui tu parli te? Secondo me lui si fa di molto gli affari suoi. Pasquale da Roma.
20: Buonasera a tutti. Ma io rimango perplesso quando sento, in questo caso, Ceccarini, che non so come mai mette in dubbio le capacità di Joseph Commisso. Cioè, allora, a Firenze c'è, non lo so quante emittenti che parlano di calcio, di molti altri, senza sapere nulla, e non capisco con quali titoli. E invece Ceccarini si meraviglia se Joseph Commisso appunto si interessa della Fiorentina. Ho capito bene, Ceccarini?
1: Non è che si meraviglia, il discorso era il voler.
0: Va bene,
1: dai,
0: d'accordo.
1: Avanti.
0: E ognuno opinione, come diciamo noi, ognuno spiega la sua opinione, non è offensivo, per cui non credo dobbiamo
1: allora,
0: perdere
1: Luca,
0: tempo.
1: Abbiamo
0: a valutare
1: l'ultima
0: la
1: mezz'oretta insieme con palla al centro, in onda sì. Anche sulle di radio. Abbiamo altri due collegamenti da approntare. Leggiamo.
0: Vai.
1: Qualche messaggio
0: al volo, mentre prendine un paio a caso.
1: Ma per esempio ci scrive Max da Quinto: prendere Paratici e tenere Vanoli è come prendere una Ferrari e fargli l'impianto a GPL per risparmiare.
0: Bellino, bravo,
1: questo è simpatico e ci fa piacere,
0: divertente.
1: Anche un po' di sana ironia. Poi ci scrive Marco Forza Viola: Barone li spese male, Fratelli spese male, eccetera eccetera, ma Rocco andava bene così perché sono sempre stati al loro posto. Ma di cosa si parla?
0: Speriamo che li spenda bene Paratici, di sicuro. Se siamo contenti di spendere benissimo alcuni minuti con Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
1: Ciao Luciana.
2: Buon pomeriggio a voi in studio e a tutti gli ascoltatori.
0: Innanzitutto complimenti, perché come diceva Sara Meini, da una tua domanda
1: nasce
0: poi regalato la possibilità,
1: esatto,
0: non di fare la trasmissione, perché noi la trasmissione facciamo comunque, come quando mi dicevano, facevo i giornali, mi dicevano cosa fate, i giornali sono sempre usciti e le trasmissioni continueranno ad andare in onda. Ma devo dire, la domanda che hai fatto su l'incontro che ha portato poi alla notizia di questo viaggio in America è un dato importantissimo, è un dato importantissimo, perché mette un per me, io lo vedo proprio come il punto di ripartenza di questa stagione. Prima di chiederti poi una piccola riflessione anche su quello che sono stati i messaggi del calcio femminile, ti chiedo una tua sensazione su questo fronte, che idea ti sei fatto, quanto è importante questo viaggio e se magari in quelle chiacchierate informali ti sei fatta anche un'idea più chiara sul nuovo allenatore, Luciana?
2: Ma guarda, sul nuovo allenatore io credo che ci sia ancora un po' di incertezza, nel senso che la proprietà deve parlare ancora con per bene, la dirigenza, anzi scusami, non la proprietà, deve parlare ancora con Vanoli un'ultima volta, lo farà ovviamente la prossima settimana, perché Paratici, da quello che ho capito, si prenderà anche qualche giorno dopo la partita, qualche giorno libero, staccherà, così poi torna con le idee chiare per mettersi al tavolo con l'allenatore. Non, certo, abbiamo, non c'è un appuntamento fisso,
0: esatto,
2: non c'è già fissato, però abbiamo capito che è la prossima settimana, insomma, anche non necessariamente oggi, ma da altre fonti, ecco.
0: Certo.
2: E quindi lì si chiarirà se Vanoli sarà il prossimo allenatore o meno della Fiorentina, ma c'è ancora un po' di incertezza.
0: La tua sensazione, Luciana?
2: Ma secondo me, che cosa devono ancora aspettare? È vero che c'è questa scadenza, loro mettono come scadenza il 30 maggio perché c'è l'opzione, no?
0: Sì.
2: Unilaterale a favore della società che può rinnovargli il contratto, e, però cioè, che cosa deve aspettare? In fondo la salvezza è stata ottenuta, alcuni incontri sono già stati fatti, quindi io credo che più si va avanti e meno possibilità ci sono,
0: sì,
2: no, per Vanoli.
0: Se seguiamo la ragione, ecco.
2: La logica, ecco, se c'è una logica, la logica dice questo. Poi staremo a vedere. Io so che comunque ci sono 3-4 allenatori contattati,
0: sì,
2: che io credo che siano Grosso, De Rossi, forse anche Iraola, mi sfugge un po' il quarto.
1: E Glasner probabilmente.
2: Glasner, esatto, non so se è proprio Glasner, però magari poi sarà addirittura quel quarto che non mi è riuscito di capire l'allenatore, e quindi staremo un po' a vedere, ecco.
0: Certo.
1: Poi dicevamo che con Luca ci sarà anche il famoso Mister X, che ancora non è uscito, che non abbiamo ancora captato.
2: Sì, appunto, dico magari sarà proprio quel Mister X che non ho individuato. E poi Paratici e Ferrari andranno proprio gli ultimissimi giorni di maggio, se non i primi di giugno, andranno in America. È un viaggio importante perché comunque Paratici, sì, non ha mai parlato viso a viso con,
0: esatto,
2: la proprietà, quindi è sempre un momento importante, no? Quando a gennaio sono venuti per la commemorazione, lui era ancora un tesserato del Tottenham, quindi non era a Firenze, e quindi questo è un momento a mio avviso importante.
0: E non dimentichiamo poi, Luciana, che insomma, se c'ha una caratteristica questa proprietà, è questo senso familiare, no? E quindi,
2: sì, appunto, esatto,
0: il fatto di conoscere di persona, quindi magari, come dicevo io, vai a ceni insieme, cioè al di là dell'aspetto puramente professionale, che pure è fondamentale chiaramente, ma anche una conoscenza che poi ti porta a essere inserito in maniera ancora più completa all'interno del senso di famiglia, che comunque ha sempre fatto parte della filosofia della famiglia Commisso. Ci dici anche un'indicazione, perché nel ringraziare domani ancora una volta la Fiorentina che ha scelto di fare insieme a noi un percorso legato al racconto delle ragazze Viola, ecco, di che qual è stato il bilancio e le prospettive, se sono state messe in campo oggi?
2: Guarda, il bilancio mi sembra di aver capito che c'è stato un momento di difficoltà, no? Nel campionato quest'anno, nella stagione quest'anno, e è mancata un po' di personalità, e allora sul mercato cercheranno proprio delle giocatrici con un po' più di leadership, di personalità, devono essere delle giocatrici funzionali. E hanno dato una notizia importante, il rinnovo sia dell'allenatore, quello era già noto, ma anche del direttore sportivo Mazzoncini, che comunque è responsabile, insomma, se ne occupa lui del femminile, quindi hanno annunciato questo rinnovo di 2 anni, quindi una notizia importante per il settore. E l'obiettivo resta la Champions. Io però ho voluto far presente, comunque l'ho visto nascere questo settore, ho visto vincere anche lo scudetto dalla Fiorentina femminile, quindi io spero sempre che possano tornare anche a quei livelli, ma per ora si andrà avanti con un mix di esperte e un mix di giovani e di esperienza, ecco, questo è l'obiettivo.
0: Grazie. Infine, vai tranquilla.
2: No, infine ti faccio proprio un flash sul maschile. Domani si gioca, Luca, anche se è inutile, ma si gioca.
0: No, hai ragione.
1: La squadra si è allenata stamani.
0: Scusami, giustissimo.
2: Sì, e c'è solo Ken, insomma, che ha fatto a parte anche oggi, quindi non lo rivedremo in campo di sicuro. Per il resto mi aspetto la stessa formazione di Torino, fatta eccezione ovviamente per Parisi, sostituito da Harrison, Ranieri che è squalificato e verrà sostituito da Comuzzo, e infine mi aspetto anche il cambio tra Brescianini e Mandragora. Ecco.
0: Quindi non è previsto, almeno così sulla carta, il lancio in partenza di qualche ulteriore giovane, ecco, per l'ultima
2: passerella. Ma io penso in corsa,
0: magari in corso dopo, negli ultimi minuti, può essere,
2: a meno che non giochi Balbo, ma insomma lui ormai ha già debuttato, ecco.
0: Sì, è già oltre. Grazie, bravissima come sempre, grazie Luciana.
2: Un saluto agli ascoltatori.
0: Allora, un po' di messaggi in attesa dell'ultimo collegamento, insomma, no, anche il femminile, lo ripeto, lo ringraziamo ancora la Fiorentina, perché è stato
1: un progetto in cui credono molto.
0: Ma un bellissimo viaggio quello che abbiamo fatto con Radio Firenze Viola e il mondo delle ragazze.
1: Mentre ci mettiamo in contatto con l'ultimo ospite, abbiamo ancora un po' di vocali da passare, ce li ascoltiamo.
0: Vai.
3: Buongiorno, io mi chiedo e vi chiedo, ma il commissino Joseph Commisso, dopo l'annata che è andata, dopo quello che ha detto che vuole portare in alto la Fiorentina, dopo tutti i tifosi che bene o male le voci spero che le senta, e anche i dirigenti della Fiorentina gli riporteranno qualcosa di quello che va, come va, ma se vuole veramente alzare la squadra, alzare il livello, ma per tirare fuori 150-200 milioni pensate che abbia dei problemi? Ne ha tirati fuori 120-130 quest'anno o no? Un allenatore da 5-6-7 milioni ci saranno dei problemi? Io penso di no.
0: Allora, mi verrebbe da chiederlo a Sandro Fratini, che è un grande imprenditore, un grande manager, un grande tifoso della Fiorentina. Ciao Sandro.
21: Ciao Luca.
0: Allora,
21: ciao, buonasera a tutti voi.
0: Ti rubiamo qualche minuto, e sono particolarmente contento perché insieme a te io e Ludovico Mauro chiudiamo la trasmissione da dove l'abbiamo iniziata. L'abbiamo iniziata con tre notizie importanti, tre aspetti importanti, non solo notizie, e quindi ti chiudiamo insieme a te, ti chiediamo di chiuderle queste con la tua valutazione, di rileggerle e di dare la tua valutazione. La prima, Sandro, che io trovo molto importante, perché si va oltre un aspetto formale, secondo me si entra anche nel riconoscimento del ruolo in maniera ufficiale anche di Paratici. Il direttore generale Ferrari ha annunciato che lui e Paratici prossimamente, non c'è già una data ma insomma in tempi abbastanza brevi, andranno a New York a trovare Giuseppe e Catherine, e sta sottolineato anche Catherine. Io penso sia un passaggio importante, Sandro.
21: Fondamentale, perché per quanto ovviamente sono certo che gli avranno già dato carta bianca a Paratici, però la presenza della proprietà, o almeno a sancire tutto questo, la trovo una mossa assolutamente dovuta e doverosa, ecco. Quindi è molto bello questa cosa che fanno, è molto giusto per noi tifosi, ecco.
0: Sì, anche perché te me lo puoi confermare, gli americani, grandi aziende americane preferiscono interloquire con una sola figura quando si interfacciano con altri, diciamo con loro realtà, non con tante. Però il calcio è un po' una società, una realtà anomala, no? Senza voler offendere nessuno, ma se io sono Paratici, so fa una trattativa, voglio comprare Ludovico Mauro, sono qui, ballo, io devo avere anche la possibilità di alzare il telefono e chiamare Giuseppe Commisso, no?
21: Assolutamente, sono totalmente d'accordo, certo.
0: E questo è un aspetto che trovo importante. L'altro aspetto, anche perché continuiamo a essere oggetto di domande di gente che dice aspettiamo una nuova proprietà, io te l'ho già fatta altre volte questa domanda, te sei dentro il mondo che conta, il mondo dell'imprenditoria, a noi non è mai arrivato in questo periodo messaggi di una Fiorentina intenzionata a passare la mano, a te Sandro?
21: Neanche a me, anzi c'è stato dei rilanci significativi, hanno sempre confermato anche chiaramente per esaurire la volontà ovviamente di Rocco di voler continuare rilanciando su quello che era il sogno di Rocco, quindi il fatto che l'abbiano detto in maniera così chiara penso che lasciano spazio a pochi dubbi, ecco, perché la loro intenzione, almeno a quello che ci hanno detto in maniera chiara e nota, è questa.
0: Certo.
21: E il fatto di aver preso Paratici, che chiaramente è un direttore assolutamente di uno spessore molto alto, è un'ulteriore dimostrazione che vogliono fare le cose in calcio serie, ecco.
1: Guarda Sandro, qualcuno ci sottolinea alla nostra casella WhatsApp, per esempio Luciano da Empoli, forse devono aspettare risposte di altri allenatori di categoria superiori a Vanoli, Grosso, De Rossi eccetera. Ora, te che idea ti sei fatto sulla panchina? Cioè secondo te avremo l'annuncio del tecnico tra una settimana, 10 giorni, dopo ovviamente il viaggio in America, o potrebbe andare anche più per le lunghe questa situazione?
21: Ma senti, io da tifoso, perché non so niente ovviamente a livello ufficialmente, mi auguro che questa sia un'attesa molto breve, perché prima si definisce l'allenatore, più prima si può cominciare ovviamente a muoversi, avendo già l'idea di calcio che si voglia fare ovviamente. Quindi mi auguro che la cosa e l'annuncio e soprattutto la scelta avvenga nel prima possibile, qualunque certo. Esso sia,
0: certo. Senti Sado, torno ancora un secondo a Giuseppe Commisso. Noi con Rocco ci eravamo abituati a un presidente che si vantava, e devo dire a petto in fuori giustamente, di avere una società sana, no? E al tempo stesso di aver fatto il Viola Park, e insomma noi sappiamo che lui soldi ne ha messi tanti. Presidente che per esempio le ultime sue operazioni nel nome della Fiorentina sono state quelle di garantire un extra budget per Piccoli in estate e di mettere a disposizione soldi importanti anche nel mercato invernale. Ecco, ti aspetti che Giuseppe, che ovviamente, lo ripeto, non ha la storia di un uomo come Rocco Commisso, che aveva vissuto insieme al pallone per tante motivazioni, che si era attraverso il pallone, aveva fatto la Columbus University, insomma c'era un legame con il calcio profondamente diverso, ti aspetti lo stesso atteggiamento, cioè lo stesso fatto di dire ragazzi i bilanci sono importanti, però se c'è da fare una cosa facciamola?
21: Ma è ovvio che da tifoso me l'aspetto e me lo auguro anche, ovviamente, tutte e due insieme, perché una cosa del genere, tanto abbiamo visto, quest'anno è andato come è andato e non si rimangarci sopra, però qui c'è da lavorare seriamente, avere un'idea di calcio, in certo è che solo la scelta dell'allenatore ti permette di costruire una squadra su questa idea e andare avanti su questo. Da figlio io penso che lui ed è la moglie stessa, che per me ha un ruolo altrettanto importante, sicuramente farà di tutto per poter far sì che questo sogno di Rocco diventi e si concretizzi in realtà.
0: Sì,
21: ecco.
0: sì, no, anch'io penso, io penso che se loro restano proprietari della Fiorentina non la vedranno come una semplice pura azienda, ecco, cioè, perché poi la continueranno a vedere come un qualcosa anche nel ricordo del marito e del figlio e del padre.
1: Più che altro,
0: no?
1: Se la vogliono davvero portare avanti, come hanno detto quando ci fu purtroppo la scomparsa del presidente, un messaggio lo dovranno dare, nel senso, cosa la tengono per vivacchiare dall'altra parte del mondo.
0: Esatto, poi ti devo dire che comunque anche i soldi che sulla carta loro hanno messo a disposizione, che sono 55 milioni, non sono caramelle, per partecipare alla realizzazione del secondo lotto di opere per lo stadio, segnalano una volontà di crescita, e questo credo sia importante.
1: E poi, Luca, l'investitore straniero arriva nel nostro calcio per fare utili, e se vuoi fare utili si passa dal campo
0: dal risultato, come
1: quindi.
0: Sempre. Senti,
21: non c'è dubbio.
0: Chiedo l'allenatore ti piacerebbe, ti chiedo invece, da grande innamorato del calcio, perché Sandro Fratini ha un'apertura a 360 gradi sul calcio italiano internazionale, per indole ti piacerebbe più un allenatore italiano o un allenatore straniero, visto che sono due opzioni sulle quali Paratici ci sta lavorando?
21: Ma guarda, io in modo molto chiaro, e sai, io il mio cuore batte verso un allenatore italiano, ovviamente, e voi sapete già della mia amicizia con Sarri e della la mia simpatia assoluta verso Grosso, che non conosco ma che lo tengo un emergente. Sono due scelte assolutamente tra di loro, non, o uno prende una strada o prende l'altro, ovviamente, però a me gradite sicuramente. È ovvio che si parla anche di un allenatore straniero che sappia dare un'identità a un gioco come quelli che si sta dicendo questi nomi, insomma non lo disdegnerei. Io vorrei vedere giocare a calcio, cosa che ultimamente purtroppo quest'anno non abbiamo visto.
0: Se visto, tra l'altro, se non sbaglio, te avevi anche grande stima di Aquilani, giusto? Ricordo bene?
21: Assolutamente, Aquilani è un amico.
1: Sì, tra l'altro,
0: infatti, te lo dico perché
1: se non ci fosse stata la tragedia di Gio Barone sarebbe stato allenatore della Fiorentina,
0: proprio nel senso di proporre un calcio di... Io ho visto delle giocate del Catanzaro, credimi Sandro, da veramente che danno l'idea di un'idea di calcio, no?
21: Poi Luca, lo
1: tra l'altro, far fuori il Palermo dal playoff era impresardo,
0: no,
1: perché il Palermo era candidato a salire.
0: L'ultima domanda, e chiudiamo così queste due ore bellissime di Palla al Centro, è oggi è stato esposto uno striscione della curva, firmato Curva Fiesole, molto duro, il riferimento mi sembra diretto in maniera chiara ai giocatori, anche se non sono nominati. Che ne pensi, Sandro?
21: Ma sai, da tifoso anch'io sono deluso, ovviamente, no? Quindi capisco la delusione che c'è nel tifoso, come siamo tutti. Ribadisco che io, sempre da tifoso, ho le mie colpe, perché credevo che questa fosse un'alzata all'altezza, invece non lo era, quindi non mi tiro indietro né mi nascondo dietro un dito. Quindi la squadra che si stava allestendo a me piaceva, ovviamente non si è dimostrata così, i risultati hanno detto ben altro, e quindi capisco perfettamente la curva Fiesole che sia delusa da questo atteggiamento.
0: Ma domani vai allo stadio per l'ultimo atto oppure no?
21: Certamente sì.
0: Vai, cosa ti aspetti domani? Non da quello che sarà un contorno, perché io immagino che questo striscione sia il prologo anche a un momento di amarezza, ma lo ripeto, se tutto resta all'interno di una critica, come fai a essere contento per questa annata? Che ti aspetti per l'ultimo atto da questo gruppo di giocatori?
21: Io mi aspetto che quando si è liberi nella testa, sì, e si deve lottare per un qualcosa che non ti coercisce anche e ti dove c'è il risultato a tutti i costi, possano fare anche una buona partita, perché questi giocatori tecnicamente secondo me sono dei buoni giocatori, non saranno alcuni fuori classe, ma sono dei buoni giocatori.
1: Sandro,
21: io m'attendo questo.
1: Sandro, grazie davvero.
0: Grazie Sandro.
21: Grazie a voi.
1: Allora, Luca, siamo in chiusura, sei d'accordo, abbiamo ancora qualche minuto, sì, manderei ancora un po' di vocali che non abbiamo sentito e poi salutiamo. Vai con gli audio.
4: Cecca, la verità è che la Fiorentina è bella e venduta, o quasi, quindi girano queste voci sugli allenatori, perché se rimane Commesso ci sarà un allenatore, se va via Commesso e viene uno buono.
5: Scusate, io faccio una domanda semplice sugli esterni che ne state parlando, ma durante la stagione quanti esterni d'attacco possono servire? 2 basta? O
0: no,
5: 4 possono servire?
0: Ci voglia 4.
5: Due alternative per ogni lato,
0: per forza.
5: Quindi secondo me Solomon e Harrison non possono tornare utili anche in una rotazione, in un'alternanza? Secondo me sì, li hai già, li confermi, poi vai a cercare due esterni per poter fare potenzialmente i titolari.
22: Io vorrei Sarri, ma se si parla di profilo internazionale mi sa che è una rabbia, ma secondo me Xavi sarebbe l'ideale. Gioco spettacolare, grande tecnica, cantera Viola e Viola Park fantastica, magari croci il nostro Yamal, ora le butto lì così, ma io Xavi tutta la vita.
1: Vabbè, però, è piace, fantascienza, però con me sconderesti una porta aperta,
0: bello,
1: io lo
0: bello
1: abbraccerei subito, gli andrebbe fatta la squadra, non di fuori classe ma di giocatori,
0: bello.
1: Ma ha fatto Fabregas
0: no,
1: a
0: ma
1: Como,
0: quest'ultima
1: Como una squadra molto tecnica,
0: è bellissima, che ci butta nel futuro. Allora, prima di tutto fatemi ringraziare Ludovico Mauro, bravissimo,
1: grazie,
0: grande onore, grande piacere averlo, mi ha supportato, mi ha accompagnato in queste due ore che sono volate via, grazie a tutti voi, ai vostri messaggi, al vostro modo con cui partecipate, anche alle vostre critiche che fanno assolutamente parte di un percorso di quando sei al bar insieme agli amici.
1: Noi diamo spazio
0: e ti
1: a tutti, lo ribadivamo,
0: grazie
1: anche
0: alla regia,
1: a chi
0: ricordo, saluto gli amici di Lady Radio, loro continuano con tutta una programmazione che va dalla musica, politica, poi dalle 18 tornerà il pallone.
1: Su Radio Firenze Viola andiamo avanti con i tempi supplementari. Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi che arrivano qui a dare il cambio a noi. Luca, grazie.
0: Grazie a te, e noi con Palla al Centro domani torna il direttore Loreto e speriamo di avere altre belle cose.
1: Grazie a tutti, ciao.
0: Ciao.
16: Radio Firenze Viola.
23: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
24: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
23: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
25: Ancora 7 giorni per conoscere il nome del nuovo allenatore della Fiorentina. Buongiorno a tutti, cari amici di Viola Amore Mio. Ancora non è stata fatta nessuna scelta, non sono previsti incontri imminenti e tutto questo lascia spazio alle interpretazioni, perché Vanoli, se davvero la scelta era quella di continuare con lui, sarebbe stata già fatta e ufficializzata. Tra l'altro ieri a Solomeo in Umbria, durante la presentazione del premio Golden Boy al Corriere dello Sport Stadio, Paratici ha detto Vanoli può restare certamente, riflettiamo e pianifichiamo tutto a tempo debito, faremo le analisi e le scelte. Grosso in corsa? È stato chiesto a Paratici. Non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto e tutti. E quindi a questo punto l'impressione è che la Fiorentina stia aspettando il sì di qualche altro allenatore diverso da quello di cui si è parlato fino a questo momento, a lungo in questi giorni, un nuovo allenatore, un allenatore che evidentemente non è ancora stato preso in considerazione. E poi ancora è stato esposto anche uno striscione oggi da parte della Fiesola in città: ci avete rovinato, banda di buffoni, chi non dà l'anima fuori dai coglioni. Insomma, un messaggio molto chiaro. Vedremo se effettivamente poi ci sarà un seguito a livello di striscioni anche nella partita contro l'Atalanta in programma domani sera. L'impressione è che ci sia questa contestazione nei confronti dei calciatori e della società. Vedremo se verrà coinvolta nella contestazione, nelle critiche, anche la famiglia Commisso. Vado a salutare dopo questo lungo preambolo Tommaso Borghini.
26: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
25: hai subito pronto ovviamente.
6: Ma guarda, ma hai dato l'assist proprio, sì, per questi giorni di attesa, no? Sì. E nei quali insomma viene fuori un po' di tutto, potrà venire fuori un po' di tutto, proprio anche alla luce delle parole di ieri di Paratici. Io ti cito un film, secondo me bellissimo, che si chiama Strange Days, non so se l'hai visto, è un noir postmoderno del 1995 ambientato nel futuro, in cui c'è la realtà virtuale che la fa da padrona, diventa addirittura una sorta di droga tra virgolette per i diciamo coloro che abitano questo futuro, e che noi nel 95 l'autore di questo film, il regista, pensava che potesse prendere così piede. In realtà era una cosa diciamo estremizzata, no? La realtà virtuale non ha preso così piede come si pensava in quel film, però comunque oggi è qualcosa con cui abbiamo a che fare. La realtà virtuale, se ci pensi bene, i giorni del mercato sono la realtà virtuale del tifoso, no? Cioè il tifoso si può immaginare tutto in questi giorni, certo. Può succedere di tutto a livello virtuale, sì, nel mercato. Poi bisognerà vedere se poi
25: è il momento dei sogni, anche
6: è il momento dei sogni
25: più o meno realizzabili.
6: È il momento dei sogni, è il momento della realtà virtuale,
25: il momento in cui tutto sembra possibile, ecco.
6: Tutto, esatto, tutto sembra possibile, e poi dopo puntualmente potreste anche essere deluso, no? Ma infatti, visto che bisogna anche sottolineare, c'è un'altra piccola situazione, se hai la pazienza, sì, ad ascoltarla,
25: sì, certo, pazienza,
6: visto che bisogna sottolineare anche il titolo dell'Arsenal dopo 22 anni, no, di lunga attesa, mi è venuta in mente una frase di Nick Hornby, famoso autore, sì, di Febbre al 90, sì, che sì, poi in inglese è Fever Pitch, no, il libro che poi è stato preso in vari adattamenti, un adattamento, sì, cinematografico, eccetera. E ho cominciato a provare gusto nella sofferenza che il calcio procura, dice Nick Hornby. È un po' uno stato d'animo anche del tifoso della Fiorentina, no? Che puntualmente si fa delle illusioni che poi purtroppo negli ultimi quantomeno 25 anni sono state quasi sempre puntualmente deluso, al di là di piccole gioie estemporanee come delle vittorie, per esempio quella di domenica scorsa, però i trofei non sono arrivati, e alla fine questa passione è ancorata anche un po' alla sofferenza, no? La nostra passione. Sono contento invece, anche se l'Arsenal è una realtà completamente diversa, ci mancherebbe, dalla Fiorentina è ricchissima, però era 22 anni che loro non vincevano nulla, e mi immagino che Nick Hornby possa aver provato una gioia un po' alleviata un po' questa sofferenza viscerale che, sì, provi, no, nel tifare la propria squadra del cuore.
25: Ci ha ascoltato in collegamento Antonio Buongiorno, grande talent scout, grande competente di calcio. Ciao Antonio, benvenuto.
7: Lorenzo, buongiorno ai tuoi ospiti.
6: Ciao,
7: buongiorno.
6: Ciao Antonio.
25: Intanto ti chiedo, poi affrontiamo il tema dedicato ai giovani, perché comunque è un argomento da dibattere, da sviluppare, da sviscerare. Ti chiedo che cosa faresti per quanto riguarda la questione allenatore alla Fiorentina nella prossima stagione. Chi deve scegliere la Fiorentina? In che direzione deve andare? E insomma, tra tutti i nomi che sono circolati, secondo te, ecco, qual è quello più adatto a sedersi sulla panchina della Fiorentina?
7: Io credo una cosa importante c'è da fare, che ha il fatto che il direttore generale Paratici, cui conosco benissimo, e se è venuto lì ha sicuramente un piano di lavoro, un piano di investimento, un piano futuro della Fiorentina. Se avesse voluto o dovuto scegliere il fatto di tenere il mister Vanoli, credo l'avrebbe già fatto. È chiaro che lui sta cercando in giro, probabilmente qualche elemento, sta sondando qualche elemento in base a quello che sarà il mercato, e anche se ha le idee già ben chiare.
25: Cioè, quindi probabilmente aspetta il sì di
7: esatto, allenatore. Esatto, esatto. Io credo che per fare un mercato la Fiorentina deve cercare di capire qual è l'allenatore che lo vorrà portare avanti attraverso le indicazioni del mister. A mio parere Panoli ha fatto un ottimo lavoro, perché ha preso una squadra talmente impaurita che tutti credevano, e probabilmente avevano anche i tifosi avevano questo timore di un eventuale coinvolgimento fino alla fine per la retrocessione. Panoli, sì, è stato molto bravo, ha lavorato bene sotto tutti gli aspetti, anche caratteriali, e nonostante tutte le assenze
8: fantomatiche o meno, anche quella di Kane, non sono riuscito mai a capire il perché di questo ragazzo sia così sparito dal momento, si vocifera infortunio ma non si sa, e non è stato facile, è riuscito a portare in fondo è quello che la Fiorentina, sì. Nel frattempo aveva preso Paratici, è chiaro che dal momento che Fabio Paratici è arrivato ha avuto tempo e modo di valutare qual è la rosa e soprattutto quali saranno i giocatori da confermare o meno in base a quello che sarà il nuovo allenatore. Io credo che ci sarà un nuovo allenatore alla Fiorentina.
25: Eh sì, insomma, è anche quello che vorrebbero la maggior parte dei tifosi della Fiorentina, che intendono voltar pagina, intendono ripartire con un allenatore che possa anche essere coinvolgente dal punto di vista del gioco. Però
8: è chiaro che Paratici è questo che vuole, sicuramente un allenatore con cui fare i 4 anni di contratto, penso che parlino chiaro, che voglia fare qualcosa di importante per la Fiorentina, perché negli ultimi anni aveva fatto anche cose importanti e poi magari non vincendo un trofeo però facendo delle finali. Quest'anno è stata una sofferenza enorme che nessuno vuole più passare.
25: Assolutamente. Voglio subito affrontare il tema relativo ai giovani con te, sei un grandissimo esperto in merito. Il Como sta mettendo nel mirino Comuzzo. Como ha necessità di inserire italiani in rosa e secondo la Gazzetta dello Sport Comuzzo ha un valore di 12 milioni ma ne servirebbe.
8: Scusa Lorenzo, andate via la voce, non ho sentito. Il Como?
25: Ha messo nel mirino Comuzzo, il Como ha la necessità di inserire in rosa un certo numero di italiani e sì. Quindi scrive la Gazzetta dello Sport, Comuzzo ha un valore di 12 milioni ma per acquistarlo dalla Fiorentina ne servirebbero 20. Ecco, che fare secondo te con Comuzzo questa volta? Comuzzo ha già avuto varie offerte in passato, c'è stata quella del Napoli intorno ai 35 milioni,
8: questo che non capisco.
25: C'è stata quella dell'Arabia, adesso ci sarebbe questa possibile proposta del Como. Che fare eventualmente questa volta con Comuzzo?
8: Io dipende da quello che sarà il nuovo allenatore, quali saranno le sue indicazioni, certo. Perché un ragazzo come Comuzzo deve essere una prospettiva futura per la Fiorentina. Se si vende uno come Comuzzo a 15-20 milioni bisogna

0: Grande Avvenire, e lo è ancora. Purtroppo, ripeto, quest'anno dare valutazioni anche ai giocatori della Fiorentina è molto difficile, Lorenzo, perché io ti dico anche di piccoli, sono giovani che hanno, non hanno avuto qualcuno che li ha aiutati a uscire fuori. Ognuno a un certo punto sembrava che ognuno pensasse per conto proprio a salvare il proprio orticello, invece lì in quel momento di giovani hanno bisogno di certezze, cosa che come domenica la Fiorentina è andata a giocare a Torino così senza timori, senza rivenziali, è riuscita a vincere una partita che magari due mesi fa avrebbe perso comodamente. E questo bisogna stare molto attenti, valutare tecnicamente quali sono i valori, ma soprattutto quelli che sono le indicazioni del nuovo tecnico, perché se lavora sui giovani un uomo come Musso va portato avanti in tutto e per tutto.
1: Certo, bisogna chiaramente anche trovare un tecnico che sappia migliorare i giocatori, migliorare i giovani,
0: chiaro,
1: in questo caso
0: Comunso
1: va migliorato,
0: chiaro,
1: dal punto di vista tecnico, va, insomma, bisogna riportarlo, anche cercare quantomeno di riportarlo sui livelli vicini, su livelli che possano essere quelli di due anni fa, ecco, quando
0: infatti Comunso era una speranza anche nazionale, diciamo, e questa annata qui, ecco, vorrei far capire una cosa, Lorenzo, questa annata qui per me non è valutabile appieno alla Fiorentina,
1: sì,
0: perché i giocatori che ha la Fiorentina, alcuni giovani che ha la Fiorentina, per me non si sono espressi in quest'anno proprio per queste coincidenze, queste paure, questi timori, non ha avuto delle certezze da dire abbiamo dei giovani, li buttiamo dentro, i Fazzini, i Fortini, i Comuzzo, ma quel ragazzo l'ultimo che ha debuttato ora, il centravanti
1: Braschi,
0: l'altro esterno, il sinistro che ho visto l'altro giorno, sono giocatori
2: Malbo
0: di prospettiva futura, e bisogna avere il tempo di valutare, però bisogna capire se questo allenatore che arriva dice benissimo, io me li metto nella rosa, mi voglio fare una rosa importante di gente abbastanza matura, però questi giovani li voglio far triste. E questo deve essere il là al progetto di una Fiorentina futura.
1: Sempre sui giovani, Tommaso Borghini, nel frattempo ci sono tanti messaggi su questo tema,
2: certo.
1: Ad esempio ne leggo uno, poi ti lascio la parola, dice Simone 099, Comunso non lo venderei, è una pianticella che cresce, me lo terrei, non facciamo lo stesso errore di Cagliode, anche questo è un tema. Comunque la tua considerazione, Tommaso
2: Borghini. Sì, sicuramente hai anticipato un po' la mia considerazione, perché tu sai la stima che avevo e ho tuttora per Cagliode, e secondo me è stata frettolosa. Poi vorrei sapere anche da Antonio che cosa ne pensa la cessione di Cagliode, ma poi prima su Comuzzo volevo chiedere a Antonio, se non so se ha visto tramite la televisione, quando Vanoli, mentre c'era una pausa dovuta alla verifica del VAR sul gol poi annullato a Vlahovic, ha proprio preso Comuzzo quasi scuotendolo, diciamo arrabbiandosi con lui, probabilmente per l'errore appena entrato. Ecco, è il modo giusto secondo te di stimolare i giovani questo?
0: Vanno stimolati i giovani in questa maniera, ma ci devi dargli anche delle certezze, tu devi fargli capire che ci credi in lui. Io vi posso testimoniare una piccola cosa, voi conoscete bene Daniele Ghilardi, un amico di famiglia, ragazzo che è stato nella Roma,
1: sì.
0: Nel periodo pre-dicembre, novembre-dicembre, lui a Roma era un emerito sconosciuto. Io un giorno, parlando con lui, con la famiglia, sono amici di Maestro, lui deve credere, perché uno come Gasperini ti controlla, ti guarda, ti osserva. Se tu ti stai allenando con lui o meno, se ha creduto in te, probabilmente ha visto qualcosa. Nel tempo lui si è fatto forte di questo coraggio, che l'ha incoraggiato e tutto, ora è una certezza. E questi sono i giovani di oggi, perché sono nati pieni di paure, non hanno delle certezze. Perché una volta il giovane era accompagnato dai vecchi, lo portavano avanti, lo coccolavano. Questo aveva bisogno la Fiorentina. Quest'anno purtroppo si è trovata una squadra che sono venuti a mancare anche i Ranieri stesso, che era uno caratterialmente forte. C'è stato un periodo che Ranieri si era perso addirittura.
1: Sì, vero, vero.
0: E cioè queste cose qui i ragazzi giovani ne risentono, cercano di salvare il proprio io. Però in questo momento io vi dico, la Fiorentina ha dei giovani importanti, che io mi auguro che il nuovo allenatore, e Fabio sicuramente Palazzi avrà visto, di tenerli, perché non voglio che un domani si vada a dire che Cagliode è andato via. Cagliode aveva una grande potenzialità fisica, di corsa e tutto. È chiaro che ha qualche mancanza a livello difensivo, come tutti gli esterni possono avere, come l'ha avuto Palestra nell'Atalanta, che è stato mandato a giocare in giro e ora sta diventando un giocatore importante.

0: ai giovani bisogna crederci. Se andiamo a prendere un giovane all'estero, faccio un piccolo esempio, hanno preso Bat, quello della Roma.
1: Sì.
0: Questo l'abbiamo anche in Italia, il giocatore in questo momento. Avrà delle potenziali, ma bisogna aspettare, bisogna avere tempo.
1: Ecco, via. Ritieni che ci sia un rischio da parte della Fiorentina nel cedere un po' troppi giovani? Ecco, è stato ceduto Caglioli, adesso c'è in partenza probabilmente anche Fortini, poi c'è questa ipotesi di cessione di Comuzzo, cioè poi alla fine crescono i rimpianti.
0: Ma i rimpianti crescono perché non hai avuto la certezza per valutarli appieno. Tu, uno come Fortini, che è stato il miglior giocatore esterno dell'anno scorso in Serie B, ma può darsi che sia questo che quest'anno è stato un oggetto misterioso. Non è possibile, c'è qualcosa che non ha funzionato. E allora bisogna scavare, andare a cercare quello che lui può dare, perché ha capacità fisiche, capacità tecniche importanti. E qui sta a un allenatore, a uno bravo, perché se arriva un allenatore che deve costruire, se lo porta avanti, se lo costruisce. Se viene un allenatore, faccio un esempio, Allegri, e non ha il tempo di lavorare su un ragazzo giovane perché vuole delle certezze. Questo è importante. Ora si cifra il fatto di Grosso. Grosso è un profilo importante perché sa lavorare con i giovani e far crescere i giovani. E lo ha dimostrato quest'anno lì, dove è andato, nel Corsa Frosinone, quest'anno a Sassuolo, ha fatto benissimo. Questo potrebbe essere un progetto importante con un allenatore come...
1: Insomma, ha lavorato lui con i giovani anche in passato,
0: esatto,
1: quindi
0: esatto,
1: sa come
0: esatto.
1: Eventualmente valorizzarli. Tommaso Borghini, ancora sui giovani,
2: sì,
1: altre considerazioni.
2: Allora, intanto una piccola precisazione, che purtroppo credo su Fortini ci sia il problema del rinnovo del contratto.
1: Certo,
2: il fatto che sia bastato
1: 2027,
2: che è
1: però...
2: un errore di lungimiranza della società da non imputare a quell'attuale, al dirigente attuale, ma
1: sì,
2: da quello precedente.
1: Però evidentemente non credo che la dirigenza attuale abbia fatto
2: follie,
1: tutto, ecco, per
2: dici,
1: trattenere Fortini,
2: però
1: per trovare un accordo, per prolungare il contratto.
2: Qualche problemino lì da quel punto di vista c'è, sì, e con la scadenza 2027 diventa un problema, no, per la Fiorentina.
1: Sì.
2: Detto questo, vorrei chiedere, parlavo di un pallino mio che è Caiode, un altro pallino vorrei chiedere il giudizio a Buongiorni su Ndur, Cerdur, che insomma è abbastanza migliorato. A proposito di come discorso che facevi te, cioè di aspettare, dare il tempo di sbagliare, perché lui ha sbagliato diverse partite all'inizio.
0: Questo è un ragazzo fisicamente ottimo, ha una buona tecnica, ha mostrato anche personalità. Perché non dobbiamo aspettarlo, questo ragazzo? È un ragazzo importante, andiamo a prenderlo fuori all'estero, si prende uno maturo, siamo d'accordo. Se vado a prendere un giovane fuori per portarlo a Firenze, allora mi tengo Ndur perché ci credo, perché è un giocatore che ha mostrato anche buone qualità. O sbaglio?
1: No, certo,
2: ha fatto
1: anche dei gol.
0: È la forza, è il programma che deve avere la società. Su quei 4-5 giovani che hai, tu ci devi lavorare, te li devi creare le basi per il futuro. Il futuro si crea in questa maniera, con i giovani dietro le spalle. E non di avere un Viola Park per cosa? Per fare le finali o fare degli avvenimenti, non serve. Serve proprio per far crescere, fare un'università del calcio. Cioè i giovani devono andare a Firenze perché devono fare un'università. E lì deve essere bravo la società a creare un'escalation dove si possa arrivare a dire qui si creano i giovani, come è stato quando io ero all'Atalanta per 31 anni, arrivavano bambini e andavano via uomini e giocatori veri. E qui deve fare la Fiorentina in tutte le maniere.
1: Sì, questo aspetto l'ha sottolineato anche recentemente il presidente Percassi, insomma, che poi
0: è chiaro,
1: che uscivano dall'Atalanta erano uomini.
0: Sì, perché anche la Fiorentina, anche l'Atalanta ultimamente ha cominciato a prendere stranieri a destra e a sinistra, ha perso un po' le centralità che aveva prima con i giovani, ora piano piano ritornano un'altra volta.
1: Sì. C'è un messaggio di un nostro ascoltatore, Stefano Taxi, che dice, tornando a Comuzzo, dovrebbe stare come Tassotti un anno con un clone di Lidl, ma palleggiare al muro, imparare a staccare di testa, e poi forse
0: no,
1: lo riproverei.
0: Come
1: l'anno
0: no,
1: prossimo
0: come
1: lo vorrebbe vedere, insomma, però al di là di questa considerazione, per migliorare tecnicamente ci vogliono anche gli allenatori giusti, ecco.
0: Sì. Però non dimentichiamoci che è un difensore, perché io l'ho visto arrembare sugli attaccanti anche con Cattiveria l'anno scorso.
1: Sì, è vero. Quest'anno
0: io per me è un ragazzo molto sensibile, da quello che non posso conoscerlo, ma io ho l'impressione è un ragazzo che ha bisogno di certezze e di aiuto da parte di qualcuno.
1: Poi altro messaggio, quello di Stefano dice: farei cassa con Pongracic, rifarei la linea difensori con Ranieri e Comuzzo più Diogo Leite e Danilo Doechi, tutti e due a parametro zero, i soldi vanno spesi per le ali. E poi dice: da buongiorno, vorrei un parere tecnico sul terzino destro della primavera, Niccolò Trapani.
0: Niccolò?
1: Trapani.
0: E non ho avuto il piacere di vederlo, non posso dare un giudizio.
1: Saresti comunque per la cessione di Pongracic?
0: Ma io Pongracic, se trovassi un giocatore di esperienza provata di livello internazionale, lo darei via Pongracic.
1: Sì. Può darsi che comunque ce l'abbia il mercato Pongracic, tra l'altro è stato preconvocato anche.
2: Non è stato pagato poco dalla Fiorentina, ricordiamocelo, 15 esatto, milioni, esatto. Un prezzo per un difensore insomma buono, però a volte ha delle amnesie abbastanza.
0: Ma non è stato colui che ha tolto le castagne dal fuoco, eh?
2: Ecco.
1: No, certo, poi insomma qualche amnesia, anzi più di qualche l'ha avuta.
0: Ecco, un Danilo che era la Juventus da centrale li avrebbe fatto crescere notevolmente, uno come Comuzzo sicuramente.
1: Sì. Cioè ci vuole un giocatore di quel livello lì e soprattutto con quell'esperienza,
0: esatto, con grande personalità.
1: C'è anche Marco Forza Viola che dice: concordo con quello che dice Antonio Buongiorno, il problema è che se nell'università del calcio al Viola Park non ci sono professori bravi, allora è un problema.
0: Bisogna pigliarli, bisogna farli crescere, bisogna dargli delle certezze anche lì. Bisognerebbe, io lo dico sempre, quando escono da Coverciano certi corsi, io dovrei fare 3 anni di contratto obbligatori che paga la federazione per farli giocare o farli allenare nelle squadre. Allora a quel punto lì sicuramente hanno certezza di poter crescere, mettere a frutto quello che hanno imparato senza avere la paura di fare il risultato o di essere cacciati.
1: Tommaso Borghini, l'ultima considerazione con Antonio Buongiorno.
2: Non si parla in questo caso di giovani, ma vorrei l'opinione di Antonio su Gudmundsson, no? Un giocatore che
1: tu ti sei espresso più volte su
0: mi hai toccato dove non volevo.
2: Eccoci.
0: Io un giocatore con la fantasia, con la rapidità, la furbizia che ha dimostrato a Genoa, a Firenze non l'ha dimostrato. Io ho paura che un giocatore come lui, se vada un'altra parte, possa fare molto molto quanto ha fatto Genoa.
1: Lo so,
0: io
1: però dico, diventa difficile brutto, riprovarci ancora qui alla fine.
0: Io dico è brutto dirlo, ma questi 2 anni sono stati 2 anni terribili alla Fiorentina, dove non ci sono state delle certezze e tante paure, e queste paure possano creare dei danni in prospettiva futura sulle valutazioni dei giocatori che ha avuto la Fiorentina.
1: E quindi non c'è altra strada che quella della cessione, sei d'accordo a questo punto?
0: Sicuramente.
1: Antonio, grazie, alla prossima.
0: A voi. Arrivederci,
1: grazie. Grazie Antonio, buongiorno. Insomma, abbiamo fatto questo focus sui giovani perché il rischio, in effetti, con Fortini che è in partenza, Comuzzo che piace al
2: come. Te pensa che noi, nella storia recente della Fiorentina, di qualche rimpiantuccio, poi ce l'abbiamo. Qualcuno è anche tornato e poi ha fatto male, no? Mi riferisco a Zaniolo, per esempio, che era un grande rimpianto del club viola, no? Perché era stato lasciato andare e poi era diventato, sembrava un mezzo fenomeno, adesso ha avuto diversi problemi, si sta ritrovando a Firenze, ha avuto la seconda chance e l'ha fallita, ma basti vedere, insomma, senza andare troppo indietro, Mancini per esempio della Roma, ha fatto anche la doppietta,
1: sì, tanto per non smentire tante polemiche nel momento
2: sì,
1: in cui
2: lo so
1: è stato sottratto alla Fiorentina,
2: però se l'è, diciamoci la verità, se volevi, se gli facevi un bel contratto, certo, non, forse non te lo soffiavano, no? E probabilmente lì c'è stato qualche errore di valutazione. E mi vengono in mente loro due. Ah, mi viene in mente anche Ghilardi, adesso ha citato prima Buongiorno.
1: Probabilmente sì, anche lui è un rimpianto.
2: Uno come Ghilardi, io oggi lo preferisco a Comuzzo.
1: E ti dico la verità: anche per quello che aveva dimostrato nel Verona, si intuiva che poteva diventare un giocatore molto interessante.
2: Poi,
1: difensore forte.
2: Sì, la formula è particolare, che se è stato ceduto, quindi la Fiorentina ha incassato, però secondo me è stato sbagliato, perché uno come Ghilardi oggi, ti ripeto, Io preferirei Ghilardi a Comuzzo, io lo dico in maniera abbastanza, cioè mi sbilancio, da posso sbilanciarmi
1: oggi
2: da questo punto di vista.
1: Perché poi se devo analizzarlo a tutto tondo, Ghilardi mi sembra che è più tecnico rispetto...
2: un giocatore più completo,
1: completo,
2: che puoi inserire tranquillamente da titolare della Fiorentina oggi. Comuzzo mi dà delle serie perplessità, infatti ti dico la verità, sono un po' stupito, se poi bisogna sicuramente, se i colleghi l'hanno scritta c'è sicuramente più di un fondo di verità, che una squadra come, che ha bisogno di giovani italiani, ed è vero, come il Como, però con quello stile di gioco lì, pensi ad un giocatore come Comuzzo,
1: certo,
2: al quale
1: non hai piedi,
2: affidare la ripartenza,
1: diciamo così, spagnoli, ecco.
2: Oggettivamente è molto complicato. Quindi o Fabregas è un mago e quindi ritiene di poter diciamo lavorare su questo ragazzo e farlo diventare anche adatto a quel tipo di gioco lì, altrimenti non lo so, ripartire dal basso in quel modo, palleggiare anche dietro alla linea, addirittura quasi col portiere, come fa spesso il Como, per poi ribaltare l'azione, io penso un giocatore così possa andare in grandissima difficoltà. Poi ti ripeto, se lui è bravo e ha la bacchetta magica e riesce anche in questo, allora insomma le stigmate davvero del grandissimo allenatore.
1: Però ecco, al di là di questa considerazione condivisibile, insomma, la Fiorentina deve stare attenta, devo fare delle riflessioni profonde prima di lasciar partire tutti questi giovani. Il caso Caiode deve insegnare.
2: A me fa molta paura, ti dico la verità, Fortini, perché quest'anno l'abbiamo visto male quelle poche volte che è uscito, però ha avuto questo guaio, credo alla schiena, questo problema che si è portato dietro, è entrato in una situazione diciamo, Comuzzo lo conosciamo da più tempo, no? Perché è già dall'anno scorso, eccetera, è entrato in una situazione nella quale oggettivamente era difficile calarsi per un giovane che non aveva esperienza in Serie A. Quindi se vedo che c'è un Gasperini che ha insistito molto a suo tempo per prenderlo, se so che c'è grande diciamo anche l'interesse dalla Premier adesso, anche se non di squadre di primissimo livello, ma vuol dire che questo ragazzo non l'abbiamo ancora visto, ecco, non vorrei che lui fosse davvero un grande rimpianto, perché in quel ruolo lì è anche difficile trovare dei bei giocatori, no? L'Atalanta per esempio su Palestra non gli ha dato fiducia inizialmente, però l'ha tenuto,
1: certo,
2: l'ha prestato,
1: certo,
2: l'ha tenuto, l'ha valorizzato, gli aveva fatto un contratto giusto e lungo, credo, a suo tempo. Ora non conosco esattamente la situazione contrattuale,
1: ora può anche scegliere cosa fare, se tenerlo oppure
2: magari
1: dell'Inter.
2: Arriva un'offertona dell'Inter, fa come fece a suo tempo con altri giocatori, e poi non tutti si sono rivelati buoni poi per il futuro. Per esempio pensa a Gagliardini, no? Quando fu ceduto all'Inter, credo a peso d'oro lo cedettero, poi la carriera che ha fatto è quella, quindi c'è anche l'altro lato della medaglia, no? Però all'arrivare a scadenza con un giovane in quel modo lì, col 2027 com'è Fortini, secondo me è un errore, comunque sia il valore, perché tu devi andare dal giovane e dire: noi ti abbiamo cresciuto, te mi devi fare il contratto, poi non ti preoccupare, se arriva una grande squadra ti vendo, se non arriva una grande squadra sei nostro, ti mandiamo in prestito, come ha fatto per esempio l'Atalanta con i suoi giovani. Aver perso il controllo, perché quasi perso il controllo su Fortini,
1: certo,
2: secondo me è un errore di valutazione abbastanza importante.
1: Poi ci sono ascoltatori che guardano ovviamente anche ai calciatori che in questo momento sono in prestito, sono sparsi un po' per l'Europa. Moreno al Levante, dice: Neri da Pistoia si sta dimostrando un gran bel centrale, con Matucci è un giocatore che deve far ritorno a Firenze. Moreno
2: sarà valutato,
1: vorresti nella rosa della Fiorentina?
2: No, allora io l'ho visto poco, anche su Moreno non mi posso sbilanciare troppo, l'abbiamo visto poco, abbiamo visto in quella partita famosa col Napoli, che ti ricordi all'inizio fece anche bene, poi fece quell'errore del calcio di rigore, poi altre volte è stato addirittura impiegato come esterno, che non è il suo ruolo, l'anno scorso me lo ricordo così, e quindi è stato mandato. Però se sta facendo bene, io non l'ho seguito molto, ho letto però sta facendo bene,
1: dalle referenze che abbiamo avuto, insomma,
2: sta facendo bene,
1: un buon campionato
2: fisicamente, è messo molto bene per essere visto, no? Si parlava oggi, ho letto di Marcandalli del Genoa, ecco, fisicamente lo ricorda molto Moreno, sono simili dal punto di vista strutturale. Se ha fatto bene a Levante, era in prestito, perché non valutarlo in ritiro? comunque è ancora un giovane, potrebbe essere, noi pensavamo,
1: cioè, valutarlo per capire se può stare in rosa, ecco,
2: certo, sì, certo, noi pensavamo Valentini fosse un bel giocatore, in realtà
1: è stato abbastanza
2: Valentini nei l'anno e mezzo a Verona,
1: rispetto a come ce l'avevano descritto,
2: sembrava, ecco, tra cui, per il quale addirittura era stata fatta una guerra diplomatica, no? Sì. In Argentina l'aveva messo fuori rosa, quindi sembrava fosse un fenomeno, mentre Moreno è arrivato un po' più in sordina. Invece probabilmente potrebbe essere non è, anche lì nella storia della Fiorentina ci sono situazioni del genere, no? Non dalla stessa squadra, in questo caso penso quando arrivò Massaro, che sembrava quasi un giocatore di secondo piano,
1: invece insomma, tra poi, Monelli e Massaro
2: purtroppo con tutto il bene
1: con
2: che vogliamo
1: bene
2: a Paolo
1: Monelli, però poi si è rivelato
2: ha fatto,
1: Massaro,
2: bene, fatto molto bene
1: forte,
2: Massaro sì. È diventato, cioè, nazionale, è andato ai mondiali, colonna del Milan, eccetera, sì, eccetera, insomma, sì, sì. Quindi a volte bisogna stare attenti, ora non, il paragone forse non c'entra nulla, però l'idea è questa, cioè valutiamolo questo Moreno, perché fisicamente ha tutte le carte in regola, e non mi sembrava male nemmeno tecnicamente per essere un centrale, se è maturato in questo anno di prestito, perché no? Uno che mi viene in mente invece è quello della Repubblica Ceca, che adesso stanno vendendo, o hanno venduto a peso d'oro, che era, l'aveva preso Corvino, adesso magari i nostri ascoltatori ce lo ricorderanno, centrale difensivo che è stato venduto,
1: Ancico,
2: bravissimo, sì. È un esempio, no? Venne giovane, sì, sì, bocciato dalla Fiorentina,
1: sì, oggetto misterioso
2: oggi, oggi tra i più richiesti, sì, certo, difensori d'Europa, sì. Quindi a volte bisogna valutarli con più attenzione.
1: Mi chiedo, dice Marco 68, se dietro Fortini non ci sia un grosso club che ha fatto sì che non rinnovasse per la Fiorentina. Insomma, si parla di un suo trasferimento in Premier al Bournemouth, per cui insomma, può essere questo un grosso club. Ma comunque sarebbe un bel salto, per
2: bel
1: Fortini
2: salto
1: per giocare in Premier. Lui,
2: sì,
1: che comunque in Serie A ha giocato poche partite da titolare, ha fatto delle apparizioni, ma da titolare non l'abbiamo visto quasi mai.
2: No, titolare, vero. È vero, bisogna abituarsi a questo, non fa male dirlo, però bisogna abituarsi al fatto che il Bournemouth in questo momento, rispetto alle squadre italiane, anche come la Fiorentina, hanno una storia infinitamente superiore a quella che è al Dortmund, noi, e bisogna anche dire che è meglio andare al Dortmund che stare alla Fiorentina. Mi sembra, ribaltandola, la situazione degli anni 80 in Italia, dove per esempio, con tutto il rispetto, all'Udinese arrivava Zico, sì, sì, alla Cremonese arrivava uno Mejuari, che comunque poi dopo andava a vincere la Coppa dei Campioni col Porto, faccio per dire, se ne potrebbero fare mille di esempi di, sì, giocatori, sì, fortissimi, sì, che andavano in piazze provinciali italiane, perché lì c'è prevalentemente, oltre che la competitività, c'è anche la cosa che interessa più ai procuratori e ai giocatori, cioè c'è più ingaggio, ci sono più soldi, sì, perché altrimenti anche Zico non sarebbe certo mai venuto all'Udinese se non era per quello, sicuramente venne in Italia, poi ci fu una circostanza particolare, perché, cioè, ancora oggi io non ho capito perché Zico sia andato all'Udinese e non, che so, alla Roma, sì, alla Fiorentina di allora, sì, o alla Juventus, perché era un fenomeno, però il problema è che lì ci sono i soldi veri in Premier, e quindi oggi il Bournemouth purtroppo può essere, a dir per un giovane,
1: sì, no, ma poi per il giovane c'è,
2: io
1: c'è
2: non
1: la
2: lo
1: Premier,
2: farei,
1: ecco,
2: però,
1: la Premier, il richiamo della Premier,
2: il richiamo della Premier
1: alla squadra, ecco, però è,
2: sì,
1: il
2: richiamo anche dei soldi, certo, diciamoci, sì, la verità,
1: andiamo a coinvolgere nella nostra discussione Premier anche un agente di grandissima esperienza come Silvio Pagliari. Ciao Silvio, benvenuto.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Intanto ti chiedo come vedi questa situazione dell'allenatore della Fiorentina, naturalmente osservandola da lontano, ecco, però a tuo parere Vanoli meriterebbe la conferma, oppure, visto che comunque Paratici si trova a dover avviare un lavoro da capo, ritieni che possa puntare su un altro allenatore scelto direttamente da lui?
3: Tanto Fabio non penso che abbia tanto bisogno dei miei consigli, però è sicuro che, conoscendo un po' Fabio, si è molto attento alle dinamiche interne, quello che è successo questi mesi, sicuramente Vanoli ha fatto un grande lavoro, su questo non c'è dubbio. Poi bisogna capire la proiezione presente e futuro della Fiorentina, allora si voglia consolidare oppure voglia fare dei progetti ambiziosi internazionali, è normale che le scelte sono differenti in base ai progetti che ha la proprietà.
1: Certo.
3: Io penso che se prendi un dirigente come Paradici, è normale che gioco forza ci sarà un progetto ambizioso, mi auguro, anche per lo stesso Fabio. Ecco.
1: Certo.
3: Detto questo, Emanuele ha fatto grande lavoro sotto gli occhi di tutti, che meriterebbe la conferma sicuro, però bisogna capire se deve essere un profilo prettamente italiano o internazionale, e dopo la scelta gioco forza caderebbe su qualcosa di diverso, dipende da Fabio quello che sta cercando.
1: Ecco, ma tu hai fatto anche il direttore sportivo, quindi ecco, quando deve essere scelto un allenatore, cosa si valuta in particolare, al di là dei numeri, perché comunque i numeri leggendoli sono tutti dalla parte di Vanoli, però poi bisogna fare anche altre riflessioni, bisogna fare anche...
3: Beh, la prima cosa che valuti è la rosa. Se la rosa rimane pressoché questa con 4-5 innesti, è normale che ricominciare con Vanoli è giusto, perché se non vai a stravolgere un lavoro già fatto bene è un suicidio, no?
1: Sì.
3: Cioè, se poi logico che ne cambi 10-15 della rosa, allora il lavoro di questi 6 mesi non vale più niente, nel senso potrebbe arrivare anche un altro allenatore, dipende dalle entrate e uscite che hanno in testa a la barca, insomma, perché se la rosa rimane presso questa è normale continuare con Vanoli. Se la rosa dovesse subire parecchie variazioni, potrebbero anche giungere alla conclusione di dare un taglio netto. Se c'è un nuovo corso, è normale che ci può essere anche un nuovo allenatore. Se la rosa dovesse rimanere presso questa, è giusto andare avanti con Vanoli.
1: Tommaso Borghini, collega Tommaso Borghini, con la sua domanda, la sua considerazione con Silvio Pagliari.
2: Parlava Silvio Pagliari di Fabio Paratici, no? Che a Firenze si troverà di fronte, oltre alla necessità di fare degli acquisti, anche alla necessità di cedere, no? Perché si dice che la Fiorentina prima dovrà pensare a cedere anche per il mercato dell'anno scorso, il passivo accumulato, eccetera, e poi a comprare. Poi ritorneranno anche una trentina di giocatori tra giovani e prestiti, quindi il lavoro sarà in mano. Quindi in questo caso, ecco, Paratici forse si troverà, diciamo, rispetto al suo recente passato, non poi tanto recente, anche nella necessità di dover vendere bene prima che andare a comprare, che l'ha sempre dimostrato di essere, diciamo, da questo punto di vista molto bravo. O sbaglio, sarà un mercato di questo tipo, cioè la Fiorentina anche Paratici si dovrà dedicare anche all'uscita, e con giocatori un po' deprezzati, tra l'altro, da questa stagione, diciamo, molto negativa della Fiorentina.
3: Beh, però sicuramente non c'è marinaio minore migliore che è abituato in tempeste anche più importanti, cioè Fabio ha l'esperienza insieme a Coletti, poi non so se ci saranno anche i suoi collaboratori esperti di fare tante entrate e uscite, dipende sicuramente dalle ambizioni della proprietà, come ripeto prima e lo ripeto ancora. È normale che ci sono già dei riscatti obbligatori, mi sembra, però Fabio è talmente dirigente navigato che sa sia vendere che comprare, anche se questo mercato vendere non è mai facile, soprattutto dopo un'annata come questa, che ultimamente qualche giocatore ha reso meno delle aspettative. È normale che il mercato non sarà così fiorente come l'estate scorsa, però ripeto, Fabio è abituato sia a comprare che a vendere, ha grandissima esperienza e lo saprà fare bene. Ma detto questo, sicuramente lo aspetta anche, mi sembra di aver capito, conoscendo anche lui, di essere una persona che rinnoverà parecchio, se conosco bene Fabio.
1: Quella è l'impressione netta.
3: Sicuro,
1: sì.
3: su questo non abbiate dubbi, perché è un abituato a conoscere il mercato, ma soprattutto Fabio ha una conoscenza dei calciatori che è spaventosa, e sicuramente forse da giocatori, diversi giocatori nuovi. Non mi sembra di ricordare un mercato di Fabio immobile, diciamo,
1: certo,
3: o con pochi spostamenti,
1: certo.
3: Io penso che la segreteria avrà molto da fare quest'estate a Firenze.
1: Senti, tu ti intendi anche di attaccanti, e allora ti chiedo come possiamo inquadrare la questione Ken, perché naturalmente anche intorno a questo giocatore si gioca una partita non da poco per la Fiorentina. Continuare con lui, cederlo a che cifra, dopo che comunque in questa stagione non è riuscita a ripetersi per una serie di motivi rispetto all'anno scorso?
3: Ma io so sempre l'idea che quando arrivano grandi cifre, in questo momento l'Italia deve vendere, che si chiami Fiorentino o altri club. Ne parlavo con qualche collega, qualche ex collega, direttore o amministratore. Quando arrivano certe cifre in Italia, noi dobbiamo essere, ti ricordi quel detto che si diceva una volta, venditi e penditi, no?
1: Certo, sì.
3: Noi
1: sì.
3: Non possiamo ormai non prendere in esame grandi richieste. Se dovesse arrivare offerte giuste a un ragazzo che merita, perché no, anche se Fabio farà del tutto per tenerlo, perché sa, lui che lo conosce, si dà a meno della sua forza, e in questo momento sicuramente in Italia nel campionato italiano c'è poco di meglio, perché questa è la verità. Però io sono convinto che Fabio, se dovesse arrivare una proposta di tanti soldi, ci penserà bene, perché sono convinto che nella sua testa c'è già da qualche mese la persona che lo possa sostituire. Non è uno che non ha sicuramente l'agenda piena di nomi se dovesse arrivare una richiesta per un giocatore. Su questo sono convinto che se dovesse arrivare una richiesta importante economicamente, Fabio la prenderà in considerazione, e fa anche bene.
2: Ecco, è giusto anche sui giovani questo discorso. Per esempio, adesso si parla di Comuzzo, a cui sarebbe interessato il Como. Cioè, è giusto anche in questo caso dall'Italia, quindi non dall'estero, però dire, se arrivano delle richieste molto importanti, dobbiamo essere pronti anche a veder partire ragazzi molto giovani dalla Fiorentina, e in generale anche
1: correndo il rischio di rimpiangere.
2: Correndo
1: poi
2: il rischio, come si diceva prima, di
1: rimpiangere.
3: Marco Fabio non rimpiangerete, perché chi arriva sarà forte come quello che parte.
2: Okay. Ah.
3: È tutto lì.
2: Certo.
3: Io sono convinto che lui saprà rimpiazzare bene. Poi non penso che Italia non possiamo rimpiazzare Ken o Comuzzo o che ti si voglia. Qui sono tutti rimpiazzabili. Si vive un momento storico, ok, dove i giocatori sono tutti ottimi giocatori, ma rimangono ottimi giocatori. I non rimpiazzabili in Italia ce ne saranno 3 o 4, ecco, forse.
1: Sì.
3: Non vedo giocatori che non possiamo rimpiazzare, questo ce lo dobbiamo mettere in testa.
1: Ecco, ma in questa Fiorentina secondo te comunque Fagioli va considerato un punto fisso?
3: Sì, perché lui, se per me sì, perché è un giocatore che ancora ha fatto vedere per me il 60% delle sue potenzialità. Adesso hanno capito che è un regista, meglio tardi che mai, e se potrebbe essere anche un valore aggiunto per la nazionale Fagioli in queste condizioni, perché lui è un giocatore che, se si abbassa e fa il regista, può essere un giocatore internazionale, di livello internazionale.
1: L'ultima considerazione con
2: l'ultima Fagioli. Su un giocatore che quest'anno insomma non ha reso come si pensava, e un po' di tempo ha fatto arrabbiare anche un po' i tifosi della Fiorentina, mi riferisco in questo caso a Dodò, sì, che è in scadenza 2027. Ecco, una situazione un po' particolare, perché sarebbe un giocatore sicuramente, diciamo, o da tenere o comunque da poter cedere bene, però con questa scadenza così ravvicinata è un po' complicata da gestire la vicenda, o sbaglio?
3: In questo momento, se analizzi il campionato dei ragazzi della Fiorentina, fino a gennaio sarebbe da cambiare tutti.
2: Sì.
3: Poi c'è stato anche un ritorno, è logico che Dodò è un giocatore importante, e saprà valutare Fabio se allungare o no il contratto. Anche lì gioca in un ruolo che insomma si può rimpiazzare. Ecco, io penso sempre che chi ha un'area scouting, chi ha un'area tecnica all'altezza, come quella che c'ha Fabio, Cugiani e compagnia bella, sono sempre pronti a rimpiazzare. Questo è il valore aggiunto di chi ha di chi insomma c'ha la direzione tecnica di una squadra, perché se non possiamo rimpiazzare i giocatori, allora significa che durante l'anno, siccome so benissimo il valore di chi va in giro nella Fiorentina, sono convinto che sono pronti. Per quanto riguarda Dodò, è logico che non possono cambiare tutta la squadra, però se come mi avete chiesto, il regista non lo cambio, ma un terzino, destro, sinistro, un marcatore lo posso cambiare. Questo è quello che penso.
1: Certo, assolutamente. Silvio, grazie. Grazie.
3: Anche prego. Un'altra situazione, che è quella del portiere,
1: Certo.
2: Da verificare, giusto.
1: Cosa faresti? De Gea va comunque tenuto, anche in virtù del fatto che è vero, ha iniziato male la stagione quest'anno, però poi nell'ultima parte dell'annata ha saputo riprendersi, ha saputo tornare ai livelli dell'anno scorso. Cosa faresti?
3: Se mettiamo in discussione anche De Gea, allora qua la vita comincia a essere dura. Se poi quel qualche domenica, ripeto, se analizzi il settembre, ottobre, novembre dei ragazzi, lì
1: non si salva nessuno.
3: De Gea e Fagioli devono far parte del presente fino alla Fiorentina, altrimenti non va più bene.
1: Certo.
3: Cioè, se prendi Paratici e poi dai via tutti i milioni, c'è qualcosa che non quadra.
1: C'è dubbio. Non c'è dubbio.
3: Un abbraccio, ragazzi.
1: Grazie a Silvio Pagliari. Buona giornata, a presto, buon lavoro.
2: Buona giornata.
1: E torno subito alle questioni legate alla Fiorentina e in particolare a delle dichiarazioni da parte del direttore generale Viola Ferrari, perché oggi c'è stata la conferenza stampa di fine stagione a Viola Park per quel che riguarda il settore femminile, e ci sono state anche delle domande che hanno riguardato la prima squadra, insomma il settore maschile naturalmente, e sono state delle risposte interessanti e vado subito a leggerle attraverso firenzeviola.it. La famiglia Commisso, è stato chiesto a Ferrari, tornerà presto a Firenze o ci dobbiamo arrendere a dei post sui social del presidente o messaggi filtrati dall'ufficio stampa? Questa è stata la domanda ficcante che è stata rivolta a Ferrari, e la risposta è stata questa: a noi farà piacere rivedere presto qui la proprietà, ma è stato un anno complicato, c'è una grande azienda in America che i Commisso devono seguire, ma a fine campionato io e Fabio Paratici andremo in America per fare il punto della situazione con Giuseppe e Katrin. Insomma, quindi c'è una notizia a fine campionato, quindi a breve, nei prossimi giorni, probabilmente andranno Ferrari e Paratici in America per confrontarsi con Giuseppe Commisso e Katrin. Quello che si chiedeva spesso, ecco, se non viene il presidente qui bisogna che qualcuno si muova per andare in America,
2: certo,
1: per confrontarsi, per capire di persona qual è l'indirizzo della Fiorentina. Dice ancora Ferrari: in ogni caso loro sono molto presenti, sono informati e leggono tutto, ma credo che ormai ci si debba abituare a delle proprietà che lasciano a un gruppo di fiducia la gestione giornaliera seguendo il loro input da lontano. Mi riferisco a Milano e Roma, per esempio, ci sono molte società che si dividono in situazioni del genere. Tutti noi vorremmo riabbracciare al più presto il Commisso, ma è chiaro però che ancora non lo possiamo fare, non sono tornati. Con la famiglia Commisso abbiamo parlato di calcio femminile, sia per i rinnovi di contratto sia per i budget di mercato. Io e Fabio andremo lì perché abbiamo dei ruoli ben precisi. Insomma, a breve, nei prossimi giorni, ci si può attendere questo viaggio in America da parte di Ferrari e di Paratici.
2: Viva Dio, meno male, cioè, ci mancherebbe.
1: Finalmente,
2: finalmente, se Maometto non va alla montagna o viceversa, qual era il detto?
1: Sì.
2: E è così che bisogna fare. Cioè, non, oggi fare un viaggio a New York, insomma, ragazzi, sembra non è che si va col traghetto, con lo piroscafo, cioè, in pochi giorni risolvi tutto, vai, è giusto così. Sono dirigenti che devono necessariamente confrontarsi faccia a faccia con la famiglia, in questo caso col presidente, con la signora Katrin. Questo credo che sia necessario e mi sembra una buona notizia questa. Poi vedremo quello,
1: ecco,
2: che viene fuori,
1: che cosa scaturirà da questo incontro.
2: Però
1: ecco,
2: è buona la notizia,
1: è buona, certo,
2: che vadano, e che questo significa che c'è un contatto diretto fra proprietà e dirigenti, che è vero da una parte, come dice in questo caso Ferrari, funziona così anche per altri grandi club. Il presidente vecchia maniera,
1: purtroppo.
2: Certo, a me piace di più il presidente vecchia maniera. Io sono della filosofia di Claudio Nassi, cioè il padrone deve essere presente, vedere e sapere tutto, però oggi nel calcio mondiale accade anche diversamente, però la forza sono i dirigenti competenti, il contatto però ci deve essere, saltuario o quanto vuoi, ma ci deve essere. Non si può fare tutto per videoconferenza, o anche per capire veramente. Io credo che questo sia una novità che possa essere imputata anche a Fabio Paratici, sì, ti dico la verità, sì, perché ce l'ha annunciata Ferrari, ma sì, credo,
1: sì, ma poi
2: che
1: lui
2: possa essere
1: ha questa volontà di guardare le persone occhi, negli occhi, perché lo ha raccontato anche nell'incontro, sì, che ieri c'è stato a Solomeo in Umbria, ha detto, ha fatto degli esempi, sì, no? A proposito
2: l'ho
1: dei calciatori,
2: sì,
1: ha detto,
2: sì,
1: ha detto che alla Juventus volevano portare Torres, hanno organizzato una cena e hanno iniziato a parlare con lui, però hanno visto nei suoi occhi che mancava la fame, mancava la voglia di calarsi di nuovo in un'altra realtà, di crederci, e quindi hanno lasciato perdere. Poi si sono incontrati con Tevez e lì hanno visto veramente il
2: la
1: fuoco
2: fascia
1: dentro
2: della
1: e quindi sono bastati 5 minuti per capire che poteva essere il giocatore giusto,
2: e qui ritorna in base
1: e qui insomma
2: ritorna...
1: anche da questo incontro si guarderanno negli occhi,
2: certo,
1: e cercheranno di capire quanto coinvolgimento c'è ancora per questa Fiorentina.
2: È fondamentale, credo che sia per questo, credo, perché se fosse stata una prassi degli anni precedenti, no? Visto che insomma i commissari sono a Firenze da 7 anni e rotti, allora avrei detto, avrei pensato diversamente. In questo caso sarebbe una novità, se non in rare occasioni lo faceva Gio Barone, ma perché insomma sostanzialmente lui aveva la famiglia negli Stati Uniti, eccetera eccetera, però diciamo è una novità questa, no? Quella che i dirigenti viaggino loro e vadano dalla proprietà, e quindi ritengo che possa essere un suggerimento, una richiesta, una pretesa, non so come la vogliamo mettere, da parte della nuova dirigenza, cioè da parte di Paratici in particolare.
1: Continuate a scriverci al 348 7513 933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 7711 171. Adesso facciamo una piccola pausa, non andate via, tra poco.
4: Radio Firenze.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci pronti per la seconda parte della nostra trasmissione. Torniamo subito sulle parole di cui vi abbiamo dato conto poco fa, le parole del direttore generale Ferrari, che ha parlato in conferenza stampa al termine della stagione del calcio viola femminile, e si è soffermato anche sul futuro della prima squadra maschile. Ha annunciato un viaggio imminente in America suo e del direttore sportivo Paratici, però sentiamo proprio dalla viva voce del direttore generale quello che ha detto.
6: Volevo capire, la proprietà sia per il femminile che per il maschile tornerà presto a Firenze, cioè li vedremo, o ci dobbiamo arrendere insomma dei post o dei messaggi filtrati da voi, insomma dall'ufficio stampa, perché sarebbe importante, no? A volte è importante anche guardare negli occhi le persone con cui lavori, come faceva Rocco Commisso, ecco, oppure delegano completamente a voi questo compito. Se hai anche dei tempi, insomma, per no, rivedere Joseph, Caterina.
7: Allora, sì, sicuramente anche a noi farà piacere riavere la proprietà qui. È stato un anno molto complicato. È stato un anno, insomma, la scomparsa di Rocco a gennaio impone alla famiglia Commisso. Intanto, appena è stato possibile, sono venuti subito qua da noi. Poi c'è una grande azienda che hanno in America e che devono seguire. In ogni caso, adesso a fine campionato saremo io e Fabio Paratici ad andare in America, e poi dopo sicuramente la famiglia Commisso sarà qui per l'inizio della nuova stagione, in particolare per il centenario. Non mi ricordo la parola rassegnarci, okay? Rassegnarci a non vederli. Loro, ti assicuro, sono con noi molto molto presenti, sanno e sono informati e leggono tutto, non direttamente da noi ma anche quello che scrivete voi o che vedono su media in generale. credo che ormai ci si debba anche un po' abituare, ci sono altre proprietà simili che hanno un gruppo di lavoro di fiducia nel quale c'è la gestione giornaliera, senza togliere che comunque la loro presenza e i loro input devono essere quelli che poi dobbiamo seguire. Quindi oggi la Fiorentina, ieri era la Roma, il Milan, ci sono tante società che hanno ormai proprietà che non sono italiane, che vivono all'estero, che hanno attività all'estero e che si devono dividere in queste situazioni. Quest'anno sinceramente con quello che è successo alla famiglia Commisso, tutti quanti vorremmo riabbracciarli al più presto, ma credo sia molto capibile anche i motivi del perché non sono potuti stare qui più spesso con noi.
1: Quanto mai doveroso dunque questo viaggio in America da parte dei dirigenti della Fiorentina per confrontarsi con la proprietà? Abbiamo sentito l'opportuna, giusta domanda da parte di Luciana Magistrato su questo aspetto. Ha seguito la conferenza stampa per noi anche Andrea Giannattasio, che è collegato con noi. Ciao Andrea.
8: Ciao, buon pomeriggio, eccoci.
1: Che cosa hai raccolto oltre alle dichiarazioni che abbiamo ascoltato sull'imminente futuro della Fiorentina?
8: Ma sì, è stata una conferenza stampa principalmente dedicata al settore femminile, però diciamo che la notizia più importante che è emersa da questa conferenza è stato questo viaggio che i direttori faranno in America nel corso dei prossimi giorni. Da quello che abbiamo capito non è stato ancora fissato, diciamo che c'è un arco di tempo che va dalla fine di maggio all'inizio di giugno. In tutto questo si inserisce anche la opzione che è sul contratto di Paolo Vanoli, che scade il 30 di maggio, questo è quello che abbiamo capito off record. E quindi non lo so, io penso che l'idea sarebbe quella di anticipare il tutto prima della scadenza di questa opzione, per capire anche poi che tipo di opinione ha la proprietà viola sull'allenatore, perché poi è chiaro che sì, oggi il direttore Ferrari ci ha detto che con la proprietà, con il commisso, ha parlato dei rinnovi di contratto della squadra femminile, del budget sul mercato, però è naturale che se si muove Paratici, che rappresenta l'area tecnica della prima squadra, la volontà sarà quella di capire che tipo di budget avrà la Fiorentina. Quindi di sicuro quello che ci hanno fatto sapere i dirigenti viola è che ci sarà questo viaggio, che i contatti comunque sia tra la proprietà e il management di Firenze sono costanti, che eventualmente un input sullo scegliere o meno il tecnico potrà arrivare anche senza la necessità di andare in America, ma che poi ci sarà un viaggio vero e proprio negli Stati Uniti, nel New Jersey, per capire come si potrà muovere il direttore sportivo per fare mercato. Ricordiamo che nei giorni scorsi il nostro Angelo Giorgetti, in un suo pezzo su Firenze Viola, aveva scritto che ancora Paratici non era a conoscenza del budget di mercato che avrebbe potuto avere nel corso della finestra estiva. Presumo, spero, penso che il viaggio che è previsto nei prossimi giorni possa servire anche per sciogliere questo tipo di interrogativo.
1: Sì. Tra l'altro è un viaggio anche conoscitivo, perché credo che Paratici e Giuseppe Commisso non si siano mai incontrati, non si siano mai visti, quindi dovranno conoscersi, e poi sarà quanto mai importante per capire appunto il budget, per capire che tipo di operazioni potrà fare Paratici. Tommaso, per la tua domanda
2: non o considerazione. Non solo questo, perché ovviamente la conoscenza di persona è fondamentale in tutte le cose, quindi figuriamoci quando ci sono poi da prendere decisioni che riguardano il futuro, in questo caso di una società importante come la Fiorentina e di tutti i tifosi che coinvolge. Però io ho azzardato, Andrea, vorrei sapere da te cosa ne pensi, che possa essere anche una richiesta barra pretesa di Fabio Paratici stesso, no? Perché è un qualche cosa un po' di nuovo, se andiamo a vedere anche il pregresso. È vero che prima c'era Gio Barone, che faceva, insomma, non aveva bisogno certo di andare,
1: e comunque Rocco Commisso anche finché stava bene,
2: esatto, Rocco
1: viaggiava.
2: Veniva, però ecco, è un qualche cosa di nuovo. Potrebbe essere secondo te anche un'iniziativa dello stesso, che vuole vedere, come ha detto anche ieri, negli occhi, no? Lui faceva l'esempio, abbiamo fatto prima l'esempio dei giocatori del Nino
1: Torres e di Tevez.
2: Forse vuole vedere anche negli occhi la voglia, la volontà, l'entusiasmo,
1: il fuoco
2: che può animare in questo caso Joseph per proseguire nella Fiorentina.
8: Sì, anche perché poi le esperienze progresse di Paratici ci raccontano che sia la Sampdoria che la Juventus, ma anche al Tottenham, alla fine c'erano proprietà molto presenti sul posto, da Garrone quando era la Samp, agli Agnelli, ma anche in Inghilterra, la famiglia che è proprietaria del Tottenham risiede a Londra, quindi non aveva problemi a interfacciarsi con chi presiedeva il club. Secondo me quello che dice Tommaso è corretto, cioè che c'è proprio una voglia di quantomeno incontrarsi e capire quelli che sono gli obiettivi della proprietà. Ripeto, questa storia del budget di mercato che aveva tirato fuori Angelo Giorgetti nei giorni scorsi è una cosa importante che penso per un direttore sportivo sia alla base di qualsiasi operazione voglia effettuare nel corso della finestra di mercato. Detto tutto questo, credo che insomma sul fatto che poi i commissari non si rivedranno a Firenze prima dell'inizio del centenario, se va bene, questo è quello che ha fatto sapere sì. anche informalmente il club, insomma è significativo del fatto che ci dovremmo abituare a una gestione diversa rispetto a quella che riguardava la proprietà viola con Rocco Commisso, che era estremamente molto più presente, soprattutto quando stava bene, era in salute, praticamente passava 4 mesi qua, il resto in America, e quindi ora invece le cose cambieranno sicuramente. Speriamo che chi rimarrà a Firenze sia all'altezza per portare a termine i compiti che gli richiede la proprietà americana.
1: Eh sì, assolutamente. Andrea, grazie per il momento, buon lavoro. E poi ci sentiamo naturalmente nel corso del pomeriggio per ulteriori approfondimenti anche proprio sulle parole del direttore generale Ferrari. Grazie ancora ad Andrea Giannattasio. Torniamo ai messaggi, c'è al 348-7539-33 Francesco che dice che i commissari sono aziende in America con migliaia di dipendenti, sono quelle le cose importanti, la Fiorentina è un hobby, ma poi il proprietario del Como quante volte è venuto in Italia, eppure guardate il campionato ha fatto, un saluto, è sempre solo forza viola, insomma è quello che anche in parte ha sottolineato lo stesso direttore generale Ferrari, guardate il Milan e la Roma, insomma il calcio da questo punto di vista sta cambiando inevitabilmente, io aggiungo purtroppo, però bisogna fare i conti con queste novità.
2: L'abbiamo detto prima, però allo stesso tempo penso che sia necessario comunque avere degli incontri faccia a faccia, e credo che sia una cosa anche che va incontro alla modernità delle società, il fatto che il dirigente o i dirigenti vadano loro a casa del proprietario per confrontarsi periodicamente con lui, cioè questo può succedere, e quindi accolgo io positivamente questa notizia. Mi sembra una cosa anche questa di calcio, no? Come si diceva che nella Fiorentina a volte mancavano un po' queste situazioni, ecco, questa ritengo che sia una scelta giusta, poi vedremo quella a cui porta, che poi è la cosa più importante, perché se poi vanno là e gli viene detto che insomma bisogna fare un mercato, che so, in autofinanziamento completo e rientrare eccetera, il budget non c'è o quasi, allora diventa un problema anche più grosso, insomma. Però il modo di operare mi sembra quello corretto, più corretto rispetto a quello che abbiamo visto in un recente passato.
1: Assolutamente, perfettamente d'accordo con te. Adesso andiamo a salutare in collegamento con noi Massimo Boccucci del Corriere dello Sport Stadio. Ciao Massimo, ben ritrovato.
9: Buon pomeriggio a tutti voi, ben trovato Lorenzo.
1: Ieri a Solomeo in Umbria, a margine della presentazione del Golden Boy, sei riuscito, abbiamo perso forse Massimo Boccucci, ma lo recuperiamo immediatamente perché con lui vogliamo parlare proprio delle dichiarazioni di ieri di Fabio Paratici, il direttore sportivo della Fiorentina, perché proprio Massimo Boccucci è riuscito a ricavare qualche piccola dichiarazione a parte di DS Viola sul futuro, sull'allenatore, sul tema allenatore, e vado a rileggervele. Nel frattempo poi ascolteremo proprio la voce di Massimo Boccucci. Vanoli può restare, è stata questa una delle domande, è stata rivolta a Fabio Paratici. Riflettiamo, certamente, dice Paratici, riflettiamo e pianifichiamo tutto a tempo debito, faremo le analisi e le scelte. Grosso in corsa, non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto. È chiaro, ha lasciato aperto tutti gli scenari,
2: tutto
1: sono
2: aperto
1: possibili.
2: Praticamente non c'è una certezza in questo caso, no? Mi sembra che sia evidente, probabilmente anche perché sapeva di dover viaggiare, andare chissà, e forse in base alla chiacchierata che verrà fatta, visto che l'opzione abbiamo capito che scade
1: il
2: questa
1: 30,
2: mi sembra un'altra
1: tra
2: notizia,
1: 9 giorni, il 30,
2: un'altra notizia.
1: Il 30 di maggio abbiamo recuperato però Massimo Boccucci. Eccoci Massimo, ci sei?
9: Chiedovenia, buon pomeriggio, ben trovato Lorenzo, ben trovati a tutti.
1: No, stavo dicendo che ieri a Solomeo hai ricavato alcune dichiarazioni da parte di Paratici, il DS della Fiorentina, sul futuro, in particolare sul tema allenatore. Le ho lette, ecco, e ha lasciato un po' aperti tutti gli scenari sul prossimo allenatore della Fiorentina. Però, ecco, guardando negli occhi Paratici, che impressione, che sensazione hai avuto?
9: Ho avuto una grossa impressione, sensazione che potrebbe essere grosso, però è una sensazione che poi mi deriva da una serie di cose che ho incastrato tra loro, anche se va detto, perché poi è quello che ho scritto, che lui lascia, come hai detto giustamente tu, aperte le soluzioni di una conferma di Vanoli piuttosto che di altre ipotesi, però io credo che se non è Vanoli sarà grosso, anche perché per quello che ho raccolto grosso lascerà Sassuolo, vuole lasciare il Sassuolo. Poi è chiaro che il Sassuolo, avendo un contratto, credo che lo farà pesare in qualche modo, quindi adesso non lo so se si può ragionare di contropartite sui giocatori, questi sono discorsi plausibili, però è chiaro che grosso ha un contratto, però la sua volontà, cioè quella di grosso, è di cambiare aria. Questa è la sensazione che ho raccolto, che in parte avevo già scritto qualche giorno fa, anche per una battuta, ma non è soltanto quella, perché poi ieri ho avuto modo di indagare ulteriormente, ma la battuta fatta a due colleghi che seguono il Sassuolo per torno della zona, quando lo incalzavano, eravamo in tre, quindi gli chiedevo del futuro, lui ha battuto il 5, gli ha detto in bocca al lupo. Io una cosa così la interpreto come
1: un addio da parte di grosso Sassuolo, sì.
9: Però questa è una interpretazione, però io poi ieri ho avuto modo di cercare di capire, appunto dopo la conversazione con Paratici ho fatto un ulteriore, diciamo, giro di Walter, e credo che, diciamo, grosso, salvo ripensamenti del management della Fiorentina, quindi altre situazioni sul tavolo, credo che potrebbe essere lui l'allenatore della squadra. Poi è chiaro che però le quotazioni di Vanoli, vuoi per il recupero in campionato che ha fatto, la vittoria a Torino, altre cose che magari sono tra di loro, io penso che la conferma non è una cosa da scattare.
1: Certo, è un Paratici molto abbottonato, quello che stiamo iniziando a conoscere, almeno qui a Firenze, ecco, non so se sia stata una sua caratteristica anche in passato, però in particolare adesso sul tema allenatore sta diventando difficile capire fino in fondo quali sono le intenzioni del DS, le intenzioni della Fiorentina, perché sì, di grosso si sta parlando ormai da settimane, se non da mesi, però poi con Vanoli vengono sempre tenuti aperti i contatti, ci sono ancora delle possibilità, come dicevo, di vederlo ancora sulla panchina della Fiorentina, senza dimenticare che magari potrebbe anche esserci un nome a sorpresa che Paratici potrebbe tirar fuori come asso dalla manica. Cosa ne pensi? Potrebbe anche essere un nome che fino a questo momento non è stato preso in considerazione da nessuno?
9: Allora, sul fatto che Paratici sia abbottonato non era molto diverso quando stava a Torino, era così, non ho trovato un Paratici diverso, quindi io l'ho conosciuto quando era la Juve, sinceramente non mi è sembrato e non mi sembra diverso. Poi sai, magari Torino c'ha altre pressioni, poi ci sono canali, dopo ogni piazza ha le sue caratteristiche, quindi magari i colleghi ci potevano arrivare per altre strade, al di là di come parlasse lui. Io penso che sia grosso l'alternativa principale, non escludo nulla, perché come giustamente dici tu, siccome è abbottonato e non è che possiamo stare nella testa sua, però se anche ieri nel colloquio che ho avuto con lui eravamo solo noi, quindi diciamo, non è che ci fossero altre persone, ha parlato con me e in quel momento è basta, poi cioè, l'abbia fatto con altri, ha parlato con tante persone, però credo che i giornalisti è tu per tu soltanto con me, perché ho avuto un po' la faccia tosta di andare là, ecco, perché certo, ho approfittato del break che c'è stato tra una prima parte e l'altra, perché si aspettava il collegamento con Giovanni Malagò, e quindi ne ho approfittato. Io ho la sensazione che se non sarà Vanoli sarà grosso, però poi sai, grosso sembrava avesse solo la Fiorentina, potrebbe essere venuto fuori qualcos'altro. Il fatto che grosso adesso sia orientato ad andare via, secondo me significa che va sulla prima ipotesi che era venuta fuori, cioè Firenze. Io la leggo così, però potrei anche sbagliarmi, sai. Poi parli con uno che, se mi avessi interpellato un mese fa, gli avrei detto che Grosso sarebbe rimasto, perché Carnevali, con il quale ho la fortuna di parlare, non dico spessissimo, però ci parlo, disse una frase che era un po' quella: ci metteremo seduti, vogliamo andare avanti, faremo in modo di accontentarlo. Io l'ho tradotto in incremento economico, prolungamento del contratto, qualche certezza sui giocatori. Io ho pensato che fosse quello il terreno. Invece, nelle ultime 72 ore, anzi oggettivamente da domenica, io ero al Mapei anche dopo la partita, poi sono rimasto fino a tardi perché mi fermavo lì, quindi io ho cambiato idea lì, l'ho cambiata mettendo insieme un po' di tasselli, uno più uno più uno. Secondo me ci sono molte possibilità che Grosso sia il nuovo allenatore a Fiorentina, però è chiaro che tutte le prudenze che usi anche tu sono legittime e bisogna andarci con piedi di piombo. Però se oggi dovessi scommettere, mettiamo così, un euro, lo butto su Grosso, allenatore della Fiorentina.
1: Tommaso Borghini, caporedattore del Brillo Sportivo.
2: No, sai cosa si dice, una parte, no, di tifosi, di ambiente, diciamo, qui a Firenze si dice: però se si passa da Vanoli a Grosso, poi non è che ci sia tutta questa differenza. Ecco, secondo te, che conosci bene anche Grosso, eccetera, è così davvero, oppure c'è molta differenza fra i due?
9: Allora, credo che nessuno può essere uguale all'altro, se non altro,
2: sì,
9: anche per il
2: certo
9: modo di gestione, certo, di gestire i giocatori.
2: A livello, diciamo, di livello di allenatore, ecco, per essere più chiari.
9: Io sono sincero, non è che guardo gli allenamenti di Grosso, ne ho visto quelli di Vanoli, quindi mi resta un po' più difficile

0: appunti a tattico, se mi dici sul piano così della gestione di squadra, probabilmente si assomigliano, però quando si cambia a volte non è che si cambia solo perché immagini che uno faccia un altro tipo di gioco o un altro tipo di situazione così solo tecnica, c'è una serie di componenti, poi sai, a volte sono gli innamoramenti, parti dal presupposto, che lo sai meglio di me, che non ha scelto Vanoli, non ha scelto Paratici, quindi questo potrebbe anche questo voler dire che Paratici vuole metterci un allenatore suo.
1: Certo.
0: E siccome con Grosso ci ha lavorato, perché c'era i tempi della quando Grosso allenava la primavera della Juve, che vinse il Viareggio peraltro, e quindi credo che penso che si parta più da questo assunto, cioè del fatto che Paratici potrebbe preferire un allenatore col quale lui si è relazionato e ci ha lavorato. Questa potrebbe essere una lettura, però ecco, con tutta la prudenza del caso.
1: Anche per creare una cesura a volte può essere cambiare, no? Cambiare drasticamente può essere un'altra motivazione che può portare a una scelta del genere. Potrebbe essere la cesura del cambiare.
0: D'accordo. Sì, sì, perché a volte si cambia anche per dare la scintilla. Poi in fondo Vanoli venne chiamato sul letto di un moribondo, perché possiamo nascondere. Serviva un medico pietoso che potesse in qualche modo recuperare una situazione che francamente aveva sorpreso tutti, perché sfido chiunque a dire che quando la Fiorentina ha preso Pioli potete immaginare quello che poi è successo. Io sinceramente non so voi, io sono rimasto sorpresissimo in modo negativo, perché non pensavo che Pioli potesse incontrare
2: nessuno pensava che potesse fare quei disastri che purtroppo ha fatto, perché dal punto di vista
0: purtroppo è stata male e Panoli è stato chiamato per recuperare una situazione difficile e devo dire che tra alti e bassi all'inizio tra molte difficoltà è riuscito secondo me a tenere la barra dritta e poi alla fine credo che tutti siate d'accordo nel dire che il lavoro è stato buono, cioè la missione è compiuta.
2: Sì, sì, gli era stato questo, gli è stato chiesto quel traguardo della salvezza e lui l'ha raggiunto, per cui
0: non si può
2: imputare niente, ci mancherebbe, anzi ringraziato. Sì, sì, assolutamente.
0: Credo che poteva far magari qualcosa anche in più, non dico di no, però poi l'obiettivo primario era quello di tirar fuori la squadra dai guai, perché a un certo punto si è cominciato a temere che sono quelle annate che partono male e finiscono peggio, invece lui l'ha rimessa in testa. Però l'arrivo di Paratici ha segnato un'altra pagina, cioè questo dobbiamo dirlo tutti, cioè Vanoli appartiene al vecchio sistema, cioè chi ha scelto Vanoli sappiamo, Goretti, Ferrari, insomma chi ha gestito la Fiorentina fino all'arrivo di Paratici. Con Paratici è cambiato un po' il paradigma Viola in generale, al di là che bisogna comunque continuare a compiere la missione della salvezza, però si lavorava già perché si dovesse
2: per aprire un'altra era, diciamocelo sinceramente,
0: aprire un'altra epoca, bravo. E quindi se quello è, credo che, non lo so se per Paratici Vanoli è un'altra era al di là di tutto, qualche dubbio ce l'ho, però aspettiamo.
2: Massimo, grazie mille per il tuo intervento, buon lavoro.
0: Buona giornata, buon pomeriggio a tutti.
2: Ciao. Grazie a Massimo Boccucci e Corello Sport Stadio. Torniamo a parlare di Paratici, perché so che hai preparato un focus.
1: Sì, guarda, si allaccia proprio a quello che stava dicendo adesso il collega Massimo Boccucci. Perché la nuova era, no? Noi giustamente non voglio togliere con questo i meriti a Paolo Vanoli, perché Paolo Vanoli ne ha avuti tantissimi, cioè forse il principale è lui, no? Del cambiamento della Fiorentina, allenandola, mettendola in campo, eccetera eccetera. Però io sono andato così per curiosità a vedere come è cambiato il rendimento della Fiorentina dal momento in cui Paratici si è insediato,
2: quindi dal 4 febbraio in poi,
1: al Viola Park, esattamente dal 4 febbraio in poi. La Fiorentina aveva in quel momento 18 punti ed era terzultima in classifica, quindi sarebbe retrocessa. Erano pochissimi 28 punti, perché stiamo parlando, il mio conto è cominciato dalla 24esima giornata, quindi 18 punti in 24 giornate sono veramente una miseria, no? Ed eravamo sempre, nonostante Vanoli fosse arrivato da un po' di tempo, messi malissimo. Che cosa è successo da quel momento? La Fiorentina ha fatto 6 vittorie, 6 pareggi in campionato, non ho preso in considerazione solo il campionato, la conference, e sole 2 sconfitte. Cioè, da quando c'è Paratici al Viola Park, la Fiorentina ha perso in 6 e 6, 12 più 2, 14, 14 partite, solo 2. Ha perso contro l'Udinese, sciaguratamente, e contro la Roma, altrettanto sciaguratamente. Però cosa ha fatto? Ha

0: Siracusa, il Como in trasferta, il Pisa in casa, la Cremonese in trasferta, il Verona in trasferta, la Lazio in casa e la Juve in trasferta. Ha pareggiato con Torino la prima, tra l'altro sì, sfumata all'ultimo secondo, ce la ricordiamo, Parma, Inter, Lecce, Sassuolo e Genoa. Alla fine quanti punti ha ottenuto dalla 24esima alla 37esima giornata? 23 punti. Quale sarebbe la classifica se il campionato della Fiorentina fosse partito? È ovvio.
1: Dal 4 febbraio.
0: Esatto, dal 4 febbraio. Sono andato a guardare anche questa. Pensa te che cosa, no? Che
1: la sera cosa ti metti a fare? La sera, esatto, dopo cena, anziché guardarti la televisione, qualche bel film.
0: Ma
1: no?
0: A volte anche dopo, così per prendere sonno, mi metto a fare questi conti. Allora, l'Inter sarebbe prima a quota 31, nello stesso lasso, 37esima, dalla. Fino alla 37esima giornata, no? Dal 4 febbraio alla 37esima giornata, cioè all'ultima partita di campionato. La Roma seconda a 27, insieme al Como a 27. Il Napoli sarebbe al quarto posto a 27, quindi sono due, tre squadre a 27. Bologna 25, Fiorentina 24.
1: Quindi Fiorentina in che posizione?
0: Sesto posto.
1: Sesto posto.
0: Europa League. Questa è la situazione.
1: Effetto Paratici.
0: Effetto Paratici. La Juve dietro a 23, un punto in meno. L'Atalanta, due punti in meno a 22 all'ottavo posto. Il Sassuolo, poi bisogna addirittura 4 punti in meno, Sassuolo e Milan. Nono e decimo posto. Lazio 19 insieme al Parma. Udinese, Torino, Genoa 18, Lecce 17, Cagliari 12, Cremonese 11, Verona 7, Pisa 4. Questa sarebbe la classifica da quando Paratici ha messo piede all'interno del Viola Park. Cos'è? Effetto Paratici o, come diceva qualcuno, un colpo di fortuna?
1: No, tutte e due, diciamo, tutte e due, però, tutte e due. Diciamo, però insomma, anche l'effetto Paratici credo che ci sia stato, perché quando è arrivato lui evidentemente ha rimesso anche delle regole nello spogliatoio, è entrato, ha parlato ai singoli giocatori, probabilmente, anzi senza probabilmente, li ha richiamati alle loro responsabilità.
0: Con l'allenatore, che certo, si confrontano tutti i giorni, certo, l'ha detto anche Vanoli.
1: Assolutamente, insomma, è quello che mancava, no? A Vanoli la possibilità di confrontarsi con un uomo di calcio. Quante volte abbiamo evocato l'esigenza di avere all'interno della Fiorentina un uomo di calcio, una persona qualificata che potesse anche, non dico dare dei suggerimenti all'allenatore, ma che potesse confrontarsi, che potesse in qualche caso anche mettere un dubbio all'allenatore.
0: E certo, dargli anche tranquillità nei momenti difficili, sì, per esempio, certo, anche quello è fondamentale. Quante volte abbiamo detto una società forte, no? Da porta risultati, eh? E quindi in questo caso, se vogliamo, Paratici è arrivato e la Fiorentina sarebbe, dal momento in cui lui si è messo a sedere, poi dice sono stato tre mesi chiuso dentro il Viola Park, no? Ha trovato ora la casa dove abitare, ma fino a poco tempo fa stava fisso lì, sì. Dal momento in cui si è messo lì, la Fiorentina ha fatto questo, ha fatto 23 punti.
1: Sesto posto.
0: Sarebbe sesto, 24 punti, sarebbe sesta in classifica. 3 punti in meno del Napoli, della Como e della Roma, tanto osannati, certo, come che hanno fatto un finale di campionato strepitoso, no? Si è detto, beh, tutti, la Roma anche nelle ultime partite, e saremo lì a lottare per l'Europa, e questo lo dice. Poi è chiaro, il campionato va visto nei suoi,
1: è dubbio, in, certo, tutta la sua, il campionato inizia ad agosto e finisce a maggio,
0: non c'è dubbio, però questa è
1: però scusami,
0: un'indagine,
1: c'è Paolo dalla provincia di Pavia, sì, che ribalta un po' il discorso, sì, dice magari dal 4 febbraio si è raccolto il lavoro di Vanoli e non di Paratici.
0: Beh, infatti io l'ho detto, può essere anche un colpo di C,
1: oppure può essere anche che il lavoro di Vanoli abbia dato effetto ritardato, abbia
0: perché
1: avuto
0: Vanoli
1: ritardato,
0: l'aveva
1: perché
0: detto,
1: comunque ha lavorato molto sul piano fisico, c'era da ricostruire lo spogliatoio, certo, quindi c'era da ritrovare una certa coesione, però
0: Vanoli,
1: ecco,
0: l'aveva,
1: diciamo,
0: detto,
1: che il lavoro, infatti, di Vanoli unito al lavoro importante di Paratici,
0: penso sia stato un alleato importante, certo, che Vanoli si è ritrovato in un momento di estrema difficoltà, perché anche lui stava vivendo un momento di grande difficoltà, perché i risultati non arrivavano nemmeno con lui. Chiaramente lui stava iniziando a fare tutto il lavoro fisico, anche di ricostruzione atletica della squadra, che era in condizioni pietose da quel punto di vista, quindi i frutti di questo lavoro si raccolgono alla lunga. Però penso che l'alleanza, questo alleato che si è trovato all'interno del Viola Park, sia stato importante anche per il suo lavoro. Detto questo, potrebbe essere anche un colpo di fortuna, però dirigenti fortunati e allenatori fortunati ci vogliono perché spesso il calcio è pieno di queste situazioni. Quindi ben venga.
1: Potremmo fare un esempio di allenatore bravo ma anche fortunato, Carlo Ancelotti ad esempio.
0: Carlo Ancelotti
1: bravo, bravissimo, ma perché tecnico di grandi capacità, di grande intelligenza, però anche assistito molto spesso dalla fortuna.
0: Quante ne ha ribaltate negli ultimi secondi, perdendo
1: anche
0: addirittura, andando a vincere le Champions, le cose così, e questo, alcune le ha anche perse, no? Però voglio dire, questo è il calcio oggi, è deciso anche dagli episodi, da questi minuti che possano finali possano cambiare, e un po' di fortuna ci vuole. Diciamo che da quando è arrivato Paratici anche Vanoli è stato un po' più fortunato, e comunque sono state fatte 6 vittorie, ragazzi, se ne era fatte 3 in tutte le precedenti partite.
1: Spesso ci domandavamo, ma come farà la Fiorentina a vincere un certo numero di partite, come sarà possibile,
0: come si può andare a pensare di andare a vincere? Invece siamo andati a vincere a Como, con la Juve, va
1: con
0: bene,
1: il Bologna, Bologna,
0: con la Lazio in casa non sarà un'impresa, con il Bologna bravissimo, e quindi insomma voglio dire, siamo...
1: Enrico dice Paratici fortuna, audaces ad Juvat, invece Vanoli ha trovato sicurezza nel confronto con il direttore sportivo, quello che stavamo dicendo anche
0: noi. Il Bologna
1: noi.
0: È precedente, perché per essere
1: non era ancora arrivato
0: il Bologna, è vero, infatti non l'ho messa nella lista, dicevo, ma la sono dimenticata, in realtà era purtroppo il giorno pochi giorni dopo la morte di Rocco, si giocò lo stesso,
1: sì, è vero.
0: Diciamo che lui era già
1: era fine gennaio, se non ricordo,
0: era già in pectore 19 era già in pectore il direttore sportivo della Fiorentina, però non era presente fisicamente. Se ci avessi messo anche quella vittoria, forse addirittura i punti sarebbero stati di più, però io ho voluto vedere da quando è presente fisicamente, perché un conto è essere dirigente, ma diciamo dal remoto, come lo è stato Paratici fino al 4 febbraio mi sembra, giorno del suo insediamento ufficiale, e un conto essere invece presenti fisicamente, proprio per il discorso che si faceva prima, perché quando ti guardi negli occhi, parli, ti confronti e dai un supporto anche morale e non solo diciamo sulla carta all'allenatore, al gruppo eccetera, le cose cambiano.
1: A Bologna, dice Stefano Taxi, amaramente ci è costata 15 milioni quelli di Fabian.
0: Sì, però Paratici ancora non c'era ufficialmente.
1: Vero, ufficialmente ti potrà dire,
0: però è comunque
1: dire quello, sì.
0: E comunque quell'operazione penso l'abbia fatta anche lui,
1: sì,
0: certo. Quindi non è che abbia, cioè, qualche problemino, qualche anche Brescianini non è che abbia convinto così tanto da quando è arrivato, tant'è vero che a parte nell'ultima partita, però generalmente né Fabian né Brescianini più per problemi fisici forse, però sono considerati dei titolarissimi del centrocampo, perché il centrocampo titolare oggi è Fagioli, Ndur, Mandragora, quindi appartiene alla vecchia gestione, diciamo. Brescianini però a Torino ha giocato titolare, poi è uscito, è entrato Mandragora, ha fatto quel gran gol, quindi credo che la prossima ultima probabilmente sarà questo il centrocampo, quindi qualcosina da rivedere. Non vogliamo fare un processo di beatificazione, ecco, in questo momento. Questi sono dati, dati che corrispondono.
1: Paolo dice, ti interrompo, anche Napoleone diceva non voglio generali bravi ma generali
0: bravo fortunati. Bella citazione, questa è veramente ad hoc, diciamo, sì. E quante ha perso anche Napoleone poi alla fine, però quante ne ha vinte anche lui con queste mosse un po' a sorpresa che faceva, e quindi la fortuna è fondamentale a questi livelli.
1: Stefano invece dice, dopo 7 anni vi accorgete che mancava un dirigente di calcio competente, dove sono quelli che approvavano l'operato di Bardone prima e di Ferrari dopo? E certo che ci siano state delle mancanze in questi anni da parte del dirigente della Fiorentina sotto gli occhi di tutti, che ci siano state delle scelte sbagliate, che ci siano state delle spese anche eccessive per giocatori che poi si sono rivelati degli autentici flop sotto gli occhi di tutti. Adesso vediamo se si apre una nuova era, una nuova epoca con l'avvento dei Paratici, che dal punto di vista della competenza credo non sia secondo a nessuno. Ne parliamo anche con un altro agente di grande esperienza come Danilo Caravello. Ciao Danilo.
2: Ciao Lorenzo, un saluto a tutti, bentrovati.
1: Benvenuto, benvenuto. E che cosa ti aspetti da Paratici in questo mercato che per la prima volta da dirigente della Fiorentina sarà lui a portare avanti?
2: Beh, sicuramente parliamo di direttori più importanti, più capaci, che ci siano sul mercato, non soltanto nostrano, anche a livello internazionale, per cui dopo un anno di questo tipo dove veramente si è rischiato di brutto, penso che parta dall'era Paratici, data all'inizio, con un mercato estivo tutto da fare. Io immagino che tutte le cose che non sono andate dovranno essere messe a posto. È una rosa che va sicuramente rifondata, non completamente smantellata, ma rifondata. E penso che, insomma, un direttore delle capacità e dello spessore di Fabio Paratici farà tantissime uscite e farà anche altrettante entrate mirate per quelle, e consone per quelle che sono, diciamo, il target e le aspettative della Fiorentina e della sua gente, che quest'anno è stato un anno orribile. Devono essere raccolti i segnali giusti per far sì che non si ripeta.
1: Ecco, la sensazione è che comunque a centrocampo ci possano essere vari giocatori dai quali ripartire, giocatori che potranno stare in rosa o alcuni potranno essere anche titolari, mi riferisco a Fagioli, Andur e anche a Mandragora. Ecco, questi tre giocatori sembrano destinati a rimanere alla Fiorentina, mentre serve un cambio netto di passo da parte di Brescianini e soprattutto di Fabian. Fabian è stata una grande delusione, è stato pagato 15 milioni, ma non si è mai visto da parte di questo giocatore, francamente, niente di positivo.
2: Ma diciamo che quando arrivi in un contesto dove le cose non vanno bene, non è mai facile arrivare in corsa, ambientarsi e determinare. Quindi io sono sempre per dare comunque un pizzico di tempo in più ai calciatori quando vengono proiettati da un ambiente ad un altro, un ambiente comunque caldo, con pressioni, come Firenze, dove quest'anno veramente si è vissuto un anno sofferto sotto tutti i punti di vista, e per fortuna la Fiorentina aveva delle capacità per fare un altro tipo di campionato, alla fine è riuscita a tirarle fuori, a tirarsi fuori da una situazione che molte volte poteva portare anche conseguenze peggiori. Quindi io sarei sicuramente per cambiare quelli che magari hanno dato tutto, quelli che non vogliono più stare, quelli che non sono congeniali a quelle che possono essere le idee tattiche dell'allenatore e quant'altro, però prima di bocciare tutto e tutti terrei ben presente che questo è stato veramente un anno orribile per tutti, e meno male che si è riusciti a uscirne fuori senza avere le ossa completamente rotte.
1: Tommaso Borghini, caporedattore del Periodo Sportivo.
0: Sì, si può parlare anche di giovani, no? Ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, e in particolare, per esempio, si legge l'interesse a proposito di mercato del Como adesso per un giocatore come Comuzzo, e poi della possibilità che Fortini possa andare al Bournemouth, quindi trasferirsi in Premier. Ecco, c'è sempre però l'altro aspetto del volto della medaglia, diciamo lato della medaglia, cioè la possibilità poi di pentirsi eventualmente di lasciar partire i giovani. Questo dovrà essere affrontato anche da Fabio Paratici, che comunque avrà necessità di costruirsi anche un budget con qualche cessione da parte di questa della rosa della Fiorentina.
2: Sì, purtroppo anche le big del nostro campionato, chi per i paletti del fair play finanziario, chi per ragioni di bilancio, il nostro campionato per tanti calciatori è un campionato di lancio, di rilancio o comunque di passaggio. Quindi tutti, a seconda delle offerte che poi possano pervenire dal mercato a fronte di offerte importanti, i nostri club sono costretti a ragionarci, e la Fiorentina ovviamente non fa e non farà eccezione. Per cui sicuramente per finanziare un mercato di spessore ci sarà sicuramente qualche uscita di calciatori che magari, ecco, o sono a fine ciclo o vengono valutati con offerte importanti o che vogliono andare via. Quindi qualche sacrificio va messo sul piatto, e magari però poi dopo, alla fine, la cosa importante è che venga costruita una squadra che sia una squadra, perché secondo me la Fiorentina aveva tanti ottimi calciatori che quest'anno però non sono riusciti ad essere troppo spesso squadra.
0: Ecco, rimanendo sui giovani, invece si parla anche della possibilità da parte della Fiorentina di richiamare Martinelli, che è andato in prestito alla Sampdoria, ha fatto molto bene il portiere, no? E quindi in questo caso sarebbe molto rischioso un cambio De Gea-Martinelli, cioè che chiaramente rientra nel tema dei giovani, del dare fiducia ai nostri giovani, però ci sono dei ruoli molto delicati, per esempio come quello del portiere, insomma potrebbe essere un rischio fare una mossa del genere. O vale la pena?
2: Sì, sicuramente io sono uno a favore dei giovani, di non aver paura a lanciare giovani, soprattutto se italiani, perché fa parte di una nostra mentalità distorta considerare il 2004, 2005, 2006 ancora dei giovani. Se hanno capacità, sì, sono giovani anagraficamente, ma i calciatori si fanno anche a quell'età. Detto questo, ovviamente bisogna tener conto della delicatezza del ruolo, delle ambizioni e le pressioni di una piazza e anche del fatto che davanti c'è un mostro sacro. Cioè, parliamo comunque di De Gea, che è uno dei mostri sacri della porta e lo ha dimostrato anche a Firenze, per cui tante volte per non bruciare i giovani si cerca di tutelarli nel miglior modo possibile. La cosa importante è non tutelarli oltremodo e dargli le chance quando c'è spazio e lo meritano.
1: Ti aspetti grosso sulla panchina della Fiorentina nel prossimo anno? Oppure Vanoli oppure un altro?
2: Beh, sicuramente il rapporto parte da lontano sia a livello umano che professionale. Quindi sarebbe sicuramente questo favore, uno step.
1: Abbiamo proprio problemi con il collegamento con Danilo Caravello, vediamo di recuperarlo, così sentiamo il suo parere anche sulla panchina della Fiorentina. Nel frattempo c'è il bomber Viola che, a proposito di Grosso, dice se venisse lui alla Fiorentina ci vorrebbero 4-5 giocatori del Sassuolo, perché gli attuali giocatori della Fiorentina non sono adatti al suo gioco, quindi spero che Paratici ci guardi altrove, perché si può e si deve trovare di meglio. Dice che il Sassuolo gioca molto sulle ripartenze veloci, avendo giocatori adatti a questo tipo di schema.
0: Sì, ma ne parlerebbero, penso, insomma, e Paratici avrebbe la possibilità di fare mercato, quindi di andare a cercare i giocatori adatti, se non sono del Sassuolo, che comunque li rivende a peso d'oro spesso i suoi giocatori, potrebbe andare a cercarne simili in tutta l'Europa o in tutto il mondo. Insomma, il mercato offre tante possibilità, no? E quindi non credo bisogna andare per forza a prendere i giocatori del Sassuolo, perché magari Grosso ne potrebbe chiedere uno,
1: certo, perché comunque un
0: fedelissimo potrebbe portarselo dietro.
1: Abbiamo recuperato Danilo Caravello, stavi dicendo, Danilo, di Grosso.
2: Ma è che il rapporto tra Paratici e Grosso parte da lontano, per cui si conoscono bene sia come professionisti che come uomini. Questo potrebbe essere sicuramente un punto a favore per un'eventuale ripartenza. È chiaro che in questo momento non sottovaluterei nemmeno il profilo che è presente, che va rispettato fino in fondo, che è quello di Vanoli, che pur tra mille difficoltà comunque ha portato a termine il suo compito in maniera dignitosa. E poi penso che comunque qualunque sia l'allenatore, un dirigente come Fabio Paratici potrà rispettare, diciamo, le tipologie di calciatori che chiedono all'allenatore, che sono confacenti al modulo, però essendo un grandissimo esperto di calcio nazionale e internazionale, poi i nomi saranno in un ventaglio di scelte e poi si farà quella più consona sia alle possibilità tecniche ma anche economiche della Fiorentina. Quindi non penso che un allenatore, qualsiasi esso sia, possa mettere vincoli particolari su un mercato, non lo ritengo nemmeno giusto, se non indicare le caratteristiche, e magari, ecco, si può prendere un suo fedelissimo perché così reputa utile in campo e fuori, ma non perché quando prendi un allenatore sei costretto a prendere anche le 3 o 4 suoi giocatori, perché per me non è così, insomma.
1: Danilo, grazie mille per il tuo intervento.
2: Grazie a voi,
1: presto.
2: Buon lavoro, a presto.
1: Grazie a Danilo Caravello, agente di grande esperienza. Siamo arrivati praticamente allo spazio Marcord.
0: Eh sì, guarda, oggi abbiamo un ricordo legato in particolare alla Juventus, proprio visto che abbiamo vinto 2-0, no, contro la Juventus pochi giorni fa. Ecco, è il 21 maggio del 2022, quindi una cosa abbastanza recente. La Fiorentina batteva nuovamente la Juventus, o meglio prima la Juventus, per 2-0 in casa, sì, allo, sì, Stadio Franchi, sì. Era la Fiorentina
1: con Italiano allenatore.
0: Italiano, mi pare fosse Allegri l'allenatore della Juventus in quel frangente lì, e 2-0 firmato da Duncan e da Nico Gonzalez, ed è una vittoria comunque molto importante per la Fiorentina. Perché? Perché la Fiorentina con questa vittoria tornava ufficialmente in Europa, era la Conference in quel caso, come poi è stata negli anni successivi, però lo faceva dopo 6 anni. sì. Cioè la Fiorentina era stata 6 anni senza Europa, quindi siamo nel 2022 e era riuscita quindi a tornare in Europa. Ora
1: Allegri in panchina, sì,
0: Allegri,
1: si
0: quindi,
1: controllare.
0: Sì.
1: Tra l'altro, guarda, in quel 3-5-2 schierato da Allegri per la Juventus, sai chi c'era come attaccante titolare, come centravanti titolare?
0: Nel 3-5-2 della Juventus?
1: Sì.
0: No.
1: Ken.
0: Vedi? Titolare in quel caso lì. Sì. Non mi pare che fece una grandissima partita. In generale non mi pare che quella Juventus di Allegri, probabilmente demotivata, perché mi sembra forse avesse la Coppa Italia come idea,
1: sì,
0: o
1: sì.
0: Che poi andò a vincere, sì, o l'aveva, sì, insomma, sì, c'era qualcosa che non era particolarmente motivata, mentre la Fiorentina era motivatissima perché appunto aveva questo obiettivo, no? Che si era cullata durante l'anno e alla fine. E quindi è un'altra circostanza storica da sottolineare. Il 21 maggio del 1977 invece nasceva un giocatore che non è stato, diciamo così, importante nella storia, ma che ha fatto parte però di quel gruppo che dalla C2 ha portato poi la Fiorentina in Serie A, quindi vanno sempre ricordati, secondo me, Massimiliano Scaglia. Era un giocatore prezioso dal punto di vista tattico, tant'è vero che sia in C2 ma anche in Serie B ha fatto, sì, la sua figura.
1: Mancino,
0: giocatore di fascia, e qualche gol ogni tanto, sì, ce lo metteva, sì. E soprattutto è stato titolare sia nella partita di Perugia che nella partita in casa contro, il Perugia, quel doppio spareggio.
1: Era ricordato non troppo spesso.
0: Era ricordato non molto spesso, ma dal punto di vista tattico era molto prezioso, sì. Tant'è vero che sia Cavasin, mi sembra, quel primo che lo adottò, che lo utilizzò, poi Mondonico successivamente, sì, sì. Se ne servivano. Poi dopo in Serie A probabilmente il salto per lui, ne sono rimasti pochi, uno è Reganò ovviamente, e poi c'era Di Livio, c'era Ariatti anche,
1: sì, Ariatti,
0: che
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: è diventato anche capitano. E se vuoi velocemente, vai, visto che abbiamo forse qualche secondo, visto che domani non ci sarò, lo anticipo perché ci tengo particolarmente. Il 22 maggio sarebbe stato il compleanno di Niccolò Galli, classe 1983, sappiamo tutti, purtroppo adesso c'è anche il Memorial Galli,
1: che è stato appena presentato,
0: in corso,
1: si
0: gioca in questi giorni, mi sembrava doveroso ricordare questo ragazzo che purtroppo se n'è andato veramente troppo presto e sarebbe diventato un gran bel giocatore, perché insomma, io me lo ricordo.
1: Io me lo ricordo anche nel giorno dell'esordio contro la Roma, tra l'altro,
0: sì,
1: lanciato in Serie A da Guidolin,
0: sì,
1: e in quella
0: Bologna
1: partita ebbe anche la possibilità di segnare con un colpo di testa,
0: sì,
1: mi ricordo,
0: sì, sì,
1: ancora un colpo
0: aveva
1: di testa. La traversa.
0: Grande personalità, sì, già da giocatore, sì, molto più, era giovanissimo, sì, sì, purtroppo è andata così e quindi mi sembrava giusto ricordarlo anche se con un giorno di anticipo.
1: Grazie a Tommaso Borghini,
0: grazie
1: a tutti voi per averci seguito fin qui, come sempre vi lasciamo a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Che si compra?
6: Solo Sarri, l'avete capito o no? Lo capite l'italiano?
7: Difendere bene, attaccare benissimo.
6: Sarri.
8: Non sono d'accordo su alcune cose che avete detto all'inizio della trasmissione.
9: Io mi fido di Paratici.
10: Chiacchiere stanno a zero.
11: Le chiacchiere porta via il vento e le biciclette di Cornesi.
12: Il mercato si sta accendendo.
13: Le vie del mercato sono infinite.
1: Ricordiamo sempre, quando si parla di mercato di gennaio si parla di metà stagione. Non è come il mercato delle figurine che uno dice: guarda, a me servirebbe questo difensore centrale, ti do un prestito secco, me lo mandi. Detto queste minchiate d'apertura,
14: vai Cecca, si comincia il calcio mercato, vai grande Cecca!
15: È passato un sordino una cosa, sono giorni e giorni che nessuno chiede ai Benve se gli è gobbo.
1: Chi si compra?
16: E questa può essere l'occasione allora per recuperare il tempo perduto. Buon 21 maggio, 10:03 sul cronometro. Francesco, benvenuti. Gli applausi di Marco Tonelli e, ladies and gentlemen, il dottor Ferri.
17: Scroscianti applausi di Tonelli. Stiamo facendo bene, quindi è tutto partito nel modo migliore.
16: Tutto in discesa e forse anche tutto finito, nel senso abbiamo raggiunto l'apice della trasmissione.
17: Come
16: adesso
17: sempre.
16: potrà solo rovinarsi questo momento del palinsesto, mentre Tonelli già se la ride, fino alle 12 in vostra compagnia. Siateci, quindi 348 7513 933 055 77 111 71, giovedì di vigilia dell'ultima partita dell'anno.
17: Oh, se Dio vuole.
16: Per qualcuno un senso di liberazione, anche visto il livello medio delle partite della Fiorentina. Tra l'altro sarà la 38esima di campionato, ma anche la 38esima sulla panchina viola, considerando tutte le competizioni di Vanoli. Sappiate che oggi ovviamente parleremo della questione allenatore, ci sarà anche un flash col direttore della struttura e dell'impianto sciistico Niccolò Ceccarini, però a me piacerebbe provare ogni tanto, certo anche rivolgendosi allo spazio diciamo estivo relativo al mercato, magari parlare un po' anche di campo legato al mercato, perché comunque è chiaro che per Paratici la scelta dell'allenatore, che sia una conferma o un nome nuovo, rappresenta un po' il biglietto da visita, detto che comunque ha già lavorato e sta già lavorando anche ai fianchi della Fiorentina. È ovvio che però poi, indipendentemente dal nome dell'allenatore, ci sarà anche da schierare un 11 con i 5 cambi di partita in partita, partendo da una rosa che quest'anno è stata a dir poco obbrobriosa. Quindi sono curioso di sapere anche da voi su quale reparto vi aspettate il maggior lavoro estivo, su quale reparto vi aspettate il maggior intervento da parte dell'uomo mercato della Fiorentina. Sui singoli, questo è un mio parere, poi ovviamente voi dite quello che volete sull'argomento. Io posso, ne abbiamo parlato tante volte, io ripartirei da X, io ripartirei da Y, ma a me interessa più il reparto, perché in un reparto poi disfunzionale anche un buon giocatore rischia di sparire dai radar. Vedo già un messaggio di Roberto che dice finalmente è quasi finita. Ecco, nel senso, ragazzi, siamo davvero a 34 ore dal mal contate dal fischio d'inizio, 90 minuti e poi se ne riparla ad agosto. Un senso di liberazione, un senso anche di così conclusione di un incubo, perché per gran parte della stagione è stato un incubo, e a quel punto poi i sogni estivi, si riparte anche con la leggerezza di un qualcosa tutto da costruire. Poi ci sarà anche un mondiale da vivere con un solo giocatore della Fiorentina. Ecco, io da appassionato del mondiale, ma anche da persona che poi vive quasi quotidianamente Radio Firenze Viola, io vivrò con un po' di rammarico, ecco, il dover parlare solo di Marin Pongracic. Del resto, quando costruisci una squadra con 39 italiani, peraltro di questi 39 solo uno era veramente nel giro della nazionale italiana, cioè Moise Kean, e per il resto hai giocatori che sono stati o protagonisti di una brutta stagione o non è una loro colpa, al di là della buona o brutta prestazione in questa stagione, di nazionali come Islanda e Israele, che magari non fanno i mondiali ogni 4 anni, per usare un eufemismo, tutte le volte. E allora ti ritrovi appunto a vivere un mese di giugno e un inizio di luglio dove, nella migliore delle ipotesi, parlerai a lungo di Pongracic, sempre che poi possa trovare spazio, ecco, Pongracic, perché non sempre è stato titolare nella Croazia. Però detto questo, visto che ci state già scrivendo, io mi affido al dottor Ferri, alla sua esperienza, alla sua qualità tra i pali ma anche fuori dai pali, nelle uscite mai a vuoto. Se Fabio potesse parlare al dottor Paratici, quale reparto indicherebbe all'uomo mercato della Fiorentina come quello?
17: Non gli sto parlando, cioè non mi ascolta in questo momento.
16: Questo mai dire mai, però. Potresti anche rivolgerti direttamente, come si fa a volte in televisione quando dicono a certi: fai un appello a tuo fratello,
17: Tonelli,
16: a tua
17: dammi
16: madre.
17: La telecamera, dammela uno, Tonelli.
16: Voglio parlare
17: uno.
16: Direttamente.
17: Questa è la uno.
16: Esatto, vai, parla direttamente a Fabio Paratici.
17: No, mi è piaciuto molto la premessa, no, con questa introduzione legata alle estremo difensore, all'ultimo baluardo, che comunque sarà un argomento che colorerà i giorni del mercato.
16: Un po' di colori,
17: assolutamente,
16: sì,
17: assolutamente. Tra l'altro, guardandomi nella 1 vedo che ho ancora un po' di sonno. Però secondo me è centrocampo, dai, è centrocampo il reparto.
16: Siamo sempre lì.
17: Alfa e omega di ogni squadra di calcio, no? È il reparto forse anche da cui sono partite le grandi fiorentine degli ultimi anni. Tutte le fiorentine che hanno fatto comunque buone stagioni negli ultimi anni avevano una certa solidità, a centrocampo avevano certi interpreti che garantivano una certa stabilità, cosa che poi quest'anno ad esempio è mancata anche negli uomini, se vuoi, cioè c'è stata poca chiarezza anche nei titolari, perché fatto salvo Fagioli che nel corso della stagione poi il posto da titolare se l'è ritagliato, si è fatto fatica a capire chi erano gli interpreti su cui puntare, e probabilmente è frutto anche del mercato di gennaio che ha cambiato un po' il reparto, però in tanti ci hanno provato, in pochi ci sono riusciti, uno su mille ce la fa, citando appunto il buon Fagioli che è non uno su mille ma uno su tanti dei centrocampisti della Fiorentina che quest'anno hanno steccato, perché se togli Mandragora, che può piacere o meno ma rimane un dato, è il giocatore che porta più gol nel reparto centrocampo, dal reparto centrocampo, e se si esclude il buon Dur che comunque mi sembra protagonista di un percorso quantomeno con una tendenza positiva,
16: sì,
17: sugli altri insomma rimangono tanti dubbi, e quindi è lì che io interverrei per prima, cercando appunto di mettere dentro non solo uno ma almeno un paio di giocatori di livello.
16: Grazie,
17: ho finito vostro onore.
16: E ora vedremo se chiaramente il dottor Palati ci risponderà al 348
17: con messaggino.
16: 75, ma sì,
17: bravo,
16: dai.
17: Fabio, sono d'accordo.
16: Potrebbe
17: con
16: anche
17: te
16: intervenire in diretta.
17: Oppure sei un coglio, Fabio.
16: Sei un coglio. Sei uno scoglio.
17: Uno scoglio, viola.
16: Qui invece, pensando non al giudizio su una stagione, diciamo,
17: idillia.
16: Sì, ma a tutt'altro, Aldo dice: io non mi stupirei, per iniziare subito la stagione con i fuochi d'artificio, se tra qualche anno venisse fuori un altro caso calcio scommesse con il coinvolgimento anche dei giocatori della Fiorentina di questa stagione, vista com'è andata la stagione. Quindi Aldo non considera l'idea che la Fiorentina sia stata allestita con al suo interno una serie di giocatori scarsi, cioè questo non fa parte, cosa che vale per la Fiorentina ma anche per chi per esempio non ha centrato il proprio obiettivo stagionale, cioè non è contemplata l'idea che la Juventus abbia allestito una rosa scarsa per puntare alla Champions, non è contemplata l'idea che la Roma abbia invece allestito, soprattutto grazie a Malen, una rosa adatta, forte abbastanza per puntare alla qualificazione in Champions. A volte, Aldo, le risposte sono anche più semplici rispetto a complotti, dietrologie molto interessanti se uno di mestiere fa l'autore delle serie televisive, ma magari si deve guardare il calcio. Si può anche avere tra le mani la propria squadra del cuore in una fase mediocre della propria esistenza. Su WhatsApp vi abbiamo anche chiesto che tipo di accoglienza proporre per Palladino, uno dei pochissimi temi di riferiti alla partita di domani, visto che l'Atalanta farà la Conference, la Fiorentina non farà niente, quindi diciamo bisogna inventarsi un po' anche dei temi relativi alla partita di domani. A proposito di Conference, visto che io ricordo molto bene le reazioni di un paio d'anni fa quando l'Aston Villa fu eliminato dall'Olympiacos in Conference League, ecco, l'Aston Villa che dopo aver ottenuto la qualificazione Champions dalla Premier League, ieri ha vinto la sua bella Europa League con il solito Unai Emery. Quindi comunque avrebbe fatto la Champions il prossimo anno. Mi piace sempre ricordare, perché poi la risposta sempre facile e un po' anche becera su questo tipo di squadre, di club, è sempre il discorso economico. A me piace sempre ricordare che certamente l'Aston Villa non ha come proprietario né me né il dottor Ferri, ma mi piace anche ricordare che l'Aston Villa nel 2019 si trovava all'interno del suo terzo anno consecutivo nella Serie B inglese, che nel 2020 si è salvata arrivando 17esima in Premier, quindi non mille anni fa. Si possono fare anche dei percorsi senza per questo dover aspettare 165 anni, o non credo che in Inghilterra ci sia il vizio tutto fiorentino di dire aspettiamo, ecco, non credo che a Birmingham vada di moda a dire let's wait, non credo proprio. Niente, volevo fare un piccolo omaggio anche all'Aston Villa e anche al principe William, devo dire, che ho visto particolarmente esaltato ieri.
17: Tifosone, eh?
16: Mamma mia, ma proprio di quelli, chissà se va in giro in motorino anche lui per festeggiare. Neri da Pistoia dice uno per ora, magari se ne compra altri 5 o 6, però riferiti a quale reparto non si sa. poi tanto la Viola non deve fare più nulla. Pietro non c'è, quindi si può cazzeggiare. Mi aiuti Fabio? Se vinco ti offro una birra.
17: Cioè?
16: Manda uno screenshot di qualcosa legato alla Formula 1.
17: Eh sì, grazie.
16: Del Fanta Formula 1? Imposta line up, leggo.
17: Può darsi. Non vedo però chi c'hai e quindi non posso aiutarti, amico mio.
16: Però comunque, se diciamo
17: torna la Formula 1
16: ci saremo ovviamente dei nostri inviati in Canada a Montreal. La gara è domenica alle 22 orario italiana e Fabio per il dottor Ferri il favorito della vittoria è
17: Russell.
16: Molto bene. Nome bisogno di
17: facile, dai fatto.
16: Però ha bisogno un po' di insomma di ritrovarsi dopo le scoppole prese dal buon Kimi Antonelli. Lorenzo dal Ponte Rosso chiede ben ve sei gobbo, rispondendo quindi all'appello della copertina. È una domanda e non ha ovviamente bisogno di risposta. La risposta deve rimanere lì, fluttuante nell'aria, a disposizione di tutti. Ritorno di Palladino a Firenze, allenatore bravo, emergente. I tifosi viola sono i soliti disfattisti, contestano tutti, anche perché molti, e poi Alberto lo scrive in caps lock, non capiscono un tubo del calcio di oggi. Sono i giocatori forti che contano in Serie A per vincere e giocare bene, non gli allenatori che arrivano. Condividi la lettura di Alberto?
17: Questa sempre però, cioè non oggi,
16: non solo nella Serie A moderna,
17: cioè penso abbia sempre fatto la differenza avere la rosa più forte possibile. Sul ritorno di Palladino, che come giustamente dicevi, sottolineavi, è uno dei pochi temi se vogliamo legati a questa partita, con due squadre che di fatto hanno già ben in mente anche quello che sarà il prossimo anno, almeno a livello di competizioni. Cioè, mi sembra veramente una gara appunto da finalmente siamo arrivati in fondo, cioè mi sembra un po' il giorno della fine del Giro d'Italia, del Tour de France, dove
16: la passerella
17: si fa sì la tappa, ma di fatto è una tappa che non vale niente, no? Insomma, è un saluto a tutti gli appassionati, ci vediamo all'anno prossimo, ecco mi sembra un po' questo la partita di Raffa Palladino al ritorno nella sua Firenze, nella sua.
16: Poi diciamo che Alberto, come ci insegna un maestro della panchina, in realtà anche per quanto riguarda gli allenatori esistono le categorie.
17: Esistono le categorie.
16: Quindi certamente avere, parliamo della squadra che ha vinto lo scudetto, avere Lautaro e non Piccoli, avere Thuram e non Gudmundsson aiuta se si deve vincere lo scudetto. Però è anche vero che se sei l'Aston Villa magari avere una Emery può contribuire diciamo al raggiungimento di certi traguardi, di certi successi. Ci sarà un motivo, sempre citando quell'allenatore di qui sopra, se Emery ha vinto 5 volte l'Europa League
17: e se lui al gabbione vinceva sempre
16: Se lui al gabbione, in questo caso ispanico, vinceva sempre. Gabbione di Hondarribia, comune di nascita,
17: sì, bello,
16: nei Paesi Baschi di Unai Emery, quindi ennesimo allenatore peraltro prodotto da quel meraviglioso angolo che è
17: Euskadia,
16: esatto, che è l'Euskadia. E tra l'altro, a proposito sempre di statistiche, unica finale persa di Europa League nella storia di Unai Emery da allenatore dell'Arsenal contro il Chelsea di Maurizio Lone, nostro, vostro, insomma di chi vuole. Marco dalle cure dice: il primo reparto da rifare da capo è quello dello staff medico. Una buona risposta, diciamo originale, dai.
17: Sì, per andare un po' fuori dagli schemi, dai.
16: Sì. Francesco mi chiede: qual è il reparto più importante di una squadra, se mai ce ne può essere uno solo? La risposta è quella che vi ha dato prima Fabio: il centrocampo. Non c'è altra strada, direbbe Luciano Spalletti, oggi puntata con sole citazioni. E infatti per questo io sono d'accordo con Fabio, bisognerebbe proprio reinventare questo reparto per l'ennesima volta, magari cercando anche un po' di continuità. Io non sono neanche così sicuro che sia fondamentale, ecco, ripartire da Fagioli, cioè un Fagioli circondato da Som, Mandragora, Andur, Nicolussi Caviglia, Brescianini e Fabian. Secondo me è un Fagioli un po' ridimensionato, un po' depotenziato. Ecco, io ripensando anche al Fagioli visto la Juventus, a me piacerebbe avere e vedere accanto a Fagioli due giocatori di personalità, e va detto che personalità caratteriale emotiva non ce n'è granché nel calciatore Fagioli, e quindi due anche in grado un po' di togliere le difficoltà dalle spalle di Fagioli, che mi sembra uno bravo quando le cose vanno bene, meno bravo quando deve essere lui a prendersi il peso della squadra sulle spalle. Quindi, non per citare Seco Fofanà, ma invece sì, invece citando anche Seco Fofanà, a me un giocatore come Fofanà accanto a Fagioli, più chi vi pare a voi, magari anche lo stesso Honduras, se vogliamo parlare di uno comunque in crescita, che a me non piace, ma chi se ne frega, è il mio parere oggettivamente, allora sarei già un pochino più tranquillo. Fagioli col centrocampo attuale, non lo so, non credo che possa essere un giocatore da cui ripartire con tutta questa convinzione e certezza per una Fiorentina che l'anno prossimo, io non mi voglio nascondere, non ho mai creduto a questo fatto degli anni cuscinetto, che bisogna, siccome sei arrivato quindicesimo, ecco, la Fiorentina non avendo neanche le coppe, e quindi dopo averlo detto per tutte le squadre del mondo, ora lo puoi dire anche per te stesso, perché siccome il Milan era avvantaggiato nel non avere le coppe, il Napoli l'anno prima con Conte era avvantaggiato nel non avere le coppe, ecco, la Fiorentina sarà avvantaggiata nel non avere le coppe rispetto all'Atalanta e al Como? Sì, quindi che sfrutti questa annata con competenze e idee per fare una squadra quantomeno per puntare a tornare in Europa. Poi certo, se si inizia a dire ma il bilancio, il meno 23, non ho trovato niente di meglio e quindi confermo Vanoli, allora niente, alla fine di agosto cambierò il mio punto di vista e torneremo tutti ridimensionati, pronti a vivere una stagione in stile Udinese?
17: Beh,
16: Sassuolo?
17: Beh, guardando la stagione dell'Udinese di quest'anno, magari, cioè, mi
16: forse anche
17: da
16: troppo
17: dire. No, considerando invece quella che è stata la stagione della Fiorentina, io sul discorso Fagioli posso essere anche d'accordo, cioè nel senso che magari nelle condizioni attuali riparti con difficoltà anche con Fagioli. Detto che, ripeto, tra tutti i centrocampisti della Fiorentina mi sembra l'unico, anche se vogliamo parlare di suoi difetti caratteriali, ma l'unico che in qualche modo si è conquistato una titolarità.
16: È vero.
17: E se dovesse andare via Fagioli, si sarebbe nuovamente davanti allo scenario che ha accompagnato un po' tutta la gestione commissa, ovvero l'incapacità di rendere strutturale una serie di giocatori per il centrocampo. Di fatto abbiamo vissuto varie epoche, da quella Torreira, passando per quella Amrabat, senza dimenticare l'interregno Arthur, fino ad arrivare a Fagioli. C'è sempre stato un centrocampista, almeno uno, in cui ti sei legato e da cui hai forse tratto le indicazioni migliori. Fatalmente poi quel centrocampista non ce l'hai avuto nella stagione successiva, o comunque dalla stagione successiva è entrato in un giro di rumors di mercato che poi hanno posto fine al percorso di questi giocatori. E ancora oggi, a dire, siamo con tantissime vedove anche di Torreira, no? Sono le vedove di Torreira, quelle. Rimane però molto forte in me la sensazione ci sia stata questa incapacità, l'incapacità di dire questo centrocampista, che è quello che mi ha dimostrato di più nella stagione, da cui sono passato più volte per costruire il mio gioco, la mia proposta, lo tengo. Quello è sempre mancato, quindi io, sebbene appunto posso anche condividere in parte la tua riflessione, spero che un minimo di continuità nel nome di Fagioli ci possa essere, poi appunto affiancato da Seco Fofanà, Frendrup, insomma i tuoi uomini, scegli tu.
16: Tanto non ne prendo mai uno.
17: Facciamo, cioè, il casting però.
16: L'unico è stato Moise Kean e guarda come è andato a finire, cioè per un anno sulle nuvole, ora siamo tutti precipitati sulla terra, peraltro... Siccome tu sei un grande amante di numeri,
17: sì,
16: te ne propongo un paio.
17: Vai.
16: Che sono segnato nei giorni scorsi. Nel 2026, quindi considerando le 20 partite disputate dalla Fiorentina, 32 punti, siamo grandi, siamo forti, gol degli attaccanti. Io considero attaccanti veri in rosa solo 3, Ken, Piccoli e Gudmundsson. Poi Gudmundsson, diciamo, giocatore con altre caratteristiche, più da seconda punta, esterno d'attacco, però io ho preso questi tre in considerazione. In campionato nel 2026 Ken ha fatto 4 gol in 633 minuti, 10 presenze. Piccoli ha fatto 3 gol in 968 minuti, 17 presenze. Gudmundsson, sempre solo in campionato, 2 gol in 1203 minuti, 17.
17: Quindi campionato
16: presenze.
17: Ma anno solare 2026.
16: Quindi solo nel 2026, sì. Comunque, nonostante tutto quello che è stato detto su Ken, che a un certo punto ha iniziato a giocare solo per l'Italia, che si è fatto male apposta, che si è fatto male per finta, che non voleva più giocare nella Fiorentina, comunque vada, tra gli attaccanti
17: rimane più
16: capocannoniere
17: prolifico
16: della squadra, dopo aver fatto male, non essersi confermato. Quindi anche questo desiderio di dire no, tabula rasa, si riparte da altro, a me fa tornare un po', diciamo, in mente, spero ovviamente possa avvenire qualcosa di molto diverso, come fu anche accolta la cessione di Vlahovic, come appunto dire lui non ci vuol stare, quindi benissimo, liberiamocene. E poi da lì salutiamo Cabral, salutiamo Kšištof, Piontek, salutiamo Jovic, salutiamo Belotti, salutiamo Piccoli, perché comunque, cioè, se non ci fosse stato Ken sarebbe stato offensivamente parlando anemia allo stato puro, ecco. Però i gol salvezza da marzo, che è quando poi la Fiorentina entra nel vivo, sono arrivati due Dandur, che è il capocannoniere della Fiorentina da marzo, e poi una singolare cooperativa del gol, come dicono quelli bravi, composta da un mucchio di giocatori tutti a uno, ovvero sia Gudmundsson, Dodò, Piccoli, Parisi, Fagioli, Gosens, Harrison e Mandragora.
17: Quindi, in ordine, in rigoroso ordine cronologico.
16: In rigoroso ordine cronologico. Quindi mi viene anche da dire, benissimo, rifacciamo il centrocampo, ma l'attacco, dici, con o senza Ken, è un disastro.
17: Giusta riflessione.
16: E lo sai, io sono un kenista keniano che vorrebbe anche vedere magari valorizzato anche il valore economico del giocatore. Certamente non potrà essere venduto a 62 milioni, questo me ne rendo conto. Però secondo me continua a essere un valore economico. Ormai ce ne siamo dimenticati perché è fuori da 8 partite, non giocherà neanche con l'Atalanta, abbiamo già finito il... l'abbiamo già archiviato. Ecco, però mi piace citare questi dati solo per ricordarmi e ricordarvi e ricordarci tutti insieme che offensivamente parlando la Fiorentina quest'anno è stata salvata dai gol di giocatori che di mestiere non fanno gol. Quindi pensare che possa andare bene per il prossimo anno un obbrobrio del genere, offensivamente parlando, non è accettabile, avrebbe detto qualcuno.
17: Però senti, allora, centrocampo, importante ritoccarlo, perché rimetterci le mani, perché obiettivamente il reparto più importante, nessuno si è confermato, anzi parecchi giocatori si sono pure deprezzati, sì. Soprattutto penso, no, agli Indur, Nicolussi, Caviglia, gente che, scusami, non negli Indur, insomma, ovviamente, che è arrivata all'inizio anno e poi non abbiamo addirittura più neanche rivisto. Quindi vabbè, centrocampo c'è da rimetterci le mani. In attacco, piatto piange, l'hai detto te, hai citato i numeri, è un piatto che piange e sicuramente c'è da riguardare qualcosa. In difesa, non ne abbiamo parlato adesso in apertura di trasmissione, ma in difesa, l'abbiamo detto per tutto l'anno, ci sono state delle incertezze forti e anche lì c'è stata una grande incertezza sui titolari, cioè noi non abbiamo capito qual era la difesa della Fiorentina titolare fino...
16: A me viene da ridere perché...
17: Fino a quando abbiamo deciso di fare la difesa 4?
16: Sì, sì, e in un certo senso anche fino a quando è arrivato Rugani, abbiamo capito che Rugani non avrebbe dovuto raggiungere le 5 presenze, perché poi l'abbiamo capito, perché lui gioca con la Lazio, poi magicamente sparisce. Ha due presenze da 45 minuti dal riscatto, sparisce. Sparisce. E lì abbiamo capito che Pongra, Ciceranieri, no, numeri uno. Fiorentina probabilmente si aspettava uno scioglimento dei ghiacciai per Ranieri e invece poi Ranieri è risorto e va bene.
17: E quindi, concludendo, centrocampo su cui lavorare, attacco su cui lavorare, difesa su cui lavorare.
16: Dai, resta intatto solo...
17: Il discorso porta?
16: Sì.
17: Vabbè, sì.
16: Dai, tutto apparecchiato per De Gea ultimo anno, Martinelli che si fa una bella stagione intera giocando, così usciamo da questa ipocrisia che per un giovane è importante allenarsi con un big.
17: Di bottega. Ha imparato a fare il calzolaio con David De Gea.
16: Ha imparato a dagli allenamenti tutto su De Gea e poi vai a vedere se ha fatto 3 anni da secondo.
17: Sì, senza giocare una partita, tendenzialmente non ti aiuta a imparare a giocare le partite.
16: E in tutto questo comunque, cioè, voglio dire, è un 2006. È giovanissimo, sì, sì. Ha 20 anni, sì, sì. Però siccome si parla di Martinelli da 2 anni e mezzo abbondanti, forse anche 3, ecco, considerando il numero di partite fatte da Martinelli con la Fiorentina, cioè 4 in 3 anni, ecco, magari una bella annata anche in una bella Serie B, magari nella stessa Samp, sarebbe duopo. Ieri sera in Aston Villa Friburgo mi è sembrato
17: di vedere un gatto, vabbè, chiaro,
16: che dopo l'intervento dei sanitari i calciatori non uscissero dal campo. Sono cambiate le regole a discrezione dell'arbitro? Io questo dettaglio me lo son perso.
17: Anch'io sinceramente. Però non penso sia cambiato il regolamento, no. Nel senso che se un giocatore rimane a terra e entrano i sanitari è costretto a uscire.
16: Mi sono
17: perso anch'io, magari cerco, dai,
16: pensavo fosse un dettaglio su quanto visto in campo. Tra l'altro gol di un giocatore meraviglioso che non arriverà mai alla Fiorentina, ma Tielemans fin dai mamma tempi mia. Dell'Eister, quando segnò il gol decisivo nella finale di FA Cup con gli applausi di Tonelli, sugli spalti ovviamente, quando il Leicester ancora era una squadra di calcio sostanzialmente, ecco, adesso purtroppo relegata in League One, quando c'era Brendan Rodgers allenatore, il Leicester arrivava quinto eccetera eccetera, vinse l'FA Cup con un gol di questo giocatore pazzesco, meraviglioso, che ieri ha fatto un altro gol pazzesco da paura. Poi un altro Duccio: Ben, hai ragione sul dire che Kane alla fine i gol li ha fatti, ma non è che il meno peggio è bravo, è soltanto il meno peggio. Guardando i numeri di Kane, l'anno scorso è la stagione anomala, non questa o le scorse alla Juve. Però io, Duccio, non ho detto che Kane i gol li ha fatti, ho detto che Kane, nonostante l'infortunio, nonostante gli infortuni, nonostante la nazionale, nonostante una stagione non all'altezza del suo livello, ha fatto più gol nel 2026 di Piccoli e Gudmundsson. Non ho detto che i gol comunque li ha fatti, perché in proporzione alla stagione di Kane 24-25 è stata una brutta stagione per il giocatore, un po' per sue responsabilità, un po' perché nella prima parte dell'anno non funzionava nulla nella Fiorentina, e un po' per gli infortuni. Dico solo che siccome c'è questo desiderio di fare tabula rasa su Ken e per Ken, a me piace solo mettere le cose un attimo in prospettiva e dire: benissimo cedere Ken, ma in rosa la Fiorentina in questo momento ha un giocatore come Piccoli, che se uno vedesse la prestazione stagionale, la stagione di Piccoli, verrebbe anche con facilità a dire che forse sarebbe quasi il caso di accettare una minusvalenza, perché ad oggi è difficile pensare che Piccoli possa essere ceduto senza fare minusvalenza. E quindi mi viene solo da dire che con un minutaggio così importante, cioè se ci si mette anche la Conference di mezzo, Piccoli arriva a 5 gol nel 2026, quindi mettendoci in mezzo anche le partite di eliminazione della fase eliminazione diretta della Coppa Italia, quindi quella col Como, e quelle di Conference, Piccoli arriva a 5 gol e Ken resta a 4, e Ken ha saltato un miliardo di partite. Quindi è questo che dico, Duccio, non che Ken comunque tutto sommato sia andato bene. Il problema è che il tuo miglior giocatore, che non ha fatto una buona stagione, comunque ha fatto, numericamente parlando, una stagione migliore di Piccoli, che nel corso della seconda parte dell'anno ha giocato molto di più. Quindi l'anno scorso sarà la stagione anomala per Ken. Io non sono d'accordo, ma questo ovviamente conta assolutamente zero. Per cui benissimo cedere Ken per prendere chi? Considerando che Ken lo hai pagato 13 milioni più 5 di bonus, reduce da una stagione da 0 gol. Quindi se vogliamo fare un salto di qualità, chi andiamo a prendere come attaccante titolare, considerando che non credo che sia il caso di tenere Piccoli come attaccante titolare? Intanto leggo da firenzeviola.it, grazie al lavoro di Ludovico Mauro, uno striscione affisso e firmato Curva Fiesole, che recita testualmente: ci avete rovinato, banda di buffoni, chi non dall'anima fuori dai coglioni. Questa è la rima baciata, firma Curva Fiesole, trovate gli scatti di Firenze Viola sul sito.
17: In punta di fioretto.
16: Intanto salutiamo Stefanino nostro.
17: Grande
16: Stefanino, vai con un bel WhatsApp audio. Tonali detto Tonelli.
12: Ciao ragazzi, buongiorno. Ma io, Bembe, su Fagioli la penso come te, 100%. E invece qui sento la venerazione di questo giocatore, secondo me. Ok, c'ha un minimo di tecnica, ma si limita spesso al compitino. In questo calcio qui i centrocampisti devono essere, a mio avviso, un moto perenne, intensità, agonismo, fisicità. Questo qui invece si fa e passaggini, indur, fagioli, indur. Va bene.
16: Ci sono gli applausi di Tonelli su questo messaggio. Forse magari anche un po' troppo duro su Fagioli. Io penso che sicuramente non aiuti, ecco, essere circondato da centrocampisti come Indur e Mandragora. Però per uno come Fagioli, dai. Non è colpa di Fagioli. È anche vero che, cioè, questo è un giocatore che ha 25 anni, al di là dell'anno perso per i motivi extracampo, non è in nazionale e gioca in una squadra quindicesima. Considerando il punto di partenza, mi viene anche da pensare che possa essere corretto e forse anche doveroso concedere un anno intero a Fagioli, sperando che sia un anno un pochino più sereno anche nella fase embrionale, perché comunque l'inizio con Pioli per Fagioli fu disastroso, non per colpa necessariamente del solo Fagioli, ma comunque disastroso. E però con due interni, un interno, vedremo come vorrà giocare il nuovo allenatore della Fiorentina, diverso. Ecco, magari non Tielemann, che stiamo vedendo ora nei nostri monitor di servizio all'Opera con il gol dell'1-0 di ieri, giocatore sì, Stefanino, giocatore pazzesco. Vabbè, niente, sono innamorato calcisticamente di Tielemans, ma questo non è rilevante purtroppo per la Fiorentina, perché non arriverà mai, ovviamente. E neanche Onana, che ieri era in panchina, altro centrocampista ex Everton, giocatore pazzesco. Ecco, con un fisico alla Onana, allora Onana, mi tengo volentieri.
17: Molto bene.
16: Sei già in clima, guarda, non è ovviamente l'inno ufficiale del mondiale, però sono quelle vibes che ti portano un po' al mondiale. Tra l'altro sembra di essere tornati al 2010, perché ci sarà di nuovo Shakira a fare l'inno ufficiale del mondiale.
17: Non ci sarà il Sudafrica, però.
16: No, ci sarà il Sudafrica.
17: Sì,
16: ci sarà il Sudafrica.
17: Come? Me lo son perso.
16: Ci sarà il Sudafrica. È che io vivo il tuo stesso, diciamo, incubo, perché non me le ricordo.
17: Io ero convinto che ci fosse. Ho detto una cazzata, va benissimo.
16: Ora poi ci voglio andare a vedere anche in quale girone. Nel girone col Messico, quindi il girone è il più facile. Un girone da mille una notte con Messico, Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca.

0: stagione, al netto delle difficoltà che ha avuto e dei problemi che ricordavi anche all'inizio stagione con Pioli, era stata la stagione da professionista con più presenze per Fagioli, che come ricordavi è un ragazzo che ormai ha 20-25 anni.
1: Eh sì.
0: E quest'anno per la prima volta in carriera tocca le 38 stagionali, che vuol dire 38 tra campionato, sì, coppa e conference.
1: Non è un gran numero, eh?
0: Non è un gran numero. Oggi a 25 anni Fagioli gioca la sua prima stagione, se vogliamo il suo primo campionato intero, 38 partite, sì, giusto appunto, magari ne farà 39 visto che ancora c'è un turno da disputare. Questo racconta un po' la storia, la carriera di Fagioli fino ad oggi, lo racconta un po', racconta anche se vogliamo il nostro calcio, no? Che a un 2001 dà l'occasione di fare 38 presenze solamente quando ormai c'ha 25 anni, e secondo me tiene vive anche un po' delle preoccupazioni che tu sollevavi, anche perché in quel ruolo lì spesso ti aspetti per caratteristiche tecniche e, come dire, mentali, di avere un leader, di avere un leader a tutti gli effetti, di avere un giocatore che non è trascinato ma che trascina. Quindi sono tante valutazioni sicuramente da fare. Io rimango dell'idea iniziale, cioè quello che dicevo in precedenza, secondo me da Fagioli si può e si deve ripartire, si può e si deve ripartire. Chiaro, poi intorno c'è da fare un grande lavoro, ecco. Ma un grande lavoro può voler dire anche, perché io sento già tabule rase e tutto, no? 4-5 acquisti che vadano a inserirsi nell'11 titolare della Fiorentina già cambia le cose.
1: Certo.
0: 4-5 titolari, certo. Non 4-5 giocatori che vengano a fare le riserve.
1: Io infatti, diciamo, andando un po' in controtendenza rispetto a una delle più belle citazioni di Boris a proposito della qualità, io penso che al di là della quantità di acquisti o cessioni ci sia da pensare finalmente un po' alla qualità degli acquisti e magari anche delle cessioni, nel senso che Paratici dovrà anche essere molto bravo a vendere, perché la Fiorentina comunque bilancia alla mano, qualcosa di qualcosa dovrà pur rientrare. Allora io posso anche capire un sacrificato economico ci dovrà essere, e magari va bene, sarà Moise Kean, così tutta la piazza o quasi tutta la piazza sarà contenta e si ripartirà così alla ricerca del nuovo Cabral. Si potrebbe guardare chi sono stati gli attaccanti che hanno fatto più gol in conference, non citando ovviamente Ismaïla Sarr, che è troppo forte, ma magari un bel Pululu potrebbe essere un'idea, ecco, visto le vecchie abitudini. Però battute a parte, io poi magari ripartirei anche dal cercare di cedere nel miglior modo possibile quei giocatori insignificanti, insulsi o più banalmente scarsi che ha in rosa e che da anni rallentano questa squadra. Poi altro dilemma, ovviamente non sappiamo il nome dell'allenatore e ci sta che per un'altra settimana dovremo parlare di questo aspetto interessantissimo. Non sapendo il nome dell'allenatore non sappiamo neanche, uno, che sistema di gioco farà, e questo ci interessa magari meno, però anche solo come vede Fagioli, che ora Fagioli sono 4 mesi che fa il regista con continuità, prima di questa fase era un po' un balto in provetta, cioè sa solo quello,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: non
0: sì.
1: È
0: sì, sì.
1: Quindi vediamo anche se il grosso della situazione per Fagioli ha in testa un ruolo da mezzala, un ruolo alla Matic, o se invece chiede alla Fiorentina di prendere un Matic. E io prenderei anche Matic senza un, sinceramente, per un anno, però vabbè, questo è un altro discorso.
0: Fatto una buona stagione, dai.
1: Io del Sassone prenderei diversi, dovesse arrivare grosso.
0: Ma non si può dire, non si può dire, perché sennò destabilizzi l'ambiente e la storia della Fiorentina viene offesa dall'acquisto da una squadra nero-verde. Non si può. Detto che per 15 anni abbiamo sognato Berardi, oggi sembra impossibile ci sia un altro giocatore del Sassuolo che è magari discreto, non Ronaldo, non Messi, ma discreto.
1: Cioè io per esempio, se la Fiorentina prendesse grosso o un allenatore alla grosso, ora l'Oriente ha rinnovato, quindi il Sassuolo si è anche, diciamo, cautelato per l'eventuale cessione.
0: Certi rinnovi, esatto.
1: Però,
0: però l'Oriente non sarebbe male.
1: Si può prendere un giocatore dal Sassuolo.
0: Un buon giocatore, dai, l'Oriente.
1: Certo. Per la Fiorentina sarebbe meglio prendere Salah, che saluta il Liverpool, ovviamente, o addirittura andare dal Bayern e sentire se Olise, insomma, magari è interessato all'arte, la storia, gli Uffizi.

0: alla Park.
1: Fagioli avrà poca personalità, ma se non prendeva in mano il centrocampo lui quest'anno, col cavolo che ci si salvava. Poi sono d'accordo e vada coadiuvato con almeno un centrocampista che faccia il lavoro sporco e lo lasci libero di gestire il gioco. Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti. Su questo non c'è dubbio, io magari sono in minoranza, continuo a non cercare in tutti i modi, ecco, queste grandi doti taumaturgiche in quello che è successo per i singoli o per l'allenatore, perché l'amico dice col cavolo che ci si salvava. Io continuo a pensare che per fare meglio del Lecce e della Cremonese non ci sia stato bisogno, ecco, di chissà cosa.
0: Beh, soprattutto la Cremonese ci è voluto poco, ecco. Perché
1: però a me, più che lasci libero di gestire il gioco, Fabio del gruppo Caffè Sport Borghetti, a me interessa che possa gestirne i passaggi a vuoto caratteriali, perché è un giocatore che ha dei momenti all'interno anche delle singole partite in cui proprio sparisce, e non avendo continuità, io, visto che comunque Ndur, Mandragora hanno altre caratteristiche, cioè hanno un po' quelle caratteristiche di quei centrocampisti i cui allenatori a volte sono costretti a dire Cher, Rolando, il pallone non scotta, cioè ogni tanto si può anche portare, gestire, lo stesso vale per Fabian, giocatore che è un po' alla Frattesi, cioè non mi fate toccare il pallone, solo in area di rigore, solo con gli inserimenti, altrimenti mi bruciano i piedi. Ecco, mi piacerebbe qualcosa di un pochino più, che sia appunto o un regista basso alla Matic o un livello magari superiore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere Amrabat, e che in fondo con la Fiorentina forse non è mai stato, anche perché a un certo punto si è deciso che sarebbe dovuto, avrebbe dovuto essere lui il regista. Un amico scrive: se non ricordo male, Tielemans è il giocatore preferito di Fabio Ferri nella sua squadra irlandese a Football Manager 2020.
0: No, ovviamente non si può. Non ci avevamo i fondi necessari noi dello Shelburne per comprarlo.
1: E quindi si è confuso con chi?
0: Non lo so, io poi fra l'altro ho lasciato lo Shelburne, sono a Frosinone ormai da anni, quindi non so, non so a quale centrocampista fa riferimento.
1: Con, tra l'altro, insomma,
0: però Tielemans, grande uomo Football Manager, sì, perché sì, già da anni, anche perché comunque ormai siamo abituati a vederlo sui campi da tanto tempo, lui era veramente molto forte anche nelle previsioni del gioco.
1: Che giocatore,
0: hanno centrato. Peccato, peccato. Io mi ricordo quando, insomma, ti fomentavi pensando a questa generazione d'oro del calcio,
1: sì,
0: belga.
1: Sì, che delusione.
0: Peccato perché non hanno vinto niente.
1: Un disastro.
0: E Tancredi Palmieri l'ha fatto notare anche a Kevin De Bruyne. Ti ricorderai, non l'ha prese benissimo.
1: No, non l'ha prese benissimo. Però devo dire, c'è una delusione enorme. Delusione enorme per quello che il Belgio avrebbe dovuto essere e non è mai stato.
0: E anche Tielemans, se ci pensi, no? Stavo ora riguardando un po' la sua carriera, ha vinto poco rispetto al giocatore che magari è stato, perché due campionati in Belgio, due supercoppe in Belgio, una Coppa d'Inghilterra con Leicester, un Community Shield e appunto la Europa League di quest'anno, sì, con l'Aston Villa.
1: Tra l'altro sempre inarrivabile per la Fiorentina, perché vedo quando il Monaco lo prende a 20 anni lo paga 26 milioni di euro, il Leicester lo paga 40 milioni di sterline e poi l'Aston Villa lo prende a parametro zero, ma comunque era l'Aston Villa e già c'era un certo Unai Emery in panchina, e ci furono, insomma, anche degli investimenti di un certo tipo in quella stagione, da Diaby a Pau Torres, c'era anche Zaniolo.
0: L'Aston Villa è una squadra, prima citavi Onana, è una squadra che ha speso 60 milioni di euro per prendere Onana. Tonnellaggio diverso.
1: In un contesto anche diverso, perché ovviamente certo, nella Premier 60 milioni per un giocatore sono, insomma, una cifra all'ordine del giorno.
0: No, ma è vero, verissimo.
1: Per cedere Ken devi trovarne uno come lui o più forte. Molto difficile, dice Simone.
0: È molto più forte, secondo me, no.
1: Già uno come lui. Però comunque bisogna convincerlo un attaccante come Ken a venire alla Fiorentina di oggi. Perché già la Fiorentina di due stagioni fa era una Fiorentina diversa. Niente, queste sono tutte responsabilità sulle spalle dei Paratici, quindi le lasciamo volentieri. Allora, ascoltiamo un altro WhatsApp audio e poi possiamo andare a disturbare l'estremo difensore del calciomercato alla rovescia.
2: Buongiorno da Mare Mano Viola. Ma di Ken non si contesta mica il discorso tecnico, il discorso di... è un discorso comportamentale, un discorso che destabilizza la squadra e il gruppo, perché questo ti becca 5 milioni, hai capito? 5 poppine ti piglia, salta 17 partite, per infortuno o per cazzi sua, perché poi bisogna vedere, tanti sono per infortuno e tanti sono per cazzi sua, piglia una paternale di 6 giorni che nemmeno si è partoriva lui. Cioè, tra tutti questi discorsi qui, è la gestione di Ken, che non, secondo me è ingestibile lui come calciatore.
1: Quindi mi piace perché da questo audio invece si percepisce una totale deresponsabilizzazione alla società, cioè questi 5 milioni se li ha imposti Ken da solo, i 4 giorni di permesso per la nascita del figlio se li è concessi da sole, gli infortuni addirittura se li ha inventati sostanzialmente. Io, caro Maremmano Viola, mi sembra una ricostruzione un filino superficiale la tua, eh. Poi ripeto, tanto tranquilli che Ken alla fine verrà ceduto per la gioia di tutti. A me piacerebbe ogni tanto anche responsabilizzare la società, nel senso che se hai in rosa una testa calda, tu società di serie A non hai gli strumenti per mettere regole uguali per tutti, per contenere questa esuberanza caratteriale del giocatore? Ken è il primo giocatore da un punto di vista comportamentale complesso nella storia del calcio? Non ci sono mai stati altri giocatori complessi come Ken, con un carattere esuberante come Ken. Vabbè, prendo atto, ma ripeto, tanto la bella notizia sarà che tra un paio di mesi...
0: Hai detto il 18 di luglio.
1: 18 luglio.
0: Quindi ce l'ho salvato in calendario.
1: Alla fine del mondiale ci sarà appunto qualche giorno ancora per così riprendersi dallo shock per la vittoria del Portogallo di Cristiano Ronaldo.
0: No. No, non è
1: no, lo so, infattibile. Però mai.
0: No, ma è infattibile, mai, no, mai dire mai.
1: Mai dire mai. E a quel punto ci sarà, ecco, la possibilità di salutare Ken e quant'altro. Arrivederci. Poi, perché non puntare su Amatucci, Maurizio da Sassuolo?
0: Per il centrocampo.
1: Per il centrocampo. Perché non puntare su Amatucci? Si domanda Maurizio.
0: Cioè, ma guarda.
1: Non c'è un motivo per non puntare
0: per
1: su Amatucci.
0: Possiamo anche puntare su Amatucci. Quando io penso a 5 titolari, non penso che uno di questi 5 sia Amatucci. Cioè, secondo me Amatucci può rientrare, può magari anche far parte del progetto stagionale della Fiorentina, magari come vice appunto Fagioli. Però se si parla di rinforzare la squadra, se si parla di comunque dare sostanza diversa al centrocampo, secondo me non è quello. Cioè, almeno io non ho quel nome in mente come un titolare della Fiorentina. Via, questo è.
1: Io invece ho in mente, quando si parla di calciomercato, di prestito secco, di direttore sportivo che parla in esclusiva, di dirigente che lascia, di dimissioni lampo, ha un nome, Niccolò, e ha un cognome, Ceccarini. Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Guarda, devo dirti che questa stagione sciistica è interminabile, veramente. Guarda, una notizia bella con questo sole praticamente primaverile, ma con i 2 metri di neve che abbiamo ancora, è qualcosa di fantastico. Cioè, stare al mare ed essere in montagna, o meglio, essere in montagna e stare al mare, è il nostro motto. Quindi siamo felicissimi, Benve, di inaugurare così il calciomercato con ancora la neve sulla montagna di grasso.
1: Sarebbe bello a quel punto, Nick, invece che Rimini, lo Sheraton, utilizzare uno degli impianti sciistici, ovviamente in bassa stagione, per o il primo giorno o l'ultimo giorno di trattative. Potrebbe essere un'idea.
3: Sì, anche perché d'inverno non si può proprio fare, quindi no, sono meno 50, quindi non sarebbe il caso.
1: No, ecco. Poi si interrompe anche, diciamo,
0: sono meno 50.
1: L'arrivo di tutti gli sciatori, i turisti, gli appassionati, sì, no, di neve, ora, non si può.
3: Va bene il calciomercato, ma noi abbiamo anche un'attività, per cui, cioè, questa montagna sta diventando la più richiesta, addirittura i norvegesi ci hanno,
1: sì, è vero, l'ho sentito anch'io. Sì. E poi
3: vengono,
1: attenzione,
3: via dalla Norvegia apposta per provare qui. Cioè, la Strife in confronto è diventata un qualcosa, la 3-3 di Madonna di Campiglio, con tutto il rispetto, sono ormai passati di moda. Ecco, abbiamo la pista di Grassina, che si chiama pista di Grassina e basta, perché
1: giusto,
3: non volevamo fare nient'altro, ecco.
1: E questa è la prima grande esclusiva andata a segno delle 10:49. Nick, ci confermi che quindi per un'altra settimana si parlerà solo di neve a Grassina e non del nuovo allenatore della Fiorentina?
3: Ma guarda, io ieri, nonostante un pressing che mi ricordava un po' quello di Gentile su Maradona,
1: sì,
3: e anche di Gentile su Zico, siamo riusciti solamente a ricavare delle sensazioni, virgolettato zero, assolutamente no, nessuno che voleva parlare. Ovviamente contestualizziamo, ieri sera insomma da Brunello Cucinelli c'è stato questo evento del Golden Boy organizzato da Tutto Sport nella sua splendida azienda, che francamente è grande quanto il centro sportivo della Fiorentina. E devo dirti che c'erano tanti dirigenti, tra cui ovviamente Paratici e Ferrari per la Fiorentina, però nessun argomento del futuro viola è stato trattato in maniera ufficiale. In maniera ufficiosa la sensazione è che non accadrà niente neanche dopo la partita contro l'Atalanta, cioè addirittura si potrebbe spostare tutta l'attenzione di una settimana e quindi diciamo così intaccare la fine del mese o l'inizio di quella del mese successivo.
1: E come la interpreti, Nick, questo attendismo?
3: Ma io l'ho fatto presente a chi di dovere che questa piazza ha bisogno di una risposta concreta, al di là di quello che naturalmente meriterebbe anche come risposta Vanoli. Poi uno può sempre dire: io ho il contratto fino al 30 giugno, per cui me lo posso andare anche il 29, tanto sono sotto contratto, non è che posso prendere degli impegni prima dal punto di vista proprio tecnico, anche se poi si sa come funziona nel calciomercato. Però ecco, mi sono permesso di sottolineare che se questa cosa si facesse il prima possibile sarebbe bene, anche per dare un entusiasmo, perché comunque la città si fida molto di Fabio Paratici e di quello che naturalmente è il suo modo di operare e quello che naturalmente lui potrebbe creare nel progetto Fiorentina. Mi è stato detto che bisogna aspettare, bisogna aver calma, vanno fatte le valutazioni giuste, per cui tutte le strade sono aperte, quella di Vanoli ma anche di altri allenatori. Mi sembrava un po' più fredda l'ipotesi di De Rossi, ma come si fa a fidarci quando naturalmente hai davanti un dirigente che copre così bene le sue mosse? Quindi vale tutto il contrario di tutto, solo che così mi sembra abbastanza veritiera, ecco, la questione che non sarà neanche, voglio dire, dopo l'Atalanta il momento giusto per avere una risposta definitiva. Io non so che cosa pensi ora Vanoli, perché francamente si sono visti tante volte al centro sportivo lì a Viola Park con Paratici, perché comunque anche ieri io credo che ci sia stato un contatto prima che lui partisse per venire appunto a Solomeo. Quindi non è questo il problema, evidentemente c'è un modo di allungare ulteriormente i tempi che non so per quale motivo, perché francamente anche per me è una situazione un po' nuova. Io non ho capito, ecco, la motivazione per la quale si debba ancora aspettare quando mi sembra che le carte siano tutte sul tavolo. Beh, non c'è niente da scoprire, non è che ci sono dei, cioè io parlo di Vanoli, mi sembra abbastanza tutto chiaro, ecco, voglio dire, e comunque è confermato che si vogliono confrontare, capire che pensa Vanoli, valutazioni, squadra, allenatore, giocatore, sì, però se poi dopo si va a prendere un altro, cioè può essere, come dire, una questione di rispetto passare da Vanoli, ma allo stesso tempo, cioè, se Vanoli dice, che ne so, che Gudmunds è indispensabile, ma poi arriva, non lo so, Glasner e dice l'unico indispensabile è De Gea, che cioè, siamo
1: però
3: a punto di partenza. Non riesco a capire. Allora, io credo che sia tutta strategia, cioè siamo di fronte a una strategia totale, depistaggi e contro depistaggi, sembra essere un film di James Bond.
1: Con Fabio Paratici
3: nel ruolo di
1: James Bond, esatto. Benissimo.
3: Però faccia quello che vuole, lui sa bene, perché gli è stato anche detto, che il jolly che oggi la Fiorentina si può giocare, perché tutti si fidano di lui, principalmente di quello che lui farà. E chiaramente però proprio nel fidarsi vorrebbero, cioè io penso che a Firenze, io ho provato in maniera molto educata a fargli capire che Firenze è una piazza un po' particolare, che vive anche di emozioni, di sentimenti, e quindi è vero che la calma di qualcuno che viene da fuori può portare più equilibrio, però dopo il disastro serve vedere la luce, e la luce, qualunque essa sia, prima il sole sorge e prima ci sono, diciamo, le buone notizie.
1: Che poesia, ragazzi, che voglia di svegliarsi alle 4 per andare a vedere l'alba a 2000 metri sul livello del mare.
3: Come giovane ho chiamato Gian Nattasio, ovviamente
1: ci vorrebbe Gian Nattasio. Allora, l'ultima, Nick, per quanto mi riguarda, poi ti lascio ai botti finali del dottor Ferri. Visto che tu hai citato Glasner, io leggo anche di Iraola, ma non è questa, considerando che in questa fase sono il numero degli allenatori in rampa di lancio è superiore, è ben superiore al numero di squadre di altissimo livello, perché a un momento va detto molto florido anche per gli allenatori. Questa è una delle conseguenze anche di aver allargato le competizioni europee, ci sono tanti allenatori che stanno arrivando. Non è che in fondo una strategia che però, per come la leggo io, la dice un po' anche lunga sulla considerazione c'è attualmente adesso in Fiorentina di Paolo Vanoli, è anche quella di cercare di capire se uno di questi big a un certo punto resta fermo al palo e quindi il Glasner della situazione, l'Iraola della situazione, a un certo punto, non trovando panchina, sia tra virgolette costretto ad accettare una realtà inferiore rispetto a un potenziale Manchester United, Tottenham, Chelsea o quel che sarà?
3: No, io penso che quello, allora, quello potrebbe succedere a questi allenatori, e in quel caso la Fiorentina, prendendo tempo, potrebbe essere l'occasione giusta per dare una disponibilità, ma penso sia quello che stia facendo anche lui allo stesso tempo con Vanoli, ma penso che Vanoli ormai l'abbia capito.
1: Però allora, Nick, possiamo anche dire fuori dai denti che Vanoli è la scelta se non trovo niente di meglio, cioè non c'è tutta questa convinzione nel dire
3: questa bebe è la nostra convinzione, ma lui non te lo dirà
1: no,
3: mai.
1: Vabbè, c'è questo Nick Savasandir,
3: no, e non te lo farà nemmeno mai capire
1: Savasandir, anche questo detto, certo
3: non
1: certo.
3: Te lo fa capire, anche se, voglio dire, se te sei lì e cerchi naturalmente di dire, ma se è qui da 4 mesi e il contratto ancora non è stato rinnovato, qual è il motivo?
1: Il giorno dopo la salvezza matematica aritmetica, tu comunichi, esatto, la Fiorentina annuncia di aver esercitato l'opzione di prolungamento di Paolo Vanoli,
3: sì, e lui naturalmente in questa fase vuole tenersi tutto aperto, come dici te, probabilmente è normale, no, che Vanoli non era la prima, cioè, anche se il messaggio che appare o può far apparire la Fiorentina è che Vanoli è la prima scelta. Ho capito, ma allora se è la prima scelta non è certo un problema il contratto, se è la prima scelta non è certo un problema fargli la squadra, perché non credo che Vanoli abbia allenato fino a ieri il Real Madrid, quindi voglio dire, poi non è che, allora, va bene tutto, ma non siamo portati dalla piena dell'Arno noi fiorentini, quindi accettiamo la scelta qualunque essa sia, ma non siamo portati alla piena.
1: Vai Fabione, regalaci un momento.
0: Guarda, esco dall'argomento allenatore e ti porto invece, Nick, più su i rumors che leggiamo, ascoltiamo per quanto riguarda il mercato in uscita. Stamani comunque si parla ancora di Fortini, che sarebbe nel mirino del Bournemouth in Inghilterra. Si parla anche, leggevo sulla Nazione, di un possibile addio di Comuzzo. Quindi ti volevo chiedere un po' com'è la situazione di questi due giocatori, se insomma hai degli aggiornamenti, no, comunque delle indiscrezioni.
3: Fortini, sai, Fortini, il discorso è che se non gli rinnova il contratto e sono un po' obbligati a darlo via, quindi mi sembra che il discorso si sia un po' arenato. E poi sai, un giocatore che si ritorna lì a occhi e croce, ossia a occhi e croce, l'idea sarebbe, mi sembra, di andare sul 4-3-3, quindi c'è anche una ragione tattica che non è secondo me così spiegabile facilmente, però soprattutto se si parla di un giovane, ma se questo viene considerato un quinto, si gioca al 4-3-3, cioè vuol dire va in sofferenza anche Gosens a fare quarta a sinistra, che poi non ci sbagliamo, ma cioè la Fiorentina nasceva con l'idea dei quinti che possono diventare quarti,
1: vero,
3: una barzelletta, però in realtà è così, perché poi Fortini va fatto giocare a destra basso, perché se no dove lo metti? Sì, potrebbe fare, voglio dire, l'ala destra come si diceva una volta, ma non è un giocatore che vede la porta, ecco, cioè, vuol dire, non è mio l'attaccante. Gosens è stato arretrato anche per necessità tattiche, quindi io credo che se il modulo dovesse essere questo, oltre al contratto ci può essere questa spiegazione. Su Comuzzo, sai, se gli danno 20-25 milioni si ritorna lì, magari la potrebbero prendere in considerazione, ma io non credo che ci sia un giocatore incedibile nella Fiorentina, cioè ci siano dei giocatori che vogliono dar via al 100%, giocatori che sono tendenzialmente per mandarli via, giocatori che invece magari vorrebbero tenere, ma che comunque non si tengono se arriva un'offerta molto importante. Ecco, la logica è un po' questa, ne parlavo anche ieri con Carnevali che mi spiegava un po' le questioni del Sassuolo, e lui mi diceva, si parlava, nel caso suo si parlava di Muaremovic, no? Che è un giocatore che fa, ti dà il 50% della percentuale di rivendita della Juve, dice certo, è chiaro che c'ho anche da alzare il prezzo perché comunque non ho tutto il guadagno, ma noi abbiamo tutta una serie di giocatori che vorremmo tenere, Pinamonti lo vorremmo tenere, Lorientiello lo vorremmo tenere, però se domani arriva uno e ci offre 30 milioni, che dobbiamo fare? Cioè, prendiamo e vediamo.
1: Noi nero-verdi che dobbiamo fare, no?
3: Esatto, male male ci si mette neanche insieme e si piglia 35 più bonus. Ecco, via.
1: E anche per oggi è davvero tutto.
3: È sempre un piacere, Bembe. Torno un attimo, Bembe, a buttare un po' di sale, perché
1: giusto
3: un pezzettino dell'ultima strada.